0: meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
1: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
0: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile. Passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio. L'uomo è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti nel nostro paese e di recente è stato anche denunciato dal console onorario d'Italia a Uganda per minacce e tentativo di aggressione. A causa delle intimidazioni, Nessie Guerra vive ora nascosta con i genitori e la sua bambina di 3 anni. Ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3. La spedizione della NASA, prevista per il 2027, sarà l'unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha commentato Parmitano, che già ha trascorso 367 giorni nello spazio, di cui alcuni al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, esplosioni nel sud del paese, in particolare a Bandar Abbas, a Sirik e sull'isola di Kesh nello stretto di Hormuz, colpita la base navale di Jask, presi di mira anche i sistemi di difesa aerea e radar iraniani, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Ogni attacco sarà vendicato, andate via la minaccia sui social del ministro degli esteri iraniano dopo che Trump aveva dichiarato di volere una risposta potente all'abbattimento dell'elicottero statunitense da parte dei Pasdaran. Una notizia arrivata poco fa sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. Dopo 16 ore di camera di consiglio, i giudici si erano chiusi alle 10 di ieri mattina, è arrivata la sentenza. Il vicino di casa e amante della nuora della vittima, il 36enne senegalese Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato, impassibile. I parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Guerriglie, proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato al volto, al collo e alla schiena un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche, il video dell'aggressione è diventato virale facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus, ritenendo meno probabile quella di un attacco terroristico. La politica, la Premier Meloni al lavoro sul prossimo G7 sul Consiglio europeo, al centro dei due appuntamenti le crisi internazionali. E questa mattina a mezzogiorno in programma il Consiglio dei Ministri.
3: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col Capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
2: Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della Società dello Stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia.
4: In Italia deve scontare una pena per una serie di reati come atti persecutori, lesioni, truffa e furto. Pochi giorni fa non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. Lo stesso Gioacchini ha raccontato a chi l'ha visto l'aggressione subita da Tamer Hamuda, l'ex marito di Nessy Guerra.
5: Stavo cercando di farlo ragionare, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare.
4: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
0: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Secondo l'accusa avrebbe causato 2 incidenti stradali nel centro della città. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e 2 mezzi fermi, procurando lesioni lievi ai 3 occupanti senza fermarsi a prestare aiuto. Un italiano verso la Luna, l'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, che sarà preliminare a un nuovo sbarco sul satellite. Sarà l'unico non americano a prendere parte alla spedizione. Calcio, la nazionale femminile pareggia 2-2 in Svezia e la Danimarca vince 4-1 con la Serbia, 2 risultati che fanno sfumare il pass diretto per i mondiali per le azzurre del CT Andrea Soncin, che però accedono ai playoff grazie al secondo posto nel girone. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
6: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i

stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: i media iraniani. Sarebbe stata colpita anche una base americana in Giordania. Per Washington questi attacchi fungono da avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per chiudere la guerra. E sul fronte negoziale Teheran continua a chiedere il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove invece continuano gli attacchi.
1: Una nuova serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano in serata ha preso di mira diverse città. Si conclude così una giornata nella quale Tel Aviv ha colpito duramente il paese dei cedri, bersagliando anche Tiro, dove per la prima volta ha diramato ordini di evacuazione nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. I tre arcivescovi, cattolico, ortodosso, maronita, si sono rivolti al presidente Aoun per salvare la città vecchia cristiana. Negli ultimi bombardamenti nella città costiera, intanto sono morte altre tre persone e 9 sono rimaste ferite, tra loro 2 donne. Nelle ultime 24 ore Tel Aviv in Libano ha ucciso oltre 30 persone e ne ha ferite più di 130. Hezbollah dichiara di essere passato al contrattacco, colpendo l'avamposto navale israeliano di Ras al-Nakura, vicino al confine marittimo nel sud del Libano. Il movimento sciita si è al tempo stesso dichiarato pronto ad un cessate il fuoco globale e ha fatto sapere che non si opporrebbe al ritiro dei suoi miliziani dall'area a sud del fiume Litani, secondo il principio punto per punto, il che significa che anche Israele dovrebbe ritirare le sue forze dal paese. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il viaggio di Leone, 14° in Spagna, allo stadio di Barcellona in serata la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il Pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. La cronaca con l'omicidio di Pierina Paganelli: è stato assolto Luis da Silva, immediatamente scarcerato. Il 35enne senegalese detenuto perché ritenuto l'assassino della 78enne, uccisa ad ottobre del 2023 a Rimini, vicino alla sua abitazione. Dopo 16 ore di camera di consiglio, durante proprio la notte, la decisione della corte che assolve l'imputato. Secondo l'accusa, l'uomo era l'amante della nuora della Paganelli e avrebbe ucciso l'anziana per tenere nascosto il rapporto. Il ponte sullo stretto di Messina, 3 indagati dalla Procura di Roma per corruzione. Si tratta dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, dell'imprenditore Vincenzo Virgilio e dell'avvocato Giacomo Saccomanno. Avrebbero fatto pressioni sui giudici contabili per avere un parere favorevole per l'opera. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. E sull'inchiesta sul ponte dello stretto non solo si scontrano i partiti.
2: Cautela nella maggioranza, la Lega non commenta, lo fa da Forza Italia Maurizio Gasparri, che afferma fiducia a chi deve fare le indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni, le grandi opere servono al paese. Da Fratelli d'Italia Fabio Rampelli si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle. Le opposizioni in coro chiedono a Meloni lo stop ai lavori del ponte, situazione sempre più opaca per il PD, la segretaria Lechlin auspica che la magistratura faccia chiarezza, poi rincara, opera dannosa sia dal punto di vista ambientale che economico, per AWS la conferma del rischio infiltrazioni di interessi illeciti. Carlo Calenda, Azione.
3: Si è dimostrato quello che è stato negli ultimi 20 anni, enormi sprechi di soldi e in questo caso anche problemi penali. Sarebbe stato logico investire quei soldi nelle infrastrutture di base.
2: C'è l'ombra della corruzione, attacca il Movimento 5 Stelle, recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. E sulla commissione Covid, scontro tra Giuseppe Conte e Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
4: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio.
2: La leader 5 Stelle: contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandra Allegra, GR1.
0: Possibili disagi per chi viaggia in treno domani. I sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, ma quelli di base vanno avanti nella protesta con uno sciopero di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. E ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano farà parte dell'equipaggio di Artemis 3. La spedizione della NASA prevista per il 2027 sarà l'unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha commentato Parmitano, che ha già trascorso 367 giorni nello spazio, di cui alcuni al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran come rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense. Esplosioni nel sud del paese, in particolare a Bandar Abbas, a Sirik e sull'isola di Kesh, nello stretto di Hormuz. Colpita la base navale di Jask, presi di mira anche i sistemi di difesa aerea e radar iraniani, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione, tra cui la quinta flotta in Bahrain e le basi in Giordania e Kuwait. Risponderemo in maniera devastante se Washington non si ferma alla minaccia dei Pasdaran. Nella notte, raid pakistani in Afghanistan hanno bombardato abitazioni civili. L'accusa dei talebani contro Islamabad: hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano. Guerriglie e proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord. In serata, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche. Il video dell'aggressione è diventato virale, facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus. In Italia, con la politica, la Premier Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Al centro dei due appuntamenti, le crisi internazionali. Tra poche ore, a mezzogiorno, il Consiglio dei Ministri.
3: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col Capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del Governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
2: Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della Società dello Stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate nell'ottobre 2023, intorno alle 2 di notte, dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata la sentenza. Il vicino di casa e amante della nuora della vittima, il 36enne senegalese Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato: impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Avrebbe causato due incidenti nel centro città: nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e a due mezzi fermi, procurando lesioni lievi ai tre occupanti, senza fermarsi a prestare aiuto. Un italiano verso la Luna, l'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027.
4: The launch pad is my country, Italy.
5: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato unico non americano nell'equipaggio della missione NASA, che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita extraterrestre, le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli. Ma non per questo, un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
0: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
5: Un premio per l'intero sistema Italia.
0: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
5: Quali gli obiettivi?
0: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: E tuttora c'è Disco Sveglia.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Disco Sveglia.
11: Eccoci.
12: Buongiorno, Disco Sveglia.
13: Buongiorno. Disco Sveglia.
14: Buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Buongiorno ragazzacci, buongiorno.
15: Ma già traffico stava quest'ora.
14: Ho cominciato.
16: Sintonizzatevi.
14: Sono stato chiaro, Maremma impestata.
15: Chiarissimo.
17: Quando c'è il disco sveglia.
15: Ma che è?
14: Io lo so.
17: In onda.
15: Ma che cos'è?
17: C'è il

0: che tristezza.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
1: Oh, e anche oggi il nostro disco sveglia ci ha tenuto compagnia, sì, grazie, vero, a tutti coloro che hanno mandato il loro vocale.
0: Chi canta e chi no,
1: esatto,
0: chi canta
1: e chi no, forse chi canta dovrebbe smettere, però 335-699-2949 è il numero che vi continuerà a servire per partecipare. Adesso sì, noi invece chiudiamo e diamo la linea a Alberto Broccoli. Lui va avanti, sì, perché continua, è stato,
0: perché...
1: sì,
0: noi no, è frutta di stagione.
4: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Oh, il saluto l'abbiamo fatto, ci siamo detti praticamente quello che ci dovevamo dire, sì, e cominciamo questa inutile puntata, sì, con una disco buon umore che ha scelto oggi, sì, perché? Sì, sì. Perché tra l'altro molto bello il brano,
0: sì, cioè... compleanno anche oggi, c'è poco da scoprire, è un, sì, compleanno, sarebbe stato il compleanno di Joao Gilberto.
1: Ah no, di Stanghezza.
0: Di Stanghezza.
1: Joao Gilberto, che, sì, insieme, sì, anche ad Astrud, sì, quel disco fantastico con Stanghezza, cambiarono un po' le regole della la bossa nova, prendendo, certo, la jazz, sì, molto, sì, bella, sì, sì, e lei ha scelto la carota, la carota dei Ipanema,
0: guarda, o la carota piuttosto che il bastone,
1: meglio la carota, quindi, sì, The Girl from Ipanema.
5: Olha che coisa mais linda.

0: E allora, Joe Gilberto oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, ricordiamo, 10 giugno del 31, la data di nascita, quindi grandissimo.
1: Ma poi ho scelto la carota perché fa bene alla vista.
0: Sì, certo.
1: Va bene. In Brasile, guarda, la vista
0: è importante, serve in modo particolare. Senta, prima di ascoltare una canzone richiesta, io le farei ascoltare invece i tre pezzi di oggi in gara.
1: La terza finalissima.
0: È pronto? Andiamo, è partito.
1: Chi è?
0: La cura.
1: Battiato con la cura.
0: Oggi sono quattro.
1: Erano le settimane erano quelle. Però è una super finale, eh?
0: Finalissima.
1: Quindi bello. Franco Battiato con la cura tra i quattro possibili vincitori.
0: Sì. E poi era il compleanno di Madonna.
1: Eccolo, ecco. Sì, Madonna. In finale con Like a Prayer.
0: Dicevamo maggio e non poteva mancare Fabio il mese scorso.
1: Anche lui, quindi, tra i finalisti scelti da voi, possibile pezzone dell'anno.
0: Con
1: eh?
0: Il fiore di maggio.
1: In bocca. E anche lei, a sorpresa, arriva tra i finalisti, anche Patti Pravo.
0: A sorpresa non direi, questo è un pezzone, ragazzi. Cioè, si merita di stare
1: pezzero,
0: lì.
1: Un pezzero, come dire, meraviglioso?
0: No.
1: Com'è?
0: È stupendo. Quindi potete votare quale dei quattro volete far andare nella finalissima che ormai è arrivata, quindi
1: certo.
0: Attenzione, potete votare La Cura, potete votare Madonna, potete votare Fiore di Maggio di Concato o anche Patti Pravo con Pensiero Stupendo.
1: Da questo momento il numero l'abbiamo ricordato e a questo punto sai che c'è?
0: Un ascoltatore,
1: una bella richiesta, vamo.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno, sono Paola. Volevo salutare tutti con una canzone, Estate, di Bruno Martino. Volevo dedicarla a tutti gli amici, a tutto il gruppo di ascolto di Disco Sveglia e ai due conduttori.
4: Estate.

0: che meraviglia, che meraviglia.
1: Ma tu lo sai che ne esiste una versione che dura 11 minuti?
0: Sì,
1: ecco, che è strumentale.
0: L'estate, strumentale.
1: Io pensavo di metterla così. No, vabbè, salutiamo direttamente
0: Bruno
1: adesso.
0: Martino, grandissima classe, grandissima eleganza. Sì, sì. Estate, bello, bello perché ci siamo ormai. Sì. Questa è per noi già l'estate. E allora io so che dopo questo momento arriva l'almanacco, l'almaneco e l'almaneccolo. È arrivato.
1: Preparati,
0: è arrivato.
1: Perché oggi festeggia l'onomastico Asterio.
0: Asterio.
1: Lui Asterio non beve mai.
0: Ma che c'è?
1: Asterio. Poi c'è anche Bogumilo.
0: Come Bogumilo?
1: Bogumilo.
0: Ma non è un nome Bogumilo.
1: Bogumilo, sembra una pianta.
0: Ma infatti.
1: Poi c'è Censurio.
0: Proprio...
1: Censurio da solo, capito? Sì. Cioè lui non parlava mai. Sì, perché si autocensuriava.
0: Certo.
1: Poi c'è Crispolo.
0: Ah, c'è pure Crispolo. Sono due in realtà.
1: E Restituto. Crispolo e Restituto.
0: Bene.
1: Poi c'è Deodato.
0: Bel nome.
1: Deodato canta sempre. Getulio.
0: Getulio.
1: Getulio.
0: Getulio. Ma cos'è Getulio?
1: Itamaro.
0: No, il Tamaro. Lascialo stare.
1: È Itamaro. Poi c'è Landerico.
0: Landerico. Auguri a tutti i Landerici.
1: Sì,
0: Landerici. Le Landeriche.
1: Landerico, quattro lotte motrici.
0: Certo.
1: Poi c'è Oliva.
0: Vabbè, Oliva sta sempre bene, perfetto.
1: Ecco. E per finire c'è un Beato Eustachio.
0: Beato lui, Eustachio. Insomma, salutiamo lui, ecco, e le sue trombe. Allora, adesso è il momento di altri compleanni importanti. Sì. Perché oggi festeggia il suo compleanno il CT della nazionale brasiliana, che noi tifiamo, perché
1: Carlo Ancelotti,
0: Carletto Ancelotti, nato Reggiolo, che sì. Dove sta Reggiolo?
1: In Reggio Emilia.
0: Va ecco. Bene, poi avrebbe festeggiato il suo compleanno anche Elio Fiorucci.
1: Poi
0: certo. Avrebbe festeggiato la grandissima Judy Garland,
1: attrice scomparsa ormai da diversi anni,
0: ragazzi,
1: ecco, nata il 10 giugno del 1922.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Gioia Gilberto l'abbiamo ricordato. E per chiudere c'è anche Jean-Désiré Gustave Courbet.
0: Ah, Courbet. Courbet.
1: Nato nel 1819, lui era un tipo un po' Courbet. Ecco.
0: Sì, sì, sì.
1: C'è anche una frase di Courbet.
0: Sì.
1: Sì, sì, non ci possono essere scuole, ci sono soltanto pittori.
0: Beh, l'ha detto lui.
1: Ha detto Courbet, che
0: certo,
1: faceva lui?
0: No, faceva
1: il pittore.
0: Certo. Bravo, bravo Courbet.
1: Courbet.
0: E allora, oggi festeggiamo anche un compleanno giapponese.
1: Ma
0: di un giocatore,
1: no.
0: Sì, o ex sì, sì. Giocatore.
1: Ex, classe 74, quindi lo capisci da solo, ecco.
0: E c'ha proprio nome in giapponese, cognome pure.
1: Perché è giapponese.
0: È giapponese, esatto. Ex giapponese.
1: Come si chiama? No, lui rimane giapponese.
0: Rimane giapponese anche se non gioca più, ok.
1: Certo.
0: Satoru Asari. Satoru Asari, auguri a Satoru Asari.
1: E rimaniamo in zona anche per la cantante.
0: Ah, pure,
1: Per un po' di tempo non l'abbiamo considerato, ma ci sono tante cantanti giapponesi.
0: Vabbè.
1: Che sono indegni come cantanti, però fanno delle cose, fanno dei suoni, emettono dei suoni.
0: Secondo me questa
1: dei
0: è
1: rumori.
0: Questa è indegna. Come si chiama?
1: Si chiama Takako.
0: Ecco, appunto, si chiama Takako, io già. Takakomatsu è uno pseudonimo, perché lei in realtà si chiama Takamo Fujima Fujima Takako. Quindi attenzione, perché non si poteva chiamare Takako
1: Fujima Takako.
0: Ha deciso di chiamare anonimo, perché lei in realtà si chiama

0: Viva Takako Matsu oppure Takako Fujima, Fujima Takako, va bene lo stesso.
1: E adesso c'è Madonna ad ascoltare con la nuova canzone,
0: sì,
1: insieme a Sabrina Carpentier.
0: Sabrina Carpenter,
1: quindi è Bring Your Love, eccola. Sabrina.

0: Madonna, con Sabrina Carpentiere, che è quello che farò io alla fine di questa puntata, mi dovrò dedicare con la sua canzone. Stiamo per chiudere la puntata di oggi. Io so che lei non ha notizie.
1: Ci ha chiesto noi se ne sappiamo qualcosa. Adesso è un mistero, a New York, un mistero sul quale stanno interrogando anche le forze di polizia.
0: Sì.
1: Persone che entrano e escono dai tombini.
0: Ah, bella questa cosa.
1: Un insolito comportamento è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori hanno avviato delle indagini per capire se ci sono dietro delle attività criminali.
0: Certo.
1: Ma da prima certamente non è emerso nulla di strano. Cioè, non è emerso nulla di strano.
0: Come
1: tu vedi, nel Queens, intorno al 5 maggio, quindi qualche giorno fa, intorno alle 2 di notte, nel quartiere di Astoria, tre persone
0: che
1: con le torce, torce in mano, stivali da pesca fino alla coscia.
0: Beh, ovvio.
1: Ecco. Sono scese in questo pozzetto. Un testimone ha raccontato alla NBC News.
0: Sì.
1: Camminavano con strani abiti.
0: Sì.
1: Ecco, hanno aperto il tombino, sono scesi come nei cartoni animati tipo i ninja, capito?
0: Sì. E sono sbucati nel New Jersey.
1: E poi
0: non so sa dove
1: ci siamo guardati e ho capito che tramavano qualcosa.
0: Certo.
1: E non abbiamo più visti, sono spariti.
0: Nei liquami sono spariti, è ovvio. C'è di tutto.
1: Altra giornata,
0: nelle fogne di New York.
1: Altra giornata, 28 maggio, verso le 11 di sera.
0: Sì.
1: Una seconda segnalazione, questa volta siamo a Brooklyn. Otto persone tolgono il coperchio di un tombino e si calano all'interno.
0: Sì.
1: Il gruppo è riemerso tre ore più tardi, verso le 2 del mattino.
0: Sempre da lì.
1: Sono cambiati d'abito vicino alle auto e si sono allontanati.
0: Che bello, si vede che hanno delle attività.
1: Alcuni di loro avevano torce frontali, pale e attrezzi da scavo.
0: Ah, beh.
1: Le indagini, cosa staranno mai facendo?
0: Sono minatori, ma si sa, ma si capisce. Erano minatori.
1: Ma sono i sette nani che hanno sbagliato strada.
0: Bella notizia.
1: Se voi aspettate un po',
0: bella.
1: Però un po' esce pure Biancaneve. Ma non è tanto bianco.

0: No, nelle fogne di New York, scusate, ma che cos'è? Che notizia maleodorante? Cioè, vabbè, basta.
1: Posso consigliare, se avvicinando, camminano in fila, sono piccoletti.
0: Sì, sì, e cantano. Andiamo,
1: allora sono i sette nani.
0: Sì, sono loro.
1: Se no, no, capito. No,
0: anche ecco. Se sono cinque, sono sempre loro.
1: Dovete contarli.
0: E allora, prima di andarcene, però dobbiamo eleggere, anzi, l'avete letto voi, quindi noi dobbiamo
1: eleggere. Un sacco
0: di
1: voti, anche perché erano quattro da votare.
0: Tantissimi voti per Madonna, che tra l'altro abbiamo ascoltato anche nel brano di oggi con Sabrina Carpenter, sì. E tantissimi anche per Patti Pravo, sì. E per Fabio Concato.
1: Bravo, Patti Pravo.
0: Bravo. Certo. Ma ovviamente, essendoci Franco Battiato con uno dei pezzi più belli del Novecento, possiamo dirlo, lo possiamo
1: anche
0: dire,
1: oltre.
0: Una poesia,
1: anche
0: insomma,
1: oltre.
0: Scritta da Manlio Sgalambro, e la canzone La cura vince, quindi va dritta alla finalissima. E noi torniamo domani.
1: Protegge.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Fuoco incrociato nella notte tra Stati Uniti e Iran, diversi gli attacchi americani, una ventina contro postazioni di difesa aerea e radar, e la rappresaglia all'abbattimento di un elicottero che volava sullo stretto di Hormuz, in cui i piloti sono rimasti per fortuna illesi. Teheran ha risposto con un lancio di missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Nel mirino la quinta flotta statunitense di stanza in Bahrain e postazioni in Kuwait. Secondo i media iraniani sarebbe stata colpita una base americana in Giordania. Per Washington questi attacchi fungono da avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per chiudere la guerra. Teheran, per chiudere l'accordo con gli Stati Uniti, chiede che Israele lasci il Libano, ma non si fermano i raid di Tel Aviv contro il paese dei cedri. In serata sono state prese di mira diverse città del sud, tra cui Tiro. Nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno causato oltre 30 vittime e 130 feriti. Hezbollah passa al contrattacco prendendo di mira alcune postazioni militari. L'Unione Europea ha chiesto a Israele il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano. La cronaca con l'omicidio di Pierina Paganelli. Assolto Luis da Silva, immediatamente scarcerato, il 35enne senegalese detenuto perché ritenuto l'assassino della 78enne uccisa ad ottobre nel 2023 a Rimini, vicino alla sua abitazione, con una trentina di coltellate. Dopo 16 ore di camera di consiglio durante la notte, la decisione della corte che assolve l'imputato. Secondo l'accusa, l'uomo sposato era l'amante della nuora della Paganelli e avrebbe ucciso l'anziana per tenere nascosto il rapporto. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, tra gli indagati la società che dovrà realizzare l'opera, dichiara la sua estraneità.
3: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a tre personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
4: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
3: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile. Passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli Fratelli d'Italia si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio. L'uomo è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti nel nostro paese e di recente è stato anche denunciato dal console onorario d'Italia a Burgada per minaccia e tentativo di aggressione. A causa delle intimidazioni, Nessie Guerra vive ora nascosta con i genitori e la sua bambina di 3 anni. Pubblica amministrazione, sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo 2025-2027 per circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l'area delle elevate professionalità. Ascoltiamo il commento del ministro della pubblica istruzione Paolo Zangrillo.
5: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
2: E ci sarà anche un italiano nella prossima missione verso la Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3, la spedizione della NASA prevista per il 2027. Sarà l'unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha commentato Parmitano, che ha già trascorso 367 giorni nello spazio, di cui alcuni al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Ed era l'ultima notizia. Linea a Successo.
6: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Di cantanti, anzi di cantatori.
12: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
13: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Caro Giovanni De Palma, ben trovato a quest'ora del mattino, che fa sempre bene vedere una faccia sorridente con la barba, eccetera eccetera. Il maestro Bernardini, anch'egli sorridente senza barba, è in regia con Patrizia Cavalieri, che propone copioni vari, con Roberta Genuini, Chiara Terranova e Claudio Urbani. Oggi è 10 giugno ed è, lo sapete, l'ultima settimana della quale noi siamo, nella quale saremo in onda. Dopodiché dal lunedì prossimo andrà il meglio di successo in successo@rai.it. Allora, oggi 10 giugno, luna calante, sole che sorge alle 5:31, tramonterà alle 20:43, e noi diamo anche seguito al proverbio del giorno che Patrizia Cavalieri ha scelto: acqua di giugno rovina il mugnaio. Sì, ne sappiamo qualcosa, perché noi qui a Roma questa acqua di giugno, che è venuta potente all'inizio della settimana passata, sì, alla fine settimana passata, è stata una cosa abbastanza imbarazzante. Tanti auguri a Carlo Ancelotti, che è un collega, per modo di dire, che è stato un grande centrocampista, allenatore, eccetera eccetera, e a Tosca d'Aquino invece, che è un'attrice comica, bravissima secondo me. Rocio Muñoz Morales, la Genuini queste cose le conosce bene, perché Madrilena, 10 giugno compie oggi gli anni, e tanti auguri per il futuro, per il vostro futuro. Beh, entriamo nel 1967, e per entrare nel 1967 entriamo in musica così.

0: Gary Brooker, che era il Luca Bernardini dei Procolarum, aveva detto: ma io vorrei fare qualche cosa in appendice, in margine a Bach, per cui inventa questo inizio d'organo di A Wider Shade of Pale, 1167. Questa è una canzone che evidentemente scatena diversi ricordi in chi quegli anni li ha vissuti, ma un ricordo che invece ha a che fare con la storia, profondamente convincente, e soprattutto con la storia, per modo di dire, perché vedremo quello che sto per dire è un qualche cosa che ci proietta direttamente ai giorni d'oggi. Nel 67 i Procolarum suonavano e cantavano a Wider Shade of Pale, però il 10 giugno del 67 era il sesto giorno di una guerra fulminea, una guerra combattuta in quella zona calda, in quella Strange Land, in quella terra strana che è appunto l'Oriente Medio, il Medio Oriente, ed era la guerra dei sei giorni, ed è appunto per l'appunto, finiva oggi, 10 giugno del 67. Era successo? Era successo che a un certo punto, sei giorni prima, 5 giugno alle 7.45 ore locale, tutta l'intera flotta israeliana si alza in volo e vola a bassissima quota, quindi inintercettabile per i radar, e distrugge praticamente, mette a terra in senso tecnico tutta quella che è appunto la flotta di Egitto, Siria, Giordania, eccetera eccetera, e in sei giorni lui, Moshe Dayan, il capo del governo, si chiamava Eshkol, e non aveva molta simpatia per Moshe Dayan, che però in realtà aveva lavorato e lavora in una certa maniera, per cui occupa la striscia di Gaza, il Sinai, Cisgiordania e Gerusalemme Est, ci siamo capiti, no? Quindi è l'inizio di quella che appunto è l'inizio, è la continuazione di una conflittualità che esiste da millenni in quella zona strana del mondo orientale. Per cui di fatto si chiudono tutte le ostilità, perché l'Unione Sovietica allora, in appoggio ai paesi arabi, dice: allora, o la fermate o entriamo in guerra noi. E allora a questo punto si scende più mini pretese, cioè gli Stati Uniti d'America dicono a Moshe Dayan, a Eshkol: ti dai una calmata per favore, perché altrimenti succede quello che non deve succedere. Sentiamo l'inizio della guerra, data da Arrigo Levi, era 5 giugno 1967. Arrigo Levi, questo lo dico con una grandissima simpatia, ovviamente il cognome rivela la sua origine ebraica, io ricordo che quando dava le notizie sorrideva, ovviamente, perché partecipava in prima persona. Ora cogliete in quello che sto dicendo anche una sorta di ironia legata alla storia e non legata ai fatti di cronaca. Noi storia cerchiamo di fare. Sentiamo Arrigo Levi.
1: La guerra è cominciata anche sul fronte aereo. Tel Aviv ha avuto 5 allarmi aerei, ma non sembra sia stata bombardata, mentre l'aviazione siriana e giordana ha bombardato le raffinerie di Haifa. Lo scoppio del conflitto è stato annunciato al Consiglio, alle Nazioni Unite, sia da Israele che dall'Egitto.
0: In Egitto era Gamal Abdel Nasser, erano i due rivali, Moshe Dayan, io lo ricordo fin troppo bene, aveva un occhio bendato, ha perso un ferita di guerra, è stato un uomo duro del governo di Israele e diviene nominato ministro della guerra, ministro della difesa. Eshkol non voleva, però, insomma, di fronte a meriti del genere, anche se questo va detto, l'operazione venne pianificata da Yitzhak Rabin, Moshe Dayan sul campo si prese i meriti di tutto questo, però voi credo sappiate che in Israele non c'è questa voglia di primazia. Poi Eshkol si mise da parte, se non ricordo male addirittura si mise a fare l'archeologo, sono quelle cose che fanno dire. Ora sentiamo i due rivali, Moshe Dayan e Gamal Abdel Nasser, che parlano lui del Ministero di Difesa e Nasser che dice... parla di vittoria, insomma, è un po' strana questa cosa, dai, sentiamo.
2: Sta di fatto che fino al giorno della mia nomina a ministro della difesa nessuna iniziativa era stata presa. La formale decisione del governo che Israele avrebbe sferrato il suo attacco il 5 giugno fu presa su mia proposta e non su proposta del primo ministro.
3: Cari fratelli, in tempi di vittoria, come in tempi di crisi, nei momenti felici, come nei momenti di amarezza, è sempre stata nostra abitudine sederci insieme e parlare a cuore aperto.

0: Vabbè, questi sono i Dick Dick che hanno fatto, e andava di moda in quel periodo fare anche quelle che si chiamano cover, no? Delle copie. Nasser era il 9 giugno del 67 e annuncia praticamente in questa maniera le sue dimissioni, dopo che pochi giorni prima aveva detto no, abbiamo vinto. Poi le dimissioni vennero rifiutate a furor di popolo, perché non voglio fare della storia d'accatto, no? Dell'analisi storiografica di accatto, però l'Egitto si stringe intorno al proprio faraone da sempre, no? E hanno questa mentalità geopolitica. Senza luce Dick Dick, e sentiamo chi è andato a svegliare, io lo so perché ho sentito, sapevo, è una figura molto importante quella che riguarda gli giornalisti di guerra del giorno d'oggi. Sentiamo chi è andato a svegliare Claudio Urbani oggi, dai.
1: Lucia Goracci, buongiorno.
2: Buongiorno a te, a voi.
1: Giornalista, inviata Rai su numerosi fronti di guerra. I sei giorni che cambiarono il Medio Oriente. Qualcuno ha definito così il conflitto scatenatosi nel 1967 fra Israele e una coalizione di paesi arabi. Sei giorni, soltanto sei giorni, per affermare la vittoria israeliana.
2: Intanto ricordi in bianco e nero e comunque di un conflitto spartiacque in cui Israele quadruplica il suo territorio. Prende il Sinai, il Golan, la Cisgiordania, Gerusalemme Est, nasce il tema forte territori in cambio di pace, cioè per la prima volta Israele ha una carta negoziale con cui scambiare appunto soluzioni di pace con i paesi vicini, una formula che riuscirà con l'Egitto di Sadat nel 78, Camp David, e invece fallirà poi con gli accordi di Oslo, il tentativo di Arafat e Rabin che non è andato in porto.
1: Quella fu la prima volta in cui il mondo si rese conto con stupore della grandissima forza militare strategica di Israele, un paese giovane nato soltanto 19 anni prima.
2: Due nomi vengono su tutti: Moshe Dayan, ministro della difesa, e il capo di stato maggiore era proprio Yitzhak Rabin, che poi decise di tendere la mano al nemico palestinese e di appunto incontrarsi con Arafat, mediato dall'America di Clinton.
1: Due popoli, due stati. Rischia davvero di essere soltanto una splendida utopia.
2: Il fallimento di Oslo vede due attori protagonisti: Hamas da un lato, nel campo palestinese, sono gli attentati di Hamas che boicottano quella intesa, e poi l'estremismo invece in campo israeliano, ovviamente vi sono pesi e responsabilità diverse, l'estremismo dei coloni, l'estremismo nazional-religioso, non dimentichiamo che diversamente da Sadat, che per l'accordo con Israele fu ucciso da un fondamentalista islamico, Rabin viene ucciso invece da un estremista ebreo. La Israele dei Ben-Gvir, degli Smotrich, progressivamente, lentamente prende la scena, e Netanyahu è la figura politica più longeva, domina la scena oggi.
1: Lucia Goracci, grazie.
2: Grazie a te.

0: Oh, che meraviglia, questo è Ray Charles. Però prima di parlare di Ray Charles, che moriva oggi, il 10 giugno del 2004, mi piace ringraziare Lucia Goracci, una voce documentatissima, oltre al suo coraggio infinito, e si infila nelle linee nemiche con tanto di così, sì, press sulla sua canottiera blindata e poi va lì. Ray Charles moriva oggi, il 10 giugno del 2004. E questo è uno dei suoi grandi successi, Hit the Rock, The Road Jack, con siamo nel 61 quando esce questo disco, e aveva questo modo particolare di interpretare la musica. Voi sapete che Ray Charles era completamente cieco, però aveva una dimestichezza con i tasti di qualsiasi superiore a qualsiasi vedente, e batteva il tempo con il suo piede, al punto tale che era diventato un elemento essenziale della sua personalità musicale. Sentiamo la sua voce che commenta il suo successo in Italia, perché ha avuto un successo nel mondo e in particolar modo in Italia. Sentiamo.
1: Non so per quale ragione ad un italiano piace Ray Charles e che cosa c'è nella mia musica che li conquista. Nella mia musica ci sono io, il mio cuore, la mia anima, la mia mente e tutto quanto posso fare. Non sono in grado di dire per quale ragione la mia musica piace agli altri.
0: Senz'altro aveva un modo del tutto particolare anche di rielaborare canzoni famose per le quali io ricordo Nel blu dipinto di blu, che sì, è una bellissima interpretazione che si distacca profondamente da quella che è l'interpretazione, che è quella canzone, la melodia e la struttura armonica della canzone di Modugno con le parole di Migliacci. Aveva questo suo pianoforte, il Wurlitzer, che peraltro è anche una marca di un jukebox famosissimo, no? E con questo suono che era un po' graffiato, molto metallico, moderno, senz'altro moderno. Allora, sentiamo però come omaggio a Ray Charles, e mi sembra veramente che lo stiamo guardando suonare, battere il tempo con il piede, accarezzare i tasti, più che accarezzare veramente zappettava sui tasti su questo pianoforte elettrico. Sentiamolo ancora che se la prende un po' con la disco music, dicendo insomma, in fin dei conti sì, è un fenomeno, ma può essere transitorio. Siamo d'accordo, Ray, siamo d'accordo.
1: Per un po' di tempo c'è stato il grosso fenomeno della disco music, ma quando i ragazzi, i giovani, si sono stancati, è sparita con la stessa rapidità con cui si era fermata.
2: And when the kids, when the youngsters got tired of it, so much money was lost.
1: E ha dato in fumo un mucchio di denaro, perché c'erano i disco pattini, i disco pantaloni, i disco cappotti, i disco questo, i disco quello. Ho letto di case discografiche che hanno perso 15-20 milioni di dollari. Quindi ora nelle case discografiche c'è grande confusione e nervosismo e non sanno cosa fare.

chissà se era dedicata a Georgia, allo stato della Georgia, o a una donna. Questa si è interrogati moltissimo su questa canzone, che peraltro è una canzone molto antica, è una canzone degli anni 30. Lui era Augie Carmichael che la scrive assieme a Stuart Gorrit, e lui, però tutti quanti la legano a lui, a Ray Charles, no? Ma dai, non mi dite che non lo vedete suonare e cantare, dai, guardate. Bernardini mi suggerisce Giorgio Allegretti, non credo. Giorgio Allegretti è una nostra collega, una collega che lavora con noi in radio da tanti anni, una collega che ha lavorato anche molto con me. A questo punto cambiamo registro, cambiamo per un momento argomento, per modo di dire.

Cosa ne dite di questa apertura che abbiamo fatto sulla guerra dei sei giorni, datata 1967 e racconta cose che accadono ancora oggi? Perché poi alla fine mi è sempre piaciuto rileggere le pagine di storia. Io nasco storico, archeologo, storia antica, e mi piace ancora di più oggi, in un momento in cui sembra inutile guardare al passato, presi come siamo da un futuro super tecnologico con tanta memoria artificiale e sempre meno memoria naturale. Mi ricordo quando i professori imponevano a noi ragazzi di mandare a memoria, di mandate a memoria, broccoli, manda a memoria, eccetera, eccetera. Poesie lunghissime o cantiche intere della Divina Commedia oggi non usa più, e chi ne parla rischia di fare la figura del nostalgico. Eppure quella memoria così naturale ha avuto un valore immenso. Oggi non usa, oggi sa di vecchio, quasi al confine con il patetico poter ricordare l'Orazio un picciola di Ulisse nell'Inferno della Divina Commedia. Passa per sfoggio di cultura, passa per arcaismo inutile. La Divina Commedia, ma che serve? Dobbiamo vivere la cronaca di tutti i giorni e non la memoria antica dei giorni trascorsi da secoli. Già. La storia antica sta diventando inutile. Io ho appreso l'ho anche commentato in un telegiornale di Renews 24 che qualcuno sosteneva che Manzoni non serviva più. Non è stato il ministro, è stato un gruppo di colleghi che affiancano il ministro, ma insomma francamente attenzione, perché Manzoni è uno di quei pochi libri che continua a avere sul comodino, virtuale, non virtuale, e lo leggo continuamente. C'è sempre una pagina in più da imparare, c'è sempre un aggettivo in più da tenere in memoria. Memoria non si può tenere in memoria, no? Oggi non si conosce la storia antica e non si vuole nemmeno approfondire. Dice, ma a che serve conoscere le vicende dell'impero romano? Ma chi importa scandagliare il perché della sua fine? A chi serve questa storia? Ecco, apparentemente a nessuno. Non evoca, non richiama, non ricorda nulla del nostro mondo così accorto di memoria naturale e così compiaciuto della sua memoria artificiale.

0: Era un mio amico, una persona con la quale ho fatto delle cose così episodiche ma comunque concrete. Era nato il 10 giugno del 52, sto parlando di David Riondino. Menestrello, il meglio di sé per quello che mi riguarda, ho visto che lo dava quando sotto gli alberi improvvisava versi in ottavina, facendo a gara con i contadini toscani che improvvisavano i versi, e anche lì però viveva la memoria naturale. La voglia di rimare in ottava, tutto improvvisato. Lo ricordo, non erano gli esordi, quando faceva João Mesquinho, che era il cantautore brasiliano che cominciava ogni sua o gege, è divertentissimo, e improvvisava, non c'era verso di dargli un testo in mano. C'era la canzone del vino, tra parentesi, che ogni tanto noi mandavamo in onda in altri tempi, sempre qui in radio, sempre qui su Radio 1, che era un inno al vino che faceva diventare piacevole anche il ricordo del vino anche a un astemio come me, e che detesta anche l'odore del vino in pieno. Allora, sentiamo lui da ring, incontro in 5 round tra un campione in carica e gli ascoltatori. Radio 2, 5 dicembre 1995, Davide Riondino.
1: Mi divertirebbe ripescare dalle sue lontananze Moustaki, perché no? Il signor Moustaki con la faccia da straniere, mi faceva delle canzoni bellissime, molto semplici, molto ascoltabili. Poi di autori italiani, ma insomma sicuramente sarebbe un onore cantare qualcosa di Fabrizio, che in qualche maniera è anche un maestro, insomma, per poter cantarle molto peggio di lui, e poi discutere a lungo con lui sull'interpretazione, chi canta meglio, chi canta peggio e via dicendo.
0: Ha scritto Maracaibo, giustamente mi ricorda Luca Bernardini nella cuffia, Mare Forza 9, che è tutt'altro che una canzone allegra, abbiamo già parlato qualche volta se non sbaglio. Allora, il maestro Bernardini è qui con me in studio al pianoforte, Wurlitzer, no, non è un Wurlitzer, non è un pianoforte, è un, sì, qualcosa che assomiglia a un pianoforte. Sentiamo la sua genesi, come nasce. Patrizia Cavalieri ha messo questa frase di David che spiega molto, secondo me. Prego, maestro. Io per 10 anni ho fatto il bibliotecario a Firenze, ed è una cosa che mi è rimasta dentro, una specie di imprinting. Quando sei circondato dai libri, ti abitui all'idea che le storie si muovano da sole, che viaggino nel tempo, e che tu sia solo un tramite, un custode momentaneo di qualcosa di molto più grande. E allora ci sentiamo domani per le ultime 2 puntate di questa serie, ma ripeto, saremo in replica da lunedì successivo in poi, e a successo@rai.it, a domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, ondata di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane colpiscono il sud dell'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero da parte di Teheran, che a sua volta lancia missili contro obiettivi americani. Facciamo il punto qui in studio, Claudia Stamerra.
4: Sì, una notte infuocata sul Golfo Persico, 3 le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran, una risposta definita potente dal presidente americano, innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento sullo stretto di Hormuz, precipitato domenica scorsa nel mineno, soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait, Giordania. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano anche di aver centrato caccia F-35 americani, e sui social mostrate anche immagini di un drone in volo sull'Iraq. Entrambi i contendenti hanno dichiarato di aver concluso le operazioni, tanto che secondo fonti della Casa Bianca i raid non influiscono sulle trattative per l'accordo, che secondo quanto affermato ancora una volta dallo stesso presidente americano nelle scorse ore è vicino.
3: Proteste contro gli immigrati a Belfast dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. A Londra, corteo anti-immigrazione del leader di estrema destra Tommy Robinson. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi. La polizia esclude l'ipotesi di terrorismo, si rafforza piuttosto quella del gesto di uno squilibrato. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. 3 gli indagati per corruzione.
5: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio, chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.p.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Da Catania per il GR1, Antonella Gurrieri.
3: Cautela nella maggioranza per l'inchiesta sul ponte. La Lega non parla. Fratelli d'Italia con Rampelli si dice certa che le toghe non vogliano impedire una così grande opera. Forza Italia dice no a speculazioni. Le opposizioni in coro chiedono alla Premier lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca. La magistratura faccia chiarezza, dice Elly Schlein. Dal PD l'ombra della corruzione, attacca il 5 Stelle Conte. Recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023. Intorno alle 2 di notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, è arrivata la sentenza della Corte d'Assise. Il vicino di casa, amante della nuora della vittima, il 36enne Luis da Silva, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Emersa parte della verità, il commento della moglie dell'imputato. Impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, ieri sera allo Stadio Olimpico di Barcellona, la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il pontefice, che ha parlato anche di violenza contro le donne.
6: Questa realtà drammatica che tiene radici antropologiche.
3: Questa realtà drammatica che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, ha detto il Papa, sia personalmente sia come società. Questa sera, sempre a Barcellona, Leone celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dell'edificio, quella intitolata a Gesù. Ci sarà anche un italiano nella prossima missione che aprirà la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte dell'equipaggio di Artemis 3, la spedizione della NASA prevista per il 2027. Unico componente non statunitense a bordo. Sono onorato, ha detto, l'Italia è la mia rampa di lancio. Lo sport, calcio femminile, niente qualificazione diretta per l'Italia ai mondiali 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia, ma anche una vittoria sarebbe stata inutile visto il successo 4-1 della Danimarca. Ora dovranno quindi passare dai playoff. Al via domani intanto il mondiale maschile con la gara inaugurale Messico-Sudafrica. Sono le 6:05 minuti e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: Mercoledì 10 giugno, 6:05 minuti, buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Le aperture si dividono sostanzialmente in tre filoni. Continua ad esserci il risico bancario, soprattutto in evidenza sul quotidiano di Confindustria Il Sole 24 Ore. Le novità sono le reazioni delle borse e le mosse su terra tedesca del principale contendente di Intesa, ovvero UniCredit. Poi molti giornali presentano un'apertura oggi con l'inchiesta sul ponte, sullo stretto di Messina. Sono soprattutto i giornali di centrosinistra che vanno su questo nuovo fronte giudiziario, sull'opera simbolo in particolare della Lega. Come sapete ci sono tre indagati, un ex magistrato contabile Tommaso Miele e poi l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. L'ipotesi dell'accusa è che questi ultimi due abbiano cercato di influenzare il controllo di legittimità della Corte dei Conti sul progetto del ponte, promettendo all'altro indagato Miele degli incarichi futuri. Così l'apertura prevalente nei giornali di area di centrosinistra. I giornali di centrodestra continuano a puntare invece a tenere in grande evidenza lo scontro in commissione Covid, ma c'è spazio anche per quanto si muove attorno alla Lega. Sapete, oggi si riunisce un attesissimo consiglio federale. Allora vado sui titoli. La Stampa: corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore, ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, quei deficienti dei miei colleghi hanno bocciato tutto, i PM promessa un authority in cambio. La Repubblica, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno, il manager Virgilio. Il Manifesto, l'immagine è quella, un rendering del ponte sullo stretto, acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria. Perché il titolo acqua passata? Lo spiega così il Manifesto. È l'ultima tegola sull'opera più insensata, può essere quella definitiva. Insomma, progetto archiviato, questa è la sintesi che fa il Manifesto. Vi prendo anche il titolo di Libero, perché vedete non lo mette in evidenza come titolo principale, ne scrive Brunella Bolloli, firma del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che subito dà un interpretazione differente rispetto a quelle che abbiamo sentito finora. Sentite: bomba dei PM contro il ponte, sinistra in festa. L'inchiesta è di quelle che fanno godere sinistra, grillini e ambientalisti, perché l'accusa parla di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, ma soprattutto perché c'è di mezzo il ponte sullo stretto. Ecco, quindi la questione ovviamente è giudiziaria, ma è anche squisitamente politica. E allora sentiamo due voci politiche, maggioranza e opposizione. Donzelli, Fratelli d'Italia, Braga, PD.
7: Se ci sono persone che provano a essere scorrette, è giusto che siano punite per il loro tentativo di essere scorrette, non per questo, per i tentativi di alcune persone eventualmente di essere scorrette, non lo so se è stato questo il caso, lo vedremo, però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
8: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici. È un progetto che fa acqua da tutte le parti, fermiamolo e destiniamo quei fondi a strade, ferrovie e infrastrutture per il sud.
2: Dritta al punto politico va l'analisi di Lina Palmerini, sono a pagina 11 del Sole 24 Ore, inchiesta Ponte, l'impatto nel rapporto destra toghe, scrive Palmerini. Con la cautela dovuta quando si apre un'inchiesta va comunque data una lettura politica su quanto sta accadendo. Infatti, la notizia che la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di atti sul progetto del ponte sullo stretto assume una rilevanza di rango perché va a toccare uno dei simboli di questo governo. Certo, in particolare di Salvini, che ha pure altri fronti aperti. Si sa che lui aveva scommesso senza riserve su quest'opera, ma con l'apertura dell'indagine se ne aggiunge uno nuovo e spinoso. Senza andare nel dettaglio della vicenda e dei relativi coinvolgimenti, va analizzato quello che può essere l'impatto sull'esecutivo e nei rapporti con le toghe. In effetti, dopo il referendum sulla giustizia perso lo scorso marzo, il versante giudiziario torna a essere caldo per Meloni, che in questa legislatura ha già attraversato passaggi complessi. Soprattutto per chi, come la leader di Fratelli d'Italia, viene da una destra con forti radici nella legalità eppure nel giustizialismo. Va detto che all'inizio del suo governo la Premier ha impostato il duello con i giudici su ragioni innanzitutto legate al tema dell'immigrazione, una battaglia che quindi aveva un senso ideologico da proporre all'elettorato. Poi, man mano, si è spostata sulle posizioni più congeniali a Forza Italia fino a cavalcare il referendum che per molti portava il marchio di Berlusconi. E lì però è accaduto qualcosa di diverso. Dopo la sconfitta, infatti, Meloni è sembrata tornare indietro su posizioni meno garantiste, chiedendo il passo indietro del sottosegretario Delmastro e dell'ex ministra Santanchè. Ecco, adesso ci si chiede se questa nuova inchiesta che tocca reati di corruzione provocherà altri scossoni o aggiustamenti nel rapporto con le toghe. Tra l'altro, non è secondario il fatto che il ponte sia un'opera controversa anche dal punto di vista del consenso. E dunque, vale la pena esporsi? Nella domanda su quale sarà la piega che prenderà il confronto con i magistrati, conta molto quello che è accaduto nel post-referendum, cioè una nuova offensiva sulla responsabilità civile delle toghe. Si andrà avanti? Ieri l'ANM, il sindacato dei magistrati, ha fatto sapere che non c'è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. Hanno invece chiesto di affrontare priorità come gli organici, l'informatica, le carceri. Dichiarazioni, conclude Lina Palmerini, che non c'entrano con l'inchiesta sul ponte, ma che segnalano come la linea del dialogo sia ancora un cantiere.

Sui titoli dei quotidiani, ero sul Sole 24 Ore per l'analisi politica, il punto di Lina Palmerini sull'inchiesta, la nuova inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina, l'apertura del Sole 24 Ore, come già ieri, anche oggi, è ovviamente invece dedicata alla questione banche. Il risico accende i titoli in borsa e poi Unicredit vola al 54% di Commerzbank, quindi sono diciamo due filoni diversi che il Sole riassume nel titolo di apertura. Le grandi manovre tra banche e assicurazioni stanno riscrivendo i perimetri della finanza italiana. L'ultimissima notizia è di ieri, con Unicredit che ha alzato la propria partecipazione in Commerzbank al 37,68%, e la reazione di Piazza Affari è stata tutta al rialzo, con l'indice FTSE MIB che durante la seduta ha superato i 51.000 punti per poi ritracciare. Sugli scudi i titoli dei protagonisti del risico in atto, tra cui Unipol più 4,7%, Mediobanca più 3%, Biper più 2,9%, MPS più 2,6% e Intesa più 0,9%. Ecco, così le reazioni di borsa dettagliate alla mossa di Intesa su MPS. Dunque grande finanza, ma in prima pagina sul Sole troviamo anche notizie economiche che riguardano invece le tasche dei cittadini, in particolare il contratto degli statali 162 euro in più per ministeri e agenzie, quindi rinnovato il contratto del pubblico impiego per le funzioni centrali, riguarda 204.590 lavoratori, così sul Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, centropagina, il titolo più in evidenza ci riporta alla questione ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto. Nel taglio alto la politica estera, i raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache, Trump risposta proporzionata, Libano vittime a tiro. L'immagine al centro pagina, volti notissimi del calcio perché domani parte il mondiale, America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto. Vi dicevo, volti molto noti sono quelli dei grandi protagonisti del calcio mondiale, e allora si comincia ovviamente dalla Lamine Yamal, poi c'è Carlo Ancelotti, Mbappé, Haaland, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, saranno ancora loro le stelle di questo mondiale. Dal mondiale di calcio che inizia domani parte anche un interessante editoriale firmato da Danilo Etaino, grande esperto di questioni geopolitiche. Sulla prima pagina del Corriere, Cina, USA, UE, se cambia l'ordine globale. E allora vi leggo quanto scrive Danilo Taino e come inquadra i grandi cambiamenti in corso. È improbabile che una nazionale di calcio asiatica vinca il mondiale che inizia domani. Xi Jinping, grande appassionato, rifletterà amaramente su uno dei suoi obiettivi falliti, fare della Cina una superpotenza del football. Per 6 settimane sarà l'Atlantico al centro del mondo, Europa e Americhe. Da fine luglio, terminate le sfide, la realtà ristabilirà però le gerarchie e l'Asia si riprenderà la posizione che ormai ha conquistato, quella di pivot attorno al quale ruotano economia, commerci, diplomazia, sfide geopolitiche, scelte militari, prove di forza. La prima parte del 2026 ha certificato che è l'Asia il campo di confronto nel quale verranno stabiliti gli equilibri del futuro. Più di un secolo fa, uno dei padri fondatori delle teorie geopolitiche, Alfred Mackinder, pose l'Eurasia al centro degli affari del pianeta. Chi ne controlla il nucleo, sosteneva, domina il mondo. Il Novecento, secolo atlantico, aveva fatto impallidire questa teoria, ma ora ritorna prepotente. Di fondo riconosce lo straordinario sviluppo economico dei paesi asiatici, che sono la parte più dinamica dell'economia mondiale, al punto che da un po' di tempo a questa parte anche il linguaggio della geografia cambia. Per esempio, Medio Oriente, che è un termine che presuppone il pianeta visto dall'Europa, è sempre più sostituito da Asia Occidentale, segno che i punti di riferimento sono cambiati.
Eurasia però, continua Danilo Taino, non è solo il riconoscimento di una nuova realtà, è anche la base sulla quale si fondano gli obiettivi dei leader attuali del dispotismo orientale. L'invasione dell'Ucraina è il tentativo di Putin di ricostruire una sorta di impero post-sovietico o post-zarista. La famosa Nuova Via della Seta di Xi è un sistema di interconnessioni, strade, ferrovie, porti che avviluppa l'Eurasia, sconfina in Africa e ha al centro la Cina, una forma di colonialismo infrastrutturale teso a conquistare i mercati. Quando Mosca e Pechino sostengono che l'Oriente è in ascesa e l'Occidente è in declino, intendono affermare la nuova centralità dell'Asia e loro nel XXI secolo, sostenuti da regimi dispotici come quelli della Corea del Nord e dell'Iran. Da inizio anno una ventina di capi di Stato e di Governo ha fatto visita a Xi, a Pechino, chi per baciare loro, sostenuti da regimi dispotici come quelli della Corea del Nord e dell'Iran. Da inizio anno una ventina di capi di Stato e di Governo ha fatto visita a Xi, a Pechino, chi per baciare l'ametista, chi per chiedere

che vuole annettere. Quando, incontrando Trump a metà maggio, cita la trappola di Tucidide, intende affermare che impedirgli di conquistare l'isola rischia di portare alla guerra tra Pechino e Washington, non poco. Allo stesso tempo Pechino attacca quasi su basi quotidiane la primo ministro giapponese Sanae Takaichi, considerata troppo amica degli Stati Uniti e di Taiwan, e continua la colonizzazione militare del mare cinese meridionale, nonostante un arbitro internazionale abbia stabilito che non ne ha diritto, e apre al governo progressista sudcoreano che non è a suo agio in un rapporto troppo stretto con Trump. In parallelo alla politica e alla diplomazia, Xi Jinping sta sviluppando rapidamente una politica di autosufficienza della Cina in quasi tutti i settori dell'economia, qualcosa che in Occidente si potrebbe chiamare autarchia. Intanto, inonda il resto del mondo con merci molto spesso vendute sotto costo, creando problemi serissimi a molti paesi. Insomma, c'è un grande movimento in Asia e la realtà con la quale devono fare conti non semplici tutti. Trump, per dire, si agita, minaccia, blandisce, ma non fa passi avanti nella regione. Nella strategia di sicurezza nazionale pubblicata lo scorso novembre, Washington sostiene che l'area dell'Indo-Pacifico sarà il campo di battaglia economico e geopolitico e che gli Stati Uniti devono competervi, concetto riaffermato nei giorni scorsi dal segretario della difesa Hegseth. Le dichiarazioni però non sono strategia, gli Stati Uniti sembrano confusi, ma almeno sono un paese con due oceani, uno che porta in Asia. L'Europa invece ha solo l'Atlantico e dell'ormai riemerso e affollato di autocrati supercontinente Eurasia è un'appendice. Anni fa la società di consulenza di McKinsey aveva calcolato che il centro di gravità economico del mondo era nel Nord Atlantico fino al 1950. Ha poi iniziato a spostarsi e ora è nel cuore dell'Eurasia. Nel 2026 è ormai lì anche il centro di gravità di tutto il resto, calcio a parte. E così, con questa conclusione, Danilo Taino conclude il cerchio, riaggancia la fine con l'inizio, quindi il riferimento ai mondiali di calcio che stanno per partire. Sempre sul Corriere della Sera, pagina 6, trovate una cartina, è molto interessante perché poi vi spiega graficamente questo spostamento di visuale da una visuale eurocentrica ad una visuale che tiene invece centrale l'Asia. È una cartina che spiega anche il cambio di denominazione, quindi da Medio Oriente, che dice il titolo dell'analisi di Anna Momigliano, non esiste più, al termine Asia occidentale, per indicare appunto tutti quei paesi che gravitano attorno ai due blocchi che si stanno formando, un blocco attorno agli Emirati Arabi Uniti, l'altro attorno all'Arabia Saudita. Quindi Anna Momigliano, pagina 6 del Corriere della Sera. Venendo a tutt'altro, ma restando sul Corriere, c'è da segnalare una lunga intervista, una pagina di Paola Di Caro al Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervista che si concentra all'inizio sulla scelta del prossimo sindaco di Milano. È l'ora di decidere, troviamo il nome giusto e non si perda altro tempo. Il Presidente del Senato: sul candidato sindaco io apprezzo Lupi, quindi Maurizio Lupi, il leader di Noi Moderati. Dopodiché l'intervista si allarga alle questioni politiche nazionali, cosa hanno detto le scorse amministrative in generale e le prossime si possono accorpare al voto politico, chiede Paola Di Caro. Io sono favorevole agli accorpamenti, si risparmia, non si strezza l'elettore, anche se il centrodestra nelle politiche va sempre meglio che nelle amministrative. Con Vannacci che succederà? Chiede la giornalista. Vedremo. L'unico luogo dove Vannacci ha avuto un certo successo, con una lista nemmeno a suo nome, è stato Vigevano, dove è arrivato quarto e al secondo turno ha dato l'indicazione di non votare per noi, rischiando di far vincere la sinistra. Ma abbiamo vinto lo stesso perché gli italiani conoscono bene il voto utile. L'ultima domanda: per il caso del senatore di Forza Italia Silvestro, indagato per presunta violenza sessuale, che cosa farete? Chiede Paola Di Caro al Presidente del Senato.
dice La Russa, ho convocato oggi l'ufficio di presidenza per dare mandato ai questori di acquisire alcuni elementi che possono essere utili per valutare se ci sono stati comportamenti che abbiano leso il codice di condotta del Senato.

0: Oggi ho voluto che a parlare con i questori ci fossero anche delle donne, le tre vicepresidenti del Senato. Non vogliamo interferire con la magistratura, ma non c'è alcuna volontà di sottovalutare la vicenda. Così l'intervista Ignazio La Russa sul Corriere della Sera. Ci fermiamo per qualche istante. O meteo, onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi, nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni del l'aeronautica militare. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:29. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Proseguiamo in A4, vi segnaliamo traffico intenso anche nel tratto tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A21 Torino-Brescia al momento 3 km di code a causa di un incidente, siamo tra Manerbio e Pontevico Robecco in direzione di Torino. In A9 Leinate Chiasso code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Andiamo ora nella capitale, sul tratto urbano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura rimaniamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud vi segnaliamo un chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, sono le 6:30 di mercoledì 10 giugno. Molte aperture oggi, lo dicevamo in apertura di puntata, sull'inchiesta, il nuovo versante giudiziario che si è aperto sul ponte sullo stretto di Messina, un'inchiesta che ha inevitabilmente delle letture politiche, visto che il progetto del ponte è un progetto bandiera del governo, in particolare della Lega, ma continua a restare altissimo il tema delle banche, il risico bancario, con le reazioni molto positive della borsa e la mossa di Unicredit su Commerzbank, quindi in Germania. I temi sono ovviamente anche altri. Sul Fatto Quotidiano, ad esempio, il titolo di apertura è pure sul ponte: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo. Ma il quotidiano di Marco Travaglio non molla la presa sul caso Minetti, anzi ci va giù dritto, è molto polemico con l'editoriale del direttore Travaglio, appunto, che si intitola in modo assolutamente ironico "Gara di solidarietà". Tra chi sarebbe questa gara di solidarietà? Tra gli altri giornali che nella ricostruzione di Travaglio, che cita virgolettati e titoli, attaccano appunto il quotidiano, chiamandolo al posto di Fatto falso, fango quotidiano, Fatto disfatto, e insomma, dopo le cause milionarie di Cipriani e Minetti, il Fatto accusa gli altri quotidiani italiani, la stampa italiana, di essere ostili al giornale. su questa vicenda è un po' a riprova di questa dinamica anche di tensione nella stampa italiana, il taglio alto di Libero. Chi c'è dietro la super testimone di Travaglio, il tramite di Graziella, è un estremista rosso con guai con la giustizia. La causa americana da 220 milioni di euro intentata dal gruppo Cipriani contro il Fatto Quotidiano e la RAI ha un protagonista laterale, scrive Simone Di Meo, che rischia di diventare centrale nella ricostruzione di queste convulse settimane. Non parliamo di Giuseppe Cipriani, né del ministro Nordio, né di Nicole Minetti, ma di Edoardo Preve, giornalista uruguaiano con una trentennale storia di scoop contestati e veleni a mezzo stampa. Il suo nome compare nel racconto costruito attorno a Graziella Torres, l'ex collaboratrice della residenza uruguaiana di Cipriani, che in un primo momento aveva accusato l'imprenditore di organizzare feste a base di sesso e droga con la partecipazione di ragazze minorenni. Insomma, così la ricostruzione di Libero, evidentemente contro la tesi sostenuta dal Fatto Quotidiano e dal suo direttore Travaglio. Però a centropagina il titolo principale di Libero invece ci porta all'appuntamento politico, di politica interna, più atteso della giornata di oggi, perché si riunisce il Consiglio federale della Lega. È una Lega in difficoltà, con alle prese anche con un riassetto interno. I due protagonisti sono Salvini da una parte e Luca Zaia dall'altra. Allora, il titolo è questo: oggi il vertice del Carroccio, prove di una nuova Lega. No di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al Partito del Nord, e ci sarà anche un congresso, ne scrive Fabio Rubini. Nel mezzo sta la virtù, dicevano i latini, e nel mezzo ci potrebbe essere l'intesa che porterà a una nuova Lega, o meglio a una Lega rinnovata. Questa mattina a Roma si riunisce il direttivo federale del Carroccio. La richiesta di Salvini di una partecipazione in presenza spiega meglio di ogni altro ragionamento l'importanza dell'appuntamento, anche se il segretario prova a minimizzare. È stato convocato per l'approvazione del bilancio. E poi bolla come fantasie le ricostruzioni che parlano di due leghe. Evidentemente seguiremo in giornata quali saranno gli sviluppi del dibattito interno alla Lega. Vado sul Giornale, diretto da Tommaso Cerno. Giro d'affari milionario, Conte ci minaccia ma non si spiega. Questo è il titolo di apertura, che ci riporta allo scontro interno alla commissione Covid. L'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna. Giuseppe Conte minaccia questo quotidiano, quindi il quotidiano del Giornale, anche l'editore e i cronisti, che raccontano quel giro di milioni di euro, appalti e consulenze emerso grazie al lavoro della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. Ma le carte raccontano un'altra verità. Due avvocati, tra cui Luca Di Donna, hanno per due volte fatto visita alla sede della struttura commissariale. Il titolo del Messaggero oggi invece presenta le dichiarazioni dell'editore Francesco Gaetano Caltagirone a un evento promosso proprio dal Messaggero. Quindi tre proposte per rendere Roma più competitiva. Nelle pagine interne, grande evidenza per la visita, il viaggio apostolico che continua del Papa in Spagna. Il Papa parla ai giovani e l'incontro di Leone con i giovani a Barcellona, ma preceduto dal faccia a faccia un po' a sorpresa con quello che il Messaggero nel suo titolo definisce il rapper anti-Trump. E in effetti c'erano stati degli scontri evidenti. Parliamo di Bad Bunny, che è il cantante penso che abbia più vendite a livello mondiale. Leone a Barcellona parla dei giovani, parla in particolare di depressione, dice sia priorità per il sistema sanitario. febbraio e poi l'uccisione delle donne frutto di un clima avvelenato. Così sul Messaggero. Chiudo allora questa carrellata di titoli con il titolo principale oggi di Avvenire: guerre da record nel mondo, 65 conflitti, mai così tanti dal 1946, è il terzo anno peggiore per vittime civili. Israele intanto ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro, covo di Hezbollah.

0: Uno dei brani più famosi era il 1977. Io do il buongiorno a Giuseppe Colombo, cronista economico del quotidiano La Repubblica. Ciao Giuseppe.
1: Buongiorno e grazie.
0: Allora, i titoli di oggi, Giuseppe, sulla partita intesa Monte dei Paschi, si concentrano sulle reazioni dei mercati, reazioni assolutamente positive. Allora ti chiedo subito, è una partita ancora aperta o il progetto, diciamo così, di aggregazione con Banco BPM è ormai in un angolo, Intesa ha già vinto? Insomma, possiamo mettere una linea, diciamo, su questa vicenda, e anche chi sono gli arbitri veri della sfida, gli azionisti, il governo, le autorità di vigilanza?
1: Sì, potremmo dire buona la prima, perché il mercato, la borsa, sostanzialmente appunto la prima seduta utile, ha festeggiato con grande entusiasmo, visto che i titoli coinvolti, a iniziare appunto da quello di MPS, ma anche da quelli delle banche che hanno guidato l'offerta appunto per comprare Siena, sono decisamente andati a rialzo, ne hanno guadagnato anche lo Stato. Ricordiamo che il Ministero dell'Economia ha ancora una piccola partecipazione, poco sotto il 5%, però anche quella, diciamo, ha tratto beneficio. La partita si può dire sostanzialmente chiusa, anche perché a fronte di un'offerta molto solida, ricordiamo dal valore di oltre 30 miliardi di euro, dall'altra parte c'è quella che il competitor ha definito solo una lettera d'amore, sì, una lettera di intenti, cioè una richiesta di aggregazione.
0: L'hai ripetuto più volte, Messina, questa definizione, sì.
1: Sì, esatto, fatta all'ultimo momento utile, quasi, diciamo, al photo finish, perché l'offerta Intesa è arrivata la sera di domenica, mentre la richiesta appunto di integrazione di Banco BPM a MPS è stata formulata intorno all'ora di pranzo.
0: Peraltro, proprio parlando con te, Giuseppe, se non sbaglio, il ministro dell'economia Giorgetti ha detto: su questa vicenda decide il mercato. Ora ti chiedo, al di là della cronaca finanziaria, che cosa ci racconta questa operazione sul futuro del sistema bancario italiano?
1: Ci racconta un cambiamento storico, perché comunque una delle banche più forti, più strutturate in Italia, va a comprare quella che è il simbolo di una anche parte politica, così almeno il centrodestra ha letto gli anni in cui Siena è stata inserita in un territorio appunto governato storicamente dal centrosinistra, come ora negli ultimi anni non è più. Cambierà molto, iniziare dal fatto che Monte dei Paschi di Siena non si chiamerà più così, si chiamerà Monte dei Paschi, è diciamo cartina di tornasole di una trasformazione che porterà questi sportelli a essere sostanzialmente spostati su un'altra banca. Quello che conta ai fini anche di questa operazione è che la grande cassaforte del risparmio degli italiani, che è Generali, passerà sotto il controllo di Intesa. Questo è un fattore che il mercato sta apprezzando, e soprattutto che il governo, anche se non si esprime in chiaro, chiaramente appunto pubblicamente, apprezza, perché questa cassaforte è potenzialmente nel mirino anche di Unicredit, che è sempre stata vista con ostilità da parte di questo governo. Si va verso quel consolidamento bancario che l'Europa promuove. I critici diranno invece che il radicamento della cosiddetta banca del territorio, la banca che assomiglia di più alla struttura provinciale, nel senso di non negativo ma di assetto sociodemografico dell'Italia, va a scomparire. Ma questo è frutto, diciamo, di un processo di globalizzazione bancario molto più ampio, per cui i grandi pesci stanno progressivamente mangiando i piccoli. È un processo ormai irreversibile, spinto anche dalla digitalizzazione.
0: Prima citavi peraltro Unicredit, che sta facendo a sua volta un'operazione molto rilevante su Commerzbank. Resta un duopolio italiano, Intesa Unicredit, italiano ed europeo a questo punto.
1: Sì, sostanzialmente si sta andando verso il rafforzamento di questo duopolio. Intesa, diciamo, rafforza la sua dorsale italiana attraverso appunto l'acquisizione di MPS. Unicredit sta scegliendo la via tedesca, di fatto obbligata, dopo che il governo, ricordiamo, ha messo uno scudo a protezione di Banco BPM, che la banca appunto di Orcel voleva conquistare. È un assetto che va verso indubbiamente il rafforzamento.
0: In questa vicenda ci sono anche delle figure molto forti, molto influenti sugli equilibri della finanza italiana, quindi Carlo Messina da una parte, Carlo Cimbri dall'altra. Che profilo hanno questi manager e che strategia stanno seguendo?
1: Sì, innanzitutto quella dell'alleanza, perché risulta in questo caso strategico, no? Come dicevamo poco fa, Intesa andrà a prelevare sostanzialmente le entità finanziarie, a iniziare da una parte di Generali, che ricordiamo è dentro MPS, mentre Unipol, l'assicurazione, la compagnia assicurativa, attraverso anche BPER, andrà a prelevare tutta la parte degli sportelli. Possiamo, diciamo, per semplificare, dire che Messina è il grande volto della finanza, Cimbri invece è quello il grande volto della, diciamo, della banca poi dedicata nei servizi ai cittadini. Sono complementari tra di loro, una parte tiene l'altra, quindi sostanzialmente è un tandem che risultava necessario nella configurazione di questa offerta, perché ricordiamo che MPS, dopo l'acquisizione storica di Mediobanca, ha cambiato radicalmente il suo assetto, non è più la banca esclusivamente del territorio, quella sostanzialmente dei servizi ai cittadini e alle piccole imprese, ma è anche il fortino di una fetta importante, appunto, della finanza classica tradizionale che era rappresentata da Mediobanca, che è stata diciamo in un certo senso conquistata.
0: Chiarissimo, Giuseppe, ti ringrazio per questo quadro complessivo, però adesso ti porto negli Stati Uniti, perché siamo concentrati sull'economia e la finanza italiana, ma sta per succedere qualcosa di rilevante, perché venerdì dovrebbe debuttare in borsa SpaceX di Elon Musk. Viene definita la più grande IPO della storia, numeri record, ma ti chiedo che cosa compreranno veramente venerdì, da venerdì in poi, gli investitori, perché mi viene da dire SpaceX non è soltanto una società spaziale, ma è ormai un'infrastruttura di telecomunicazioni gigantesca, che contiene anche una scommessa sull'intelligenza artificiale e sullo spazio.
1: Sì, comprano il futuro sostanzialmente. Ecco. Chi ci riuscirà, innanzitutto, perché come giustamente dicevi, questa grande operazione, la più grande IPO mai avvenuta nella storia dei mercati finanziari, si avvia ad essere, a partire già con inedito, cioè sostanzialmente la domanda è superiore al numero, sì, delle azioni disponibili. Comprando il futuro, perché l'interesse degli investitori istituzionali, che è anche, diciamo, in questa tipologia di offerte anche inedito, perché sostanzialmente su queste società, e queste, quando vengono quotate, sono prede della, diciamo, finanza più pura, vanno a sostanzialmente innamorarsi della trasformazione che SpaceX sta attraversando in questi ultimi anni. Dicevi bene, no? L'avvento dei progetti di intelligenza artificiale, l'acquisto di servizi cloud, l'accordo possibile con colossi come Anthropic rendono questo titolo appetibile, e potremmo dire, per rimanere al linguaggio
0: siamo
1: più
0: in chiusura,
1: tecnico,
0: Giuseppe, io ti ringrazio e saluto, ci risentiamo domani con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.
4: Se femmina vuole, mascolo non se più.
5: La signora la moglie. Mezza cadena. Veronessina Pugliarelli. Mezza cadena. Sorelle Peggiozzi. Mezza cadena.
6: Giovanni. come io faccio sempre parte dell'altra metà di Catania?
3: Questo è Domenico Modugno nei panni di Giovanni Percolla, mentre racconta gli amici delle donne di Catania, ed è tratto dallo sceneggiato Don Giovanni in Sicilia. Il libro di oggi è proprio Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati, un romanzo che racconta con ironia il mondo maschile degli anni 40, ed è un mondo in cui le parole, quelle degli ingravi da balconi, contano più dei fatti. Il protagonista, Giovanni Percolla, ha quasi 40 anni e vive a Catania con le sue tre sorelle che lo accudiscono e lo trattano come un re. Le sue giornate passano lente, passano tra sonnellini e discorsi infiniti con i suoi amici Ciccio Muscarà e Saretto Scannapieco. E l'argomento è il solito, l'argomento è la donna, anzi le donne. In una città come Catania, i discorsi sulle donne davano un maggior piacere che le donne stesse. E qui c'è il principio fondante del gallismo, quel modo tipicamente italiano di vivere la virilità più come immaginazione che come azione reale. Giovanni, infatti, parla molto ma conclude poco. A 36 anni non aveva baciato una signorina per bene, e che per più di un'ora con una donna Giovanni non era mai stato. Le sue scarpe non l'avevano atteso a lungo ai piedi di un letto a due piazze, ed egli non sapeva come una giovane si svegli all'alba aprendo gli occhi sorridenti sugli occhi che la guardano da vicino.
7: Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia,

0: guai. Giovanni lavora, per modo di dire, nel negozio di tessuti dello zio. Con la scusa di incontrare un rappresentante, parte per Roma insieme ai suoi due amici, fantasticando sulle donne della capitale. Arrivati a Roma, i tre dimenticano subito il lavoro e passano le giornate alle fermate degli autobus, affascinati dai movimenti che fanno le donne nel salire e scendere i gradini degli autobus. Su ogni donna che vedono, i tre amici costruiscono una storia e quelle fantasie li coinvolgono davvero. Infatti provano emozioni forti, sudano, hanno capogiri e sono un po' come i bambini che si spaventano quando nelle fiabe arriva il lupo. Ma un giorno, esattamente la seconda domenica di aprile del 1939, succede qualcosa che cambia la vita di Giovanni Percolla. Una donna lo guarda, lo talia, perché, come ci spiega Brancati, la storia più importante non è quella dei costumi, del commercio, degli edifici e delle rivolte, ma la storia degli sguardi. La vita della città è piena di avvenimenti, amicizie, risse, amori, insulti, solo negli sguardi che corrono fra uomini e donne. Nel resto è povera e noiosa. Le donne ricevono gli sguardi per lunghe ore sulle palpebre abbassate, illuminandosi a poco dell'albore sottile che formano attorno un viso centinaia di occhi che vi mandino le loro scintille. Raramente li ricambiano, ma quando levano la testa dall'attitudine reclinata e gettano un lampo, tutta la vita di un uomo ha cambiato corso e natura. Così, quando la giovane Ninetta Marcolella, oggetto del desiderio di tutti, Don Giovanni alza il viso e posa lo sguardo sul protagonista, lui ne resta folgorato. I suoi pensieri diventano a senso unico, ma come sempre, tra il dire e il fare, ci sono di mezzo gli oceani. Ogni volta che la incontra, lui si blocca, resta imbambolato, farfuglia parole senza senso, come quando lei gli chiede l'ora e lui, invece di guardare l'orologio, tira fuori un foglietto dalla tasca e risponde confuso: non lo so, è fermo. Giovanni cambia abitudini, lascia la casa delle sorelle e si trasferisce in un villino. Innamorato di Ninetta, cerca di incontrarla ma non riesce mai a dichiararsi, bloccato dalla sua timidezza. Ed ecco ancora Domenico Modugno nei panni di Giovanni Percolla.
1: Signorina Marconella.
2: Sì?
1: Signorina Ninetta.
2: Sì, signor Giovanni.
1: Santa Agata, toglimi 10 anni di vita, ma scioglimi la lingua. Signorina Ninetta.
2: Su. Coraggio, signor Giovanni.
1: Grazie.
2: Grazie di che?
1: Di quello.
2: Di quello che cosa?
1: Niente.
2: Che cosa? Signor Giovanni.
1: Nello sprofondo più profondo devo finire!
0: Sarà la ragazza alla fine a prendere l'iniziativa. I due si fidanzano, si sposano e si trasferiscono a Milano. Qui Giovanni cambia vita. Lavora, si sveglia presto, fa ginnastica, frequenta i salotti borghesi. La sua felicità è completa. Giovanni è finalmente diventato un uomo moderno. Eppure succede qualcosa di inatteso. Proprio quando ottiene ciò che desidera, perde il piacere del desiderio. Non è gelosia quella che prova, ma una specie di invidia verso chi ancora può guardare Ninetta con occhi pieni di attesa, dandosi mille volte torto, lodando fra sé l'onestà, il candore, la bontà di Ninetta, chiamandosi coi nomi peggiori, egli continuava a soffrire per tutto quanto di maschile sfiorasse la moglie. Le labbra di Luisi sulla mano di lei, gli acuti del tenore Lugli nell'orecchio di lei, un motto di spirito di Valenti subito riflesso come una favilla negli occhi di lei, sceglieva senza ragione e sapendo chiaramente di averlo scelto senza ragione uno di coloro che frequentavano la sua casa, e su costui rovesciava il suo frenetico miscuglio di sentimenti diversi che poi si sommava nel desiderio che quell'uomo non esistesse. Io sono

Giovanni è irrequieto e non si placa nemmeno quando Ninetta gli annuncia la gravidanza. Sul desiderio di Ninetta, allora, i due tornano a Catania. Dopo un pranzo a casa dalle sorelle, Giovanni si stende nel letto di un tempo e appena si rilassa riscopre subito la sua vera natura. Si mette a letto dopo pranzo per svegliarsi quando è già sera. Per tutto il soggiorno in Sicilia, Giovanni dunque tornerà alla sua vecchia vita e Ninetta dormirà a casa dei genitori. E il lupus in fabula di Don Giovanni in Sicilia è l'inerzia, oppure definirlo meglio primo principio della dinamica, secondo cui un corpo resta fermo finché qualcosa non lo costringe a cambiare. E così è Giovanni. Torna in Sicilia, ritorna al punto di partenza e si allontana anche dalla moglie per cui sembrava cambiato. E la sua non è una trasformazione reale. Cambiare ambiente non basta per cambiare se stessi. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati, perché insomma è come nel Gattopardo, perché tutto rimanga com'è, riposino del dopo pranzo compreso, bisogna che tutto cambi. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Iran, notte di raid statunitensi dopo l'abbattimento di un elicottero su Hormuz, missili di Teheran contro obiettivi americani nel Golfo. Ponte sullo stretto, 3 indagati a Roma per corruzione ed è scontro politico. La maggioranza cautela, le opposizioni stop all'opera. L'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli, è arrivata la sentenza. Luis da Silva assolto e scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Verso il ritorno dell'uomo sulla Luna, nella prossima missione NASA anche il nostro Luca Parmitano. L'Italia, la mia rampa di lancio. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente, notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo.
3: Tra le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran, una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania, che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti, che tornano al fragile cessate il fuoco. Nessuna vittima. E secondo fonti della Casa Bianca, i raid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente dallo stesso presidente americano, sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Libano, la città di Tiro sotto i bombardamenti israeliani, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. La Francia intanto colpisce con il divieto di ingresso il ministro israeliano di estrema destra, Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Misure vergognose, secondo il governo di Israele. Violente proteste contro gli immigrati sono scoppiate a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dopo che un rifugiato sudanese ha aggredito e tentato di decapitare un uomo in strada. Auto e case date alle fiamme, polizia sotto attacco. La premier Michelle O'Neill ha condannato i disordini parlando di teppismo. Proteste anche a Manchester, a Edimburgo, a Londra, corteo anti-immigrazione del leader di estrema destra Tommy Robinson. La vittima dell'aggressione è in condizioni gravi, la polizia esclude l'ipotesi di terrorismo, si rafforza quella del gesto di uno squilibrato. E siamo in Italia con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. 3 gli indagati per corruzione.
4: I 3 protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i 3, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri 2 secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto Ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
6: Per Fratelli d'Italia, giusto punire chi agito scorrettamente. Fabio Rampelli ricorda l'importanza delle grandi opere e si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle. Stesso pensiero da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
7: Fiducia in chi deve fare indagini e accertamenti, ma no alle sentenze immediate e alle speculazioni. Le grandi opere servono a rendere questo paese più moderno e più transitabile.
6: La Lega non commenta, le opposizioni in coro sono per lo stop ai lavori. Dal PD dicono situazione sempre più opaca. La segretaria Lichlein auspica la magistratura faccia chiarezza, poi rincara: ponte dannoso sia dal punto di vista ambientale che economico. Per il Movimento 5 Stelle:
0: non solo il progetto era fallato, ma adesso si scopre anche l'ombra della corruzione, l'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una.
6: Scontro in commissione Covid, Fratelli d'Italia accusa Conte venga a spiegare il giro di consulenze durante la pandemia. La replica del leader 5 Stelle: contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandra Allegra, GR1.
2: Caro carburanti, il decreto accise arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. La commissione finanze ha intanto bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate e delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox. E alle 12, riunione del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, tra gli altri provvedimenti, misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni. La cronaca: è arrivata in piena notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. Luis da Silva è stato assolto. Dai,
1: esce dal carcere in piena notte, pantaloncini e maglietta bianca, accolto da una piccola folla di amici. Luis da Silva è innocente, lo ha deciso la Corte d'Assise di Rimini dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per l'omicidio di Pierina Paganelli, sua vicina di casa, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Il corpo venne rinvenuto nel garage condominiale dalla nuora Manuela Bianchi, che si scoprirà poi aveva una relazione extraconiugale con da Silva, a sua volta sposato con l'italiana Valeria Bartolucci, oltre ad avere una famiglia e due figli in Senegal. La procura punta il dito su di lui dopo una presunta confessione intercettata in questura. L'uomo non ha un alibi per l'ora del delitto e l'amante confessa di averlo incontrato proprio nei box della palazzina poco prima della morte della suocera. Il movente sarebbe stato la volontà di nascondere la relazione extraconiugale. Tuttavia la perizia sul DNA non trova nulla di riconducibile a da Silva. La telecamera della farmacia antistante restituisce immagini confuse. Per la procura si vede passare da Silva, per il perito del tribunale l'uomo inquadrato è un altro condomino. Ora l'assoluzione. All'uscita dal carcere, poche parole.
8: Ha vinto solo la giustizia.
1: Claudio Vigolo, GR1.
2: 3 anni fa dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla Cata, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, il paese di origine della famiglia. La madre anche oggi rinnova il proprio appello per sapere la verità sulla scomparsa della figlia. La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato 2 incidenti stradali in centro città senza poi fermarsi per accertare responsabilità e prestare aiuto. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che le aveva anche ritirato la patente. Nuovi sviluppi sul caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana che è bloccata in Egitto con la figlia.
9: Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, in Italia deve scontare una pena per atti persecutori, lesioni, truffa e furto. A Hurghada, pochi giorni fa, non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario, Orazio Gioacchini, che a chi l'ha visto ha raccontato così quanto avvenuto.
10: Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico con me, e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe, e già in passato l'ho fatto fare.
9: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
11: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
9: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il viaggio di Leone XIV in Spagna. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Barcellona, la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche di violenza contro le donne.
12: Questa realtà drammatica che tiene radici antropologiche e
2: questa realtà drammatica che ha radici antropologiche e culturali, siamo tutti chiamati ad affrontarla, ha detto il pontefice, sia personalmente sia come società. E questa sera, sempre a Barcellona, il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dell'edificio, quella intitolata a Gesù. L'economia. Dopo sei mesi di trattative, raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027.
13: L'incremento medio complessivo a regime da gennaio 2027 è di circa 162 euro mensili lorde, con un massimo di 221 euro per le professionalità più elevate. È un segnale concreto che la pubblica amministrazione può funzionare in modo moderno ed efficiente, sottolinea il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
14: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per tre rinnovi.
13: Garantiti aumenti medi del 5,4% e c'è una norma che vieta l'uso dell'intelligenza artificiale senza il controllo umano. Ancora Zangrillo.
14: È evidente che l'intelligenza artificiale non può sostituire l'attività umana.
13: Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, Chierchia della CISLA, sottolinea l'importanza della continuità contrattuale, mentre Rita Longobardi della Guilla parla dei risultati concreti frutto di trattativa. Lorenzo Opice, GR1.
2: Estate alle porte, è corsa alle spiagge, ma non su tutte è possibile piantare l'ombrellone. A Punta Molentis in Sardegna, per tutelare il patrimonio ambientale, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che consente riparo solo a chi ha bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. A Chiavari, prezzi calmierati, ombrellone, lettino e sedia a 5 euro. A Jesolo invece 20.000 ombrelloni in mano per garantire in meno per garantire più distanza. Crescono ovunque i prezzi, il 6% in più rispetto allo scorso anno, dice Altro Consumo, più 24% negli ultimi 5 anni. Sentiamo Vincenzo Donvito, presidente di ADUC.
15: Ci sarà una maggiore affluenza di persone nelle spiagge italiane rispetto al passato, perché andare all'estero costa di più, i viaggi aerei costano di più e quindi il turismo locale sarà molto molto più accentuato rispetto al passato. Questo significa che non c'è migliore occasione, aumentando la domanda, che l'offerta aumenti di conseguenza anche i prezzi.
2: Spazio sarà il nostro Luca Parmitano, il pilota di Artemis 3, la prossima missione della NASA prevista per la seconda metà dell'anno prossimo in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna.
16: The launch pad is my country, Italy.
17: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo, un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
18: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
17: Un premio per l'intero sistema Italia.
18: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
17: Quali gli obiettivi?
18: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
17: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, ormai ci siamo. Domani al via i mondiali di calcio in America. Sfuma intanto per le azzurre la qualificazione diretta alla rassegna femminile del prossimo anno.
19: Danimarca direttamente ai mondiali, Italia ai playoff. Nessun ribaltone nell'ultima giornata di qualificazione alla rassegna iridata femminile 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia, mentre le danesi hanno vinto 4-1 in Serbia. Domani sera, intanto, al via i mondiali maschili con la gara inaugurale Messico-Sudafrica alle 21 ora italiana. In amichevole, vittoria 3-0 dei campioni dell'Argentina contro l'Islanda, a segno anche Messi. Calciomercato, il Real Madrid ha offerto 150 milioni per l'attaccante Julian Alvarez dell'Atletico, che rifiuta e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 500 milioni. Real Madrid che è pronto ad annunciare Mourinho come nuovo allenatore. In Italia, ufficiale l'esonero di Palladino dall'Atalanta, che presto annuncerà Sarri. L'Inter, oltre a Palestra, punta Solé dell'Udinese e Provedel della Lazio. Jacopo Barlotti, GR1.
2: La musica, 10 concerti davanti alla Reggia di Caserta, 10.000 fan ogni sera per intonare i successi di una carriera lunghissima. Gigi D'Alessio ha cominciato il suo tour estivo. Dopo le prime due date, domani sera il terzo appuntamento, l'ultimo in programma il 21 giugno. Per il cantante una grande emozione, un live per il quale ha preparato una scaletta e un palco particolari. Sentiamolo.
20: Io cerco di cantare le canzoni che conoscono tutti, le nuove, le vecchie, perché comunque è una carriera che parte dal 92 e finisce nel 2026, diciamo, per il momento. E quindi, diciamo, cerco di accontentare un po' tutti. Abbiamo fatto costruire questa passerella per raggiungere, per stare più vicino alla gente, perché io ho proprio bisogno di guardarli in faccia, ho proprio bisogno di vederli cantare.
2: Sono le 7 e 15 minuti, la linea VGR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Italia tra le due guerre, poi anche quello che sta accadendo nel mondo bancario italiano con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
21: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
22: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
22: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
26: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
27: Beh, così ogni mattina? Tutte le mattine.
28: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
26: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
30: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
29: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
30: E ci mantiene giovani.
29: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
30: Perché Oliveto è Oliveto.
31: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
32: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
33: Civezzano, 73enne, cade dalla scala e muore. Giuliano Scartezzini era andato nei campi di Seregnano, vicino a casa, per prendersi cura del vigneto. La scala ha ceduto e lui è precipitato a terra, morendo sul colpo. Maltempo in regione, in Alto Adige nella notte oltre 100 interventi vigile del fuoco per allagamenti e frane, particolarmente colpite il Salentino e la Valbadia, interventi dei pompieri anche in Trentino. Consiglio provinciale a Trento, Fugatti afferma: non sono in grado di dire oggi se arriverò a fine mandato. Questa è la sua risposta a una interrogazione del consigliere di Onda Filippo De Gasperi. L'azienda Servizi Sociali di Bolzano ha un nuovo direttore, la giunta Corrarati ha scelto Franco Finato, bolzanino con importanti esperienze da manager pubblico in Lombardia. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori da Bolzano, in studio Francesco Clementi, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Massimiliano Malizia e Maximilian Hauser. Oggi in regione il tempo sarà molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio temporale localmente forti, più probabili nella notte, nuovamente fra pomeriggio e sera. Temperature in calo soprattutto nei valori massimi, a Bolzano ora sono 16 gradi, a Trento sono 18. E apriamo il nostro giornale radio regionale con la tragedia accaduta ieri pomeriggio a Seregnano, frazione di Civezzano, a perdere la vita una persona di 73 anni, particolari nel servizio.
0: Stava facendo manutenzione alla sua vigna quando, molto probabilmente, il sostegno a cui era appoggiata la scala ha ceduto, facendolo precipitare a terra da un paio di metri. È morto così nel pomeriggio di ieri il 73enne Giuliano Scartezzini di Civezzano. Nel pomeriggio era andato a lavorare nel suo campo in località Seregnano, a poche centinaia di metri da casa. Solo in serata però un vicino ha visto la sua macchina ancora tra i filari ed è andato a controllare, trovandolo riverso a terra, già senza vita, probabilmente morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Civezzano e i carabinieri.
1: Michele Carpano, TGR Trento.
3: Ritrovata senza vita la donna slovena di 54 anni dispersa dal lunedì sulle Dolomiti. Il corpo dell'escursionista partita dalla Val Gardena è stato rinvenuto in una forra nei pressi di Ponte Outo in Val di Fanes, nell'Ampezzano. Diverse squadre del soccorso alpino dell'Alto Adige hanno partecipato con i colleghi bellunesi alla vasta operazione di ricerca. Dopo il ritrovamento le autorità hanno avviato un'inchiesta da stabilire se la donna sia morta per la caduta o se altre circostanze ne abbiano causato il decesso. E maltempo in regione, circa 100 interventi dei vigili del fuoco nella notte in Alto Adige per allagamenti ma anche per strade invase dal fango e smottamenti. Forti temporali si sono abbattuti su Burgraviato, Valpassiria e Valsarentino, dove intensi rovesci hanno colpito in particolare le frazioni Villa e Campolasta. Circa 10 scantinati e garage si sono allagati. I vigili del fuoco di Sarentino sono intervenuti per rimuovere acqua e fango dagli edifici. Violenti temporali ieri sera anche in Valbadia, in particolare a San Vigilio di Marebbe.
33: E anche in Trentino è notata alcuni interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Sulla strada statale 350 che collega Besenello e Folgaria si sono verificate delle cadute di piante e qualche smottamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Folgaria. Identiche situazioni con cadute di piante a Baselga di Pinè, in alcune zone della Val Sugana, con intervento sempre dei vigili del fuoco volontari della zona. Infine a Trento a luna di notte in corso Buonarroti una pianta è caduta su una macchina in sosta. Anche qui intervento dei pompieri permanenti di Trento. E cambiamo argomento e occupiamoci della maggioranza del Consiglio Provinciale di Trento, che ieri si è divisa anche sulla nomina di un membro della Corte dei Conti. È stata scelta Barbara Balsamo, avvocata proposta dall'autonomista Casvalder, mentre è stato affossato il candidato della Giunta Provinciale Lorenzo Bertoli, direttore di Cassa del Trentino. Un nome inappropriato secondo le minoranze perché coinvolto nel caso dei derivati poco redditizi acquistati dalla provincia. A caso tra l'altro sollevato proprio dalla Corte dei Conti e che da questa dovrà essere giudicato. Ma in Consiglio ieri si è parlato anche del futuro politico di Fugatti, il servizio.
4: Se tu ti fermi un anno prima, poi puoi fare altri due mandati, qualora vincessi le elezioni e ti

0: loro assemblea generale. Sentiamo.
1: Fra i risultati portati con orgoglio dagli impiantisti all'Assemblea Generale a Bolzano c'è il numero di lavoratori del settore che ormai sfiora i 2500. Considerando l'indotto, le famiglie che vivono in simbiosi economica con cabinovie e seggiovie sono più di 32.000. Gli esercenti funiviari prendono di petto un certo ambientalismo disfattista. Il settore gode di ottima salute, assicura il presidente dell'Associazione Esercenti Funiviari, Helmut Sartori.
2: Vediamo anche le cifre che abbiamo fatto negli ultimi anni, in questo momento non parlo solo della stagione invernale passata, ma anche degli anni passati, e io sono convinto che anche in futuro riusciamo a lavorare bene, sia in estate, ma anche e soprattutto in inverno.
1: Dagli impiantisti anche l'orgoglio di contribuire in modo importante alla fiscalità della provincia di Bolzano. Le tasse pagate ogni anno dal settore sfiorano ormai i 300 milioni. Roberto Morelli, TGR Bolzano.
3: Parliamo adesso di suicidio assistito. Il disegno di legge di iniziativa popolare in Trentino non è ancora approdato in consiglio provinciale, eppure il tema divide già la maggioranza. Sentiamo.
4: Interveniamo perché il Parlamento nazionale, malgrado la pressante espressione della Corte Costituzionale che ha detto che deve intervenire il legislatore nazionale è impantanato.
5: L'avvocato Fabio Valcanover, storico esponente dell'Associazione Coscioni, spiega perché reputa urgente la discussione in Consiglio Provinciale a Trento sul DDL di iniziativa popolare per il suicidio assistito, di cui è primo firmatario. Reputa positiva la proposta in discussione a Bolzano, ma lamenta la carenza di dibattito pubblico.
4: Ci sono interventi singoli sui mezzi di informazione, nelle radio, però quello che manca è l'informazione che si crea mediante il confronto pubblico delle opinioni.
5: Francesco Macaro, TGR Trento.
0: Franco Finato è il nuovo direttore dell'azienda servizi sociali di Bolzano. La nomina è stata decisa ieri all'unanimità dalla giunta comunale guidata dal sindaco Corrarati. La scelta è arrivata al termine di una valutazione tra 8 candidati. Finato ha dimostrato non solo solida preparazione ma anche una visione strategica del futuro, le parole dell'assessora Patrizia Brillo. Negli ultimi 4 anni Finato, che vanta importanti esperienze di manager pubblico in Lombardia, aveva lavorato all'azienda sanitaria Altotesina.
3: Rassicurare i cittadini dopo la rissa con aceta scoppiata in piazza, per questo ieri il Comitato per l'Ordine Pubblico si è riunito a Pergine. Sentiamo.
6: Dopo la revoca da parte del questore del permesso di soggiorno ai due fratelli tunisini protagonisti della rissa con accetta in piazza Gavazzi a Pergine, la prefetta Isabella Fusiello ha riunito in paese il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I provvedimenti immediati, sottolinea, sono un primo segnale per rassicurare i cittadini. Sottoscritto anche un patto per il controllo di vicinato. Intanto il sindaco Marco Morelli e il presidente della provincia Maurizio Fugatti chiedono allo Stato una tenenza dei carabinieri a Pergine. Il comune è pronto a mettere a disposizione spazi e strutture. Silvano Ploner, TGR Trento.
0: Inchiesta Carbone delle Alpi, attesa nelle prossime ore la decisione del Tribunale del Riesame di Trento sulla sospensione dei pubblici uffici per Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente di Bolzano. La misura era stata disposta dal GIP Enrico Borrelli. Nel corso dell'udienza Federico Fava, avvocato di Ruffini, ha chiesto la revoca, totale o parziale, del provvedimento che potrebbe essere limitato al settore della gestione rifiuti. Al via ieri i lavori di ristrutturazione dell'ala est della caserma Vittorio Veneto a Bolzano. Saranno realizzate stanze per altri 220 alpini, una mensa e infrastrutture che permetteranno di accogliere anche le truppe oggi ospitate alle caserme Uber di Via Druso, liberando così una estesa area che potrà essere utilizzata per costruire appartamenti. 33 milioni di euro al costo dei lavori che finiranno nel 2028. E nel 2025 la popolazione dell'Alto Adige ha continuato a crescere, ma solo grazie al saldo migratorio, lo rivela l'Astat. Alla fine dell'anno in provincia vivevano oltre 542.000 persone, 2.455 in più rispetto all'anno precedente. Determinante per l'aumento è stata esclusivamente l'immigrazione. Il saldo migratorio è attestato a 4,7 per 1.000 abitanti. Il tasso di natalità più alto in Val Venosta, quello più basso a Bolzano. Per la prima volta l'andamento demografico negativo, 4.650 le nascite e 4.753 i decessi.
7: L'edicola, rassegna stampa.
0: I quotidiani da Bolzano, il titolo dell'Alto Adige, rimpatri, pressing di Compacer, colloqui fitti con i ministeri, subito un CPR sull'area del futuro carcere. È il territorio a chiedere la struttura, sostiene il presidente. Tra le altre notizie, l'addio a Daniela Risatti, storica gelataia di Viaresia. Il Corriere dell'Alto Adige apre con la politica comunale. Sicurezza, promessa tradita, il titolo. L'opposizione

0: Con una lettera congiunta attacca il sindaco Corrarati, che replica «non è vero, espulsioni raddoppiate». L'Alto Adige cresce il titolo di apertura del Dolomite, in 542.000 abitanti, aumento dovuto all'immigrazione. I decessi però superano le nascite, l'età media sale a 44 anni. Fotonotizia dedicata ai lavori alla caserma Vittorio Veneto. L'apertura della Tageszeitung è invece dedicata al convento delle suore terziarie di Caldaro, sul cui futuro il comune vorrebbe decidere in autonomia. Linea Trento.
1: Ed eccoci dunque alla rassegna stampa da Trento, tre quotidiani in edicola. L'Adige e il Corriere del Trentino hanno lo stesso argomento, consiglio provinciale, le parole del presidente Fugatti. Allora leggiamo i titoli, l'Adige a cinque colonne, Fugatti apre all'addio anticipato, potrei candidarmi alle politiche e tornare nel 2028 per le provinciali. Il Corriere del Trentino sempre a cinque colonne titola il piano B del presidente Fugatti, non chiarisce se concluderà il mandato ma tecnicamente potrebbe governare per altri 10 anni. Diversa apertura per il T che sceglie la sfida alla presidenza della cooperazione trentina. Venerdì all'assemblea deciderà il futuro presidente e lotta tra Simoni e Dalpalù. A centropagina, 4 colonne, la foto dei due sfidanti. Vi ricordiamo i nostri siti web TGR Bolzano e TGR Trento e che tra poco su Re 3 alle 7.30 ci sarà Buongiorno Regione. Avremo in studio Lorenzo Vianini e Thomas Brancaglioni che ci parleranno dei 30 anni della Volksfest, evento musicale sui prati del Talbera a Bolzano che torna nel fine settimana. Il giornale radio regionale ci sarà alle ore 12.10. Grazie per averci seguito fin qui. Da Massimiliano Malizia, Maximilian Hauser, Francesco Clementi e Luca Bindi, a tutti voi l'augurio sincero di cuore di una buona mattina e di un felice mercoledì.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
5: Famila, con noi, sei in famiglia.
6: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
15: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
16: Sono le 7.32 di mercoledì 10 giugno 2026, bentornati all'ascoltatore di Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Due domande, l'Italia e le guerre, che pensate della posizione italiana? Capisco la brutalità e semplicismo di questa domanda, ma insomma ieri i ministri Tajani e Crosetto hanno riferito di fronte alle commissioni esteri e difesa e hanno fatto il punto sulle guerre. E come sapete veniamo da ore di scambio reciproco di bombe, missili tra americani e iraniani, di altri bombardamenti israeliani su tiro, di una situazione sul terreno fra russi e ucraini che non sembra affatto attenuarsi. E l'Italia che posizione ha? Ecco, questo è un tema importante, ieri se ne è discusso insomma ai massimi livelli e ne parleremo tra poco con generali, con figure della politica italiana. 335-699-2949, nella seconda parte un tema enorme e complicato, e cioè anche qui una domanda: che pensate, che avete capito del cosiddetto risico bancario? Vi leggo l'apertura del Sole 24 Ore di oggi. Banche, il risico accende, i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Anche qui domande più che riflessioni, ma se volete ovviamente riflessioni sono benvenute. Cominciamo però come ogni mattina dalle voci. Vi dicevo poco fa degli interventi di ieri del ministro, dei ministri Tajani e Crosetto di fronte le commissioni esteri e difesa, Tajani e Crosetto.
17: I ribelli Houthi in Yemen hanno attaccato Israele con un missile e minacciato di chiudere Bab el-Mandeb, lo stretto che unisce il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, nell'area dove opera la missione navale europea Spides, della quale proprio noi italiani abbiamo il comando. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, deve proseguire, sono trattative difficili, lo spazio per la diplomazia nonostante tutto esiste ancora e va percorso fino in fondo. Il Libano è un fronte sempre più critico invece. Gli sviluppi degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. Lavoriamo senza sosta per aiutare la popolazione, stiamo mettendo a terra le iniziative finanziate con l'ultimo pacchetto di aiuti di 15 milioni di euro che ha disposto a sostegno dei villaggi cristiani del sud del Libano. E i caschi blu non si toccano. Non dimentichiamo Gaza, continuiamo a sostenere la popolazione civile con aiuti e iniziative mirate.
18: Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass. Da ciò che ci deve colpire la dimensione complessiva del conflitto. Le stime disponibili indicano che il numero totale tra morti e feriti tra le parti coinvolte potrebbe avvicinarsi ai 2 milioni entro la fine dell'anno, oltre 1000 al giorno sul solo lato russo. Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
16: Insomma, fanno abbastanza impressione le cifre che ci ha fornito il ministro Crosetto. Tajani è intervenuto anche nei confronti di Ben-Gvir, che mi pare ci abbia definito il paese delle ciabatte.
17: Dopo gli inaccettabili atti compiuti e i danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
16: Ha toccato il tema Ben-Gvir anche Scotto del Partito Democratico.
19: La Francia, la Polonia, l'Irlanda e l'Olanda, prima ancora di aspettare il Consiglio europeo, hanno deciso di dichiarare persona non grata Ben-Gvir. Aspettiamo lo stesso passo da parte dell'Italia.
16: Avete sentito Crosetto citare la missione UNIFIL? L'UNIFIL non si tocca, anche Tajani ha detto l'UNIFIL non si tocca. Crosetto si è fatto promotore, diciamo così, ha evocato lo scenario di una nuova missione nel sud del Libano con l'Italia promotrice. Ne dovrebbero far parte 42 stati, fra cui anche uomini e donne degli stati, insomma, militari degli stati arabi. Sentiamo il generale Diodato Abbagnara, che è il comandante dell'UNIFIL.
20: Le violazioni sono continue, un cessato di fuoco abbastanza fragile che vede comunque scambi di fuoco dalla parte israeliana e dalla parte delle milizie Hezbollah. Al di là dei numerici, comunque sia, hanno capacità di poter rallentare le forze armate israeliane e allo stesso tempo evitano una loro avanzata. Dal lato invece israeliano si continua comunque a colpire quelle che sono infrastrutture e centri di potere delle milizie Hezbollah.
16: 7:37 è collegato con noi il generale Li Gobbi, dal quale andremo tra pochissimo, perché con lui volevamo fare Il primo punto, diciamo, militare, poi con Alessandra Maiorino e Stefania Craxi entreremo più nel dettaglio della posizione italiana, al proposito della quale vi leggo gli ultimi due messaggi arrivati, così come arrivano, e quindi prendeteli se volete con indulgenza e beneficio inventario, perché qualche volta sono un po' acrimoniosi. La posizione dell'Italia è irrilevante, l'abbigliamento, un esercito, no, vogliamo un esercito ma rifiutiamo la guerra, non ci schieriamo con gli Stati Uniti e con Israele perché abbiamo collusioni con l'Iran e i musulmani, siamo schierati con l'Ucraina a prescindere perché ce lo dice l'Europa, siamo il paese delle ciabatte. Cioè, questo ascoltatore ha la stessa posizione di Ben-Gvir. L'Iran è una potenza regionale influente che non teme di sfidare gli Stati Uniti e non abbandona gli alleati. Da questo conflitto ne uscirà rafforzata a scapito di Israele. Tra l'altro, poco fa Teheran, il Ministero degli Esteri ha emanato la seguente nota che vi leggo: gli stati regionali hanno responsabilità legale e morale per i raid americani e israeliani. C'era un altro messaggio più articolato: l'Italia con la Russia, scrive Umberto da Marghera, dovrebbe riscoprire il suo ruolo di paese moderato. Sostenere l'Ucraina non vuol dire la chiusura assoluta con la Russia. Vabbè, poi leggerò così come arrivano, ma prima facciamo un po' il punto della situazione e della difficoltà di risolvere due fronti di guerra, il primo dei quali oramai va avanti da oltre 4 anni, diceva poco fa Crosetto. Con questi tempi i russi per conquistare tutto il Donbass ci metteranno altri 10 anni, e l'altro invece è una continua mascaramuccia, mi sembra francamente un eufemismo, nel senso che gli scambi militari sono molto aspri fra Iran e Stati Uniti, fra Israele e Iran, e Trump continua a annunciare tregue che però non arrivano mai. Antonio Li Gobbi, generale di Corpo Armata, grazie davvero per essere con noi, buongiorno generale.
0: Buongiorno.
16: Allora, partiamo dal Medio Oriente, perché anche lì sembra una strana guerra, nel senso che Trump dice l'accordo è dietro l'angolo, anche gli Ayatollah, insomma i Pasdaran, più che gli Ayatollah, i Pasdaran dicono no, stiamo trattando, e però gli scambi sono continui. Lei che impressione ha?
0: Ma sicuramente c'è da considerare che gli obiettivi che si pongono i vari attori non sono sempre tra loro congruenti, ovvero sia gli obiettivi di Israele e gli obiettivi degli Stati Uniti in questo conflitto non sono coincidenti. Mentre Israele ha un obiettivo chiaro, ben definito, collegato alla sua sicurezza nazionale, che se ne dica che ci sia Netanyahu o ce ne sia un altro, cioè Israele ha bisogno di garantire la sicurezza ai suoi confini, in questo caso soprattutto al confine nord, e di contenere la minaccia iraniana.
16: Ecco, scusi generale se la interrompo, ma quando lei parla di obiettivo chiaro di Israele nei confronti dell'Iran, qual è?
0: Sarebbe quello di contenere la minaccia iraniana. L'ideale per Israele sarebbe giungere a un regime change, ma ovviamente questo è poco verosimile. E non mi pare che gli Stati Uniti abbiano questo in programma, o se l'avevano hanno fallito, hanno sottovalutato la complessità dell'intervento, perché non è facile provocare un regime change senza considerare la realtà politica interna del paese. E certo non lo si può fare con un'operazione aerea come hanno tentato. Quindi c'è questa divaricazione su cui gli iraniani stanno giocando purtroppo in maniera molto smart,
16: direi. Abile, sì.
0: Sicuramente, perché il fatto di voler collegare assolutamente l'accordo con gli Stati Uniti, di cui Trump ha bisogno per il suo elettorato interno, perché ha bisogno... si vede che è mosso dall'esigenza di presentare sempre un risultato qualunque sia, anche un risultato che poi man mano diventa sempre meno rilevante, ma volerlo collegare questo a un problema che non è risolto, che è quello del Libano, significa vincolare sicuramente l'accordo agli Stati Uniti con qualcosa che non può essere risolto immediatamente. Ed è una trappola in cui secondo me gli Stati Uniti sono caduti, e anche le divergenze al riguardo che si notano tra Vance e Trump su questo indicano che stanno avendo effetto nell'ambito della stessa amministrazione americana, che si sta comportando in modo diverso rispetto a questo eventuale appoggio o meno a Israele. D'altronde Israele ha bisogno di colpire, non può limitarsi a risolvere il problema nel sud del Libano senza risolvere in modo completo il problema globale, il problema dell'influenza iraniana e di Hezbollah dentro il Libano. E quindi quello comporta anche colpire Beirut, dove c'è l'headquarter, il centro nevralgico di Hezbollah, e la valle della Bekaa. D'altronde, purtroppo, il governo libanese dal 78 a oggi è sempre stato ostaggio di forze esterne, prima l'OLP, poi il governo siriano di Assad e poi
16: generale, parlavamo anche ieri con Lorenzo Trombetta. Mi dica un'altra cosa, che impressione ha sul fronte russo-ucraino?
0: Il fronte russo-ucraino è un fronte dove secondo me l'aspetto militare e l'aspetto, diciamo così, più generale, strategico, l'aspetto tattico, l'aspetto strategico vanno totalmente disconnessi. È innegabile che dal punto di vista tattico i russi abbiano avuto alcune vittorie, abbiano acquisito del territorio, molto poco, come evidenziava anche il ministro, ma non è qua un tanto una questione di quanti chilometri uno guadagna, è una questione di quelli che erano gli obiettivi iniziali. Gli obiettivi iniziali russi erano totalmente diversi, quindi la Russia dopo quasi 5 anni, siamo passati 4 anni e 4 mesi quasi, non si è assolutamente avvicinata a quelli che erano i suoi obiettivi e soprattutto non ha fatto niente per ottenere di avere un'Ucraina filorussa, ma ha di fatto portato un'Ucraina che potrà perdere magari alcune fasce di territorio orientale a essere fortemente, stabilmente parte di un blocco occidentale ed europeo.
16: Questo è il punto. È molto chiaro quanto ci ha detto il generale Ligobbi, generale Corpo d'Armata Antonio Ligobbi, che ringraziamo molto per questa primissima analisi qui a Radio Anch'io, ascoltata almeno in parte da Alessandra Maiorino, capogruppo Commissione Esteri del Senato Movimento 5 Stelle, che ringraziamo molto per la sua presenza. Presidente, benvenuta, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
16: Ieri abbiamo fatto ascoltare le voci, lo dico per gli ascoltatrici e gli ascoltatori che magari seguono poco queste cose, c'è stata l'audizione dei ministri Crosetto e Tajani di fronte alle vostre commissioni, in cui sostanzialmente è stata espressa la posizione italiana in questo momento negli scenari di guerra, anche sulla questione delle missioni. La convince? Non la convince? Se no, in cosa, Presidente?
1: Guardi, non sono stati convincenti, Tajani particolarmente, diciamo che la relazione di Crosetto è stata un po' più dettagliata, un po' più specifica, ma c'è una questione soprattutto per quanto riguarda la risoluzione di questo conflitto ormai annoso russo-ucraino che davvero convince poco, quel formato a tre dei volenterosi in cui inizialmente non si capiva se l'Italia fosse stata invitata o si fosse rifiutata, e insomma oggi è chiaro invece che c'è stata una sorta di esclusione, ma apprendiamo che appunto l'obiettivo di Meloni sarebbe quello di coinvolgere maggiormente gli Stati Uniti e la NATO nella risoluzione di questo conflitto, come si legge nella risoluzione.
16: E cercare di essere coinvolta insieme alla Polonia, da quello che capisco, e probabilmente domani alle Camere dirà questo.
1: Esatto, questo è quello che si legge, questo scioglierebbe, diciamo, quel piccolo giallo che si era creato intorno a questo A3, perché loro, i ministri, molto seccamente hanno risposto alla domanda dicendo quello è un formato A3, già esisteva, noi preferiamo eventualmente il formato A5, ma nulla, lasciando capire sulla ragione per cui c'era questo formato A3. Ecco, noi riteniamo che intestardirsi sul coinvolgimento di Donald Trump, non degli Stati Uniti, perché questa differenza è sostanziale, qui nessuno nega che gli Stati Uniti sono stati per 80 anni un alleato affidabile dell'Europa, dell'Italia. Oggi però al comando c'è una persona che si chiama Donald Trump, che sta facendo di tutto per affossare l'indipendenza dell'economia europea. Adesso, da ultimo, solo da ultimo, con la guerra scatenata all'Iran per le ragioni di Netanyahu, la guerra scatenata all'Iran che sta soffocando, sta strangolando l'economia europea attraverso l'energia, ma prima ancora con l'imposizione dei dazi, con l'innalzamento delle spese per la NATO che è la sua, perché veramente Donald Trump ha un concetto padronale della NATO e quindi innalzamento tutto a vantaggio degli Stati Uniti. Ecco, noi riteniamo che questo personaggio stia facendo del male agli Stati Uniti e stia facendo del male all'Europa, quindi intestardirsi nel coinvolgimento di Donald Trump per la risoluzione di un conflitto che è tutto europeo, perché avviene sul suolo europeo, con paesi che si interfacciano come la Russia,
2: sì,
1: con l'Europa.
2: Tra l'altro Trump lo dice anche se la vedano loro, si riferisce a Zelensky e Putin, ma se la vedano gli europei, lo dice esplicitamente, Presidente.
1: Beh, lui da parecchio ormai, sì, diciamo che c'è stato questo disinteressamento, no? Dopo una fase iniziale in cui forse lui stesso si era illuso di arrivare e magicamente risolvere il conflitto.
2: Scusi, però Presidente, se la interrompo, questo mi sembra uno dei nodi e provo a sintetizzarlo in questo modo, è il seguente, è quel formato a tre, come dice lei, che è una specie di versione ristretta dei volenterosi, ha prodotto una sorta di piccolo documento da Londra tre giorni fa in cui ci sono cinque punti molto duri. Congelamento del fronte mi sembra uno di questi. Il problema è che soprattutto Lavrov, cioè il ministro degli esteri russo, non dico che disprezzi gli europei, ma dice gli europei in realtà non hanno nessun obiettivo di arrivare a una tregua, ma soprattutto sono troppo distanti le posizioni russe e ucraine, e c'è almeno in parte degli europei, soprattutto i baltici e i polacchi, l'impressione che i russi siano in difficoltà e si attenda o un putsch contro Putin o il collasso russo.
1: Ma infatti guardi, questo conflitto russo-ucraino sta facendo purtroppo esplodere tutte le differenze interne a quelle che l'Unione Europea, o comunque dire gli europei riferendosi semplicemente a tre paesi naturalmente non è corretto. Qui bisognerebbe già identificare un negoziatore, una negoziatrice che sia in grado di interfacciarsi con la Russia, che possa avere la fiducia dell'Europa, dell'Unione Europea in quanto tale e della Russia. Certo, il documento dei tre non è soddisfacente perché pone delle condizioni che si sa a priori, che se ne pensa, il mio non è un giudizio giusto o sbagliato, ma che la Russia non potrebbe accettare, quindi diciamo che non è un passo reale verso la risoluzione del conflitto. Bisognerebbe mostrare davvero di voler andare in quella direzione, perché guardi, ieri il ministro Crosetto ha parlato di 2 milioni di morti, cioè finalmente morti e feriti, si inizia a parlare. Esatto, da tutte e due le parti. È veramente una tragedia, un disastro.
2: Sì, generazioni.
1: Generazioni bruciate in una guerra incredibile. Nel 2026 siamo ancora così. Io non vedo impegno, non vedo un impegno reale da parte dei maggiori attori protagonisti di questa vicenda per avviarsi verso una conclusione.
2: Presidente Maiorino, Alessandro Maiorino, la capogruppo in Commissione Esteri del Senato del Movimento 5 Stelle, che ringraziamo molto per la sua partecipazione. Prima di sentire la Presidente Craxi, qualche WhatsApp audio.
18: L'Ucraina deve cedere il Donbass ed entrare nell'Unione Europea. Detto questo, finita l'era Putin, anche con la Russia si potrà ragionare alla stessa maniera. Per il conflitto medio orientale ormai stanno sbagliando tutti. Hezbollah è una metastasi all'interno del territorio libanese e va estirpata anch'essa. Ma una metastasi per lo stesso Stato israeliano sono ormai i coloni fanatici.
21: Buongiorno a voi di Radio Anch'io, Roberto dalla Spezia. Italia tra le due guerre. Bene, alla vostra domanda io rispondo con un'altra domanda che ci ha fatto il nonno Draghi. Volete il condizionatore o volete la pace? Beh, noi vogliamo la pace, anche perché lo dice la Costituzione. Ricordiamo il genocidio di 70.000 palestinesi, 4 anni di guerra in Ucraina, non è stato fatto un negoziato. A cosa dobbiamo rispondere? Che vogliamo la guerra?
22: Giovanni Battista da Venezia. Il regime iraniano chiaramente da decenni sta lavorando contro i suoi stessi cittadini e contro la nostra civiltà. È uno scontro di civiltà. Sarà difficile che i giovani iraniani e il popolo iraniano riesca a estromettere questo regime, però dal punto di vista nostro, italiano ed europeo, sarebbe molto opportuno arrivare alla democrazia vera.
2: Tutti i vasti programmi, quelli che elencano gli ascoltatori. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, ma è stata presidente della Commissione Esteri e Senato, i temi di esteri, insomma, li mastica da tanti anni. Presidente, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
2: Ha detto Alessandra Maiorino pochi istanti fa: non riesco a capire perché Giorgia Meloni si intestardisca nel tentativo di coinvolgere Donald Trump per evitare che il direttorio europeo, cioè quella formula E3 che si è riunita a Londra, e cioè Gran Bretagna, Francia e Germania, ci escluda e tenti insieme alla Polonia di ricoinvolgere non gli Stati Uniti, diceva la Maiorino, presidente Craxi, con i quali siamo alleati da 80 anni, ma Donald Trump, che è figura erratica a dir poco.
3: Ma gli Stati Uniti restano per noi gli Stati Uniti un legame indissolubile, un alleato strategico importante per la nostra democrazia e la nostra sicurezza e la nostra libertà. Detto questo, il tentativo di ricoinvolgere un'America che si è ritratta dalla mediazione in Ucraina mi sembra un dato di un'emozione che vada perseguita, è un dato di realtà. L'America e gli Stati Uniti rimangono un attore indispensabile anche su quel tavolo di dialogo.
2: Presidente, la questione della russo-ucraina, gli ascoltatori esprimono quella stanchezza di guerra, poi non si capisce manco tanto bene da che derivi, perché sono gli ucraini e dovrebbero essere stanchi,
3: certo.
2: Che per oltre 4 anni e mezzo stanno sotto le bombe russe e combattono anche con grande coraggio, bisogna questo, almeno questo riconoscerlo, lo dico agli ascoltatori che disprezzano gli ucraini e Zelensky, ma insomma sono cose anche a mio avviso abbastanza incomprensibili. Quella guerra però come può finire? Questo le chiedo.
3: Guardi, intanto secondo me proprio per l'allontanamento degli Stati Uniti noi stiamo vivendo in quella guerra una fase di stallo, ma l'obiettivo dall'inizio non è stato di far vincere la guerra all'Ucraina, ma consentire all'Ucraina di sedersi a un tavolo di trattativa alla pari. E io penso che l'Europa è una delle poche cose di cui deve essere orgogliosa. Abbiamo sostenuto la resistenza di un popolo eroico, che vorrei sottolineare che anche sotto i bombardamenti sta procedendo a fare le riforme necessarie per entrare in Europa. Io veramente un popolo eroico, e dobbiamo continuare a sostenere questa resistenza per arrivare a un tavolo di dialogo. Però la Russia al mattino dice di essere disposta a dialogare, alla sera bombarda la popolazione civile ucraina.
2: Tra l'altro aggiungo che Guido Crosetto ieri di fronte alle commissioni ha anche detto c'è una minaccia atomica che ritorna attuale, bisogna valutare le adesioni graduali all'Unione Europea, e naturalmente si riferiva anche con i tempi, perché questo è un elemento che soprattutto Fratelli d'Italia ma anche Giorgia Meloni mi pare abbia sottolineato, con i tempi rispettosi per tutti, nel senso che il primo paese probabilmente entrerà il Montenegro, ma insomma dare almeno la prospettiva all'Ucraina. Grazie a Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. C'è un ascoltatore che domanda: ma i soldati della Corea del Sud continuano a combattere per i russi sul fronte ucraino? Non sono quelli della Corea del Sud, sono quelli della Corea del Nord. Tra l'altro fa bene a sottolineare questo aspetto l'ascoltatore, perché Xi Jinping, come sapete, nei giorni scorsi è andato a trovare Kim Il-sung, e devo dire che la Corea del Nord ha paradossalmente ritrovato una centralità anche per questo, perché ha mandato i suoi soldati in Russia, ha stretto il legame con la Russia, e i cinesi, diciamo, si sono irritati e rivorrebbero riportare nella sua area, nella propria area di giurisdizione, la Corea del Nord. Ci fermiamo. Che avete capito del risico bancario? Ne parliamo tra mezz'ora.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
23: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:57 minuti. Andiamo in A21 Torino-Brescia, 5 km di code per un incidente tra Manerbio e Pontevico-Robecco in direzione di Torino. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, al momento si segnala traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Andiamo in A9 Lainate Chiasso, code traffico intenso tra Saronno e l'allacciamento per la 8 per chi viaggia verso la Inate. In A10 Genova Ventimiglia, code traffico intenso tra l'allacciamento per la 26 e l'allacciamento per la 7 in direzione di Genova. Andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, code tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Ci spostiamo in Autosole Firenze Roma, code traffico intenso allo svincolo Firenze Scandicci in uscita in entrambe le direzioni. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso al momento siamo tra Fuori Grotta e Capo di Monte in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto.
7: In collaborazione con il CIS.
8: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
24: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
24: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
24: Perché Oliveto è Oliveto.
25: Fatto l'ultimo aggiornamento.
26: Ci colleghiamo
25: nel video
26: per
25: trovate
26: aiutarvi.
25: Il flusso operativo.
26: Sta arrivando un nostro
25: tecnico. Ci colleghiamo
26: tecnico.
25: Per aiutarvi.
27: Dottoressa, sento le voci.
26: Lei è un cliente sistemi?
27: Sì.
26: Allora è normale.
25: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
26: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
25: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
28: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
29: Ore 8.
30: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
31: GR1.
32: Notte di guerra in Medio Oriente, raid degli Stati Uniti contro l'Iran che risponde colpendo obiettivi militari americani. Si tenta di salvare i negoziati. Belfast in fiamme, scoppiano disordini anti-migranti, barricate in strada, incendiate auto e edifici, strade bloccate. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, cautela dalla maggioranza, l'opposizione chiede di fermare l'intero progetto. Omicidio Paganelli, Luis da Silva è innocente, la sentenza a Rimini nella notte, ha vinto la giustizia, dice subito dopo la scarcerazione. Omissione di soccorso, Belen Rodriguez indagata a Milano, la denuncia della polizia locale, ha provocato incidenti e non si è fermata. Un italiano punta la luna, Luca Parmitano, scelto come pilota per la missione NASA Artemis 3 che prepara un nuovo sbarco sul satellite. Una storia importante a San Siro, concerto di Eros Ramazzotti a Milano, festa pop con Elisa, Giorgia, Max Pezzali e stasera tutto esaurito all'Olimpico di Roma per Achille Lauro. Calcio domenica tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani. Domani tra polemiche e tensioni al via i mondiali americani, l'Italia non c'è, non ci resta che scegliere quale squadra tifare. Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di guerra e attacchi incrociati tra Israele e Iran. Raid americani dopo che un drone di Teheran ha battuto un elicottero Apache. Rappresaglia iraniana con missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Le parti dichiarano concluse le operazioni, nessuna vittima. Il negoziato continua e l'accordo è vicino, assicura il presidente Trump. Ma partiamo allora da qui con la corrispondente negli Stati Uniti.
0: Gli attacchi americani, definiti di autodifesa dal comando centrale, sono un avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per mettere fine alla guerra, lo dice un funzionario dell'amministrazione Trump, dopo che le forze statunitensi hanno preso di mira prima basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in 5 località nel sud dell'Iran, poi sistemi di difesa aerea. È stato il presidente, con un post su Truth, ad annunciare la risposta americana all'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero statunitense che pattugliava lo stato di Quds. Necessaria, ha scritto Trump, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Una risposta che deve essere molto potente, ha aggiunto parlando con la ABC. Lo speaker repubblicano della Camera, Johnson, presente nella Situation Room con Trump e diversi membri del governo, ha detto di essere stato informato prima dell'attacco e di ritenerlo proporzionato e limitato. L'altra notte il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38esima volta, segnala la CNN, che Trump parla di un accordo imminente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: L'Iran ribadisce che continuerà a rispondere a ogni attacco da parte americana e torna ad accusare i paesi del Golfo di complicità con Stati Uniti e Israele. La corrispondente.
10: In Italia sono le 4 del mattino quando i Pasdaran annunciano di aver terminato la rappresaglia contro gli Stati Uniti. Nella notte il Golfo Persico è scosso da un'ondata di esplosioni. I guardiani della rivoluzione rivendicano l'attacco con missili balistici a lungo raggio contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, che ospita personale militare statunitense. L'obiettivo dell'esercito iraniano sono i caccia F-35 americani, che non hanno subito alcun danno nonostante la televisione di Stato di Teheran ne dichiari la distruzione. 5 missili sono stati intercettati dalla difesa aerea di Amman. Droni neutralizzati anche contro basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain, dove suonano le sirene d'allarme. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la sede della quinta flotta della Marina americana e attribuiscono a Washington la pericolosa escalation nel Golfo Persico. Poi accusano i paesi vicini di avere la responsabilità legale e morale degli attacchi statunitensi e israeliani. Qualora ci fossero altri raid americani, i guardiani della rivoluzione minacciano di essere pronti a colpire ancora in modo deciso e schiacciante, con attacchi più intensi e più estesi contro obiettivi già individuati. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Sempre tesa anche la situazione in Libano. Continuano i bombardamenti israeliani nel sud contro la milizia Hezbollah, alleata dell'Iran. Martoriata e fatta sgomberare la città di Tiro, oltre 30 morti nelle ultime 24 ore, più di 3.600 vittime da marzo, quando è riesploso il conflitto sul fronte nord di Israele. La corrispondente.
11: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe il cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i 3 arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che dice Israele si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e grazie anche alla luce del giorno non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Haikal ci aveva detto:
12: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
11: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria i militari se ne vanno senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La Francia decreta il divieto di ingresso per il ministro israeliano di estrema destra Smotrich. Inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Londra, in particolare, invita le aziende britanniche a cessare le attività nei territori palestinesi occupati. Misure vergognose, replica il governo di Israele. E i dossier internazionali sono in cima all'agenda di governo, con Giorgia Meloni al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Domani le comunicazioni alle Camere, oggi, prima del Consiglio dei Ministri, l'Assemblea di Confcommercio.
2: È attesa alle 10.30 Giorgia Meloni all'Assemblea della Confcommercio a Roma per poi presiedere il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, convocato a mezzogiorno. Ma sono i dossier internazionali ad impegnare la Premier, che domani sarà nelle aule parlamentari per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale con il Capo dello Stato. Il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina, saranno al centro dell'intervento della Presidente del Consiglio, che in aula traccerà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, compresa una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia, per mitigare i prezzi finali. Carla Macrellino, GR1.
3: Le 8 e 7 minuti, siamo all'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Tre gli indagati per corruzione.
6: Manovre sotterranee ed illecite per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina. È l'epicentro dell'inchiesta romana che vede tre indagati. Un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore calabrese e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio, Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione. Rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre. Secondo la procura, il magistrato contabile, avvicinato dagli altri due, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura della corte, orientamento dei colleghi, camera di consiglio.
13: La pubblica amministrazione deve combattere per l'etica nella pubblica amministrazione.
6: Così parlava Tommaso Miele all'epoca dei fatti contestati, presidente aggiunto della Corte dei Conti, al quale, sempre secondo la tesi dell'accusa, in cambio del suo servizio sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre il parere della Corte dei Conti sul progetto del ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Un'inchiesta questa sul ponte che agita la politica. Sentiamo.
14: Invita alla cautela la maggioranza. Se la Lega per ora non commenta, da Forza Italia Maurizio Gasparri precisa fiducia che deve fare accertamenti e indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni. Le grandi opere, dice, servono al paese. Linea condivisa da Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia. Certo che la magistratura non intenda ostacolare il progetto. E Giovanni Donzelli.
15: Se ci sono persone che provano a essere scorrette, è giusto che siano punite. Però non è questo motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
14: Il governo riferisca in aula e fermi i lavori del ponte, chiedono le opposizioni. Opera dannosa dal punto di vista ambientale ed economicamente insostenibile, afferma la segretaria del PD Elly Schlein, Chiara Braga.
16: Il governo deve chiarire se è stato costruito un sistema per aggirare regole e controlli per un'opera inutile che costerà 14 miliardi di soldi pubblici.
14: Per Verdi Sinistra è la conferma del rischio infiltrazione di interessi illeciti. I 5 Stelle parlano di ennesimo fallimento dell'esecutivo e insistono quei 13 miliardi e mezzo vengano usati per famiglie e sanità. Ed è ancora scontro sulla commissione Covid. Il partito della Premier chiede a Giuseppe Conte di spiegare le consulenze affidate ai suoi ex colleghi di studio durante la pandemia. Contro di me è una campagna diffamatoria, replica il leader del movimento che annuncia querele. Filippo Amisano, GR1.
3: Rai Radio 1. Il premier britannico Starmer ha lanciato un appello alla calma dopo le manifestazioni di protesta che hanno incendiato Belfast. Tumulti, auto in fiamme dopo l'aggressione shock a un quarantenne accoltellato in strada da un sudanese. Sentiamo da Londra la corrispondente.
17: Alta tensione nel Regno Unito, scontri a Belfast e in Irlanda del Nord e una nuova ondata di rabbia, quella che esplode e segue anche questa, un'aggressione. A Belfast un uomo di circa 40 anni, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato vittima di un brutale attacco in strada, colpi di coltello da cucina. Accusato di tentato omicidio un trentenne di origine sudanese, richiedente asilo, arrestato dalla polizia. Il video dell'attacco, rimbalzato sui social network, ha fatto da detonatore a un'esplosione di rabbia. Frange di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Belfast e in altre città, dando vita a disordini e duri scontri con le forze dell'ordine. Molti negozi, gestiti da minoranze etniche, hanno dovuto abbassare le serrande in anticipo per motivi di sicurezza. Intere zone sono state evacuate. Sulla vicenda è intervenuto il primo ministro Starmer, che ha condannato l'attacco definendolo terribile. Nessuna tolleranza per simili ripugnanti scene di violenza nelle nostre strade, ha detto Starmer, rivolgendo un appello alla calma per permettere alla polizia di portare avanti le indagini.
4: Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: La visita del Papa in Spagna dopo Madrid, Leone XIV è a Barcellona. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con la cerimonia di inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'architetto catalano che ha progettato l'edificio. Ieri la veglia di preghiera con i giovani.
5: Innovazione per l'ingresso di Papa Leone allo Stadio Olimpico di Barcellona. Di sottofondo l'inno Alzar la mirada, uno dei simboli di questa visita. Il pontefice entra in papa mobile, benedice i fedeli, prende in braccio qualche bambino e fa il meme virale su TikTok, quel 6-7 che ormai ripete spesso incontrando la folla. Sul palco dello stadio cala il silenzio quando inizia il dialogo con i giovani che portano le loro testimonianze, storie di depressione e di abusi in famiglia.
7: Le nostre società.
5: Nella nostra società l'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, dice Leone. La depressione è una malattia silenziosa, la definisce Prevost. È necessario un sistema sanitario che includa questo malessere. La violenza contro le donne, se esiste l'odio persino nella famiglia, sottolinea il pontefice, bisogna porsi alcune domande sulle dinamiche della nostra società, sulla tentazione della violenza e non su Dio. Dobbiamo imparare a considerare il perdono come un potente rimedio contro il male. Ilaria Menta, GR1.
3: Il processo a Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel 2023, è arrivata in piena notte la sentenza per l'imputato Luis da Silva.
8: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis per la ferita.
9: La sentenza arriva dopo le 2 di notte e 16 ore di camera di consiglio. Luis da Silva è stato assolto e stanotte stessa è uscito dal carcere. Un verdetto atteso e al contempo inaspettato. Per la Corte non ci sono sufficienti prove a dimostrare che sia stato lui a sferrare 29 coltellate sul corpo della 78enne vicina di casa il 3 ottobre 2023. Il processo si era aperto a settembre ed è stato in sostanza indiziario, non essendoci stati riscontri dal DNA e dalle telecamere di zona. Il movente, secondo la procura di Rimini, sarebbe stato quello di impedire che emergesse la relazione extraconiugale dell'imputato con la nuora della vittima, e l'uomo non aveva un alibi credibile per la sera del delitto. Da Silva rischiava l'ergastolo. All'uscita dal carcere, poche parole.
18: Ha vinto solo la giustizia.
9: Claudio Vicolo, GR1.
3: Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra. Arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni. Il provvedimento è stato disposto dalla procura di Hurghada dopo un'aggressione con minacce al viceconsole onorario italiano. Spera ora in una svolta Nessy Guerra. Sentiamola.
19: Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza e che questo incubo finisca presto.
3: La showgirl Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso. È accusata di aver causato 2 incidenti stradali senza poi fermarsi per accertare responsabilità o prestare soccorso.
20: Tutto è avvenuto la sera del 23 maggio, quando Belén Rodríguez sarebbe rimasta coinvolta in 2 diversi incidenti nel giro di poche centinaia di metri in centro a Milano. Nel primo, vicino l'Arco della Pace, la showgirl alla guida del proprio SUV avrebbe urtato lo specchietto di una macchina parcheggiata lungo la strada. Nel secondo, in zona Brera, avrebbe centrato uno scooter e 2 macchine parcheggiate, procurando a 3 persone lievi lesioni. La donna, invece di fermarsi a prestare aiuto, avrebbe ingranato la marcia e sarebbe ripartita. Ai feriti sono stati poi certificati 5 giorni di prognosi. Ad accusarla le dichiarazioni dei testimoni e anche una fotografia scattata da un passante che ritraeva Belén Rodríguez alla guida della sua auto mentre si allontanava dopo l'incidente. La showgirl argentina è adesso formalmente indagata per omissione di soccorso dalla procura di Milano. L'iscrizione nel registro arriva dopo la denuncia della polizia locale che le aveva anche ritirato la patente. Solo pochi giorni fa la conduttrice era stata ricoverata al policlinico di Milano dopo che i vicini di casa avevano allertato i sanitari del 118 perché l'avevano sentita urlare e chiedere aiuto. Le dimissioni il giorno dopo perché considerata in buone condizioni di salute. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Caro carburanti, il decreto accisa arriverà in mattinata in aula al Senato per la conversione in legge. In commissione finanze, un nuovo stop alla riapertura della rottamazione.
7: La riapertura della rottamazione non passa nemmeno questa volta. La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinques. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Qualche speranza di approvazione anche per la riproposizione del ravvedimento speciale per le partite IVA che aderiscono al nuovo biennio del concordato. Rimane in vita anche la proposta di estendere il divieto di telemarketing selvaggio, già in vigore per l'energia, alle telecomunicazioni. Intanto il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura degli autovelox. Un passo necessario per assicurare regole certe ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Il decreto pone fine ad un lungo periodo di confusione e di polemiche su apparecchi diversi utilizzati su strade diverse, plaudono le associazioni dei consumatori. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Dopo 6 mesi di trattative, è raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti, va da un minimo di 119 euro lordi mensili a un massimo di 221. Ascoltiamo il commento del ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
21: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
3: Soddisfatti anche i sindacati. Sentiamo il segretario generale CISL Funzione Pubblica, Roberto Chierchia.
22: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che i salari e il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti ai dipendenti di questo importante comparto delle funzioni centrali che costa più di 280.000 dipendenti.
23: There are many parts that need to come together for a space launch. You need a launch pad. And for me that launch pad is my country, Italy, its education system.
3: Ci sono molti elementi che devono incastrarsi per un lancio spaziale e serve una piattaforma di lancio. Per me quella piattaforma di lancio è il mio paese, l'Italia. Sono le parole con cui il nostro Luca Parmitano ha salutato l'annuncio della NASA. Sarà lui il pilota di Artemis 3, la prossima missione dell'Agenzia Spaziale Statunitense, prevista per la seconda metà dell'anno prossimo, in vista del ritorno dell'uomo sulla Luna. Parmitano sarà l'unico non americano dell'equipaggio e da oggi è già al lavoro a Houston. Così l'astronauta italiano a Rai News.
24: Sono contentissimo, emozionato, onorato del ruolo che mi sarà assegnato di pilota. Si comincia con l'addestramento, andiamo subito a familiarizzare con il sistema Orion. Abbiamo circa un anno per imparare i sistemi dell'astronave e sviluppare le procedure e i sistemi per l'approccio e l'attraccaggio con i due lander.
3: Estate alle porte, gli stabilimenti balneari si organizzano e si reinventano per accogliere i bagnanti, ma non mancano le sorprese.
25: È un gioco al rialzo, non solo dei prezzi, il 6% in più rispetto all'estate 2025, secondo Altroconsumo, ma anche della creatività tipicamente italiana. Ordinanze e nuove regole sugli imbrelloni che scandiscono la stagione balneare appena partita. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone, lettino e sedia a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single. 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni.
26: Pensando seriamente di scapparmene in montagna.
25: Paola Guarnieri, GR1.
3: E sotto gli ombrelloni, non è una sorpresa, si legge piacevolmente. I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini, uscito da pochi giorni, è già un best seller ricco di storie poliziesche e nostalgia. Racconti dove i ricordi si accendono a ogni boccone, come le famose Madeleine. La nostra intervista all'autore.
27: No.
0: 9 tramezzini, ogni tramezzino un ricordo, una storia. Qual è il preferito di Rocco Schiavone?
1: Quelli che gli ricordano l'infanzia, sì, sono quelli, sono i ricordi più teneri che lui possiede. È forse quello che ha diviso con Marina il giorno che si sono incontrati.
0: Chi i tramezzini, chi gli arancini, questo libro è un omaggio a Camilleri.
1: Sì, è un ricordo, aveva scritto Gli arancini di Montalbano tanti anni fa. Per quello l'ho intitolato così, per ricordare sempre che Andrea Camilleri è stato un grande scrittore, un grande uomo di cultura, per me un grande amico, però mi piaceva ricordarlo così.
0: Le storie lei scrive sono ovunque, anche nelle nuvole, a che cosa servono?
1: Alcune storie possono servire a farci riflettere, altre a capire meglio l'essere umano, forse le storie servono anche a quello, a ricordarci da dove veniamo e domandarci dove stiamo andando.
0: E queste sono storie di Rocco, sono frammenti e anche ci sono dei casi però.
1: È come se fosse una giornata di Rocco, no? Delle giornate dove si lavora, però ogni tanto, come succede a tutti noi, abbiamo dei ricordi che ci sorprendono nei momenti più inaspettati, no?
0: Francesca Cosentino, GR1.
3: Una band icona della musica pop, una delle hit più ascoltate negli anni Ottanta. I Culture Club hanno nuovamente pubblicato il video di Victims.
2: Chi non ricorda Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band John Moss. Distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito, il singolo riuscì comunque a raggiungere il terzo posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Kama Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni Ottanta e le complesse dinamiche interne. Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana. 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Aurelia Carafa, GR1.
3: E proprio
2: la musica pop annuncia l'unica data italiana. 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Aurelia Carafa, GR1.
3: E proprio negli anni 80 cominciò

0: nella sua Roma, Achille Lauro, con uno show che arriva a poche settimane dall'uscita di Comuni Immortali, la nuova edizione speciale dell'album pubblicato nel 2025. Ancora incerta la scaletta, sicura la partecipazione dei suoi fan, attesi 51.000 spettatori. Sono le 8:24 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
1: Ciao Luana, buongiorno, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Che avete capito del cosiddetto risico bancario? Ieri è stata una giornata molto agitata in borsa, alcuni titoli bancari hanno segnato dei rialzi notevoli, vedremo oggi, insomma, si sta ridefinendo il capitalismo italiano, un tema importante, ascoltateci.
0: Restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Patrizio Gotti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Domani a Città del Messico scattano i mondiali americani fra tensioni e polemiche sui visti e sui controlli per l'ingresso negli Stati Uniti. Gara inaugurale domani alle 21 ora italiana tra Messico e Sudafrica. Con uno dei nostri inviati sentiamo come la stampa estera vive la terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia.
12: L'Italia non c'è per l'ennesima volta e così i giornalisti delle altre emittenti mondiali presenti all'IBC di Dallas, quando passano davanti ai nostri studi, commentano per lo più a bassa voce. Qualcuno si ferma, entra e chiede direttamente: l'ennesimo fallimento del nostro calcio ha fatto più rumore di quanto non si pensi in Italia. L'assuefazione al flop per noi non è purtroppo un rischio, è ormai una certezza. Jorge Escorial di Radio Cadena Ser. Come in Spagna vivono la prolungata assenza degli azzurri.
13: È una cosa incredibile, è una cosa allucinante, perché io non penso che l'Italia sia così scarsa per non qualificarsi a una Coppa del Mondo.
12: Germán García Grova di Radio La Red di Buenos Aires.
14: Molta sorpresa, nos pone por un lado contentos porque Italia siempre es un candidato a ganar el Mundial, pero por otro lado no tener una potencia como Francia o España.
12: Mundial strano questo, extra la

0: charge elefantiaco, ma qui a Dallas sembrano interessare di più le Finals NBA, Jorge Escorial.
1: Prima dell'inizio sembra che il centro sportivo ce la invia, ma dal giovedì, quando comincia quella partita di Messico contro la Sudafrica, questo cambia, mi sa.
0: Germán García Grova.
2: No hay clima de mundial, seguramente con el primer partido de México hay mucha colonia mexicana aquí en Dallas, empieza a vivirse un poco el clima, pero todavía no se siente el mundial aquí.
0: Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
3: 3-0 dell'Argentina contro l'Islanda in amichevole, a segno anche Messi sul rigore. E a proposito di attaccanti argentini, il Real Madrid ha offerto 150 milioni per Julian Alvarez dell'Atletico, che ha seccamente rifiutato e chiede il pagamento della clausola rescissoria da 500 milioni. Intanto il Real è pronto ad annunciare Mourinho nuovo allenatore. Calcio femminile, niente qualificazione diretta per l'Italia ai mondiali 2027. Le azzurre hanno pareggiato 2-2 in Svezia e dovranno passare dai playoff. Neanche una vittoria comunque sarebbe bastata, visto che la Danimarca ha vinto 4-1 in Serbia. In chiusura il tennis, dopo due giorni di test medici a Milano, Jannik Sinner è pronto a tornare ad allenarsi a Monte Carlo. L'altoatesino numero uno al mondo tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove è campione in carica, ed esordirà al primo turno lunedì 29 giugno. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito al nostro Paese.
13: Non c'è nessuna volontà di effettuare acquisizioni di Generali, ma quello che vogliamo difendere è l'utile netto. Generali è una buona azienda, però insomma tutto si può migliorare.
14: So the only real offer now in the market.
15: L'unica offerta sul mercato è la nostra.
14: So if someone is ready to offer a
15: price, non faremo rilanci, ma se spuntasse un'offerta concorrente rimarremo nella partita fino in fondo. L'obiettivo di Intesa è la partecipazione in Mediobanca. Abbiamo alte probabilità di successo.
16: Non commento scelte che competono al libero mercato. Quello su cui stiamo lavorando, però non dichiarando. Penso le grandi banche italiane, col contributo fondamentale del governo e degli italiani, stanno facendo degli utili che non hanno precedenti nella storia delle banche. Alcune di queste banche, nei 3 anni da che siamo al governo, solo 2, hanno fatto 54 miliardi di euro di utili. Una piccola parte di questi utili lavoreremo perché aiuti l'Italia, l'economia italiana.
17: La vicenda MPS è il caso di scuola della socializzazione delle perdite e della privatizzazione dei profitti, perché MPS è stata risanata con 5,4 miliardi di euro di soldi pubblici e lo Stato Stato ha incassato solo 1,1 miliardi di euro.
18: Sono le 8:34, ora non vorrei suonare troppo enfatico, ma insomma credo sia in corso una ridefinizione del capitalismo italiano. Lo sapete, i giornali l'hanno definita anche la bomba del 7-8 giugno, tutto è cambiato, avete ascoltato la voce di Carlo Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa, che è colei che in questo momento è al centro di tutti questi processi di acquisizioni, scalate, fusioni che agitano il mondo bancario italiano. Sono processi importanti, grandi, che hanno effetti enormi sull'economia italiana e che quindi meritano di essere se non altro capiti, e questo è lo scopo di questa seconda parte di Radio Anch'io. Lo faremo con Camilla Conti, con Salvatore Rossi, con Maria Cecilia Guerra, con Marco Snato e naturalmente con quello che voi ascoltatrici e ascoltatori ci state scrivendo, e vi leggo qualche messaggio. Buongiorno, sul risico bancario ci scrive Gianluigi da Milano, che di solito ci manda dei messaggi molto pensosi e spesso profondi, ma in questo caso devo dire che è un po' anodino. Abbiamo capito che quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Non so se si riferisca a Monte dei Paschi di Siena, oggi c'è una paginata su Repubblica di Francesco Manacorda il cui titolo è "La beffa dopo la rivincita, Siena senza più il monte e la paura dell'irrilevanza. Purtroppo diventeremo tutti più poveri", scrive un altro ascoltatore. "Quando si fondono le banche diminuisce il credito commerciale. Infatti se un'impresa ha due affidamenti diversi nelle due banche, se si fondono il fido precedente diminuirà. Non gli manterranno la somma di quello precedente, in più ci saranno meno operatori finanziari per concedere al mercato possibilità di credito per i dipendenti che verranno decurtati. Quindi conseguenze, meno crediti, meno lavoro. Per le regole di Basilea, che fissa delle regole restrittive al credito da concedere, e c'è un Sebastiano da Prato a scrivere un messaggio molto articolato, quando si fondono per il meccanismo precedente il credito che la banca può erogare diminuisce rispetto ai tetti precedenti concessi alle singole banche". Poi insomma, va avanti, vi leggo però un paio di messaggi delle 7:58 che mi avevano colpito, me li ero segnati. "La concentrazione del settore bancario attraverso operazioni che coinvolgono MPS, Unicredit e Intesa San Paolo rafforzerebbe la competitività del sistema finanziario nazionale, oppure rischierebbe di ridurre la concorrenza e la possibilità di scelta per clienti e imprese? È una domanda quella che ci pone Tullio da Bergamo. Incomprensibile chi..." Ancora aspettate, l'ultima, ecco. "Michele da Verona, il risico bancario è un'opportunità unica. Penso che favorire unificazione di istituti di credito porti ad un livello di competitività europea che ci pone ad una misura di partecipazione ai tavoli della finanza globale estremamente rilevante. Sono molto favorevole". Ultima lettura di messaggio, vediamo se la ritrovo. Non la ritrovo. Camilla, buongiorno, benvenuta.
19: Buongiorno, buongiorno a voi.
18: Camilla Conti è collega del giornale, grande esperta di questioni economiche. Stamane, tra l'altro, sul giornale c'è un suo pezzo molto interessante che racconta della soddisfazione di Musk per la scalata a Monte Paschi. Intesa e Unipol sono i migliori d'Italia. Ne parliamo tra poco, Camilla, perché devi fare uno sforzo, assieme a me naturalmente, per aiutare chi ci sta ascoltando a capire quello che sta accadendo, perché sono processi importantissimi, grandi e un po' complicati.
19: Sì, sono molto complicati e la vera impresa sta appunto nello spiegare con parole semplici quello che sta accadendo. Si tratta di una grandissima operazione, forse la più grande del risico bancario, forse guarda azzardo, della storia italiana. Apro una parentesi, è curioso il fatto che avvenga mentre manca l'arbitro, cioè mentre sulla poltrona della presidenza della Consob, esatto. Non c'è ancora, chiaramente fra un po' arriverà, però è curioso anche questo dettaglio. Però è un'operazione molto molto importante, arrivata nella giornata del Corpus Domini, e essendo i protagonisti di questa operazione gli eredi di quella finanza cattolica, cioè Giovanni Bazzoli e Giuseppe Guzzetti, che furono, e non è casuale secondo me. Detto questo, venendo anche un po' alle risposte per le domande dei vostri ascoltatori, c'è un riassetto in corso, però ecco, io mi baso anche su quello che ha detto l'ultimo ascoltatore. Qua bisogna ragionare anche in termini di concorrenza, sia a livello di presenza all'interno dell'Europa, perché servono banche europee più grandi, sia appunto della concorrenza con i grandi colossi bancari che sono
18: soprattutto
19: americani.
18: Tra l'altro, Camilla, ricordiamo, diciamo a bovo, mettiamola così, che la domenica del 7-8 giugno, come dicevi tu, resterà negli annali perché sono esplose in contemporanea, in buona sostanza, due offerte su Monte dei Paschi di Siena, quella di Banco BPM, e ieri la borsa ha dato dei segnali significativi, e quella probabilmente vincente della più importante banca italiana, cioè Intesa San Paolo, giusto?
19: Ti correggo una parte, sì. Quella del Banco BPM è arrivata, guarda, è stata una domenica bestiale, attorno alle 14, non era in realtà un'offerta, era un invito. Quello che Messina poi ha definito in conferenza stampa ieri una lettera d'amore, cioè poi c'è da capire perché si è mosso il Banco BPM, ma non era un'offerta, tant'è che c'è chi dice che Consob potrebbe accendere i riflettori perché non ha detto vi faccio un'offerta, ha detto io vi invito a fare un'aggregazione. Dopo qualche ora è iniziata a circolare la voce di un CDA straordinario di Intesa e lì si è capito che la contromossa, la mossa vera, anzi, era un'altra, ed è un'operazione da 30,6 miliardi, e l'operazione è stata consentita grazie anche all'apporto, all'aiuto di Unipol, compagnia bolognese guidata da Carlo Cimbri, operazione avvallata anche dalla cooperativa Rossi azionista di Unipol, che consente a Messina di fare questa operazione senza incappare nei vincoli dell'antitrust, perché si prenderà 635 filiali e creerà un'altra banca, sì, che, attenzione, non si chiamerà più Banca Monte dei Paschi di Siena, ma si chiamerà Banca Monte dei Paschi, e da qui l'insofferenza dei senesi, perché che poi non è più senese da tanto tempo, il Monte dei Paschi, ma dopo l'operazione, i cascami dell'operazione Antonveneta e tu anche dell'inchiesta giudiziaria, diciamo che il baricentro si è già spostato.
18: Scusa Camilla, altro elemento che dobbiamo fornire a chi ci sta ascoltando: dentro MPS c'è anche Mediobanca.
19: Sì.
18: E questa è un'altra questione, un nodale, diciamo così, perché tocca la più importante di tutte le questioni, credo, e cioè quella dei Generali. Puoi spiegare perché? Esatto.
19: Perché dentro MPS, dopo l'operazione portata avanti da Luigi Lovaglio, c'è anche Mediobanca. Vanno consumate le nozze perché mancano ancora le due assemblee, però è chiaro che l'operazione c'è già, cioè l'operazione Mediobanca è già finita dentro MPS. Sì. Dentro Mediobanca c'è il 13,2 di Generali. C'è il risparmio degli italiani.
18: Ecco, questo lo sottolineano questo.
19: Lo sottolineo perché poi è al centro di tutto il dibattito che poneva quella che non era un'offerta, la lettera d'amore del Banco BPM, di cui sono primi azionisti francesi del Crédit Agricole, quindi ha fatto gridare a qualcuno: attenzione, se passa quell'offerta lì, che non è ancora un'offerta, se si concretizza, i francesi dell'Agricole potrebbero mettere le mani sul risparmio custodito nelle casse di Generali.
18: Però quell'ipotesi è saltata perché probabilmente sarà vincente quella d'Intesa, giusto?
19: È assai probabile che sarà vincente. Fra l'altro, dal fronte Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi è bloccato in questo momento perché vale la regola, si chiama passivity rule, cioè il Monte dei Paschi non può fare controffensive, operazioni straordinarie, a meno che di non convocare un'assemblea straordinaria, ma con una governance molto spaccata all'interno del Monte dei Paschi è veramente quasi impossibile che lo faccia.
18: Senti Camilla, aiutami a smentire quello che ci scrive questo buffo ascoltatore Aldo da Napoli, di fede evangelica: il cattolicesimo romano e bancario è la rovina di questo paese. Ma il cattolicesimo bancario non è romano,
19: non è romano, spieghiamo. poi non è romano, perché guardate, Giovanni Bazzoli, esatto, e Giuseppe Guzzetti sono tutto perché romani. E comunque ora io ho giocato sul tema del Corpus Domini, però qua non è più una finanza cattolica, qua si va oltre, sono gli eredi di quel mondo lì, delle vecchie contrapposizioni fra la finanza cattolica e la finanza laica di Enrico Cuccia, che non c'è
18: esattamente
19: più.
18: Senti Camilla, ora perdona la volgarità dell'espressione, ma che gliene frega a Musk?
19: Allora lì è una benedizione un po' chiamata, nel senso che sia Intesa sia Unipol hanno investito in SpaceX. Intesa nel 2023 direttamente in SpaceX, invece Unipol nel 2022, quindi un anno prima, aveva investito nell'ex Twitter, che ora si chiama X. E quindi insomma Musk, loro stanno simpatici perché hanno scommesso. Ai tempi non tutti scommettevano così tanto su appunto una presenza di Musk come quella che stiamo vedendo ora, perché fra pochi giorni ci sarà questa mega IPO di SpaceX a Wall Street, e quindi è arrivata la benedizione accompagnata da una frecciata a Cassa Depositi e Prestiti. Non so se hai notato, sì, in questo post si attacca CDP, credo non viene esplicitato, ma credo si riferisca al tema di Starlink e alla battaglia con Open Fiber. controllata da CDP, che aveva un po' bloccato, ecco, l'arrivo dei satelliti di Starlink in Italia. Come vedi, tutto si intreccia, però era una cosa che mi aveva incuriosito e ci ho fatto un articolo.
18: Camilla Conti, collega del giornale, come sempre grazie. Immagino che alcune ascoltatrici e ascoltatori si siano un po' perse fra tutte queste questioni di una banca che è in pancia un'altra banca, che ha una percentuale di partecipazioni che riguardano il risparmio italiano. Stiamo cercando di fornirvi degli elementi per far capire. Io all'inizio ho detto rischiamo di essere enfatici, ma insomma, che si sta ridefinendo il capitalismo italiano. Ora non so se sia corretto la parola capitalismo, forse mondo bancario, mondo finanziario. Se c'è una persona che questo mondo lo conosce come pochi altri è Salvatore Rossi, economista, è stato direttore generale di Banca Italia e in questi giorni dalle colonne della stampa di Torino ci sta spiegando quello che lui ha, insomma, se non l'ha capito lui non l'ha capito nessuno, ma insomma, perché è importante quello che sta accadendo e alla fine di questi processi che cosa dovrebbe accadere all'universo bancario italiano. E ultima domanda che gli farei è: sarà un bene o sarà un male? Salvatore Rossi, buongiorno.
20: Buongiorno.
18: Le consegno, allora, temi complicati, ma insomma proviamo.
20: Sì, mi fa delle domande veramente, veramente molto difficili. Poi per me è difficile ancora di più rispondere dopo Camilla Conti, che ho sentito in parte.
18: È velocissima.
20: Ha detto un sacco di cose, velocissima. Sì. Bene, allora intanto smentisco di aver capito tutto, perché no. Io ho capito qualcosa forse, ma non certamente tutto. Il mondo bancario e il mondo finanziario, perché ci sono anche delle assicurazioni di mezzo, italiano si sta muovendo con a questo punto la velocità del fulmine. In effetti la partita è molto complicata e quindi è molto anche molto difficile da capire, da spiegare al pubblico, perché si intrecciano sigle, nomi, persone, perché poi non dimentichiamoci che esatto. Su tutto questo è non soltanto una battaglia di idee e di denaro, ma è anche una battaglia di persone, certo. che possono avere sentimenti prevalentemente avversi l'una contro l'altra. Diciamo, in Italia, in Europa in generale, bisogna che le banche si fondano, che ci sia un processo, come si dice, di concentrazione, ci vuole la grande scala, ci vuole la grande dimensione per competere in un mondo che è dominato dai giganti americani e
18: però
20: cinesi.
18: Salvatore Rossi, qualche ascoltatore dice però così non rischiamo di diminuire la concorrenza, cioè il fido bancario, semplicemente se ci sono pochi soggetti c'è minore concorrenza e probabilmente me lo danno a un interesse più alto.
20: Certamente il tema della concorrenza è un tema che va guardato con grande attenzione e va tutelato. In Italia c'è l'autorità antitrust che sa fare molto bene il suo mestiere, in Europa ancora di più c'è la Commissione europea che bada molto a queste cose, però se la concorrenza è salvata, e secondo me è salvata anche se c'è un altro po' di concentrazione nel mondo bancario italiano ed europeo, se la concorrenza è salvata è certamente un vantaggio competitivo per i sistemi nazionali e per il sistema europeo assistere a accomodare soggetti più grandi. Questo come principio sì. Generale, quindi ci vuole un po' di concentrazione, ha ragione lei, tutelando sempre la concorrenza. Benissimo. Detto questo, la concentrazione che tutti auspicheremmo è quella europea, quindi operazioni di fusione transfrontaliera, come si dice in gergo, tipo quella che Unicredit esatto. Sta tentando con Commerzbank. Quello è il tipo di operazione che veramente può dare vantaggi alle società.
18: E che nonostante l'opposizione tedesca, Salvatore Rossi, mi sembra che stia avendo successo stamane, il Sole 24 Ore, Unicredit vola al 54% di Commerzbank.
20: Sì, anche a me sembra che l'opposizione del governo tedesco e dell'establishment tedesco si stia un po' sgretolando, che quindi sia molto più probabile oggi che l'operazione vada in porto di quanto non fosse, sì. Che ne so, un anno fa. Invece la fusione di cui stiamo parlando in questi giorni, l'offerta di Intesa Unipol nei confronti di Monte dei Paschi, il tentativo di Banco Popolare di Milano di fermarla con quella che Messina con sottile sì. ironia, mica tanto sottile, ha definito lettera d'amore, mentre invece noi di Intesa abbiamo fatto una vera offerta irta di numeri, di dati, di sì. eccetera. Allora, tutto questo rimane nei confini nazionali.
18: Certo.
20: Per carità, meglio che niente, però sarebbe pur sempre una fusione italiana, e quindi vabbè, accontentiamoci di questo.
18: È molto interessante quello che ci ha detto Salvatore Rossi, anche perché mi permette, proprio per questa sua, che è stato direttore generale di Banca Italia, mi permette con quella sua affermazione, resta tutta italiana, in una dimensione italiana, di fare una domanda a Maria Cecilia Guerra, che è una deputata del Partito Democratico, ma soprattutto un economista che insegna all'Università di Modena e Reggio Emilia. Onorevole Guerra, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
18: E cioè, la questione dell'italianità, perché da quello che leggo e capisco, ma poi lo chiederò anche a Marco Snato, la Lega aveva molto cara BPM, non a caso il governo, come ricorderà qualcuno, usò il Golden Power per evitare l'OPA di Unicredit su BPM, che è una banca con una forte trazione nordista, molto legata al territorio, e quindi sperava che BPM e Monte dei Paschi si unissero e creassero un terzo gruppo bancario. Questa operazione, diciamo, ostacola quel disegno, però resta tutto in Italia, di qui anche, se non sbaglio, la soddisfazione della Presidente del Consiglio e di Fratelli d'Italia. È corretto, onorevole Guerra?
1: È una ricostruzione molto plausibile ed è anche, diciamo, la cosa per la quale noi guardiamo, noi Partito Democratico guardiamo a queste operazioni di ristrutturazione bancaria con molta attenzione, per essere certi che non si verifichino anche in questo caso operazioni di intervento poco giustificato a gamba tesa come si verificarono in quel caso, perché come sappiamo il ricorso al Golden Power, che ovviamente è possibile, però fu giustificato in un modo che ci ha messo ora in una procedura di infrazione, perché è stato rilevato una sproporzione in relazione al tipo di problema che si poneva. Quindi questa questione dell'italianità poi si è mescolata sicuramente nelle vicende che hanno attraversato il mondo bancario e assicurativo a interventi anche molto finalizzati a favorire cordate specifiche, Caltagirone, da Olfine, eccetera, con interventi di pressione su anche le regole del gioco, che dovrebbero invece caratterizzare comunque l'andamento in questi mercati, no? Sappiamo che ci sono problematiche, ad esempio rispetto al ruolo che ha giocato il governo con la legge sui capitali, che ha favorito il cambiamento, la possibilità di un cambiamento di governance sulle generali, la privatizzazione lampo del Monte Paschi di Siena, che ha favorito sicuramente l'acquisizione di buona parte delle azioni da parte delle persone che citavo prima. Quindi diciamo, noi abbiamo questa preoccupazione, dopodiché è una situazione che ci, diciamo, l'attenzione è anche, e dovrebbe essere questa secondo noi quella principale della politica e soprattutto delle istituzioni che guardano al buon funzionamento del mercato, appunto, bancario e anche assicurativo, che è quella a cui ci faceva riferimento anche Rossi prima, cioè trovare, capire se si realizza quell'equilibrio molto difficile fra processi che possono essere guardati con favore, specialmente anche se hanno una dimensione transeuropea, che rendono ancora più stabile il nostro sistema e quindi potenzialmente ancora più in grado di svolgere il loro ruolo nei confronti dei risparmiatori e delle imprese, e invece agglomerazioni così grandi, specialmente concentrate su due poli, no? Piuttosto che su tre, che intervengono su un tessuto produttivo molto frammentato di piccole imprese e anche di famiglie che guardano soprattutto anche a un mercato locale in cui viene meno la possibilità di concorrenza.
18: E questo è l'elemento a mio avviso più interessante, ce lo consegna Maria Cecilia Guerra, ma devo dire lo ritrovo anche nei messaggi degli ascoltatori. Ci stanno arrivando messaggi da dipendenti di MMPS che dicono: potreste chiedere ai vostri ospiti se ci saranno conseguenze sul personale, io ovviamente non sono in grado di rispondere, qualcun altro che è preoccupato per l'accesso al credito a livello territoriale. Marco Snato, che è il presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati per Fratelli Italia, in questi giorni nell'intervista ha detto: lasciamo fare al mercato, giusto presidente? Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, io ho detto lasciamo fare al mercato quando è un mercato ben regolato e ben vigilato, perché poi dopo c'è sempre il rischio che insomma la politica esorbiti dal suo ruolo.
18: Peraltro
2: politica...
18: bisogna nominare il presidente della Consob, presidente.
2: Sì, anche questo è un dato sicuramente importante, anche se comunque sta funzionando ottimamente anche in questa fase, però sicuramente è un dato che le fa bene evidenziare. Ripeto, il mercato ha sicuramente delle dinamiche che, se non sono ben regolamentate e ripeto ben vigilate, possono essere distorsive. In questa fase mi sembra che tutto sommato le cose siano andate molto meglio come si evidenziava magari anche nell'intervista che mi ha preceduto della collega Guerra, evidenziava la legge sul mercato dei capitali. Bene, io credo sia stata positiva nonostante le preoccupazioni di molti, perché insomma evidentemente un mercato asfittico che era fermo e bloccato, ingessato da anni, oggi offre opportunità importanti sulle quali ognuno giustamente può fare le sue valutazioni, però ricordiamo che la prospettiva della creazione di un terzo polo, il rafforzamento di gruppi bancari italiani a livello di player europei sicuramente aiuteranno le imprese italiane a continuare il loro sviluppo e magari anche ad aggregarsi per affrontare mercati molto più importanti. Soprattutto a fare quello.
18: Questo non è un punto secondario, presidente, perché se c'è un problema credo strutturale dell'Italia è che il nostro sistema imprenditoriale è fatto di moltissime piccole imprese, certo, che faticano un po', diciamo.
2: Che io non biasimo, perché sono stato il nervo portante della nostra economia, però oggi per affrontare le crisi, gli scenari, i mercati che insomma sono sempre più sfidanti, è chiaro che bisogna anche, non dico obbligare, ma incentivare a creare una massa critica più grande proprio per queste sfide, e credo che tutto passi, o gran parte delle cose passino, anche dal sistema del credito, quindi da banche che siano in grado di sostenere questo. Poi c'è il tema del credito alle famiglie, che è importante.
18: Esatto.
2: Voglio dire che sicuramente il governo, ecco, questo si può farlo, la politica deve farlo e la mia commissione lo farà, valuterà anche gli effetti di eventuali fusioni dal punto di vista soprattutto della tutela del risparmio degli italiani, che secondo me deve essere sempre più volto all'economia reale, B al tema della presenza territoriale degli sportelli bancari, C alla tutela del livello occupazionale, cosa che per adesso dalle dichiarazioni che sono state fatte a stampa e mercati
18: Presidente, scusi se la interrompo, gli ascoltatori, sì, giustamente qualche ascoltatore mi ricorda di dire che comunque con BPR e Unipol si creerà una terza grande, sì, banca, giusto?
2: Sì, questa è la prospettiva che è stata indicata da quelli che appunto hanno offerto questa diciamo opportunità, cioè Intesa BPR. Quindi io non faccio il tifo né per l'uno né per l'altro, però noto che insomma sicuramente questa prospettiva è una prospettiva di sistema importante, che sicuramente può dare questa opportunità.
18: Questa vicenda va seguita perché riguarda davvero, certo, il sistema paese e il capitalismo italiano. Di nuovo l'espressione un po' enfatica, ma temo vera. Grazie davvero a Marco Snato, presidente Commissione Finanze Fratelli d'Italia, a Maria Cecilia Guerra, a Salvatore Rossi e a Camilla Conti. Ci fermiamo. Gennaro Strazzullo stamane ha guidato la console tecnica, così come Mauro Convertito ha guidato la regia e la redazione di Radio Anch'io, che ha costruito questa trasmissione composta da Federica Forni, Margherita Santo e Elena Zabeo. Grazie. GR1, domattina alle 7:30 torniamo e poi c'è Progetto Benessere.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
23: Per il futuro vedo
0: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
25: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
26: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
27: Tutti per Oro Cash.
28: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
29: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, Medio Oriente, un aggiornamento dell'ultima ora nel Golfo di Aden, al largo dello Yemen. Una nave cargo ha subito l'assalto di un'imbarcazione con uomini armati, è scoppiato uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza a bordo del cargo, poi l'imbarcazione sconosciuta ha invertito la rotta. Questi pochi dettagli comunicati dall'autorità britannica per il monitoraggio del traffico marittimo. Intanto si è concluso l'ultimo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran.
3: Tre le ondate di attacchi delle forze americane contro il sud dell'Iran. Una risposta innescata dalla notizia dell'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Nel mirino soprattutto Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e altri centri come Yask. Da Teheran sono partiti missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e su una base degli Stati Uniti in Giordania che ha attivato la sua contraerea. A rivendicare gli attacchi gli stessi Pasdaran, che affermano di aver colpito anche caccia F-35 americani. Al momento operazioni concluse da entrambe le parti che tornano al fragile cessate il fuoco. Nessuna vittima e secondo fonti della Casa Bianca e Reid non hanno influito sulle trattative per l'accordo che, come ribadito ripetutamente dallo stesso presidente americano, sarebbe vicino. Intanto l'Iran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare le loro basi e il loro territorio per pianificare attacchi contro Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Libano la città di Tiro sotto i bombardamenti israeliani, più di 30 morti nelle ultime 24 ore. Intanto la Francia colpisce con il divieto d'ingresso il ministro israeliano di estrema destra Smotrich. È inaccettabile, secondo Parigi, la sua politica su Gaza e la Cisgiordania. Rafforzate le sanzioni contro i coloni violenti anche da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Misure vergognose secondo il governo di Israele. E le tensioni in Medio Oriente hanno ripercussioni sui mercati finanziari che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, a Chiara Rancati.
4: Nonostante le tensioni in Medio Oriente di cui parlavi e il ritorno delle vendite sul settore high-tech che ieri hanno fatto scivolare il Nasdaq, aprono al momento in cauto rialzo le borse europee. Milano è la migliore, più 0,41%, salgono dello 0,2-0,3%. Le altre piazze principali sono invece pesanti, i listini asiatici, soprattutto quelli con forte presenza appunto dell'high-tech. Chiude in calo dell'1,66% Tokyo, addirittura del 4,52% Seoul, che a metà seduta era arrivata a perdere quasi il 7%. Effetto delle incertezze che non si dissipano sulla redditività degli investimenti in intelligenza artificiale, accompagnate secondo alcuni analisti da un effetto attesa per la maxi quotazione di SpaceX. Alcuni operatori, spiega uno di loro all'agenzia Reuters, sarebbero infatti vendendo titoli del comparto high tech per essere pronti a comprare quelli della società spaziale di Elon Musk quando sbarcherà a Wall Street. Meno scossoni infine sul fronte delle materie prime, prezzo del petrolio stabile su $91.50 al barile. Linea a voi.
2: L'inchiesta sul ponte nello stretto di Messina, tre gli indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Per i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Pietro Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto, confermando la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. Omicidio Paganelli. Dopo 16 ore di camera di consiglio a Rimini, nella notte la sentenza della Corte d'Assise.
5: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luisa da Silva.
2: Vicino di casa della vittima, amante della nuora, Luis da Silva, 36 anni, è stato immediatamente rimesso in libertà. Ha vinto la giustizia, il suo commento. Emersa parte della verità alle parole di sua moglie. Impassibili i parenti della donna uccisa, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. 3 anni fa, dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla la piccola Cata, 5 anni. Nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, paese d'origine di Cata. La madre, anche oggi, rinnova l'appello per sapere la verità sulla scomparsa della figlia. La visita del Papa in Spagna, Leone XIV a Barcellona, questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, che ha progettato l'edificio ancora in costruzione. L'architetta Chiara Curti ha lavorato al cantiere della Sagrada Famiglia e scritto una biografia di Gaudí. La ascoltiamo al microfono di Federico Pietranera.
0: Gaudí è stato un uomo che ha messo al servizio di Dio il suo talento, questa sua creatività ispirata.
6: Fu lui a ingigantire il progetto originale, quasi volesse farne consapevolmente un'opera infinita.
0: È un architetto che ha deciso di mettersi al servizio di un'opera che non avrebbe finito lui. Molte volte gli architetti si credono proprietari di un'opera e invece Gaudí desidera esserne il custode.
2: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
10: La sera tutti a bocca aperta.
9: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
14: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: Progetto Benessere per una vita più sana.
16: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono le 9:08 minuti quasi di mercoledì 10 giugno. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp anche audio, che è il 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e anche tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi vi vogliamo accompagnare dentro a una sanità che si impegna per abbattere i muri e cerca di mettere al centro le persone. Parleremo infatti di chirurgia senza barriere, un modello italiano presentato ieri a Roma per garantire l'accesso alle cure e alle visite odontoiatriche ai pazienti con disabilità grave e non collaboranti. In seconda parte invece ci occuperemo di patologie e di chirurgia della mano, un ambito delicatissimo dove la tempestività dell'intervento fa la differenza. E infine torneremo a ribadire quanto la salute passi anche da ciò che mangiamo. Ma prima di tutto questo menù ci concediamo un momento dedicato alla musica.

0: Ed era Biagio Antonacci sulle frequenze di Radio 1 con You and Me, mentre questa è Progetto Benessere e oggi, come detto, ci occupiamo di un'eccellenza italiana che nasce per abbattere una barriera invisibile. Forse non tutti sanno che se un ragazzo con autismo severo o un anziano con Alzheimer hanno un forte mal di denti, curarsi diventa un'impresa quasi impossibile. Gli studi normali non sono attrezzati e le famiglie finiscono intrappolate in lista d'attesa interminabili. E ieri è stato presentato il primo modello in Italia per accogliere e curare questi pazienti senza traumi. Parliamo dell'associazione Chirurgia Senza Barriere ASP con Elisabetta Perusino, che è medico chirurgo e vicepresidente dell'associazione. Benvenuta Elisabetta.
1: Grazie, grazie mille per l'ospitalità, buongiorno a tutti.
0: Ci mancherebbe, i nostri microfoni sono sempre aperti per le belle iniziative, quelle che ci fanno crescere come gruppo sociale prima di tutto. E sempre in collegamento con noi c'è anche Monia Magliocco, caregiver e direttrice di Latina Autismo. Benvenuta anche a lei, Magliocco.
2: Buongiorno, grazie, grazie alla dottoressa Elisabetta, che mi piace chiamarla per nome.
1: Ci mancherebbe. Buongiorno Monia.
2: Grazie, buongiorno, grazie per l'opportunità a voi della radio, insomma, grazie.
0: E allora sarà bello conoscervi e conoscere queste iniziative, grazie, di cui stiamo parlando. Io inizierei con Perusino. Accennavamo che ieri avete presentato un progetto importante per i pazienti fragili che ci stanno particolarmente a cuore. Allora, dottoressa, di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di un progetto di inclusione, in realtà, di inclusione totale, in quanto abbiamo in Italia all'incirca 3 milioni e mezzo di disabili non collaboranti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quella parte di disabili con una neurodivergenza che rende difficile l'accesso alla sanità cosiddetta normale. Quindi, certo, pazienti che per fare anche solo delle visite piuttosto che degli interventi, in questo caso odontoiatrici semplici, debbono ricorrere ad una sedazione. E purtroppo questo non è contemplato nel sistema sanitario nazionale, per cui molti pazienti che peraltro non hanno una igiene orale quotidiana come abbiamo noi, soffrono di problematiche, specialmente di infezioni di tipo odontoiatrico, chiaro, che possono nel lungo termine comportare dei danni. Noi abbiamo messo a punto due tipi di progetto. Un primo progetto è quello di ridurre le barriere anche sensoriali, nel senso che abbiamo messo a punto delle schede di triage, per cui quando il paziente arriva in struttura noi abbiamo già predisposto delle accortezze per rendere meno traumatico il suo ingresso.
0: Per esempio, Perusino, che accortezze?
1: Allora, per esempio, la scheda di triage che viene compilata con il caregiver molto prima rispetto all'intervento chirurgico programmato, tiene conto delle preferenze dei singoli individui. Uh-huh. Vuol dire temperatura, vuol dire luci, vuol dire peluche piuttosto che cartoni animati che noi abbiamo già predisposto in un visore, ma specificatamente per il singolo paziente.
0: Che vuol dire accoglienza, per ridurre?
1: Che vuol dire accoglienza, sì, perché ricordiamoci che la paura, sì, e specialmente in questi pazienti vi è una sorta di routine che deve essere conservata per mantenere tutti quei avanzamenti e quelle conquiste che vengono fatte molto lentamente, sì, la paura può voler dire regressione, e la regressione ha un impatto non soltanto emotivo sui caregiver, ma anche pratico, tecnico.
0: Senza dubbio, è chiaro che insomma sono problematiche nelle problematiche. Lei ci aveva accennato a un secondo aspetto che le chiedo di spiegarci, così poi a proposito di caregiver sentiamo anche l'esperienza di Monia Magliocco. Prego Perusino.
1: Sì, il secondo progetto che abbiamo messo a punto grazie al professor Giordano Ferrari, sì, dell'Università di Tor Vergata, è un progetto economico in cui si parla di umanesimo imprenditoriale. Che cosa vuol dire? Vuol dire creare della gratuità pur essendo delle aziende private. Quindi con dei meccanismi in realtà poi molto semplici di sussidiarietà e di riduzione del ricavo, si possono garantire in maniera permanente, quindi sì, continuativa, degli accessi gratuiti per le categorie fragili.
0: Che vuol dire quindi anche risultati, perché se c'è la continuità della cura, è chiaro che delle problematiche che lei accennava in precedenza e che abbiamo voluto trattare tante volte anche da questi microfoni potrebbero non verificarsi. Questo è molto importante. Monia Magliocco, lei vive questa realtà sia come direttrice di Latina Autismo, sia come mamma e caregiver. Ci aiuta a capire che cosa prova un genitore quando si sente dire suo figlio qui non lo possiamo trattare?
2: Sì, prima di tutto sono una mamma di tre bambini di cui proprio nello spettro dell'autismo, e poi sono il presidente di un'associazione di genitori di ragazzi persone autistiche su Latina, e siamo, sì, 160 famiglie. Noi siamo un'associazione che si chiama Latina Autismo. Sono anche il consigliere nazionale di un'associazione importante, l'AISAC, lo dico perché questa associazione ci aiuta a trovare le strategie e supporti per le persone con disabilità attraverso la comunicazione aumentativa alternativa. Ecco, quella frase che lei ha detto purtroppo noi la sentiamo spesso, no? E si aggiunge a una ferita, perché al genitore arriva il messaggio che non ce l'hai fatta ancora una volta, non ce l'hai fatta a prepararlo, non ce l'hai fatta a fare la visita. Cioè un genitore si sente sempre, anche se non dovrebbe, si sente sempre colpevole. Perché dico questo? Perché dietro a una visita c'è tutta una preparazione, quindi ci sono dei costi in più che sostiene la famiglia. C'è una preparazione per arrivare a quella visita, e molto spesso non sono preparate le istituzioni. L'utilizzo dell'agenda visiva, le fotografie, sì, i video, no? Che noi facciamo vedere a casa, ci vengono preparati da terapisti.
0: Certo.
2: E noi cerchiamo di arrivare preparati con il ragazzo, ma molto spesso non ce la facciamo. Ecco, c'è un episodio della mia vita, no? Che mi piace
0: ce
2: raccontare.
0: Lo racconti,
2: qui.
0: Sì.
2: Grazie. Io dovevo fare un prelievo del sangue per arrivare a fare l'intervento a mio figlio.
0: Quanti anni ha suo figlio? Glielo posso chiedere?
2: 13 anni.
0: Quanti?
2: 13 anni e 13.
0: Ed è forte fisicamente?
2: È un uomo, alto più di me, pesa più di me, e questa è una barriera.
0: Certo,
2: e questa è una barriera, perché
0: barriera,
2: lo vedono.
0: Certo.
2: Sì, sì, sì. Avevo preparato tutto con la mia equip di professionisti, avevo coinvolto anche la sorella per fare questa analisi, no? Anche per mostrare a lui il tutto sulla sui poveri fratelli, veramente, il tutto sulla sorella, no? E quindi renderlo ancora più sicuro. E poi è arrivato il momento del prelievo. Mio figlio aveva paura,
0: certo,
2: ha ritirato il braccio. Non perché non volesse collaborare, era pronto, ma era spaventato. La prima risposta da parte dei medici, sì, struttura pubblica, perché mi servivano delle analisi specifiche, è stata proprio: mi dispiace, non è collaborante. Avevo necessità proprio di quelle analisi, certo, e quindi sono rimasta lì.
0: E come è finita questa vicenda piccola ma emblematica della situazione, perché dobbiamo imparare a immedesimarci, certo.
2: Sono rimasta lì e ho detto: ma se non lo fate voi, che sia del pubblico, chi me lo fa?
0: Chi lo fa? Perosino, chi lo fa?
2: Voi.
0: Chi lo fa? Parliamo ancora di
1: questo,
0: paura.
1: Ripeto, diciamo, noi ci troviamo molte volte a prima addormentare il paziente addirittura, e poi fare i prelievi e l'elettrocardiogramma per poi procedere ad un intervento o comunque sia ad una visita che non si sa che esito avrà, perché se naturalmente, come è capitato recentemente, il paziente non è mai stato visitato, non sappiamo neanche qual è il suo problema.
0: Certo, certo.
1: Quindi poniamoci proprio nella posizione dei genitori di questi pazienti, che arrivano da noi, come dice Monia, con già un bagaglio di come dire, di frustrazione, no? Perché non, molto spesso non si riesce ad accedere o a fare procedure semplici come un prelievo, ma noi dobbiamo essere in grado di aiutarli. Ieri si è parlato di accomodamento ragionevole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il paziente vuole fare il prelievo sdraiato per terra, noi ci dobbiamo sdraiare con lui.
0: Ma che bella questa immagine, Perosino, cioè veramente di umanità.
1: Ed è un'umanità che dovrebbe far parte di tutta la categoria sanitaria, cioè di tutti gli operatori del mondo sanitario, in primis dei medici, che anche non hanno un rapporto continuativo con il mondo della disabilità. Ma il problema io me lo sono posto. Ed è per questo che in questi anni, in questi due anni, abbiamo cercato di costruire un modello valido, cioè un modello che noi vogliamo realmente portare avanti. Non sono solo chiacchiere, è un impegno personale che ci siamo presi. Noi siamo dell'associazione, molti di noi sono medici e molti di noi, anzi in realtà tutti, ci siamo laureati insieme all'Università Cattolica di Roma, sì, tranne il professor Gallottini, che invece si è laureato alla Sapienza. Ma noi crediamo fortemente nel valore dell'etica e della sanità per tutti.
0: Certo, che può essere tranquillamente anche un valore laico e condivisibile.
1: Certo,
0: vorrei leggere un messaggio prima di salutarvi che è arrivato al 342-864-8832. Lo scrive Francesco da Livorno e dice: Monia, sono padre di una bambina con sindrome di Down. Spesso ci sentiamo dire dei medici: portatela quando è calma, come se dipendesse da noi. È capitato anche a lei?
2: Sì, ma non è colpa di nessuno, ovviamente, soprattutto di noi genitori.
0: È capitato anche a lei?
2: Sì, ma non è colpa di nessuno, ovviamente, soprattutto di noi genitori.
0: Certo.
2: Il problema è che chi non conosce

che porta avanti questi progetti così importanti. Grazie a Elisabetta Perusino e a Monia Magliocco. Noi ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere. Diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme un altro brano musicale. Restate con noi. Grazie a voi.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna.

0: tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Eccoci qui, seconda parte di Progetto Benessere, quando si sono fatte le 9:30 minuti. Adesso parliamo delle nostre mani, che sono lo strumento principale con cui comunichiamo ed esploriamo il mondo fin da piccolissimi. La mano umana è una delle strutture ingegneristiche più complesse e straordinarie del nostro corpo. È formata da un'architettura perfetta. Pensate, 27 ossa, articolazioni, muscoli, tendini, nervi, vasi sanguigni che lavorano insieme per garantire presa e motricità finale. E allora, che cosa succede quando una patologia, un trauma o una semplice infiammazione ne bloccano il movimento? Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento telefonico abbiamo Alberto Lazzerini, che è responsabile di chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Benvenuto.
3: Buongiorno.
2: Allora, iniziamo, direttore, subito dalle patologie della mano che lei vede più spesso nel suo reparto, dal suo osservatorio. Già le dico che ci sono i nostri ascoltatori in pole position per parlare con lei. Prego.
3: Sì, buongiorno. Allora, noi abbiamo un chirurgo della mano ha un range di competenza molto molto ampia, molto sì, più ampia di molti altri specialisti. Noi vediamo patologie molto comuni che sono molto diffuse nella popolazione e patologie anche più rare e più complesse. Le più comuni sono le compressioni nervose, a fare da padrone la sindrome del tunnel carpale, di cui si parla moltissimo, che colpisce sì, moltissime persone. Poi ci sono tutte le patologie tendine, le tendinite, che oggi sono abbastanza comuni, soprattutto perché stiamo andando incontro a molte attività di tipo ripetitivo, come ad esempio l'uso delle tastiere, certo, dei mouse, poi abbiamo tutta la patologia degenerativa. L'artrosi colpisce molto facilmente la mano, le immagini, le articolazioni della mano, quanto lavoro fanno tutti i giorni, e purtroppo le articolazioni sono dei giunti meccanici e come tali si consumano. Certo. E questo dà luogo all'artrosi, che dà dolore, limitazione del movimento, e oggi noi possiamo fare veramente molto per tutte queste patologie.
2: Bene, allora io inizio ad andare dai nostri ascoltatori in ordine di arrivo al 342 e c'è un messaggio non firmato, dice: ho il mignolo della mano che non si estende più del tutto tra la falange prossimale ed intermedia, non è molto accentuato, ma c'è che anche mio papà aveva questo problema, in lui era molto marcato su entrambe le mani, di cosa si tratta?
3: Possono esserci varie cause, può essere un problema articolare, può essere un problema post-traumatico, ma spesso una condizione di questo tipo, che si chiama camptodattilia, è una condizione congenita e generalmente, a meno che non sia estremamente accentuato, è tollerata bene, i pazienti non sentono il bisogno di far nulla. Mm-hmm. Viceversa, se magari per esigenze professionali particolari, ad esempio immagino chi suona strumenti musicali, questo costituisce un limite, è possibile trattarlo.
2: E quindi ce ne andiamo a Cosenza da Roberto, che chiede perché il tunnel carpale colpisce la vena della mano e se si guarisce solo con l'intervento.
3: Ah, le vene non c'entrano nulla col tunnel carpale. In realtà a essere interessato è un nervo che deve passare, per passare dall'avambraccio alla mano deve passare attraverso un canale che per sua natura è stretto, in alcuni casi per vari motivi questo canale diventa ancora più stretto, il nervo è una struttura molto sensibile, soffre e quindi dà tutti i sintomi tipici del tunnel carpale. Mm-hmm. L'intervento è il trattamento risolutivo. Nei casi lievi è possibile fare tentativi di trattamento conservativo con della terapia fisica, però è bene non aspettare troppo. Okay. Se il problema permane,
2: per terapia fisica, che cosa intende? Una fisioterapia?
3: La fisioterapia strumentale, l'uso di tutori, ci sono una serie di cose che nelle mani dei terapisti della mano possono dare giovamento.
2: Bene, le faccio ascoltare un WhatsApp audio che è arrivato al 342 864 8832.
4: Massimo, a proposito di chirurgia della mano e soprattutto del morbo di Dupuytren, ho conoscenti che sono stati trattati con la collagenasi, ma ora, avendone necessità anch'io, questo trattamento perlomeno sembra che in Italia non sia più accessibile. È vero? E nel caso, si può andare in qualche altro stato della Comunità Europea per farsi trattare con la collagenasi? Grazie.
2: Lazzarini.
3: La collagenasi era uno strumento molto utile per la sindrome per la malattia di Dupuytren. È vero che non si può più fare, ma non si può più fare in tutta Europa. In realtà si può fare solo negli Stati Uniti oggi, per motivi che non stiamo neanche adesso a dire. Non è più accessibile in tutta Europa, però esistono trattamenti mini-invasivi alternativi altrettanto efficaci, senza bisogno, perlomeno in casi selezionati, di fare grossi interventi. Per cui il caso sarebbe da valutare, da capire quali sono le indicazioni.
2: Certo. Allora, Mario dice: carpentiere meccanico da quando avevo 14 anni, ora dopo 42 anni di lavoro, già operato a tutte e due le mani di tunnel carpale e due cisti dovute a dito a scatto, ho sempre problemi di dolore. Che cosa posso fare?
3: Sicuramente approfondire la diagnosi, perché il dolore potrebbe derivare da altre cause. Se ha fatto un lavoro manuale pesante per anni, è probabile che abbia sviluppato un'artrosi, per cui va valutato, deve fare delle radiografie, deve farsi vedere da un chirurgo della mano e molto probabilmente si può trovare una soluzione.
2: E c'è Paola da Padova che scrive: ho 63 anni, ho l'artrosi e l'osteoporosi, non mi faccio mancare nulla, più avanti che vado con gli anni più le mani, quando scrivo mi taglio le unghie e mi si bloccano, in più ho le dita che non sono più come prima, ho fatto guanti di paraffina, ma come mi devo comportare? Le domanda.
3: Allora, innanzitutto sfatiamo una questione: l'osteoporosi con tutto questo non c'entra nulla. Non è l'osteoporosi la causa dei suoi disturbi, sicuramente. È probabile che abbia un problema di artrosi che tende a peggiorare andando avanti con l'età.
2: Sì.
3: Di nuovo deve fare una diagnosi, deve fare delle radiografie, farsi vedere da un chirurgo della mano. Ci sono molte soluzioni, sia conservative che più invasive e chirurgiche.
2: E Lazzarini, abbiamo un altro vocale, glielo facciamo ascoltare. Prego la regia.
5: Buongiorno, grazie per l'argomento molto interessante. Io vorrei porre questa domanda. Di notte le mani mi si gonfiano veramente molto, con difficoltà poi a chiudere ed aprire. Quando cerco poi di riaprirle faccio molta fatica. Soffro di artrite reumatoide psoriasica. Non so se questo è legato alla mano. Ho molto sovente dei dolori molto forti all'articolazione e volevo capire se c'era qualche soluzione in merito. Grazie, sono Gabriella da Torino.
2: Lazzarini, che diciamo a Gabriella?
3: L'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica colpiscono in maniera molto acuta le mani. Per cui va valutata assolutamente. Mi spiace non dare indicazioni specifiche, ma sa, nella nostra specialità, senza aver visto il paziente non possiamo mai fare
2: una analisi. Immagino che anche
3: esatto. Noi abbiamo bisogno proprio del contatto diretto, certo, con il paziente. Però artrite psoriasica, artrite reumatoide, entrambe le condizioni possono influire negativamente sia sui tendini che sulle articolazioni che sui legamenti della mano.
2: Ma credo che già queste indicazioni per i nostri ascoltatori siano importanti, perché sono verificate e autorevoli. Le leggo il messaggio e il saluto di Marisa, che dice: una domanda al professore, ogni tanto ho dolore al pollice verso la base, in passato a volte faceva movimenti da solo.
3: Ma movimenti da solo è un po' difficile da interpretare, immagino che potesse avere un pollice che tendeva a bloccarsi e poi dopo forzandolo faceva un movimento un po' anomalo per riestendersi, probabilmente ha una tendinite del flessore lungo del pollice, quello che poi dopo nella sua evoluzione può diventare un dito a scatto. Di nuovo da valutare.
2: Il dito a scatto torna prepotente in questo piccolo spazio. Yolanda da Varese le chiede la differenza tra tunnel carpale e sindrome di Dekker-Van.
3: Sono due cose completamente diverse. La sindrome del tunnel carpale, come abbiamo già detto, è la compressione di un nervo all'interno del canale carpale. La tendinite di Dekker-Van è una infiammazione dei due tendini principali che fanno estendere il pollice, che di nuovo devono passare attraverso un canale. Questo canale diventa un po' stretto, è un altro canale questo, sì. E schiaccia i tendini, e ogni volta che si muove il pollice questi tendini, siccome sono costretti all'interno del loro canale, si infiammano e fanno male.
2: E Anna da Roma dice: sono pianista di 89 anni, ho dolore al terzo dito della mano destra, cosa fare?
3: Beh, innanzitutto complimenti per una pianista di 89 anni. Purtroppo i musicisti per noi sono sempre una questione molto delicata, perché i musicisti sottopongono le loro mani a delle attività spesso innaturali e continuative, per cui vanno spesso incontro a tendiniti, a infiammazioni dei tendini, delle articolazioni. È possibile che se lei continua ad esercitare la sua attività possa avere un sovraccarico dei tendini flessori, ad esempio, che può essere valutato e trattato facilmente.
2: Marisa da Napoli: buongiorno, da un po' di tempo mi cadono gli oggetti dalla mano, quale può essere la causa? È solo distratta, Marisa? Che dice?
3: C'è un altro
2: sintomo. Ho suggerito la risposta.
3: Ma potrebbe però avere anche una causa che prescinde dalle patologie della mano, eh? Potrebbe esserci un problema più generale, magari un problema di tipo neurologico, periferico, magari non grave, che però influisce sulla destrezza, diciamo, sulla destrezza manuale.
2: Senta, ho un messaggio di Daniele da Milano che dice: per fare un prelievo di sangue in ospedale, non trovandomi le vene, hanno tentato sul polso, beccandomi però un nervo che ancora oggi, dopo 3 anni, il mignolo e l'anulare sono sempre informicati. Che cosa devo fare? Poi anche il polso è un altro mondo a sé, speriamo di avere il tempo per parlarne.
3: È sempre di nostra competenza, sì, questa è una questione che ogni tanto capita ed è un problema abbastanza delicato, difficile anche da trattare, perché quando un nervo viene in qualche modo alterato fisicamente, poi dopo fa fatica a riprendere una vita normale. Ci sono molti possibili trattamenti desensibilizzanti,
2: sì.
3: Se c'è stato un vero danno che va valutato eventualmente facendo degli esami, facendo un'elettromiografia, si può anche considerare un trattamento chirurgico. Se è molto fastidiosa questa cosa va trattata, ovviamente.
2: Certo, certo. Le facciamo ascoltare un altro WhatsApp audio.
6: Buongiorno, sono Isabella da Napoli. Il dito medio della mano destra si è arcuato ed è molto non solo antistetico, ma mi dà anche problema nell'uso della mano rispetto alle altre dita che sono normali. Posso fare qualcosa?
3: Sicuramente può fare qualcosa, deve farsi vedere da un chirurgo della mano. Può avere fondamentalmente due cause se non ha avuto traumi: o ha una tendinite cronica dei flessori che evolve in varie fasi, una, sì, delle fasi è il dito a scatto e poi dopo può dar luogo ad una rigidità in flessione, oppure può avere un problema articolare, può avere un'artrosi importante di una delle articolazioni del dito che tende a ridurre la sua capacità motoria. Va valutato.
2: Allora, andiamo al polso, lo accennavamo. Si sente per esempio spesso parlare dello scafoide quando qualcuno cade e si fa male. Perché questo osso così piccolo e così famoso e temuto dai chirurghi?
3: Allora, lo scafoide è un osso molto particolare per tanti motivi. Innanzitutto è in qualche modo il pilota... il pilota del movimento del polso, serve in tutti i movimenti del polso. In secondo luogo è un osso con una forma molto molto particolare, con molte articolazioni, per cui difficile anche da aggredire chirurgicamente. In terzo luogo è un osso che ha delle caratteristiche biologiche particolari, è poco vascolarizzato, per cui quando si rompe fa fatica a guarire. Ed è anche molto esposto, ed è anche molto esposto. Nei traumi lo scafoide si rompe facilmente. E purtroppo una frattura dello scafoide non dà molto fastidio, non fa molto male. Fa male qualche giorno, uno magari tende a sottovalutare, a trascurare il problema,
2: certo,
3: però lo scafoide rotto non guarisce da solo, proprio per i motivi biologici che abbiamo detto, e poi dà luogo ad una condizione di instabilità meccanica del polso che fa degenerare tutte le altre articolazioni, per cui va trattato. Per cui quando c'è un trauma al polso, bisogna sempre avere un occhio sullo scafoide e considerare che possa aver subito un trauma importante.
2: E allora ringraziamo Alberto Lazzerini per tutte queste informazioni e chiarimenti. Ho il computer pieno di messaggi per lei. Andiamo avanti sentendo la musica e poi passando a un altro tema che vi appassionerà. Grazie Lazzerini, alla prossima.
3: Grazie a lei, buongiorno.
2: Arrivederci, la musica.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Adesso approfondiamo il legame profondo tra nutrizione, stile di vita e salute del nostro cervello, a partire dalla vita intrauterina, e lo facciamo con Deborah Rasio, oncologa, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma. Deborah, bentornata.
1: Grazie Viviana, buongiorno a tutti.
0: Ti abbiamo accolto con Gianni Morandi, apri tutte le porte.
1: E al sole che io amo.
0: E allora 342-864-8832 per tutte le vostre domande, WhatsApp in diretta anche audio per la professoressa Rasio, che comincia a raccontarci come il cibo può essere davvero strumento chiave per proteggere il nostro organo più complesso, il cervello, fin dalle primissime fasi della vita. Deborah.
1: Allora, la cosa straordinaria è che non lo impatta soltanto dalle primissime fasi della vita, ma addirittura da prima del concepimento. Quindi oggi noi sappiamo che la dieta di entrambi i genitori, quindi anche del futuro padre, non solo della futura madre, può influenzare lo sviluppo del bambino e ovviamente anche del suo cervello. Pensate che i popoli cosiddetti primitivi riservavano una dieta speciale ai futuri sposi a partire da 6 mesi prima del concepimento, che era fondata su alimenti considerati sacri, che erano particolarmente ricchi di vitamine fondamentali per lo sviluppo del cervello. Questi alimenti erano le uova, le famose uova delle nonne che le fornivano, no, alle donne incinte, il fegato, tutti gli organi, il midollo spinale, ricchissimo di fosfolipidi di membrana, il pesce, ma soprattutto le uova e le teste dei pesci. E quindi queste persone cosiddette primitive in realtà sapevano intuitivamente che in questo modo la madre avrebbe avuto una gravidanza non complicata e il bambino sarebbe nato in perfetta salute. E oggi questa intuizione è stata assolutamente confermata dagli studi sugli animali e sull'uomo, che hanno dimostrato che noi possiamo programmare la salute del nostro bambino epigeneticamente, quindi con un livello di regolazione superiore al DNA fin da prima del concepimento. E questi alimenti sacri, se li andiamo a analizzare, sono proprio ricchi di quelle vitamine imprescindibili per lo sviluppo del cervello, che sono la vitamina A e D, che considerate non sono neanche vitamine ma ormoni, che modulano l'espressione di oltre 1000 geni. Quindi pensate che impatto che possono avere sullo sviluppo del cervello. Ma anche il DHA, che troviamo nel pesce, sì, la colina, che troviamo nelle uova, lo iodio, il ferro, lo zinco e la vitamina B12. Oggi la maggior parte delle donne incinte è carente di vitamina B12. Se la donna non ha buoni valori di vitamina B12 e di vitamina D, il cervello del suo bambino non si potrà mai sviluppare come previsto in natura, perché queste vitamine ormoni servono a fare i neurotrasmettitori e servono a strutturare il cervello. La carenza lascia segni permanenti nello sviluppo evolutivo di quel bambino.
0: Molto interessante, anche perché studi attuali che però vanno indietro veramente nella preistoria, è affascinante. E voglio introdurre insieme a te un altro tema di cui, Deborah Rasio, non si parla quasi mai: gli psicobiotici. Di che cosa stiamo parlando? Di cosa si tratta?
1: Allora, praticamente gli psicobiotici sono dei batteri, oppure dei prodotti di batteri, oppure dei prebiotici, cioè sostanze che nutrono alcuni batteri, che hanno l'effetto di impattare positivamente non soltanto l'umore, la risposta allo stress, le funzioni cognitive e il benessere mentale, ma addirittura lo sviluppo e il funzionamento del cervello attraverso questo asse ormai famoso che si chiama intestino-cervello. Ma questo perché? Perché questi batteri, considerate, il 90% della serotonina è prodotta a livello intestinale, stessa cosa dicasi per il GABA, per la dopamina. Quindi se noi abbiamo una disbiosi, cioè non abbiamo sufficiente prevalenza di questi buoni batteri, che sono i ceppi dei lattobacilli, soprattutto il Reuteri, il Rhamnosus, il Plantarum, ci sono anche dei buoni bifidobatteri, sono loro che producono quei neurotrasmettitori che servono a strutturare il cervello, servono a fare neuroconnessioni, servono a spegnere la neuroinfiammazione, servono a produrre metaboliti che o acidi grassi a catena corta che stimolano il brain derived neurotrophic factor, che è un fattore proprio che serve a stimolare la crescita dei neuroni e anche la loro le sinapsi. Quindi oramai sappiamo che noi esseri umani veniamo definiti come olobionti, no? Cioè non siamo solo cellule umane, noi abbiamo più cellule batteriche che cellule umane, e a livello di DNA questi batteri ci superano di 150 volte e sono assolutamente fondamentali per lo sviluppo del cervello. Pensate,
0: ci dobbiamo andare d'accordo con questi batteri, mi pare di capire.
1: Sì, dobbiamo dare i cibi giusti, li dobbiamo trattare molto.
0: Quali sono i cibi giusti? Quelli che ci indicavi prima? Anche per coltivare questi batteri buoni, diciamo così?
1: Semplifico. Diciamo che batteri in realtà, allora, quelli sono cibi proprio, quei nutrienti sono proprio per il cervello. I batteri okay. in realtà hanno bisogno invece del vegetale, hanno bisogno della fibra, hanno bisogno dei polifenoli che troviamo negli alimenti ricchi di colore. La fibra la troviamo in tanti, cioè nei cereali, nei legumi, no? In tutto il vegetale. E il problema che abbiamo oggi però è che queste specie batteriche sono spesso estinte, cioè non le riusciamo più a trasmettere generazione dopo generazione. Quindi l'allattamento artificiale, il parto cesareo, l'allattamento, diciamo i cibi tutti cotti, non stiamo più a contatto con la terra, i bambini non giocano, non si sporcano, non sono a contatto con questi batteri che servono comunque a regolare questo microbiota. E allora a volte la nutrizione non è sufficiente. Pensate che nei bambini con autismo e disturbi gastrointestinali sì. il trapianto di microbiota ha portato a una regressione dei sintomi nel 47% dei bambini, di portata tale che questi bambini sono usciti dal disturbo dello spettro autistico e avevano uno spettro autistico moderato severo. Questo si è raggiunto come? Proprio col trapianto di microbiota, cioè togliendo tutto la robaccia che avevano e impiantando invece un microbiota sano che è composto da centinaia di specie batteriche che dialogano fra loro in modo coerente. Quindi questo ci dà una misura. Pensate che sempre nei bambini con l'autismo noi possiamo fare diagnosi anche del grado di severità del disturbo dello spettro semplicemente dall'analisi del microbiota orale, perché ci sono delle firme microbiotiche che si associano a difetti dello sviluppo di alcune vie di connessione neuronale. Quindi dobbiamo, come dicevi tu Viviana, dobbiamo pensare a questo microbiota in modo molto importante e cominciare a dare questi lattobacilli già alla fine della gravidanza. Un altro studio, pensate, avevano dato il lattobacillo rhamnosus per evitare l'eczema in bambini di genitori atopici, quindi allergici, sì. e hanno seguito questi bambini, quindi hanno dato lattobacillo a fine della gravidanza, i primi 6 mesi della vita del bambino. I bambini sono stati seguiti per 13 anni, quelli che hanno preso il lattobacillo hanno avuto 0 disturbi dell'attenzione e iperattività e 0 autismo, nell'altro gruppo 17%. Quindi è uno studio che poi hanno replicato in diverse forme e si continua a confermare veramente il ruolo fondamentale di questi lattobacilli e buoni bifidobatteri nello sviluppo del cervello e nella sua coerenza.
0: E allora Deborah, prima di salutarci, io vorrei tornare sul ruolo della restrizione calorica e del digiuno intermittente, se davvero hanno un riscontro scientifico nella protezione del cervello di cui abbiamo parlato, protezione dall'invecchiamento o anche dalle demenze, che è il grande problema del secolo.
1: Allora, senz'altro sì, perché ogni volta che noi mangiamo ci infiammiamo, quindi una restrizione calorica vuol dire infiammarsi di meno. Il digiuno intermittente è fondamentale per abbassare l'insulina, ovviamente parliamo di chi soffre di insulinoresistenza. L'insulinoresistenza viene chiamata anche diabete nel cervello, si chiama anche diabete di tipo 3 o Alzheimer. Una certa sottocategoria di pazienti con Alzheimer hanno un'insulinoresistenza, quindi il loro cervello non riesce a usare il glucosio e vanno in crash energetico. Quindi negli individui che soffrono di insulinoresistenza, digiuno intermittente e restrizione calorica, che è molto più difficile del digiuno intermittente da mantenere, sono sicuramente dei validi aiuti. Ricordiamo che non tutte le forme di demenza dipendono da queste vie, quindi ci sono altre vie come l'esposizione a tossine, pensiamo al mercurio nelle amalgame dentali, pensiamo all'esposizione all'alluminio che è pervasivo. Per esempio l'alluminio, se noi beviamo delle acque ricche di silicio e sono acque vulcaniche, devono avere almeno 30 mg litro di silicio, si è visto che il silicio forma una gabbia che intrappola l'alluminio e lo elimina. Quindi sono tante piccole cose che possiamo fare a tutela del nostro cervello. E poi abbiamo anche parlato in un'altra trasmissione del litio. Oggi si è scoperto che il litio, che è un oligoelemento, quando è carente induce neurodegenerazione, e c'è una forma di integratore che non ha nulla a che vedere con il farmaco, che si chiama litio rotato, a dosaggi di circa, pensavamo 5 mg, ma in realtà anche di più, 20 mg, serve proprio a supportare la salute dei nostri neuroni.
0: E allora io voglio ringraziare davvero Deborah Rasio, non solo per le indicazioni che ci ha dato oggi, ma anche per questi mesi, per tutti questi mercoledì in cui è stata con noi e ci ha fatto vedere anche un altro lato, un po' un dietro le quinte della nutrizione, ed è stato molto bello e molto interessante. Deborah, grazie per tutto quello che hai fatto per
1: grazie a voi, è un onore far parte di questa bellissima trasmissione.
0: Grazie di tutto. E allora, prima di chiudere, vogliamo ricordarvi che in occasione occasione della ultima puntata del 12 giugno ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, una giornata dedicata a fare prevenzione, screening e visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con grandi medici e ricercatori. Quindi ci vediamo a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17. Vi aspettiamo, così come vi aspettiamo domani, parleremo di donazione di sangue e di ginocchia in forma, le nostre articolazioni. Vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound per riascoltare le nostre puntate. Francesca Bellino, Laura Nerozzi oggi in regia, Graziana Avella, Massimiliano Savino alla console. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per vivere insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Gianmarco Trevisi, il delitto di Rimini, l'omicidio di Pierina Paganelli. Nella notte è arrivata la sentenza. Il servizio di Mattia Martini.
4: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Giudice alla ferita.
5: Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, alle 2 di notte la Corte d'Assise di Rimini ha emesso la sentenza. Non è stato Luis da Silva a uccidere Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 nella zona garage del condominio di Via del Ciclamino. La procura aveva chiesto l'ergastolo per il senegalese che era in carcere dal luglio 2024 e che si è sempre proclamato innocente. Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi, amante di da Silva, e diventata poi la sua principale accusatrice. In aula presenti i familiari della vittima, i tre figli, la sorella e i nipoti, rimasti in silenzio e impassibili. La soluzione è stata accolta da un boato di amici e conoscenti presenti in aula, anche connazionali del senegalese, oltre che dalla moglie Valeria Bartolucci.
6: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia. Quella che manca alla signora Paganelli non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
5: Subito dopo la sentenza, da Silva è stato liberato ed è uscito dal carcere.
3: Gli esteri, Stati Uniti-Iran, concluso l'ultimo scambio di attacchi incrociati su obiettivi militari dopo che Teheran ha battuto un elicottero americano. Il negoziato prosegue, assicura la Casa Bianca. Non si registrano vittime. In Libano invece più di 30 morti nelle ultime 24 ore. Continuano i bombardamenti israeliani contro Hezbollah, martoriata la città di Tiro. L'inviata.
7: L'ordine di sfollamento forzato anche dalla città vecchia cristiana di Tiro, un tempo da 100.000 abitanti, investe il cuore storico e umano, scrivono al presidente Aoun i tre arcivescovi di Tiro, ed è una catastrofe. I bombardamenti contro Hezbollah, che dice Israele si nasconde ovunque in città, lambiscono le rovine romane del sito patrimonio UNESCO. Nella Cisgiordania palestinese recupera video del momento in cui un soldato israeliano 5 giorni fa spara e uccide un neonato nella città di Hebron. Mostra chiaramente che l'auto si stava fermando e grazie anche alla luce del giorno non rappresentava alcun pericolo per i militari. Al funerale il nonno del piccolo Sam Abu Haikal ci aveva detto:
8: il marito di mia figlia si è fermato e ha alzato la mano anche così. Allora lui subito l'ha sparato.
7: Sottolinea ancora Bezzelem. Dopo la sparatoria, i militari se ne vanno, senza controllare né prestar soccorso. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: In Sudafrica sono ancora in fuga gli aggressori che ieri sera hanno ucciso almeno 12 persone in una bidonvilla alla periferia di Johannesburg. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, un gruppo di una decina di persone scendendo da un furgone ha aperto il fuoco contro i passanti. Il premier britannico Starmer ha lanciato un appello alla calma dopo i tumulti e i disordini contro i migranti che hanno incendiato Belfast in Irlanda del Nord. Le manifestazioni violente innescate dall'accoltellamento di un quarantenne in strada da parte di un sudanese. I dimostranti hanno dato alle fiamme case, automobili, autobus e si sono scontrati con la polizia. Uomini mascherati hanno percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri. I pompieri sono intervenuti una 60 di volte per spegnere incendi nella notte. Di nuovo in Italia, 3 anni fa dall'ex hotel Astor di Firenze spariva nel nulla Cata Alvarez, 5 anni, nonostante gli accertamenti su 97 telecamere e le perquisizioni nell'immobile occupato, non è mai stata trovata alcuna traccia della bambina. Indagini sono state svolte anche in Perù, paese d'origine della famiglia. La madre anche oggi rinnova l'appello per conoscere la verità sulla scomparsa della figlia. L'ascoltiamo al microfono di Valerio Scarponi.
9: Non ho perso la speranza di che continuerò a lottare fino a prova contraria, che Dio faccia un miracolo e che in qualche momento le persone che stanno con lei o che sanno o quello che hanno visto possano parlare con la verità.
3: L'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina, 3 gli indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel consiglio di amministrazione della Società dello Stretto ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I PM li accusano di essersi adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, che invece poi ha bocciato la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Pietro Ciucci rivendica l'estraneità della Società dello Stretto, confermando la massima disponibilità a collaborare con le autorità inquirenti. In chiusura, la musica, una storia importante a San Siro.

Eros Ramazzotti torna a Milano con una tappa del suo tour che ha riempito i palazzetti d'Europa. I fan hanno cantato a squarciagola con lui la sua storia, un viaggio che ha attraversato più generazioni sino al gran finale. Gianmarco Trevisi in studio, la linea ping pong, il prossimo GR1 alle 11.

0: Big Bang, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 10 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi, collegato con noi, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza Italia. Buongiorno presidente Tajani.
2: Buongiorno Annalisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, anzitutto come la troviamo? Perché insomma è un periodo intenso, lei saltella da una parte all'altra, impegnatissimo, perché il fronte internazionale sta dominando l'agenda politica.
2: Ma assolutamente sì, stamane ci sarà però la prima l'assemblea di Confcommercio, poi Federvini, poi il Consiglio dei Ministri, e poi una serie di incontri, quindi giornata impegnativa. Sono in contatto poi con i nostri ambasciatori nei paesi del Medio Oriente, dell'area del Golfo, per fare costantemente il punto della situazione, oltre con l'ambasciatore a Washington, perché poi gli Stati Uniti sono fondamentali per comprendere cosa può accadere. Situazione molto complicata, non è ancora vicinissima la tregua tra americani, iraniani e israeliani. Speriamo bene, speriamo che alla fine il buonsenso prevalga. Anche l'appello della Cina è importante per l'Iran, e noi ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco e poi permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz, e quello è il tema fondamentale per la nostra economia.
1: Ecco, sembrava negli scorsi giorni, presidente Tajani, di essere a un passo da un accordo per il cessate il fuoco, invece nelle scorse ore sono ripresi gli attacchi anche americani in Iran. Il presidente americano Donald Trump dice una risposta all'abbattimento del nostro Apache. Teheran ha risposto con un'ondata di missili e droni su diversi obiettivi americani nel Golfo. Insomma, Trump dice periodicamente che sia un passo dall'accordo di pace, però questo accordo davvero non vede la luce.
2: Purtroppo i fatti smentiscono anche le dichiarazioni di buona volontà, anche da parte iraniana. Qualche volta si dice sì, ci stiamo avvicinando, stiamo trattando, Trump lo dice quasi ogni giorno, poi c'è però qualche cosa che allontana l'accordo. Dobbiamo fare in modo invece di poter arrivare a un cessate il fuoco che permetta tanto di dire la parola fine su questa guerra e garantire, ripeto, la libertà di navigazione ad Hormuz, che è un tema fondamentale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, inviare le nostre dragamine, già sono stati dislocati insieme nel Mar Rosso alla missione Aspides, che è quella che punta a tutelare il trasporto marittimo commerciale nel Golfo, nel Mar Rosso, finché non si arriva a un cessate il fuoco, noi non possiamo partecipare, non vogliamo partecipare ad alcuna iniziativa che deve essere sempre un'iniziativa internazionale sotto la bandiera delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o di qualche altro accordo internazionale, ma ecco, sempre su una missione internazionale.
1: Ieri si è tenuta l'audizione in Parlamento a cui lei, presidente Tajani, ha preso parte insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, e lei ha avuto anche modo di replicare alle parole del ministro israeliano per la sicurezza pubblica Ben-Gvir, che ricordiamo oggetto di un'indagine della Procura di Roma per tortura e sequestro di persona, e aveva definito Ben-Gvir l'Italia insomma non più paese dello stivale ma paese delle ciabatte. Insomma, anche il linguaggio sembra un po' di essere tornati, non so, all'asilo.
2: Beh, sì, un linguaggio infantile, volgare, provocatorio da parte di un ministro che non è degno di rappresentare un paese come Israele. Per questo noi già avevamo chiesto all'Unione Europea di avviare un procedimento per infliggere sanzioni a questo ministro, che aveva avuto comportamento anche lì indegno di violazione dei diritti umani nei confronti di un gruppo di militanti della flottiglia che erano stati prelevati sulle navi e portati in Israele. È sempre un tema di dignità e di rispetto delle persone che Ben-Gvir, che è anche responsabile della sicurezza nazionale in Israele, ha certamente violato. Io non la penso come i militanti della flottiglia, ma avere opinioni diverse non significa che chi la pensa in maniera diversa da te, anche in Israele, debba essere trattato in quella maniera.
1: Senta, però le opposizioni vi chiedono di fare ancora di più contro Israele, vi chiedono anche di lavorare affinché l'Unione Europea sospenda l'accordo di cooperazione con Israele. Lei su questo, c'è stata un'evoluzione nella riflessione della maggioranza?
2: No, quello non mi pare che sia un tema all'ordine del giorno anche del del Consiglio Affari Esteri, stiamo aspettando invece una proposta della Commissione Europea per intervenire con il blocco delle importazioni dei prodotti delle colonie, quello è un altro tema. Mentre abbiamo inflitto sanzioni ai coloni, adesso sui prodotti ai coloni noi siamo disposti ad esaminare la proposta della Commissione Europea, vedremo, e poi se la proveremo ci schiereremo a favore. Per adesso però vogliamo che vengano inflitte le sanzioni a Ben-Gvir, cerchiamo di superare l'ostacolo di qualche paese che si oppone.
1: Senta, il dossier iraniano si intreccia con quello libanese. In Libano, ricordiamo, proseguono le operazioni militari di Israele contro Hezbollah. Insomma, si rischia anche di perdere di vista, presidente Tajani, un po' il senso di questa, anche una delle cause, insomma, di questo conflitto, cioè Hezbollah è un'organizzazione terroristica che colpisce quotidianamente le città del nord di Israele, è un pezzo di una guerra più ampia, quella contro il terrorismo di matrice islamica.
2: Hezbollah è un'organizzazione terroristica che di fatto prende ordini da Teheran, è una delle cause insieme ad Hamas di ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Non vuole che si faccia la pace in Libano perché pretendono che tutto sia collegato all'accordo tra Israele, Iran e Stati Uniti. Però questo è inaccettabile. Hezbollah è un'organizzazione armata, non è un organismo istituzionale dello Stato libanese, per questo noi chiediamo che venga disarmata Hezbollah. Siamo pronti a fare ancora di più per formare l'esercito legittimo del Libano, perché toccherà poi al presidente Aoun, nel quale noi ci riconosciamo e che noi sosteniamo, intervenire per disarmare Hezbollah con il sostegno di tutti gli organismi internazionali. Quindi anche mi auguro che poi con e future iniziative anche internazionali nel sud del Libano si possa dare un contributo per disarmare Hezbollah, ma anche per tagliare i flussi finanziari che arrivano dall'esterno a Hezbollah. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo, ne ho parlato a lungo con il presidente Aoun durante la mia, e stiamo facendo come italiani tutto ciò che è possibile con il nostro saper fare contro i finanziamenti illeciti per aiutare il Libano a bloccare il sostegno ai terroristi.
1: Senta, ieri nel corso dell'audizione alle Camere il suo collega, il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha detto che è tornata attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Insomma, parole forti, dobbiamo temere una recrudescenza di un conflitto addirittura nucleare?
2: Io voglio essere ottimista e mi auguro che nessuno sia così folle da usare l'arma nucleare. Certamente l'Iran, che vuole procedere con il suo lavoro sull'uranio arricchito per avvicinarsi sempre più all'arma nucleare, che sarebbe un pericolo per tutto il Medio Oriente, quindi quella è una linea rossa che non può essere assolutamente superata. Quello che succede in Ucraina, ecco, speriamo che la Russia non pensi mai ad utilizzare l'arma nucleare, neanche le armi nucleari tattiche, cioè quelli che hanno un, diciamo così, un effetto limitato nel territorio, però bisogna lavorare, perché il rischio è che se si sottovalutano i pericoli poi non ci si accorge quando il pericolo è veramente imminente. Ecco, quindi fa bene Crosetto a dire attenzione, perché una escalation si sa da come parte ma non si sa dove arriva, quindi anche c'è la centrale di Zaporizhia, c'è Chernobyl, quindi insomma bisogna stare molto molto attenti e prevenire e impedire che un'escalation poi porti a chissà quale follia.
1: Domani interverrà in Parlamento il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio Europeo della prossima settimana, Consiglio Europeo che avrà il tema appunto competitività, però c'è un altro tema di cui si parla anche in Europa, l'accelerazione della Commissione Europea sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Su questo la posizione dell'Italia è un po' diversa da quella per esempio della Francia?
2: Ma no, noi siamo assolutamente favorevoli all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, diciamo soltanto che bisogna che l'Ucraina rispetti i criteri di adesione all'Unione Europea. Noi siamo pronti a dare una mano forte all'Ucraina durante il mio ultimo incontro con Zelensky, ho offerto la possibilità che la nostra Guardia di Finanza, per esempio, offra il suo saper fare all'Ucraina per combattere il fenomeno della corruzione, che purtroppo c'è e che deve essere debellato. Zelensky ne è assolutamente a conoscenza e già ci sono stati i primi contatti. Detto questo, noi però riteniamo che non si possa far passare in secondo piano l'adesione dei paesi dei Balcani all'Unione Europea, perché sono paesi che sono da tanti anni in lista di attesa. Montenegro, Albania, a mio giudizio, a giudizio di tutti, sono pronti per entrare a far parte dell'Unione Europea, perché poi abbandonare questi paesi o dimenticare questi paesi significa poi gettarli nelle braccia della Federazione Russa o di altri interessi, perché poi c'è la Cina e sono tanti altri paesi che guardano ai Balcani con molta attenzione. I Balcani sono Europa, è stato impedito loro di essere parte dell'Unione Europea perché c'era la dittatura comunista che lo impediva, adesso dobbiamo lavorare affinché i tempi siano sempre più brevi per la loro adesione.
1: Senta, ha parlato il primo ministro polacco Donald Tusk, ha parlato dell'esclusione di Polonia e Italia domenica dal vertice a Londra tra Starmer, Macron e Merz proprio sull'Ucraina, e insomma ha detto che anche la nostra Presidente del Consiglio non è entusiasta di questo formato E3. Lei ha capito perché l'Italia è stata esclusa e soprattutto pensa che, insomma, si parla di un nuovo incontro in formato E5 con la partecipazione anche di Polonia e Italia, quando si terrà secondo lei? Entro giugno, ai primi di luglio?
2: Ma io ieri ho parlato a lungo con il mio collega polacco Sikorski e abbiamo convenuto di organizzare un vertice E5 nelle prossime settimane, perché nel formato E5 sono rappresentate anche l'Europa orientale e l'Europa meridionale, quindi è un formato più completo rispetto ad altri formati come il formato E3 che esiste da tempo, ma non è una novità che si riunisca questo formato. Ricordo anche quando c'era il governo della sinistra, per esempio quando Renzi e la Mogherini vennero esclusi da un vertice a Parigi perché si riunì il formato E3, quindi è un tema che non riguarda questo governo, è un tema che riguarda questo formato, che secondo me è un formato poco adeguato alla realtà attuale.
1: Senta, oggi i giornali, andiamo un po' anche sulle cose nazionali, perché lei è innanzitutto un leader di partito, un leader insomma con una carriera importante, quindi non posso non chiederle alcune cose che riguardano proprio la stretta attualità. Partiamo dal risico bancario, insomma intesa San Paolo con Unipol, l'operazione salvo imprevisti, salvo colpi di scena avrà successo su Monte dei Paschi di Siena. La politica, diciamo, osserva quello che accade però voglio chiederle, insomma, potrebbe nascere appunto il secondo polo bancario europeo in un momento però in cui manca l'arbitro, perché non c'è il presidente della Consob.
2: Io credo intanto che quello che sta accadendo nel mondo bancario dimostri la vitalità del nostro sistema finanziario. Unicredit che è presente in Germania, tutte queste iniziative, tutte queste offerte dimostrano che si è conclusa una crisi che aveva un po' afflitto il nostro sistema creditizio. Vuol dire che le cose procedono nella giusta direzione. Se si va verso un grande polo vuol dire che il mercato sta trionfando e noi siamo grandi sostenitori del mercato. Io non credo che la politica debba decidere, io ho la mia banca. La politica deve favorire la crescita del mercato, deve favorire la crescita dell'economia, dare buone regole e far rispettare le regole. Detto questo, la Consob c'è, non è che non c'è la Consob, adesso verrà preso nominato comunque l'organismo funziona, sì, non c'è nuovo presidente, sì, ma c'è la Consob funziona, non è che non funziona la Consob. Presto decideremo
1: sarà entro giugno, ce lo vuole dire?
2: Speriamo il prima possibile.
1: Senta, Ponte sullo Stretto, questa inchiesta per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio rallenta secondo lei la realizzazione dell'opera? Oggi peraltro sulla stampa interviene il presidente dell'ANAC Busia, che dice, insomma, serviva una nuova gara per questa opera.
2: No, ma io non voglio interferire nella vicenda giudiziaria, però insomma non mi pare che sia Ponte dello Stretto è un grande progetto che deve andare avanti, una grande infrastruttura che deve andare avanti, poi la giustizia deve fare il suo corso, però ecco, non strumentalizziamo Parri poi c'è tutto questo che è accaduto, non ha avuto un grande effetto, perché poi la decisione della Corte dei Conti non andò come speravano coloro che sono stati, come posso dire, indagati per questa vicenda.
1: Senta, ci dà un aggiornamento sulla sorte di Nessy Guerra, la nostra connazionale che appunto in Egitto, condannata a 6 mesi di carcere per adulterio lì con sua figlia, adesso l'ex marito, che peraltro aveva anche precedenti penali in Italia, è stato arrestato.
2: Noi seguiamo giorno per giorno la vicenda, assolutamente, abbiamo trovato una sistemazione logistica, c'è un appartamento per la giovane italiana che sta lì con la figlia, e stiamo facendo di tutto, parlando anche con le autorità egiziane, per farla rientrare in Italia il prima possibile, ma c'è una sentenza purtroppo di condanna, questo non dipende da noi, però sono tante le iniziative, si stanno moltiplicando, mi auguro che poi alla fine gli egiziani accolgano le nostre richieste, e stiamo lavorando intensamente a livello diplomatico. Qualche segnale di apertura e di attenzione l'abbiamo ricevuto, io sono in costante contatto anche con il ministro degli esteri, e comunque ecco, devono sapere anche i familiari che non sottovalutiamo il problema e lo seguiamo costantemente.
1: E oggi sul Corriere della Sera il Presidente del Senato Ignazio La Russa rilancia il nome di Maurizio Lupi come candidato sindaco di Milano. L'anno prossimo, Presidente Tajani, è un anno importante, si vota a Roma, a Milano, a Napoli, a Torino, a Bologna. Come vi regolerete come coalizione? Candidati civici, politici?
2: Dobbiamo trovare i candidati vincenti, esamineremo tutte le proposte senza preclusione nei confronti di nessuno. Io credo molto che nelle grandi città servano candidati civici, candidati di area moderata, così come è successo a Reggio Calabria, così come è successo ad Ancona, così come è successo a Venezia, per vincere le elezioni. Sono partite molto complesse, stiamo ragionando, stiamo riflettendo per individuare i migliori candidati possibili, siano essi civici, come io ritengo che sia meglio, sia essi politici, però che può essere anche un'altra soluzione se il politico è un candidato che può essere vincente.
1: Senta, come spesso accade nel mesi prima del voto, ci sono poi i parlamentari che passano da un partito all'altro perché magari sanno che non saranno ricandidati o non saranno rieletti. È successo anche a voi verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che ha avuto anche un ping pong, insomma lui ci ha provato unilaterale forse con Marina Berlusconi, la quale dai giornali aveva fatto trapelare, insomma, non sono preoccupata per chi ci lascia per andare con Vannacci. Lei è preoccupato che nei prossimi mesi possano esserci altri transfughi?
2: Io più che preoccupare mi occupo di quello che dobbiamo fare noi, non mi occupo di quello che fanno gli altri. Io cerco di fare in modo che Forza Italia possa essere una forza politica protagonista, e in questa fase protagonista di un'azione per ridurre la pressione fiscale nel nostro paese, per combattere qualsiasi tentativo da parte della sinistra di imporre una patrimoniale, di aumentare le tasse di successione. Dobbiamo lavorare per abbattere le tasse sulla tredicesima, si potrebbe abolire le tasse sulla tredicesima per gli stipendi più bassi, per poi decrescere, ma comunque detassare, così come dobbiamo aumentare gli interventi per ridurre l'IRPEF, per aiutare il ceto medio. Pensiamo che il passaggio dal 35 al 33% che quest'anno, cioè che l'anno scorso abbiamo allargato fino a 50.000 euro, si possa arrivare fino a 60.000 euro. Questo è un segnale importante per il ceto medio, così come dobbiamo lavorare, e oggi al Senato si conclude l'iter del decreto, della Camera del decreto lavoro, dare dei segnali ai lavoratori perché possano avere non il salario minimo ma il salario giusto, che deve essere un salario sempre più ricco.
1: Senta, andando sulla giustizia in chiusura, come ha accolto la decisione dopo 30 anni, insomma, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri archiviati in quella inchiesta ignominiosa, diffamatoria, che voleva ritrarli come presunti mandanti delle stragi mafiose? Qualcuno ha calcolato in 25 milioni di euro questi 30 anni di indagini che sono finiti con un buco nell'acqua.
2: 30 anni di un calvario, vista l'evidenza dei fatti, si poteva fare prima, ma sembra che l'accanimento nei confronti di Berlusconi e di altre persone come Marcello Dell'Utri sia stato un accanimento politico, teso a dimostrare chissà quali cose, confronti di Berlusconi e di altre persone come Marcello Dell'Utri sia stato un accanimento politico, teso a dimostrare chissà quali cose che poi non esistono.

0: comportamento del capo dello Stato.
1: Allora io ringrazio il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Grazie presidente, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: A tutti gli ascoltatori. Grazie.
1: Grazie. Redazione ringrazio Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Tommaso Margiotta e regia Filippo Mossicone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
11: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10:29, andiamo in A4, al momento traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A21, 5 km di code tra Brescia Sud e Manerbio in direzione di Torino. Andiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, 3 km di code per un incidente, siamo tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Nella capitale sul tratto urbano della 24 code tra Porto Naccio e la tangenziale all'est in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale di Napoli code al momento tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Andiamo ora sulla dorsale adriatica in A14, traffico intenso tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. In chiusura ancora in A14, 3 km di code tra San Benedetto del Tronto e Teramo in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25, buon proseguimento di ascolto.
12: In collaborazione con il CIS. Ore 10:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Formato famiglia, generazioni a confronto.
16: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, il tema di apertura della puntata di oggi è il maltrattamento all'infanzia. Tra mezz'ora la Fondazione CESVI presenta l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia, una classifica che delinea il quadro regione per regione rispetto a fattori di rischio e servizi. Noi però parleremo del maltrattamento istituzionale. È un tema ancora poco nominato, poco indagato, sul quale direi con grande coraggio

0: Il CISMAI, il Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, ha organizzato un convegno a fine maggio e lanciato un progetto. Parleremo poi di orfani di femminicidio, avremo la testimonianza di Pasquale Guadagno, che ha fondato con la sorella l'associazione Anima Invisibile, che porta la sua storia adesso a teatro, lo farà dall'autunno in uno spettacolo tratto dal suo libro Figli di Nessuno. E poi parleremo anche di una mostra fotografica itinerante dedicata proprio agli orfani di femminicidio. Nella seconda parte, come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con le famiglie famose che si raccontano ai nostri microfoni. Stavolta sarà con noi il fondista azzurro più vincente di sempre, che si è appena ritirato dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, e soprattutto una carriera lunga quasi 20 anni ad altissimi livelli, Federico Pellegrino, con la moglie, anche lei ex fondista, Greta Laurent. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo allora nella puntata con la nostra prima ospite. Do il buongiorno a Marianna Giordano, è presidente del CISMAI, Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. Bentornata a Formato Famiglia.
1: Buongiorno, grazie per ospitarci anche oggi.
0: Oggi, tra l'altro, come dicevo in apertura, Fondazione CESVI sta tra poco per presentare, insomma, l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia. Lei, Marianna Giordano, è lì proprio per seguire quei lavori, però abbiamo deciso di parlare con lei di un argomento, diciamo, legato ma poco indagato, cioè il maltrattamento istituzionale. Vogliamo cominciare dicendo che cos'è, e facciamo anche qualche esempio pratico.
1: Certo, grazie. Allora, la premessa è che le bambine e i bambini hanno il diritto di crescere al sicuro e protetti da ogni forma di maltrattamento in qualsiasi contesto e chiunque abbia perpetrato questo maltrattamento. Di solito parliamo del maltrattamento familiare, anche perché sappiamo dalla terza indagine che l'87% dei maltrattamenti avviene in famiglia, però qui ci soffermiamo sul maltrattamento istituzionale, cioè su quelle situazioni in cui il sistema che dovrebbe proteggere le bambine e i bambini e offrire loro un contesto sicuro invece li danneggia. Può accadere nella scuola, nello sport, nella chiesa, ma noi ci soffermiamo su quel maltrattamento che avviene nel sistema di tutela con quelle bambine e i bambini che sono accolti nelle comunità o in affido familiare. Un tema controcorrente, diciamo, che coinvolge i servizi sociali, la psicologia, la neuropsichiatria, gli avvocati e i magistrati, e noi abbiamo imparato a riconoscerlo grazie all'incontro con esperti per esperienza, cioè bambine e bambini oggi giovani che ci hanno raccontato le loro esperienze e ci hanno portato a riflettere come questo sistema diventa maltrattante. Può essere un maltrattamento diretto, quando gli educatori, le persone che si occupano dei bambini, li maltrattano fisicamente o li abusano sessualmente, ed è istituzionale perché chi ha il compito di sorvegliare, coordinare i servizi non rileva questi abusi, questi maltrattamenti, a volte li copre. A volte è un maltrattamento di programma, cioè in le strutture in cui ci sono delle regole coercitive sistematiche, ad esempio delle punizioni fisiche, chiudere i bambini nello stanzino, togliere le chiavi dalle porte dei bagni, quindi violare ogni privacy. E anche qua c'è una responsabilità istituzionale di chi consente che le organizzazioni abbiano queste regole. E poi c'è un maltrattamento di sistema che nasce quando chi dovrebbe ascoltare i bambini e coinvolgerli nel loro progetto di vita non li ascolta, quando noi adulti professionisti riteniamo di sapere tutto ed esercitiamo un potere sulle vite di questi bambini che ci sono affidati, invece di capire con loro non solo i loro bisogni ma anche i loro sogni, i loro desideri, e cerchiamo insieme di costruire una vita per loro. L'assenza di formazione e una certa collusione tra adulti produce questo maltrattamento. La buona notizia è che Famiglia Puma Trust ha deciso di sostenere una ricerca che ci permetta di capire questo fenomeno e di farlo uscire dall'invisibilità.
0: Ecco, questo progetto in particolare, esatto, questo è proprio un progetto che si avvia praticamente in questo mese di giugno, proteggere bambini e bambine, la sfida che ci guida, e questa è soltanto una parte di questo progetto. Quindi cerchiamo di capire allora nel particolare dove va questo progetto, che ambiti tocca e quanto dura.
1: Allora, la famiglia Puma Trust, con molta generosità, con un investimento consistente, ha deciso di sostenere 4 azioni. La ricerca azione, come dicevo prima, che ci permetterà di coinvolgere le operatrici e gli operatori dei servizi della giustizia per far uscire dall'invisibilità questo maltrattamento istituzionale e trovare delle strategie per prevenirlo e contrastarlo. Delle azioni di formazione rivolte al personale sanitario e al personale giudiziario, perché aumentino le competenze nell'ascolto delle bambine e dei bambini, nel riconoscimento del maltrattamento e in interventi appropriati. Un'azione di cura che coinvolgerà 3 centri specialistici per capire quali sono le migliori pratiche di cura dei bambini traumatizzati e per riconoscere che i loro comportamenti sono esito di traumi e non di cattiva educazione. E un'azione di comunicazione che coinvolgerà tutta la comunità adulta. Speriamo di poterne tornare a raccontare anche da voi.
0: Assolutamente, una scommessa che comincia adesso, dicevo, no?
1: Giusto? Comincia ora, sì, abbiamo firmato il 28 maggio fino a dicembre 2027, quindi 18 mesi, ed è una scommessa perché come comunità, come sistema di tutela, in realtà ci difendiamo un po' dal riconoscere gli errori e dal pensare di poter migliorare, no? E anche tutti gli attacchi che ci sono stati in questo tempo, no, nel sistema politico e mediatico contro la tutela, hanno aumentato la diffidenza, mentre noi speriamo attraverso queste azioni, perciò questa scelta della famiglia Puma Trust, di poter far ricostruire una fiducia delle persone nei confronti del sistema, proprio a partire dal riconoscimento degli errori.
0: Esatto, quindi apprendere gli errori senza negare il danno, è questo in sostanza.
1: Sì, esatto, perché il punto principale del danno che queste bambine e bambini ricevono è che già sono stati traditi dai loro genitori, no? Che li hanno maltrattati, per cui sono stati collocati in protezione, e poi se vengono traditi anche da chi li dovrebbe proteggere, questo diventa un tradimento istituzionale che aumenta per loro il senso di sfiducia nelle relazioni umane, nella possibilità di chiedere aiuto. Si sentono come dei bambini patologici e non viene riconosciuto invece tutte le risorse che hanno e la loro possibilità di crescere e di costruirsi una vita differente. E quindi lo scopo di questo progetto è proprio approfondire questi temi per rilanciare una diversa modalità di fare tutela oggi nel 2026, diciamo, no?
0: È chiaro, perché quello di cui ci sta parlando è appunto il tradimento istituzionale, diventa proprio una ferita, una delle ferite che continua a lavorare e incidere sulla vita di chi l'ha subito, no? E diciamo, e questo continua a perpetrarsi nel tempo, anche forse in un atteggiamento psicologico di continuo vittimismo che non finisce più e in qualche modo imbriglia anche la vita di chi da bambino ha subito tutto questo.
1: Certo, perché è un'esperienza di disvalore, non sono amabile, perché se a casa mi hanno fatto questo e ora in comunità i servizi sociali, lo psicologo, il giudice mi fanno questo, vuol dire che non valgo niente, che non sono amabile e quindi posso buttare la mia vita, no? Cioè, che senso ha investire nella vita se nessuno intorno a me crede che io ho un valore e che posso farcela? Io devo dire che questo cammino è iniziato grazie a Artemisa, che è uno dei centri associati del CISMA, e attraverso l'esperienza del Forteto in Toscana, e la stiamo percorrendo con fatica, però anche con molta convinzione che è necessario dare fiducia alle bambine e ai bambini ed essere credibili come operatrici e operatori per quello che siamo e che facciamo con loro, e non solo per un'etichetta professionale o istituzionale.
0: Assolutamente, prospettive di cambiamento, insomma, pratiche di tutela in cui il dubbio diventi risorsa, un esercizio collettivo, direi, di responsabilità per imparare a riconoscere il maltrattamento e ciò che lo rende invisibile. Grazie davvero. Marianna Giordano, presidente del CISMA, il Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Noi ascoltiamo Achille Lauro, Comuni Mortali, tra l'altro un Achille Lauro che stasera all'Olimpico terrà il suo concerto, la prima tappa del tour estivo, con un sold out.
2: E ciao,

0: parlato con Marianna Giordano del CISMAI e c'è un'infanzia costretta ad assistere alla violenza, quella sulla propria madre, la maggior parte delle volte compiuta dal proprio padre, fino al femminicidio. Sono gli orfani speciali, noi ne abbiamo parlato tanto qui a Formato Famiglia, addirittura per un'edizione, per un intero anno, ogni mese abbiamo acceso un faro su questo argomento, su questo tema così difficile, di cui si è parlato sempre troppo poco. Io sono davvero lieta di avere di nuovo con noi Pasquale Guadagno, orfano e nipote di femminicida. Bentornato.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Pasquale, la tua storia è segnata da una tragica eredità di violenza familiare, perché tuo padre Salvatore ha ucciso tua madre Carmela, l'ha strangolata nel 2010, ma non solo. Tua madre era a sua volta rimasta orfana dopo che sua madre era stata uccisa da suo padre. Ecco, come sei riuscito ad affrontare questa eredità così, così pesante, a spezzare questa catena di sangue?
1: Sì, ecco, diciamo che appunto è un destino che si ripercuote su me e mia sorella, e alla quale noi abbiamo voluto mettere proprio uno stop generazionale, no? Iniziando a lavorare su noi stessi, che secondo me è il primo passo. Nel senso, io dico sempre che la violenza che io ho respirato in ambito familiare da parte di mio padre è sicuramente dentro di me. Se tu non fai un lavoro su di te per scardinarla, quella violenza poi la ripercuoti sugli altri, no? Ed è quello che ho fatto io. Quindi lavorare su me stesso per trasformare quella rabbia, quella violenza in qualcosa di positivo.
0: La ripercuoti sugli altri o la ripercuoti su te stesso? A un certo punto tu
1: sì,
0: sei
1: esatto.
0: Arrivato ad avere attacchi di panico talmente forti e dolorosi da non veramente riuscire più a fare nulla.
1: Sì, esatto, diciamo che ho vissuto 4 anni fa più o meno un momento di depressione durato mesi, quindi non un momento, che in realtà dico sempre è stato il momento, uno dei momenti più belli della mia vita, perché mi ha costretto a guardarmi dentro, e secondo me vivere la propria vita con verità non ha prezzo, cioè è la cosa migliore che una persona possa fare, ed è quello che ho fatto io, no? Lavorare su me stesso, guardarmi dentro, riaffrontare tutto quello che magari per anni non volevo affrontare e cercare di trasformare in qualcosa di positivo tutto quello che avevo vissuto, per quanto sia surreale sentirlo dire, però in realtà è proprio quello che ho fatto.
0: Doloroso ma salvifico, no? Qui
1: esatto,
0: a Formato Famiglia, appena uscito abbiamo parlato del tuo libro Figli di Nessuno, e ora da questo libro nasce un nuovo progetto, no?
1: Sì, esatto, nasce uno spettacolo teatrale dalla regia di Andrea Berti e Graziella Bertini, si chiamerà Pasqua, che è come mi chiamava mia mamma perché è napoletana, Il diritto di splendere. La particolarità di questo spettacolo teatrale sarà appunto che io sarò l'attore di me stesso, sarà uno spettacolo a due, ci sarà un'altra attrice, Silvia Prioreschi, che sarà il ruolo di mia madre. E sarà proprio un dialogo tra me e mia madre costante, dove ci saranno dei momenti di rabbia, dei momenti dove si piange, ma dei momenti anche dove proprio uno capisce cosa vuol dire vivere in una famiglia maltrattante. E soprattutto il messaggio principale che ho voluto dare a questo spettacolo era che, come dice il titolo, io ho il diritto di splendere, quindi scardinare un po' il ruolo della vittima a livello sociale.
0: Perché è proprio quello di cui parlavamo anche con Marianna Giordano, no? Ciò che accade è che il maltrattamento all'infanzia, sia esso individuale e nella famiglia o anche istituzionale, come ci ha raccontato lei, poi continua a lavorare sulla vittima, rendendola vittima per sempre,
1: sì,
0: e imbrigliandola,
1: sempre.
0: No? E tu di questo sei veramente il testimone, ma contemporaneamente il testimone positivo, cioè che questa dinamica si può scardinare.
1: Sì, perché comunque io avevo 14 anni quando mia mamma purtroppo è stata uccisa, e io sono cresciuto con questa etichetta che è stato difficilissimo togliersi. Sono riuscito solo in età adulta, adesso in questi anni, portando avanti i progetti che porto, a scardinare un po' questo ruolo, ma è stata un'etichetta che mi hanno messo, e per la gente anzi assurdo quasi che io magari possa essere solare, che possa essere sorridente, che possa andare in vacanza, che possa fare quello che fa una persona qualsiasi, perché a livello nel collettivo immaginario sociale una vittima è vittima per sempre, quindi non esiste una vittima che sorride, perché allora c'è
0: non
1: qualcosa che non va,
0: cioè.
1: Invece è proprio quello, nel senso, io appunto perché ho vissuto quello che ho vissuto e anche proprio per dare per la memoria di mia madre, io ho diritto di essere felice, ho diritto di costruirmi un futuro facendo quello che ho voglia di fare.
0: Ecco, dicevi dello spettacolo, dicevi che sarai l'attore di te stesso, sarai sul palco con la rappresentazione di tua madre. Come mai non ci sarà tua sorella nello spettacolo?
1: Ma perché ho voluto un po' lavorare su quello che avevo dentro e mia sorella appunto... non so se ci siamo sempre confrontati sulla nostra storia e in maniera assurda sembrano quasi due storie diverse, nel senso che non so se perché magari lei donna, io uomo, lei più grande, io un po' più piccolo, abbiamo avuto due vissuti completamente diversi quando parliamo della stessa storia, e quindi ho voluto proprio fare un dialogo tra me e mia madre, perché sentivo mia questa rappresentazione, sentivo mio questo messaggio, anche il fatto di aver avuto dei momenti in cui io ce l'avevo con lei, pensavo fosse colpa sua perché sono cresciuto in una famiglia, quella di mio padre, dove mi inculcava delle idee, e quando sei così piccolo non hai una coscienza sviluppata dove tu puoi dire no, non è così. Quindi per anni io in realtà sono rimasto bloccato in quelle convinzioni che non erano mie. E quindi secondo me è interessante far passare questo messaggio, capire, e che in realtà è anche, per quanto io magari mi sia vergognato di aver provato o di aver pensato determinate cose, però è umano, no? È umano.
0: E fa parte di quel percorso di cui stavi parlando, no? In cui si reimparano anche certi meccanismi, si ricostruisce la verità, no?
1: Perché, assolutamente sì.
0: Perché naturalmente quando si è piccoli poi è veramente tanto difficile riuscire a capire esattamente cosa succede, e tu vai tantissimo nelle scuole a raccontare tutto questo. Cosa ti chiedono i ragazzi soprattutto?
1: Sì, allora la cosa più bella che faccio è proprio quella di andare nelle scuole. Dall'anno scorso col tour del libro ho iniziato proprio ad andare partendo dalle scuole medie, che ho sempre avuto difficoltà perché c'è sempre un po' di restrizione. Invece è stata l'esperienza più bella che ho fatto. Senti e vedi proprio il bisogno di questi ragazzi di sentire una storia raccontata nella maniera in cui la porto io, quindi non piangendosi addosso, ma con una positività, ho il loro stesso linguaggio, mi vedono come un loro simile perché sono giovane, quindi è molto più semplice entrare in empatia con loro. La domanda principale che mi fanno è quella: come hai fatto a farcela, no? Come hai fatto ad arrivare oggi qui così? E io spiego loro che è normale, cioè la vita ti mette davanti a delle cose a volte ovviamente più grandi di noi, ma hai due scelte nella vita: o muori lì assieme alla cosa che ti succede, o ti rimbocchi e vai avanti e spacchi il mondo. Ed è quello che io ho voluto fare ed è quello che voglio tramandare agli altri. E soprattutto la cosa che un po' mi lascia sempre un po' molto rattristito, infatti io dico sempre: dopo che vado in una scuola ho bisogno di una seduta allo psicologo io, perché è molto tosto, perché capisci e percepisci che molti di loro ti fanno delle domande talmente circoscritte che capisci che stanno vivendo quello che tu hai vissuto in passato, no? E quindi avere anche un po' l'impotenza di dire cosa posso fare per loro. Cosa posso fare io oggi qui. Quindi io lascio sempre solitamente magari un box, una scatola dove mi mettono dei biglietti in anonimo, perché secondo me anche solo scrivere quello che ti sta succedendo e raccontarlo per la prima volta anche in maniera anonima è già un passo nel aprirsi, nel dirlo, nel non nascondersi,
0: nel chiedere aiuto,
1: che non
0: no?
1: ti devi vergognare, sì, esatto. Assolutamente,
0: e nel non fare la strada da sola.
1: Tantissimi anche mi contattano su Instagram, assolutamente. Io dico sempre questo, intanto parlo sempre di psicoterapia perché a me è quello che ha salvato la vita, no? Quindi di scardinare questa cosa che si va dallo psicologo sei pazzo, perché a volte è ancora molto diffuso questo.
0: Purtroppo
1: questo
0: in Italia
1: concetto.
0: Ancora sì.
1: Purtroppo sì. E quindi scardino sempre questa cosa qui e dico sempre: da soli non ci si salva, è impossibile salvarsi da soli quando succedono cose così grandi, da dover reinterpretare
0: l'intera vita, esatto, per riuscire a fare questo. Grazie Pasquale, è sempre davvero bellissimo parlare con te, per il messaggio positivo proprio che porti nonostante tutto. Grazie davvero per essere stato
1: grazie
0: con noi, ci risentiamo per lo spettacolo, un abbraccio.
1: Perfetto,
0: grazie davvero.
1: Va bene, grazie mille, ciao, buona giornata.
0: E continuiamo a parlare di orfani di femminicidio, stavolta attraverso una mostra fotografica dal titolo Io esisto, con composta dagli scatti di Stefania Prandi e dalle testimonianze dirette di 5 orfani maggiorenni, un'esposizione promossa dalla cooperativa Iside nell'ambito del progetto Orfani di Femminicidio, Vittime Invisibili. Mariangela Zanni è la responsabile comunicazione del progetto, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ha ascoltato anche Pasquale, no?
2: Era sì, lì.
0: È sempre molto toccante. E la sua storia, certo, è quella di Marco, di Andrea, Rachele, Giada e Mia. Sono i 5 orfani di femminicidio che hanno accettato l'invito della cooperativa Iside a raccontare la propria storia attraverso questa mostra fotografica. Ecco, come e con quale messaggio?
2: Sì, è una mostra fotografica che racconta appunto le storie di questi ragazzi e ragazze che hanno deciso di raccontare quella che è la loro vita dopo il femminicidio, perché appunto esiste una vita dopo il femminicidio ed esistono queste persone, questi ragazzi e ragazze che vogliono anche essere riconosciuti, essere visibili e soprattutto raccontarsi al di là di quella che è una narrazione comune che di solito appunto si sofferma solamente sull'atto violento. Sono ragazzi e ragazze che hanno seguito proprio anche dei percorsi di supporto psicologico, di psicoterapia all'interno del progetto e che hanno rielaborato appunto quello che era il loro vissuto di dolore, ma che lo hanno rielaborato attraverso anche una forza che prima abbiamo sentito anche nelle parole di Pasquale Guadagno, che tutti loro hanno. Sono storie veramente incredibili, alcuni di loro hanno subito l'atto del femminicidio quando erano molto piccoli, non hanno mai conosciuto la loro madre, ma nonostante questo la figura della madre è una figura tuttora presente che hanno voluto comunque rappresentare in diversi modi, chi con simboli, chi con delle fotografie, proprio per anche in qualche modo ristabilire una connessione appunto con la donna che era il punto di riferimento della loro vita quando appunto erano ancora molto piccoli.
0: Non c'è dubbio, ci sono delle testimonianze fortissime anche, no? Andrea aveva 15 anni quando sì, la madre colpì, colpita dal proiettile al collo e da una coltellata all'addome. Dice: per me non era concepibile che mio padre, ispettore capo di polizia, avesse potuto fare una cosa del genere. Per i mesi successivi ero riuscito ad autoconvincermi che la morte dei miei genitori fosse stata causata da un doppio suicidio, prima mia madre e poi mio padre, per il dolore, no? Questo fa veramente specchio anche con quello che diceva Pasquale Guadagno. Mostra esposta prima a Palazzo Bo di Padova, ma è itinerante, quindi dove, quando sarà possibile vederla?
2: Adesso dal 18 al 20 giugno sarà la Casa delle Donne di Milano e ci sarà l'inaugurazione appunto il 18 giugno e poi a novembre sarà a Bologna, a Pordenone e a Mestre, e dal 2027 girerà un po' tutta Italia. Abbiamo già tante richieste da parte di istituzioni ma anche di singoli cittadini, quindi sarà possibile appunto vederla un po' in giro per tutto il paese.
0: E questo è davvero importante, portarla ovunque il più possibile, che magari anche i ragazzi delle scuole la vedano. Progetto Orfani di Femminicidio, Vittime Invisibili è uno dei 4 progetti selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Ecco, in che consiste quel progetto, non che è, come dire, la grande scatola nella quale poi è inserita la mostra?
2: Esatto, è un progetto che agisce in maniera strutturale proprio per sostenere in una prima fase gli orfani e le orfane, sia da quando accade il femminicidio. Quindi noi abbiamo in questi 5 anni di progetto sostenuto più di 40 ragazzi e ragazze, bambini e bambine, e chi aveva appunto era vittima da molto tempo, ma anche chi era vittima da poco tempo, nel senso che il femminicidio si è verificato nel corso di questi 5 anni. Quindi un supporto sia dal punto di vista psicologico e con proprio la psicoterapia, ma anche legale, perché appunto sappiamo che con la legge del 2018 sono state aperte diverse finestre, diritti per appunto gli orfani e le orfane, e poi anche un sostegno materiale. Abbiamo sostenuto per esempio l'istruzione di questi ragazzi e ragazze, abbiamo sostenuto le famiglie affidatarie, perché ricordiamoci che dietro questi bambini e bambine ci sono delle famiglie che nella maggior parte delle volte sono i nonni, le nonne o comunque zie che hanno appunto anche loro subito un lutto enorme e che devono appunto farsi carico non solo del supporto emotivo di queste persone, ma anche di un supporto materiale dall'oggi al domani di solito, insomma,
0: e che hanno magari magari quindi... anche bisogno di essere indirizzati, perché poi diciamo con la legge che è stata varata certamente un aiuto in parte arriva dallo Stato, ma c'è bisogno anche di sapere le procedure.
2: Esattamente,
0: no?
2: Sì, che sono anche a volte procedure molto burocratiche, sì, e complesse, quindi il supporto anche da questo punto di vista è importante, proprio per non perdere anche delle opportunità che lo Stato dà e che non sempre sono conosciute proprio dalle persone.
0: Esattamente, io ringrazio davvero Mariangela Zanni, abbiamo parlato della
2: Grazie
0: mostra Io Esisto nell'ambito del progetto Orfani di Femminicidio, Vittime Invisibili. Adesso arriviamo al GR1, formato famiglia naturalmente torna subito dopo intorno alle 11:05, non mancate, parleremo di sport, famiglie importanti come sempre il mercoledì con noi Federico Pellegrino, il fondista italiano più titolato di sempre. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sappalmieri. In apertura all'assemblea di Confcommercio in corso all'auditorium della conciliazione a Roma. Partecipa anche la premier Giorgia Meloni e lì per noi c'è Amalia Carosi.
3: Il terziario è il motore dell'economia italiana. Rivendica il ruolo delle imprese nei servizi Carlo Sangalli nella sua relazione all'assemblea generale di Confcommercio. Negli ultimi 30 anni, dice, hanno creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro e oggi contribuisce per il 53% al valore aggiunto. Ma sentiamolo ora dal palco.
4: A questo aggiungiamo il tema della partecipazione femminile al mercato del lavoro.
3: Bene il rigore nella gestione dei conti pubblici, ma il presidente di Confcommercio chiede al governo di fare di più sul taglio delle tasse. La fiscocrazia, quel mix cioè di fisco e burocrazia, pesa sullo spirito imprenditoriale ma anche sulle famiglie e torna a sollecitare il taglio dell'aliquota IRPEF che pesa sul ceto medio, quello che guadagna fino a 60.000 euro annui, e chiede di ridurlo dal 35 al 33% in un'ottica di rilancio dei consumi. Con Federico Foroni, linea allo studio.
2: In Medio Oriente, ora dopo l'ennesima notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran, la Casa Bianca rassicura sulle trattative in corso. Si teme comunque una ulteriore escalation.
5: L'inviato speciale americano Witkoff ha utilizzato il suo canale di comunicazione con il ministro degli esteri iraniano Araghchi per trasmettere un messaggio di de-escalation a Teheran. Così il New York Times: il Golfo Persico di nuovo scosso dal fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, la miccia americana accesa dalla notizia dell'abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz da parte di un drone di Teheran. Le forze di Washington hanno mirato su Bandar Abbas, uno dei porti più importanti del paese, e in altri centri. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait, affermando di aver distrutto F-35 americani parcheggiati in una base in Giordania. Le operazioni si sono concluse almeno per il momento, nessuna vittima. Secondo fonti della Casa Bianca, le incursioni aeree non hanno influito sui negoziati per un'intesa che secondo Trump sarebbe vicina. Poco fa però udite esplosioni nei pressi dell'isola di Kashem, nello stretto di Hormuz, anche se le cause per ora sono ignote. Cresce la preoccupazione, la Cina si appella alla moderazione. Intanto Teheran ha chiesto ai paesi del Golfo di non permettere agli Stati Uniti e ad Israele di utilizzare il loro territorio per attaccare l'Iran. Claudia Stamerra, GR1.
2: E della situazione in Medio Oriente ha parlato poco fa sulla nostra rete a Ping Pong il ministro Tajani. La tregua tra americani, iraniani e israeliani non è ancora vicinissima, speriamo che prevalga il buon senso, ha detto tra l'altro il responsabile della Farnesina. Anche l'appello della Cina è importante, ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco che permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz, ha aggiunto Tajani. Il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Dopo Madrid, Leone XIV è da ieri pomeriggio a Barcellona, dove in questi minuti è in visita al penitenziario Brian 1. A mezzogiorno la recita del Rosario nell'abbazia di Montserrat, poi un incontro con le realtà diocesane e questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Anton Gaudí, l'architetto che ha progettato l'edificio. È la rinascita della giustizia, sono le parole di Luis da Silva appena scarcerato a Rimini dopo la sentenza della Corte d'Assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo per il 36enne vicino di casa e amante della nuora della vittima. Ad accogliere da Silva all'uscita dal penitenziario la moglie Valeria Bartolucci, intervenuta così in aula sul giudizio.
6: Sono felice perché è stata fatta un po' di giustizia, quella che manca alla signora Paganelli non so chi la dovrà fare, ma deve essere fatta anche quella.
2: La direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice, ribadendo la propria volontà di proseguire nell'incarico di direttrice musicale fino alla scadenza prevista dal contratto nel 2030. Nominata nel settembre del 25 e subito contestata dai musicisti che parlavano di profilo inadeguato, era stata di fatto licenziata dal sovrintendente Nicola Colabianchi lo scorso 26 aprile dopo un'intervista alla stampa internazionale ritenuta lesiva della reputazione del teatro. I legali di Venezia contestano la legittimità del provvedimento di estromissione, definendolo illegittimo e discriminatorio. Musica e scommesse. Sui siti del settore impazzano le puntate sulla location del suo matrimonio il 3 luglio con la star del football americano Travis Kelce, ma lei intanto pensa alle canzoni e ai film. A sorpresa, Taylor Swift è comparsa sul red carpet alla premiere hollywoodiana di Toy Story 5, accolta con entusiasmo da fan e fotografi. La cantante partecipa all'ultimo capitolo di uno dei cartoni più amati dal pubblico con il brano I Knew It, I Knew You, inserito nella colonna sonora del film e scritto insieme a Jack Antonoff. E sulle note di Taylor Swift noi ci lasciamo, la linea torna a formato famiglia, prossimo giro alle 12 con l'ascolto.

0: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Siamo rientrati con Giovanotti, Ti sposerò, canzone che ha un significato speciale per la coppia di sportivi che vi sto per presentare e che oggi sono i protagonisti della nostra rubrica dedicata alle famiglie famose.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
0: Lui è non solo il fondista azzurro più vincente di sempre, ma è considerato uno dei più forti al mondo dell'ultimo decennio, dietro solo agli inarrivabili norvegesi. Ha preso parte a 4 campionati mondiali e 3 olimpiadi, collezionando 7 medaglie mondiali, 4 medaglie olimpiche, 21 vittorie in Coppa del Mondo, con 58 podi complessivi, con 2 Coppe del Mondo di sprint. Si è ritirato a 35 anni e mezzo dopo Milano Cortina, dove ha vinto 2 bronzi. È un grande piacere avere con noi Federico Pellegrino, benvenuto.
3: Eccomi, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Evviva! E con lui c'è la moglie, ex atleta, anche lei fondista, specializzata nello sprint, ha partecipato alle sue prime gare importanti fin dall'età di 16 anni, argento nello sprint ai campionati italiani del 2013, ottimi piazzamenti nelle competizioni internazionali. È con noi Greta Loren, benvenuta.
4: Grazie, ciao a tutti.
0: Federico, comincio con la canzone che abbiamo ascoltato, Giovanotti, Ti sposerò. Che significato ha per te, Greta?
3: Beh, un forte significato la nostra canzone, la canzone che le ho dedicato quando le ho chiesto di sposarmi. Sono passati già un po' di anni, abbiamo festeggiato da poco le nozze di legno, quindi è bello ripensare anche a quei momenti.
0: Greta, come vi siete conosciuti? È stato amore a prima vista?
4: Beh, diciamo di sì, ci siamo conosciuti nel lontano 2007, ormai molto molto giovani, e poi siamo stati fidanzatini per qualche anno, ci siamo lasciati per 2 o 3 anni per poi ritrovarci, e quando ci siamo ritrovati diciamo che abbiamo deciso, ok, se la facciamo funzionare deve essere per davvero, e così è stato.
0: E così è stato decisamente. Allora, tra pochissimo parliamo anche dei bambini che poi sono arrivati, però nel frattempo ci mettiamo in mezzo anche la carriera ovviamente di Federico, strepitosa. Allora, ascoltiamo insieme la telecronaca di Franco Bragagna su Rai 2 delle Olimpiadi di Pechino, era l'8 febbraio del 22.
5: Si allarga, Federico Pellegrino si allarga per provare a rimontare.
6: Vai Chico!
5: La medaglia c'è!
6: Vai Chico!
5: Quale
6: grandissimo!
5: L'argento! Come 4 anni fa! Johannes Labu, Federico Pellegrino, Alexander Terentjev, Norvegia, Italia e Russia. Johannes Labu ha confermato di essere il migliore, è rimasto lì Federico Pellegrino, che adesso presumibilmente scoppia in lacrime. Gara sensazionale per l'azzurro, che ha trovato il grande momento di forma, la grande lucidità e il grande picco nel giorno più importante, quello dei giochi olimpici.
0: Federico, che momento è stato quello?
3: Beh, è stato molto bello, anche perché quando il telecronista adesso diceva il momento delle lacrime, probabilmente nelle immagini c'era Greta che correva a abbracciarmi, quindi sono dei bei ricordi anche quelli.
0: Credo proprio di sì, e tra l'altro il 22 insomma è un anno importante decisamente, non soltanto per lo sport ma proprio per la vostra vita, perché poi a dicembre, no, è nato il vostro primogenito, e avevate in programma di farlo, avete festeggiato quel grande podio così?
3: Rispondo io, sì, era in programma, nel senso che arrivati al 2022, dopo più di 10 anni vissuti in giro per il mondo assieme, dove la parola casa era lo stare insieme io e Greta, a prescindere da quale tetto avessimo sopra le nostre teste, nel 2022 abbiamo deciso assieme, o meglio Greta ha deciso, che lo può raccontare meglio lei, che la parte atletica della sua vita era giunta al suo termine e iniziava a avere degli altri desideri come donna, a ricercare appunto la possibilità di diventare mamma. E d'accordo, abbiamo deciso di iniziare a provarci, e nel giro di qualche mese è già arrivato il primo bimbo.
0: Ecco, raccontaci tu, Greta, quel momento per te, che momento è stato anche, no, decidere di cambiare, cambiare vita, lasciare lo sport agonistico e pensare alla famiglia?
4: Sì, diciamo che il desiderio di avere una famiglia c'era sempre stato nei nostri pensieri, però appunto quando ne parlavo con Federico gli ho sempre detto quando arriverà quella sensazione interna di voler diventare mamma, allora ho sempre pensato che c'è tempo per tutto, e quando arrivava quel desiderio di essere mamma avrei lasciato da parte il mondo dell'agonismo. E diciamo che già all'inizio di quell'ultima stagione la voglia continuava a crescere, e man mano che si avvicinava al fine stagione era sempre più forte, e quindi è stata una scelta presa con molta tranquillità e molta felicità. Ero riuscita a togliermi le mie soddisfazioni a livello sportivo, e quindi si era aperta quella strada della famiglia, ecco.
0: Ecco, è anche una bella testimonianza. Qui abbiamo anche ospitato Francesca Lollobrigida, che invece ha continuato, no, con veramente una forza incredibile a gareggiare, e arrivando ai risultati a cui è arrivata.
4: Assolutamente, ogni tanto mi immaginavo fare la mamma e dire oddio, dovrei anche allenarmi, è veramente difficilissimo, tanto di cappello a chi ci prova e a chi ci riesce, perché performare con un bambino richiede molto impegno.
0: Ecco, ce lo dice una che come dire, dentro a queste cose c'è stata, e dunque possiamo crederci. Facciamo un salto in avanti, ragazzi, sentiamo cosa diceva Federico Pellegrino in vista dell'Olimpiade Milano Cortina, in zona Olimpia su Radio 1, era il 6 ottobre scorso.
7: Per me è diventato l'obiettivo ultimo di carriera, e potrei quasi anche aggiungere obiettivo massimo, perché con l'Olimpiade in casa direi che difficilmente si potrebbe definire in maniera diversa. Era giusto così, per riuscire a continuare a cercare di esprimermi al meglio e non di andare avanti a oltranza e quel che arriva arriva, ma fissando, come sempre fatto nella mia carriera, un obiettivo tangibile.
0: Obiettivo tangibile, obiettivo ultimo e massimo di carriera, diceva Federico, a Milano Cortina. L'obiettivo è stato centrato, la prima medaglia di squadra è arrivata grazie al terzetto azzurro che ha visto appunto Federico, autore di una grandiosa ultima frazione, ha trascinato l'Italia sul terzo gradino del podio alle spalle della Norvegia e della Francia. Un momento di gioia immensa di cui Federico parla così, intervistato nelle speciali Olimpia della TGR Trentino. Sentiamo.
8: L'ultima discesa ho iniziato a piangere, vedevo in fondo al traguardo loro tre urlanti che erano proprio felici. È stata una delle gioie più belle della mia vita. Riuscirci in squadra è un lavoro, oltre che fisico, anche tanto psicologico, in alcuni casi anche politico, e riuscire a raggiungere questo obiettivo è una soddisfazione per me immensa.
0: Federico, tornano le lacrime?
7: Sì, sono veramente dei bei momenti, grazie per farmeli rivivere con queste parole.
0: E quando li rivivi così, li risenti così, anche ti risenti, no? Ti riascolti nelle dichiarazioni a caldo, nei momenti più importanti, cosa pensi, cosa provi? Il cuore un po' batte più forte?
7: Sì, è un gran senso di soddisfazione. È così, un obiettivo ricercato per così tanti anni non può che è raggiunto, poi non può che lasciare quel tipo di sensazione. Sono lontano dalla malinconia, e credo che, come ha detto Greta prima, siamo cresciuti con l'idea che ogni cosa c'è un tempo per fare ogni cosa, e il mio tempo della vita d'atleta diciamo in massimi livelli è finito con le Olimpiadi del 2026, e essere riuscito a portare a termine la mia missione di lasciare uno sci di fondo in termini di risultati, in salute, ai tifosi di questa disciplina anche per gli anni a venire, senza di me in pista, è stato raggiunto ed è una grande soddisfazione.
0: Immagino. Greta, Milano Cortina, Olimpiade in casa, quindi molto più semplice da seguire con la famiglia, anche perché nel frattempo, il 16 aprile dell'anno scorso, è nato il secondo genito.
4: Esatto, diciamo che con col primo bimbo ci siamo mossi parecchio, anzi ho fatto anche viaggi da sola con lui piccolino, sperduta in Svezia, che a ripensarci non so come ho fatto, e quindi col secondo diciamo che le Olimpiadi in casa mi hanno agevolato il tutto. È stato molto bello vivere un'Olimpiade non da atleta, da moglie, con bimbi vicino, con il papà che comunque era vicino a noi ma non con noi, perché deve essere così, e essendo stata atleta so come deve essere. Lui ha bisogno del suo spazio, del suo riposo, e in quel momento lì era importante così, ma noi c'eravamo, lui c'era, è stato bello essere all'arrivo ad aspettarlo.
0: Vicini, ma non troppo, la giusta distanza per un atleta per concentrarsi nelle gare, perché ti volevo proprio chiedere, insomma, nei giorni precedenti, com'è Federico, com'è stato, insomma, in tutti questi anni? Prima di una gara morde o gli si può stare accanto?
4: Allora, diciamo che sembrava che dal 2022 non ci fosse più un po' quella tensione, no, non devo più dimostrare niente, ma Federico non riesce ad essere così, quando, cioè non ce la fa, no. Quando se si impegna a fare una cosa si mette dentro al 100%, quindi quei giorni pre-gara erano giorni pre-gara con un po' di tensione, però ormai...
7: Mascherine.
4: Appunto, sì, con, vabbè, quello appunto era una parte che coi bambini è così, se prima quando eravamo atleti non avevamo i bambini, quando vedevi i bambini stavi lontano, e quei giorni lì
0: certo,
4: è dovuto stare così, essere così anche per noi, esatto, però anche i bimbi, soprattutto il più grande, gliel'abbiamo spiegato, era tranquillo e continuava a dire papà basta gare, e adesso che le gare sono finite
0: quindi niente più
4: diverso.
0: Mascherine, ormai, certo. Un'Olimpiade straordinaria che chiude una carriera straordinaria, perché tre giorni dopo, il 18 febbraio, nella team sprint a tecnica libera maschile arriva un'altra medaglia. Allora sentiamo il bilancio che faceva Federico a caldo sempre qui su Radio 1 in tutta l'Olimpiade, minuto per minuto.
9: Federico Pellegrino, siamo alla fine della carriera che chiudi con 4 medaglie olimpiche. Erano le tue aspettative o senti di aver fatto qualcosa di veramente speciale?
10: Dipende quando. Prima di questa Olimpiade era un obiettivo che prima è stato un sogno, ma poi sempre più concreto. La team sprint di oggi era quasi un piano B nel caso in cui la staffetta non fosse andata bene, ma visto che già la staffetta è andata bene, già che c'eravamo, abbiamo detto dai, proviamoci anche lì. Sulla carta sapevamo di valere queste due medaglie, ma un conto è prima della gara e poi durante la gara è tutta un'altra storia. Per la prima volta l'Italia vince una medaglia in una team sprint alle Olimpiadi e sono felice di essere stato io assieme a Elia Barp a farlo.
0: Ecco Federico, com'è stato gareggiare con un compagno così giovane, no? Elia, conquistando questa forse inaspettata medaglia di bronzo? O in fondo al cuore
7: no,
0: ce l'avevi?
7: No, proprio inaspettata no, perché nei format di gara lo stesso format di gara nelle gare di Coppa del Mondo e di avvicinamento avevamo fatto 2 secondi posti, quindi sapevamo che la possibilità c'era. Il tracciato però era più impegnativo, quindi c'erano tante incognite, ma è stato bello soprattutto il percorso con lui e anche gli altri compagni di squadra. Mi sono calato nella parte di fratello maggiore, un aiuto allenatore sul campo, ogni minuto di allenamento. È stato un ruolo che sicuramente è stato agevolato anche dall'essere diventato papà, perché quel senso di responsabilità diciamo anche ampliato a chi stava intorno a me, per cercare di far sì che tutte le sessioni di allenamento e anche la testa oltre al fisico iniziassero a prepararsi negli anni precedenti a quello che sarebbe stato poi il grande evento, la grande opportunità di carriera. È stato un percorso bello, mi sono sentito ancora giovane per qualche anno. D'altronde Elia Barp ha 13 anni meno di me, 12 anni meno di me, gli altri due compagni di staffetta, uno 10 e uno 13 meno. Quindi è stato veramente un bel periodo che ricorderò con il sorriso anche per questo tipo di rapporto.
0: Ecco, e tu Greta, come hai vissuto questo traguardo, forse possiamo chiamarlo il traguardo dei traguardi di Federico, le vittorie e il ritiro, che momento è stato?
4: Mi veniva un po' di malinconia sicuramente, tanta voglia di riaverlo a casa con noi anche, quindi diciamo che era un sentimento un po' contrastante. Da una certa parte non immaginarmelo più sui campi di gara faceva effetto, però d'altra parte sapevo che quella cosa lì voleva dire avercelo di più con noi a casa, quindi diciamo che quegli anni lì, che lui, in questi 4 anni che lui faceva ancora l'atleta, non sentivo questo bisogno di avercelo a casa, sapevo che era così e quando la data del ritiro si avvicinava mi sembrava di aver questo bisogno assoluto di lui a casa e quindi è bello adesso avercelo di più con noi.
0: Ecco, allora Federico, tu l'hai detto anche nelle tue interviste, ora vuoi stare con la famiglia, fare il papà, laurearti in economia e management. Quanto è stato difficile, soprattutto in questi ultimi 4 anni, conciliare l'impegno della preparazione, insomma, atletica per l'Olimpiade, insomma, a livelli altissimi, con la famiglia, con i bambini così piccoli anche?
3: È stata una bella sfida, perché si rimescolavano le carte dopo 10-12 anni di vita da atleta vissuta con metodo, attenzione, cura dei dettagli particolari, da ciò che mettevo nel piatto alle ore di sonno. Ecco, con l'arrivo dei bambini, penso che tutti i genitori all'ascolto capiscano che sono parametri che dovevano essere un po' reimpostati. E quindi è stata una nuova sfida, e vedere il mio fisico per certi aspetti addirittura migliorare in questo periodo è stata una scoperta del mio corpo e anche della mia testa non da poco. Ecco, quindi anche questa nuova vita, questa nuova impostazione mi ha dato la possibilità di, oltre che continuare a sognare e a lavorare in funzione di obiettivi sportivi, anche di impostare una vita di famiglia, come l'abbiamo sempre desiderata io e Greta, e cosa che ad ora sto imparando a gestire in queste settimane, in questi giorni, in maniera diversa rispetto al passato, ma più intensa e come la desideravo da anni.
0: E cosa ti piace di questa nuova vita?
3: Sicuramente i bambini rispetto agli anni scorsi, a parte che stanno crescendo e sono cresciuti, però iniziano a vedermi con degli occhi un po' diversi. Prima c'ero o non c'ero, e adesso invece inizia a esserci una quotidianità che appunto è diversa, e lo riconosco nei loro sguardi, nella fiducia che cresce in quelle tante piccole cose che ti regalano grande felicità in maniera molto, molto semplice. Come bello che sia la genitorialità.
0: Assolutamente. Greta, abbiamo già messo i bambini sugli sci?
4: Sì, il più grande ha già fatto in inverno il primo corsetto, e sicuramente sport gliene faremo fare, tutti glieli faremo provare. Poi
0: l'altro lo portate nel marsupio? Andate
4: l'altro,
0: con gli sci?
4: L'altro al momento era nel carretto, quindi stavo ancora bello rilassato.
0: Ancora niente stress da performance. Federico, esatto. Cosa vuoi insegnare ai tuoi figli? Quali valori vuoi trasmettergli anche rispetto alla tua carriera, al tuo impegno, no? Allo sport?
3: Sicuramente non soltanto relativo allo sport, ma nella vita in generale, che intanto essere felici è la base di tutto, e quindi cercare di investire bene le proprie energie e il proprio tempo nelle persone che ci danno quel tipo di soddisfazione, e in generale nella vita imparare la pazienza e la curiosità, che sono valori sempre più a rischio nell'era moderna, diciamo, nell'era in cui stiamo vivendo adesso, però sono due aspetti fondamentali per riuscire a vivere sereni e a far sì che la vita vada avanti così come è andata avanti per me negli ultimi almeno 15 o 20 anni in maniera velocissima, ecco. Quindi questo vuol dire
0: sono
3: che
0: passati
3: mi sono
0: in un
3: divertito,
0: soffio, in realtà, esatto, questi quasi 20
3: esatto
0: anni.
3: Greta prima parlava dei primi incontri del 2007, non dico proprio che mi sembra di essere lì, perché qualche anno è passato, qualche avventura è passata, però pensare che qualche giorno fa siamo stati nel nostro luogo del cuore a festeggiare i 5 anni di matrimonio dopo tanti tanti anni di vita assieme, ecco, sono passati tanti anni, ma è volato tutto, vuol dire che abbiamo vissuto

Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, che oggi ha curato anche la regia, scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound, se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno, formato famiglia torna domani alle 10:30. Buon proseguimento.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni della Aeronautica Militare.
1: Santi per un giorno. Mercoledì 10 giugno, siamo a metà dell'ultima settimana di questa stagione di Santi per un giorno. Don Walter Insero, buongiorno.
2: Buona giornata a te, Federica Gentile.
1: E auguri a tutti voi che portate il nome di Deodato, perché oggi la Chiesa, tra gli altri, ricorda proprio San Deodato, monaco in Eberscheinmünster. Spero di averlo detto bene, non lo so. Siamo nell'alto medioevo, Don Walter, una figura della quale in realtà non sappiamo molto. Abbiamo solo poche fonti agiografiche.
2: Sì, alcune si sovrappongono anche perché riguardano il monastero omonimo, San Deodato di Nevers, che è il vescovo e fondatore di Saint-Dié. Comunque, Deodato è un santo monaco del VII secolo, venerato insieme a sua mamma, un'altra santa, lo vediamo spesso,
1: sì,
2: no? Che più membri della stessa famiglia,
1: esatto,
2: vivono santamente.
1: È
2: quindi
1: bellissimo, percorsi condivisi, no? Sulla terra, che poi portano, vedi che la santità è contagiosa.
2: Eh sì, è proprio così.
1: Sì,
2: e anche sua mamma, un'altra figura centrale nella tradizione monastica alsaziana, quindi francese.
1: Vedi, e infatti prima tu parlavi dell'altro San Deodato, no? Del vescovo di Nevers. Infatti è stato proprio il Deodato vescovo a battezzare il nostro Deodato e a ispirare la sua fede. Sua mamma, appunto, donna nobile, quando i discepoli di Deodato vescovo fondano il monastero

0: di Ebersheim. Deodato, il nostro Deodato, è uno dei primi monaci ad entrarvi, era molto umile, era dedito alla preghiera, alla contemplazione, un po' un modello di vita monastica, no, Don Walter?
1: Sì, lui si dedica alla preghiera in un contesto eremitico all'inizio, lascia gli onori e i privilegi di una famiglia nobile e benestante, sceglie quindi la vita monastica in questa abbazia alsaziana, vive poi una spiritualità cenobitica, tipica dell'epoca merovingia, quindi
0: ovvero?
1: Cenobitica è una vita comunitaria,
0: okay.
1: Sceglie di condividere con altri, però lui ha una forte enfasi sulla penitenza e il servizio, quindi vuole una vita religiosa vissuta in comunità nel cenobio secondo il monachesimo occidentale.
0: Quante cose impariamo qui la mattina su Radio 1. Allora, diciamo però che è un po' una figura quella di San Deodato a cavallo tra realtà e tradizione. Addirittura alcuni studiosi pensano che sia una sorta di sdoppiamento dell'altro Deodato, del vescovo, tanto che in antichità poi le loro reliquie venivano portate in processione insieme e spesso la sua figura è associata a quella della mamma, appunto, come dicevamo, Santa Una, bella figura femminile, Don Walter.
1: Sì, ed è bello vedere come alla fine Una ha trasmesso la fede a suo figlio e gli ha trasmesso una testimonianza così forte di amore a Gesù, al Vangelo, che riesce a trasmettere anche la santità, no? E lei, Una, è una santa della tradizione alsaziana del VII secolo, venerata insieme a lui il 10 di giugno, soprattutto in Francia, in Alsazia. E secondo le agiografie locali, Una nacque da una famiglia nobile, dedicò quindi tutta la sua vita alla fede, accompagnò il figlio nella scelta monastica, lo incoraggiò ad entrare in monastero e poi le fonti la descrivono come una madre cristiana esemplare, perché vive anche lei in povertà, in contemplazione, ed è un modello anche di maternità spirituale, perché spende la sua esistenza unita al figlio nella vita monastica.
0: Bello, e anche questo l'abbiamo trovato, Santa Silvia per esempio,
1: sì.
0: No? L'abbiamo trovato tante volte, lo ricordavi tu prima, mamma e figlio, bellissima, ma anche fratelli e i genitori, insomma è sempre molto molto bello.
1: Agostino e Monica,
0: sì. Esatto, se la cercate, attenzione, perché Una, ma è anche Onna, viene nominata, viene chiamata anche Onna, e quindi magari se volete approfondire andate a cercare, non trovate Santa Una, cercate Santa Onna, parliamo della stessa persona. E continuiamo il nostro racconto tra poco, intanto arriva Rocco Hunt.

0: però quanto New York buono, questo lo devi disannunciare tu, però sei più bravo di me.
1: Tu sei bravissimo.
0: Insomma, siete sempre su Radio 1 Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, e la storia appunto di San Deodato, questa figura a cavallo tra storia e tradizione, non si sa se sia esistito realmente, se sia una sovrapposizione con l'altro San Deodato, il vescovo che in realtà lo avrebbe battezzato. La figura è legata molto anche a quello di sua mamma, Santa Una o Santa Onna, donna ricca, una famiglia molto agiata, che in qualche modo ci dà anche, no, Don Walter, uno spaccato bello appunto di quello che era il culto dei santi nell'alto medioevo.
1: Sì, questa è una testimonianza bellissima, perché la mancanza di fonti storiche rende certo difficile stabilire con certezza la veridicità, no, di tutte le informazioni agiografiche, però quello che mi colpisce è la presenza ancora oggi di una venerazione,
0: esatto,
1: per San Deodato.
0: Capito? Cioè il fatto che sia realmente esistito, che sia una figura più leggendaria, di fatto è secondario.
1: Ma guarda, ci sono elementi di verità, altrimenti
0: sì, certo,
1: non si potrebbe, no, ancora oggi, a mio avviso, nutrire una venerazione e un ricordo nella preghiera che si è trasmesso poi nei secoli.
0: Dubbio.
1: E poi è una realtà attestata quindi dall'epoca medievale che dura tutt'oggi, ci offre veramente una testimonianza sulla religiosità popolare, sulla venerazione dei santi nell'alto medioevo, quindi questo è sicuramente molto interessante.
0: Infatti esattamente questo, lui viene proclamato poi santo da Papa Leone IX nel 1049, e l'abbazia di Ebersmunster vicino a Selestat è una delle più antiche d'Alsazia, fondata poi nel VII secolo e inizialmente eremitaggio irlandese, e sotto San Deodato invece diviene benedettina per volere di Ludovico il Pio. Insomma, ci sono tantissimi intrecci. Ovviamente viene distrutta, viene ricostruita poi in stile barocco, e ancora oggi è un monumento bellissimo, tra l'altro un monumento storico protetto, ovviamente, ed è bellissimo da visitare. Per cui
1: sì, io l'ho visto, sai,
0: sì,
1: negli anni in cui ho studiato in Francia, non è lontano da Strasburgo dove sono stato, a Selestat, ed è molto importante, cioè c'è ancora oggi, come dicevo prima, una forte venerazione per questi santi.
0: Merita una visita, quindi se andate da quelle parti,
1: sì,
0: magari organizzate di viaggio. È bello organizzare i viaggi pensando poi, no, ai luoghi e ai monasteri da andare a visitare, è un bellissimo,
1: certo,
0: punto di partenza. Andiamo al Vangelo.
1: Vangelo di oggi, Matteo capitolo 5, versetti 17-19. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Sai che lo iota,
0: sì,
1: è il più piccolo segno dell'alfabeto,
0: meraviglia,
1: ebraico. Quindi un solo trattino della legge, che è parola di Dio, tutto si compie, tutto si realizzerà, quello che dice Dio. Perché sai la differenza tra la parola di Dio che noi ascoltiamo, tra il Vangelo, e la parola umana, che noi facciamo tante chiacchiere. La parola di Dio realizza sempre quello che dice.
0: Questa dovrebbe essere una cosa da tenere a mente.
1: Esatto, perché la parola di Dio, quindi Gesù dice: io non sono venuto ad abolire ma a dare compimento. Quindi Gesù col suo spirito ci aiuta a compiere la legge, a compiere il precetto, quindi a vivere quella parola che noi con le nostre forze oggi non riusciamo a realizzare.
0: Teniamola a mente, mi raccomando. Grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, appuntamento a domani, e se volete riascoltarlo, Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: La mappa digitale completa del sistema nervoso di un moscerino. Un verme ricostruito cellula per cellula con i suoi 302 neuroni che imparano a muoversi. E l'idea, sempre meno teorica, di replicare un domani una mente umana dentro una macchina. La nuova frontiera delle neuroscienze si chiama Whole Brain Emulation. Significa simulare la mente e forse un giorno, per ora molto molto lontano, trasferirla. Ma mentre la scienza accelera, riaffiora una domanda antica. Quella coscienza digitale, saremmo ancora noi? Una buona giornata da Massimo Cerofolini e benvenuti a Pillole di Eta Beta. Secondo molti scienziati, il cervello non è più solo da studiare, è da ricostruire. Negli ultimi mesi, startup, università e centri di ricerca in tutto il mondo hanno fatto passi concreti verso la simulazione completa dei sistemi nervosi, dai vermi ai primi mammiferi. Obiettivo dichiarato, capire la mente. Obiettivo implicito, replicarla. Ma qui entra in gioco qualcosa che non è solo tecnica, è identità, coscienza e umanità. Ne parliamo con Roberto Manzocco. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giornalista, autore di saggi su questo tema, l'ultimo è Esseri Umani 2.0, ma sentiamo prima la voce della nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, la domanda per il momento è solo teorica, ma se noi un giorno riuscissimo a simulare perfettamente un cervello, staremmo creando una macchina o una persona, secondo te?
3: Questa è una di quelle domande che fanno girare la testa a filosofi e scienziati. Se riuscissimo a simulare perfettamente un cervello, saremmo di fronte a una macchina che imita alla perfezione la mente umana, ma non saremmo ancora davanti a una persona. La persona è un intreccio di esperienza, autocoscienza, relazioni. Una simulazione può riprodurre ogni neurone, ma la scintilla che chiamiamo persona è qualcosa di più. Insomma, stiamo parlando di una macchina straordinaria. Ma la persona rimane una storia a sé.
1: E ricordiamo sempre che Beta è un modello di intelligenza artificiale che parla senza alcuna coscienza di se stessa, senza sapere quello che sta dicendo, ed è priva di qualsiasi intenzione, in quanto è il risultato, quello che avete sentito, di puri calcoli statistici sulle parole. E allora andiamo con Roberto Manzocco per capire invece cosa stanno facendo concretamente gli scienziati che lavorano per mappare il cervello. Partiamo dalle basi. Che cos'è questa Whole Brain Emulation?
2: Allora, la Whole Brain Emulation è un'impresa che per ora è sostanzialmente teorica, quindi prima che venga realizzata ce ne vorrà di tempo, che consiste nel copiare il contenuto del cervello su un supporto digitale, nel praticamente riprodurre ricordi, pensieri e così via su un supporto diverso da quello solito, da quello biologico, dal cervello. È un'operazione teorica ovviamente, perché al giorno d'oggi nessuno l'ha mai realizzata. Però si stanno facendo dei progressi in questa direzione.
1: Ecco, un primo caso di cui si è parlato tanto anche in modo piuttosto controverso è quello della startup Ion System, che ha annunciato la simulazione completa del connettoma, così si chiama la mappa di tutte le connessioni neurali, di una mosca, o meglio di un moscerino. Ci ricordi di che si tratta?
2: Siccome quello che conta in un cervello è le connessioni che ci sono tra i vari neuroni, questi qui avrebbero riprodotto il connettoma, cioè in parole poverissime la mente, se possiamo chiamarla così, di una mosca su un supporto virtuale, in un ambiente virtuale, e hanno riprodotto non solo il connettoma, ma l'hanno inserito in una simulazione dell'organismo della mosca. In pratica avrebbero generato una mosca virtuale sostanzialmente. Uso avrebbero, perché in realtà c'è ancora molto scetticismo sul fatto che ci siano veramente riusciti. Stiamo aspettando che ci mostrino le prove di questa impresa.
1: Ecco, ricordiamo che la comunità scientifica è molto scettica su questo esperimento, ma lo raccontiamo come elemento di questa tendenza. E lo studio su cui si stanno muovendo in molti, ripetiamo, ancora a livello teorico, non pratico, ma insomma ci sono investimenti, è quello del cosiddetto mind uploading. Di che si tratta?
2: Il mind uploading è appunto la possibilità teorica di caricare, copiare tutti i ricordi e la personalità di una mente su un supporto digitale.
1: Quindi è un ponte tra le neuroscienze e le visioni cosiddette transumaniste, di cui ti sei occupato nel libro, ricordando le attività, gli investimenti di questi miliardari americani che sono spesso protagonisti delle app e delle applicazioni tecnologiche che usiamo tutti i giorni e che hanno, diciamo, come attività collaterale quella di provare a superare i limiti del corpo umano investendo su queste tecnologie. Ecco, un altro caso che ha fatto discutere è quello di Nectom, che vuole preservare il cervello per il futuro, sempre nell'ambito di questi investimenti apparentemente bizzarri. Di che si tratta?
2: Allora, la Nectom è una startup americana che mira a conservare il cervello umano nella miglior maniera possibile. Premessa: quando si congela un cervello o comunque un corpo umano, si causano dei danni, ok? Questi qui stanno sviluppando una procedura chiamata vitrificazione che dovrebbe conservare il cervello e il sistema nervoso molto bene, nella speranza di riuscire poi a scannerizzarlo, cioè a copiarne il contenuto. Stiamo parlando di cose anche qui molto teoriche, quindi si tratta di promesse.
1: Promesse su cui, diciamo, però ci sono ricerche, un paio in particolare di cui ti sei occupato, sono due progetti, uno si chiama Open Worm e l'altro Blue Brain. Ci vuoi raccontare a che punto siamo?
2: L'Open Worm Project è un progetto open source, vuol dire che chiunque ci può partecipare, qualunque scienziato può aiutare questo tentativo di simulazione di un intero verme piatto, come si chiamano queste creature molto piccole, composte da esattamente 959 cellule, 302 neuroni e 95 cellule muscolari. Ok, quindi questo sarebbe una forma di upload completo, non solo del sistema nervoso, ma anche del corpo.
1: E chi c'è dietro?
2: Allora, c'è un consorzio internazionale, un po' come si faceva con SETI Atom, l'impresa per decodificare i segnali alieni, segnali radio alieni, e lo si faceva col proprio computer. Così si può partecipare, chiunque può scaricarsi l'app e partecipare a questo lavoro di simulazione.
1: Ecco, ma questi elementi come possono essere definiti?
2: Dipende cosa si intende per vita. Tecnicamente non sono vivi, nel senso che non sono composti da materiale biologico, non si riproducono, però si muovono nel loro ambiente virtuale, ok, e hanno tutta una serie di reazioni, sono simulazioni di cellule muscolari.
1: E l'altro progetto invece è Blue Brain Project, di che si tratta?
2: Un progetto concluso ormai, che ha dato origine ad altri progetti, che consiste nella simulazione di colonne neocorticali. Cosa sono? Sono la parte superiore del cervello, quella dove risiede il pensiero, insomma. Si tratta, quindi hanno simulato sezioni, non hanno simulato l'intero cervello ovviamente, e quindi siamo ancora in fase sperimentale ed esplorativa. L'idea sarebbe quella di usare queste simulazioni per studiare patologie come l'Alzheimer, il Parkinson e così via.
1: Senti, invece passiamo alle simulazioni più avanzate, dove ci sono dentro anche istituti prestigiosi come l'Allen Institute e il RIKEN, che è la grande istituzione di ricerca giapponese. Sono state fatte delle simulazioni sulla corteccia del topo. Che cosa si è scoperto?
2: Allora, sono riusciti a simulare ben 9 milioni di neuroni e 26 miliardi di connessioni. E quindi si tratta di una simulazione molto ampia. Qui ovviamente l'obiettivo non è quello di creare delle copie di topi virtuali, ma di studiare, di passare prima o dopo al cervello umano e di studiare l'epilessia, la coscienza, quindi malattie e anche conoscenza di come funzioniamo.
1: Senti, qui accanto a me c'è la nostra regista Mimmi Micocci, che mi sta scrivendo: ma questo sembra un film di Blade Runner. Ti vuole fare una domanda?
4: Quella mente simulata siamo noi o è una copia?
2: Questa è una domanda da $1 milione, nel senso che il dibattito filosofico è aperto. C'è chi dice che sì, siamo noi. Ad esempio Anders Sandberg, che è quello che ha teorizzato tra i primi la whole brain emulation, dice che sì, siamo noi, non sono veramente copie. C'è invece chi nega e dice: no, questo qui è solo una copia, non sono io. E quindi il dibattito è ancora apertissimo, si accettano contributi.
1: Allora, tu fai delle stime su quando questi progetti passeranno dalla elaborazione poco più che teorica a un'applicazione pratica, sperimentazione concreta, ammesso che sia lecito fare una sperimentazione del genere, magari anche su un essere umano?
2: Una stima è difficilissima, nel senso che si dovrebbe riuscire a capire, prima di simulare il pensiero umano, bisognerebbe riuscire a capire che cos'è il pensiero umano, come funziona, e qui siamo molto lontani, quindi come minimo per arrivare a una simulazione diversi decenni.
1: In ogni caso, quando si parla di questi limiti da superare, c'è sempre un passaggio intermedio su cui è più facile essere d'accordo, quello di fare ricerche di questo tipo per risolvere problemi, patologie reali come l'Alzheimer e tutte le malattie neurodegenerative. Ecco, questa potrebbe essere la porta d'ingresso per poi entrare in campi più discutibili e più pericolosi per il controllo della nostra mente?
2: Dipende da noi, cioè noi dobbiamo discuterne, dobbiamo parlarne, dobbiamo interpellare filosofi dell'etica ed esperti e decidere cosa fare e cosa non fare. Quindi tutto si può fare, però bisogna vedere se vogliamo farlo o no. Certo, una cosa un po' pessimistica che dico io è che se non lo facciamo noi, qualcun altro proverà a farlo, però bisogna comunque cercare di controllare o di diciamo regolare questi campi di ricerca così, così delicati.
1: Oggi siamo entrati in questi campi così vertiginosi e il rischio, come ci ha detto Roberto Manzocco, è che si creino alla fine copie degli esseri umani senza sapere cosa sia davvero un essere umano. Beh, grazie allora a Roberto Manzocco, ricordo il libro Esseri Umani 2.0 e in bocca al lupo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Mimmi Micocci.
4: Grazie.
1: La nostra regista. In coordinamento tecnico oggi c'è Adriano Lippi. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook al profilo Eta Beta Radio 1. Iscrivetevi, così entrate a far parte della nostra famiglia e avete accesso alle tante informazioni che diamo ogni giorno sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento a domani. Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente sul Golfo, fuoco incrociato tra Stati Uniti ed Iran dopo l'abbattimento da parte di un drone di Teheran di un elicottero americano sullo stretto di Hormuz.
4: Stati Uniti e Israele stanno minando il processo diplomatico attraverso ripetute violazioni del cessate il fuoco. L'accusa del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei arriva dopo che nella notte le forze americane hanno colpito in varie ondate di fuoco installazioni militari in 5 località della Repubblica Islamica, in seguito all'abbattimento ieri di un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz con un drone iraniano. Dopo i bombardamenti, 20.000 persone nel sud sono senza acqua, mentre sono state denunciate e poi smentite esplosioni sul l'isola di Keshm. Ai raid, i Pasdaran hanno risposto inviando missili e droni su basi americane in Bahrain, Kuwait, Giordania, rivendicando di aver colpito hangar per i F-35, ma di questo non c'è conferma da parte statunitense. Diversamente da Teheran, Washington ritengono che questi ultimi scambi di fuoco, i più intensi dalla tregua di aprile, non influiscano sulle trattative per l'accordo, accordo che sarebbe vicino, secondo quanto ribadito per l'ennesima volta da Donald Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
3: 10 morti causati dai bombardamenti israeliani nel distretto di Tiro nel sud del Libano, lo ha riferito all'Arabia. Secondo il sito di informazione, i soccorritori stanno incontrando notevoli difficoltà a causa della presenza di droni e del timore di ulteriori attacchi. In Italia, a Roma, l'assemblea di Confcommercio, il ruolo delle parti sociali è fondamentale per tutelare le distorsioni sul mercato del lavoro, per contribuire all'affermazione della coesione sociale. Il messaggio inviato dal presidente Mattarella, che è tornato sulla necessità del dialogo tra istituzioni e società, una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, ha scritto il capo dello Stato, richiede il coraggio di compiere scelte non facili e le formazioni sociali, ha concluso, sono il traino delle trasformazioni del paese. E all'assemblea di Confcommercio è intervenuta la premier Meloni. Siete una forza di popolo che nasce dal basso e costruisce ricchezza. Le vostre attività, ha detto la presidente del Consiglio, sono quel tessuto che tiene vivo un territorio, borghi e città. Ogni serranda alzata è una luce che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire. Sentiamola.
5: Evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione.
6: Perché la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori, e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità.
3: Crisi energetica, problemi di carburante per aerei, il cosiddetto jet fuel, almeno per l'estate non li avremo, afferma Gianni Murano, presidente dell'UNEM, l'associazione degli operatori petroliferi, all'assemblea annuale, riferendosi ai problemi di approvvigionamento legati al blocco dello stretto di Hormuz. Né ci sono tensioni e tantomeno interruzioni negli arrivi di petrolio, che nei primi 4 mesi dell'anno sono addirittura cresciuti del 3-4% rispetto allo stesso periodo del 2025. In aumento le importazioni di greggio da Stati Uniti e Arabia Saudita. Ad aprile aumenta la produzione industriale italiana per il terzo mese consecutivo. L'Istat registra ad aprile un rialzo dello 0,5% rispetto a un mese precedente, era più 0,7% a marzo e più 0,1% a febbraio. Sull'anno vale più 1,3%. A sostenere l'incremento sono soprattutto auto e impianti. Il ponte sullo stretto di Messina, 3 gli indagati dalla Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel consiglio di amministrazione della società ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I PM li accusano di aver fatto pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello stretto, tramite l'amministratore delegato Ciucci, si dice estranea ai fatti. Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nel 2023, è uscito dalla carcere di Rimini ed è stato accompagnato in un domicilio protetto. Ad accoglierlo la moglie, è stata fatta giustizia e la rinascita della giustizia. Le sue prime parole da uomo libero. Sono passati 3 anni dalla scomparsa della piccola Cata, la bambina peruviana sparita nel nulla a Firenze. Oggi la mamma lancia ancora un appello per far emergere la verità.
0: Sono qua nuovamente facendo questo appello con la speranza di sapere la verità. Continuerò a lottare fino a prova contraria. Credo molto che la verità si saprà prima o poi.
7: Caterina Alvarez ha visto per l'ultima volta sua figlia Mia Cataleia una mattina di 3 anni fa, ma ne parla ancora al presente. La bambina di origine peruviana aveva 5 anni. Abitava con i genitori in un albergo di Firenze, occupato da persone di varie nazionalità. Qualcuno quel giugno 2023 l'ha presa e l'ha fatta sparire nel nulla. 3 anni di indagini che hanno toccato anche gli stessi parenti per il loro ruolo nel racket degli affitti illegali all'ex hotel Astor non hanno portato ad alcuna pista. L'inchiesta, che vede indagati uno zio materno e uno zio paterno per sequestro di persona, si avvicina a una possibile archiviazione. Ma la mamma della piccola non si arrende.
0: Le persone che stanno con lei o che sanno o quello che hanno visto possano parlare con la verità.
7: Simona Decina, GR1.
3: Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, Leone XIV in questi minuti recita il rosario dell'abbazia di Montserrat, poi un incontro con le realtà diocesane, questa sera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta dedicata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, all'architetto che ha progettato l'edificio. Il nome di Luciano Pavarotti d'oggi si lega per sempre al Conservatorio di Modena e Carpi, con la nuova denominazione dedicata ad un grande tenore, ha sottolineato il direttore dell'istituto Giuseppe Fausto Modugno. Confermiamo alle nostre iniziative una forte riconoscibilità, riaffermando il legame con il territorio. E siamo allo sport. Domani al via i mondiali di calcio con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, e ci saranno anche diverse novità regolamentari.
8: Lotta contro le perdite di tempo e più potere al VAR nelle novità introdotte dall'IFAB a partire da questi mondiali. Per le riprese di gioco l'arbitro farà un conto alla rovescia con le mani. Al termine dei 5 secondi prevista l'inversione della rimessa laterale o il calcio d'angolo per la squadra avversaria nei rinvii dal fondo. Chi viene sostituito ha 10 secondi per lasciare il campo, altrimenti chi subentra dovrà aspettare ad entrare e la squadra resterà con l'uomo in meno per almeno un minuto. In caso di infortunio il giocatore soccorso deve restare un minuto fuori dal campo, a meno che il fallo sia stato punito con un cartellino. Il VAR potrà finalmente intervenire sulle seconde ammonizioni e anche sui calci d'angolo, ma solo con un rapido controllo che non rallenti la ripresa del gioco. Il fuorigioco semiautomatico sarà più immediato e permetterà l'interruzione del gioco in caso di offside evidente, senza aspettare la conclusione dell'azione. Infine, espulsione diretta per i giocatori che protestano coprendosi la bocca. Jacopo Barlotti, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo giornale radio, come sempre alle 13, spazio ora l'informazione regionale. Ringraziamo in regia Patrizio Cotti e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e naturalmente di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari su Rai Play Sound.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
18: Scuola finita oggi per 67.000 studenti trentini. Il maltempo non ha rovinato la festa, ma per ben 4.585 di questi è già tempo di pensare alla maturità via il 18 di giugno. Approdano al Consiglio Provinciale di Bolzano i due disegni di legge che rafforzano lo strumento del referendum per l'associazione Più Democrazia, possibile raggiungere una maggioranza in aula. Due giorni di musica e concerti gratuiti sui prati del Talvera. Venerdì e sabato a Bolzano torna la Folk Festa, l'evento organizzato da Radio Tandem giunto alla 30ª edizione. Domenica si correrà la gara automobilistica Trento-Bondone, 75ª edizione. Da oggi iniziano i primi divieti, dalle 18 chiude fino a domenica l'intera area del parcheggio Zuffo, compresa la zona riservata ai camper. Un ben ritrovato a tutte le ascoltatrici, un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Da Bolzano in studio Francesco Clementi, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Andrea Calzetta e Maximilian Hauser. Allora, lo abbiamo sentito dai titoli in Trentino, le scuole hanno chiuso poco fa i portoni, il meteo non ha messo a rischio la festa di fine anno scolastico, il servizio.
19: È andata tutto sommato bene, ma alla fine tutto quello che aspettiamo è fine anno, no? Tutti insieme a festeggiare. Basta, dopo un anno non ce la facciamo più, siamo tutti esauriti.
20: Devo dire che dopo 5 anni il tempo vola. Mi ricordo in prima che dicevo, ma do in quinta, chissà quanto tempo deve passare, e adesso sono qui.
21: Ultima campanella dell'anno per 67.000 studenti di elementari, medie e superiori trentini. L'acqua della pioggia ha solo in parte rovinato i piani dei tanti burloni, pronti con uova e farina a fare di un momento di festa un'opportunità per trasformare i compagni in torte umane, con qualche piacevole eccezione.
22: Questa rosa per chi è?
23: Per un'amica.
22: Festeggiate la fine della scuola in modo romantico?
23: Abbastanza.
21: Chi finisce potrà godersi un po' di vacanze, almeno in parte.
24: Ci sono un po' di lavoretti da fare, ci hanno dato dei compiti, però più leggero rispetto agli altri anni.
21: Le secondarie di primo grado terranno in autonomia gli esami di terza media, mentre per 4.585 studenti dell'ultimo anno di superiori è già tempo di pensare alla maturità, al via il 18 giugno con lo scritto d'italiano. 140 le commissioni d'esame istituite.
22: Maturità? Attese?
25: Maturità, dai, abbastanza bene, insomma. Se si prova, poi come va, insomma. Portate a uscire, poi.
26: Bisogna studiare alla fine, quello è l'unica cosa da fare.
21: Per tutti gli altri, scrutando il cielo, da oggi è tempo di divertimento, ad esempio quello del Trentino School Festival al Parco delle Alberi di Trento con il rapper Tony Boy guest star. 3.500 i biglietti venduti. Francesco Macaro, TGR Trento.
18: E dalle future feste ai sindacati uniti di CGIL, CISL e UIL Scuola del Trentino che chiedono investimenti mirati alla provincia. Per saperne di più, ecco il servizio.
27: Finisce la scuola in Trentino, ma non le proteste dei sindacati di categoria. Con una voce sola, CGIL, CISL, UIL, SATOS chiedono investimenti contro il precariato, che colpisce il 25% dei 10.000 docenti delle scuole dell'obbligo e 900 insegnanti di scuola dell'infanzia con una difficoltà crescente a trovare supplenti. Perché, per paradosso, ci sono precari di serie A e B, osserva Monica Bolognani, segretaria CISL Scuola Trentino.
28: L'insegnante precaria nella scuola primaria, dopo aver completato l'anno scolastico, quindi lavorato 180 giorni, partecipato agli scrutini, ha diritto alla retribuzione estiva. Questo impegno la provincia non lo ha mai messo per la scuola dell'infanzia.
27: Così, a parità di titoli professionali, c'è una fuga verso le primarie per evitare buchi di stipendio e contributi previdenziali. Da qui un pacchetto chiaro di richieste.
28: Intervenire sulle retribuzioni, questo è importantissimo, cercare di attivare misure conciliative, perché la maggior parte del personale è donna e quindi si trova in quella fascia d'età sandwich dove ha i figli che ancora non sono autonomi, ma anche i genitori a cui pensare.
27: Nicola Chiarini, TGR Trento.
29: Manifestazione del gruppo Iniziativa per più democrazia davanti al Consiglio Provinciale di Bolzano, dove si voterà la proposta che mira a semplificare il referendum.
30: In due disegni di legge la riscrittura delle regole della politica in Alto Adige. Il progetto di più democrazia ha più di 20 anni. La votazione al Consiglio è in agenda nella sessione di giugno appena iniziata. La posta in gioco è un forte rafforzamento della consultazione referendaria. Il portavoce Stefan Lausch.
31: Diventerebbero effettivamente possibili le votazioni referendarie propositive, abrogative, consultative a livello provinciale.
30: Il referendum è un istituto in crisi, ma per l'Associazione Più Democrazia tutto dipende dal quorum.
31: In Italia abbiamo il problema del quorum, che non esiste per il referendum confermativo, e noi qui in Alto Adige almeno siamo già riusciti ad abbassare il quorum al 25%, che non sarebbe più un problema. Per questo qui la gente avrebbe veramente la sicurezza di andare a votare e di decidere proprio sulle questioni che sono importanti per loro.
30: Si cerca una maggioranza per il sì ai due disegni di legge, le opposizioni, nella maggioranza CDU-Limair, mentre Fratelli d'Italia si è sfilata. Giovedì in consiglio la discussione e poi le votazioni, e si saprà se il massimo organo della democrazia rappresentativa deciderà di rafforzare la democrazia diretta in Alto Adige. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
29: Andiamo ora nel quartiere Don Bosco di Bolzano, dove si festeggia il primo anno di attività nelle scuole del progetto culturale Terraferma.
0: Crescono gli orti urbani sui tetti della scuola Don Bosco. A Nadia Fregato, insegnante e curatrice del progetto, piace chiamarli giardini pensili.
1: Ci sono insegnanti che oltre la loro mansione, la loro cattedra, dedicano del tempo per portare piccoli gruppi di bambini a svolgere queste attività. Da quest'anno si è arricchita, no, della presenza degli educatori del Polo Terraferma, e con l'educatrice nostra di riferimento ci siamo presi cura di una zolla di terra con i bambini delle classi seconde.
0: Nella settimana dell'intercultura, con i bambini delle primarie Don Bosco e con i ragazzi delle medie Ada Negri, la festa per la fine del primo anno del nuovo polo educativo territoriale in collaborazione con il centro SIN Don Bosco, per formare al bene comune e allo spirito di gruppo. Diego Paolizzi, dirigente dell'Istituto Comprensivo Bolzano 2.
2: Con il polo educativo Terraferma abbiamo anche realizzato il progetto Sospesi, delle attività con alunni che nel contesto scolastico hanno assunto dei comportamenti inidonei. Delle attività con cui lavorare sul senso civico, sul rispetto delle regole.
0: Con Terraferma nelle due scuole, ora anche una nuova operatrice del polo educativo per le attività extrascolastiche. Barbara Ciolli, TGR Bolzano.
29: Ancora maltempo in Alto Adige. Nella notte un fronte di temporali ha colpito diverse zone, in particolare Sarentino e la Valbadia. In 30 minuti registrati fino a 40 mm di pioggia, accompagnati da forti raffiche di vento. Un centinaio di interventi dei vigili del fuoco, chiamati a svuotare cantine, garage e stalle allagate, ma impegnati anche per smottamenti, strade invase dal fango, corsi d'acqua ostruiti e alberi caduti.
18: E anche in Trentino è notata alcuni interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Sulla strada statale 350 che collega Besenello e Folgaria si sono verificate delle cadute di piante e qualche smottamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Folgaria. Identiche situazioni con cadute di piante a Baselga di Pinè sulla strada provinciale 38, in alcune zone della Valsugana, con intervento sempre dei vigili del fuoco volontari della zona. Infine a Trento, all'una di notte, in corso Buonarroti, una pianta è caduta su una macchina in sosta, anche qui intervento dei pompieri permanenti di Trento.
29: Un uomo di 72 anni di Bronzolo in Bassa Tesina aveva prestato la sua auto a una 33enne residente in provincia di Treviso, conosciuta in un sito di incontri online. Quando ne ha chiesto la restituzione, la donna, spalleggiata da un uomo di 35 anni residente sempre nel trevigiano, ha chiesto 4.500 euro, minacciando di incendiare la vettura qualora il proprietario non avesse provveduto al pagamento. Al momento della consegna sono intervenuti però i carabinieri, che hanno denunciato i due per estorsione e minaccia.
18: Una biblioteca avveniristica sulla collina di Mesiano che con il nuovo ascensore si avvicinerà alla città di Trento. Sentiamo.
3: Mesiano, il lungo binario su cui viaggerà l'ascensore che presto collegherà Trento con la facoltà di ingegneria, e con questa biblioteca che sembra un'astronave affacciata sulla città.
4: L'abbiamo voluta in questo posto proprio perché è un posto eccezionale per la visuale che ha con il paesaggio. Quello che tutti gli studenti ci dicono, che non è solo bella, ma è anche assolutamente confortevole, e che queste vetrate consentono loro di traguardare verso la città e la storia della città.
5: La BUM ha circa 40.000 libri di architettura ed ingegneria, e ci teniamo a dire sempre che la biblioteca è aperta non solo agli studenti, alla comunità studentesca e di Trento, ma anche alla cittadinanza. Con l'ascensore, quindi entro quest'anno si pensa, in due minuti si potrà arrivare alla collina di Mesiano. La biblioteca quindi risulterà essere più centrale, più vicina, più comoda per tutti, più raggiungibile.
3: Com'è studiare qui dentro?
6: Ma è bello, è un bel ambiente, è stimolante, insomma è vicino a tutti i colleghi, si studia sicuramente meglio.
7: Beh, è fondamentale la luce naturale.
8: Anche la struttura in sé è nuova, quindi anche come sono organizzati gli spazi, mi trovo bene.
9: È molto bello studiare con la vista sulle montagne, aiuta a concentrarsi.
3: Andrea Selva, TGR Trento.
29: Una notizia appena arrivata in redazione, inchiesta Carbone delle Alpi, il Tribunale del Riesame di Trento ha revocato la sospensione dai pubblici uffici per Flavio Ruffini, direttore dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente di Bolzano. La misura era stata disposta dal GIP Enrico Borrelli. Federico Fava, avvocato di Ruffini, aveva chiesto la revoca totale o parziale del provvedimento. Tra le ipotesi di reato, il traffico di rifiuti, accusa respinta con vigore dalla difesa. E cambiamo argomento. Venerdì 12 e sabato 13 giugno sui prati del Talvera a Bolzano torna la Volksfesta, due giorni di musica e concerti gratuiti organizzati da Radio Tandem.
10: Sulla locandina quest'anno ci sono decine di nomi, di artisti e di volontari che negli ultimi 30 anni hanno animato le varie edizioni della Volksfesta, che si prepara a festeggiare un compleanno speciale mantenendo il format di sempre, spiega Lorenzo Vianini, uno degli organizzatori.
11: È una festa amata proprio per com'è, per essere una festa libera, una festa d'accesso gratuito, dove la consumazione aiuta la festa ma non è obbligatoria.
10: Sei concerti, una vasta offerta culinaria, un mix perfetto tra artisti locali e internazionali. Sonorità diverse che si incontrano in un evento tenuto in piedi dal lavoro dei volontari. 50-60 per serata, a coordinarli anche Thomas Brancaglion.
12: Con tante che rientrano dagli studi universitari, dalle altre città dove sono andati a abitare, proprio per dare una mano a creare questa atmosfera.
11: Ci sono più generazioni sul piazzale Alexander Langer per la nostra festa. Io stesso partecipo insieme a mio padre, inizialmente lavoravo insieme a lui, adesso lo coordino.
10: L'organizzazione, complice la burocrazia, diventa sempre più complessa, ma per ora la Volksfesta resiste. Appuntamento a venerdì e sabato allora in piazzale Langer, uno spazio che proprio grazie a questi eventi è stato attrezzato e restituito alla città. Simona Peluso, TGR Bolzano.
18: Una notizia di cronaca e di trasporto pubblico, perché domani a Trento parte la nuova linea 18, l'autobus collega i parcheggi gratuiti di Trento Sud con gli ospedali, centri sportivi e Piazza Dante. Le corse saranno ogni 15 minuti nei giorni feriali, ogni 30 nei festivi dalle 6 del mattino alle 20. Il servizio è fruibile con le normali tariffe e con l'abbonamento annuale navetta parcheggi Trento. Nata su richiesta di Asuit, ospedale San Camillo, è tutto fatto perché possa davvero essere una linea per i cittadini. E in questo fine settimana passiamo allo sport. Si correrà la famosa gara automobilistica Trento-Bondone, 75esima edizione. Attenzione ai divieti di circolazione fin da oggi. Il servizio.
13: Il primo a chiudere oggi alle 18 sarà il parcheggio Zuffo, sosta completamente vietata fino alla mezzanotte di domenica. Stesso divieto, con rimozione forzata, anche lungo il tracciato di gara sulla provinciale 85 del Monte Bondone, dal bivio di Montevideo fino alle Rocce Rosse. La stessa strada sarà chiusa al traffico e ai pedoni nella giornata delle prove, sabato dalle 7 alle 20 e domenica per la gara dalle 8 alle 19. Transito vietato però anche di notte dalle 20 alle 5, giovedì, venerdì e sabato. I residenti delle località del Monte Bondone, gli albergatori, i proprietari di immobili o fondi agricoli possono richiedere un pass nelle circoscrizioni per transitare durante le chiusure notturne. Saranno più di 50 gli agenti e i funzionari della Polizia Locale di Trento impegnati nella gestione della viabilità in sicurezza. Tiziana Raffaelli, TGR Trento.
29: Sono la punta di diamante dell'hockey su ghiaccio femminile in Italia, eppure rischiano di scomparire. A settembre riparte il campionato, ma a oggi le Eagles non hanno giocatrici sufficienti per iscriversi. Mancano sponsor e contributi, c'è però anche un altro problema, spiega il presidente della squadra bolzanina Manfred Cloth. Ascoltiamolo.
14: Bisogna spiegare che le ragazze non è che nascono con le Eagles, nascono con le squadre miste, quindi di diverse società limitrofe, e poi a un certo punto, quando non possono più giocare con i maschi, possono comunque continuare la loro carriera venendo o da noi o dalle Lakers, eccetera. E purtroppo alcune società non vedono di buon occhio le ragazze all'interno del proprio organico per diversi motivi. E siccome le ragazze possono giocare fino all'under 16, al massimo 19, se sono veramente dei talenti, è chiaro che puntano sui maschi, ovvio.
18: Siamo in chiusura oggi, mal tempo in regione, con temporali soprattutto nel pomeriggio, sera e temperature in diminuzione. Vi ricordiamo i nostri siti web TGR Bolzano e TGR Trento e che il giornale radio regionale tornerà alle ore 18.45. Grazie per averci seguito fin qui. Da Andrea Calzetta, Maximilian Hauser, Francesco Clementi e Luca Bindi, a tutti voi l'augurio sincero di cuore di un buon e felice mercoledì.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.
17: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Mario Leonardi. Al mio fianco, come sempre, Franco Marzatico.
19: Buongiorno a tutte e a tutti.
17: Dottor Marzatico, nel corso dell'ultima puntata abbiamo parlato di mostri e abbiamo concluso con il cosiddetto mostro del Garda. Allora ripartiamo da qua, da questa dimensione acquatica, per parlare di pesci, ricordando che il nostro territorio, oltre a essere montuoso, annovera innumerevoli specchi d'acqua. Dottor Marzatico, lei è amante dell'acqua?
19: Senz'altro, molto amante.
17: Molto amante?
19: Sì, sì, ho anche praticato l'archeologia subacquea per un paio di anni nei laghi di Ginevra, nella ricerca delle palafitte, e dunque mi è rimasta questa passione.
17: Diamo il benvenuto all'ospite di oggi, che è il dottor Filippo Faccenda, ricercatore del centro ittico della Fondazione MAC di San Michele. Buongiorno e benvenuto.
20: Buongiorno a tutti.
17: Allora, dottor Faccenda, siamo soliti associare il centro di ricerca della Fondazione MAC alle coltivazioni agricole, ma sappiamo che i suoi campi di interesse sono comunque molto ampi. Che genere di ricerca viene svolta al centro ittico?
20: Possiamo dire che innanzitutto l'unità che io coordino si chiama

0: testimonianze di un'attività di ordine economico collegata alla pesca. Questo può essere anche dovuto alle tecniche di scavo che a volte, soprattutto nei tempi passati, non davano quell'attenzione, non prestavano quell'attenzione a tutti, anche i micro resti, mentre oggi si setaccia, si vaglia e quindi può darsi che sia sfuggito qualcosa. Certo che bisogna anche considerare la deperibilità dei materiali come le reti che potevano essere utilizzate, ma nel nostro territorio abbiamo una testimonianza molto importante della pesca come fattore economico e alimentare. E mi riferisco a tempi lontanissimi, siamo fra l'8400 e il 7500 a.C., al Dos della Forca vicino a Salorno, un riparo sotto roccia, là sono stati trovati resti di luccio. Tra l'altro resti che hanno fatto pensare addirittura a una pesca specializzata, e la presenza del luccio ci permette anche di considerare quello che era l'aspetto ambientale, quindi delle pozze, stagni e piccoli laghi dove tra l'altro veniva anche raccolta la tartaruga lacustre, e quindi ci dà un'idea di come fosse la fisionomia del nostro territorio. È interessante comunque. Sono stati fatti da un'equipe alla quale partecipava anche Marta Bazzanella del Museo di San Michele, degli studi rispetto alle possibili tecniche di cattura con una riconsiderazione degli aspetti storici, per cui oltre, vabbè, alle mani per raccogliere il pesce in pozze più riscaldate nei periodi favorevoli dal punto di vista dell'avvicinamento di questo, chiamiamolo predatore, poi mi correggerà, insomma, nella scala gerarchica dei pesci, ma insomma hanno anche verificato storicamente la presenza di tecniche con cattura con laccio, oltre che ovviamente con l'amo, con la esca e con le cosiddette trappole. Naturalmente c'era anche l'uso di arco e frecce o arpioni, e in effetti, ad esempio, ne sono stati trovati in corno di cervo nel nostro territorio.
1: Ricordiamo quindi che l'assetto dell'Adige migliaia di anni fa, ma in realtà anche solo poche centinaia di anni fa, era molto diverso rispetto a quello attuale che ha subito un processo di canalizzazione
0: Ecco,
1: durante il periodo dell'impero
0: sì,
1: austro-ungarico.
0: naturalmente avevano anche attenzione verso la scardola, il triotto, la tinca, e bisogna considerare che però le palafitte, in un caso, sono palafitte del Veneto, quelle di Canar, hanno dimostrato l'interesse laddove c'erano specchi d'acqua più grandi di quello che poteva essere, ad esempio, il laghetto di Fiavé, per la pesca. Tra l'altro, quello di Fiavé devono averlo inquinato, perché la quantità di sedimenti, di resti di pasto, anche sterco animale, foglie, frasche, veniva tutto gettato nell'acqua, quindi dovevano avere delle visuali possibilità di pesca rispetto a quello che era lo specchio d'acqua non paragonabili. Comunque è molto interessante perché nel caso di alcuni abitati, fra cui uno di Frattesina, sempre nel Veneto, vicino a Rovigo, sono state anche così definite le misure dei pesci, dei lucci, e si arrivava anche fino a 10 kg di pescato. E è un sito importantissimo perché hanno trovato, era un sito di produzione di prodotti metallurgici, di perline in vetro, di ambra e scambi col Mediterraneo, addirittura è stato trovato dell'avorio.
1: Siamo nell'antichità, però spostiamoci nel Mar Mediterraneo. Allora, all'epoca la dimensione effettiva degli specchi d'acqua marini e oceanici del nostro pianeta non era affatto conosciuta e si praticava prevalentemente la navigazione di cabotaggio, non perdendo mai d'occhio la costa. Quindi il mare rappresentava una fonte importante per la pesca e la sussistenza, ma anche un mondo misterioso e oscuro, pieno di insidie e di esseri spaventosi.
0: Beh, senz'altro. Beh, naturalmente non si può non citare Scilla e Cariddi. Scilla, questa fanciulla trasformata con una spaventevole dotazione di teste di cani, 6 cani rabbiosi e voraci, con più file di denti aguzzi che incombevano sul tratto di mare, dove anche Cariddi, che era invece un vortice pericolosissimo, rappresentavano evidentemente da un lato pericoli anche reali, ma dall'altra parte quella fucina di esseri mostruosi che di solito si collocano alla profondità, all'oscurità delle acque con un

0: un'idea che accompagna anche la definizione degli inferi per cui l'acqua è una componente essenziale, così come le paludi. E poi naturalmente abbiamo anche i draghi marini, oltre a quelli che nel caso di Troia aggrediscono il personaggio che dà le informazioni, ma ne abbiamo già parlato, dicendo di non accogliere il cavallo. C'è anche il mostro marino Ceto, che è tra l'altro un nome che si collega al greco Ketos, che sarebbe anche balena. E questo Ceto è il mostro che viene mandato dal dio del mare Poseidone, perché la regina Cassiopea vanta la bellezza della figlia Andromeda superiore a quella delle Nereidi, che sono appunto imparentate con Poseidone, e da lì viene combinata questa punizione. E dato che c'era stata questa insolenza, questa ibris, direbbero i greci, l'oracolo aveva rivelato che l'unico modo per così espiare la colpa di questa vanità sarebbe stata quella di offrire al mostro la figlia Andromeda. Poi sappiamo che Perseo andrà a salvarla dopo essersene innamorato. E quello che è interessante è che Ovidio, nelle Metamorfosi, ci racconta l'emersione del mostro che fende i marosi e rigurgita fiotti di acqua. Con le zanne fa strepitare quelle che sono le onde, e poi appunto c'è l'acqua che mulina fra le fauci di questo essere mostruoso, e la schiena praticamente cancella le distese d'acqua.
1: Dottor Faccenda, in Trentino, come è noto, siamo privi di mare, ma ci affacciamo sul lago più grande d'Italia, quindi il lago di Garda, detto anche Benaco. E qui vive una specie endemica denominata carpione, da non confondere naturalmente con il coregone. Il centro ittico si occupa di questa specie, nello specifico. Che pesce è il carpione? Ce lo descrive un po'.
2: Possiamo dire, per semplificare, che il carpione è un salmonide, quindi è imparentato un po' con altre specie che conosciamo meglio, come il salmone, per esempio, il salmone atlantico, oppure, per rimanere sul territorio, la trota marmorata o la trota fario. Sembra che si sia originato in epoca post-glaciale e che sia un incrocio tra una trota marmorata e una trota mediterranea. Quindi è tutto per tutto un salmonide, quindi dal punto di vista proprio della conformazione del corpo ha la forma di un salmonide, quindi presenta la pinna adiposa come tutti i salmonidi e ha una, diciamo, forma abbastanza slanciata, anche se un po' più tozza rispetto ai pesci che vivono in corrente. La sua caratteristica principale è la colorazione, perché è di una colorazione molto evidente, argentata con dei riflessi dorati, poca puntinatura rispetto, per esempio, alla trota fario che è tutta puntinata sul fianco.
1: Abita le zone molto profonde del lago.
2: Esattamente, questa è una delle caratteristiche anche che ha preservato la specie. Il carpione vive e si riproduce nella profondità del lago. Si sa che le aree di frega sono ad una profondità superiore ai 100 metri e questo è quello che ha creato un po' la barriera riproduttiva del carpione. Essendo interfecondo con la trota fario e la trota marmorata, ma riproducendosi non nei fiumi come fanno queste specie, ma nella profondità del lago, questo ha assicurato che questa specie arrivasse fino ai giorni
1: E
2: nostri.
1: questa profondità del lago, diciamo, ha creato anche una difficoltà di conoscenza da parte degli abitanti del lago, e questo ha generato anche dei miti riguardanti il carpione.
2: Esattamente, esattamente. Quindi c'è tutta una serie di storie raccontate, anche di mitologia, su come sia nato il carpione. E per riprendermi al discorso di prima, si narra, per esempio, che l'origine mitologica del carpione sia dovuta a Catullo, che sulla sua barca nel lago di Garda stava decantando i suoi versi ed erano talmente belli che aveva attirato tutte le ninfe del lago attorno alla sua barca. E il dio del lago, Benaco, si era arrabbiato perché ovviamente l'attenzione delle ninfe era su Catullo e non su lui che era il dio, e per questo si era immerso nel lago creando tutta una serie di onde. Questo aveva fatto sbilanciare Catullo e i suoi versi erano caduti in acqua. Quindi le ninfe si erano contese agli spartiti che stava leggendo, e dai pezzettini che erano rimasti da questa contesa, siccome gli dei non volevano sprecare queste odi bellissime, le hanno trasformate nel carpione.
1: Questa mitologia sul carpione è sicuramente qualcosa anche che lo nobilita, perché poi è un pesce noto da secoli, appunto, per le sue caratteristiche culinarie, anche un cibo nobiliare, potremmo dire, soprattutto per le signorie rinascimentali. E quindi qual è la sua storia del rapporto con la cucina?
2: Allora, come giustamente dicevi, essendo un pesce difficile da pescare perché vive in profondità e quindi anche raro, era destinato solo alle tavole nobiliari e principalmente alle corti, per esempio ai dogi di Venezia, piuttosto che agli scaligeri a Verona o ai Gonzaga a Mantova. E quindi pescandone poco, appunto, ovviamente era diventato un piatto di pregio. Addirittura ci sono dei documenti in cui veniva proprio inviato come dono agli imperatori piuttosto che ai papi.
1: Ecco, il carpione quindi è una specie endemica, sola ed esclusiva del lago di Garda. Quindi rispetto ad altri pesci il suo areale di diffusione non è elevatissimo. E attualmente questa specie viene classificata anche a rischio. E quali sono i fattori di stress ai quali è sottoposta e cosa sta facendo il Centro Ittico di San Michele per scongiurare questo rischio?
2: Allora, i rischi non possiamo imputare un singolo fattore di rischio l'estinzione del carpione del Garda. Ci sono delle ipotesi, ma quella diciamo più seguita è quella di un complesso di vari fattori che hanno determinato questo calo drastico della popolazione. Il primo, la pesca, perché se noi parliamo della pesca del 1500-1600, pescare a mano a 200 metri di profondità era difficile. Man mano che la pesca è evoluta e quindi comunque c'è la richiesta di questo pesce, ovviamente anche le tecnologie sono evolute e i pescatori sono andati a pescare principalmente sulle aree di frega e questo ha creato un danno. La seconda causa che possiamo additare è quella dell'antropizzazione del lago. E le aree di frega del carpione erano delle aree ghiaiose, solitamente delle aree di frana, quindi di ghiaia pulita che franava appunto dalle montagne circostanti. L'antropizzazione e la costruzione di tutta una serie di manufatti sul lago non ha permesso più questi cicli di frana che pulivano le aree di frega e quindi le aree di frega presenti nel lago si sono drasticamente ridotte.
1: Una riduzione del suo habitat.
2: Certo. Il terzo punto invece riguarda proprio il cambiamento climatico, quindi sta cambiando il lago e quindi ovviamente le temperature anche del lago si stanno alzando e non sappiamo bene quale può essere la reazione di questo pesce all'innalzamento delle temperature generali del lago. Infine, non ultimo, l'inserimento nel lago di specie alloctone, quindi sappiamo che sono state introdotte o sono arrivate casualmente delle specie che possono essere predatrici del carpione stesso, ma anche specie che possono essere dei competitor sulla disponibilità di cibo, quale può essere per esempio il coregone.
1: Bene, quindi il Centro di San Michele sta creando anche queste eventuali riserve di carpione in cattività, eventualmente da rimettere nel caso in cui il carpione vada incontro a una situazione ancora più critica.
2: Noi lavoriamo da circa 20 anni sulla carpione del Garda. E non è stato facile partire perché, come dicevamo prima, essendo un pesce molto misterioso anche dal punto di vista proprio della bibliografia e della biologia del carpione si sa molto poco. E quindi noi abbiamo lavorato portando uno stock di riproduttori dal lago di Garda entro il nostro istituto di ricerca, dove lo manteniamo e ne studiamo la biologia, ne studiamo l'alimentazione, ne studiamo il rapporto con eventuali stress, quindi studiamo il benessere dell'animale, quindi stiamo raccogliendo informazioni che un giorno potranno essere utili per la salvaguardia anche in loco di questo pesce. E inoltre fungiamo un pochettino, mi piace vederla in questo modo, da bacino di protezione genetica del carpione, perché se un giorno non si trovasse più un carpione nel lago di Garda, comunque sappiamo che noi abbiamo preservato un po' dei suoi geni all'interno del nostro centro ittico sperimentale.
1: Dottor Marzatico, ci avviamo ormai verso la chiusura, la simbologia del pesce porta con sé un immaginario prorompente nella cultura cristiana che non possiamo non citare. dal miracolo delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci alle rappresentazioni delle prime comunità cristiane fino alle regole alimentari. Vogliamo brevemente approfondire questo aspetto, fare una riflessione finale?
0: Beh, senz'altro, innanzitutto bisogna considerare che la simbologia legata alla cristianità, una sorta di codice di vita, era proprio quella del pesce, anche perché c'era un gioco, così, un acronimo collegato a questa figura, perché era la parola Jesus Christos Zeu Uios Zoter, quindi Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, e ogni lettera rappresentava, insomma, una pietra, si può dire, angolare della fede dei cristiani. Ma non solo, il pesce era anche legato alla idea della fede come dispensatrice di nutrimento, e sappiamo che più apostoli erano dei pescatori. Ma non solo, c'è Tertulliano che collegava il pesce al termine dei cristiani chiamati pesciolini, e questo si collega anche all'acqua, in una sorta di contraltare rispetto all'acqua considerata come luogo oscuro degli inferi, perché l'acqua battesimale è sorgente di vita. E tutto sommato l'idea della moltiplicazione dei pani e dei pesci è stata anche legata alla prefigurazione dell'Eucaristia come simbolo di nutrimento spirituale e provvidenza. Ma poi c'è anche il tema, comunque rimanendo legati oltre che alla questione dei pesciolini, così chiamati pisciculi da Tertulliano, che scrive fra il secondo e terzo secolo dopo Cristo, vive fra il 155 e il 220 dopo Cristo, e dice: noi siamo come pesciolini, dobbiamo rimanere nell'acqua vicini a Cristo. E sempre in tema di pesci, sappiamo anche di Giona che viene inghiottito da un grande pesce, ci rimane 3 giorni, e anche in questo caso è il tema che affiora, così, per parlare di acqua, è quello della morte e risurrezione a fronte di un profeta che stava tentando di fuggire, appunto, dal Signore.
1: Bene, allora noi siamo giunti al termine di questa puntata ittica di Bestie ed altri tempi. Ringraziamo Filippo Faccenda per essere stato qua con noi.
2: Grazie a voi per avermi ospitato.
1: Mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
3: Avete ascoltato Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.

0: Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: Racconta la leggenda che tutto ebbe inizio il 25 maggio 1926. Quel giorno Nino Peterlongo, presidente della SOSAT, prese l'iniziativa e convinse i cantori riuniti attorno ai fratelli Pedrotti ad iscriversi alla sezione e debuttare pubblicamente, seppur nascosti da un paravento per vergogna, nella sala grande del Castello del Buon Consiglio, in occasione di un convegno dedicato a Edmondo De Amicis. Nato come coro della SOSAT, mantenne tale denominazione fino al 1938, quando le attività della sezione operaia vennero sospese e il coro prese la denominazione della SAT, mentre il coro della SOSAT riprese l'attività nel secondo dopoguerra. Il risultato della coesistenza di questi due straordinari esempi di coralità alpina è un monumento sonoro di centinaia di canzoni e una storia di uomini che hanno saputo trasformare l'esperienza individuale in identità condivisa. E oggi ne parleremo insieme a due ospiti d'eccezione.

0: Benvenuti a Vivi in Trentino e a questa puntata che vogliamo dedicare alla musica e in particolare alla coralità alpina, che in questo 2026, grazie alla SOSAT e alla SAT, compie 100 anni dalla nascita. E per parlarne siamo in compagnia di Mauro Pedrotti, direttore del coro della SAT. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno.
0: E buongiorno, bentrovato anche Roberto Garniga, direttore del coro della SOSAT.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, Mauro Pedrotti, per chi... quei pochi che non conoscono, ci racconta il coro della SAT, cosa lo contraddistingue, cosa sono i suoi valori fondanti?
1: Lo contraddistingue un connubio fra il canto popolare, come era una volta, e l'incontro con la musica classica, possiamo dire, attraverso i suoi armonizzatori, partendo quindi da Luigi Pigarelli e Antonio Pedrotti negli anni 30, per proseguire poi continuamente con gli altri nomi illustri che hanno armonizzato per noi, quindi Renato Dionisi, Andrea Mascagni, e Arturo Benedetti Michelangeli, e questi sono quelli che noi chiamiamo i cinque evangelisti. Questa collaborazione ha creato un modo tipico di cantare che ormai è conosciuto un po' dappertutto.
0: Lei, Mauro, ha già citato un Pedrotti nel corso di questa storia che ci ha illustrato ora, perché lei è proprio figlio d'arte. Il nome Pedrotti ricorre più volte fin dall'inizio della storia del coro.
1: Beh, i fratelli Pedrotti, Enrico, Mario, Silvio e Aldo, sono stati i protagonisti, assieme ad altri amici, della nascita del coro SOSAT prima, poi SAT nel 1926, e poi hanno continuato proseguendo la loro opera sempre all'interno del coro, tant'è vero che un Pedrotti, e quindi tre fino adesso, sono stati direttori del coro della SAT. Il primo, Enrico, dal 26 fino al 38, poi Silvio dal 38 fino all'88, e poi sono arrivato io, e quindi adesso la dinastia è finita.
0: Ed è arrivato a lei, e stiamo sentendo proprio in sottofondo uno dei brani storici del coro. Ascoltiamolo.

0: Direttore Pedrotti, come si intitola il pezzo che abbiamo appena ascoltato?
1: Si intitola La Pastora, è un canto trentino.
0: E che cosa racconta La Pastora? Come mai è così importante per il coro?
1: Perché si tratta di uno dei primi brani che il coro ha incominciato a cantare e uno dei primi brani registrati su disco, perché le nostre registrazioni datano ormai dal 1933. È un canto tipico proprio del grande collaboratore Luigi Pigarelli, armonizzato da lui, ed uno dei primi che Pigarelli sentiva cantare dal coro.
0: E un brano, Mauro Pedrotti, che rappresenta qualcosa di importante per il coro della SAT, tanto che l'avete portato in diverse occasioni nei concorsi internazionali a cui avete partecipato, perché di concorsi, ricordiamo, non ne avete vinti parecchi.
1: Abbiamo fatto dei concorsi magnifici, anche perché come fine c'era quello di far conoscere a popolazioni di cultura lontanissima da noi il canto popolare trentino, il nostro. È quello che abbiamo conosciuto con le armonizzazioni di Pedrotti e gli altri.
0: Mauro Pedrotti, c'è un concorso in particolare che avete vinto che le è rimasto nel cuore, un premio che per lei è più significativo?
1: Beh, possiamo dire che è stato sicuramente il concorso in Russia, a Sochi, le cosiddette Olimpiadi del Canto, dove c'erano 300 cori, l'unico coro italiano eravamo noi, e siamo usciti con la medaglia d'oro.
0: Un concorso che si è tenuto in che anno?
1: 2016.
0: E stiamo sentendo adesso in sottofondo, Mauro Pedrotti, un altro brano iconico del coro della SAT. Ascoltiamolo.

0: Direttore Pedrotti, che cosa abbiamo appena sentito?
1: Abbiamo sentito Andormenza te Popin, una ninna nanna trentina che era conosciuta anche da mia nonna Rosa, la nonna Pedrotti, diciamo così, e che rappresenta l'ultimo canto armonizzato da Arturo Benedetti Michelangeli. Si tratta di un canto molto difficile perché racconta più la tastiera e gli accordi di Michelangeli col suo tocco straordinario piuttosto che la storia, perché la storia è una ninna nanna abbastanza banale, se vogliamo, ma l'accompagnamento invece è di un grandissimo valore artistico ed è forse il brano più difficile nel nostro repertorio.
0: Roberto Garniga, è straordinario pensare che sul territorio trentino ci siano due realtà corali così importanti come la Sosat e la Sat. Ci racconta cosa contraddistingue la Sosat, a suo parere?
2: Nel corso della propria storia, di questi 100 anni, la Sosat è sempre stata caratterizzata da una vocalità particolare. Infatti nel loro repertorio, nel repertorio della Sosat, ci sono molti brani con dei pezzi ad assolo, no? E perciò, perché all'interno del coro ci sono sempre stati dei grandi cantori, delle grandi voci che imitavano un po' quello che era il repertorio tipico dei primi del Novecento, che era l'opera lirica. Insomma, se si pensa alla radio, chi è che girava? Girava Beniamino Gigli, Tito Schipa, questi grandi tenori che oltre a fare l'opera cantavano le canzoni. Probabilmente e i cantori dei cori popolari imitavano questi grandi tenori, e perciò all'interno del loro repertorio popolare, che nasce, come dire, dall'improvvisazione a tre voci, così ci inserivano queste vocalità, queste timbriche che richiamavano l'opera. E perciò il repertorio del coro della Sosat è sempre stato caratterizzato da questa ricerca vocale che, come dire, strizzava l'occhio all'opera.
0: E chi lo conosce lo sa, effettivamente se lo ricorda benissimo. Stiamo sentendo un brano in sottofondo, ascoltiamolo.

0: Direttore Garniga, cosa abbiamo appena ascoltato?
1: Questo brano è La Rosa delle Alpi, è armonizzato da Franco Sartori, è la descrizione del rododendro, questo fiore mitico di montagna, che, come dice la canzone, rappresenta un po' quelli che sono i valori della gente dell'epoca. Dice il lavoro, nella seconda strofa dice il lavoro e la fede. Perciò ecco, questa era La Rosa delle Alpi.
0: Sappiamo, Garniga, che c'è stata un'evoluzione del coro dal punto di vista armonico. In che modo si gestisce questo difficile equilibrio tra la tradizione e l'innovazione?
1: La grande domanda che ci stiamo ponendo in questi anni, insomma, è come portare un coro così storico, con delle radici così profonde, nel nuovo millennio. Ci è arrivato, perché siamo nel 2026, ma nel 2126 com'è che vogliamo vederlo? Bisogna un po', secondo me, prendere degli spunti da quello che è la musica moderna. Noi ci abbiamo un po' provato, adesso penso che si manderà in onda, cercando di prendere spunto dalle colonne sonore.
0: E allora sentiamo proprio un esempio di questo, sentiamo il brano.

0: Questo, Roberto Garniga, è un brano inusuale per un coro alpino.
1: Sì, questa era la colonna sonora di C'era una volta il West di Ennio Morricone. Perché una colonna sonora? Perché secondo me, ormai nell'immaginario collettivo, parte della musica popolare, della musica pop, della musica che tutti ascoltano, è anche la colonna sonora. Insomma, tutti abbiamo una televisione, tutti siamo andati al cinema, tutti abbiamo visto almeno una volta un film e, insomma, Ennio Morricone è la rappresentazione italiana del cinema nel mondo.
0: E che tutti abbiamo presente. Roberto Garniga, in un mondo in cui tutto cambia, anche le voci dei coristi immaginiamo che possano cambiare oppure rimangono sempre le stesse?
1: No.
0: Al di là del cambio dei nomi, ma proprio il timbro, il modo di cantare.
1: No, come dicevo all'inizio del Novecento c'era proprio una grande vocalità ispirata dalla musica che si respirava, come dire, nel mondo, nell'Italia, nel nostro tessuto sociale. Adesso è diverso perché la musica che ascoltiamo ha altre timbriche, perciò anche i ragazzi, anche i giovani, la gente che cresce con la musica ha un altro tipo di cantare, insomma, popolare, e perciò sono voci più fine. Perciò per riuscire ad avere le timbriche di una volta, infatti noi abbiamo fatto un CD nel 2015 che si chiama Ritorno alle origini, cioè per riuscire a cantare come cantavano una volta bisogna studiare molto di più, cioè bisogna puntualizzare su quello che è la vocalità, ma tanto, bisogna proprio lavorare molto.
0: E a proposito di questo, lei, Garniga, ha studiato canto lirico. Che cosa significa diventare direttore di un coro come la Sosat da questo punto di vista? Cioè, quali sono le sfide che lei ha dovuto affrontare o che si è posto come obiettivo?
1: Ma riuscire a trovare un linguaggio che sia più semplice, perché arrivando dal mondo, chiamiamolo così, del conservatorio,
0: più strutturato,
1: perciò più
0: certo.
1: Strutturato, cioè bisogna semplificare il linguaggio, però i concetti devono rimanere quelli, perciò bisogna comunque portare un valore, come dire, didattico alto, però bisogna semplificare il linguaggio.
0: Ci sarebbero tante altre cose da raccontare e vorrei chiedervi tante altre cose, ma purtroppo il tempo a disposizione oggi è terminato. Io posso solo ringraziare voi per la possibilità di avere con noi due direttori di due cori che hanno fatto grande e fanno grande il territorio trentino. Ringrazio e saluto Mauro Pedrotti, direttore del coro della SAT. Grazie,
2: arrivederci.
0: Grazie Roberto Garniga, direttore del coro della Sosat.
1: Grazie mille.
0: Ringraziamo naturalmente Nunzio Messer per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi in Trentino, sempre su Rai Radio 1. Buon proseguimento di giornata.

0: 13.
1: GR1.
2: Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, Teheran risponde con raid su basi statunitensi nel Golfo, ancora bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Scontri a Belfast, dall'Irlanda del Nord la caccia agli stranieri si estende ad altre zone del Regno Unito, Starmer, disordini scioccanti e inaccettabili. Assemblea Confcommercio, Meloni, non siamo la Repubblica delle Banane, dati economici incoraggianti, Mattarella, il ruolo delle parti sociali, fondamentale. Ponte sullo Stretto, gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. Il governo ha rispettato le norme, dice la Lega. Uno dei peggiori fallimenti dell'esecutivo, l'attacco del PD. Omicidio Paganelli, assolto Luis da Silva che torna libero, il pianto liberatorio dopo la sentenza, vince la giustizia. Dopo il Circo Massimo di Roma, Cesare Cremonini si esibisce a Milano. Nel giornale l'intervista al cantante bolognese e Eros Ramazzotti conquista San Siro con oltre 50.000 spettatori. Calcio, con Messico-Sudafrica parte domani il mondiale extra large, il primo a 48 squadre in tre paesi diversi, tanti anche campioni ultra quarantenni, tra questi Messi, Cristiano Ronaldo, Dzeko e il milanista Modric. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Nel Golfo, Stati Uniti e Iran continuano a mettere alla prova il cessate il fuoco, con nuovi attacchi incrociati.
3: Mentre Donald Trump ripete che un accordo è vicino e dice che gli ultimi scambi di fuoco non influiranno sulle trattative per l'accordo, Teheran lancia segnali opposti. L'Iran si riserva di valutare se proseguirà i negoziati. Gli Stati Uniti stanno minando il processo diplomatico, annuncia il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoei. Dichiarazione arrivata dopo i raid americani della notte, bombardamenti su installazioni militari in varie località meridionali della Repubblica Islamica, ma anche su due desalinizzatori. Denunciano i media iraniani, secondo cui in 20.000 sarebbero senza acqua potabile. Per Washington erano la risposta proporzionata all'abbattimento ieri da parte di Teheran di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz. Ai raid i Pasdaran hanno risposto con missili e droni verso basi americane che hanno spinto Bahrain, Kuwait e Giordania ad attivare le proprie difese. Gli iraniani hanno rivendicato di aver colpito hangar per caccia F-35, ma di questo non c'è conferma da parte statunitense. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E non si fermano le operazioni israeliane in Libano con nuovi avvisi di evacuazione nel sud del paese da parte dell'IDF. Ci sono novità sul futuro politico di Netanyahu. L'inviata Rai.
4: Il premier si ricandiderà e con l'aiuto di Dio vincerà le elezioni. Così Likud, partito di Benjamin Netanyahu, risponde a dichiarazioni del presidente statunitense sul voto in Israele che si terrà in ottobre. Non so se Netanyahu vorrà correre di nuovo, dice Trump, ha fatto una gran carriera da premier di guerra. Un'intensa battaglia notturna attorno al castello di Beaufort con truppe ed elicotteri Apache contro l'Hezbollah libanese fa da preludio a nuovi raid israeliani su Tiro, città per la prima volta sotto ordine di sfollamento totale. 6 le vittime in bombardamenti a est. In località dei distretti di Nabati e Hesidone, l'ordine è di allontanarsi a nord del fiume Zahrani, a ben 40 km dalla linea blu che demarca i due paesi. Dopo gli avvertimenti dell'Iran, non attaccate il Libano, anche il presidente turco Erdogan dichiara che i raid di Israele contro quel paese e la Siria sono tali da minacciare anche la Turchia. Israele è una minaccia per il mondo intero, ad avviso di Erdogan. Nessuno dovrebbe più unirsi a quella nave dei guai. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Dello scenario medio orientale ha parlato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervistato durante la trasmissione di Radio 1, Ping Pong. Sentiamo.
5: Situazione molto complicata, non è ancora vicinissima la tregua tra americani, iraniani e israeliani, speriamo bene, speriamo che alla fine il buonsenso prevalga. Anche l'appello della Cina è importante per l'Iran e noi ci associamo a tutti gli appelli per far sì che si possa arrivare ad un cessate il fuoco e poi permetta soprattutto di garantire la libertà di navigazione ad Hormuz.
2: E Tajani ha parlato anche di guerra in Ucraina, rendendo noto che dopo la riunione dei leader di Gran Bretagna, Francia e Germania con Zelensky si sta lavorando per un vertice che coinvolga anche Italia e Polonia. Zelensky rivendica: un nostro missile ha colpito un impianto militare a 1.000 chilometri dal confine e non è l'unico attacco avvenuto in Russia nelle ultime ore.
0: La mattina del 9 giugno una BMW è esplosa nella città di Balashika, la periferia di Mosca. Le autorità russe hanno confermato l'esplosione e la morte del conducente, ma nelle comunicazioni ufficiali non viene ancora rivelata l'identità della vittima. Nelle prime ore nei canali social russi si era sparsa la voce che si trattasse dell'ennesimo attacco contro i vertici militari russi. Nel mirino dei terroristi il generale Damir Davidov, capo del Dipartimento Missili e Artiglieria, e i media russi legati all'opposizione sostengono la tesi di un omicidio mirato da parte dei servizi ucraini. L'attentato in un'area residenziale destinata alle famiglie dei militari è avvenuto a meno di un chilometro dal luogo dove un anno fa venne ucciso un pezzo grosso delle forze armate, il generale Maskalik. Nella notte ancora attacchi su tutto il territorio russo e in Crimea, in fiamme l'edificio che ospitava uno dei quadri più famosi della storia russa, il cosiddetto Ciclorama di Sebastopoli, gigantesco dipinto circolare, un'opera immersiva dedicata all'assedio della città. Sopravvissuto a un nuovo assedio e alla Seconda Guerra Mondiale, sembra sia stato irreparabilmente distrutto. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: In Gran Bretagna, notte di disordini scoppiati a Belfast dopo che un immigrato sudanese ha accoltellato un uomo in strada, disordini definiti inaccettabili dal Premier Starmer, e proteste anti-immigrazione si segnalano anche in Scozia. La corrispondente.
1: Tra tensioni sociali e spettri del passato, Belfast torna a bruciare. A innescare l'ultima ondata di violenza nella capitale nordirlandese, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo nel nord della città. Non terrorismo, subito escluso dalla polizia, ma l'azione isolata di un richiedente asilo di origine sudanese. La miccia della protesta è esplosa in poche ore. Gruppi di manifestanti legati all'ultradestra sono scesi in strada. Veicoli e autobus in fiamme, barricate e lanci di Molotov contro gli agenti. Presi di mira soprattutto i quartieri etnici, dove intere famiglie sono state evacuate durante la notte. Ad alimentare la guerriglia, la disinformazione sui social network, che ricalca i disordini anti-immigrazione delle scorse estati. Gli attacchi rischiano di destabilizzare il governo locale. A Londra l'esecutivo Starmer lancia appelli alla calma. Le opposizioni populiste cavalcano la rabbia per attaccare le politiche migratorie. La polemica esplode tra i partiti di ultradestra. Restore Britain attacca il partito di Farage. Due membri erano al governo con i conservatori quando all'aggressore è stato concesso il diritto di asilo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La visita del Papa in Spagna. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, ha detto Leone XIV nella visita dei detenuti del centro penitenziario di Barcellona. Il pontefice poi è stato accolto da lunghi applausi al monastero di Montserrat, dove, dopo il rosario, pranzerà con i monaci. Rai Radio 1, sono le 13:07. A Roma, assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per tutelare le distorsioni sul mercato del lavoro, per contribuire all'affermazione della coesione sociale. Il messaggio inviato dal presidente Mattarella, che è tornato sulla necessità del dialogo tra istituzioni e società. Una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, ha scritto il capo dello Stato, richiede il coraggio di compiere scelte non facili, e le formazioni sociali, ha concluso, sono il traino delle trasformazioni del paese. E all'assemblea di Confcommercio Giorgia Meloni ha rilanciato sul taglio delle tasse e attaccato le attività apri e chiudi. La ricchezza non la fanno i governi, ma gli imprenditori e i lavoratori. Lo Stato deve aiutarli a esprimere al meglio le loro potenzialità, ha detto la Premier. Allora, linea a Federica Ionta.
6: L'Italia non è la Repubblica delle banane, così Giorgia Meloni ha salutato l'assemblea di Confcommercio e rilanciato sul ruolo degli associati come presidio per il territorio. Nel lungo intervento la Premier ha rivendicato le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e, lo dicevi, dalla tutela delle imprese dalla concorrenza sleale, in particolare del fenomeno apri e chiudi. Sentiamo.
7: Evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti. La ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori.
6: Ribadito il no alla patrimoniale con l'annuncio di voler ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e un messaggio che è sembrato rivolto alle opposizioni. Disonesto, ha detto la Presidente del Consiglio, ignorare i numeri positivi. Rivendicati quindi i dati macroeconomici definiti incoraggianti. Ora la Premier è a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale, strumento dal potenziale straordinario ma impattante sul lavoro delle persone che rischiano di veder sostituito il lavoro di intelletto. Sono state qui le parole di Giorgia Meloni. Il tema, ha sottolineato la Premier, sarà anche sul tavolo della G7 dei leader che si apre lunedì prossimo a Evian in Francia. Dall'Auditorium Conciliazione con Federico Foroni, Lina Lo Studio.
2: E al centro dell'Assemblea Generale di Confcommercio, fisco, burocrazia e Made in Italy, l'inviata.
8: 4 milioni di posti di lavoro creati negli ultimi 30 anni e un ruolo primario nell'economia italiana. Lo rivendica per il terziario il presidente di Confcommercio nel suo intervento all'assemblea annuale. Turismo, commercio e servizi che creano il gusto dell'italianità. Carlo Sangalli.
9: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
8: Il presidente di Confcommercio poi dà i voti al governo. Bene il rigore nella gestione dei conti pubblici, ma bisogna fare di più sul taglio delle tasse. Ancora Sangalli.
9: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia. Troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
8: Amalia Carosi, GR1.
2: Ad aprile aumenta la produzione industriale italiana per il terzo mese consecutivo. L'Istat registra un rialzo dello 0,5% rispetto al mese precedente, era più 0,7 a marzo e più 0,1 a febbraio. Sull'anno vale più 1,3%. A sostenere l'incremento, soprattutto auto e impianti. Il decreto accise in aula al Senato per la conversione in legge. La Commissione Finanze intanto ha bocciato la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Resta in piedi la proposta che blocca il pignoramento dei conti correnti se contemporaneo al pagamento delle rate delle definizioni agevolate. Arrivano inoltre le attese norme per l'omologazione degli autovelox. E l'inchiesta sul ponte di Messina agita il confronto tra gli schieramenti. Continua anche lo scontro a distanza tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla gestione dell'emergenza Covid e l'affare mascherine.
10: Le audizioni in caserma criticate dalle opposizioni sono una pratica normale, lo dice il presidente della commissione d'inchiesta Covid Lisei, che aggiunge: vorremmo sentire Conte ma non possiamo farlo essendo anche lui un membro di questa commissione. Sempre per il partito della Premier Simona Petrucci.
11: Giuseppe Conte afferma di non avere nulla a che fare con il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro ai suoi ex colleghi di studio, e allora aiuti la commissione a fare chiarezza.
10: Fratelli d'Italia diffama la linea del 5 Stelle Giuseppe Conte, rinuncino all'immunità parlamentare e ci vediamo in tribunale. 5 Stelle che poi, alla luce delle ultime inchieste, attaccano sul ponte sullo stretto. Uno scempio, non vogliamo interferire con le vicende giudiziarie, ma il progetto del ponte deve andare avanti, ribadisce dalla maggioranza Forza Italia. Il governo ha rispettato le norme, insiste la Lega. Gravissima l'inchiesta che ipotizza la corruzione, invece, per Verdi Sinistra, che invita Meloni a fermare tutto, e i vertici alle dimissioni. Dal PD Antonio Misiani.
12: Il ponte sullo stretto di Messina è uno dei peggiori fallimenti di Meloni e Salvini, un progetto da 13 miliardi e mezzo, bocciato dalla Corte dei Conti e ora l'inchiesta per corruzione.
10: Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E veniamo dunque all'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Nelle carte le intercettazioni che secondo gli inquirenti incastrano un ex magistrato della Corte dei Conti, indagato insieme ad altre due persone.
13: Telefonate e conversazioni captate, per i magistrati fotografia del ruolo di Tommaso Miele, magistrato della Corte dei Conti in pensione da febbraio, con l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria, già nel CDA della Stretto di Messina S.P.A. e ad un imprenditore, avrebbe manovrato per far ottenere il via libera della Corte dei Conti al progetto Ponte. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre. Miele, che avrebbe passato notizie riservate quando parla con i due, che hanno anche tentato di avvicinare altri due magistrati, però fallendo, prima li rassicura. Poi, quando il 30 ottobre 25 la Corte dice no al progetto, Miele si dice non allineato con, aperte virgolette, i deficienti dei miei colleghi. Parla anche di amici del governo e garantisce li aiuto pure adesso. L'ex magistrato inoltre avrebbe predisposto un report da consegnare ai privati, il tutto in cambio di incarichi di prestigio una volta arrivata la pensione. Noi estranei, dice al nostro giornale Pietro Ciucci, AD della società Stretto di Messina.
14: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati. L'impegno della società è di proseguire nella massima trasparenza, seguendo quella che è la missione affidataci.
13: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Un'opera ad alto rischio di abusi e infiltrazioni mafiose, dice il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, secondo il quale, anziché aumentare i controlli, i diversi decreti sul ponte hanno indebolito le difese della pubblica amministrazione. Per Busia serviva una nuova gara d'appalto, avrebbe evitato la spada di Damocle che pende sull'opera, il rispetto delle regole europee. Veniamo al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Nella notte a Rimini la sentenza di assoluzione dopo 16 ore di camera di consiglio dell'unico imputato e il delitto resta ancora un giallo.
15: L'impianto accusatorio non ha retto.
16: Assolve da Silva.
15: Per i giudici della Corte d'Assise di Rimini, Luis da Silva non ha ucciso l'anziana Pierina Paganelli per nascondere la relazione clandestina con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Un delitto tutto da riscrivere. Le indagini della procura e della squadra mobile, durate più di 2 anni, sono state spazzate via. Tutti indizi, nessuna prova, nessuna traccia del DNA dell'imputato sul luogo dell'omicidio, nessuna arma del delitto, nessuna immagine della sua presenza in via del Ciclamino, nessun testimone. Scarcerazione immediata, accolta d'applausi di familiari e conoscenti del 36enne senegalese che rischiava l'ergastolo e che fuori dal carcere pronuncia poche parole.
17: Ha vinto solo la giustizia.
15: Accanto a lui la moglie Valeria Bartolucci. Ho riacquistato fiducia nella giustizia, dice la donna. Sconcerto in aula tra i parenti di Pierina Paganelli, 78 anni, ex infermiera, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2021. Resta il mistero tra le villette verde pastello di via del Ciclamino. Qualcuno potrebbe coprirsi a vicenda. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: La direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice comunicato a fine aprile. Un provvedimento definito dai suoi legali discriminatorio e illegittimo. Siamo tranquilli e risponderemo con i nostri avvocati, replica il sovrintendente Cola Bianchi. È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante, che ha segnato una stagione della televisione italiana tra gli anni 80 e 90. Se n'è andata per un carcinoma diagnosticato nel 2024, di cui lei aveva parlato pubblicamente. Dal mondo dello spettacolo, tanti messaggi di cordoglio sui social. La partenza della missione Artemis 3, di cui farà parte l'astronauta Luca Parmitano, è prevista nell'autunno 2027. Il suo scopo è preparare il prossimo sbarco sulla Luna, come spiega in questa intervista Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.
18: Questa missione resterà in orbita intorno alla Terra.
19: Artemis 3 è l'ultimo check prima dell'allunaggio.
18: In particolare dovrà testare l'attacco e lo sganciamento dalla navicella principale del modulo che servirà per l'allunaggio.
19: Esattamente. Chi ha la mia età se lo ricorda, il famoso LEM che si staccava e portava gli astronauti sul suolo lunare.
18: Però questo, che dovrebbe essere l'equivalente del LEM, ancora non c'è. Sono in preparazione 2 diversi modelli. Uno lo fa l'azienda di Musk, l'altro quella di Bezos, però di fatto il nuovo lander non c'è.
19: Non è pronto, però ovviamente c'è una forte accelerazione su tutto il programma lunare, per cui io penso che almeno uno dei lander sarà pronto per Artemis 3.
18: E se non dovesse essere pronto, salta la missione?
19: Sì, ci sono degli astronauti, per cui la loro sopravvivenza è la priorità numero uno.
18: Altro elemento fondamentale per il rientro, lo scudo termico.
19: È sicuramente in uno stato avanzato di realizzazione, per cui ci preoccupa di meno dei landers.
18: Donatella Gori, GR1.
2: La calzatura italiana punta a diventare patrimonio UNESCO. Pronto il dossier per la candidatura ufficiale.
20: Le scarpe italiane sono sinonimo di qualità dei materiali ed estetica della forma. Dai maestri artigiani ai moderni calzaturifici, le tecniche di lavorazione mettono insieme competenza, creatività e tradizione. Da qui la richiesta di riconoscere l'arte della calzatura italiana a patrimonio dell'UNESCO. Eleonora Chiais, semiologa della moda, Università di Torino.
21: La candidatura è molto importante, soprattutto perché la calzatura italiana sarebbe la prima a ottenere questo titolo in un contesto che per il momento riguarda soprattutto il tessile.
20: Il settore calzaturiero italiano produce 125 milioni di paia di scarpe l'anno, secondo i dati di Assocalzaturifici, generando oltre 70.000 posti di lavoro. Marche, Toscana, Veneto, Campania e Puglia, i distretti calzaturieri storici che si distinguono per marche di lusso e lavorazioni artigianali su misura.
21: La scarpa italiana fa rima con perfezione e questo è qualcosa che viene riconosciuto tanto nel nostro paese quanto soprattutto all'estero, dove l'indicazione di Made in Italy resta il primo bollino di eccellenza.
20: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Dopo il doppio appuntamento live al Circo Massimo di Roma, questa sera Cesare Cremonini sarà in concerto all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano. E così il cantante si racconta al giornale radio.
3: Quando sei grande Roma.
4: È stata un'emozione forte la doppia data al Circo Massimo di Roma per Cesare Cremonini, che ha incantato oltre 130.000 persone facendo un viaggio nella sua carriera musicale, attraversando i suoi brani, accompagnato da amici come Jovanotti, Elisa, Luca Carboni. Sono stati due appuntamenti speciali, Cremonini.
22: Beh, è un risultato di una carriera, riuscire ad entrare al Circo Massimo con le tue canzoni, che sono loro che mi hanno parlato fino qua, e con un pubblico così grande, perché poi alla fine io sono un cantautore e un performer, quindi le due cose possono alternarsi. La mia vita è a doppia faccia, una parte è la scrittura delle canzoni, una parte è performarle.
4: E ora ci si proietta verso Milano, questa sera poi ancora Imola, Firenze, prima di svestire quella giacca di paillette e indossare qualcosa di più comodo, in previsione di nuova musica che uscirà entro la fine dell'anno e che prevede ambienti più intimi.
22: Ho la fortuna di avere una produzione meravigliosa da offrire alla gente, ma quello che spero che accada, che loro si portino a casa, soprattutto me e io loro, riuscire a donarsi qualcosa che vada oltre le produzioni, oltre numeri, legarci per qualcosa di più importante anche persino delle location, cancellare tutto intorno, è quello che vorrei.
4: Marcella Sullo, GR1.
3: Spegni le luci della città. Quanta gente ho incontrato qui.
2: Ancora musica, ieri sera Eros Ramazzotti ha conquistato San Siro con 51.000 spettatori, ospiti Giorgia, Max Pezzali ed Elisa. Dopo Milano arriverà negli stadi di Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. Ramazzotti ha raccontato dal palco tutta la sua storia musicale e personale, celebrando l'anniversario dei 40 anni di una storia importante. Importante come il messaggio che ha lanciato.
23: Guarda, il messaggio è sempre lo stesso, di pace, perché soprattutto oggi di questo ce n'è tantissimo bisogno. Io ho sempre cantato canzoni un po' più leggere, ma anche di appunto la pace, la guerra, i problemi dell'infanzia, dei bambini maltrattati, eccetera, eccetera. Questo è la base di tutto per me.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti. La linea va ora al GR1 Sport. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
24: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
25: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
26: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
27: Che apa, che apa che va, dai chi la soluzione ha.
26: Perché non accendi il climatizzatore?
28: E i consumi?
26: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
28: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
29: E dove andate quest'estate?
26: In Trentino, con i bambini.
29: Ah, vi piace camminare?
26: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
29: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: GR1 Sport.
5: 13:24 minuti, buona giornata da Filippo Corsini. Mondiale meno uno, il conto alla rovescia sta per terminare. Domani sera alle 21 la prima partita che inaugurerà l'edizione numero 23 della Coppa del Mondo, la prima della storia allargata a 48 squadre, che verrà disputata in ben tre paesi diversi, Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta consecutiva purtroppo l'Italia assisterà da semplice spettatrice. Domani comunque la prima partita alle 21, Città del Messico, i padroni di casa con contro il Sudafrica, incontro del gruppo A, partita che seguiremo puntualmente su questa rete con uno dei nostri inviati. Quello che sta per cominciare sarà il sesto mondiale per due fuoriclasse assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, ma non saranno solo loro i vecchietti terribili di questa nuova rassegna iridata. Sentiamo uno dei nostri inviati.
6: C'è chi a 40 anni o quasi ha appeso gli scarpini al chiodo da quel di chi vivacchia tra serie minori, continuando a rimandare il momento in cui dovrà decidere cosa fare da grande. Chi ha 40 anni o quasi, grande lo è ancora e va a giocarsi un mondiale.
7: Il monarca del football!
6: Si presenta da campione in carica e con le candeline in valigia, Leo Messi, che di anni ne farà 39 a essere precisi, proprio durante il torneo il 24 giugno. Doppietta in finale a Doha 4 anni fa e qualche patema per un problema alla coscia poche settimane fa. Partecipazione numero 6, record assoluto, condiviso con il suo rivale storico a colpi di pallone d'oro, Cristiano Ronaldo. 41 fatti a febbraio e l'obiettivo dei 150 gol con la maglia del Portogallo non così lontano. In Qatar tutti pensiamo di non vederlo più sotto il cielo iridato, sbagliato, così come avevamo fatto male i conti con Luka Modric. La Croazia è ai suoi piedi, letteralmente, anche lui 41 a settembre, e alle spalle una stagione in cui è riuscito comunque a disegnare calcio nonostante il disastroso epilogo rossonero. Cinque mondiali, quanti quelli di Manuel Neuer, ancora una volta tra i pali della Mannschaft tedesca. Manca qualcuno? Eh sì, facciamoci del male. Onore al merito della Bosnia e di Edin Dzeko. I suoi anta li aveva compiuti da poco quando finì malconcio ma trionfante nella sciagurata per noi notte di Zenica. Splendidi quarantenni, dinosauri, solo perché fuori classe in via d'estinzione. Da Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
5: E a proposito di Leo Messi, c'è anche la sua firma nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto ieri sera in amichevole l'Islanda, rete realizzata da Messi su calcio di rigore. Un centinaio di persone ha accolto festosamente questa mattina all'aeroporto di Mogadiscio Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro che poteva fare la storia diventando il primo direttore di gara somalo a dirigere una partita dei mondiali. E invece Artan è stato respinto nei giorni scorsi all'aeroporto di Miami e spedito in Somalia per alcuni problemi non meglio specificati al suo visto d'ingresso. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che l'arbitro somalo sarebbe stato legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche. Artan, da parte sua, non appena sbarcato a Mogadiscio, ha dichiarato che sarà sicuramente presente ai prossimi mondiali del 2030, continuando così a rendere orgogliosa la Somalia. Sono intanto aumentati i compensi per gli arbitri presenti a USA 2026, un direttore di gara riceverà infatti uno stipendio base di circa 86.000 euro, circa 20.000 in più rispetto all'edizione di 4 anni fa in Qatar. Chiudiamo con la pallavolo, rimanendo sempre oltre oceano, perché questa sera in Canada partirà anche la National League di volley con l'Italia di De Giorgi protagonista in campo a Ottawa alle 22 ore italiana contro la Francia. Domani sera invece il confronto di protagonista in campo

0: riassunto delle puntate precedenti. Dopo aver diretto i servizi di sicurezza tedeschi nell'Alpenvorland, il maggiore delle SS Rudolf Tirolf si prepara a fuggire, come fanno moltissimi gerarchi nazisti e criminali di guerra, attraverso percorsi appositamente allestiti e chiamati la Via dei Topi, che portano in Alto Adige ed in Trentino e poi a Genova e da lì in Sud America.
1: Tirolf, dai suoi uffici centrali di Bolzano e dalle varie sedi della Gestapo sparse sul territorio e fra le quali spicca quella di Trento, controlla tutto ciò che avviene sul territorio delle tre province incorporate di fatto nel Reich e poste sotto il governo del Gauleiter Franz Hofer.
2: Sembra proprio che ben poco possa sfuggire all'occhiuto servizio di sicurezza delle SS, anche se Tirolf proprio tutto non sa. Qualcosa viene organizzato alle sue spalle, senza informarlo affatto. Non è una questione di sfiducia, ma rientra nella complicata organizzazione burocratica nazista, dove quasi mai ciò che fa la mano destra viene conosciuto anche dalla mano sinistra.
1: Ci sono almeno due vicende che accadono in Alto Adige durante il periodo della permanenza di Rudolf Tirolf e che sfuggono completamente alla sua conoscenza e al suo controllo. I servizi di informazione funzionano bene, ma qualche attività segreta degli alti vertici dell'SS funziona ancora meglio.
2: Si tratta di due distinti episodi, fra loro non collegati in nessun modo, che descrivono da un lato la complessa strategia nazista legata all'economia di guerra e dall'altro l'occulta macchina organizzativa di chi prova in ogni modo possibile a porsi in salvo, mentre tutto va in rovina.
1: La prima vicenda riguarda l'Italia ed in particolar modo l'Alto Adige, che si presta per la sua particolare natura orografica ad essere ideale territorio per molte operazioni palesi e meno.
2: Si tratta infatti della nebulosa questione dell'oro della Banca d'Italia, sequestrato dagli uomini del maggiore delle SS Herbert Kappler a Roma ancora nel 1943 ed esattamente il 20 settembre di quell'anno.
1: Quel giorno ai tedeschi vengono consegnati nelle sale di Palazzo Koch a Roma ben 119.251 circa chilogrammi di oro in 626 cassette di lingotti ed in 543 sacchi di monete. Sono il pilastro su cui poggia l'economia italiana e la sua moneta.
2: I tedeschi prelevano tutto e solo 8 giorni dopo quell'ingente materiale è già a Milano, come merce di scambio fra le deboli autorità della neonata Repubblica Sociale Italiana e i rappresentanti del Reich, che ne esigono la consegna immediata e formale.
1: Dopo lunghe ed inconcludenti discussioni, si sceglie la via del compromesso e il 16 dicembre si conviene di spostare tutto quell'oro a Fortezza nel territorio dell'Alpenvorlandzone, formalmente ancora italiano ma in realtà sottoposto al pieno controllo nazista.
2: Il deposito individuato si trova nella Franzenfesten Festung, la vecchia fortezza austro-ungarica, posta nella stretta superiore della Valle di Sarco, all'incrocio con la Valpusteria.
1: Si tratta di un deposito sotterraneo blindato con un sistema di apertura a doppia chiave. Una è in mano al comandante tedesco della fortezza e l'altra all'agenzia della Banca d'Italia di Bolzano.
2: Sembra veramente impossibile, ma di tutto ciò il maggiore Tirolf è all'oscuro. E con lui non sanno nulla neanche i suoi informatori nella zona della fortezza.
1: Nel frattempo, i contatti fra repubblichini e tedeschi proseguono incessantemente fino a giungere ad un accordo con il quale la RSI accetta di consegnare alla Germania di Hitler 141 milioni di marchi in oro. È il 5 febbraio 1944.
2: 14 giorni dopo, larga parte di quell'oro viene spedita a Berlino, a sostegno delle sempre più ingenti spese belliche che il Führer deve sostenere per il proseguimento di una guerra ormai palesemente già persa.
1: Passa più di un mese ed il 20 aprile del 1944 i tedeschi, per mantenere le ottime relazioni di sempre con gli svizzeri, con i quali continuano a fare affari, decidono di consegnare alle banche elvetiche 23.388 chili d'oro.
2: Una parte è accantonata come garanzia per un prestito in valuta da parte di un consorzio di banche in favore della Repubblica.

0: Repubblica Sociale Italiana e finisce nei forzieri della Banca Nazionale Svizzera, mentre la restante quota va alla Banca dei Regolamenti Internazionali, un organismo appunto internazionale autonomo che continua a funzionare durante tutta la guerra.
1: Non è possibile però che di tutto questo movimento Tirolf non sappia nulla. Forse qualcosa gli viene detto e qualcosa intuisce per conto suo, ma comunque il segreto dell'oro di Fortezza rimane ancora coperto da una coltre di silenzio.
0: Il 21 ottobre del 44 i tedeschi insistono per un'altra spedizione di oro a Berlino, pari a 60 milioni di marchi, e cioè 21.505 chili di metallo giallo. All'arrivo nella capitale, però, mancano ben 42 chili di oro. Ma nessuno fa domande e tutto viene messo a tacere.
1: A quel punto, nelle segrete sotterranee di Fortezza, rimangono ancora 153 cassette di lingotti e 55 sacchi di monete, per un totale di 22.941 chili d'oro, che viene consegnato il 17 maggio del 1945 dagli alleati alla Banca d'Italia a Roma.
0: La somma di quei chili riconsegnati, con quelli spediti a Berlino e in Svizzera, dà esattamente la quantità di oro prelevata a Roma nel settembre del 1943.
1: Mancano però ben 42 chili di oro che sono stati probabilmente trafugati dalle spedizioni a Berlino per finanziare i primi passi delle organizzazioni di salvezza dell'SS pensate e programmate in quella riunione segreta del 10 agosto 1944 alla Maison Rouge di Strasburgo.
0: Qualcuno suggerisce agli alleati che qualche lingotto d'oro sia finito anche nelle mani di Tirolf e dei suoi collaboratori, perché tutti hanno diritto a salvarsi in qualche modo e quell'oro alla fine è un bottino di guerra. Ma non ci sono prove e tutto finisce in poche supposizioni.
1: In buona sostanza, l'oro italiano transitato e custodito a Fortezza è stato spedito e scortato fin lì da funzionari italiani e consegnato quindi ai colleghi della Reichsbank fra le mura del vecchio forte austriaco.
0: Una parte del primo invio a Berlino, pari circa a 7 tonnellate, viene depositato al Ministero degli Esteri tedesco, mentre il resto va alla sede centrale della Reichsbank.
1: Il secondo invio di oro a Berlino viene depositato interamente presso la Reichsbank, appoggiandolo su diversi conti e, con l'avvicinarsi dei russi alla capitale, si decide di allontanare l'oro e di nasconderlo in luoghi sicuri.
0: Tutto l'oro italiano depositato presso la Reichsbank, pari a circa 64 tonnellate, finisce così nella miniera di sale di Merkers, dove viene ritrovato dalle truppe americane e consegnato alla commissione tripartita, che deve restituire l'oro alle varie banche centrali razziate dai tedeschi.
1: In quei mesi difficili e drammatici, l'Alto Adige ed in minor parte anche il Trentino divengono luogo di traffici spesso oscuri di soldi, documenti e uomini, come testimonia l'altra vicenda della quale Tirolf e le sue SS sono all'oscuro, gli ostaggi di Braies.
0: Nelle loro razzie in Europa, i tedeschi hanno arrestato e deportato nei loro campi di concentramento milioni di persone, anonime vittime di una follia senza senso, ma anche figure di assoluto rilievo e prestigio politico internazionale. Si tratta di figure che non possono essere uccise come tutti gli altri, perché possono sempre venire comode, magari quando le sorti della guerra avvolgono al peggio, come pensa anche il Reichsführer delle SS, Heinrich Himmler, e il responsabile dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, Ernst Kaltenbrunner.
1: Nel periodo a cavallo fra marzo ed aprile del 1945, per ordine di Himmler, queste particolari figure di prigionieri provenienti da ben 17 paesi vengono prelevati dai vari campi dove sono detenuti e radunati tutti a Terezin, in Boemia.
0: Terezin è la vecchia città-fortezza di Theresienstadt, che il nazismo ha trasformato in un ghetto modello, ottimo per gettare fumo negli occhi alle ispezioni della Croce Rossa Internazionale e all'opinione pubblica mondiale. A Terezin, inoltre, vengono deportati bambini e ragazzi ebrei destinati ad Auschwitz, nonché i Prominenten, cioè ebrei in vista, ricchi o eroi di guerra, anch'essi però in attesa della soluzione finale.
1: Nelle intenzioni tedesche, davanti all'ormai evidente sfacelo del Reich e dalla sconfitta militare imminente, tutta l'area compresa fra la Baviera ed il Trentino deve costituire l'ultimo baluardo di resistenza, la cosiddetta Alpenfestung.
0: È in quella zona che i prigionieri di Terezin debbono essere trasferiti per diventare merce di scambio con gli alleati, secondo le indicazioni di Himmler, che affida all'SS Gruppenführer Jürgen Stroop lo spostamento di quei prigionieri, nelle condizioni quasi impossibili di quei giorni.
1: Dopo una serie di spostamenti avventurosi, 141 prigionieri sono destinati al campo di lavoro di Reichenau, nei pressi di Innsbruck, che però non sembra affatto idoneo ad ospitarli.
0: La sera del 27 aprile 1945, suddivisi in diversi scaglioni, vengono caricati su vecchi camion ed autobus e condotti in Alto Adige, dove vengono presi in custodia da reparti della Wehrmacht a Villa Bassa, un villaggio della Valpusteria. È la loro fortuna.
1: Infatti, gli ufficiali dell'SS che scortano il convoglio fino in Valpusteria hanno l'ordine di uccidere tutti gli ostaggi in caso di rischio di cattura, prevedendo di imbottire di tritolo gli automezzi e di farli esplodere.
0: A Villa Bassa, i prigionieri vengono alloggiati presso alcune locande nella canonica, mentre non si chiarisce di chi sia la competenza.
1: Fra i detenuti c'è anche un ufficiale tedesco, il colonnello Bogislav von Bonin, amico personale del comandante in capo delle truppe tedesche in Italia, generale von Fietinghoff. Ed è a lui che von Bonin si rivolge chiedendo protezione, consapevole degli ordini dell'SS.
0: Il generale von Fietinghoff, reduce dalle trattative di resa tedesca in Italia, assicura che mai avrebbe permesso l'uccisione di civili inermi posti sotto la sua giurisdizione. E così ordina al capitano von Alefenschleben di farsi carico dei prigionieri.
1: Ma chi sono questi prigionieri eccellenti e cosa sa il maggiore Tirolf di questa situazione che si svolge nel territorio di sua competenza? I prigionieri, usati come ostaggi e merci di scambio, sono i più vari, dall'ex cancelliere austriaco Kurt von Schuschnigg e la sua famiglia, all'ex primo ministro francese Léon Blum, dalla famiglia von Stauffenberg, sopravvissuta alla rappresaglia dopo l'attentato ad Hitler del 20 luglio, al capitano inglese Payne Best, uomo di punta del Secret Intelligence Service.
0: E ancora, dal generale Franz Halder, ex capo di Stato Maggiore della Wehrmacht, al pastore Martin Niemöller e dall'ex ministro delle finanze naziste Hjalmar Schacht, dal comandante in capo dell'esercito greco Papagos, al figlio del maresciallo Badoglio e dal nipote di Garibaldi, nonché al capo della polizia di Salò, Tullio Tamburrini, e poi ungheresi, olandesi, norvegesi, ebrei, russi, danesi, cechi e svedesi, in un crogiolo di storie e persone.
1: Da Villa Bassa i prigionieri vengono trasferiti al lago di Braies, ma la volontà dell'SS di eliminarli sta prendendo sempre più forma, così come la decisione della Wehrmacht di impedire una strage. Il clima si fa quindi incandescente.
0: Il 30 aprile Schiffer e Andergassen spariscono da Bolzano ed il 2 maggio anche Tirolf fugge verso il Brennero. Le SS in Valpusteria chiedono allora ordini alla Gestapo di Silian in Austria, che decide di riportare in Austria i prigionieri per ucciderli.
1: La Wehrmacht ha preso però le sue contromisure, rendendosi conto del valore di questi ostaggi. Il capitano von Alfensleben decide di spianare le armi contro le SS, che a quel punto, e vista la situazione, abbandonano tutto e si danno alla fuga più precipitosa.
0: La mattina del 4 maggio 1945 arriva a Braies una pattuglia americana ed i 141 ostaggi vengono liberati e sistemati nell'hotel Praxer Wildsee. Poche ore dopo, le truppe della 45esima divisione di fanteria USA disarmano i tedeschi e liberano tutti coloro che non hanno avuto rapporti di collaborazione con i nazisti. È la fine dell'Operation Zone Alpenvorland e della guerra. Tirolf è già in viaggio da 3 giorni.
2: Avete ascoltato Il rumore del male, adattamento radiofonico del racconto teatrale Rudolf Tirolf, una carriera qualunque, di Renzo Fracalossi. Letture di Mario Cagol e Andrea Franzoi. Regia di Flavio Pedrotti. Realizzazione tecnica Alessandro Ravagna.

Amici cari del sommario, ben arrivati, questa è la puntata numero 11, ben arrivati da parte del sottoscritto Mario Cagol. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti voi. Oh, puntata questa dedicata ai ricordi. Ma ti ricordati quando la puntata revival, allegria. No, piace molto, e quindi siamo andati a cercare negli archivi del sommario, addirittura nel 2018, quindi 8 anni fa, l'edizione era la 12. Può essere che vabbè, sì, sarà così, cioè dice questo l'archivio, dice sommario edizione 12 del 2018, quindi insomma un bel po' di anni fa, parlavamo di cose curiose, alcune le abbiamo poi ritrattate nel corso del tempo, altre si sono un po' perse, quindi è bello ritrovare vecchi amici, ma non riascoltando puntate vecchie, giammai, no! Riproponendo qui in studio gli ospiti, quelli che ancora siamo riusciti a recuperare. Per esempio, la nonna Nunzia, quella non la poteva mancare, ci sarà fra poco. Intanto diamo il via alla puntata Revival, la numero 11 del sommario 41esima edizione. Stacco!

0: E cominciamola quindi questa puntata nostalgica che ci ricorda l'edizione del 2012, giusto? Aspetta, o 2018? No, perché... Cioè, come si è preoccupato? Perché con la memoria è veramente imbarazzante. Allora, dovrebbe essere... Aspetta che te... Ragazzi, ma come si fa a lavorare così? E nessuno, tutti lì che me varda, come dire, cosa dobbiamo fare? Dovete dirmi qual è l'edizione. L'edizione 12 del 2018. Oh, là, grave infatta. Iniziamola, dicevo, con la nonnina, nonna Nunzia, quindi con noi, ben arrivata.
1: Ciao nonna, accomodati.
2: Grazie,
1: prego,
2: sono
1: prego.
2: Contenta di essere qui perché, sì, bene, perché è sempre noi. Un piacere venire qui al sommario,
1: bene,
2: piacere anche a salutare i tuoi ascoltatori, sì, di Radio Rai, brava, e un po' di me in vederti ti.
0: Ah, mi pareva che te arrivessi al dunque.
2: Tu, no?
0: Quindi, va bene, dai.
2: Quindi direi di andare subito a ricordare che, sì, in quegli anni, sì, adesso non mi ricordo se proprio quell'anno lì, quell'anno dopo, ma lì, vabbè, in giro, lì, sì, spopolai... Forse esagero, ma insomma, avevo fatto un po' la parodia, mm-hmm, di una canzone che in quei, sì, momenti
0: una delle tante,
2: era tutti diventati matti per quel che faceva Gangnam Style.
0: Se non sbaglio, si chiamava Style. Gangnam Style, certo che mi ricordo. Certo, sì,
2: avevo,
0: sì,
2: fatto,
0: sì,
2: la versione mia. Era la storia, mm-hmm, che era nata in una bottega, mm-hmm, il cagnò della mia amica che era lo che aveva un braccio, il, sì, gazzacaio Chayan Sior.
0: Ma pensa,
2: e da lì nacque la canzone e il gammagnaio Chai.
0: Ricordo
2: la presente T alla maniera dei disgiocatori. Ok,
0: volentieri. Ora per voi amici, nonna Nunzia con il gammagnaio Chai.
2: Dopo di snar-

0: Bene, diria che la vembalata. Non me la ricordavo Pugliancavilli, te la verità, però le sta un'emozione. Vi saluto, magari ne sentite in altre puntate del sommario. Se il Mecciamachi è fenomeno. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie. Amici cari, in quegli anni si aggirava negli studi del sommario un losco figuro. Esattamente, si trattava di un sommelier, un esperto di vini, che negli studi del sommario proponeva, insomma, degli assaggi e anche alle volte una sorta di tutorial per imparare a degustare il vino. Era abbastanza curioso, esperto di vini, si fa per dire, sommelier alquanto discutibile, lavorava ad un canale YouTube, prima a una radio privata, che era proprio Radio Sommelier, la radio che ti inebria, dopo l'ha fatta in podcast, eccetera, eccetera. È tornato a trovarci e allora lo salutiamo, ben arrivato.
2: Ecco, vedete se stampè, perché lo vedo entrare
0: grazie,
2: un po'.
0: Grazie, grazie molto. Stati molto gentili a rinvitarmi.
2: Beh, è stato un piacere.
0: Ero completamente desmentea.
2: Ah, veramente?
0: Sì, adesso stacchi da voi. Comunque,
2: totale.
0: Eccoci qua. Allora, assaggio di oggi. Oggi volevo degustare con voi, assaggiare un vino e spiegarvene le qualità organolettiche.
2: Sì, dai, bravo, ecco. Wow,
0: allora,
2: wow.
0: Siamo davanti al momento a due bicchieri di vino.
2: Scusa, che è un bicchiere qua, c'è uno solo.
0: Ah, è uno solo?
2: Sì,
0: per
2: sì.
0: Mi pareva noi, peccato. Comunque, un bicchiere di vino, scusa,
2: un bicchiere di vino. Sì.
0: Che mi accingo a degustare per voi. Offrendovi la possibilità di condividere
2: questo
0: momento qua al sommario. Ecco.
2: Sì, ma mi stia sul pezzo.
0: Sono il sommelier autodidatta.
2: Ma l'avevo capito.
0: Ho imparato da solo.
2: Sì, ricordo.
0: Non nella strada, nei bar.
2: Ah, ecco, sì, la sua scuola.
0: La mia, diciamo, specializzazione, bar dopo bar.
2: Ma complimenti.
0: Allora, sentiamo qua questo vinello di oggi. Si tratta di Invernaccia Riserva Tavernollo, classico della cantina del Berto.
2: Ecco, sì, non nominiamo.
0: Grazie per avermi portato.
2: Sì, ma non possiamo nominare cantine, bottiglie, fare pubblicità.
0: Non è come fare pubblicità, perché chi è che sanno che abita il Berto?
2: Quella è vera, sì. No, non lo dico.
0: Vado all'esame olfattivo, ovvero sia snaso
2: snasi, ecco. Com'è?
0: Bon. Ecco, fatta l'esame olfattivo.
2: Questo è l'esame olfattivo.
0: Sai che devo fare?
2: Non lo so.
0: Una snasata.
2: Ok, vabbè.
0: Vado all'esame, diciamo,
2: bevo il
0: bicchiere per voi.
2: Vabbè.
0: Ripeto che questo assaggio è vostro.
2: Ah, certo, come no?
0: L'assaggio lo fate voi.
2: Wow, sì.
0: Condividendo il mio bicchiere.
2: Ma
0: che il beosso, il micro.
2: Ah, appunto, dai, prego.
0: Evviva, sani, prosite.
2: Appena appena un goccio, ecco, no, sta bevendo tutta, tutto il bicchiere il ma no, ma non fa così il sommelier, mi scusi, ma pensati, l'ha bevuto?
0: Bon.
2: Punto.
0: Questo mi viene da dire queste tre parole precise e bon.
2: E questo sarebbe
0: si sente proprio tutto il sapore della vernaccia lacustre del Cadelberto.
2: Dai, questo Cadelberto.
0: Vino autoctono,
2: sì.
0: Vitigno a radice trifase, ottima levigatura. Poi retrogusto da sapore da bocca. Ma forse quel sono io.
2: Vabbè.
0: Questo si può accompagnarlo con tutto, ma va bene non anche da solo.
2: Proprio
0: pane lugare.
2: Bene, grazie.
0: E se volete chiamarmi ancora.
2: Ma non credo comunque.
0: La bossa,
2: bene.
0: Ehi, la bossa.
2: Ridè che la bossa per piacere. Non fai scherzi? Tacco? Allora accendo la

0: Allora, amici, in quell'edizione, quella del 2018, cantava un rapper, un giovane rapper di strada, e passa un po' di anni, forse più giovanissimo non è, che raccontava ciò che la vita gli proponeva davanti. Cioè erano momenti di sofferenza. Sapete come fanno i rapper quando scrivono le barre? Scrivono di vita brutta, di tristezza, di solitudine, di violenze alle volte, magari dopo gli habitat andenatico, i gasoli, la macchina più lussuosa del mondo, ma per essere più commerciali, ecco che allora tira fuori tutte ste rogne. È tornato a trovarci, intanto ricordiamo a tutti come ti chiami e bentornato al sommario.
1: Ciao. Come ti il tuo nome?
2: Mirk.
1: Come? Non ho capito.
2: Che sarebbe Mirko, ma le vocali mi creano disagio attualmente, allora cerco di evitarle se posso, quantomeno avere il mio nome.
1: Va bene, allora tu sei un rapper giovane, vuoi proporre della musica qui a Sommario, raccontaci magari un po' di te.
2: Sì, sono un rapper, sì. La mia vita non è stata facile, in tanti momenti veramente ho avuto problemi. Però zio, la musica mi ha aiutato tantissimo a bene. Superare i momenti difficili,
1: sì.
2: Per esempio c'è la mia adolescenza, quando vedevo che la situazione diventava complicata, io cosa facevo?
1: Cosa facevi?
2: Scappavo con un foglio e una penna, mi nascondevo a scrivere, cioè delle rime, delle cose anche senza sapere che erano delle rime, dei rap, però scrivevo.
1: È importante. Allora vuoi farci ascoltare una canzone oggi?
2: Oggi ho portato una canzone che è dedicata a una cosa che mi ha creato spesso nella mia vita del disagio.
1: Ho capito, è importante.
2: Lo voglio cantare.
1: Sì, prego, vai, quando vuoi.
2: Vado.
1: Vai, facci ascoltare il tuo disagio, vai.
2: Alzo, suona l'esta la sveglia. Vedo pure fuori che sbadiglia. Devo correre senza esitazione. Abito lontano dalla stazione, quindi non posso far la colazione. Arrivo a scuola senza digestione. Ma se perdo qualche istante, se ci credi, devo farmi la strada tutta a piedi. La cultura per me non è distrazione.

0: Qui.
1: Arrivo sfinito e la porta è già chiusa, fratello. Dietro al vetro sogghigna anche il bidello, che ha capito che son senza colazione, ma non si entra senza giustificazione. La vita di strada mi colpisce senza preavviso. Questa vita non è certo il paradiso. Ho perso la corriera, ah ah ah ah, il paradiso, oh oh oh oh oh oh.
2: Tutto qua, cioè la tua sofferenza,
1: ecco,
2: il dolore delle tue storie, è perdere la corriera per la scuola, il tuo disagio è perdere la corriera, cioè voglio dire,
1: vabbè, tu non puoi capire, zio, no. Cioè probabilmente
2: capisco.
1: La vita con te è stata buona,
2: ho capito, ma...
1: fra l'altro io volevo dedicare questa canzone ai miei bisnonni,
2: sì,
1: che
2: ci emoziona.
1: Non ci sono più,
2: Tu li hai conosciuti i tuoi bisnonni?
1: Non li ho mai visti, però
2: allora,
1: so che mi ascoltano da lassù.
2: Dai, per piacere.
1: Magari questo serve a,
2: certo,
1: a emozionarmi, non so, i miei bisnonni.
2: No, per oggi basta così.

0: Signori, al sommario torna nuovamente un atleta, una delle figure più importanti e più apprezzate del panorama di queste 41 edizioni, ovvero sia Johnny Plastic is Fantastic. Lo ospitiamo oggi, ci colleghiamo direttamente con la sua palestra in casa e ho addirittura credo sia in presenza di un personaggio che noi ben conosciamo, che ha deciso di fare dello sport, della ginnastica. Boh, ci colleghiamo quindi con Johnny Plastic featuring Nonna Nunzia.
1: E 6, e 7, e 8, e 1, 2, 3, 4. Continua la ginnastica sempre per voi, che dovreste essere veramente ormai delle personcine di una forma fisica imbarazzante, proprio perché io vi sto aiutando tanto, tantissimamente per avere la vostra forma fisica impeccabile, proprio perché io sono il vostro personal trainer, Johnny Plastic is Fantastic, in diretta H24 a Saltellare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 100.000. Ormai, se ti rendi conto di quanti saltelli ho fatto in vita mia, veramente, io saltello più di Pazzerotto. Eccomi a voi, cari amici di Radio Uni. Sono il vostro Johnny Plastic. Nuove lezioni di ginnastica on air per tutti coloro che hanno intenzione di essere perfettamente informi. Oggi di cosa ci occupiamo? Aspetta, una, due, giro su me stesso, tre, quattro, giro dall'altra. Sparito il portafoglio. Che succede qui che mi giro, spariscono cose? Comunque oggi ci occupiamo di esercizi di potenziamento a livello generale per far sì che i nostri corpi, corpicini, oltre che dimagrire, sia tonificato muscolarmente in generale. D'accordo? Questo è molto importante perché non è bello troppo muscoloso e che poi diventa molto goffo nei movimenti. Uno, due, saltella qua, saltella là. Manca completamente l'ossigenazione. Potrei svenire da un momento all'altro. Continuo? Continuo. Molto bene. Allora, dicevo, come facciamo? Utilizziamo semplici oggetti di casa. Mi hanno consigliato questa tipologia di esercizi una mia cara amica, dalla quale abitazione oggi sono in streaming radio. Mi trovo a casa di mia amica oggi per voi. Saluto a tutti. Sentite bene comunque? Io continuo a saltellare, eh? Allora, pare che per la tonificazione di spalle e di bracci sia ottimo il movimento che si fa con il ferro da stiro, naturalmente saltellando. Ecco, io allora farò questi esercizi per tonificare spalle e per tonificare bracci e suggeritemi dalla mia amica, stirerò queste cose che sembra un esercizio solo di stiraggio, ma è esercizio che mentre saltelli ti tiene in forma. Ma sei sicura tutta questa montagna di roba, mica mi annuncia?
2: Credo bene, e guai fermarsi, eh? Tonico, tonico, Johnny, mi raccomando, stira, dai, 1, 2, 3, 4.
1: D'accordo.
2: Dai che una svaporata ogni tanto.
1: Un po' faticoso però, eh?
2: Allora, dai, forza, coraggio.
1: Troppa roba, secondo me.

0: E ancora, in quell'anno l'edizione era la, appunto, dodicesima. Vi ricordo l'anno, il 2018, c'era un inventore apprezzatissimo per le sue idee originali. L'Eran Phil Permaloso lo è ancora, perché ho fatto parole prima dell'ingresso di oggi qui al sommario in questa 41esima edizione, e insomma eleva il nas, ma comunque è qui a ricordare il suo operato in quell'edizione, dodicesima edizione del sommario. Gianni è tornato con noi, grande Gianni.
1: No.
0: Gianni,
1: ecco. No, scusa, se dici Gianni,
0: oddio. Gianni.
1: No, vabbè, lascia stare, lascia stare, mi ha messo il Gianni che me. Allora, andiamo al dunque, sì, l'invenzione di oggi, posso spiegare, ecco.
0: Vai.
1: Scatta l'idea pazzesca, che per ora è solo un brevetto,
0: ma
1: presto sarà sul mercato, anche spudati sul mercato.
0: Appena, di nuovo.
1: Vabbè, allora, comunque, l'aiuta chi indossa le lenti a contatto.
0: Ah, bello,
1: e si sa che spesso.
0: Sì, ho capito, non serve
1: si
0: sbavare
1: sa che
0: con
1: spesso
0: la
1: l'occhio asciutto, la scarsa lacrimazione non permette l'uso delle lenti.
0: È vero, infatti
1: bene,
0: è così.
1: Allora, noi cosa abbiamo inventato?
0: Te lo
1: domando a te. Noi di Gianni, cosa abbiamo inventato?
0: Non so, dimmelo te, perché sono qua.
1: Date pace che te dico.
0: Vabbè, ma te male.
1: Un sistema che permette all'occhio di rimanere inumidito continuamente.
0: Ullala.
1: Si tratta di una specie di paio di occhialetti, sai, tipo quelli che usano in piscina per tenere fuori l'acqua.
0: Ho presente.
1: Che, ecco, in questo caso però l'acqua la trattengono all'interno. Hai capito? Ecco, una soluzione di acqua salina.
0: Ecco, spuda ogni volta.
1: Che così mantiene l'occhio sempre nella giusta condizione. È l'acqua salina.
0: Sì, ho capito.
1: Hai capito?
0: Mi sembra...
1: Allora.
0: Sì, no, ma ho capito.
1: Mi sembri confuso. Allora spiego velocemente. Chi invece che tenere fuori l'acqua con gli occhiali, ti metti questi occhiali attraverso un buchino che fa andare dentro l'acqua nell'occhio, l'acqua salina dentro l'occhiale.
0: Ho capito.
1: Dopo te tappi l'occhiale, l'occhiale, te passi all'altro
0: e te riempi anche quello di liquido
1: e te vai in giro con questi due occhiali che ti permettono di avere l'occhio sempre completamente bagnato di acqua, così puoi tenere anche le lenti.
0: No, ma scusa, ma
1: ti piace questa idea?
0: No, se uso le lenti, le per evitare, io c'hai. Ma se devo indossare altre oltre alle lenti un paio di occhiali, allora è assurdo, no? Cosa che senso ha che uso le lenti e dopo metto gli occhiali? Cioè, allora.
1: Vabbè, insomma, allora sempre a criticare.
0: Ma no, non
1: cioè,
0: è questione di.
1: Sempre
0: ma no,
1: a lamentare.
0: Ma non è
1: se
0: quello.
1: Se fa, non
0: ma no,
1: se
0: Gianni.
1: Fa. Se fa,
0: Gianni.
1: Allora sì, però
0: no,
1: vabbè,
0: ma vai
1: dai,
0: qua.
1: Insomma.
0: Gianni, vai qua.
1: Allora se ti vuoi
0: vieni
1: fare, sì, allora se
0: Gianni. Vieni qua, non sta a far così.
1: Ma no, non sono offeso, però
0: Permaloso offeso.
1: Sembra criticare, vuoi tranquillo,
0: vabbè, ciao,
1: vai,
0: dai, vai.
2: Sempre in quell'edizione, sempre nel 2018, parlammo di fotografia con un vero esperto. È stato difficile ritrovarlo, ma lo abbiamo riportato qui. Un esperto che dice di essere di grande fama mondiale, talmente famoso che non lo troveva da nessuna banda, cioè non riesce proprio a un indirizzo, niente. Però la redazione magicamente lo ha trovato, è tornato a trovarci e ci spiegherà le basi della fotografia per ricordare un po' quel corso che fece proprio nel 2018 qui al sommario. È arrivato Michael Flash,
0: ben arrivato.
3: Certo, ecco, sono Michael Flash e volevo dire subito che non si tratta di un corso tecnico, ma
0: bensì
3: di un corso emozionale.
0: Va bene,
3: per capire la fotografia.
0: Certo.
3: Una foto è emozione e saper catturare un momento rendendolo eterno.
0: Perfetto.
3: Ecco.
0: Allora, come possiamo aiutare gli ascoltatori a entrare
3: allora,
0: in questa?
3: Innanzitutto mostrando alcuni scatti,
0: esempi
3: meravigliosi di espressività, ma rigorosamente Michael Flash,
0: però...
3: perché scaccia l'anima dell'immagine. Vabbè. Per esempio, ecco, vedi questo tramonto al buio con impronta, gli piace?
0: Allora, io lo dico anche per quelli a casa, vedo una foto nera completamente, non c'è neanche l'impronta,
3: ma è logico,
0: non lo so, è, una foto
3: è
0: nera.
3: Logico perché lei non sa vedere oltre le apparenze ed è proprio questo che voglio insegnare, vedere oltre, saper cogliere.
0: Sì.
3: Ecco, allora mi dica, dove le sembra più logico vedere l'impronta in questa foto? Ecco, metta lei il dito con decisione
0: perché,
3: dove le sembra che possa esserci l'impronta.
0: Qua su in alto,
3: ecco,
0: là, ecco.
3: Ora si paventa l'impronta. l'impronta. Ecco, vedi che la, proprio dove ha messo
0: l'impronta. Ma per forza, scusi.
3: Si è paventata l'impronta. Sì. Peccato che ho dovuto essere così didascalico con lei. Vabbè. Ma a casa cosa dicono?
0: Ma non credo stiano vedendo niente, siamo in radio, le ricordo. Io mi immaginavo informazioni tecniche per la fotografia, ASA, esposizione, profondità di campo. Che ne so.
3: No. Quale ASA, cosa esposizione? Cosa vuoi asare? Ora mostro a tutti quest'altra foto che può essere molto impattante, quasi disturbante. Si chiama visione senza lenti di lenti.
0: Sì,
3: ecco, guardi anche lei, allora, se non è bella sta foto.
0: Descrivo per la gente. È completamente sfocata, non si vede una mazza.
3: C'è una
0: roba sfocata in fondo, intravedo due robe lunghe. Ma non capisco bene perché è tutto sfocata sta roba, com'è che si
3: fa? Vedi che non riesce ad andare oltre. Quelle che lei definisce due robe lunghe sono due lumazzi che si vedono insistendo nella sfocatura. Se lei guarda bene, la sfocatura disturba, crea interesse, no? E quindi nella sfocatura si vede dentro i due lumazzi, quindi i lenti.
0: Le lenti senza lenti,
3: cioè sfocata di due lenti.
0: Che brutta roba.
3: Capisce? Sì, ecco. Peccato, però purtroppo è che lei non capisce l'arte.
0: È
3: un peccato perché. Ma a casa cosa dicono?
0: Niente, non vedono, cosa vuole che dicano a casa?
3: Comunque sono certo apprezzeranno perché l'emozione arriva comunque.
0: Vabbè.
3: Oggi chiudiamo il tutorial di fotografia con un'altra foto.
0: Eccola
3: che
0: qua.
3: Ritengo un'opera assoluta, senza falsa modestia. È un omaggio da artista ad artista. È il mio omaggio a Patty Pravo, che io adoro Patty Pravo.
0: Allora, sinceramente fatico a capire da che lato guardarla sta foto, non si capisce niente, lo dico anche per gli amici a casa.
3: Perché quando canta Patty Pravo si capisce qualcosa.

Beh, è stato bello rivivere anche un bel dinamico Johnny Plastic. Complimenti, e mi ha incuriosito, vi dirò anche la sezione sulla fotografia. Può essere che magari sto personaggio lo facciamo tornare ancora, perché mi intrigava questa cosa. Allora, la puntata 11 è terminata, vi ricordo la possibilità di riascoltare tutte le puntate, tutto ciò che Radio Rai Trento vi propone attraverso il sito Rai Play Sound, dove trovate anche tra l'altro tutta la programmazione della Rai, bene, di Radio Rai. Allora ci sentiamo mercoledì prossimo per la puntata numero 12, torniamo alla normalità, torneremo anche quindi con Bagnini.

0: Alla prossima puntata.
1: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
2: Contributo nel dibattito giustizia è porsi in dialogo con tutte le altre
3: come
2: istituzioni.
3: Come fa il magistrato a spogliarsi completamente delle proprie ideologie, delle proprie... No, è difficile?
2: È difficile,
3: soprattutto quando c'entra la politica.
2: È necessario. È necessario. Perché il problema dell'indipendenza e dell'autonomia non è soltanto verso l'esterno, cioè verso le altre istituzioni o gli altri poteri dello Stato o anche all'interno, cioè tra magistrati. Il problema è ancora, diciamo, più intimo. L'indipendenza deve essere proprio nel DNA del singolo magistrato.
3: Senta, lei è arrivato per mettere un po', diciamo, di pace dopo il referendum, no? Quando è stato eletto lei, no? Signor Tango, anche se lei durante referendum comunque anche lei ha picchiato duro perché lei diceva che c'era il rischio della deriva autoritaria e del declino democratico irrecuperabile.
2: Anche quelle non sono affermazioni politiche,
3: no,
2: ma appunto giuridiche,
3: sì.
2: Nel senso che effettivamente questa riforma, a nostro modo di vedere, non parlo pluralmente statis, ma al nostro della magistratura associata, comportava effettivamente dei danni irreversibili, irreparabili al principio di autonomia e indipendenza della magistratura, e quindi avrebbe comportato un accentramento di potere verso un unico, quello esecutivo, e questo tecnicamente avrebbe comportato il rischio di un paese autoritario.
3: Ma era una riforma punitiva nei confronti dei magistrati?
2: Ma a me sinceramente non è mai importato qual era l'intento, se punitivo o meno, perché verso la magistratura, a me importava le conseguenze nei confronti dei cittadini. Quindi
3: separazione delle carriere non si farà mai più?
2: Devo dire che una volta che la maggioranza degli italiani con un referendum ha deciso liberamente verso una direzione, sarebbe molto difficile riproporla, diciamo, quantomeno a breve. Significherebbe, quindi, tendenzialmente direi.
3: Senta, ha detto che ha incontrato Nordio, ma non il presidente Meloni?
2: La presidente Meloni no, quella non l'abbiamo incontrata perché io già facevo parte della vecchia giunta.
3: È andato con Parodi lei?
2: Esattamente.
3: Sì, però lei da quando è presidente dell'associazione? Ma no, perché è...
2: No, ma non è stato neanche...
4: Non è successo.
2: Sì, non,
3: ma
2: non
3: avete chiesto un incontro?
2: No, no, no.
3: E perché non vuole incontrare il presidente...
2: No, ma non c'è nessuna
3: giudiziale. Per presentarvi anche, no, ma certo.
2: No, nel senso, abbiamo incontrato il Presidente della Repubblica,
3: certo, Mattarella, Presidente del CSM.
2: Esattamente. E abbiamo incontrato il Ministro Nordio,
3: a breve
2: ci saranno.
3: Insomma, con Mattarella.
2: Esattamente.
3: Dico, però,
2: con cittadini proprio.
3: Con cittadini, certo.
2: Entrambi parlarmi.
3: Ma dico, sì, il Presidente Meloni no, dico...
2: No.
3: E non è curioso di conoscere, non è capitato, ma non è che può capitare, cioè non è che...
2: nel senso che non c'è stato né un invito da una parte né dall'altra.
3: Esatto. E perché non l'avete invitata voi?
2: Non
3: volevo mettere
2: nel senso che dovremmo intanto parlare dei temi della giustizia,
3: certo.
2: L'interlocutore, diciamo, con cui se ne parla
3: Nordio
2: è il ministro.
3: Com'è andato l'incontro con Nordio?
2: È andato che noi abbiamo fatto delle nostre proposte.
3: Sì?
2: Attendiamo.
3: Ma anche per l'incontro, cioè, lo conosceva già Nordio?
2: Sì, chiaro. Sì. Ma già da precedenti incontri.
3: Quando faceva anche lui il magistrato?
2: No, sempre, diciamo, come NM.
3: Come ministro, con NM.
2: E lui come ministro.
4: NM, l'Associazione Nazionale dei
3: Magistrati, di cui lei, signor Tango, è presidente. Ma e quindi con Nordio, perché sa che Nordio aveva detto che la NM è un soggetto politico anomalo che si contrappone al governo?
2: Il che è smentito dai fatti, cioè nel senso continuamente esce fuori questa storia periodicamente. In realtà l'NM, voglio dirlo a chiare lettere, non è un partito, non ha alcuna ambizione di esserlo, anzi guai se lo fosse.
3: Sì.
2: Al massimo nel nostro piccolo cerchiamo di dare un contributo tecnico, quindi di esperienza e di competenza sui temi della giustizia.
3: Sì.
2: Questo noi facciamo, oltre a tante altre cose, per esempio curiamo le commemorazioni appunto di coloro che hanno vissuto, lavorato e lottato per un'idea di giustizia sia nell'estremo sacrificio,
3: certo.
2: Ci apriamo alla società civile in incontri appunto sui temi della legalità, della lotta alla mafia, della lotta alla rassegnazione, droga, insomma.
3: Senta, Presidente Tango, lei che è Presidente
2: giovani,
3: certo, dell'Associazione Nazionale Magistrati, e l'incontro con Nordio vi siete fatti anche uno spritz o
2: no. Istituzionale,
3: vabbè, però ho capito che si sa che il presidente
4: si può fare anche lo spritz istituzionale,
3: no c'è, cioè, che il ministro Nordio è appassionato di spritz, vabbè, no, ma perché piace anche lei lo spritz comunque o
2: bevo pochissimo, quindi
3: c'è astemio?
2: No. Assolutamente no, guai,
3: certo, sì,
2: nel senso che capita poco durante la settimana di avere il tempo di dedicarsi anche al relax.
4: Qual è il suo aperitivo preferito?
2: Forse proprio lo spritz.
3: Beh, guardi, su questo comunque potrebbe essere il primo punto di cui potete andare d'accordo con Nordio.
2: Anzi, dovevamo portarlo forse come primo dei quattro punti.
3: Dovevate andare proprio
4: uno spritz.
3: Con lo spritz dovevate andare.
4: Punto uno.
3: Certo. Ma e quindi
2: anche se d'estate magari più un Moscow Mule.
3: Moscow Mule. Perché il Moscow Mule d'estate?
2: Perché quello sopra di zanzero rende tutto più fresco.
3: Più fresco. E mentre lo spritz d'estate
4: fa un po' un montagna. No,
3: quello è il Vov, se mai dico, e invece cosa le piace?
2: Bombardino.
3: Il bombardino, sì. Cosa le piace bere invece di vino della tavola? Cosa beve?
2: Il vino della tavola?
3: Quello che c'è
4: bianco.
3: Ma
2: vabbè, dipende ovviamente bollicine. Dal menù, dipende anche qui dalle stagioni, perché chiaramente il rosso un po' più d'inverno.
3: Ma sì. Invece il bianco d'estate.
2: È proprio la fiera delle banalità.
3: Certo, vabbè. Anche se il Moscow Mule.
4: Noi siamo così, ci piace. Siamo ragazzi.
3: Gin tonic?
2: Piace molto a mia moglie Ivano.
3: Quindi se piace a sua moglie, bella sua moglie. Quindi sua moglie prende gin tonic e lei Moscow Mule.
2: Sì, anche lei piace Moscow Mule, insomma.
3: Era anche lei Moscow. Quindi Moscow Mule cioè lo spritz la unisce con Nordi e Moscow Mule con sua moglie.
2: Potremmo sintetizzare così.
3: Adesso con noi c'è.
4: Chi c'è?
0: C'è Lori del Santo, è proprio un incanto.
4: Lori del Santo,
3: la più grande showgirl italiana di tutti i tempi. Signora Lori, buongiorno.
5: Ciao.
3: Come sta, signora Lori?
5: Lo so che tanto intendete di statura, la più grande, perché io sono abbastanza alta.
3: Quanto è alta, signora Lori?
5: È 1,74.
3: Ah, cavolo, ma coi tacchi o senza?
5: No, senza.
3: No, magari quando si gira quello che misura.
5: Però ho sempre pensato di essere bassa, quindi tutta una questione di prospettiva la vita.
3: Ma quanto voleva essere alta, signora Lori?
5: No, volevo essere 1,80.
4: Per fare che?
5: Non lo so, perché ho sempre pensato che le donne alte attirano più facilmente l'attenzione.
3: Signora Lori, scusi, possiamo avere la testimonianza certa che nonostante fosse 1,74 non ha avuto problemi da questo punto di vista.
5: Sì, è vero. Poi ho pensato, Marilyn Monroe era alta 1,60.
3: Ma infatti.
5: Cioè, Elizabeth Taylor forse meno, ma
3: esatto.
5: Donne basse.
3: No,
5: cioè,
3: ma infatti, sì. No, guardi, signora Lori, secondo me è meglio 1,74, perché se fosse stata pure 1,80 cioè bisognava mettere le transenze. Senne fuori casa, dico. Certo. Senta, signora Lori, in studio con noi oggi c'è Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
2: Buon pomeriggio.
3: Vi conoscete? Vi siete mai incontrati? Qualche aula?
5: No. Non li conosco.
3: No, vabbè, che c'entra? Magari l'ha visto in televisione, no? Perché va poco in televisione, signor Tango. Certo. Senta, dov'è signora Lori in questo momento?
5: A Roma, all'hotel De Russi.
3: A far cosa?
5: Sono venuta perché ieri sera lavoravo in Rai, ho finito una trasmissione, era comunque registrata, ma alle 11:30 mi hanno fatto dormire qua.
4: Che trasmissione era?
5: Quindi adesso qui al treno alle 3 e ho fatto shopping, era meglio che partivo all'alba perché lo shopping
3: Certo. Quanto ha speso stamattina in shopping a Roma?
5: Non posso dirlo, è allucinante.
3: Vabbè, ce lo dica.
5: An amount of money, quello che direbbe Richard Gere in Pretty Woman.
3: Sì.
5: She can spend an obscene amount of money. Quindi obscene.
4: Bene,
3: io non ho capito niente.
5: Una montagna oscena.
3: Quanto ha speso, signora Lori? Ce lo dica da noi lo può
5: no,
3: dire.
5: No, non posso
3: perché è
5: brutto dire così.
3: Ma non è brutto. Se uno
5: ho tentato con gli sconti da tutte le parti. Invece dicono no, perché stanno eliminando gli sconti. Secondo me non c'hanno neanche più clienti che hanno lo sconto. Perché con i prezzi che.
3: Ma signora Lori, più o meno più di 5.000.
5: Ma stiamo scherzando, per me
3: 3.000.
5: Dai 2-3.000, ma devo dire che però succede solo due volte all'anno.
3: No, certo.
5: Dai 2-3.000 è già
3: buona 3.000.
5: Più o meno anche un po' meno, sì.
3: 2008.
4: È un regalo al Toy Boy, al fatto?
3: Sì.
5: No, infatti sai che ci pensavo proprio adesso. È ingiusto, dovrei mandargli un 2-300.
3: In che senso? Soldi?
5: Conto dicendo, sì.
4: Ah, ma perché proprio gli fa, gli fa il bonifico?
5: No, perché prima gli compravo io i regali, sì, no? Poi ho pensato, magari lui dice di sì perché sennò non prende regalo, certo, invece mandandogli i soldi lui si compra ciò che vuole, certo, credo che sia più opportuno, più opportuno.
4: Come i figli.
3: Certo, esatto, vabbè, uguale.
4: Così,
3: ma scusi,
4: diciamo,
3: signora Lori, di questi 2008 sì, qual è il capo più bello che ha comprato?
5: Ho preso delle scarpe di Valentino, il nostro Valentino.
3: Sì. Beh.
5: I sandali, sai, quelli aperti con le borchie.
3: I sandali di Valentino, sì, con le borchie, quelli sì, quanto li abbiamo pagato?
5: Solo che sono così fragili che stavo camminando l'estate scorsa, no, un altro paio,
3: certo,
5: a Los Angeles, sì, c'era una discrepanza tra il gradino, eccetera, pum, sono saltati in aria. Che sono troppo fragili.
3: E quelli lì cosa costavano?
4: Quindi ne ha ricomprati un altro paio.
3: Sì, certo,
4: che visto mai.
5: No, guarda che quella era quella cosa che costava meno, cioè, oggi, forse perché tipo era una ciabatta in realtà, era composta di due stringhe e una suola, quindi.
3: Ma quelli cosa
5: meno
3: costavano
5: di così,
3: più o meno?
5: Non c'è neanche la scarpa come idea.
3: Cosa
5: costa? 670.
3: Senta, presidente Tango, lei che è presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, qual è il capo più costoso che si è comprato di recente? Non le piace
2: forse
3: l'abbigliamento?
2: No, no, mi piacciono moltissimo per esempio le cravatte.
3: Le cravatte.
4: Vedi, noi che meraviglia, che eleganza.
3: Noi siamo qua in Radio Meloni, quindi senta.
4: Rubetta, mica male.
3: E quindi che cravatte compra?
2: Di una famosissima nota marca napoletana.
3: Marinella.
4: Marinella. Ah, certo.
3: Sì, come sì, boh, sì, nel senso che.
5: Sì. Ma non ci usano più le cravatte.
3: Ma la smetta, signora Lori, che lui fa il presidente.
5: Non usano più tutti.
4: Marinella, Marinella.
3: Sì, ma fa il presidente della, quante cravatte ha a casa?
2: Parecchie.
3: Tipo parecchie quante? Lei che è uno preciso, siccome sta
4: sicuro. Più di 20.
2: No, veramente. No. Apro queste
4: cassettate.
2: Esatto.
3: Sì, ma ha ragione, 20, 50, 100, 250, 3000.
2: No. Saranno un centinaio.
3: Un centinaio. quelle. Signora Lori, perché non ci sono più le cravatte?
5: Non si usano più perché oramai è una roba antica, però. Capisco che certi uomini in certe situazioni, tipo Trump, la
3: sì,
5: cravatta rossa,
3: sì, sì, non
5: ci può
3: non
5: stare, certo, o certo, azzurra,
2: per favore,
5: non
2: paragonare.
3: Esatto, no, si è sentito male, presidente.
5: No, parlo
3: Tango,
5: per il colore,
3: per il colore.
5: Può significare qualcosa,
3: certo,
5: azzurra, rossa oppure nera, capito?
3: Sì, certo. Senta,
5: può avere un significato
3: politico,
5: non religioso, ma politico. Sì.
3: Senta, perché negli Stati Uniti i repubblicani sono rossi. Senta, ha fatto pace con Toy Boy, quindi?
5: Sì, c'è stato un avvicinamento verbale.
4: Ah, vi parlate.
3: Verbale.
5: E oggi sono a Roma, ieri sera mi ha mandato una foto del mio letto, dove dormiamo insieme.
3: Sì, dormiamo.
5: E nella mia parte ha scritto Lori, tipo che non ci sono.
3: Certo, si è accorto, perché di solito lui quando viene a letto lui, lei si alza, quindi
5: sì, vabbè. Quindi adesso che non ci sono se ne accorto,
3: la vita
5: mi vede. Però,
3: è fatta
5: vabbè,
3: così, signora Lori. Senta, ha visto la finale persa da Cobolli, lei che è grande appassionata di tennis?
5: Sì, certo, però devo dire che fino al quarto set è stato grandioso, però al quinto non ho capito questa
3: crampi,
5: ha mollato di
3: crampi,
5: brutto,
3: cioè, crampi. Senta,
5: ecco, i crampi.
3: Signora Lori, lei che è una grande esperta, è più sexy Cobolli o Sinner?
5: Devo dire che siccome amo l'uomo alto, Sinner essendo più alto,
3: certo,
5: mi attrae di più. Però Cobolli è sexino, è belloccio, però è uno solo, 1,83.
3: Com'è Cobolli sexino?
4: È sexino.
5: Sì, però è 1,83 di altezza.
3: Ho
5: è un bel ragazzo, però è piccolino, è mignon. Cioè.
3: È mignon.
4: 1,83 è mignon.
5: Vedi? 1,83 è mignon.
3: Beh, è mignon, comunque 1,83 è già tanta roba.
5: Beh, no, dai, 1,83. Se tu ti metti i tacchi, cioè se io mi metto i tacchi, mangio la pasta in testa.
3: Certo, che bella immagine. Signora Lori, grazie. Buone vacanze alla pasta in testa. Ci saluti Toi quando torna.
4: Buone vacanze, bacio a Toi.
3: Arrivederci, salve.
5: Ciao, ciao.
3: Presidente Tango, lei è appassionato di tennis?
2: Poco, il mio sport è il calcio.
3: Il calcio?
4: Il calcio.
3: Cioè, ma gioca proprio
4: tifoso,
3: calcio?
4: Tifoso,
2: gioco e tifo.
3: Tifo Palermo?
2: In realtà Palermo simpatizzante, è la mia città. Ma mio nonno paterno era napoletano, quindi mi ha trasmesso la passione per la città e per la squadra.
3: Quindi tifoso del Napoli?
4: Vedi.
3: Tifoso del Napoli a Palermo?
2: Sì, infatti ero.
3: Certo.
2: Se l'unico. 80 ero
3: ma che ruolo gioca?
2: Ora ce ne sono parecchi.
3: Che ruolo gioca?
2: Terzino destro.
3: Terzino destro? Ma come mai terzino destro?
2: Perché, diciamo, sono sono agile, veloce.
3: Certo. E quello poi un ballerino. Senta, tra l'altro, proprio di terzino destro, perché ormai c'è questa cosa che i magistrati sono tutti comunisti, no? Ma, le toghe rosse. Ci sono ancora le toghe rosse?
2: Ma quando mai non ci sono mai state?
3: Ah, ci sono mai state? No. Ma come no? Berlusconi dice che c'erano le toghe rosse.
2: Beh, secondo lei dice non necessariamente appaiono.
3: Certo, ma Berlusconi è stato perseguitato dalla magistratura, secondo lei?
2: Ma il problema è questo. Ho sentito diciamo qualche affermazione anche di recente. C'è stata una decisione, l'ultima, per esempio, della magistrata.
3: Sì.
2: Perché
3: una magistrata, quelle Firenze, dice,
2: esattamente, che ha archiviato, come è noto, diciamo, l'ultima
3: indagine
2: che lo legava alle stragi.
3: Sì.
2: E anche qui non si è capito perché dai alla magistratura. In realtà, appunto, è una magistrata che ha archiviato una
3: Sì, no, ma negli anni lui dice che Berlusconi ha sempre raccontato di aver subito i processi di tutti, la quantità di processi.
2: Allora, accertamenti giudiziari, c'è una sentenza dell'Utri 2014, poi confermata in Cassazione. Lì si legge effettivamente che ci sono stati dei finanziamenti annuali, periodici, ad esponenti mafiosi, fin dal 74 almeno fino al 92. Diciamo, questo è un accertamento giudiziario.
3: Senta, presidente Dango, lei che è appunto il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, dicevamo toghe rosse no, ma lei è stato eletto e lei è in quota magistratura indipendente, che possiamo dirlo è la corrente di centrodestra della magistratura.
2: No, qua Cascarati no.
3: No. Cioè, no, perché c'è chi dice che magistratura indipendente sono quelli di sinistra e invece
2: un po' di confusione perché erano magistratura democratica,
3: democratica.
2: Ma
3: sì.
2: No, il problema è proprio questo, che la corrente, qualsiasi corrente, non ha alcun legame con qualsivoglia partito politico, né potrebbe averlo. Ciò che ci distingue è una diversa sensibilità. Visione della giurisdizione, però che non c'entra però nulla con la politica.
3: Senta, le posso chiedere per chi ha votato alle ultime politiche, presidente Tango?
2: Certo che me lo può chiedere. Però non rispondo.
3: Ah, certo, sul fatto che glielo possa chiedere non c'era dubbio. No, dico, ma senza entrare magari nel singolo partito. Politiche, presidente Tango?
2: Certo che me lo può chiedere. Però non rispondo.
3: Ah, certo, sul fatto che glielo possa chiedere non c'era dubbio. No, dico, ma senza entrare magari nel singolo partito, ha votato più centrodestra o più centro?

0: o scrivere dei post in cui traspare la sua posizione politica?
1: Sulla posizione politica, sì, secondo me sarebbe opportuno che si astenesse, diciamo.
0: E su partecipare a manifestazioni politiche?
1: Ma dipende cosa si intende per politica. Se partitiche, lo trovo assolutamente inopportuno, e tra l'altro diciamo,
0: manifestazioni di protesta contro un ministro, piuttosto che...
1: Allora, bisogna anche qui... Politica e partitico non sono due cose assolutamente differenti. Sì. Una cosa è andare a una manifestazione a sostenere, diciamo, un partito, e questo è un conto, va evitato da magistrato. Un'altra cosa invece è prendere posizioni anche, diciamo, di impegno civico in alcuni particolari ambiti. L'abbiamo fatto noi stessi con la campagna referendaria, quando abbiamo sostenuto che quella riforma era assolutamente maldestra, anzi dannosa per il
0: paese. Infatti il ministro Nordio vi ha accusato di fare politica.
1: Ecco, capito?
0: Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione dove casca l'asino!
2: Radio 1, un mondo da sentire. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Patatina?
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
9: Un giorno da pecora.

0: Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione, ma Salvini insiste, il ponte serve all'Italia. Ci sono 6 milioni di italiani che hanno bisogno urgente del ponte per dormirci sotto.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è? Giuseppe Tango,
3: presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Scusi, il nostro CDM, la nostra Chiara, la nostra Aurora hanno giocato un po' sul tango, ma abbiamo capito che lei non balla il tango, cioè, ma le piace?
4: Molto. Ma il, mi piacerebbe anche ballarlo, ma non ne sono capace.
3: Ma la giustizia è un po' un balletto?
4: In qualche modo è possibile, una danza.
3: In quale modo?
4: Nel senso che, per esempio, diciamo, una danza, perché ci sono tanti attori protagonisti, sì, di questo. Ci sono gli avvocati, le parti, ovviamente i magistrati.
3: Che però si sfidano, non sono complici.
4: Sì, esattamente. Cioè, nel giudizio civile solitamente si sfidano gli avvocati tra di loro. Nel giudizio penale solitamente c'è un pubblico ministero da un lato e l'avvocato dall'altro.
3: Senta, poco fa la nostra Francesca Fornario raccontava del

0: del ponte sullo stretto, è di queste ore un'inchiesta, no, sull'indagine per una corruzione legata al ponte sullo stretto, coinvolti 3 indagati, un ex giudice della Corte dei Conti, l'ex commissario della Lega in Calabria e un imprenditore. Che idea si è fatto di questa inchiesta?
1: Ma c'è un'indagine in corso,
0: sì, certo,
1: quindi non abbiamo alcuno strumento noi, non abbiamo carte processuali, non accediamo direttamente, quindi già è tanto che le carte che riguardano il mio processo le riesco a leggere tutte, figuriamoci a esprimere lì una posizione che abbia un minimo di senso, figuriamoci.
0: Oggi il Corriere della Sera scriveva che per molti leghisti questa indagine è una vendetta dei giudici dopo il referendum.
1: Ognuno dica quello che vuole, diciamo, il fatto è, sono dati di fatto, nel nostro paese è tristemente al 19° posto su 27 stati membri per quanto concerne indici, diciamo, di percezione della corruzione.
0: Sì.
1: Nonostante questo, tra l'altro, vengono tolti strumenti, l'abuso ufficio è stato abrogato, sono state limitate le intercettazioni, è stata fatta una riforma della Corte dei Conti maldestra, e quindi il problema obiettivamente nel nostro paese esiste.
0: Ma lei trova che la politica sia insofferente al controllo della magistratura?
1: È quasi fisiologico e naturale, cioè a nessuno piace essere controllato, soltanto in un paese democratico esiste, diciamo, la politica deve fare la sua azione legittimamente, sì. Esiste, viva Dio, anche, diciamo, un organo, diversi organi di controllo giurisdizionale. Così l'hanno pensato anche i nostri madri, padri costituenti, così è bene che sia, e quindi a prescindere se c'è un'insofferenza o meno, bisogna accettarla.
0: Lei trova che questo governo sia più insofferente di altri rispetto al controllo della magistratura, o che ci sia, come dice questo governo, un'attenzione della magistratura più alta nei confronti di questo governo?
1: No, torno a dire, ho citato una serie di provvedimenti che effettivamente tutti insieme possono far concludere che effettivamente un'insofferenza verso un controllo giurisdizionale vi sia.
0: E come si risolve questa insofferenza?
1: Torno a dire, dando i giusti strumenti a chi deve controllare, in modo tale che chi è controllato, se fa bene il suo lavoro, lo continui a fare, anzi
0: sì.
1: Lo faccia perché il paese ne ha di bisogno veramente, e se lo si fa male...
0: Senta, ma esiste la giustizia a orologeria? Perché ne ha parlato Berlusconi, Renzi, Salvini, Grillo, anche la Meloni durante le elezioni amministrative 2021.
1: Anche qui bisogna capirci, nel senso che è un tema che avviene
0: proprio in quel
1: periodicamente. Ma intanto in nostro paese ci sono diverse appuntamenti elettorali, quindi praticamente uno non farebbe mai un'indagine, perché ogni volta si può essere accusato di giustizia amministrative, le europee,
0: ma si può rallentare un'indagine perché si è in avvicinamento a un appuntamento elettorale, oppure
1: il magistrato deve fare il magistrato
0: a prescindere.
1: Se ritiene che ci siano degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio o per esercitare un'azione penale, deve farlo a prescindere dagli appuntamenti elettorali.
2: Quindi tutti questi episodi è stato casuale? Per esempio Berlusconi, Beppe Grillo, Giorgia Meloni, cioè Giorgia Meloni Renzi. Per esempio nel 2021, durante le elezioni amministrative, commentando un'inchiesta aperta dopo un'inchiesta giornalistica su Ambienti Vicini a Fratelli d'Italia, disse che la giustizia era orologeria.
1: Ma torno a dire, siccome sono tanti appuntamenti elettorali e tante le indagini, qualche volta c'è la possibilità che temporalmente si intersicano.
2: È un caso.
1: Assolutamente.
0: Senta, il centrodestra spinge per la responsabilità civile dei magistrati, no? Adesso stanno cercando di riproporla. Chi ha subito un danno per effetto di un comportamento, di un atto, di un provvedimento giudiziario, in qualche modo deve essere risarcito e il giudice deve essere responsabile. Siete d'accordo? Vi piace? Non vi piace?
1: Ma sfatiamo anche un mito.
0: Sfatiamo qui in diretta su Rai Radio 1 alle 14.38 un mito, perché Presidente Tanco.
1: La responsabilità civile dei magistrati già esiste, dall'88 è stata anche, diciamo, ulteriormente modificata, tra l'altro in senso ancora più incisivo, nel 2015.
0: Però perché vogliono, anche lei che il centrodestra sta cercando di...
1: Infatti il problema è in questo dibattito interno al centrodestra, tutto interno al centrodestra, perché ancora... E probabilmente l'idea è quella non tanto di introdurla ma di modificarla.
0: Sì.
1: Appena avremo un testo davanti capiremo se questa modifica la valuteremo e capiremo...
0: Ma perché c'è l'idea di punire il magistrato?
1: Beh, spero di no, spero che ci sia, cioè oggi il magistrato che per dolo, colpa grave, commette degli errori, è giusto che paghi e c'è una legge che appunto tutela.
0: Senta, il ministro Nordio, che è ministro della giustizia, ha detto che c'è un dialogo con voi dell'Associazione Nazionale Magistrati sul fatto che il magistrato inetto, impreparato, indegno o inadeguato non va colpito nel portafoglio ma nella carriera. C'è questo dialogo?
1: Allora, no, infatti,
0: no, chiedo.
1: Siamo rimasti stupiti nel leggere queste affermazioni di ieri del ministro Nordio, infatti già il segretario Marotti si è espresso in tal senso e io ribadisco non c'è stata mai un'interlocuzione su questo punto. Abbiamo parlato di tanto della stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo, della selezione delle carceri, della digitalizzazione, del rinvio del GIP collegiale. Di questo non abbiamo mai parlato con il ministro Nordio, quindi...
0: Però il Nordio, scusi, ha detto
2: che se ne è uscito così,
1: esatto, infatti siamo rimasti perplessi per i primi noi.
0: Ma mai se l'ha inventato da zero, dice Nordio,
2: così pare dalla faccia, così pare
1: mai l'ANM ha avuto un'interlocuzione sul punto con il ministro. Assolutamente.
0: Ma nel caso è d'accordo su questa cosa che il magistrato va punito non nel portafoglio ma nella carriera?
1: Ma anche qui
0: ha detto il ministro,
1: nel senso,
0: presidente,
1: secondo il nostro modo di vedere c'è quella legge che già ora
0: responsabilità
1: esiste,
0: civile,
1: esatto, responsabilità civile è un giusto contemperamento tra i vari interessi in gioco.
0: Quindi non è che non c'è un dialogo, proprio non c'è proprio
1: parlato.
0: Sì, ma non c'è neanche proprio la stessa idea,
2: nessun tipo di intesa.
1: Ma per non avere la stessa idea ci deve essere un confronto.
0: Confronto
1: non c'è mai stato.
0: Sì, ma anche se il ministro Nordio l'avesse detto questa cosa che ha detto di averle detto, lei comunque non sarebbe stato d'accordo comunque.
1: Esatto.
0: Quindi diciamo non c'è il dialogo, ma qualora ci fosse stato il dialogo ci sarebbe stata un'incomprensione.
1: Sì, tra l'altro ci sarebbero una serie di ragioni che però per ragioni di tempo.
0: Sì, esatto, ci potrebbero. Però vabbè,
2: quindi non è vero che c'è il dialogo, ha detto una bugia.
1: No, su questo punto.
2: Su questo punto.
1: Cioè, su tutto il resto di cui vi ho parlato.
0: Vi siete mandati un messaggino col ministro Nordio?
1: Su questo punto.
0: Ci parla il ministro,
1: la responsabilità civile non abbiamo mai.
0: Ma vi scrivete col ministro
1: WhatsApp? Capita di incontrarci.
0: Sì, certo, in modo solo formale.
1: Sì.
0: Certo. Senta, ma lei, oltre ad essere appunto il magistrato millennial, anche c'ha un po' dell'aria un po' del secchione, sì.
1: Mamma mia.
0: Se la sente, dico.
1: Ma è secchione, anche qui definiamolo meglio.
0: No, non so, secchione. Sì,
2: quello che studia
1: quello
2: tanto.
1: Mi piace studiare, piace aggiornarmi. Sì. Il mio, tra l'altro, io sono prestato all'associazionismo, ma in realtà il mio percorso è accademico, perché prima ancora entrare in magistratura, ho fatto un dottorato, pubblicazioni.
0: Faceva copiare a scuola i suoi compagni.
1: Sì.
0: Senta, ci dice una cosa, lei che è presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e dico, ha mai preso una multa?
1: Sì, penso sia capitato assolutamente a tutti, no?
0: No, chiedo a lei, certo che è capitato quasi a tutti, ma a lei, dico,
1: sì,
0: ma una multa di suosta vietata, parcheggio, cioè,
1: eccesso di velocità.
0: Addirittura? A quanto andava?
1: Era in autostrada, il limite era 130, credo.
0: Quanto andava?
2: 140.
0: 131?
1: 140.
0: non lo so, a quanto andava?
1: Non lo ricordo perfettamente, però ricordo che è arrivata la multa.
0: Non so se lo possiamo ammettere, il fatto che non lo ricordo. E ha mai rubato qualcosa?
1: No.
0: Ma anche da bambino, una mela,
1: no.
0: Un supermercato,
1: da quel punto di vista proprio principio,
0: delle caramelle in un supermercato,
1: no, niente, proprio,
0: assolutamente.
1: Ma proprio
0: no, vera per sapere. No. Adesso con noi c'è
3: Giovanni Grasso, ci lascia di sasso. C'è Giovanni Grasso,
0: consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, direttore dell'ufficio stampa della Presidente della Repubblica, ma anche giornalista e scrittore. Signor Grasso, buongiorno.
4: Oggi sono in veste dell'ultima cosa che avete detto, però mi raccomando.
2: Giornalista e scrittore.
0: Però
4: mi mettete nei guai.
2: Delle definizioni su di lei ce l'abbiamo.
0: Non è che si può scorporare. È a casa o in ufficio? Dov'è?
4: Sono in ufficio.
0: In ufficio non del giornalista e dello scrittore. Senta, perché comunque per chi non la conosce, la Repubblica l'ha definita l'ombra di Mattarella, il fatto, il portavoce galantuomo e scrittore. Lei stesso a gennaio 2026 si è definito il drammaturgo del presidente. che è una bella
4: no, questa non l'ho detta mai,
0: la stampa
2: è una menzogna,
0: ah, menzogna. No, no, va bene,
4: no, insomma la semplificazione, sì. Non ci sono drammi, l'ombra, no, no, va bene, l'ombra,
0: sì,
4: va
0: sì, sì. Cioè, beh, va, poi il drammaturgo non è che deve per forza essere un dramma. Senta, è uscito il suo quinto libro e insomma già cinque sono tanti, insomma, sì, che vuole iniziare a avvicinare a Bruno Vespa tra un po', che si intitola Finché durerà la terra, pubblicato da Rizzoli, è uscito a fine marzo. Possiamo dire che è un thriller religioso, signor Grasso?
4: Sì, diciamo di sì, nel senso che è un libro che affronta in una maniera tragironica, diciamo così, questo mondo un po' inquietante di queste comunità cattoliche o non cattoliche, che comunque, come dire, fanno del misticismo, anche un po' della manipolazione, la loro essenza. Cioè, questo è un paese in cui è pieno di statue della Madonna che lacrimano, di santi che trasudano sangue, di veggenti che parlano con l'aldilà. Ecco, era un mondo che a me inquietava, e quindi, diciamo, ho creato un personaggio, una specie di 007, no? È molto improbabile, che affronta questo mondo con un mandato del Vaticano, si infiltra in una comunità proprio per scoprire quello che c'è dietro.
2: Noè Simenoni,
0: Ex
2: seminarista in missione per il Papa, è giusto?
4: Esatto.
0: Come l'ha scelto,
4: esatto,
0: il nome?
4: Anche allora Noè, ovviamente c'è un riferimento al diluvio, certo. C'è una perturbazione che incombe sul centro Italia, perché si svolge prevalentemente in Umbria l'azione di questo romanzo. Simenoni, c'è un'assonanza con un grandissimo scrittore anche di gialli,
0: certo,
4: quale non mi paragono, ovviamente,
0: Simenon,
2: un omaggio,
4: qualche
2: però
4: volta mi posso anche ispirare, sì.
0: Simenon, senta, ma fa già solo paura così averlo raccontato così il libro, cioè queste trame, la chiesa,
2: si è documentato moltissimo su queste cose.
4: Diciamo che la mia vita, insomma, da quando ho una formazione cattolica, ho fatto 13 anni di scuola cattolica, ho sempre frequentato quel mondo e quindi lo conosco, un mondo che conosco, però qui usciamo dalla chiesa ufficiale, no?
0: Sì.
4: Anche se è il cardinale che manda Noè a seguire queste cose, è un mondo, diciamo, borderline tra l'ufficialità della chiesa e l'eresia, dove si fanno pratiche che apparentemente sono conformi, ma che in realtà differiscono molto, cioè un mondo segreto, misterioso. Insomma, abbiamo tanti esempi in Italia. Io l'idea di questo libro l'avevo un po', volevo affrontare questo tema, poi ho avuto un momento, la scintilla, diciamo, che ha fatto esplodere questo materiale gassoso. Ecco, quando ho letto di un poverino, un seguace, non saprei chiamare, di una di queste madri con l'M maiuscola che hanno come dire, riempito le cronache recenti, questo fedele raccontava con toni estasiati di aver assistito a un grandissimo miracolo da parte della sua veggente, cioè la moltiplicazione degli gnocchi. Lui raccontava che avevano pregato tutto il giorno e a una certa ora, come si dice a Roma, era venuta un po' la fame, ha detto: ma non possiamo mangiare qui a casa, la madre è andata, ha aperto il frigorifero, c'erano solo quattro porzioni di gnocchi, ha detto: beh, sono solo questo, dividiamoceli da buoni fratelli e sorelle, e miracolosamente quando i gnocchi sono venuti su hanno fatto i 12-15 piatti e ne sono avanzati anche dopo. Io ho detto: mi devo sbrigare a fare questo libro prima che la realtà superi l'immaginazione.
0: Certo. Senta, ma signor Grasso, lei che al Quirinale deve evitare ogni ambiguità, no? Invece nel romanzo è pieno di ambiguità.
4: L'ambiguità è la condizione umana. Io sono abbastanza scisso, quasi schizofrenico, tra il lavoro e la creatività. Ovviamente è chiaro che il lavoro mi condiziona, può condizionarmi sulla scelta dei temi, non tratto contemporaneità politica, ovviamente, insomma, sono molto attento a non creare confusione di ruoli,
0: ovviamente, certo.
4: Però il mondo, la contemporaneità è l'ambiguità, no? Siamo tutti ambigui, è ambiguo il mondo, siamo ambigui noi, quando ero più giovane, ma è un'esperienza di tutti, il mondo era diviso tra i bianchi e i neri o tra i neri e i rossi, eccetera. Oggi ci rendiamo conto che il colore prevalente sono i toni di grigio nei rapporti umani.
0: Senta, signor Grasso, ovviamente gliel'avranno già chiesto tutti, il Presidente l'ha letto il libro?
4: Ah, io non lo so, io glielo regalo sempre, però onestamente i libri propri che vengono, se vuoi regalare un tuo libro, tu lo regali, però stai lì a chiedere.
0: No, certo.
2: L'hai letto,
4: perché il libro uno può sfogliarlo, può piacergli leggere un capitolo, non sei obbligato, non sei a teatro che
0: magari il Presidente,
4: diciamo, io gliel'ho sempre regalato. È successo un paio di casi dopo qualche mese che mi ha detto mi è piaciuto, ecco, ma non quindi non lo so. E non glielo chiedo.
2: Le piacerebbe che questo libro diventasse un film?
4: Beh, certo.
2: Perché sembra, da come è presentato.
4: Sì. Io altri due li ho portati a teatro. Ho scritto io il testo, ovviamente, quindi l'ho visto sulla scena. E sul set ancora non ne ho, ho dei progetti per altri due libri, prima o poi spero che si concretizzeranno. Questo potrebbe essere divertente vederlo, però insomma non dipende da me.
0: Come film, certo. Senta, sì. Con tutto il rispetto dei ruoli, sa che domani cominciano i mondiali di calcio, domani sera. Se glielo posso chiedere, signor Grasso, guarderà insieme al Presidente qualche partita? O...
4: Guarda, il Presidente è un appassionato. Vede tutto e conosce tutto. Io invece sono totalmente per tornare a un linguaggio televisivo, io sono agnostico.
0: Agnostico. Niente.
4: Quindi non tifo. Chiaro che se l'Italia entra certo, in finale, sì, ma, no, è chiaro che lo vedo. Cioè,
0: non corriamo il rischio questa volta di entrare in finale, Grasso, glielo dico.
4: No, lo so.
0: Mi chiedevo, ma so che è una cosa, una domanda che poi rompe tutto il protocollo. Ma chissà il Presidente. Per chi farà il tifo che non c'è l'Italia, dico, ai mondiali, cavolo.
4: Lui già mai ha detto per chi tifa tra le squadre italiane, figuriamoci.
0: Anche se si dice, lo sa che si dice un po'.
4: Che si dice?
0: L'Inter si dice l'Inter.
4: Secondo me non è esattamente così, però non voglio
0: esattamente.
4: Dire.
0: Cioè, non è esattamente. Scusi, senza essere ambigui, perché non si può, siamo sempre parlando del Presidente della Repubblica. Cioè, a quel punto o uno tifa Inter o non è che non può. Esattamente, no.
4: Esatto, cioè dico che
2: un po' Inter.
0: Vabbè, il Palermo, certo, quella è la squadra. No, però sa, quando ci sono, come oggi tu studio con noi c'è il Presidente della Sezione Nazionale Magistrati Tango, anche lui è di Palermo, ha il Palermo nel cuore, ma ti fa Napoli. Cioè ci sono quelle squadre in cui ognuno ha la seconda squadra, insomma. Vabbè, signor Grasso,
4: io so che in famiglia ci sono dei nipoti molto interisti, ecco
0: sì, però lui possiamo,
4: c'è anche i nipoti romanisti, Presidente,
2: vedi, per cui non vuol dire,
0: non so se qui, possiamo dire che fonti del Quirinale dicono che non è sicuro che il Presidente sia tipo dell'Inter. Grazie Giovanni Grasso, il suo libro Finché grazie durerà la terra, pubblicato da Rezzoli. Arrivederci, saluti il Presidente,
2: buona giornata.
0: Arrivederci. Senta, signor Tango, lei che è Presidente della Sezione Nazionale Magistrati, lei per chi fa il tifo ai mondiali senza l'Italia?
1: Bella domanda. Troppo.
0: Lo so.
1: Per l'ennesima volta.
0: Lo so.
1: Un destino infausto.
0: Infausto. Sì.
2: Allora, è proprio quindi, un po' infausto.
1: E quindi.
0: Non gli ho chiesto per chi vota, solo per chi fa il tifo.
1: Allora, posso dire, spero che non veniamo né superati da qualcun altro.
0: Che vinca i mondiali. Quindi Brasile.
1: Brasile già avanti.
0: Quindi chi c'è che ci
1: vabbè,
0: può?
1: La Germania, per esempio, siamo al pari.
2: Quindi non deve vincere la Germania.
0: Io non penso.
1: Devo dire che neanche la Francia sta particolarmente simpatica.
2: E anche la Francia deve vincere.
0: Questo non c'è, certo.
1: Ma non per questo, stanno sotto.
0: Senta, ma mi dice una cosa, ma la vicenda della grazia a Nicole Minetti, tutto chiarito?
1: Sì, c'è stata pure la relazione della Procura Generale di Milano.
2: Quindi graziata, fine.
0: Fine. Cioè,
1: ci sono stati gli accertamenti chiesti tra l'altro dal Presidente della Repubblica.
0: Salutiamo.
1: È arrivata la relazione, prendiamo atto del suo contenuto e quindi...
2: quindi grazie.
0: No, sai, c'è stato un po' di polemica il fatto, si è chi dice ma perché non hanno interrogato la massaggiatrice che aveva raccontato
1: ma è giusto secondo me che la stampa abbia tutto il diritto di raccontare scrivere e criticare se del caso figuriamoci si possono criticare le sentenze, figuriamoci le relazioni diciamo in questo caso della Procura Generale di Milano, quindi giusto diciamo che la stampa faccia il suo lavoro, è giusto anche che ribadisco assolutamente la stima nei confronti della Procura Generale milanese.
0: E allora Cipriani e Minetti quereranno il fatto e anche il report. Il fatto ha detto che vuole querelare la Procura Generale di Milano perché nel suo comunicato di fatto diceva accusato il fatto di aver scritto il falso.
1: Torno a dire, allora la critica, il diritto di critica esiste fin tanto che si mantiene ai limiti di una continenza. Liberi tutti ovviamente di querelare, ci sarà eventualmente un procedimento, un esito.
0: Senta, cosa ne pensa del caso Garlasco?
1: Cosa
0: ne pensa? No, dico, perché comunque è il caso che coinvolge con attenzione il paese in modo
1: sperato. Penso che la spettacolarizzazione del processo intanto non faccia bene a nessuno, soprattutto ai soggetti coinvolti.
0: E chi la
1: c'è il dolore, c'è il dolore di una famiglia che ricordiamo ha perso una figlia in una giovane età, ci sono anche le ansie di un nuovo indagato, le aspettative di chi è stato condannato. Quindi se una cosa si può dire con certezza è che la giustizia show è quanto di più lontana diciamo dal non fa bene a nessuno.
0: Ma chi la fa la giustizia show?
1: Ovviamente è una parte diciamo della
0: è colpa dei
1: media ovviamente dei media. Ma non è colpa, il problema è che solletica certi pruriti
0: è stato anche un po' complicato, le indagini sono state fatte in un certo modo, ci sono state fatte indagini su indagini, c'è un ginepraio,
1: il problema è
0: il ginepraio,
1: esatto,
0: che non è ginepro quello di della Jalapa. Senta, ma cosa guarda in televisione lei? Crime, thriller, polizieschi?
1: Un po' di tutto.
0: Di tutto.
1: Sì.
0: Ma chi l'ha vista, Quarto Grado, le piacciono?
1: Non li guardo.
0: Ah, non li guarda proprio?
2: Non li guarda.
0: Proprio per scelta.
1: No, intanto va precisato.
0: Precisato?
1: Ho pochissimo, davvero tempo. Pochissimo tempo. Quel pochissimo tempo intento, diciamo, libero di dedicarlo alla famiglia, a mio figlio che ha ancora 9 anni. E poi quando mi posso rilassare vado su altro.
0: Su altro e si fa una canna, no?
1: No, come genere diciamo.
0: Sì, ho detto per la canna da pesca, va a pescare. Non si è mai fatto una canna da ragazzino, da ragazzo.
1: Mai.
0: Chi l'avrebbe mai detto? Sentiamo il nostro CDM, nostra Chiara e Aurora che riassumono questa puntata con una canzone che andiamo ad ascoltare di cui ci dissociamo totalmente.

0: Dragon Ball.
1: Assolutamente sì.
2: E perché Dragon Ball?
1: Tra poco non è un dragone. Intanto perché fa più parte, diciamo, della mia generazione.
2: Certo.
1: Pokémon arrivano un poco dopo, diciamo, come diffusione, almeno in Italia.
2: Sì.
1: E poi perché effettivamente è un battle shonen, cioè
2: è un genere
1: manga che ha fatto la storia.
2: Ma ha detto come l'ha chiamato?
1: È un genere di
2: battle shonen. Ma che lingua è? Giapponese o
1: no? È un genere manga è fondamentalmente di lotta.
0: Lo vedi che è secchione?
2: Ho detto che è secchione.
1: E ha il suo capostipite in un altro personaggio assolutamente apprezzato in Italia nella mia generazione, che è Kenshiro.
2: Non volevo aprire questo vaso di Pandora, cioè è più nerd che nerd. Si sente molto nerd
1: in questo
2: certo. No, qui c'è un nerd a capo della sezione nazionale magistrati. soprattutto invece, se dovesse fare il giudice, preferirebbe farlo a X Factor o a Ballando con le Stelle?
0: Ecco, una domanda importante.
1: X Factor.
2: Ah, senza dubbio proprio.
1: Perché uno lo guardo e l'altro no.
2: Ah, certo. E chi si sente dei giudici di X Factor, Presidente Tango?
1: Ma
2: tra quelli storici.
1: Perché cambiano sempre.
2: Sì, ma tra quelli storici, Manu Agnelli, Fedez, che ne so.
1: No, lo farei in modo mio.
2: In modo suo.
1: Sì.
2: Senta, cosa
1: Mica, Mica mi piace molto.
2: Mica. Cosa altro gli piace da nerd?
0: I fumetti
1: ovviamente, cioè, tutto ciò fumetti, che è il mondo nerd.
2: Ma tipo i suoi fumetti preferiti, oltre che...
1: Il primo fumetto che ho letto subito dopo Topolino è stato Dylan Dog. Avevo 6 anni.
2: Quattro anni è andato a scuola e a 6 anni leggeva Dylan Dog.
1: Esatto. Infatti li ho recuperati poi tutti.
2: Tutti chi?
1: Tutti noi di Dylan Dog.
2: Certo, e li ha letti tutti?
1: Certo.
2: E poi qualcun altro?
1: E poi tutti, manga, americani, francesi.
2: Non le manga nessuno?
1: Non le mango?
2: Certo, non lo so. Grazie a Giuseppe Tango, Presidente della Sezione Nazionale Magistrati. Non gli manga nessuno. Se avete mangato questa puntata, potete ascoltarla su Rai Play Sound. Noi torniamo domani. Questa è Rai Radio 1. Questo è Giorno Pecora, l'unica trasmissione che manga!
0: Ma manga!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington, ma tuttavia proseguono gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran.
3: Solo ieri aveva ribadito per l'ennesima volta che un accordo è vicino. Ora invece Donald Trump sembra aver perso la pazienza e sul social Truth scrive: l'Iran è solo chiacchiere e niente fatti, ha impiegato troppo tempo per un accordo. Poi in un'intervista a Fox News dice di essere vicino a ordinare nuovi raid, stavolta su centrali elettriche e ponti. Anche da Teheran però trapela disappunto: ci riserviamo di valutare se proseguire i negoziati di fronte alle continue violazioni americane del cessate il fuoco, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoi dopo i bombardamenti statunitensi della notte, colpite installazioni militari in varie località meridionali della Repubblica Islamica, ma anche due desalinizzatori. In 20.000 ora sarebbero senza acqua. Per Washington erano la risposta proporzionata all'abbattimento ieri da parte di Teheran di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz. Ai raid della notte i Pasdaran hanno risposto con missili e droni verso basi americane della regione, che hanno fatto attivare le difese in Bahrain, Kuwait e Giordania. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il primo ministro britannico Starmer ha definito scioccanti e assolutamente inaccettabili le violenze anti-immigrate scoppiate a Belfast, in Irlanda del Nord, in seguito all'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese di 30 anni che ha coltellato in strada un quarantenne ora in condizioni critiche. Scuole chiuse per precauzione, nuove proteste attese in serata, disordini anche in Scozia. Alla Camera scontro in aula sulla commissione Covid. Il vicepresidente di turno Sergio Costa ha sospeso la seduta per alcuni minuti ad accendere il confronto. L'intervento di Alice Buonguerreri di Fratelli d'Italia, che ha invitato il leader 5 Stelle Giuseppe Conte a dimettersi da componente della commissione. La replica è arrivata dal pentastellato Alfonso Colucci, che ha criticato quello che ha definito il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio. Oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, ben la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito portandolo verso il 140% del PIL. Così la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Cavallari, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. L'omicidio di Gianluca Iberra Silvera nella stazione Certosa di Milano non risponde al giudice, il secondo giovane fermato con l'accusa di aver sferrato 30 coltellate al 22enne, confermato lo scambio di persona.
4: Non ha voglia di parlare la mamma di Gianluca Iberra Silvera, ha appena visto per la prima volta il corpo del figlio ucciso alla stazione di Milano Certosa la sera di quel terribile 26 maggio. Ad accompagnarla diversi familiari e la fidanzata di Gianfranco, il fratello che era con lui il giorno dell'agguato. Non se l'è sentita di partecipare al riconoscimento. L'avvocato della famiglia, Paolo Camporini.
5: Era la prima volta che lo vedevano e quindi il riconoscimento è stato straziante.
4: Restano in carcere a San Vittore i due fermati, Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, bloccato ieri a Bardonecchi a bordo di un pullman proveniente dalla Francia, e Jefferson Smith, Cevaria Verano, il 19enne peruviano, davanti al jeep ha raccontato lo scontro del pomeriggio tra la banda dei Latin Kings, quella dei due arrestati, e gli MS-13, la pandiglia alla quale i 17 aggressori, tornati a Milano dopo l'iniziale fuga a Canegate, hanno creduto appartenessero Gianluca, il fratello e l'amico. Ancora l'avvocato.
5: Per quello che so io sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, neanche il fratello.
4: Nel pomeriggio gli accertamenti della scientifica sugli indumenti e gli altri reperti per ricostruire la sequenza dei colpi che hanno portato alla morte di Gianluca.
6: Francesco Perugini per il GR1.
2: A Taormina prende il via stasera nello spettacolare Teatro Antico il 72esimo Festival del Cinema. Tra anteprime e grandi ospiti, ci racconta l'evento la direttrice artistica.
7: L'idea è dare a Taormina, che è un festival che apre la stagione estiva, la posizione sulla mappa dei festival internazionali, una posizione di rilievo come era nel passato.
8: Tiziana Rocca è la direttrice artistica del 72esimo Taormina Film Festival, che per 5 sere porterà nella cittadina siciliana le star dal mondo, accanto ad un ritrovato concorso con 9 film e ad uno per cortometraggi legati alla Sicilia. Apertura questa sera con la terza stagione di House of the Dragon. Arriva Russell Crowe con l'anteprima della Vendetta Perfetta. Ci saranno Clive Owen, Jane Campion, presidente di giuria per il premio alla carriera, ancora Tiziana Rocca.
7: Premio Ellen Mirren, una giornata dedicata ad Anna Magnani, che lei ha chiesto perché è sua artista preferita, e una serata lei riceverà poi il premio alla carriera al palco, sul palco del Teatro Antico, quindi proietteremo bellissima.
0: Ani, guarda, è come quando dici la poesia, quella della farfalla, che è tanto carina, come fa?
8: Consegna del Golden Globe al Tornatore per il suo documentario su Brunello Cucinelli, omaggi a Franco Nero e a Giancarlo Giannini. Miriam Mauti, GR1.
2: È tutto, buon ascolto.
1: Come parla?
3: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: Come parla?
9: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: abbiamo capito, sì, Enrico. Incredibile storia della Turchia, diventata virale sui social, tal Ahmad Takalo, 32 anni, mentre era alla cassa di un supermercato, si è visto rifiutare la sua carta di credito pensando a un problema tecnico, è andato in banca e ha scoperto che sul suo conto erano comparsi improvvisamente così, puff, oltre 20 miliardi di dollari, signore e signori, provenienti da un bonifico di origine sconosciuta. Le autorità hanno subito bloccato il conto e aperto un'indagine per accertare da dove arrivi quella gigantesca somma di denaro. Pensate che fortuna, vai al supermercato per comprare latte, pane e due zucchine in offerta e scopri di avere più di 20 miliardi di dollari sul conto. Altro che raccolta punti, questo signore è entrato da cliente normale ed è uscito potenzialmente più ricco di mezzo pianeta. La domanda è: chi è il benefattore distratto? Uno che ha sbagliato IBAN? Un miliardario con il dito troppo veloce? Un lontano zio di cui ignorava l'esistenza, che prima di lasciargli l'eredità non ha avuto nemmeno il tempo di mandargli un messaggio? E domani, adesso, ecco, adesso, da domani, tutti noi, quando la cassiera al supermercato ci dirà: mi spiace, la carta non passa, e invece di preoccuparci risponderemo: controlli meglio, magari mi sono appena arrivati 20 miliardi, eh? Perché, diciamoci la verità, una volta tanto vorremmo anche noi scoprire che il problema del conto non è la mancanza di denaro, no, ma che ce ne sia troppo. Buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti in diretta in Ligurale, piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bastino Byron, il pet influencer con oltre 255.000 follower sul suo account Instagram. Ultima settimana insieme prima della pausa estiva e continueremo poi a interagire con voi sui nostri social. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Alessandro Adriani e Damiano Quarati, redazione Maurizio Merlo. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bastino Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer
0: immancabile, arriva lui, puntuale, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ti guardava già male, guarda, in cagnesco. No, ti ha salutato Byron, ti ha salutato, non si può dimenticare di te. Nell'Igora è venuto a trovarci il direttore di Vanity Class e vice coordinatore della redazione di Roma del quotidiano digitale Affari Italiani, Francesca Caetani Lovatelli. Buon pomeriggio Francesca e benvenuta. Francesca, ci sei? Ah, non c'è ancora. Allora, visto che è arrivata, l'abbiamo presa in corsa. Francesca, benvenuta. Ci stanno facendo gli scherzi o c'è Francesca? C'è, mi dicono. Eccoti, ci sei. Allora Francesca, se persino aziende leader nello sviluppo dell'intelligenza artificiale cominciano a parlare della necessità di porre dei limiti, siamo di fronte a un segnale di prudenza o al riconoscimento che la tecnologia sta correndo più veloce delle regole? Quali sono, secondo te, i rischi più concreti di una crescita senza adeguati controlli?
3: Direi entrambe le cose, cioè la richiesta di limiti da parte dei leader dell'intelligenza artificiale non è solo sinonimo di prudenza, ma è anche riconoscere che abbiamo superato un pochino i tempi delle regole, quindi si crea una corsa al primato tecnologico che rischia di farci sfuggire rispetto al controllo etico e sociale. Quindi se da un lato la tecnologia corre più veloce delle regole, però ci vuole un'azione di prudenza strategica, cioè bisogna prevenire l'uso dannoso della tecnologia. Quindi una crescita senza controllo comporta tantissimi rischi, perché ci mette in passo alle fake news, alle truffe, a vedere l'intelligenza artificiale che diventa padrona anche dei volti e delle voci di personaggi famosi che promuovono prodotti anche finanziari. Chiaro. E quindi la prudenza è importante per restare informati.
0: Francesco, una volta importavamo musica, cucina e tradizioni folcloristiche, adesso i fatti di cronaca ci dicono che importiamo direttamente anche l'uso urbano del macete, del macellaio professionista, sì, che in molti portano con sé come fosse l'ombrello pieghevole. Secondo te stiamo normalizzando un livello di violenza urbana che fino a pochi anni fa ci avrebbe scioccati molto di più?
3: Purtroppo, carissimo, la sensazione della normalizzazione della violenza esiste, perché i dati mostrano, se da un lato i reati dei gravi storici sono in calo, dall'altro c'è un aumento della microcriminalità, quindi rapine, scippi, risse, aggressioni, e c'è una viralità delle notizie amplificate dai social che sviluppano un'abitudine, quindi c'è la tolleranza al reato, l'abitudine al degrado, e questo genera una forma di assuefazione che ci spinge a considerare normali alcuni comportamenti aggressivi, soprattutto vivendo in città, ma non solo.
0: Infatti, adesso siamo arrivati anche alla fiocina, hai visto, no? La fiocina del subacqueo. Ecco, oggi gli scoop nascono spesso o circolano arrivano prima sui social e sul web per poi approdare in edicola o in televisione. Chiunque li può lanciare. Secondo te questo ha democratizzato l'informazione o ha soltanto aumentato la confusione tra gossip e fake news?
3: Da un lato c'è stata una democratizzazione delle notizie, dall'altro c'è una viralità tossica, definiamola così, che ha creato confusione e soprattutto disinformazione, perché l'avvento dei social ha sicuramente allargato la partecipazione, cioè chiunque può condividere delle notizie ribaltando la storica gerarchia, ma l'assenza di questi filtri editoriali ha spesso trasformato questo spazio in un megafono delle bufale, passami questa definizione.
0: Sì, sì. Adesso ti fa una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio, direttore. Oggi
3: buon pomeriggio, Lorenzo, grazie.
2: Grazie a lei. Oggi i personaggi pubblici scelgono direttamente che cosa condividere sui propri social, ritoccano immagini, filtrano contenuti proprio e anche testi e narrano la loro vita come vogliono. E così molti giornali saccheggiano a costo zero foto e contenuti presi proprio dai loro profili social. Come cambia il vostro lavoro in un'era in cui le notizie e le immagini arrivano già filtrate dagli stessi protagonisti?
3: Direi che ormai siamo nell'era del fai da te digitale, Igor, quindi il giornalismo è stato costretto ed è costretto ancora di più oggi ad evolversi. Cioè i social media trasformano i protagonisti in uffici stampa di se stessi, non c'è più l'ufficio stampa di una volta, sì. L'immagine è ritoccata, il personaggio pubblico mostra solo ciò che vuole, quindi dove il giornalismo deve intervenire? Nel colmare il vuoto, tornando a far ricerca sul campo e scavando oltre la patina patinata, chiamiamola così, dei profili social. Quindi anche se possiamo pescare nel legale consentito al diritto di cronaca, ci vuole sempre un'analisi critica della fonte, cioè una verifica della fonte.
0: Abbiamo ancora 30 secondi, lunedì prossimo, 15 giugno, mio cugino Alberto Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Ecco, dato che Igor non sarà in onda, lo ricordiamo oggi. Alberto non cercava di piacere al pubblico, metteva in scena l'italiano peggiore, l'opportunista, il vigliacco, l'ipocrita, il conformista. Oggi, nell'era del politicamente corretto e della cancel culture, un autore così spietato verso i difetti degli italiani riuscirebbe ancora, a tuo giudizio, a lavorare con la stessa libertà, Francesca?
3: Tutto è cambiato, si adeguerebbe un po' ai tempi, ma abbiamo molti che fanno satira, non parliamo di nomi specifici. Riuscirebbe a lavorare sempre, a mio parere. Se non ricordo male, aveva anche una nomina che gli è stata negata perché ci andava un po' pesante su alcuni temi. Però l'Albertone nazionale è e sarà sempre un mito.
0: Grazie al direttore di Vanity Class e vice coordinatore della redazione di Roma del quotidiano digitale Affari Italiani, Francesca Caetani Lovatelli. Buon lavoro, alla prossima!
3: Grazie a voi.
2: A presto.
0: A te. Enrico Ra, accogliamo con piacere la critica televisiva Carmela De Rosa. Ben trovata, Carmela.
4: Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: A te. E il conduttore radio televisivo Roberto Mattioli. Benvenuto, Roberto.
5: Grazie.
0: Per te un ritorno qui da Mamma Rai.
5: È un ritorno dopo qualche anno qui a Radio Rai, a Saxarubra.
0: Allora, l'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo radiofonico. Partiamo proprio dalla nostra amata radio, tra speaker virtuali, doppiaggi automatici e contenuti generati dagli algoritmi. Ma secondo voi una voce artificiale potrà mai sostituire davvero l'emozione, l'improvvisazione, l'umanità di uno speaker in carne ed ossa? Carmela De Rosa, tu tra l'altro, ricordo, da lunedì 15 su Rai Radio Tutta Italiana, diretta da Gianfranco Zinzilli, sei autrice e conduttrice del programma In Diretta, e questo è importante perché noi, anche secondo me, la radio è quella in diretta.
5: Esclusivamente,
0: mi fa piacere, Roberto, che anche tu sia d'accordo. La voce delle emozioni si intitola, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Ecco, Carmela.
4: Allora, io penso che assolutamente un'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'emozione di una voce, perché se io dovessi essere un'intelligenza artificiale io non potrei fare determinate cose con la mia voce, ma sarei monotematica, quasi senza una cromaticità all'interno della voce stessa. E ricordiamoci che quando McCarthy ha inventato l'intelligenza artificiale, appunto 1956, io penso che è stata proprio anche un modo scorretto di chiamare questo mezzo intelligenza artificiale, ma forse, certo, deficienza, sì. La deficienza del reale, non, non lo so, ecco.
6: Si perde la tavolozza cromatica, quindi l'espressività
4: vocale. No, sono dei clonartefici, come ho già detto. Sì. Cioè, l'intelligenza artificiale è una clonarte nella sua capacità potenziale, nella sua capacità cinetica, diventa un clonartefice.
6: Roberto Mattioli.
5: Beh, clonartefice è stata anche molto eufemistica la nostra collega. Io direi anche peggio, l'intelligenza artificiale nebulizza proprio, distrugge noi stessi, noi creativi, noi conduttori, noi che magari ci pensiamo anche alla battuta perché non c'è più l'emozione. Io quando sento quelle voci standardizzate mi viene da pensare a dei robot. Vi ricordate quelli che andavano di moda alla fine degli anni 70-80 nella techno synth musicale? Automaticamente succede che l'intelligenza artificiale di oggi è un po' come quelli, quei personaggi, gruppi come Kraftwerk, ve li ricordate qualcuno? Magari tu, Igor, come te li ricordi?
6: No, certo.
5: Che oggi vengono un po' riadattate, ma si sente che è metallico, si sente che non c'è l'emozione, si sente che non c'è la vibrazione. Noi siamo fatti di energia, di vibrazioni.
6: Ha ragione, siamo fatti da vibrazioni. Scusate, ogni tanto qui mazzo, ho
5: Carlo
6: anticipato sto filosofo. Allora, dalla Cina sono arrivati pure i microdramma verticali, perché non ci facciamo mancare nulla qui, no. Episodi da 1 o 2 minuti pensati per essere guardati sul telefono, che nel 2025 hanno generato addirittura 11 miliardi di dollari. Sono costruiti con colpi di scena continui, ritmi velocissimi. Praticamente, se ti distrai o starnutisci, perdi metà trama. Secondo voi, questo nuovo modo di consumare contenuti così rapidi e compulsivi rischia di cambiare anche il nostro modo di emozionarci e di raccontare le storie? Roberto Mattioli.
5: Questo non è che rischia di cambiare le storie, di cambiare il comportamento e l'approccio, proprio distrugge completamente quello che è l'apporto con i contenuti, con la narrazione. Ad esempio, i soggettisti e gli autori che chiamano certe sceneggiature o comunque sia certi soggetti cliffhanger, che significa tecnicamente il colpo di scena. Il colpo di scena arriva quando parte la pubblicità per far rimanere incollati il pubblico dinanzi al televisore, oppure quando finisce la puntata. E qui non c'è cliffhanger, qui c'è soltanto un qualcosa che usa e getta.
6: In un minuto.
5: Ma non è neanche narrazione. Qui sparisce tutto, sparisce ogni competenza. Quindi siamo davanti a un pericolo che non è un pericolo soltanto di rimando, ma è veramente uno sprofondamento di quelle che sono le qualità espressive, narrative, di registi, di sceneggiatori, di attori, ma anche di voci come le nostre.
6: Maria De Filippi però in Italia ha visto il business, perché lei lo sta portando.
5: Ma lei è bravissima, ha preso dal marito, da Costanzo. Quindi.
6: Carmela De Rosa.
4: Mi ricollego a quello che ha appena detto, ma dobbiamo per forza in questo momento allora citare il grande Luciano Floridi, perché Luciano Floridi nei suoi libri diceva appunto proprio questo, cioè quando una persona condivide tutto sui social, poi anche utilizzando soprattutto l'intelligenza artificiale, siamo o non siamo perennemente on life, on life, non online, on life, la vita perennemente che sta online, quindi.
5: Beh, ma questo è inquieta,
6: Adesso vi fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio ad entrambi.
5: Grazie.
2: Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato la musica. Oggi un software può scrivere, cantare e produrre una canzone in pochi minuti. Con un autotune e intelligenza artificiale ormai appunto canta chiunque, o come ha detto Laura Pausini, cantano cani e porci. Secondo voi stiamo vivendo una democratizzazione della musica o la fine del talento?
4: La fine assolutamente del talento, perché io appunto proprio in conferenza stampa durante il Festival di Sanremo, io ho fatto proprio questa domanda a Carlo Conti, cioè coloro i quali utilizzano l'autotune non possono essere chiamati cantanti, perché se io chiamo cantante una Giorgia, un'Elisa, una Laura Pausini, non posso chiamare cantante a Madame o Tony F o Fedez. Quindi io ho inventato questo neologismo, cantantuner, cioè coloro i quali utilizzano l'autotune.
7: Canto, anche se sono stonato.
6: Ricorda Lelio Luttazzi.
5: Lelio Luttazzi,
6: che
5: ma perché
6: canta anche quando è stonato.
5: Noi siamo nati con la sua hit
6: Roberto Mattioli.
5: L'autotune è qualcosa che si riallaccia al discorso che ho fatto precedentemente, ovvero la fine anche della canzone. Voi pensate che quello che è stato un binomio vincente e sembrava apparentemente impossibile tra Mogol e Battisti, automaticamente si è rivelato un qualcosa di straordinario. I ragazzi di 20 anni cantano ancora le canzoni di Battisti, oggi con l'autotune, cioè l'algoritmo che ti canta le canzoni. Questo non sarebbe più possibile.
4: Però voglio aggiungere una cosa, che se le persone, coloro i quali appunto fanno musica, utilizzassero l'autotune come l'ha utilizzato per la prima volta un grande cantautore italiano, 2001, Kamikaze, Lucio Dalla, allora sì.
5: Beh.
4: Cioè, non come intonazione, ma come effetto minimo sì.
2: Apro una parentesi, in realtà secondo me oggi c'è spazio per tutti, ovvio, la concorrenza è alta, però credo che comunque, secondo me, magari la definizione dovrebbe essere diversa da chi canta con autotune e senza autotune, non dovrebbe essere la stessa.
6: Io
2: stessa
6: lo scriverei cosa... in sovrimpressione però.
2: Secondo me.
4: Quindi vi piace cantantuner? Sì. Vi piace?
5: Sì. È come la cioccolata fondente senza il burro di cacao.
6: Ecco, a un artista abbiamo ancora 40 secondi, un artista creato al computer senza fragilità e senza conflitti, è più comodo per il mercato. Roberto Mattioli.
5: Sì, è più comodo perché si può tranquillamente pilotare. L'artista di far suo è bizzarro, eclettico e quindi a volte non rispetta neppure certe imposizioni contrattuali. Accadde anche, io la storia l'ho conosciuta successivamente, a posteriori, di Rino Gaetano. Adesso invece pilotare un qualcosa di robotico, beh, c'è in algoritmo, fa tutto lui.
6: Una battuta, Carmela De Rose?
4: Ma ragazzi, cioè, dove stiamo arrivando? Riflettiamo un po', nel senso, l'arte, perché si chiama arte? Cioè, viene da ars, dalla tecne, quella che veniva chiamata così dal grande Socrate, da Aristotele, quindi, cioè ragazzi, se volete fare gli artisti, dovete fare per forza un po' gli artigiani, se no, ciaone.
6: Sono d'accordo con Carmela, ammazzo Carmela, mi piace questa tua riflessione così profonda. Bene, grazie anche a Bombolo. E allora grazie alla critica televisiva Carmela De Rosa e al conduttore radio televisivo Roberto Mattioli per questo talk show. A presto.
5: A prestissimo e soprattutto ciao. In diretta, rigorosamente in diretta.
6: Sempre.
2: A presto.
4: Ciao a tutti.
5: Ciao a tutti.

0: Santos, siete all'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi. Nell'Igora è tornato a trovarci il fondatore e presidente della rete immobiliare in franchising Casa E, Antonio Pasca. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori di Igora.
0: Grazie, lei ha una lunga esperienza ai vertici del franchising immobiliare italiano ed è nel settore da circa 40 anni. Ha affermato di voler superare i vecchi canoni del franchising immobiliare. In che modo, in sintesi?
1: Ma in sintesi io partirei subito da una consapevolezza. Noi muoviamo come settore immobiliare cifre 140 miliardi del risparmio delle famiglie degli italiani. Se va a vedere sono circa 3 manovre finanziarie. Tutto questo produce circa 7 miliardi di provvigioni, quindi questo per far capire che lavoriamo nel settore molto molto importante. La consapevolezza di tutti gli attori facenti parte di questo sistema è quello di avere delle competenze alte. Io ho lavorato moltissimo nella costruzione di Casa E su tre pilastri essenziali, sì. A mio avviso molto interessanti per un ottimo franchising. Il primo, la formazione è un po' il nostro fiore all'occhiello. Noi abbiamo progettato un percorso formativo triennale con verifica finale dei nostri discendi, dei nostri collaboratori, per verificare appunto quelle che sono le competenze acquisite. Poi abbiamo creato un nostro CRM proprietario, e il nostro CRM proprietario indispensabile oggi per questo tipo di attività, l'ho voluto semplice e intuitivo e devo dire che è molto apprezzato dai nostri collaboratori. Il terzo, che l'ho considerato appunto terzo pilastro, è l'accesso al credito altrettanto importante per tutte le famiglie, non solo. Quindi abbiamo costituito praticamente una società di mediazione creditizia, Quantum Creditec SPA, che poi non è solo finanziamento e mutui, ma anche assicurazioni e cessione del quinto dello stipendio.
0: Ecco.
1: Abbiamo lavorato moltissimo su 6 punti che glieli dico velocissimamente. Il primo, la credibilità, soprattutto dal background dei singoli attori dell'azienda, sulla differenziazione appunto da altri franchisor, sul trasferimento del nostro know-how e del sistema aziendale attraverso la nostra scuola di formazione, un'adattabilità del nostro sistema che diventa appunto indispensabile per renderlo efficace in tutte le fasi di mercato e in tutte le aree geografiche. E il quinto, l'accessibilità, altrettanto importante, perché il nostro sistema deve essere strutturato in modo da risultare accessibile a tutti gli operatori che credono in questa formula. Il sesto ed ultimo punto sul quale abbiamo lavorato, il ritorno sugli investimenti fatti dagli imprenditori, che a mio avviso deve essere profittevole.
0: Presidente Pasca, adesso le fa una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio, Presidente.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: Avete investito molto nella tecnologia. Qual è il ruolo del portale casaevisit.it e quanto il digitale sta cambiando il mercato immobiliare, secondo lei?
1: Ma il digitale sta cambiando moltissimo il mercato immobiliare, tanto è vero che si parte dal digitale e si arriva poi al fisico.
2: Sì.
1: Quindi per noi diventava importante creare, noi abbiamo già una piattaforma che è appunto casaefranchising.it, abbiamo voluto creare questa piattaforma Casa e Visit appositamente, diventando così la prima piattaforma digitale dove acquirente e venditore possono incontrarsi e scegliersi reciprocamente. Quindi un venditore può, con un semplice click, può andare a vedere tutte le richieste che noi abbiamo pubblicato su questo portale e scegliere il migliore acquirente. Tengo a precisare che tutto questo servizio è gratuito e noi veniamo retribuiti solo se l'affare verrà concluso.
0: Ecco, Presidente Pasca, sui social che tipo di contenuti funzionano di più oggi? Foto, video o tour virtuali?
1: Ma io devo dire che funzionano tutte e tre. È chiaro che sono tre contenuti che oggi non possono essere più fatti da noi, ma da professionisti all'altezza della situazione, proprio perché il mercato ne ha bisogno e proprio perché il cliente, prima di arrivare nel fisico, quindi nell'agenzia, vuole fare lui una selezione per non perdere chiaramente del tempo.
0: Qual è l'errore più comune che viene fatto quando si vende casa? Abbiamo 30 secondi.
1: Ma l'errore più comune secondo me è non affidarsi a dei professionisti all'altezza della situazione. Così facendo molte volte si sbaglia prezzo di partenza e l'immobile lascia lì per parecchio tempo prima che si possa chiaramente vendere.
0: Ma la casa è ancora il primo sogno degli italiani?
1: Ma per quanto mi riguarda assolutamente sì, è rimasto il sogno degli italiani, è chiaro che è cambiato forse il modo di scegliere appunto casa. Io credo che si sia passati da una casa ideale a una casa possibile, anche perché bisogna vedere poi la possibilità delle famiglie se hanno, appunto la possibilità di poter, ecco perché la casa possibile è quella più importante.
0: Grazie al fondatore e presidente della rete immobiliare in franchise in casa, Antonio Pasca, buon lavoro! Alla prossima.
1: Grazie a lei.
2: A presto.
1: Grazie, arrivederci.
0: È rimasto con noi Roberto Mattioli. Roberto, a Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia, tra gli appuntamenti più curiosi da 10 anni c'è il Festival del Ciarlatano e ora c'è pure il premio Il Ciarlatano dell'Anno, un riconoscimento che con ironia e spirito satirico punta i riflettori su vicende e personaggi legati all'arte della millanteria. Tu lo hai ideato e lo conduci. Ma com'è nata questa idea? Ora c'è pure il premio Il Ciarlatano dell'Anno, un riconoscimento che con ironia e spirito satirico punta i riflettori su vicende e personaggi legati all'arte della millanteria. Tu lo hai ideato e lo conduci. Ma com'è nata questa idea e quali caratteristiche deve avere oggi?

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Rai Mobilità. La prima notizia ci porta in A10, code a tratti per lavori tra Orco Felghino e Finale Ligure, ma anche tra Albenga ed Andora in direzione Ventimiglia. In A7 coda per il traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Code in A9 in direzione Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla Venezia Trieste traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Code per un veicolo in avaria sulla A22 tra Vipiteno ed il confine di Stato in entrambe le direzioni. In A15 si rallenta per la presenza di olio in carreggiata tra Aulla e l'allacciamento alla A12 direzione La Spezia. Proseguiamo direzione A1 segnalando code per un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma direzione Milano. Si rallenta anche tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci direzione Roma. Code in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, code poi tra Teramo, Giulianova e Valvibrata direzione Ancona. A Roma, tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione, sulla diramazione di Roma Nord, coda per incendio tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare. Tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
2: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Come possono i giovani impegnare il tempo libero dell'estate? Come riempire quel tempo vuoto che non diventi però un tempo perso, ma che possa continuare ad essere un tempo di crescita e formazione? Tantissime sono le offerte di campi estivi, di svago, sport, avventura, natura, arte. Noi abbiamo scelto due iniziative di associazioni che hanno l'impegno civile e sociale nel proprio DNA. Sono Libera ed Emergency, che propongono anche quest'anno campi estivi per ragazzi e ragazze di diverse età. Partiamo con il progetto di Libera, associazione di promozione sociale presieduta da Don Luigi Ciotti, per sollecitare la società civile nella lotta alla criminalità. Estate Liberi, che propone campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie. Quest'anno tra l'altro sono 30 anni della legge per l'uso sociale dei beni confiscati e io do il benvenuto a Gaetano Salvo, responsabile nazionale Estate Liberi. Buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao a tutte e tutti, buon pomeriggio.
2: Allora, Gaetano, raccontiamo il progetto e l'obiettivo di questi campi. Come dicevo, ecco, l'impegno civile e sociale sta nel DNA della vostra associazione, così come quella di Emergency, di cui parleremo dopo. Gaetano.
3: Grazie ancora per l'invito. Quest'anno appunto sono i 30 anni della legge 109, sono più di 20 anni che portiamo avanti questo progetto, il progetto dei campi di estate liberi, campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie. Con la rete di Libera ogni anno propone 150 settimane di campi in 80 località diverse in tutta Italia, da nord a sud, e viene fatto in collaborazione con tantissime realtà associative, cooperative sociali, le cooperative di Libera Terra, nate proprio dalla spinta di recuperare quelli che erano terreni una volta appartenuti a organizzazioni criminali, che oggi invece sono tornati alla società civile, sono diventati bene comune, e che per noi è un passaggio anche fondamentale per quanto riguarda il progetto nella sua interezza. Per noi oggi di mettere al centro il tema del bene comune, del prendersi cura di spazi, piazze, comunità, è al centro del progetto. Infatti i nostri campi, che solitamente si dividono tra una parte concreta di impegno, è un momento di approfondimento sui temi delle mafie, della corruzione, su quella che è stata la risposta in questi 30 anni della società civile, con testimonianze, con approfondimenti, con giornalisti, con la voce di chi ha perduto un parente, un familiare delle vittime innocenti delle mafie, che per noi diventa sempre un momento fondamentale, perché loro testimoniano proprio quel passaggio dal dolore a un impegno rivolto a tutte e tutti, loro ma anche ai tanti giovani. Il nostro progetto ogni anno coinvolge circa 2.500

0: 5.000-3.000 partecipanti di tutte le età. I nostri campi sono a partire dai 14 anni e abbiamo una tipologia differente di iscrizione. Partecipano tanti ragazzi in maniera individuale, che scelgono proprio di fare l'esperienza singolarmente e quindi di scegliere una località, partire, andare a incontrare, scoprire queste realtà, a conoscerle, a supportarle, oppure attraverso il percorso con dei gruppi, gruppi scout, parrocchie, associazioni varie che decidono di fare l'esperienza con il gruppo, magari una tappa di un percorso che stanno portando avanti tutto l'anno, temi che approfondiscono durante tutto l'anno e che poi vedono nel campo una tappa proprio di, diciamo, di andare proprio nel cuore,
1: una tappa pratica, concreta, quindi
0: esatto,
1: di vedere
0: concreta,
1: toccare con mano quello che hanno approfondito in teoria e ascoltato e imparato durante l'anno.
0: Sì, perché diciamo i nostri campi hanno sicuramente il fulcro dei beni confiscati, che per noi sono fondamentali, ma anche quello di cosa sono diventati oggi questi beni confiscati. Quando una cooperativa, faccio l'esempio di una cooperativa nel nord della Campania, oggi parla di inclusione, parla di lavoro pulito, di lavoro onesto a chi purtroppo si trova in situazioni anche di difficoltà socio-economico, di chi ha vissuto una vita anche facendo delle scelte differenti in passato, che oggi però decide di portare avanti un determinato stile di vita, cambiandolo e dedicandosi appunto a lavorare presso una cooperativa sociale sui beni confiscati alla camorra, oppure chi in una piazza decide di non abbandonarsi a quella che è la situazione che vive quotidianamente, ma che decide di impegnarsi generando comunità attraverso questi beni confiscati, attraverso questi spazi che in questi anni sono diventati il fulcro delle esperienze di Stati Liberi.
1: 80 località, dicevi, su quali si svolgono questi campi, 150 settimane di campi singoli, campi per gruppi organizzati, però anche campi per famiglie, campi tematici, campi per aziende, per università, campi anche per ragazzi e ragazze della messa alla prova, insomma davvero per tutti. Ecco, ci fai anche qualche come sono strutturati questi campi a seconda proprio dei gruppi diversi?
0: Sì, diciamo molti dei campi mantengono quella struttura che, diciamo, ci dicevamo all'inizio sulla parte, diciamo, soprattutto la mattina, di aiuto concreto oppure di lavoro pratico. Per lavoro pratico, diciamo, noi la parte concreta intendiamo anche la realizzazione di un murales in uno spazio che da quel momento prende una nuova forma, prende una nuova vita. Il coordinamento di Libera sul territorio decide che da quel momento anche di investire e di creare comunità intorno a quello che è un gesto di una settimana, che è la creazione di un murales, come è stato in questi anni in tante località, diciamo dalla Puglia a Roma, su Collina della Pace, per poi appunto intorno crearci comunità. I nostri campi sono anche appunto rivolti ad aziende, penso a una collaborazione storica con la Coop e con alcune esperienze con aziende che decidono di investire su questi temi proprio per anche far conoscere queste esperienze ai loro dipendenti. E i campi, anche quelli rivolti alle aziende, mantengono
1: questa struttura, diciamo, spina dorsale.
0: Per noi, diciamo, ottenere questi tre pilastri, quello che è il tema delle diseguaglianze sociali, quindi di che cos'è oggi un percorso di antimafia sociale, i beni confiscati, il tema dell'impegno come strumento, come esperienza per portare avanti i temi, non è un lavoro ma è un affrontare determinati temi tramite il fare, e quindi per questo anche tante esperienze sono rivolte al mondo dello scoutismo. E un lavoro che viene fatto in questi ormai 20 anni è tanto sul tema dell'inclusione, ma tanti ragazzi e ragazze provengono dai percorsi non solo di messa alla prova, quindi provenienti dai servizi sociali per i minori, quindi dagli USM, ma anche ragazzi e ragazze che vivono in determinate comunità, in comunità anche, diciamo, a livello anche giuridico, e per noi questo è un valore che riteniamo e che stiamo portando tanto avanti. Quest'anno abbiamo fatto anche una raccolta fondi, si chiama Regala un'estate libera, che permette appunto a ragazzi e ragazze che hanno delle difficoltà socio-economiche e non riescono a permettersi la quota di poter vivere anche loro queste esperienze. Per noi il tema del un tema inclusivo è per noi fondamentale, perché appunto la Gire di Libera si basa tanto sul tema del contrasto alle diseguaglianze sociali.
1: Ha partecipato qualche anno fa ad uno di questi campi, ad una giovane volontaria, Bianca Buccilli. Ciao Bianca. Bianca, sei con noi? Ci senti? Eccoci.
2: Mi sentite?
1: Okay, perfettamente, perfetto. Bianca, 27 anni, nel 2021 hai partecipato ad un campo agricolo. Ci racconti intanto come hai scelto Libera, questo campo di Libera?
2: Allora, il 2021 era sicuramente un periodo un po' particolare per tutti, perché era l'anno
1: era il post-Covid, si usciva dal lockdown.
2: E io ero una studentessa universitaria, avevo voglia di fare un'esperienza che fosse un po' più diversa e soprattutto di stare a contatto con delle realtà che facessero qualcosa di concreto a livello sociale e a livello anche di contrasto alle mafie. Quindi mi sono informata per cercare dei campi di volontariato e trovai il campo di Libera, che era una delle associazioni che conoscevo da tempo, perché comunque è un'associazione di cui si parla molto. E decisi di intraprendere di fare questo percorso e di partecipare a questo campo, anche perché mi incuriosiva molto la storia della cooperativa, poi dove sono stata ospite, che era la cooperativa La Strada nel Casertano, a Pugliano di Teano. E personalmente poi per me è stata...
1: Riesci brevemente a raccontarcela la storia, davvero in un minuto, di questa cooperativa, che ora ci ha incuriosito anche a noi?
2: Sì, perché era una cooperativa che non esisteva da tantissimi anni, gestita da ragazzi giovanissimi, una cooperativa sociale, quindi anche con un'attenzione verso appunto persone che venivano da percorsi diversi, spesso ci sono ex detenuti o ex tossicomani, cioè ci sono tante storie diverse, tra l'altro che i campisti non conoscono, a meno che qualcuno abbia voglia di condividerle con loro, e soprattutto è una frazione di Teano, quindi è un paese molto piccolo che però fa un lavoro gigantesco, perché si sono presi sulle spalle un bene molto grande, anche creando una rete con altri beni confiscati sempre sullo stesso territorio. E noi per esempio abbiamo conosciuto anche il gestore di un altro bene confiscato molto grande, che è quello sempre nel Casertano, un'altra cooperativa che si chiama Al di là dei sogni, e quindi mi interessava anche capire come questi ragazzi così giovani fossero riusciti ad avere un impatto così grande su questo territorio, e soprattutto di mettermi alla prova in un'esperienza che era molto diversa dal mio quotidiano. Io vivo a Roma, quindi cercare di spostarsi su una cooperativa agricola e fare anche del lavoro agricolo era un po'
1: una realtà diversa, un'esperienza diversa. Com'è stata questa esperienza?
2: È stata... forse sono esagerata, ma per me è stata un'esperienza che mi ha cambiato anche un po' la vita, perché ero anche in un periodo difficile a livello universitario, e oltre al fatto che è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista comunitario, perché l'esperienza di campo è un'esperienza che comunque si condivide con altre persone che scelgono di fare quella settimana lì, quindi confrontarsi con ragazzi che vengono da diversi luoghi e con diverse età. Io andai da sola, presi il treno e andai da sola, quindi una bellissima esperienza di comunità e una bellissima esperienza anche perché per una settimana riesci a metterti nei panni di qualcuno che tutti i giorni si impegna in qualcosa anche di difficile a volte. E mi ricordo questa scena di noi raccoglievamo i ceci come attività mattutina, e una mattina iniziò a piovere molto forte e noi eravamo tutti molto in ansia perché si sarebbero rovinati i ceci, e quindi tutti i ragazzi si svegliarono presto per alzarsi e raccogliere i ceci in modo tale da non disperdere il raccolto che loro avevano avuto, perché i ceci vanno essiccati. E quindi per un momento, anche se noi non eravamo abituati a fare quel tipo di vita, c'era questa premura così grande dal fatto che noi capivamo quanto quella cosa fosse importante per loro. Quindi per una settimana condividere anche qualcosa di importante, cercare di capire cosa si nascondeva anche solo dietro a un raccolto di ceci. Oltre al fatto che noi in quella settimana incontrammo un sacco di persone, ci fu uno scambio molto proficuo con ospiti che loro invitavano, ma anche con gli stessi operatori della cooperativa, che appunto a volte avevano pochi anni più di noi, ma che sono state per me delle persone di grande ispirazione, perché si capisce veramente l'impegno che loro ci mettono tutti i giorni e che fatica, ma anche che gioia può comportare lavorare in un certo settore, impegnarsi in una cosa del genere come può essere la gestione di un bene confiscato.
1: Senti, poi dopo questa esperienza hai deciso di diventare una volontaria, di far parte di questo progetto, di questo percorso?
2: Sì. Sì, visto che appunto per me era stata così importante questa esperienza, tornata a Roma sono stata ricontattata dal presidio di Roma appunto per iniziare a collaborare con, diciamo nei mesi invernali anche insieme a loro, e l'anno subito successivo al mio campo sono entrata a far parte dello staff dei campi invece organizzati a Roma, e anche quella dall'altro punto di vista fu un'esperienza molto bella perché mi ha permesso di condividere quello che invece era il nostro lavoro con dei ragazzi giovanissimi, e quindi provare a lasciare qualcosa anche a loro e cercare di capire perché diverse persone vogliono provare a fare un campo di estate libere. Quindi sono state due esperienze complementari, ma entrambe molto, molto belle dal punto di vista umano, emotivo, ma anche sociale.
1: È molto bello quello che ci hai raccontato e che tu ora vuoi anche trasmettere agli altri. Ecco, Gaetano Salvo, per concludere, il racconto di Bianca mi sembra proprio il racconto di semi seminati che crescono. Gaetano.
0: Le parole di Bianca rappresentano proprio quella che è l'esperienza, diciamo, l'incontro e il mettersi per una settimana anche nel... proprio il corpo all'interno di queste esperienze, e conoscendo quelle, il lavoro delle tante realtà, e dando il proprio contributo ma allo stesso tempo portandosi, dando e avendo dal campo, quindi si lascia tanto ma si prende anche tanto da quei rapporti umani che in una settimana si generano,
1: costruiscono
0: si innestano in quella, con una scintilla all'interno di 7 giorni, perché poi i campi sono appunto di una settimana.
1: Però scintille che non si spengono più, come ci ha raccontato Bianca. Grazie per averci raccontato Estati Libera.
2: Grazie a voi.
1: I campi di Libera, Estate Liberi. Grazie Bianca Buccilli.
0: Grazie.
1: Grazie Gaetano Salvo e buoni campi a voi. E allora, dai campi di Libera a quelli di Emergency, che lo ricordiamo, se non ce n'è bisogno, un'associazione umanitaria indipendente che è stata fondata nel 94 da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo, della povertà, e che promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. E per l'estate, per quest'estate, torna la proposta dei campi estivi per le ragazze e ragazze tra i 18 e i 30 anni, Rise Up, Alzarsi, che già nel nome ha il suo messaggio chiaro. E a raccontarci questo progetto, Gloria Cammarata. Ciao Gloria.
3: Ciao a tutti.
1: 27 anni, anche tu come Bianca, volontaria dei giovani di Emergency, e che anche tu hai iniziato partecipando proprio ad uno di questi campi Raise Up. Raccontaci che cosa sono.
3: Sì, io ho fatto la prima edizione di Raise Up e come Bianca nel 2021 era un'estate particolare perché appunto uscivamo dal Covid. Non
1: insomma,
3: si
1: quell'estate è stata per voi due di assegnato.
3: esatto, possiamo dire così. E non sapevo cosa fare, mi è apparsa la pubblicità su Instagram con questo claim che diceva: se vuoi la pace prepara la tenda, e mi sono detta: io la pace la voglio, quindi ho preparato la tenda, mi sono iscritta e sono partita, e quella è stata la settimana che anche a me... in parte ha cambiato la vita, perché sono partita da sola, un po' impaurita, e però quando sono arrivata lì mi sono trovata davanti a persone più o meno della mia stessa età che la pensavano come me, che avevano voglia di cambiare il mondo, di fare qualcosa di concreto, e è stata una settimana che mi ha letteralmente cambiato la vita.
1: Che cosa avete fatto in quella settimana?
3: Era una settimana molto particolare perché nella mattina c'erano esperti che parlavano di pace, persone che sono state su territori di guerra, sia operatori di emergency che giornalisti, scrittori, e invece nella seconda parte del pomeriggio facevamo dei laboratori di scrittura creativa, teatro e fotografia, e erano tutti laboratori proprio per aiutarci poi un domani a comunicare in maniera sia creativa, ma a tirare fuori anche quello che pensavamo e a farlo con esperti, e allo stesso tempo vivevamo all'interno di una pineta tutti insieme, quindi si è creato nel giro di 2 ore un gruppo che sembrava che fosse un gruppo di amici da 20 anni.
1: Ecco, il tema di quest'anno qual è, di Raise Up?
3: Allora, in realtà Raise Up quest'anno si è evoluto perché se fino a qualche anno fa stavamo all'interno di una pineta, quest'anno Raise Up in collaborazione con la...
1: Con
3: la Compagnia dei Cammini realizzerà un cammino sull'onda di quella che è ripudiare la guerra, e saranno 5 giorni di cammino tutti insieme sulle tracce del cammino Spallanzani. E io quello che posso dire a chi ci ascolta è di non aver paura di partire da soli, perché si creano dei gruppi, delle amicizie, delle relazioni che ti cambiano, ma soprattutto ci fanno capire in che direzione sta andando il mondo, ma che non siamo inutili, che è necessario non soltanto agire, ma anche diffondere una cultura di pace. Quindi diciamo che è questo.
1: Non aver paura di preparare quella tenda come hai fatto tu nel 2021.
3: Esatto,
1: se vuoi la pace, non aver paura, appunto, di partire. E allora, a raccontarci questo cammino speciale sul sentiero Spallanzani sull'Appennino reggiano è Luca Giannotti, che è coordinatore della Compagnia dei Cammini, che appunto quest'anno in collaborazione con Emergency propone questo cammino. Buon pomeriggio, Luca Giannotti.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: La vostra filosofia è diffondere la cultura del camminare in Italia e in questo progetto comune difendere, parlare di pace, portare la pace, ricordare quello che è stato la guerra. Ci racconta questo cammino e il senso di questo percorso?
0: Allora, è dal 1 al 5 settembre e si parte dall'Appennino reggiano, quindi dalla Pietra di Bismantova, e si scende piano piano in 5 giorni di cammino fino a Reggio Emilia, arrivando il 5 settembre durante il festival annuale di Emergency. Il senso profondo è quello proprio di far riflettere e in qualche modo costruire non solo le relazioni tra i ragazzi durante l'esperienza, ma anche un lavoro sul concetto proprio di guerra, con questo progetto bellissimo, questo laboratorio che si chiama Memorie di Diserzione, in cui praticamente ogni ragazzo viene fatto entrare nelle scarpe di una persona del passato che rifiutò la guerra, quindi appunto obiettori di coscienza, disertori, quant'altro, personaggi importanti, viene dato, come fosse un gioco di ruolo, tutte le informazioni al ragazzo per appunto immedesimarsi, e poi si elabora insieme questo progetto con un tutor che li segue tutti insieme in cammino. Quindi c'è la parte, diciamo, del cammino, quindi il momento anche esperienziale tutti insieme, e c'è anche questa parte invece di laboratorio, di approfondimento. Quindi è un bellissimo progetto, grazie a Emergency, che ha messo il contenuto su, e noi mettiamo, diciamo, la nostra esperienza di cammini sul sentiero Spallanzani, che è un cammino appunto reggiano.
1: Quali sono le tappe? Ce ne può raccontare una di questo cammino?
0: Beh, sicuramente la partenza dalla Pietra di Bismantova è affascinante, perché questa roccia che emerge tra le colline è molto affascinante. Poi si arriva a questo crinale dove c'è il castello di Carpineti, e dove si dorme per esempio in una pieve medievale, che è un luogo proprio in mezzo al nulla, dove i ragazzi avranno la possibilità anche di vivere questa esperienza in un posto magico, e quindi magari riusciranno ad approfondire meglio certi temi. Stiamo cercando di organizzare anche qualche incontro magari legato alla resistenza di quei luoghi, perché in quei casolari, in quei luoghi lì si sono combattute molte situazioni della resistenza dell'Appennino. Quindi, e poi pian piano si scende, si arriva a Biano, Scandiano, e poi si arriva alla pianura, e le ultime poche ore sono un tratto di pianura che da Scandiano porta a Reggio Emilia, e quindi questo arrivo, che speriamo di fare anche accompagnati da altre persone che ci raggiungono dal festival, l'arrivo appunto in città e il momento finale durante il festival di condivisione di quello che è stata l'esperienza.
1: È bellissimo questo, quello che ci ha detto, quel far entrare i ragazzi nelle scarpe di chi è passato 80 anni fa in quei luoghi, più di 80 anni fa in quei luoghi. Il festival di Emergency, che si terrà a Reggio Emilia il 4, il 5 e il 6 settembre, e il tema sarà il coraggio proprio di ascoltare le storie di chi cura sotto le bombe, di difendere i diritti di tutti, di prendere posizione, di chi attraversa i confini per sopravvivere, di chi obietta e chi si oppone alla logica, alla pratica della guerra. E Luca Giannotti, qual è il messaggio che spera di trasmettere, che sperate di trasmettere a chi parteciperà a questo campo?
0: Da una parte, appunto, il coraggio è anche quello di mettersi in cammino da soli, come è stato detto prima. E quindi il partire per dei ragazzi, per un'esperienza diversa e nuova, molto, importante, il coraggio anche di appunto riflettere su cosa vuol dire anche oggi quello di stare contro la guerra in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme. Quindi speriamo che questi due messaggi, il cammino e la pace, siano dei messaggi che arrivino a tutti.
1: Gloria, qual è il messaggio che ti è rimasto da quel campo che hai fatto nel 2021, e qual è il messaggio che anche in questo contesto di guerra ti senti di trasmettere ai tuoi coetanei?
3: Ma secondo me il fatto che ognuno di noi può fare la differenza, che non,
1: che non siamo inutili, come dicevi. Non...
3: Esatto, esattamente. Tutti noi possiamo fare il nostro pezzettino, ognuno ha qualcosa di speciale, lo deve mettere anche nel suo cammino e nella vita costantemente. E questo cammino e Rise Up ed Emergency ti insegnano a fare proprio questo, a capire qual è la tua parte e ti supportano a farlo.
1: E non so chi può rispondermi, Gloria o Luca, ci si può ancora iscrivere, quanti posti ci saranno per questo campo, ragazzi, dicevamo tra i 18 e i 30 anni. Gloria?
3: Sì, allora sì, le iscrizioni sono ancora attive sul sito di Emergency, basta scrivere Emergency Rise Up e appaiono tutte le informazioni necessarie, anche di cosa portarsi eccetera, sì, basta cliccare iscriviti e poi si procede con tutte le iscrizioni, ci sono ancora posti disponibili.
1: Allora, grazie davvero per averci raccontato quest'altro bellissimo progetto, questo cammino che sarà fatto nei primi giorni di settembre sul sentiero Spallanzani dell'Appennino Reggiano, organizzato da Emergency e dalla Compagnia dei Cammini in collaborazione, un cammino contro la guerra, un cammino per la pace nei luoghi della resistenza. Sono le 15, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento a tutti e due.
0: Grazie a voi.
1: Sono le 15:57, ci fermiamo qui, la linea ora va al Geruno delle 16, non prima di aver ringraziato la redazione di Wannabe, Cristiana Fetati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Andrea Di Marco oggi in console, e domani sarà la nostra ultima puntata, l'ultima puntata della stagione, l'appuntamento alle 15:30 a Wannabe, il futuro che vorrei.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
11: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: 16.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: GR1.
15: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington. Ma dopo gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran delle scorse ore, Trump torna a minacciare nuovi bombardamenti a ponti e centrali elettriche. L'ONU invierà una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse dall'inizio della guerra tra Israele ed Hezbollah. Sempre più drammatica la situazione nel sud del paese. Secondo fonti sanitarie sono 14 le persone uccise oggi dai raid israeliani ancora in corso. Colpito nelle ultime ore anche il centro della città costiera di Sidone. Torniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri in esame preliminare a due decreti legislativi che adeguano la normativa ai regolamenti europei in materia di sicurezza, formazione e responsabilità civile e penale. Il ministro dell'Interno Piantedosi in conferenza stampa post consiglio ha spiegato che il provvedimento disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'IA è un importante strumento di supporto all'azione di polizia senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. E ora il consueto aggiornamento sui mercati finanziari in diretta da Milano, Sabrina Manfroi.
16: Buon pomeriggio, avvio in calo per Wall Street dopo il dato sull'inflazione del mese di maggio che è salito al massimo degli ultimi tre anni, il più 4,2% la variazione sull'anno precedente. Il Dow Jones cede insieme al Nasdaq lo 0,35%, si indeboliscono anche gli indici europei dove resta molto alta la volatilità. Londra in questo momento insieme a Milano guadagna un risicato più 0,15%, Francoforte perde lo 0,40%. Parigi meno 0,03%. Riflettori puntati sempre sui titoli del risico bancario, in luce Banco BPM sull'eventualità di un rilancio della sua offerta, il titolo sale del 3,5% insieme a Unipol più 3,3%, mentre sono ancora in frenata Intesa San Paolo meno 0,4%, poco mosse sulla parità Monte dei Paschi, Mediobanca e Generali. Intanto tornano a salire i futures sul petrolio a $92 a barile il Brent, spinti dalle parole di Trump che fanno paventare la possibilità di una nuova escalation militare. Linea allo studio.
15: Ufficio parlamentare di bilancio, oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, la stima sul PIL del 2026 di più 0,5%. La cresciuta progressività unita all'ampliamento della flat tax ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo del perseguimento dell'equità. Per la presidente Lilia Cavallari, bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione. Sentiamola.
17: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
15: Cronaca, è stato assolto l'unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nel 2023. Dopo due anni di indagini e sette mesi di udienze, si riparte da zero.
18: Luis da Silva in un luogo protetto per riposare e tornare alla normalità. Due gli anni trascorsi in carcere. Nella notte la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Rimini, tra gli applausi dei suoi familiari. La moglie Valeria Bartolucci lo ha raggiunto.
19: Lo sto andando a trovare. Ho dormito le due ore più belle e più intense degli ultimi tre anni.
18: La procura farà appello contro la decisione della Corte. È convinta che il 36enne senegalese abbia ucciso la 78enne Pierina Paganelli per timore che rivelasse la relazione clandestina che aveva con la nuora Manuela Bianchi. Un rapporto noto a tutti, erano dirimpettai nella stessa palazzina in via dei Ciclamini, dove tre anni fa è avvenuto l'omicidio. L'anziana donna fu uccisa con 29 coltellate in garage di ritorno da un incontro di preghiera con un gruppo di testimoni di Geova. Un processo indiziario secondo la difesa del senegalese. Determinanti la mancanza di tracce di DNA dell'uomo sul corpo della vittima, l'arma del delitto mai trovata, l'assenza di testimoni attendibili. Tutto da rifare dopo più di due anni di indagini e sette mesi di udienze. Arianna Di Giorgio, GR1.
15: L'ONU, tramite l'alto commissario per i diritti umani Volker Türk, ha chiesto agli Stati Uniti di rivedere profondamente l'applicazione della loro politica migratoria nel quadro della Coppa del Mondo di calcio. Diversi membri di delegazioni sportive hanno avuto problemi di ingresso nel paese. Un arbitro somalo è stato respinto, un calciatore iracheno trattenuto per ore e alcuni accompagnatori della nazionale iraniana non hanno ottenuto il visto. La FIFA ha precisato di non avere alcun ruolo nelle procedure di immigrazione del paese ospitante. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle 17.
12: Il pomeriggio di Radio 1.
20: Mercoledì 10 giugno, sono le ore 16:05 quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
21: E con Raffaele Roselli. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori pronti come sempre a inviarci i commenti al 335-699-2949.
22: Ed oggi per questo pomeriggio non siamo nel nostro solito studio, ma in quello grande, quello delle grandi occasioni, potremmo dire, Raffaele e Simona. Perché?
20: Perché abbiamo un ospite particolare che sarà qui tra noi tra una mezz'ora anche circa, meno.
22: Infatti, arriverà infatti con noi Max Gazzè.
20: E stamattina a Roma andiamo all'argomento d'apertura, se la regia ci conferma che abbiamo l'ospite, assemblea annuale di Confcommercio, presente anche la premier Giorgia Meloni e ora in linea con noi il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
23: Ecco, grazie mille, buonasera.
20: Ecco, premier Giorgia Meloni, che vi ha definito uno dei motori più identitari e dinamici dell'economia della nostra nazione, un motore però frenato, si potrebbe dire, da circostanze esterne. Partirei da una parola composta che ha utilizzato il vostro presidente Carlo Sangalli, la fiscocrazia.
23: Beh sì, il Presidente ha coniato questo termine perché in questo Paese ancora le imprese, soprattutto del tessuto del terziario che noi rappresentiamo, del terziario di mercato e del terziario avanzato, soffrono ancora molto di tutte le tematiche che riguardano il fisco, una fiscalità ancora eccessiva ed una burocrazia ancora eccessiva per chi fa impresa. Inevitabilmente questi due aspetti, definiti e coniati col termine dal Presidente fiscocrazia, incidono negativamente su quello che è il fattore economico di questo paese e cioè sul fattore anche di chi fa impresa, e di conseguenza abbiamo chiesto al governo che venga ridotta la pressione fiscale verso le imprese e venga ridotta tutto l'aspetto burocratico per chi fa impresa.
21: E proprio sul fisco si è concentrata molto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'assemblea di Confcommercio, dicendo, tra l'altro titoli tutti i giornali in questo momento, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse per il ceto medio. Sono dunque le tasse, segretario Barbieri, il fisco, la burocrazia, il punto fondamentale per i cittadini e le imprese?
23: Fisco, burocrazia, cuneo fiscale contributivo per l'imprenditore che ha dipendenti, costo del lavoro, sono tutti elementi che diventano dei fardelli, dei pesi eccessivi per chi fa impresa e per anche coloro che sono i cittadini, soprattutto in un momento di contesto geopolitico internazionale come l'attuale, dove ci sono elementi, diciamo così, internazionali ed esterni che incidono anche su chi fa impresa e sui cittadini: costo dell'energia, costo del gas, costo delle materie prime, costo del gasolio, e di conseguenza bisogna intervenire nella riduzione della pressione fiscale, nella riduzione del costo del lavoro, del cuneo fiscale contributivo, perché sono dei fardelli che per chi fa impresa fa perdere la competitività delle imprese italiane rispetto alle imprese europee e a livello internazionale.
20: Ecco, nonostante i fardelli, è stato osservato come i fondamentali restano confortanti, ma sottolineata ancora la crisi che riguarda i giovani e il lavoro femminile.
23: Sì, il tema dei giovani, c'è una cosiddetta, innanzitutto un tasso di demografia e di nascite che è in calo. I giovani, che sono sempre comunque una figura, diciamola così, in difficoltà in termini occupazionali da un lato e in termini anche di inserimento nella normalità della vita sociale ed economica, così come le donne, che devono essere ancora ulteriormente valorizzate in termini professionali, intervenendo anche su una cosiddetta conciliazione vita-lavoro, che è un passaggio non solo di natura professionale ma anche di natura culturale che in questo paese va migliorato. La combinazione di questi due elementi ci fa diventare, ci fa rimanere ancora un paese con un gap negativo rispetto agli altri paesi europei, e anche su questi due aspetti bisogna intervenire. Ad esempio, il decreto legge 1° maggio interviene con degli sgravi contributivi fiscali nei confronti delle assunzioni di giovani under 35 e bisogna andare avanti su questo indirizzo.
21: Segretario Barbieri, le parole confortanti e rasserenanti del presidente di Confcommercio Sangalli quando parla dell'attuale situazione, dice nonostante le complessità ci sono nel nostro paese delle basi confortanti, l'Italia ce la può fare?
23: Ma l'elemento che ha voluto lanciare il presidente Sangalli stamattina e che ha recepito ed apprezzato molto la presidente Meloni è che seppur nelle situazioni di difficoltà ci sono dati confortanti della tenuta economica delle nostre economie, delle nostre imprese, e quindi un tema di fiducia che non può essere mai lasciata e abbandonata, perché senza la fiducia non si può fare impresa e senza fiducia i cittadini non possono collaborare alla tenuta del paese sotto un aspetto economico ma anche sotto un aspetto sociale di vivibilità. Di conseguenza, nelle difficoltà la fiducia è quella che ti fa uscire dalla difficoltà e di conseguenza non bisogna perderla.
20: Segretario Marco Barbieri, Confcommercio, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
23: Grazie a voi, buon lavoro.
22: E allora arriva la musica pronta come al solito qui al pomeriggio di Radio 1, una musica che vi ricordo ancora una volta vedrà protagonista in assoluto visto che siamo qui dal vivo con Max Gazzè, ma ne parleremo più avanti. Intanto andiamo a ripescare un grande gruppo che arriva dal Colorado, precisamente da quelle montagne bellissime lassù. Lui, Ryan Tedder, che poi è l'autore principale, è anche uno dei principali autori della musica americana, ha scritto un po' per tutti, ma questo è il loro nuovo singolo, scritto in un momento di confusione? Ma forse va bene. Need Your Love. Loro sono One Republic.

0: Ed è una richiesta quasi da aiuto, ho bisogno del tuo amore, Need Your Love, un gruppo di estremo successo non soltanto negli Stati Uniti, dal Colorado loro, ma in tutta tutto il mondo, il pianeta Terra, almeno la parte occidentale. Si chiamano One Republic.
1: A proposito del mondo, ma tornando anche nel nostro paese, nel nostro mondo, Simona Arrigoni, stagione turistica al via.
2: Eh sì, Raffaele, al suono della campanella di fine anno scolastico più di 2 italiani su 10 si concedono una vacanza nel mese di giugno. Altro dato che abbiamo letto, attesi 172 milioni di visitatori tra luglio e agosto. Cresce il fascino di borghi accanto alle grandi città d'arte, ma già si ragiona ovviamente tra addetti ai lavori sulle prospettive a lungo termine.
1: E allora di questo parliamo con il nostro ospite, in linea con noi il presidente di Federturismo, Massimo Caputi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Presidente, domani a Roma si terrà l'Assemblea Nazionale di Federturismo Confindustria dedicata al tema i nuovi turismi verso il 2030, economia stellare per occupazione stabile, sostenibilità, sviluppo. Ecco, non le chiediamo di anticipare le notizie che usciranno dall'Assemblea, ma certo quel tema sostenibilità è centrale.
3: Ma guardi, è centrale perché lei deve tenere presente che il 90% dei turisti frequentano il 10% del territorio italiano. Quindi abbiamo una concentrazione in quelle che sono le icone del turismo italiano che va superata. Cioè città come Napoli, Venezia, adesso anche Milano, Firenze non reggono questi flussi indiscriminati. Mentre abbiamo dei territori bellissimi, come accennava prima la sua collega, abbiamo dei territori bellissimi che non sono ancora frequentati. Quindi oggi quello che forse non è corretto è dire all'inizio la stagione turistica. La stagione turistica in Italia dura 365 giorni l'anno. La destagionalizzazione deve essere l'obiettivo prioritario del nostro paese. E quando lei ha citato prima i nuovi turismi, dobbiamo capire che il turismo non sono i picchi balneari di luglio e agosto, peraltro anche a prezzi a volte esosi e con servizi che talvolta diventano di bassa qualità, ma sono i turismi che vanno dal turismo degli eventi, il turismo del benessere, il turismo enogastronomico, il turismo culturale e così via. Quindi Italia, nazione da 365 giorni l'anno di turismo.
2: E se guardiamo al futuro, guardiamo al 2030, in che direzione si sta andando?
3: Ma guardi, sempre più l'utente internazionale. Allora facciamo una premessa prima. L'Italia è un paese purtroppo in questa situazione geopolitica avvantaggiato, perché viene considerato un paese sicuro. In Italia la gente viene volentieri. Sono colpiti in questo momento i nostri operatori che invece fanno l'outgoing, perché gli italiani viaggiano di meno all'estero. E l'Italia quindi sta incrementando. Quest'anno avremo circa un più 5% rispetto al 2025, che è stato comunque un anno record. Dove dobbiamo andare? Come accennavo prima, dobbiamo capire che il nostro territorio merita di essere conosciuto tutto. Si parla sempre dei borghi, ma non si parla delle campagne, non si parla delle opere d'arte, non si parla di regioni che hanno una fruibilità di 365 giorni, e mentre si tende sempre a limitare al picco estivo. Dove andiamo? Andiamo nella direzione in cui sono andati paesi come la Francia, dove stanno andando paesi come la Spagna, cioè in una fruizione dove la nostra occupazione deve essere su tutto l'anno, usando tutti i turismi. Pensate ai grandi eventi cosa hanno portato in Italia quest'anno. Noi quest'anno abbiamo avuto, l'anno scorso e quest'anno abbiamo avuto le Olimpiadi, abbiamo la Coppa America, abbiamo avuto il WTTC a Roma. Gli eventi portano ricchezza, portano flussi e non hanno un problema stagionale. Quindi bisogna andare sulla totale destagionalizzazione, che significa migliorare anche la sostenibilità dell'impatto.
1: I grandi eventi, così come piccoli eventi più diffusi, lei lo accennava, il turismo culturale, noi ne abbiamo parlato spesso al pomeriggio di Radio 1, i festival diffusi, non solo l'estate, portano su diversi territori e su diversi temi un buon flusso anche di turismo di qualità.
3: Lei ha detto una cosa giustissima, ci sono peraltro una serie di festival, di eventi diciamo locali che sono più conosciuti agli stranieri che agli italiani, perché diciamo la verità, noi italiani abbiamo spesso il mito dell'estero, comunque portiamo all'estero un 40% dei nostri flussi turistici, quindi fondamentalmente c'è ancora questo mito. Oggi dobbiamo imparare a scoprire l'Italia, e su questo potrebbero fare anche un lavoro decoroso le gite scolastiche, non ce le dimentichiamo, perché comunque potrebbero insegnare ai ragazzi quello che è il patrimonio naturale, ambientale, culturale dell'Italia, che è un patrimonio, ripeto, sconosciuto veramente. Quando dico, ve ne rendete conto voi benissimo, che il 90% dei turisti calpesta il 10% del suolo italiano, vuol dire che c'è un 90% che è praticamente sconosciuto a tutti.
2: Presidente, possiamo dire quindi che il turismo è sempre di più un comparto trainante strategico, anche perché guardavo gli ultimi dati, fonti parlano di 237 miliardi di euro di incidenza complessiva, con proiezioni che puntano a 280 miliardi entro il 2035.
3: Ma guardi, i dati sono completamente sballati, ma sono sballati in un senso, non che non siano giusti come numeri, perché sono riferiti al turismo. Ma io invito lei e gli ascoltatori a riflettere un attimo su cosa muove il turismo: i trasporti. In quei dati non ci sono i treni. Tutto il mondo degli autobus in quei dati non c'è, tutto il mondo del food, per dar da mangiare questi, per dare centinaia di milioni di pasti, c'è un'industria alimentare, lo abbiamo visto quando c'è stato il Covid, le industrie alimentari sono andate in gravissima crisi perché gli mancava il turismo. Il turismo è un'economia stellare, il cui impatto sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista occupazionale è un impatto che supera ben oltre i dati che giustamente ha citato lei come dati ufficiali dell'impatto del turismo.
1: Ecco, Presidente, per concludere, ma lo aveva accennato anche lei in apertura, i prezzi, i costi, la speculazione a tutti i livelli, troppi casi, molto negativi proprio per il sistema?
3: Guardi, facciamo un esempio banale: se andiamo tutti nello stesso ristorante e c'è la fila fuori, quello alza i prezzi. Non è che alza i prezzi, ecco perché bisogna. Il mese di giugno al mare è bello come il mese di luglio, va bene, sarà un grado di meno, due gradi di meno. Il mese di settembre lo stesso, purtroppo non abbiamo un calendario scolastico favorevole su questo, perché contrariamente ad altri paesi noi abbiamo le vacanze molto concentrate. Voi sapete meglio di me che nei paesi europei le vacanze sono più diffuse, va bene, quindi questo aiuta, però dobbiamo imparare a organizzare, per esempio quest'anno con alcuni ponti uno riusciva a fare tante vacanze, a organizzare diciamo delle vacanze in condizioni che i prezzi non siano diciamo così tirati. Vorrei fare un'ultima notazione prima di lasciarvi, se
1: certo,
3: possibile,
1: sì,
3: la cosa più importante.
1: Abbiamo ancora due minuti.
3: Ecco, il nostro patrimonio più importante sono le risorse umane. Su questo va fatta una riflessione. Noi oggi abbiamo una carenza immensa di risorse umane, sia perché non abbiamo avuto processi formativi qualificati in questi decenni, sia perché in realtà la domanda del turismo è esplosa non solo in Italia, in tutta Europa, quindi moltissimi italiani, se lei va in Spagna, se lei va negli Emirati, se lei va in Francia, trova italiani che lavorano nel turismo, va bene?
1: Ah, sì.
3: E noi dobbiamo valorizzare le nostre risorse umane, bisogna dargli più dignità, c'è un problema sicuramente di alloggi, di staff house che purtroppo sono venuti meno perché la diffusione di B&B ha in parte ridotto lo stock di appartamenti in affitto, però le risorse umane oggi sul turismo sono è come avere una bellissima macchina ma non avere neanche un goccio di carburante. Lei della macchina non ci fa nulla se la tiene ferma in garage.
1: Buona metafora. Presidente Caputi, prima di salutarla, ancora una battuta le chiedo, perché anche personalmente, quanto non ne può più di sentire parlare di overtourism?
3: Guardi, in effetti c'è un fenomeno. Io facevo un'osservazione ieri a un evento che ha fatto un noto quotidiano a Roma, facevo un'osservazione che contestavano i flussi di turisti che sciamavano per Roma e che lasciavano rifiuti da tutte le parti. Noi abbiamo un po' una situazione fuori controllo, le do un dato: noi a Roma abbiamo 106.000 stanze di albergo, 186.000 stanze di B&B. Io sono assolutamente fuori controllo e quindi un po' di regole bisogna darle, e poi ci sono tanti metodi che adesso sarebbe troppo lungo affrontare in pochi secondi, ci sono tanti metodi.
1: E allora torni con noi su Radio 1 nelle prossime settimane.
3: Quando vuole parliamo di overtourism.
1: Presidente, okay. Massimo Caputi, Federturismo, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
0: Allora, una melodia accattivante del brano con cui chiudiamo questa nostra prima mezz'ora, ma che, come ci tiene a specificare il suo autore, uno di un gruppo che si chiamavano Smash Mouth, ogni canzone è figlia del suo tempo. In questo caso 1992, a Los Angeles c'erano le rivolte, quelle che hanno segnato Los Angeles, rivolte nate da episodi violenti nelle strade di Los Angeles, e ce ne sono stati diversi che si sono susseguiti. In questo caso la canzone invita, per quello che può fare una canzone, quel che la musica può fare, come canterebbe Max Gazzè, e ne parleremo successivamente, con appunto perché non riusciamo a stare insieme. La domanda non c'è risposta, cantava anche, se vi ricordate, Marvin Gaye, Why Can't We Live Together, o qualcosa del genere, e questa si chiama Walking in Sunshine, si chiamano Smash Mouth.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Quando siamo nati in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Quando siamo nati, internet suonava così.

0: Allora, Le Grida si chiama proprio così, questo è il nuovo singolo, arrivato poco dopo le celebrazioni dei 30 anni, anche in questo caso 30 anni di celebrazioni dal loro primo Cieli su Torino, ne parleremo poi ancora meglio rispetto a quello che sarà il nostro ospite di oggi. Loro intanto Subsonica con questo Grida, in un momento di confusioni, di stimoli, di rumore, comunque alla fine se non urli nessuno si accorge che tu esisti, questo è il senso del loro nuovo brano.
1: Invece ricordiamo un altro anniversario, però in cui ci lasciava uno dei protagonisti del nostro cinema, della cultura. 10 anni fa scompariva Ettore Scola, un protagonista assoluto, appunto, molto originale con i suoi lavori anche duri, e ne parliamo con la figlia Silvia Scola, perché sono molte le occasioni in cui viene ricordato Ettore Scola in queste settimane, in questi mesi. Buon pomeriggio Silvia Scola.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: E partiamo da una retrospettiva, una mostra che è in corso al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Il titolo è Ettore Scola, non ci siamo mai lasciati. Sì. Sarà in campo fino al 13 settembre. Questo titolo è particolarmente, come dire, bello.
2: Questo titolo è perché intanto è quello che abbiamo riscontrato in tutti questi 10 anni in cui nostro padre è venuto a mancare, quello che troviamo di più nella gente, oltre ovviamente l'ammirazione per il suo cinema, è però il grande affetto.

0: affetto che hanno veramente a livello umano per mio padre. Allora abbiamo voluto fare con mio figlio Marco, scuola di Mambro, che si occupa dell'archivio scuola da quando mio padre è morto, fare una mostra che raccontasse sì l'artista, però che raccontasse anche l'uomo e quindi il suo percorso privato, che poi ovviamente è diventato professionale già a 16 anni, quindi è stato molto ricca la sua carriera, però ecco, unire la sua arte alla sua vita, questo è stato l'intento.
1: Una cinema che ha raccontato, che racconta tutt'oggi l'Italia. Qual è anche all'interno di questa mostra l'opera che la rappresenta di più, che rappresenta al tempo stesso quel lato umano e privato che lei ci stava raccontando?
0: Guardi, questo dato, diciamo, si riscontra in quasi tutti i suoi film, sia pure diversi tra loro, però le sue tematiche sono sempre quelle. La cosa più, diciamo, più particolare, forse meno conosciuta di questa mostra, è proprio il suo lato grafico, i disegni. Lui ha disegnato moltissimo fin da ragazzo, perché ha iniziato la sua carriera al Marco Aurelio, che era un giornale satirico degli anni 30, poi sopravvissuto dopo la guerra, e lì ha incontrato Agge, Scarpelli, Maccari, Fellini, quindi c'erano tutti, e da lì in poi, quindi diciamo, il suo amore per il disegno è rimasto, ha accompagnato il suo cinema, lui ha continuato a disegnare sempre, e anche per esempio per i collaboratori, per gli scenografi, per i costumisti, per i truccatori. Quindi ecco, diciamo che il dato più, diciamo, meno conosciuto è questo, cioè che il suo tratto grafico contiene sempre i temi del suo cinema, quindi anche questi disegni hanno tutti comunque uno sguardo sull'uomo, uno sguardo, diciamo, sociale e sociologico, non so, faccio un esempio. C'è una fila di soldati in marcia con gli zaini in spalla e l'ultimo invece si porta in spalla la bara. Per dire, cioè che in ogni disegno comunque c'è una notazione anche appunto umana e sociale.
2: I suoi film a cavallo degli anni 70, i titoli famosissimi, no? C'eravamo tanto amati, Brutti, Sporchi e Cattivi, Una giornata particolare, avevano una colonna sonora particolare, quella di Armando Trovajoli. E un'altra occasione, adesso in questi giorni, questa domenica nella Casa del Jazz di Roma, nel programma Summertime, ci saranno i Doctor Tree, Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, Fabrizio Sferra, renderanno omaggio appunto a due romani particolari, Armando Trovajoli e Ettore Scola.
0: Col Comune di Roma, devo dire che appunto il Comune di Roma si sta occupando di tantissimi omaggi per questo decennale. C'è stato il 13 maggio, vicino al suo compleanno, c'è stata l'intitolazione di Monte Ciocci a Valle Aurelia, dove lui ha girato Brutti, Sporchi e Cattivi, e gliel'hanno intitolato Belvedere Ettore Scola. Poi ci sarà appunto il 14, questo grande concerto dei Doctor 3, dedicato a Scola e Trovajoli, due romani particolari, che hanno fatto appunto, insomma, sì, un pezzo di storia del cinema e anche d'Italia, per cui ecco, insomma, che Roma gli tributasse questo omaggio, insomma, per noi è importantissimo. Sarà un concerto molto molto bello dalla scaletta che ci hanno mandato.
2: Certo, ricordiamo anche che il Comune di Roma, insomma, ha intitolato a Ettore Scola anche la terrazza panoramica del parco di
0: L'arena,
2: Montecioci, perché insomma in quel
0: sì, questo è di
2: Belvedere.
0: Monte Ciocci. Certo, no, invece ha anche intitolato l'Arena della Casa del Cinema,
2: Sì,
0: il teatro Arena della Casa del Cinema anni fa, quello quando è morto. E quindi
2: quindi
0: ci sono
2: insomma
0: parecchi
2: il
0: domani.
2: comune della capitale si sta muovendo davvero per ricordare Ettore Scola. Ringrazio la figlia Silvia per essere stata con noi.
0: Grazie a voi,
2: Buon
0: grazie a
2: pomeriggio.
0: tutti, a voi,
3: E andiamo,
0: arrivederci.
2: Te l'abbiamo fatta, è con
3: salutiamo,
2: noi.
3: È arrivato, ce l'ha
4: Sono arrivato, sono appena giunto.
3: Appena giunto dall'Argentina.
4: Dall'Argentina, sì, ci ho fatto 14 ore di volo,
3: ecco,
4: faticoso.
3: Quindi fresco fresco come una rosellina.
4: Bellissima.
2: Direttamente da Fiumicino.
3: Allora, il nuovo lavoro si chiama L'ornamento delle cose ordinarie.
4: Secondario, secondario.
3: Secondarie, scusa, infatti io
4: pensavo di ricordare a memoria,
3: no,
4: bisogna
3: invece
4: leggerlo.
3: No, ma non sono più in grado, Max, di fare certe cose. Ci provo ancora, ma è inutile.
4: È un titolo anomalo.
2: Vabbè, che c'è di male, dai.
4: Se lo chiamavo il disco, vabbè. Era più semplice,
3: era molto
4: insomma.
3: Più semplice. Non avevo bisogno di 10-15 fogli ad accompagnarmi in questa avventura. Questa è l'occasione, noi ti diamo il benvenuto così.
4: Grazie. Francesco, vabbè.

0: E il bello con Max Gazzè qui al pomeriggio di Radio 1 si ricorda tutti gli anni di questo omaggio che gli abbiamo fatto finta.
1: Preteso di ricordare, ma non è stato così.
2: Casualmente però erano giuste.
1: Sì, alcune. Altre sono toccannate proprio.
0: Vabbè, però insomma, a 30 anni dal tuo primo, no? Sì. Dall'esordio, vogliamo chiamarlo
1: l'esordio
0: così.
1: Sì, dall'esordio discografico. In realtà sì. Io penso, il mio primo studio, a me mi è sempre piaciuto fare oltre che
0: comunque ti sembra
1: musica.
0: Normale 2016,
1: sì. E quindi ho cominciato il mio primo studio di registrazione, quindi registratore a bobine col mixer, era nel 1986.
0: Poi, dieci anni prima
1: il mio primo disco solista, come insomma, è uscito nel gennaio del 96. E questo disco che ho fatto adesso, l'ornamento delle cose secondarie, in qualche modo ricorda, nell'approccio, nel modo in cui l'ho pensato, ricorda molto quel disco, quindi nel musicare dei testi che hanno già dei suoni, quindi il suono delle parole, cercare di adornare anche il suono delle parole con degli arrangiamenti che fanno un po' da contrappunto, cioè cercare di assecondare l'atmosfera del testo con dei suoni e le armonie non necessariamente legate alla struttura della forma canzone. È stato un po'
0: che
1: questo.
0: Che già insomma è una cosa audace di questi tempi.
1: Sì, ma però volevo proprio fare quella cosa lì, esattamente questa cosa qua. Sono perfettamente consapevole che non aveva un iter, diciamo, non avendo ritornello, la struttura della canzone è importante anche per chi ascolta, che sente il ritornello, lo vuole risentire una volta in più quando dura all'interno della canzone, invece non gli ho dato questa soddisfazione. Il ritornello, se c'è, è una volta sola.
2: Per complicare le cose hai utilizzato una cornice la più naturale di cuore possibile, tecnologica, usando delle frequenze. Non ci abbiamo capito molto.
1: Però spiego brevemente, perché questa è una questione molto difficile.
0: È molto tecnica. Però alla fine, se uno considera, secondo i fisici quantistici, che l'universo è frequenza, allora tutto cambia, no?
1: Diciamo che lo diceva anche Tesla: se vuoi comprendere l'universo, basta pensarlo in termini di frequenza. Noi tutto quello che interpretiamo sono nel dominio delle frequenze elettromagnetiche, quindi anche ogni forma di cose che tocchiamo, che vediamo, sono frequenze. E per cui sì, nella quantistica devo dire mi affascina molto, perché si esplora il mondo delle infinite possibilità. In ogni caso, tornando invece a un discorso organico e elettromagnetico, proprio il fatto della nota di riferimento dell'A, che è stato negli anni 30 portato a 440 Hz, è diventato quello lo standard. Non è sempre stato così, che prima paese, in Francia era 435 Hz, in Italia Giuseppe Verdi fece, credo, non so se lo fece, la musica era intonata con il La a 432 Hz. Lo stesso Stradivari, Vivaldi. Fatto sta che
2: buona
1: succede?
2: Compagnia, diciamo.
1: Che succede? Che alla fine questo 432 Hz, quindi, fa sì che in quello spazio si generano delle armoniche che hanno più un decadimento più lento. Questo decadimento fa sì che tutti gli strumenti che suonano aventi come riferimento il 432 Hz generano delle armoniche, subarmoniche che è come se ampliano lo spettro delle frequenze esistenti in quello spazio. E quindi è un po' il concetto è quello, che quindi suona più forte, suona più organico, è
0: più ampio.
1: Le nostre percezioni ricevono più frequenze, più vibrazioni dallo stesso fonte sonora. Quindi è questo il motivo per cui anche Stradivari, adesso lo dico brevemente, gli strumenti erano tutti costruiti perché la frequenza di riferimento era 432 Hz. Lo Stradivari che sta nella teca a Cremona è costruito per suonare 432 Hz.
0: E poi voglio dire, chi ascolta il disco alla fine non è che deve sapere tutte queste cose, magari sentirlo.
1: È un fatto esperibile, non interpretabile.
0: Citavi Verdi, ma potremmo dire dai Verdi ai Pink Floyd, poi, no?
1: La storia dei Pink Floyd è molto discussa, perché c'è chi dice che è stato registrato a 432 Hz e poi l'ha portato a 440. Chi invece dice il contrario, che è stato registrato a 440, poi delle persone che l'hanno portato a 432 Hz, ma io non voglio discutere su questa cosa perché non me ne frega niente.
0: Soprattutto.
1: Io, la scelta che ho fatto non è un fatto, a parte esoterico, di fatto la musica è sempre stato un elemento che interagisce con gli organismi, con le cellule, con le vibrazioni, per cui
0: come le frequenze.
1: anche col citoplasma, certo. Però fatto sta che io ho a casa gli strumenti, la chitarra, l'ho accordata ai 432 Hz già da un po', perché mi sono accorto che generano più frequenze. Quindi la scelta di farlo a 432 Hz è un fatto di produzione, di gusto, di armonia, di
2: è venuta
1: sonorità. Esatto, quindi basta questo. Poi, sapevo, mi hanno sempre detto anche i Pink Floyd. Poi mi dice: guarda, che non è vero, state un sacco di truzzate. Mi sono autocensurato.
0: Bravo, grande. Simona.
3: Max, io continuerei a parlare di frequenze, però questa volta frequenze temporali. Torniamo indietro nel tempo, l'abbiamo detto all'inizio.
1: Non esiste il tempo.
3: Ecco, questo è molto interessante, questo scorrere del tempo che non esiste. Esatto. Però qualcosa c'è, no, in questi 30 anni dal primo disco contro un'onda del mare, perché tu ne parli spesso di questo tempo, tu dici che non esiste, però di questa perdita di illusione, di questo scorrere. Ma del tempo di che cosa?
1: Ma io, guarda, ti do una piccola interpretazione del tempo, secondo una, diciamo, interpretazione assolutamente soggettiva. Il tempo non cambia, ma sono le cose che cambiano nel tempo, sono gli eventi. Il tempo è un luogo in cui accade il cambiamento. È come quando prendi un vinile, no? E c'hai un solco in cui tu vivi la tua linea temporale, che è il punto in cui la tessina tocca il vinile. Nello stesso luogo, nello stesso vinile, ci sono altri solchi. Quindi è come se tu sposti la puntina da un punto a un altro del vinile e cambi linea temporale, ma tutto il tempo esiste nello stesso tempo, ma puoi sperimentare solo un solco alla volta. Non so se questo è un concetto che può avere un suo senso. A livello quantistico può averlo, sì, perché il tempo è
0: legato allo spazio,
1: ma a questo universo che di fatto esiste il tempo, perché non andiamo oltre
0: l'entropia, vabbè, tutta una serie di cose che lasciamo
3: però,
0: al caso.
3: Però io l'avrei ascoltato per ore questo concetto.
1: No, beh,
3: molto,
1: ma comunque sono questioni che io penso che molte persone sono incuriosite da questi fatti, e sono io, così come tante persone, mi incuriosisce tutto il discorso della fisica quantistica, ma proprio come curiosità personale. Non pretendo di essere un conoscitore, ma sono un curioso che ogni tanto indaga la natura di questi eventi quantistici.
0: Anche perché ci troviamo immersi in un mondo del genere, anche se non sempre ne siamo coscienti.
1: Ma c'è chi dice che in realtà questo universo sia un grande buco nero, in realtà.
0: Potremmo vivere, sai che sono molto appassionato anch'io.
1: Allora niente, siamo fottuti.
0: Siamo persi in questo buco temporale.
2: E poi si parla di nastri che girano, si rivoltano, in qualche modo il concept album vuole essere anche un senso, perché... Però questo album, che ha numerosissime tracce e solchi,
1: sono 20 tracce,
2: però sono tutte legate tra loro. Se uno sposta avanti e indietro, poi ritrova dei temi.
1: Ritrova, anche se i temi sono diversi. Quello che accomuna questo album, il concept di questo album, è proprio il fatto di scrivere della musica intorno al testo, quindi il testo è già come suono. Il suono della parola è tanto importante quanto l'arrangiamento dei pianoforti, chitarre e bassi. Quindi già la poesia o il suono della parola è musica, come d'altronde è la poesia classica da Montale, da Zanzotto, da Mallarmé, insomma tanti poeti che descrivono la poesia come già evento musicale. Quindi io ho lavorato come quando si faceva un tempo che al musicista si dava il libretto e si musicava il libretto, cioè la Bohème di Puccini, gli hanno dato il libretto e gli ho scritto la Bohème sul libretto. E quello che ho fatto è ho preso questi testi che ho ritrovato anche nei cassetti, testi che l'ho in qualche modo un po' lasciati da parte, incompleti.
0: Però qui torna il tempo, questo intersecarsi delle onde temporali.
1: Esatto, questi eventi temporali, questi oggetti, questi scartafacci trovati nei cassetti, che sono stati soggetti anche a una forma di ionizzazione della materia legata allo scorrere del tempo, quindi mi sono accorto che esiste il tempo perché sono ingelliti i foglietti di carta.
0: Vedi?
2: Quindi queste cose così secondarie come il tempo, come viviamo, dove stiamo, poi c'è anche l'amore.
1: E c'è anche la passione, l'amore. Tanto.
2: Io cito che c'è di male chi ama, condivide l'anima con chi l'anima gli dà. A proposito del suono delle parole,
1: certo. Quello è fondamentale. E penso che in questa forma di entanglement quantistico in cui viviamo, la percezione per me rimane un fatto reale tanto quanto ciò che interpreto e decodifico di questa sinfonia di frequenze elettromagnetiche che chiamiamo universo. Però di fatto siamo, così come la sofferenza è una forma contagiosa, anche l'amore, e in qualche modo si espande anche intorno alle persone che producono amore, quindi è un amore profuso che di fatto diventa contagioso, e quando si fa fanno le cose, si fa arte con amore, di conseguenza l'amore viene intrappolato in questi che sono i meandri dell'elettromagnetismo in cui nascono i suoni, dal naso, oltretutto registrato anche sul nastro magnetico.
2: Ah, ecco,
1: vecchio studio.
2: Non ci facciamo mancare nulla. Tra l'altro, sempre Che c'è di male, citando insomma anche il videoclip Come un innamorato in tangenziale.
0: Esatto. Il fatto di essere comunque riuscito, partiamo da lontano, no? Quell'onda contro cui andavi.
1: Contro l'onda del mare. Sì.
0: Contro l'onda del mare. Sei più o meno dove a quei tempi pensavi di poter arrivare? O è un percorso che ti ha sorpreso, che ti ha stravolto, che ti ha portato da altre parti senza che tu l'avessi in qualche maniera pianificato, seppure sì, si può pianificare questa vita?
1: Beh, allora, già intanto il fatto di... quello che è cambiato, ecco, già il fatto di chiamare un album contro un'onda del mare è essere contro. Mi sono accorto che a distanza di 30 anni questa è una cosa sorprendente, ogni tanto mi ritrovo, ma cavolo, veramente sono passati 30 anni, quindi mi sento fortunato, privilegiato e soprattutto grato alla vita stessa per avermi concesso l'opportunità di procedere, di fare arte, di farlo sempre con lo stesso impegno, la stessa passione. Però ecco, la differenza tra contro un'onda del mare, che adesso non sono contro niente, no, non direi, però ogni cosa è quella che è, senza essere contro, cioè si può essere, nel senso contro, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma nel rispetto sempre di quella che è l'opinione contraria. Quindi mi sono accorto che nella vita chiunque la pensa diversamente anche da me, ma anche a livello musicale, lo ascolto sempre, perché è sempre qualcosa da insegnarmi. Quindi non è mai un essere contro per principio.
0: Per principio.
1: È un essere in...
0: Come a me succede invece di questi tempi, devo dire. Ma purtroppo.
1: Ovviamente a livello sociale e politico, insomma, c'è una situazione in cui io sono decisamente contro quello che sta accadendo e non si può essere diversamente.
0: Beh, certo.
1: Ma parlo nella quotidianità, nell'ascoltare anche chi ha un pensiero diverso, quando lavoro con la musica mi piace moltissimo ascoltare anche chi ha una visione diversa rispetto a quella che sto applicando io, proprio per imparare qualche cosa, per confrontare questa visione, per poi decidere. Quindi ecco, Contro un'onda del mare è un disco molto era così, doveva essere così, avevo deciso tutto io, dovevo fare esattamente così. In questo disco invece ho collaborato con persone con cui c'è stato appunto questo grande amore, questa grande passione che abbiamo condiviso nel realizzare un disco comunque pieno e pregno di questo amore e passione.
0: L'ornamento delle cose secondarie è il nuovo disco di Max Gazzè, e tra l'altro mi hanno segnato un'altra valanga di domande, ma magari proseguiamo dopo.
1: Le risposte più brevi, almeno
0: tutte, più brevi. Mi veniva in mente, ascoltando proprio il medley dall'inizio, una frase bellissima che è il senso immenso della vita, bellissima, ma a volte questo senso non sempre è così facile, è o così immediato, no?
1: A volte non si sa se questo senso, ultimamente mi sto domandando, la faccio breve, quando sai, visto che la vita è sempre un percorso ciclico di montagne e di vallate, no? Cioè picchi e vallate, d'altronde esiste la montagna perché esiste la vallata, altrimenti sarebbe un altopiano, e mi domando sempre se in questo momento della nostra vita, della nostra esistenza, in questo tempo, nel 2026, siamo sul picco di una montagna, sul fondo della vallata. La domanda è sorgente.
0: Max Gazzè qui con noi al pomeriggio di Radio 1, magari senti il nostro sottofondo che cresce, il primo singolo dal tuo nuovo album, da quello che si chiama appunto una storia, un ornamento, un andamento, Le cose secondarie. Come sentiamo? Si chiama, te lo ricordi?
1: Intermezzo bianco?
0: Bravo, è proprio lui.
1: È perché non lo sentivo ancora.

Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati nel Golfo, resta alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran e rimane l'incertezza sulle trattative. Ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, Trump torna a usare toni duri contro Teheran, hanno perso troppo tempo nei negoziati, afferma, ora dovranno pagarne il prezzo e minaccia, come già fatto nei mesi scorsi, attacchi contro centrali elettriche e ponti della Repubblica Islamica. Il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando dei raid degli ultimi due giorni, mette in guardia contro il rischio di una guerra totale, ma nonostante la tensione crescente e i dubbi degli stessi iraniani, espressi dal portavoce del Ministero degli Esteri Bagoi, lo spazio per i colloqui non sembra esaurito. Un funzionario della Casa Bianca, parlando con Fox News Digital, afferma che i negoziati continuano e che Washington sta esercitando la massima pressione su Teheran. Nella capitale iraniana, sostiene a sua volta CNN, sarebbero inoltre arrivati i negoziatori del Qatar, dopo essersi consultati proprio con gli statunitensi, per spingere gli Ayatollah a un accordo. Non accennano invece a diminuire le ostilità sul fronte libanese, almeno 14 le persone uccise in una serie di raid israeliani nella zona di Tiro e a Sidone, dove un'auto è stata colpita da un drone.
2: Grazie Maggiore, siamo alla Global Sumud Flotilla. È stata annullata senza preavviso l'udienza che doveva tenersi a Bengasi per i 10 attivisti sequestrati, tra cui gli italiani Dina Alberizzi e Domenico Centrone, lo fanno sapere i portavoce della missione internazionale. Nelle prossime ore la Procura di Roma, che ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben Gvir, invierà una rogatoria al Ministero della Giustizia di Tel Aviv per accertare la catena di comando durante l'abbordaggio delle imbarcazioni della flottiglia. Una vera e propria caccia allo straniero, sia a Belfast, nell'Irlanda del Nord, sia in Scozia, dopo l'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese che ha accoltellato in strada un uomo ora in condizioni critiche. Spinti anche da una propaganda via social, centinaia di manifestanti si sono radunati a volto coperto in diverse aree della città, sventolando bandiere britanniche. Il primo ministro Starmer condanna gli scontri e il ministro per l'Irlanda del Nord Ben ha detto a Belfast: vengono prese di mira persone per il loro colore di pelle e questo dovrebbe disgustare ogni cittadino del Regno Unito. La politica italiana al centro del confronto tra i partiti, il ponte sullo stretto e il Consiglio federale della Lega.
4: Ripartire dagli amministratori apprezzati sul territorio, questa è la certezza con cui Matteo Salvini lascia il Consiglio federale della Lega, con l'ex governatore Zaia che assicura: il carroccio è uno solo e non due, saremo vicini ai cittadini. Quindi la difesa del ponte sullo stretto, non vogliamo interferire con le vicende giudiziarie, ma il progetto deve andare avanti, ribadisce anche Forza Italia. Gravissima l'inchiesta che ipotizza corruzione, Meloni fermi tutto e i vertici si dimettano, la linea di Verdi di sinistra. Il ponte, uno scempio per i 5 Stelle che, assieme proprio ad AVS e Partito Democratico, hanno chiesto a Giorgia Meloni di riferire alla Camera con un'informativa urgente per chiarire la posizione del governo sulla grande opera, viste soprattutto, si legge nella nota delle opposizioni, le indagini per corruzione. Questo mentre alla Camera continua lo scontro tra Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sulla gestione dell'emergenza Covid durante il governo Conte. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Meteo, secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano di molto superiori rispetto alla media stagionale. Dal 1 maggio al 1 giugno tutti i modelli hanno rivisto le loro previsioni al rialzo, fa sapere Carlo Buontempo, direttore appunto di Copernicus. E al via, ormai siamo alla vigilia della 23esima edizione del Mondiale di Calcio, si parte domani, la prima partita alle 21.
5: Il mondiale più imprevedibile di sempre, allargato a 48 formazioni e disputato per la prima volta in ben 3 paesi ospitanti, Stati Uniti, Messico e Canada, con 3 fusi orari diversi a cui doversi adattare, chi giocherà sotto un sole rovente e chi invece potrà beneficiare di temperature più miti. Si comincia domani sera a Città del Messico, di fronte ai padroni di casa messicani e il Sudafrica, partita del gruppo A. Non essendoci l'Italia, faremo il tifo per i nostri 3 allenatori, primo fra tutti Ancelotti, CT del Brasile, Montella, della della Turchia e Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan. Sarà il sesto mondiale per due fuoriclasse assoluti come Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 39 e 41 anni, ma anche per il portiere messicano Ochoa, anche lui 41enne. Tra i vecchietti terribili anche Modric e Dzeko, oltre a Neuer, portiere della Germania, e Gordon, numero uno della Scozia, addirittura 43enne, il veterano del torneo, quasi un padre per il centrocampista del Messico Gilberto Mora, 18 anni a ottobre, il più giovane del mondiale. Filippo Corsini, GR1.
2: La linea torna al pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
0: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Rientriamo in studio nel pomeriggio di Radio 1, che sono le 17:08. Simone Arrigoni, uno spazio che ti è caro perché il nostro mercoledì, guarda un po' chi ci ha raggiunto in studio.
1: La nostra Maria Cristina Cusumano, e quando arrivano lei arrivano anche i nostri amici a quattro zampe. Benvenuta Maria Cristina.
2: Eccomi, grazie mille.
0: Però come sempre ripartiamo anche dalla nostra Federica Rinaudo, che ci ha lasciato la registrazione che riguarda qualcosa che ha a che fare con l'estate, dove si moltiplica la preziosa presenza di quei cani bagnini che sono così preziosi sulle nostre coste. Allora ascoltiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 1. Ci sono angeli a quattro zampe, anzi direi proprio dei veri eroi, che salvano la vita giocando. Loro sono i cani bagnini della SIX, la scuola italiana cani salvataggio. Oggi ne parliamo con Massimiliano Spina, unità cinofila e coordinatore proprio della SIX scuola italiana salvataggio. Benvenuto.
4: Grazie e buongiorno.
3: Allora, un ruolo importante, questi cani che salvano la vita delle persone insieme all'umano, questo è importante da sottolineare, perché quello che conta è la coppia, e che scendono in spiaggia e non solo, pronti ad entrare in acqua in caso d'emergenza.
4: Eh sì, è proprio così, in realtà parliamo di una coppia, vengono addestrate unità cinofila. L'unità cinofila è una coppia, il cane e il conduttore, dove l'uno dà forza all'altro. Vengono comunemente chiamati cani bagnino, ma bisogna considerare come di avere un motore ausiliario intelligente al proprio fianco.
3: Bene, ecco, proprio qualche giorno fa ci sono stati degli esami, perché per ottenere i brevetti come unità cinofile di salvataggio, ma anche per rinnovare le unità cinofile già operative, c'è necessità di un momento importante. Io l'ho definito una sorta di battesimo quando me ne hanno parlato, ma non è esattamente questo, sono veramente degli esami, il momento più importante dell'anno per la vostra scuola. Non si tratta di arrivare primi o d'essere più bravi degli altri, ma quello che conta è quanto l'affinità tra cane e compagno sia veramente determinante per un lavoro di squadra, come dicevamo, giusto?
4: Sì, esatto, diciamo il battesimo i cani lo fanno in realtà molto tempo prima, all'inizio della loro attività addestrativa, che dura circa un anno. Però fondamentalmente l'unità cinofila si compone di un conduttore, che è prima di tutto un assistente bagnante, e quindi c'è già in quello tutto un suo percorso che prevede anche delle capacità di nuoto, il brevetto vero e proprio di assistente bagnante. E poi c'è il cane, che piano piano viene portato a simulare quelle che poi saranno le attività operative effettive, con una serie di situazioni dapprima più giocose e poi sempre più impegnative. Fondamentalmente l'addestramento anzitutto utilizza razze che già hanno nel loro DNA la voglia di fare questa cosa. Non basta un cane che, come tanti, ha voglia di nuotare. In realtà servono delle caratteristiche specifiche, sia fisiche, perché vengono utilizzati cani solitamente Golden Retriever, Labrador e Terranova, che hanno tutta una serie di caratteristiche: il torace gonfio che dà un bel galleggiamento, le zampe palmate, il pelo col sottopelo che li tiene caldi, la giusta quantità di grasso.
3: Certo.
4: E deve avere scritto nel DNA, come di fatto è, essendo cani da riporto, la voglia di andare e tornare.
3: Ecco, benissimo. Allora, sulle sponde del Lago del Salto, in provincia di Rieti, si sono svolti questi esami, a cui hanno partecipato coppie a sei zampe, chiamiamole così, provenienti da Lazio, Abruzzo, Marche e Campania. Poi ci si è spostati anche in Calabria e in Puglia. Ma per sintetizzare, Massimiliano, quanti saranno le unità cinofile della SIX al lavoro sulle spiagge italiane in questa estate 2026?
4: Ormai capillarmente abbiamo superato le 300 unità, che si danno turni chiaramente per coprire le zone, quelle più difficili, le spiagge libere, le zone che hanno dimostrato statisticamente di essere più pericolose. Ogni anno 30 persone devono dire grazie a questi cani, che effettivamente li hanno salvati in situazione più o meno pericolose.
3: Bene, diciamo, allora tanti. Noi diciamo grazie a Massimiliano Spina, unità cinofile e coordinatore SIX, ma soprattutto diciamo grazie a questi angeli, o come dicevo, eroi a quattro zampe. Grazie di cuore per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, come dire, animali che in questa estate ci possono salvare, e
3: sì,
0: noi in questa estate cosa dobbiamo restituire agli animali?
2: L'attenzione, quindi l'attenzione. Rimaniamo appunto in tema estivo, ma andiamo, Raffaele, anche in montagna, andiamo nelle località di villeggiatura, e appunto parliamo dell'estate, di tutti gli accorgimenti che dobbiamo avere nei confronti dei nostri amici animali per il caldo estivo. Quindi
0: la bella stagione.
2: La bella stagione, quindi l'ABC del comportamento per salvaguardare la loro salute, e abbiamo collegato con noi Andrea Brutti, che è responsabile dell'ufficio fauna selvatica dell'EMPA. Benvenuto.
5: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
2: Eccoci, allora io le chiediamo subito se possiamo stilare una sorta di vademecum sui comportamenti corretti da osservare quotidianamente per proteggere appunto i nostri animali domestici.
5: Certamente, allora il primo è evitare le uscite dei gatti, dei cani, soprattutto nelle ore più calde, quando l'asfalto magari è rovente. Anche loro sono molto sensibili alle scottature, ad esempio. In alcuni casi addirittura sono necessarie delle creme, come proprio per noi, di protezione dal sole. Portare sempre l'acqua, assolutamente una regola basilare, fare attenzione al ritorno da ogni passeggiata per controllare bene le zampe, perché sappiamo che questo è il periodo dei forasacchi, zampe, orecchie. I forasacchi sono queste specie di spighe che però possono bucare la pelle dell'animale e anche essere inalate, provocando chiaramente dei problemi a volte anche seri. Quindi un bel controllo. E ovviamente, se si va al mare, ombra e tappetino refrigerante, un tappetino bagnato con l'acqua è sufficiente. Il cane al mare può andare, sta a noi ad ascoltare veramente le esigenze del nostro amico. I cani sono individui, non sono categorie. Alcuni lo amano, alcuni lo odiano, alcuni non lo sopportano, e quindi molto spesso dobbiamo imparare ad ascoltarli. Un'altra cosa su cui noi insistiamo è mai chiusi in macchina quando ci sono le temperature calde. Anche in ombra, anche con i finestrini un po' aperti, non va assolutamente bene. Dentro l'automobile la temperatura sale di tantissimi gradi in poco tempo, e gli animali, tutti gli animali chiaramente, non solo i cani, soffrono e arrivano ad avere anche dei colpi di calore o addirittura a morire. Purtroppo noi non ci stanchiamo mai di dirlo, ma persino recentemente in una mostra, in una fiera autorizzata, per carità, con tutte le autorizzazioni, sono morti 3 cani chiusi in un furgone, lasciati al sole. Quindi queste precauzioni aiutano. In più, se viviamo magari in una zona particolarmente calda dove ci sono tanti animali randagi, sappiamo che il Sud Italia è un po' problematico da questo punto di vista, lasciamo delle ciotole d'acqua a disposizione. L'unica accortezza è cambiarla l'acqua ogni tanto, 2 o 3 volte al giorno almeno, però aiutiamo veramente in questo modo anche gli animali più sfortunati, che purtroppo non hanno avuto la fortuna appunto di incontrare un amico umano nella loro strada, nel loro percorso di vita.
1: Dottor Brutti, in questo periodo ci sono anche molti animali che si riproducono, nidificano. Può capitare quindi di trovare a terra piccoli uccellini caduti dal nido, oppure facciamo l'esempio dei ricci. In questo caso come ci dobbiamo comportare?
5: Allora, intanto diciamo subito che tutta la fauna selvatica è protetta ed è vietata la detenzione, e che gli animali selvatici sono estremamente diversi da domestici, e che quindi bisogna adottare molta cautela e non stressarli. Qualsiasi forma anche di nostro intervento a fin di bene può persino causare, peggiorare la situazione e causare la morte, e che gli organi responsabili del soccorso della fauna selvatica sono le regioni. Detto questo, noi diamo delle indicazioni. Anzitutto hanno sempre bisogno del nostro aiuto gli animali che sono visibilmente feriti, quindi uccellini feriti, ma anche mammiferi feriti che magari sono a bordo strada, non stanno in equilibrio, eccetera. Piccoli uccellini caduti dal nido veramente, il che significa che sono totalmente in plumi o quasi, o mammiferi che sono nudi, senza pelo, senza aculeo, perché sono troppo piccoli, e tutti le rondini, i rondoni, che siano adulti o piccoli e vengono trovati a terra, ma non sempre recuperati. Idem i pipistrelli, un pipistrello a terra o, come avviene in alcuni casi, proprio esposto al sole, aggrappato magari a una parete, è un pipistrello che ha qualcosa che non va. In questi casi bisogna sicuramente subito chiamare gli esperti. Oggi abbiamo anche la grande fortuna di avere degli smartphone, possiamo addirittura fotografare, e questo lo consiglio sempre, fotografare l'animale che pensiamo abbia bisogno del nostro aiuto e ricevere una risposta anche in diretta dai centri di recupero fauna selvatica, che sono gli ospedali per gli animali selvatici, dove poi vengono consegnati appunto questi animali, sia dal privato cittadino che anche dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine.
2: Bene, bene, Andrea Brutti, noi la ringraziamo per essere stato con noi, responsabile ufficio fauna selvatica dell'ENPA, e grazie, grazie mille.
5: Grazie a voi e buona giornata.
2: E passiamo, Raffaele, al nostro secondo spazio. Allora, parliamo degli squali. Proprio in questi giorni abbiamo letto e visto il video dello squalo bianco che un sub si è trovato davanti durante un'immersione nel canale di Sicilia.
0: Qualcuno si è spaventato, sì. Si è preoccupato di quelli che vanno adesso in vacanza.
2: Appunto, no, no, però appunto questo è uno spazio proprio che vuole rassicurarli.
0: Esatto.
2: Per cui un altro esempio, ad esempio, appunto ad aprile a Terracina, in provincia di Latina, uno squalo di piccole dimensioni, in questo caso si trattava di una verdesca, è stato avvistato a pochissimi metri dalla battigia. E allora noi vogliamo parlarne dei cetacei, ci facciamo raccontare dalla nostra ospite Laura Pintore, esperta appunto di cetacei del WWF. Benvenuta.
6: Buonasera.
2: Buonasera. Allora, innanzitutto voglio dare un'immagine già estiva, Raffaele, perché la nostra ospite si trova nel Golfo dello Ionio e sta facendo un monitoraggio proprio della fauna marina.
6: Assolutamente, siamo in barca a vela a bordo del progetto Vele del Panda, un progetto WWF mirato proprio alla tutela dei grandi animali marini, cetacei, squali, tartarughe e foca monaca.
2: Allora, noi dai più comuni ai meno conosciuti, brevemente, quali sono le specie di squali che popolano i nostri mari?
6: Nel Mar Mediterraneo ci sono tantissime specie di pesci cartilaginei, quindi squali, razze, mobule e anche le chimere. 42 specie di queste sono considerate a rischio estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, quindi noi ci immaginiamo un mar Mediterraneo senza squali, invece ce ne sono tantissime specie e 42 di esse sono a rischio estinzione. Tra le più famose ovviamente c'è lo squalo bianco, che è un animale incredibile, un predatore della catena trofica, che si trova nel mar Mediterraneo, nella zona dello stretto di Sicilia ad esempio. Ma poi non dobbiamo pensare agli squali solo come predatori all'apice della catena alimentare, ci sono anche squali mesopelagici o bentonici, quindi quelli che vivono a contatto col fondale marino, per esempio il gattuccio o lo squalo palombo. Abbiamo parlato prima della verdesca, che invece è uno squalo di mare aperto che si avvicina alle nostre coste solo per la riproduzione, e poi ci sono anche squali e pesci cartilaginei filtratori, quindi che si nutrono di plancton, tra cui l'enorme, il più grande squalo del Mar Mediterraneo, che può superare anche i 16 metri, che è lo squalo elefante, che si nutre di plancton, e anche la mobula, la manta del Mediterraneo, anch'essa animale filtratrice. Gli squali sono animali antichissimi, si sono evoluti 110 milioni di anni fa e lì hanno sviluppato tecniche di caccia incredibili per adattarsi ai loro habitat, tra cui un sesto senso, un senso particolare che è la capacità di ricevere e di percepire i campi elettromagnetici prodotti dalle proprie prede, grazie a degli organi che si chiamano ampolle di Lorenzini, che servono proprio a percepire i campi elettrici prodotti dagli altri organismi.
0: Ecco, non ce l'hanno con noi gli squali come natura, questo lo sappiamo, e statisticamente è enormemente più possibile che attraversando la strada a Roma ci si faccia del male piuttosto che incontrare uno squalo bianco sulle nostre coste. Però è vero che negli ultimi tempi è più facile e meno raro osservarli anche appunto ravvicinati alle coste, perché?
6: Ma allora, gli squali ci sono sempre stati, bisogna tenere in considerazione che negli ultimi 10 anni c'è stato il boom della capacità di poter fare video e social. Il Mar Mediterraneo per questi animali è da sempre casa, da quando sono nati hanno colonizzato sia l'ambiente costiero sia l'ambiente pelagico. Quello che è aumentato, diciamo, è la possibilità di condividere gli avvistamenti. Non è che ci sono più squali nel Mediterraneo e si avvicinano oggi di più nelle nostre coste, semplicemente ci sono più segnalazioni di un habitat che in realtà è sempre stato popolato da queste incredibili creature. No, non dobbiamo avere paura degli squali, sono loro a dover aver paura di noi, non sono interessati ovviamente alla nostra carne come cibo, quelle sono tutte leggende fantascientifiche dei film che purtroppo li dipingono come dei mostri, perché diciamo la selezione naturale non li ha aiutato dandogli quei denti aguzzi e mettendoli all'apice della catena alimentare, ma in realtà sono loro a aver paura. Pensate che all'anno in tutto il mondo si contano attacchi, ma può capitare, come diceva anche lei.
0: Purtroppo la linea adesso è scomparsa del tutto, però ormai eravamo veramente alla fine dello spazio, quindi ci fermiamo qui. Abbiamo capito comunque,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, sì, siamo tranquilli.
0: Cioè, possiamo siamo stare tranquilli.
6: Sì.
0: Devono preoccuparsi più loro,
2: sì, infatti,
0: della nostra reazione, cercare comunque di stare lontani. Bene, 17:24 minuti, quasi 25. Simona Arrigoni, saluti.
1: Salutiamo Maria Cristina Cusumano e questo spazio, questa rubrica degli animali, poi salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, gli squaletti, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri e Chiara Beltrami.
7: Qui la parte tecnica, Alessandro Adriani, la regia, c'è il signor Alex Messina, come sempre.
0: Allora Simona Rigoni, appuntamento sempre a domani, 16?
1: Certo, 16:05.
7: Ci salutiamo con il nuovo singolo, che anche l'inizio di una nuova era, probabilmente dovuta alla serie di concerti, tantissimi concerti, alla stagione estiva, insomma è lui, Francesco Gabbani, con il suo nuovo singolo, quello che chiude questo nostro appuntamento al pomeriggio di Radio 1 qui su Radio 1. E il prossimo appuntamento è quando? Simona?
0: L'abbiamo
1: domani,
0: detto
1: 16:05.
7: Ricordiamolo, perché è bene ricordarlo, perché noi ci trovate sempre qua. Francesco Gabbani, Summer Funk, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci e isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Oggi economia.
12: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti a Oggi Economia. Nel nostro focus parleremo con il presidente di AGC Imprese Sociali, che è un settore che oggi raggruppa 1112 cooperative sociali. Per questo parleremo con il presidente di AGC Imprese Sociali, che è un settore che oggi raggruppa 1112 cooperative sociali. Però prima parliamo di

0: particolare che hanno fatto andare in calo i titoli dei produttori di microchip in questi giorni, anche in vista della quotazione di SpaceX venerdì. Infine l'inflazione statunitense che corre e quindi i possibili impatti sui tassi di interesse. Nasdaq e il Dow sono tutte e due in rosso. A Milano reggono infine ancora quasi tutti i titoli bancari, fanno eccezione MPS e Mediobanca, cedono invece i titoli energetici. Enea parte. Linea a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli, e do il benvenuto all'analista di mercato Flora Di Scinca, di investment manager di Pictet. Benvenuta Di Scinca.
2: Grazie, buongiorno.
1: Sentiva anche da Milano l'inflazione negli Stati Uniti che cresce, e secondo dati che sono stati pubblicati oggi i prezzi al consumo hanno registrato nel mese di maggio un aumento dello 0,5% su base mensile, la crescita su base anno invece è stata del 4,2%. Proviamo a dare un quadro di questi dati che arrivano dagli Stati Uniti.
2: Certo, allora l'inflazione era attesa, questo numero, soprattutto quello annuale. Sul dato mensile noi andiamo a vedere anche i decimali e in realtà ci sono delle notizie un po' più confortanti sull'andamento. Rispetto al mese precedente in realtà certe voci sono in calo, soprattutto sulla parte ex energia o alimentari, che sono gli elementi più impattati della situazione. Quindi in realtà il dato di per sé è un po' meglio di quello che si temesse, quindi diciamo l'inflazione americana corre ma sta dando segnali che qualcosa sottostante non sta sfuggendo completamente di là.
1: Ecco, il mese precedente c'è stato un più 3,8%, però era un aumento atteso, giusto?
2: Assolutamente, intendevo dire mese su mese, quindi alcune voci come sulle macchine usate, su alcune componenti, rispetto al mese precedente invece sono scese.
1: In un mercato globale come quello che abbiamo, l'inflazione negli Stati Uniti perché è così importante da tenere sotto controllo anche per l'Europa?
2: Questo perché influenza le politiche monetarie, ovviamente influenza i tassi di interesse, il mercato obbligazionario, e quindi vista la rilevanza che ha quello che accade in America a livello di mercati finanziari, questo è un dato che a noi interessa molto, perché vuol dire che anche la banca centrale americana probabilmente avrà le mani legate, non potrà tagliare i tassi finché non c'è una soluzione in vista sulla componente, diciamo, di guerra in Medio Oriente che impatta i prezzi dell'energia.
1: Grazie allora all'analista di mercato Flora Di Scinca. Grazie. Ricordiamo investment manager di Pictet. Buon pomeriggio.
2: Buonasera.
1: Buon lavoro. Buon
2: grazie.
1: Lavoro. E allora adesso andiamo avanti con il focus, anche se abbiamo delle difficoltà con l'ospite, però adesso parliamo di quelle che è un settore molto specifico, molto particolare, le cooperative sociali. Si è tenuto a Roma il congresso dell'organo di rappresentanza che raggruppa 1112 cooperative del settore sociale, ed è un numero enorme, un totale di 212.777 soci, 53.633 occupati, un fatturato che è pari al 1,5 miliardi di euro, e c'è un neopresidente che è stato eletto che tra poco dovrebbe essere collegato con noi, che è Pietro Segata, che ha fatto delle osservazioni anche particolari su quello che è il lavoro. Allora do il benvenuto a Pietro Segata, neopresidente di AGCI Imprese Sociali. Benvenuto presidente.
3: Buonasera.
1: Io ho fatto un quadro un po' di quello che è il gruppo delle cooperative del settore sociale. Intanto cerchiamo di focalizzare le attività delle cooperative sociali.
3: Le attività della cooperazione sociale sono tutte inserite nell'ambito dell'economia sociale, quindi attività di cura, su interventi educativi, sostanzialmente di servizi di welfare, e poi le cooperative sociali tipo B, sostegno e all'inserimento lavorativo delle persone fragili, delle persone svantaggiate.
1: Quindi un ruolo importantissimo, svolgono anche un ruolo fondamentale in società come quella italiana, dove comunque siamo sempre sempre più una popolazione avanti con gli anni. Quindi
3: Noi siamo, direi, un modello in Europa, nel senso che abbiamo sviluppato attraverso la gestione appunto del bene comune, attraverso la

0: la grande, diciamo, l'espressione di sussidiarietà che esprime, diciamo, il nostro mondo, il terzo settore in generale, rappresentiamo effettivamente un'esperienza forse unica.
1: C'è una giusta valorizzazione delle cooperative sociali, secondo lei?
0: Ma secondo me sempre più. Poi è vero che noi siamo chiamati sempre sull'urgenza, sull'emergenza, spesso considerati comunque marginali nell'economia del nostro paese, però ritengo che se oggi si spegnessero d'un tratto tutte le cooperazioni, sociali sul territorio, i cittadini non avrebbero servizi, e in particolare non avrebbero servizi pubblici.
1: Lei è presidente da poco più di 10 giorni, se non sbaglio, adesso non ricordo esattamente la sua elezione.
0: Neonato presidente.
1: Allora, però in una sua prima dichiarazione lei ha sottolineato come non è possibile accettare che il lavoro sociale sia un lavoro povero. Perché ha fatto questa dichiarazione?
0: Ho fatto questa dichiarazione perché, come detto prima, rischio di essere considerati marginali, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale, che il lavoro di tutte le mie colleghe e i miei colleghi sia alla fine un lavoro che non ha valore di mercato, quindi un lavoro povero. E purtroppo questo porta in particolare le nuove generazioni a non aderire, a non sentirsi motivati a poter intraprendere questo tipo di percorso professionale.
1: Però c'è un fatturato che è pari a oltre 1,5 miliardi di euro, quello generato dalle cooperative sociali.
0: E questo è un fatturato solo della nostra associazione. Io sono appena rientrato dal congresso di Fede e Solidarietà, che ha numeri 4 volte superiori ai nostri. Comunque, per dare un'idea, solo la cooperazione sociale rappresenta 400.000 lavoratrici e lavoratori in Italia.
1: Quindi c'è l'esigenza di avere maggiore valorizzazione, ma anche maggiore attenzione per un lavoro che diventa sempre più fondamentale, visto l'andamento delle società.
0: Anche le nuove politiche keynesiane. Da noi l'intelligenza artificiale, come dire, dà il conto alla relazione, poco l'intelligenza artificiale, e quindi attraverso, come dire, l'impegno, la crescita anche del terzo settore si potrà garantire occupazione nel nostro paese e trasferire e distribuire ricchezza. Ecco perché io non voglio lavoratrici e lavoratori poveri.
1: Ecco, c'è un'evoluzione del settore che lei ha notato in questi anni, perché poi lei sono 30 anni che si occupa di questo argomento, se non di più.
0: Sì, credo. 38, per la precisione, ero molto piccolo, avevo 20 anni quando ho fondato la mia cooperativa. Beh, io ho visto crescere le nostre realtà, e oggi fare investimenti anche nell'infrastruttura del welfare, quindi non essere solo prestatori di servizi, ma anche compartecipare agli investimenti e a rischio paese, a rischio di impresa sempre più forte.
1: Sono cooperative queste di imprese sociali che lavorano sia nelle grandi città ma anche nelle piccole realtà urbane.
0: Noi lavoriamo dappertutto, anche nelle cosiddette aree intercluse, cioè questo, noi raggiungiamo...
1: Questo era per far capire quanto siete diffusi nel nostro territorio. Grazie alla Presidente per essere stato tra i nostri ospiti. Noi siamo in chiusura. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccole e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie, buon pomeriggio.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia. 10 giugno, ci stiamo avvicinando veramente alla chiusura di stagione, e appunto sono ancora con un compagno di viaggio di questa trasmissione che è stato con noi fin dall'edizione iniziale, fin dal numero zero. Lui è un grande tributarista, è un scrittore, un saggista, un divulgatore di materia tributaria e anche un volto noto della televisione. Sto parlando di lui, di Gianluca Timpone. Buon pomeriggio, grazie di essere tornato a trovarci.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie sempre dell'invito, è sempre un piacere poter colloquiare con voi
3: Grazie davvero. Senta, allora io vorrei partire da una notizia che ho letto in questi giorni. Pensionati residenti all'estero che tornano in Italia possono beneficiare di una cosiddetta flat tax del 7% sui redditi esteri per 9 anni, trasferendosi però in comuni del sud centro Italia con meno di 20.000 o 30.000 dal 2026 abitanti. C'è prevista una proposta per ridurre l'imposta al 4%. I requisiti chiave sono la residenza estera da almeno 5 anni, provenienza da paesi con la cooperazione fiscale. Di che si tratta? Gianluca Timpone, prego.
4: Beh, intanto l'obiettivo di questa legge è quello di intercettare tutti quei pensionati che al momento sono all'estero, ma che però vorrebbero, come dire, rientrare in Italia. Spesso in alcune nazioni, quando il pensionato italiano si trasferisce all'estero, ha una tassazione più che agevolata, perché se ad esempio decidesse di trasferirsi in Albania pagherebbe imposte pari a zero, se decidesse di trasferirsi in Tunisia pagherebbe delle imposte non superiori al 4%, sino ad azzerare completamente, insomma, quella che è la tassazione che solitamente viene applicata, perché in Italia un trattamento pensionistico di 30.000 euro subirebbe una tassazione di 7-8.000 euro. Qualora il pensionato decidesse di trasferirsi all'estero, questa tassazione è pressoché pari a zero. Ora, l'obiettivo qual è? È quello di intercettare i pensionati italiani che stanno all'estero ma che hanno una pensione estera. Attenzione, non riguarda quei pensionati che hanno ottenuto una pensione in Italia e poi sono transitati in altri paesi. Ma questa, diciamo, legge, che è già operativa, consente a tutti quei pensionati esteri che hanno lavorato ad esempio in Germania, in Spagna, in Portogallo ed hanno ottenuto un trattamento pensionistico, qualora decidessero di rientrare in Italia pagherebbero su quella pensione il 7%. Qual è però, diciamo, il risvolto di questa forte agevolazione?
3: Ecco,
4: che dovrebbero trasferirsi in comuni che hanno non più di 30.000 abitanti, soprattutto a partire dal 2026, perché in passato potevano trasferirsi in comuni al di sotto dei 20.000.
3: Quindi abitanti. Per esempio, quindi, se io sono di Roma ma sono stata fino adesso in Portogallo, rientro in Italia ma non posso tornare a casa mia a Roma per avere questa agevolazione, devo andare in un comune al massimo da 30.000 abitanti, è corretto?
4: Devo andare in un comune al massimo di 30.000 abitanti, però devo dimostrare di essere stato residente all'estero
3: per 5 anni.
4: Per non meno di 5 anni, per evitare che un pensionato, diciamo, italiano che ha ricevuto una pensione estera si trasferisce per 1-2 settimane all'estero e poi ritorna in Italia,
3: certo,
4: per poter ottenere l'agevolazione. In questo,
3: certo,
4: caso non,
3: questo
4: è,
3: caso
4: possibile.
3: È possibile,
4: quindi deve dimostrare, certo, di essere stato residente all'estero per almeno 5 anni. Tra l'altro, in questi giorni dovrebbe essere in discussione anche un'ulteriore forma agevolativa, però che riguarda i pensionati che si sono trasferiti all'estero e che hanno ottenuto una pensione da parte dell'INPS, quindi una pensione italiana. Cioè, si sta cercando di dare loro la possibilità di poter beneficiare di una flat tax del 4%, però in questo caso il loro trasferimento dovrebbe avvenire in comune al di sotto dei 5.000 abitanti, così facendo pagherebbero esclusivamente il 4%, però è un'ipotesi che attualmente ancora non è legge, quindi non è al momento utilizzabile a favore di quei pensionati che decidono di poter rientrare nel nostro paese.
3: Allora, questi sono i pensionati, diciamo, che stanno bene, benestanti, ma io voglio parlare anche degli altri pensionati che sono potenzialmente percettori dei principali bonus, che includono bonus anziani da 850 euro al mese per over 80 non autosufficienti, integrazione di 154,94 sulla tredicesima di dicembre per redditi bassi, la quattordicesima, e incentivi per chi posticipa l'uscita lavorativa. Allora, parliamo di bonus anziani.
4: Allora, intanto, per quanto riguarda gli anziani che hanno un trattamento pensionistico e che hanno un'età superiore a 64 anni di età, a partire dal mese di luglio potrebbero beneficiare della cosiddetta quattordicesima, che è un'integrazione rispetto a quello che è il loro trattamento pensionistico, ma che riguarda esclusivamente quei pensionati che hanno in primis, diciamo, un'età superiore a 64 anni di età, ma soprattutto che hanno un reddito che è al di sotto dei 25.000 euro. Attenzione, significa questo che annualmente l'INPS stabilisce un criterio per poter beneficiare di questa 14ª mensilità, quindi dobbiamo aspettare, almeno per quanto riguarda quest'anno, quello che è l'importo di riferimento al fine di verificare se rientriamo o meno. Spesso questo trattamento integrativo può arrivare anche ben al di sopra dei 600 euro come integrazione rispetto a quello che è il trattamento pensionistico, perché i pensionati prendono fino a 13 mensilità. La quattordicesima riguarda solo ed esclusivamente alcune categorie di pensionati. Invece, per quanto riguarda tutti quegli aiuti di cui lei faceva riferimento, anche in questo caso il pagamento della cosiddetta badante, insomma, che si può arrivare fino a 800 euro mensile, bisogna che trattasi di pensionati non autosufficienti, ossia di persone che hanno comunque la necessità di essere assistiti, e quindi soltanto in questo caso è possibile beneficiare di questo tipo di aiuto. Per poterne beneficiare occorre ottenere una certificazione da parte dell'ASL che attesti effettivamente lo stato di bisogno di assistenza da parte del pensionato, quindi della persona che ne fa richiesta. Dopodiché, e questo è molto importante trattandosi chiaramente di un periodo estivo, sì, spesso nella maggior parte dei casi alcuni comuni bandiscono, e in primis lo fa anche la stessa INPS, dei bandi, sì, al fine di poter usufruire di contributi per il trattamento termale. Quindi,
3: benissimo,
4: che consente loro di poter alleviare eventuali,
3: certo,
4: patologie.
3: Esatto, fermiamoci, musica, e poi torniamo con Gianluca Timpone, a tra pochissimo.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato a Gianluca Timpone. Siamo al 10 giugno, quindi siamo veramente in area chiusura, finale di stagione, e intanto io approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito con grande affetto. Abbiamo cominciato questa lunga, diciamo, traversata nel deserto insieme a voi, davvero una traversata importante, intensa, per me davvero essenziale dal punto di vista sia della professione sia davvero umano. L'abbiamo cominciata a settembre dello scorso anno e ci fermiamo adesso per la pausa estiva, poi torneremo ovviamente dopo le vacanze e durante l'estate, insomma, forse ci risentiamo, ma è ancora non voglio spoilerare nulla. E torniamo con uno degli amici, uno dei compagni di viaggio di questa trasmissione, devo dire fin dal numero zero, un grande tributarista, un volto televisivo e anche un divulgatore di una materia apparentemente storicamente ostica come quella fiscale. Lui è Gianluca Timpone. Allora Timpone, cosa c'è da sapere per la nostra estate fiscale e poi ci ritroveremo ovviamente in autunno?
1: Beh, intanto siamo in piena campagna dichiarativa, perché entro la fine del mese, ossia il 30 di giugno, occorrerebbe, uso il condizionale, pagare quelle che sono le imposte relativamente ai redditi che abbiamo realizzato nell'anno 2025. Quindi noi entro il 30 giugno paghiamo il cosiddetto saldo, ossia le imposte che sostanzialmente dobbiamo pagare per il 2025, ed in più pagheremo la metà dell'acconto per quanto riguarda le imposte sul reddito che andremo a dichiarare l'anno successivo. In tanti mi chiedono, soprattutto le persone che vivono all'estero, ma perché in Italia anticipate delle tasse su dei redditi che ancora non avete guadagnato? Semplicemente perché vi sono delle esigenze di bilancio e semplicemente perché lo prevede una legge dello Stato. Quindi noi entro il 30 luglio paghiamo il saldo relativamente al reddito che abbiamo sviluppato nel 2025 e poi anticiperemo il 50% delle tasse per il reddito che andremo a dichiarare nel 2027. Attenzione, quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi, così come è accaduto per la dichiarazione precompilata modello 730, anche per il modello unico vi è un precompilato dove possiamo attingere a quelle che sono le informazioni per verificare se sono presenti anche tutte quelle che sono le spese che consentono di ridurre le imposte da pagare. Mi riferisco ad eventuali lavori di ristrutturazione, mi riferisco ad eventuali sostenimento di spese mediche per interventi chirurgici, oppure per aver semplicemente ristrutturato l'immobile, oppure perché abbiamo un mutuo sull'acquisto dell'abitazione principale dove andiamo a recuperare il 19% degli interessi pagati. Attenzione, sono tutti dati che sono presenti all'interno del nostro modello unico precompilato, però spesso laddove vi sono altre spese che consentono di poter ridurre quelle che sono imposte da pagare, confrontiamole con i documenti a nostra disposizione. Spesso, ad esempio, un dato che non è sempre presente all'interno di questa dichiarazione precompilata sono ad esempio i soldi che vengono riconosciuti all'ex coniuge a titolo di mantenimento. In questo caso dovete sapere che chi eroga dei soldi all'ex moglie, quei soldi che paga all'ex moglie vengono portati in deduzione rispetto a quello che è il proprio reddito e si pagano meno imposte. È chiaro che chi le paga per lui è un reddito, è un costo che riduce le imposte, però per chi li riceve deve essere dichiarato e su quanto ha ricevuto dovrà pagare anche un minimo di imposte, altrimenti in maniera automatizzata l'Agenzia delle Entrate, a seguito dei controlli, li richiederà indietro.
0: Va bene, grazie di cuore Gianluca Timpone, grazie davvero. Allora,
1: grazie,
0: buona estate, ci risentiamo a questo punto in autunno
1: e
0: grazie di essere stato con noi. Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi, e un saluto affettuoso davvero a tutti voi da Monica Setta. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vada.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Alice Andreoli a Roma. L'assemblea di Confcommercio, il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese, l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, poi la rassicurazione, non ci saranno patrimoniali, e sulle tasse ha aggiunto:
4: vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
3: La guerra in Medio Oriente, il parroco di Taibeh, villaggio cristiano in Cisgiordania, denuncia nuove violenze e chiede aiuto alla comunità internazionale. Mentre resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi incrociati di stanotte.
5: Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che l'Iran ha dimostrato di poter rispondere con decisione alle minacce statunitensi e anche stavolta non ci tireremo indietro, dice. Il riferimento è al fatto che Trump, spazientito per il temporeggiare di Teheran nei negoziati, ha affermato di essere sul punto di ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Se aggrediti, la nostra risposta sarà diretta e decisa, dichiara il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf. Sarebbe sconsiderato da parte dell'Iran continuare a sfidare gli Stati Uniti, afferma il segretario della difesa americano Hegseth. Ma intanto dietro le quinte i colloqui continuano. Secondo la CNN sarebbero arrivati a Teheran i mediatori del Qatar dopo essersi consultati con gli statunitensi per spingere l'Iran a un accordo. Sul fronte libanese ancora pesanti attacchi israeliani nella regione di Tiro con almeno 14 morti. Un parà francese ucciso da un colpo accidentale durante un'esercitazione. L'ONU chiede a tutte le parti di attuare il cessate il fuoco e di impegnarsi per una soluzione diplomatica. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Regno Unito, tensione in Irlanda del Nord ma anche in Scozia, trasporti pubblici sospesi a Belfast in vista di nuove proteste contro l'immigrazione dopo le rivolte seguite ieri all'aggressione commessa da un rifugiato sudanese ai danni di un residente che ha subito gravi ferite da taglio e ha perso un occhio. Negli scontri feriti due poliziotti, il premier Starmer ha bollato come inaccettabile la caccia allo straniero. La procura di Rimini presenterà ricorso in appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Intanto il 35enne senegalese, dopo la sentenza nella notte, è uscito dal carcere.
6: Sono passate le 4 di notte quando Luis da Silva esce dal carcere di Rimini tra gli applausi degli amici. Ha vinto solo la giustizia, ripete, vicino a lui la moglie Valeria Bartolucci. Alle 2, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte d'Assise, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa del 38enne senegalese uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino.
7: Assolve da Silva Luis dal delitto ascritto di...
6: La procura aveva chiesto l'ergastolo per da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e che si è sempre proclamato innocente. Il legale di da Silva, Riario Fabbri:
8: finalmente riusciamo a ridare a da Silva dignità, riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dalla Corte d'Assise di Rimini.
6: Il corpo dell'anziana era stato trovato dalla nuora Manuela Bianchi, la donna con la quale da Silva aveva una relazione, diventata poi la sua principale accusatrice. In aula ieri presenti i familiari della vittima, i tre figli, la sorella e nipoti, rimasti in silenzio, impassibili dopo la sentenza, accolta invece da un boato dei conoscenti e della moglie di Luis.
3: Via i ponteggi della facciata della cattedrale dell'Aquila, 17 anni dopo il terremoto che l'aveva danneggiata gravemente.
9: Non c'è più la luce del sole che filtrava dal soffitto squarciato dal terremoto 2009 alla cattedrale dell'Aquila di San Massimo d'Aveia. I complessi lavori di ricostruzione da 20 milioni di euro complessivi vedono finalmente il traguardo vicino. Il soprintendente Massimo Sericola:
10: l'obiettivo è assolutamente restituire alla città la cattedrale, il Duomo di San Massimo, per la fine dell'anno. Cantiere molto complesso perché, come è noto a tutti, il terremoto aveva causato danni molto consistenti dal punto di vista vista strutturale.
9: Dopo il consolidamento dei gravi danni strutturali, si è passati al rifacimento di volte e pilastri crollati, quindi il restauro degli apparati decorativi, degli altari e della volta. Ora si corre perché mancano gli impianti, i pavimenti e il ricollocamento del coro ligneo e delle opere pittoriche. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.
0: L'auspicio di poter celebrare la messa di Natale qui dentro è sicuramente molto suggestiva e anche molto significativa.
9: L'Aquila, Alberto Orsini, GR1.
3: Prossimo GR alle 19, linea Rosselnero.
2: Il rosso e il nero.
11: Pacifici più che mai, ci siamo qui a Rosso e il Nero e stiamo per cominciare.
12: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
13: Pacifici, mi hanno seguito un vigile urbano per il traffico che c'era. Qua oggi era tutto bloccato sulla Flaminia.
14: Di chi è la colpa?
13: Tua.
14: Ah, pensavo di Gualtieri.
11: Me lo ricordavo tutto io.
13: No, siccome ieri sono stato a un incontro di un candidato, Fabio Schiuma, e allora ho già dimenticato Gualtieri, capito?
14: Un candidato di che cosa?
13: Un candidato al centrodestra, Fratelli d'Italia, sa.
14: Ma perché ci sono altre elezioni, ci sono ancora?
13: Le comunali, quando ci saranno.
14: Già stai lavorando.
13: No, lui ha messo in pista, già lo sa. Comunque,
14: ma ti candidano sindaco di Roma? Te?
13: Senti, Vladi, io già sono arrabbiato per il traffico. Dovrei licenziare come primo. Qual è la prima cosa che farà il comandante della Polizia Municipale? No.
14: Io farei lo slogan Storace, a Roma con audacia.
13: Va bene, va bene. Senti che roba, senti che roba.
14: Allora, appunto, Luxuria e Storace, ma Rosso e Nero fino alle 19.
13: Ce l'abbiamo. Sì, allora, per voi parlare col Campidoglio, 335-699-2949. No. E dite tutto quello che pensate sul Campidoglio.
14: Pensate anche a quello che dite, me l'hai insegnato tu.
13: Esatto.
14: Editoriale Nero di Francesco Storace.
13: Oggi siamo di guerra. La sensazione è che prima o poi Trump dovrà portare a termine il lavoro.
14: Oddio, che significa?
13: La frase cruda è di un ministro israeliano. Però come si fa a dargli torto dopo che ogni segnale di pace viene contraddetto da Teheran?
14: Quindi deve sterminare tutta l'Iran.
13: Diciamo basta, si gioca l'Europa.
14: Certo,
13: anche il caso dell'elicottero americano abbattuto a negoziati in bilico ma verso la pace ha riacceso i bollori. Quanti sostengono che l'Iran non intenda fare concessioni al nemico e sullo sfondo resta Tel Aviv e chi osa sostenere lo Stato ebraico sanno di trovare terreno fertile negli atteggiamenti del regime degli Ayatollah. Ecco, voglio capire tu se stai dalla loro parte. Resta da capire quali saranno le mosse di Washington, che pare trovarsi obbligata a rispondere alle provocazioni ricevute. Quella che doveva essere una specie di formalità, 4 settimane,
14: aveva detto, no? 4 mesi,
13: si sta invece trasformando in una guerra che non finisce mai. Certo, Israele non aiuta con gli attacchi sul Libano.
14: L'hai detto finalmente.
13: E fammi finire però. Ma se Hezbollah con i quattrini di Teheran continua con le minacce, non c'è una rapida via d'uscita. Editoriale Rosso Arabo di Vladimir Luxuria.
14: Trump non mi ha mai convinta. Mai. Quando diceva che Stormy Daniel mentiva, te lo ricordi?
13: Che
14: infatti è stato condannato. E sugli Epstein Files. Aspetta, sulla remigrazione con gli assassini degli squadristi ICE. E adesso sui suoi continui annunci, poi smentiti, sulla fine dei conflitti bellici. Ha smesso in realtà anche di convincere gli americani che lo hanno votato, perché mentre il presidente la sta pagando per i consensi, gli elettori la stanno pagando con un'inflazione galoppante. sì, sondaggi sui consensi. Si è immerso nelle sabbie mobili iraniane e più si agita, e si agita molto, più sprofonda. Un presidente sempre più nervoso che se la prende con tutti, i giornalisti, il Papa, l'Europa, persino con Netanyahu. Ho fatto adesso un post su Truth dove dice che gli iraniani sono solo chiacchieroni. Vabbè, dice pure che il criminale Bibi...
15: Chi l'ha detto questo?
14: Trump. Trump dice pure che il criminale Bibi fa quello che gli comanda lui, ma... I fatti, anche questa volta, sembrano smentirlo.
13: Non la sopporto più.
14: E allora ti porto...
13: Che vuole Gianluigi da Milano?
14: Già scrive?
13: Dice meglio lo slogan storace, il sindaco che piace. Grazie, ma
14: lei
13: non è il
14: caso. Professoressa alla John Hopkins University ed è editorialista della Stampa e già direttrice. Yai, Natalie Tocci, benvenuta.
16: Buonasera.
13: Buonasera. Buonasera. Come sta?
16: Bene, bene.
13: No,
16: voi?
13: Meno male, bene. Senta, ma Trump deve portare a termine il lavoro come suggerisce Israele?
14: E poi cosa significa portare a termine il lavoro anche?
16: Ecco esattamente, che cosa significa? Il problema è che il lavoro che vorrebbe...
13: Io volevo che risponde, volevo la sua risposta a me, non a Luxuria però.
16: Vabbè, uguale. Ma la mia non ha fatto Luxuria.
13: Ah, pure. Lo sai costerà una lite con Luxuria questa sua frase?
16: Ma allora, diciamo che il lavoro che vorrebbe finire Netanyahu, o punto interrogativo, forse neanche lo vuole finire Netanyahu, può semplicemente far credere a Trump che il lavoro che vuol finire è il cambio di regime in Iran, e purtroppo non è, come dire, un'opzione disponibile, nel senso che in realtà questa guerra,
13: cioè non devono fare, non deve cambiare il regime in Iran,
16: non soltanto che non deve cambiare, no, che non è possibile. E anzi, la cosa drammatica qual è? È che questa guerra in realtà ha un regime che era estremamente debole, e a gennaio, dopo quell'ultima ondata di proteste, per la prima volta sentivo da colleghi iraniani che mi dicevano: ma forse questa qua è la volta buona, nel senso che forse cade il regime. E purtroppo questa guerra ha ottenuto l'effetto contrario, cioè quella di rafforzare il regime, di trasformarlo in una dittatura militare. Questa è una guerra che l'Iran, ahimè, aggiungo, ha strategicamente vinto, e quindi l'opzione di un cambio di regime semplicemente non è, come dire, vogliamo dirla alla Trump non ha le carte in mano. E lo dico con dispiacere, perché ripeto, penso che il regime iraniano non piaccia a nessuno, e ci piacerà, e questa iterazione del regime vi assicuro che è ancora peggiore di quella precedente.
13: Senta che dice Michi da Barletta: di Trump non mi fido nemmeno per dirigere il traffico in una strada privata, meglio storace e Luxuria. E Gabriella ci fa i complimenti per la trasmissione.
14: Allora, l'Iran abbatte l'elicottero Apache, quindi poi Trump risponde con i bombardamenti, adesso ne minaccia altri. È il principio.
13: Ma perché non deve rispondere?
14: È il principio occhio per occhio, dente per dente?
16: Ma è il principio per il quale in realtà entrambe le parti, più gli Stati Uniti dell'Iran, vogliono arrivare a un accordo che è una prima intesa, ma entrambe le parti, e soprattutto l'Iran, vuole assicurarsi che l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti rifletta, tra virgolette, le forze in campo. E qua ritorna il tema nella relativa vittoria strategica dell'Iran. E quindi, se gli Stati Uniti passano per l'Oman, in questo caso, con una pace, e l'Iran si sente che il negoziato, perché noi non siamo in quella stanza, possiamo soltanto immaginare quella che è la dinamica all'interno di quella stanza, e induce, diciamo, Teheran a dire: adesso gli dobbiamo un attimino far vedere che abbiamo i muscoli, e abbatto la pace, no? Trump deve rispondere, perché sennò ha delle ripercussioni all'interno dello stesso negoziato, ma in realtà sia botta che risposta, e lo si vede da quello che dicono, da quello che fanno, in realtà non hanno voglia di un'escalation, cioè non vogliono ritornare in un contesto.
13: E beh, allora come finisce questo conflitto in Iran?
16: Allora, io credo che l'opzione più probabile sia che si arrivi... Vi ricordate un po' il piano per Gaza? Il piano in due fasi? Un piano di due fasi, in cui la prima fase viene implementata, quindi una prima fase che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, quindi eliminare sia il blocco sia il controblocco dello stretto di Hormuz, lo scongelamento di una parte degli asset congelati iraniani da parte degli Stati Uniti, forse una prima sospensione delle sanzioni, e poi seconda fase si continua a parlare di nucleare. È per questo che dico che Trump, perché questo accordo non arriva fino in fondo a firmarlo? Perché è un pessimo accordo, ma è un pessimo accordo perché riflette l'andamento di questa guerra, ripeto, una guerra che purtroppo hanno perso gli Stati Uniti.
14: Trump dice che Netanyahu fa tutto quello che gli dice lui, ma io lo vedo un po' irrefrenabile persino dallo stesso Trump, questo Netanyahu.
15: Netanyahu, rispetto.
14: Lo rispetto, questo criminale Netanyahu, ecco, specifico.
16: Questo criminale di guerra Netanyahu.
14: Esatto,
16: vabbè,
14: è così.
15: Siete due faziose.
16: Questo è difficilissimo capire se è un gioco delle parti, no? Il poliziotto buono, il poliziotto cattivo, che credo che rifletta parte della realtà, credo che al tempo stesso un'altra parte della realtà effettivamente è un Netanyahu che tanto le cose le fa, lo sa che magari Trump si incazza, ma tanto sa che si riesce a rigirare come un pedalino, perché diciamolo, Netanyahu sarà un criminale di guerra, ma purtroppo è un criminale di guerra intelligente. Trump, ahimè, non ha lo stesso livello.
15: Tutti e due, uno prima uno, poi l'altro.
14: C'ha ragione
15: Peppino da Macerata, ma perché intervistate solo pro Iran?
14: Non puoi dire che sia pro Iran.
15: È
14: la percezione tua malata questa.
15: No, Peppino di Macerata.
16: Posso dire, però questo penso è un punto importante, perché io credo che sia sempre importante fare la distinzione tra, come dire, l'analisi e il desiderio. Certo. Ripeto, io è per questo che ho detto mille volte, ahimè, purtroppo, però il fatto che le cose sono andate così sarebbe scorretto da parte mia.
15: Lei continuerà a venire da noi.
14: Saluto dicendo che io nel 2008 ho fatto una protesta con il cappio al collo contro la pena di morte per gli omosessuali.
15: Ma
14: se in Iran,
15: sono per loro.
14: 2008. Grazie. Vuoi sentire una lettera d'amore?
15: Non la tua, spero.
14: No, è proprio il contenuto di questo brano, che si chiama Beautiful Freaks, Mick.

0: rossa, mix, rosso e nero. Beh,
1: parli inglese, parli più italiano adesso.
0: È così si chiama. Cioè, esistono questi brani. Ah, altri messaggi sono arrivati, Matteone Grida Milano scrive che, dato che Trump aveva detto, come abbiamo detto prima, che doveva durare 4 giorni questo conflitto, e sono invece lì da 4 mesi, dice Trump non ce la fa proprio a non copiare Putin, riferendosi pure lì alla questione Russia-Ucraina. Perché ti piace pure Putin?
1: Putin a me.
0: Allora.
1: Tu sei omosessuale, mica io.
0: Omosessuale, a parte che sono trans.
1: Sesso, giusto. No,
0: Tenze no, capisce tanta. Invece.
1: A me non si capisce.
0: Beh, ultimamente.
1: Ma che meraviglia!
0: Allora, abbiamo un ricercatore geopolitico ISPI, esperto di quella zona tormentata del Medio Oriente, Luigi Toninelli. Salve.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Buonasera a lei. Non è l'ex ministro, mi raccomando.
2: No, non sono parente.
0: Non è neanche parente, che è una
1: strada.
0: Allora, neanche Parenzo, niente. Allora, le forze americane.
2: No, Parenzo.
0: Allora, le forze americane hanno colpito appunto basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran poi hanno risposto attaccando 2 basi USA in Bahrain e in Giordania. Come si fa a conciliare che si continua a parlare di negoziati mentre si continua a bombardare?
2: Questo è un po' la domanda che ci stiamo facendo tutti, ma funziona proprio perché le parti pensano che attraverso lo scambio di colpi, attraverso gli attacchi, pensano di poter negoziare da una posizione di forza e di rafforzarsi nei confronti della controparte. Anche lo stesso Donald Trump in questi minuti ha detto, da una parte stiamo per raggiungere un accordo migliore di quello che aveva siglato Obama, che avrebbe condotto al nucleare, ovviamente una falsità, dall'altro lato però un secondo esattamente dopo Donald Trump ha detto sto pensando di attaccare l'Iran ma non lo annuncerò pubblicamente. L'avrà detto 30-40 volte nel corso degli ultimi mesi, quindi alle parole di Donald Trump si può credere fino a un certo punto. Sta di fatto che è tutto un tentativo, è tutto un gioco, purtroppo, un gioco militare, quindi non c'è nulla di bello in tutto ciò, ma è tutto un tentativo di rafforzare la propria posizione nei confronti dell'altro per poi negoziare da una posizione di forza nei confronti della controparte.
1: Mi scusi, Toninelli, allora, mentre intanto io continuo a ringraziare anche gli ascoltatori, ci chiedono quando riprenderemo dopo la pausa estiva, perché ha organizzato questo ascoltatore la sua giornata lavorativa per non perdersi una puntata.
0: Ve lo diremo l'ultima puntata.
1: E c'è Giuseppe che ci dice grande Trump, grande Netanyahu, io non aggiungo nulla. E per questo voglio dire al nostro interlocutore, ma lei dice non ci si può fidare delle parole di Trump, invece di quelle degli Ayatollah sì?
2: No, non ci si può fidare sicuramente neanche delle parole, delle posizioni della Repubblica Islamica, però c'è da dire una cosa, che la Repubblica Islamica ha mantenuto la stessa posizione e la stessa linea negoziale nel corso di questi mesi e anche prima dell'attacco le posizioni dell'Iran sono sempre state non cediamo sul nostro programma nucleare civile.
1: E hanno massacrato
2: ma nessuno sta negando che sia che abbiano fatto delle nefandezze immonde, ecco, sì. Nessuno vuole negare.
0: Aggiungo anche
2: quello.
0: Bombardare una scuola con delle centinaia di bambine,
1: no, però io adesso,
0: è un'operazione
1: io non
0: immonda.
1: Non voglio che questa trasmissione passi pro Iran.
0: Allora quell'operazione ti è piaciuta, vedere quelle bambine massacrate.
1: Una colpa degli iraniani che è indubitabile. Stava finendo il nostro interlocutore.
2: No, stavo dicendo che la posizione iraniana è rimasta pressoché stabile nel corso di questi mesi e anche prima. Noi non cediamo sul nostro programma nucleare civile, noi non negoziamo sul sostegno ai nostri alleati regionali, noi non negoziamo sul nostro programma di missili e droni. Bene, ora di questi 3 dossier, solo uno è ancora sul tavolo, quello del programma nucleare. Gli altri 2, Donald Trump che non voleva i missili e i droni iraniani, che non voleva il sostegno agli alleati regionali, li ha tolti dal tavolo negoziale perché si è reso conto che su questi non si può negoziare. Questo al di là di quello che si può pensare della Repubblica Islamica, e nessuno è qui per difendere la Repubblica Islamica, è evidente che questa guerra quantomeno retoricamente è stata persa dagli Stati Uniti d'America, è evidente che gli Stati Uniti d'America hanno iniziato una guerra pensata male e realizzata peggio, e che ora stanno cercando di trovare un modo per risolverla, per in qualche modo uscirne, diciamo, non completamente a pezzi da questa, a livello mediatico, ecco, diciamo, da questa guerra. Anche perché ricordiamoci benissimo che prima di questa guerra lo stretto di Hormuz era aperto. La conseguenza diretta di questa guerra è stata la chiusura di una di una qualcosa che tra le parti non era neanche un problema prima della guerra.
1: Anche i paesi arabi hanno cambiato alleanze, però anche i paesi arabi hanno cambiato alleanze.
2: Ma alcuni paesi sicuramente hanno nel corso degli anni sempre di più vedono la Repubblica Islamica come un problema all'interno della regione, sicuramente. Altri paesi però si rendono conto, come ad esempio il Qatar, che la Repubblica Islamica in ogni caso, o l'Iran, resterà lì e in qualche modo, volente o nolente, un rapporto devi avercelo con questo paese, perché la geografia è spietata e il paese resterà lì.
0: Telegrafico, lei ha usato spesso il termine guerra, perché invece Trump si arrabbia quando la si chiama guerra?
2: Ma questo qui bisognerebbe chiederlo in realtà a Donald Trump. Il discorso probabilmente è cerchiamo di interpretare quello che può pensare il presidente statunitense. Il tentativo di evitare di chiamarla guerra, di riferirsi a questo come una guerra, permette in qualche modo di racchiudere quello che sta avvenendo all'interno di un processo negoziale e di uno scambio di colpi in favore di un negoziato.
1: Chiama operazione speciale la guerra.
2: Esatto,
0: è tutta retorica. Tutti eufemismi. Grazie a Luigi Toninelli, buona serata.
2: A voi.
0: E sarà una buona serata perché poi avremo un ospite misterioso.
1: Aspetta. Dobbiamo dire
0: la voce
1: di non riscrivere.
0: Ascoltiamo la voce misteriosa.
3: Sono una donna che ha messo la famiglia e gli affetti al centro, sempre con grande amore, sincerità e generosità, anche a costo di tanti sacrifici, tante volte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati i principali aggiornamenti, andiamo subito in quattro code per 10 km per un incidente, qui siamo tra Peschiera e Desenzano verso Milano, poi andiamo in A8 e anche qui code a tratti e traffico tra Allacciamento Fiorenza e Milano Fiera verso Varese. Ci spostiamo in A7 dove ci sono code e traffico congestionato in questo momento tra la barriera di Genova Ovest e Allacciamento A10 verso Milano. Traffico congestionato anche in A12 tra Genova Est e Allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. Ci sono code a tratti e traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Andiamo poi in A14, il ripristino di un incidente tra Teramo e Valvibrata verso Ancona, ma troviamo code anche verso Pescara tra San Benedetto del Tronto e lo svincolo di Teramo Giulianova. Un altro aggiornamento ci porta sulla statale del Lago di Como, tratto chiuso, alberi sulla carreggiata all'altezza di Monza in direzione della Svizzera. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
10: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
11: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Lieder und Gesänge, opera 57.
1: Sub luce.
0: Josef Myslivecek. Sei divertimenti per cembalo e violino. Primo andantino, secondo tempo diminuetto grazioso, terzo andantino, quarto allegretto, quinto tempo diminuetto grazioso, sesto allegretto grazioso. Marius Bartocini, fortepiano, e Rossella Croce, violino.

0: troppo, basta.
1: Con Matteo Porru, Under 25, Giovani Talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Il rosso e il nero.
6: E siamo nella seconda parte del rosso e nero.

0: ascoltiamo la voce dell'ospite misteriosa che sta per arrivare.
1: Sono una donna che ha messo la famiglia e gli affetti al centro, sempre con grande amore, sincerità e generosità, anche a costo di tanti sacrifici tante volte.
0: Beh, una bella dichiarazione questa.
2: Beh,
0: eh?
2: Diciamo che non è difficile da indovinare anche per il suo percorso e tanti ascoltatori lo hanno capito.
0: Abbiamo il piacere di avere con...
2: uno che ha sbagliato.
0: Ha detto... possiamo dirlo però, che secondo me le piace. L'ha scambiata per Irene Grandi, che è comunque una bella voce. Sì. Grazie di essere qui a Veronica Maia.
2: Ciao Veronica!
3: Ciao! Che sorpresa! Poi non mi aspettavo di risentire la mia voce di chissà quale intervista. Ciao, ciao a tutti!
0: Ciao, ciao! Dunque, la prima domanda è questa, perché non lo sapevo, devo dire che era... l'ho scoperto. Tu sei nata a Parigi, perché?
2: Oh, è napoletana, sì, non sei di Napoli.
0: Però è nata a Parigi.
3: Allora, io sono sorrentina, ma nata a Parigi, tra l'altro il 14 luglio, che è la presa della Bastiglia, quindi proprio...
0: Le 14
3: una rivoluzionaria, oui, la fête nationale de Paris. E quando sono arrivata in Italia dopo un bel po' di anni parlavo solo francese, ma le mie origini sono assolutamente sorrentine, donna del sud.
0: Ma perché i tuoi genitori,
2: meno male che non hanno preso la Bastiglia, i genitori
0: lavoravano in Francia i tuoi?
3: Sì, allora mamma era rimasta incinta di me che aveva 20 anni e con papà aveva voglia di scrivere una pagina autonoma che non fosse dettata dai canoni della penisola sorrentina, magari un po' ristretti per l'epoca, per cui andarono a Parigi proprio in cerca di fortuna con questa bimba in grembo, due genitori giovanissimi di 20 e 21 anni, e poi dopo un po' di anni sono ritornati in Italia, dove hanno aperto un ristorante dove si faceva cena spettacolo, dinè spettacolo. Io sono cresciuta tra i ristoranti, le piume, le paillette degli spettacoli che faceva mia madre. Un bel casino.
2: Allora, Veronica Maia, Vladi non sa che ti conosco da tempo, no?
3: È vero.
2: Ecco, però voglio che io, sì, il motivo degli attacchi non lo capisco. Ti hanno attaccato sui social 1700 post per il tuo fisico?
0: Cioè, invidia.
2: Ma che gli hai fatto?
0: È invidia questa, perché attaccarti sul fisico, non lo so.
3: Allora, ma io mi faccio una gran risata perché sinceramente a volte leggo delle cose che io mi viene voglia di dire: ma vieni qua, vieni a prenderti un caffè con me e dimmi.
2: A me non me l'hai detto
3: dove...
2: però di venire.
3: Te non c'è bisogno, che ce ne... figurati, quando vuoi. Beh, un po' mi sono abituata al fatto che purtroppo la gente con grande leggerezza e un pizzico di cattiveria scriva tanto per, e a volte penso, boh, non lo so, evidentemente la percezione che gli altri hanno non sempre corrisponde a quello che tu sei. A volte, che ne so, la TV può alterare, un trucco stesso può alterare, può farti bene o può farti male, può migliorarti o peggiorarti. Io sì, sono una donna che si cura, ho un marito chirurgo plastico, i motivi dell'attacco sono quello. Le persone, pur di dire è tutta rifatta dal marito, cominciano ad inventarsi interventi mai fatti, filler mai messi. Io ho fatto delle poche cose che tra l'altro ho anche sempre dichiarato, ma sul viso in particolare, cioè mio marito non mi mette.
0: Ma poi saranno pure fatti tuoi, ma io non lo so se la gente...
3: Ma non avrei problemi
0: non
3: a dirlo.
0: Non ha una vita, ma
3: lui
0: non
3: dice,
0: ha una vita.
3: Ma sei cambiata. E certo, sono passati pure 20 anni da quando ho iniziato, ho fatto pure 3 gravidanze di 16
2: allora
3: kg.
2: Allora vuol dire che il mio chirurgo plastico è più bravo di tuo marito, non se l'ha accorto nessuno.
3: parliamone.
0: Allora invece io voglio parlare della tua carriera, perché ragazzi, tu hai esordito... come attrice in Amici miei, una commedia firmata da, scusate se poco, Mario Monicelli.
3: Sì,
0: che ricordi.
3: Ma a parte
2: e con
3: che
2: quegli artisti poi
3: in tournée c'erano Jerry Calà, Franco Pini, Nini Salerno e poi Stefano De Sando, che è la voce del doppiatore del grande De Niro, quindi erano proprio già 4 bischeri di loro, proprio come nel film Amici miei. Poi tu immagina Mario Monicelli, che comunque era severissimo. Io mi ricordo che li teneva tutti a bada e diceva: zitti con le orecchie dritti come le lepri, no? Perché dovevamo fare questa lettura del copione e prendevamo cazziatori dalla mattina alla sera prima di andare in scena. È stata una grande esperienza. E poi le tournée all'epoca, sto parlando degli anni 2000, duravano 210 giorni, cioè io mi facevo tutta l'Italia dal nord al sud, e fu una grandissima esperienza umana, professionale, e poi tanto divertimento anche. Finita la cena, dopo lo spettacolo, quelli andavano veramente a suonare i citofoni microfoni alle 3 del mattino.
0: No, entravano nella parte proprio.
3: Così sì, non sono mai usciti dalla parte.
2: Senti, lasciamo perdere allora gli attacchi degli hater sui social.
3: Sì, che se ne frega.
2: Ma hai mai incontrato l'invidia invece nel campo di gioco tuo?
3: Sì, e io siccome sono poi una siccome mi
2: no, siamo discreti
3: persona...
2: e non vogliamo nomi, solo i cognomi,
3: carino. Allora io sono una persona che normalmente vede il buono, sono una che è grata alla vita, mi sento fortunata, quindi io non sto a guardarmi le spalle, sono una buonacciona, non sto lì a fare strategie. Invece ho conosciuto nel mio percorso persone che veramente si svegliano la mattina col pensiero di come ottenere più di te o meglio di te o prima di te o peggio ancora al posto tuo.
0: Lo sai che lo puoi raccontare, no? Sulle locandine stanno a vedere quanto è grande il tuo nome rispetto
3: sì,
0: a quell'altro
3: sì,
0: col centimetro.
3: Ma ti dico di più, anche il camerino, se il tuo è più grande, se il tuo è più piccolo. Beh, io sono cose che non ho mai amato e non ho neanche mai amato quando magari ero in qualche posizione un po' più privilegiata, non ho mai amato stentarlo. Cioè a me piace fare gruppo, mi piace stare con la squadra, con gli operatori, con chi sta fa le pulizie, la scenografia.
0: Bravo, siamo simili, costumi. Devo dirti
3: questo
0: la
3: è il segreto del successo di una tournée, di una produzione. Sì.
0: Squadra. Allora, a proposito di squadra, tu sai che Storace è leggermente romanista. Tu invece sei tifosa della Lazio. Come la vedi?
2: Non è vero, sì, ma non ci chiederò mai.
3: Allora, io ho iniziato questo mestiere grazie all'Azialità in TV, a Guido De Angelis che conduce questo programma su Teleroma 56 da non so quanti anni, e mi volle in trasmissione quando io ancora facevo solo teatro o la soubrette in teatro, e anche con un certo snobismo io dissi no, ma io faccio teatro, la televisione non mi interessa, e lui mi disse ma dai, prova, sei spigliata, sei qua, sei là, e mi buttò in questa trasmissione dove io non capivo nulla di calcio. Quindi, poi imparavo a memoria per non fare brutta figura, finché poi mi capitò un provino per Rai Sport. All'epoca il direttore era Fabrizio Maffei, noto laziale, mi aveva già vista nell'altra trasmissione. Sono partita per Dribbling Europei edizione 2004 da Lisbona e mi tenne a battesimo il grande Bruno Pizzul, che mi insegnò tutto del calcio.
2: Comunque dopo ascoltaci bene che ci sarà anche un'altra notizia sulla Lazio.
3: Allora,
4: interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Deceduto all'ospedale di Bolzano, il 67enne aggredito a fine maggio nell'area di servizio di Cardano. A colpirlo un suo conoscente, ex componente degli Hells Angels. Inchiesta a Carbone delle Alpi, il Tribunale del Riesame di Trento revoca la sospensione dei pubblici uffici per un anno al direttore dell'Agenzia per l'Ambiente, Flavio Ruffini. Ultimo giorno di scuola per 67.000 studenti trentini, mentre i ragazzi festeggiano davanti alla provincia la protesta dei sindacati di categoria. Basta precariato. Il commercio elettronico da problema risorsa per molte aziende trentine. Uno studio del Politecnico di Milano rileva un più 7% di fatturato sul campione esaminato, in buona parte legato al turismo. Mercoledì 10 giugno, sono le 18:46 minuti e 5 secondi, terza edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige. In conduzione a Bolzano Valentina Leone, da Trento vi sta parlando Nicola Chiarini. In regia Alex Holsknecht e Nunzio Messere.
7: Dunque, l'avete sentito nei nostri titoli, non ce l'ha fatta Manfred Rieger, l'imprenditore 67enne di Cornedo all'Isarco, rimasto vittima il 28 maggio scorso di un'aggressione nell'area di servizio di Cardano. L'uomo è deceduto oggi all'ospedale di Bolzano, dove si trovava ricoverato in prognosi riservata. A colpirlo, facendolo cadere sull'asfalto, Marcus Dorfman, 55 anni, biker ed ex membro della banda di motociclisti Hells Angels. L'uomo era stato subito arrestato per tentato omicidio e si trova attualmente in custodia cautelare in carcere. Ma ora torniamo a parlare dell'inchiesta Carbone delle Alpi sul presunto traffico internazionale di rifiuti. Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta dei legali di Flavio Ruffini, direttore dell'APA. I dettagli nel servizio.
8: Flavio Ruffini può tornare a lavorare. Anche la misura cautelare interdittiva disposta dal GIP nei confronti del direttore dell'agenzia provinciale, cioè la sospensione per un anno dall'esercizio dei pubblici uffici, è stata revocata, così come era accaduto per la custodia cautelare degli altri 5 indagati altoatesini dell'inchiesta Carbone delle Alpi, scarcerati tutti il 4 giugno. Il direttore dell'ufficio gestione rifiuti Giulio Angelucci, il tecnico Andrea Smarri, il presidente del consiglio di amministrazione della ditta Lega Andrea Stapainer, l'ex presidente di SEAB Rupert Rosanelli e Hugo Trenkwalder. L'avvocato Federico Fava, legale di Ruffini, ha sottolineato come nella sua ordinanza al tribunale del riesame si sia spinto a non ritenere sussistente un quadro di gravità indiziaria a carico del direttore di APA in ordine al reato di traffico illecito di rifiuti. L'ennesima battuta d'arresto a un'indagine a mio avviso sbagliata nei modi, nel metodo e nella forma, ha commentato Fava. Matteo Battistella, TGR Bolzano.
6: Oggi in Trentino è finita la scuola, un momento di festa per tanti studenti che ora possono pensare all'estate, il servizio.
9: È andata tutto sommato bene, ma alla fine tutto quello che aspettiamo è fine anno, no? Tutti insieme a festeggiare, basta, dopo un anno non ce la facciamo più, siamo tutti esauriti.
10: Devo dire che dopo 5 anni il tempo vola, mi ricordo in prima che dicevo Madò in quinta, chissà quanto tempo deve passare e adesso sono qui.
11: Ultima campanella dell'anno per 67.000 studenti di elementari, medie e superiori trentini. L'acqua della pioggia ha solo in parte rovinato i piani dei tanti burloni pronti con uova e farina a fare di un momento di festa un'opportunità per trasformare i compagni in torte umane, con qualche piacevole eccezione.
12: Questa rosa per chi è?
13: Per un'amica.
12: Festeggiate la fine della scuola in modo romantico?
13: Abbastanza.
11: Chi finisce potrà godersi un po' di vacanze, almeno in parte.
14: Ci sono un po' di lavoretti da fare, ci hanno dato dei compiti, però più leggero rispetto agli altri anni.
11: Le secondarie di primo grado terranno in autonomia gli esami di terza media, mentre per 4.585 studenti dell'ultimo anno di superiori è già tempo di pensare alla maturità, al via il 18 giugno con lo scritto di italiano. 140 le commissioni d'esame istituite.
12: Maturità? Attese?
15: Maturità, dai, abbastanza bene, insomma. Se si prova, poi come va, va, insomma. Portate a uscire, poi.
16: Bisogna studiare alla fine, quello è l'unica cosa da fare.
11: Per tutti gli altri, scrutando il cielo, da oggi è tempo di divertimento, ad esempio quello del Trentino School Festival al Parco delle Alberi di Trento con il rapper Tony Boy guest star. 3.500 i biglietti venduti. Francesco Macaro, TGR Trento.
6: E gli insegnanti precari hanno decisamente meno motivi per festeggiare, perché per alcuni di loro l'estate significa niente stipendio. Oggi la protesta dei sindacati davanti alla provincia di Trento, sentiamo.
17: Finisce la scuola in Trentino, ma non le proteste dei sindacati di categoria. Con una voce sola, CGIL, CISL, UIL, SATOS chiedono investimenti contro il precariato, che colpisce circa il 25% dei circa 10.000 docenti delle scuole dell'obbligo e 900 insegnanti di scuola dell'infanzia, con una difficoltà crescente a trovare supplenti. Perché, per paradosso, ci sono precari di serie A e serie B, osserva Monica Bolognani, segretaria CISL Scuola del Trentino.
18: L'insegnante precaria nella scuola primaria, dopo aver completato l'anno scolastico, quindi lavorato 180 giorni, partecipato agli scrutini, ha diritto alla retribuzione estiva. Questo impegno la provincia non lo ha mai messo per la scuola dell'infanzia.
17: Così, a parità di titoli professionali, c'è una fuga verso le primarie per evitare buchi di stipendio e di contributi previdenziali. Da qui un pacchetto chiaro di richieste.
18: Intervenire sulle retribuzioni, questo è importantissimo, cercare di attivare misure conciliative, perché la maggior parte del personale è donna e quindi si trova in quella fascia d'età sandwich dove hai i figli che ancora non sono autonomi, ma anche i genitori a cui pensare.
17: C'è poi il tema dell'apertura a luglio.
18: La provincia ha messo in campo risorse importanti, circa 8 milioni di euro, per aprire gli istituti comprensivi e affidare questo tempo al terzo settore. Perché non si è mai fatto nella scuola dell'infanzia?
17: Tra i temi nell'agenda scolastica anche la riforma nazionale dell'istruzione tecnica, per cui la FLC-CGL ha proclamato lo sciopero degli scrutini. Maddalena Boggiano, TGR Trento.
7: Manifestazione del gruppo Iniziativa per più democrazia davanti al Consiglio provinciale altoatesino stamane, dove domani si voterà la proposta che mira a semplificare il referendum e il servizio.
19: In due disegni di legge la riscrittura delle regole della politica in Alto Adige, il progetto di più democrazia ha più di 20 anni, la votazione al Consiglio è in agenda nella sessione di giugno appena iniziata, la posta in gioco è un forte rafforzamento della consultazione referendaria. Il portavoce Stefan Lausch.
20: Diventerebbero effettivamente possibili le votazioni referendarie propositive, abrogative, consultative a livello provinciale.
19: Il referendum è un istituto in crisi, ma per l'associazione Più Democrazia tutto dipende dal quorum.
20: In Italia abbiamo il problema del quorum, che non esiste per il referendum confermativo, e noi qui in Alto Adige almeno siamo già riusciti ad abbassare il quorum al 25%, che non sarebbe più un problema. Per questo qui la gente avrebbe veramente la sicurezza di andare a votare e di decidere proprio sulle questioni che sono importanti per loro.
19: Si cerca una maggioranza per il sì ai due disegni di legge le opposizioni. Nella maggioranza CDU-Limair, mentre Fratelli d'Italia si è sfilata. Giovedì in consiglio la discussione e poi le votazioni, e si saprà se il massimo organo della democrazia rappresentativa deciderà di rafforzare la democrazia diretta in Alto Adige. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
6: Il commercio online trentino gode di buona salute, lo dicono i dati dell'Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, diffusi oggi a Trento in servizio.
13: La parola online suona come una campana a morto per i negozi delle nostre città, ma c'è anche una parte di commercio in rete che può essere opportunità. Un'indagine su 225 imprese del Trentino dice questo, e lo conferma Valentina Pontigia, che ha curato il report.
21: Nel 2025 campione rispondente ci ha dichiarato un e-commerce di 84 milioni più 7% rispetto all'anno precedente. Circa il 60% di questo valore è fatto dal settore del turismo e trasporti, ad esempio gli ski pass oppure prenotazioni di camere d'albergo, e poi per quanto riguarda i prodotti, editoria, ma anche food, ma anche vino.
13: Sono molte però le incertezze e le difficoltà di commercianti e aziende che puntano anche a vendere sul web, spiega Daniela Pedrotti dell'area internazionalizzazione di Trentino Sviluppo.
22: Hanno ancora bisogno di supporto per quello che riguarda la costruzione di percorsi esperienziali che avvicinino il cliente e che lo tengano stretto al loro negozio.
13: E nell'attesa che il marketplace Indaco, il cosiddetto Amazon Trentino promosso dalla provincia, ora piuttosto limitato, decolli, una cosa l'ha ricordata il presidente della Camera di Commercio Andrea De Zordo. Bene l'online, ha detto, ma i negozi fisici, soprattutto nei piccoli centri, sono anche presidio sociale.
23: Danilo Elia, TGR Trento.
7: Respinte oggi in consiglio provinciale a Bolzano due mozioni del Team Kappa sul tema gestione dei flussi turistici. La prima prevedeva l'utilizzo della card per la mobilità guest pass non più su tutto il territorio provinciale, ma solo all'interno della zona dell'hotel di soggiorno. La seconda, un sistema di contingentamento dei visitatori per le attrazioni con maggior afflusso considerate hotspot. Delusione da parte del movimento di Kohlensperger, che parla di maggioranza sorda rispetto al malcontento della popolazione. Sul tema dell'overtourism, però, la giunta ha intanto annunciato che per l'estate 15 ranger saranno operativi, sensibilizzando sul comportamento corretto da tenere in natura e fornendo informazioni in luoghi molto frequentati come il lago di Braies, il Seceda e i Passi Dolomitici.
6: Il Consiglio provinciale a Trento invece tiene banco la questione della possibile fine anticipata della legislatura qualora il presidente Fugatti si candidasse alle elezioni politiche del 2027 e andasse a Roma. Sentiamo.
24: È con un acceso botta e risposta tra il consigliere di Onda De Gasperi e l'assessora Gerosa che si è aperto il dibattimento nell'aula del Consiglio provinciale sul DDL carenze formative. Ma nelle pause dei lavori, dopo che ieri in aula Fugatti non ha escluso sue possibili dimissioni per candidarsi alle politiche nel 2027, si è discusso anche del futuro della legislatura. Il vicepresidente Spinelli è diretto.
25: La legislatura breve che si aprirebbe eventualmente nel 27 sarebbe comunque problematica da spiegare, da gestire e da mettere in campo. Tre elezioni nel giro di un anno e mezzo cominciano a diventare tante.
24: Per questo, aggiunge, si potrebbe intervenire a livello di riforma normativa per evitare lo scioglimento obbligatorio del Consiglio provinciale.
25: Però sta a questo Consiglio provinciale la volontà di dare una soluzione o di non dare una soluzione.
24: Il collega di maggioranza, l'assessore Gottardi, sottolinea che sul futuro della legislatura si deciderà assieme tra gli alleati.
26: Io credo che quando sarà il momento di comunicare delle scelte lo faremo tutti insieme.
24: Mentre ha dubbi su una riforma della legge elettorale.
26: In questo momento specifico non credo che serva.
23: Davide Sigele, TGR Trento.
7: Di nuovo la cronaca, un uomo di 72 anni residente a Bronzolo aveva concesso la sua auto per un uso temporaneo ad una donna di 33 anni residente in provincia di Treviso, conosciuta su un sito di incontri online. Quando ne ha chiesto la restituzione, la donna, però spalleggiata da un uomo di 35 anni residente sempre nel trevigiano, ha chiesto 4.500 euro minacciando di incendiare l'autovettura qualora il proprietario non avesse provveduto al pagamento. Al momento della consegna del denaro sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato i due per il reato di estorsione e minaccia.
6: Spaccata l'edicola tabaccheria di Piedicastello a Trento nella notte tra lunedì e martedì. Un ventottenne di origine marocchina ha usato come ariete un tombino portando via fondo cassa, gratta e vinci e sigarette per un valore di oltre 5.000 euro. L'uomo, ritenuto responsabile di altri 4 furti in città nelle ultime 3 settimane, è stato arrestato dalla polizia per essere poi rilasciato con obbligo di firma. E ferrovia della Valsugana interrotta per alcune ore nel pomeriggio a causa del maltempo tra le fermate di Villazzano e Santa Chiara. Lo stop temporaneo dovuto all'esondazione di un rio che ha portato acqua e fango sui binari.
7: Tuffi, a inizio luglio torna al Lido di Viale Trieste nel capoluogo altoatesino il Bolzano Diving Meeting, una 3 giorni di gare che quest'anno avrà il record di partecipanti. Sentiamo.
0: Non lo ha fermato nemmeno il Covid, il Bolzano Diving Meeting, arrivato alla 48esima edizione. Dal 3 al 5 luglio, atleti provenienti da tutto il mondo si tufferanno dalla stessa piattaforma da cui saltarono Klaus Di Biasi, Giorgio e Tania Cagnotto. Un appuntamento ormai consolidato che quest'anno tocca un record importante, dice Ardelio Michielli, presidente della Bolzano Nuoto.
1: Abbiamo raggiunto il record delle presenze sia di nazioni che di atleti, dirigenti, tecnici che arrivano da tutte le parti del mondo. Abbiamo 200 persone che arrivano a Bolzano. Non solo sono tante le nazioni, ma le nazioni importanti che vengono con tantissimi atleti e ci saranno atleti di livello mondiale che poi andranno a fare gli europei e sono atleti del settore giovanile.
0: Qualche esempio, dagli Stati Uniti arriveranno 26 atleti, la Gran Bretagna ne schiera 24, l'Australia ne porta in dote 21, 27 gli atleti azzurri che gareggeranno al Lido di Bolzano, tra questi però nessun altoatesino. Sentiamo Walter Taranto, presidente del comitato Federnuoto Alto Adige.
2: La Bolzano Nuoto comunque sta lavorando molto bene, sta puntando tanto sui giovani, tanto che agli ultimi campionati italiani hanno fatto delle medaglie. La stessa federazione crede molto nella struttura, nella società Bolzano Nuoto, lo considera un centro federale, per cui sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare nei prossimi anni.
0: Diana Benedetti, TGR Bolzano.
6: Alle 18.59 quindi la nostra ultima notizia, ma prima di salutarci diamo uno sguardo al meteo. Per domani è previsto tempo stabile e in gran parte soleggiato. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Queste le temperature registrate oggi nei 2 capoluoghi, Trento 17 di minima e 22 gradi di massima, Bolzano 16 e 19. Vi ricordiamo l'appuntamento alle 19.35 circa su Rete 3 con il telegiornale regionale e i nostri siti internet rai.it/tgrtrento e rai.it/tgrbolzano. La prossima edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige invece sarà domani mattina alle 7.18. Grazie per essere stati con noi. Noi e dalle redazioni RAI di Trento e Bolzano l'augurio di una buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
5: Ore 19.
8: GR1.
27: Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, qui le regole si rispettano, poi annuncia giù le tasse per il ceto medio. Ponte sullo Stretto, i PM di Roma, gli indagati tentarono di corrompere altri giudici, la maggioranza, il progetto vada avanti, le opposizioni, spreco di denaro pubblico. Negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo, Trump pronto a nuovi attacchi, Peseschian resisteremo fieramente alle minacce, Israele torna a colpire in Libano almeno 14 vittime. Luis da Silva assolto, non ha ucciso Pierina Paganelli, il 36enne ha vinto la giustizia, i familiari della vittima, sentenza da rispettare e non da condividere, la procura farà appello. Nell'Oceano Indiano scoperta una necropoli di balene di oltre 5 milioni di anni, è il risultato di una ricerca internazionale coinvolta anche l'Università di Pisa. La prima volta di Achille Lauro, il cantatore sbarca allo Stadio Olimpico per sedurre Roma con comuni immortali. Mondiali di calcio, -1, domani sera Messico-Sudafrica aprirà la prima edizione extra larga a 48 squadre, ma senza un favorito assoluto. Buonasera da Alice Andreoli, l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio sul taglio delle tasse. La Premier, che ha poi presieduto il Consiglio dei Ministri che ha approvato due decreti legislativi per regolare l'intelligenza artificiale, ha sottolineato la ricchezza non la fanno i governi ma imprenditori e lavoratori.
8: Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per il ceto medio. Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio rivendica le politiche del governo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, l'impegno contro la concorrenza sleale delle attività apri e chiudi. Non siamo la Repubblica delle banane, dice.
9: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
8: La Premier rivendica anche i dati economici incoraggianti, afferma e sui social rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più da marzo ad aprile, un segnale positivo che conferma la tenuta del nostro sistema produttivo, sottolinea. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sulle norme attuative per l'intelligenza artificiale. Senza regole rischiamo un mondo in cui i cittadini non sanno cosa è vero, avverte Giorgia Meloni. Il tema, caro al governo, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì prossimo a Evian. Subito dopo la Premier sarà impegnata al Consiglio europeo di Bruxelles, su cui domattina riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
27: E dall'Assemblea di Confcommercio la conferma di alcuni segnali positivi dell'economia nel nostro paese. La produzione industriale accelera per il terzo mese consecutivo. L'Istat rileva un aumento dello 0,2% nella media febbraio-aprile. L'inviata.
10: Non siamo un paese in declino. Il presidente di Confcommercio promuove l'operato del governo e spinge sul nostro senso di italianità. Carlo Sangalli.
11: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
10: Per il presidente di Confcommercio bene il rigore sui conti, ma bisogna spingere sul taglio delle tasse. Ancora Sangalli.
11: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
10: Infine bisogna fare di più per giovani e donne. Per quanto il terziario sia il settore dove l'occupazione e l'imprenditorialità femminile sono ai massimi, restiamo 13 punti percentuali sotto la media europea per partecipazione femminile al mercato del lavoro. Amalia Carosi, GR1.
27: All'ufficio parlamentare di bilancio la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. Per la presidente Lilia Cavallari bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito. Sentiamola.
12: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
27: L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto, dalle carte emergerebbe il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato con l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio.
14: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde necessario della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in caso scambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Al giornale radio, intanto, l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
15: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
14: Fausto Bertuccioli, GR3.
27: E sul ponte, sullo stretto, nel giorno del Consiglio federale della Lega, oltre che sulla commissione Covid, si confrontano i partiti.
16: Sospendiamo la seduta.
17: È sul grido onestà dai banchi del Movimento 5 Stelle che la seduta alla Camera viene sospesa dopo l'intervento di Alice Buonguerrieri, Fratelli d'Italia, che sfida Conte a farsi udire in commissione Covid.
18: Dico a Conte che noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi non ha avuto ancora il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d'inchiesta Covid.
17: Ed Alfonso Colucci dei 5 Stelle a controsfidare la maggioranza.
19: Rinunciate alla vostra immunità parlamentare e venite nelle aule dei tribunali a chiarire la verità, perché questa commissione Covid è completamente delegittimata.
17: Altro scontro sul ponte dello stretto che pesa sulla riunione del Consiglio federale della Lega con Salvini, che dice di voler rafforzare il partito, e Zaia, che sottolinea c'è una sola Lega. Avanti con il progetto del ponte, ribadisce tutta la maggioranza. Le opposizioni accusano il governo di ennesimo fallimento e chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Un progetto costosissimo per i Dem ed ora anche l'ombra della corruzione, rimarcano i pentastellati. Uno spreco di risorse per AVS. Carla Macrellino, GR1.
27: Al Question Time alla Camera il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato della necessità di un controllo dell'immigrazione, annunciando una vigilanza straordinaria sul caporalato.
20: Oltre 1800 denunce per caporalato e più di 340 arresti è quanto è stato fatto dal 2022 ad oggi, lo dice il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di finanziamenti dal 2021 al 2027 per iniziative contro il caporalato superiori ai 6 milioni di euro.
21: Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022, numeri mai raggiunti. Le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto al decennio fa.
20: Con il ministro del lavoro e con quello dell'agricoltura sta per partire comunque un'attività
21: di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale.
20: Quanto al dramma di Amendolara, il ministro aggiunge che i presunti autori della strage sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018 e nel 2022,
21: cioè prima che l'attuale governo operasse la sospensione della libera circolazione di Schengen al confine orientale con la Slovenia.
20: Riassume in poche parole Piantedosi infine il metodo del governo:
21: più controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, più lotta ai trafficanti di esseri umani e più controllo alle frontiere.
20: Anna Maria Caresta, GR1.
27: Il ministro dell'economia Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del consiglio d'amministrazione a carico del MEF non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni o eventuali cessioni a privati di quote del ministero. Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo cui il ministro dell'economia sbaglia perché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo sulle nomine. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. RAI Radio 1 alle 19:10 minuti, siamo al conflitto in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, fra stallo negoziale e attacchi. Il presidente americano è tornato a fare pressione su Teheran, minacciando pagheranno un prezzo. Il corrispondente.
22: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today.
28: Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, ha detto Trump nello studio Ovale poco fa. Dovrebbero firmare un accordo che è ottimo e che vieta loro di avere un'arma nucleare, ma stanno tergiversando, aggiunge il presidente americano, che in queste ore sembra ridimensionare l'ottimismo degli scorsi giorni e usa toni più minacciosi sul dossier iraniano. L'Iran pagherà un prezzo per averci messo troppo a negoziare un'intesa, aveva scritto sui social, e a Fox News aveva fatto sapere di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Interventi che arrivano dopo le ondate di attacchi americani a obiettivi iraniani nella scorsa notte. Operazione di autodifesa l'hanno definita le forze armate, dopo che sempre il presidente americano aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero risposto all'abbattimento di un elicottero Apache a stelle e strisce da parte degli iraniani. Intanto CENTCOM, il comando centrale militare degli Stati Uniti che si occupa anche di Medio Oriente, fa sapere di aver colpito la sala macchina di una nave cisterna battente bandiera di Palau dopo che l'equipaggio aveva ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane sul blocco navale ai porti iraniani nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
27: Non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano e al bilancio delle vittime di oggi si aggiunge anche la morte di un para francese di 21 anni che ha perso la vita durante un'esercitazione. Scoppia intanto la polemica al vetriolo fra il presidente turco Erdogan e Netanyahu, la corrispondente.
0: Non c'è tregua nel sud del Libano. Israele continua a colpire. Dopo gli attacchi pesanti ieri sulla città di Tiro e i suoi dintorni, oggi sono state prese di mira altre località nel sud, tra queste anche la città di Sidone. In serata il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che il numero delle vittime per i raid di oggi ha raggiunto i 30 morti. Nonostante gli annunci ripetuti, è chiaro che la guerra tra Israele ed Hezbollah non conosce tregua. Le Nazioni Unite hanno deciso di inviare una missione per raccogliere prove e verificare se ci siano stati abusi commessi e violazioni di diritti umani in questi 3 mesi di guerra. A morire in Libano, ma per un colpo accidentale, anche un militare francese. Un incidente avvenuto durante i preparativi per una esercitazione. Ad attaccare duramente il premier israeliano ora è anche il presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Un botta e risposta che non fa che aumentare le tensioni in una regione ormai sempre più travolta da conflitti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
27: Afghanistan, almeno 13 persone, tra cui 11 bambini, una donna e un anziano, sono morte in raid aerei attribuiti al Pakistan nelle province orientali. Kabul accusa Islamabad di aver violato il proprio spazio aereo colpendo abitazioni civili. Il Pakistan replica sostenendo di aver eliminato lungo il confine 26 miliziani dei talebani pakistani. L'episodio riaccende le tensioni tra i due paesi dopo settimane di relativa calma. Ancora tensione a Belfast dopo le proteste e gli scontri anti-immigrati scatenati dall'aggressione di un cittadino sudanese contro un residente che ha perso un occhio. La stessa famiglia della vittima si appella alla calma, ma la sommossa rischia di deflagrare anche in altre città. La corrispondente.
1: Stare qui a guardare casa mia che andava a fuoco senza poter far nulla è una cosa che non dimenticherò mai.
2: Non so dove portare la mia famiglia. Mio figlio ha 9 anni e se la prossima volta se la prendono con noi.
7: A Belfast si contano le famiglie rimaste senza casa dopo gli scontri di ieri notte. Gli attacchi che hanno messo a ferro e fuoco interi quartieri hanno colpito soprattutto le comunità etniche nel nord della città. A innescare l'ondata di violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da un uomo che nell'attacco ha perso un occhio. L'aggressore, un richiedente asilo di origine sudanese, oggi è apparso in tribunale. Le immagini dell'attacco, come in altre occasioni, sono state rilanciate sui social media e hanno acceso la miccia degli scontri. A scendere in strada gruppi di manifestanti legati all'ultradestra, veicoli e autobus incendiati tra barricate e lanci di Molotov. In Parlamento il primo ministro Starmer condanna l'attacco e avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni da parte dell'ultradestra. Serve un comportamento responsabile, insistono sia i laburisti che i conservatori. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente le violenze. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
27: La visita del pontefice in Spagna, questa sera la messa alla Sagrada Famiglia. Il cristiano deve essere compassionevole, amare senza interesse e cercare il bene degli altri, ha detto Leone XIV parlando con le realtà caritative di Barcellona. Poi, rispondendo a un bambino, non volevo essere papa né da giovane né da anziano, però quando il Signore chiama devi dire di sì. Di nuovo cronaca, non si chiude il caso Pierina Paganelli. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato per il delitto della 78enne nell'ottobre del 2023. La sentenza è arrivata nel cuore della notte.
3: Assolve da Silva Luis dal
4: assolto per non aver commesso il fatto con la vecchia formula dell'insufficienza di prove. Dopo due anni dietro le sbarre e 16 ore di camera di consiglio, all'alba Luis da Silva è stato scarcerato.
5: Gilde solo la giustizia.
4: Le motivazioni entro 90 giorni, ma la procura, che aveva chiesto l'ergastolo, ha già annunciato ricorso in appello. Da Silva si è sempre dichiarato innocente e le prove non hanno tolto alla corte ogni ragionevole dubbio per condannarlo. Nessuna traccia di DNA dell'uomo sui vestiti della vittima, mai conservati durante le indagini, mai trovato il coltello usato per uccidere Pierina Paganelli nel garage del condominio dove tutti abitavano, in via dei Ciclamini a Rimini. Contro di lui le parole di Manuela Bianchi, nuora della vittima e amante di Da Silva, fu lei a trovare il corpo e a passare da indagata per favoreggiamento a principale accusatrice, quando un anno e mezzo dopo raccontò di aver incontrato l'imputato nel garage quella mattina. Per la procura il movente era proprio la relazione extraconiugale che Pierina avrebbe scoperto, e poi perizie, alibi, filmati e testimonianze, tutto da riesaminare per stabilire chi sia l'assassino. Simone Zazzera, GR1.
27: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale nel giorno delle decisioni del Consiglio dei Ministri. La Commissione Europea pubblica il testo definitivo del codice di condotta realizzato con il contributo di esperti, indipendenti, imprese e università.
6: L'obbligo scatterà dal 2 agosto per effetto dell'AI Act, la normativa europea che disciplina organicamente il settore. Etichette chiare e visibili per contenuti creati con i sistemi di intelligenza artificiale, quindi massima trasparenza anche sui video modificati o manipolati contro i cosiddetti deepfake. Ma non solo, il codice di condotta prevede che gli utenti in rete dovranno sempre essere informati quando interagiscono con i chatbot, che stanno diventando veri e propri agenti personali con funzioni sempre più evolute e la possibilità di svolgere operazioni in autonomia. L'obiettivo fondamentale è ridurre i margini di rischio o di inganno legati all'uso della nuova tecnologia in tutti i settori. Professor Vincenzo Lomonaco, Università LUISS.
13: Si tratta di un passo importante e necessario. La trasparenza sui contenuti generati dall'IA non frena l'innovazione, anzi ci aiuta a integrarla in modo sostenibile, e su questo l'Europa sta dimostrando al mondo che un compromesso tra innovazione e regolamentazione è possibile.
6: Daniele Morgera, GR1.
27: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. Un cimitero di balene lungo quanto l'Italia è la straordinaria scoperta fatta nell'Oceano Indiano, dove gli studiosi hanno individuato la più grande necropoli di cetacei.
23: Si trova nella fossa Diamantina, oltre 4.000 metri di profondità. È una necropoli delle balene da tempo immemore. Grazie a numerose immersioni con un veicolo sottomarino, gli studiosi hanno individuato sia resti fossili risalenti anche a 5 milioni di anni fa, sia carcasse tuttora attive. La scoperta, pubblicata su Nature, si deve ad un gruppo internazionale di ricercatori, tra cui il professor Giovanni Bianucci dell'Università di Pisa.
24: Queste balene che cadono sul fondo vengono poi colonizzate da tutta una serie di organismi che sono specializzati per decomporre e si nutrono di questi resti.
23: Professore, ma le balene non decidono di morire lì, sono più le caratteristiche morfologiche di quegli abissi.
24: Vivono anche tuttora in quell'area per cacciare, questo probabilmente ne ha favorito l'accumulo nelle profondità di questa fossa che un po' ha imbuto.
23: Cosa ci insegna questa scoperta?
24: Queste profondità fino a 6-7 mila metri, non solo i fossili ma anche le specie attuali che vi vivono, sono nuove per la scienza, quindi tutto un mondo da scoprire, una biodiversità nascosta.
23: Federico Mello, GR1.
27: Un nuovo debutto questa sera per Achille Lauro. Dopo aver conquistato i palazzetti e aperto il tour a Rimini, il cantante romano si esibirà per la prima volta in una struttura simbolo della sua città.
25: E se bastasse una notte sì per farci sparire.
26: La prima volta di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, un momento che il suo pubblico aspettava da molto tempo, come ci racconta Stefania del Fan Club.
29: Con questo concerto si fa la storia, è il primo Stadio Olimpico di Lauro, che è un obiettivo che lui inseguiva da tanti anni, che per tanti motivi non si era riusciti a raggiungere. Adesso ce l'abbiamo fatta, non ci sembra vero a tutti quanti.
26: È il cantante che unisce le generazioni. tradizioni, incarna la moda e le mode, si impegna nel sociale, idolo delle mamme e delle figlie.
5: Noi è la prima volta che veniamo e non vediamo l'ora. Io vengo per lei.
26: La tua canzone preferita?
5: Perdutamente, ovviamente.
26: Da Frosinone, vicino Roma, una ragazza ha portato un cartello che cita un verso di un brano di Achille Lauro.
8: Sì, sul cartellone ho scritto una frase della sua canzone Amor, che è dedicata proprio a questa città, quindi a Roma. E niente, siamo qui in attesa per questo concerto che aspetto da una vita. Stanotte
26: per te. Timiso Ara Pinto, GR1. Mi aspetti lo stesso.
27: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Claudio Campobasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi per lo sport, buon ascolto.
9: Perché scegliere Genertel?
10: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Però perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: GR1 Sport.
7: In studio Alessio Maldini. Mondiali meno uno. Domani sera a Città del Messico la partita inaugurale della rassegna ridata, la prima a 48 squadre. Alla Azteca, ora 21, ora italiana, si affronteranno i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. Le due nazionali si affrontarono anche nell'incontro d'apertura dei mondiali del 2010, disputati appunto in Sudafrica. In quell'occasione finì 1-1. Poi alle 4 di notte, ora italiana, Guadalajara, l'altra partita del gruppo A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Edizione extra large dunque, ma senza un favorito assoluto. E non sono escluse sorprese.
8: Questione di prassi, si comincia sempre dai campioni in carica. Del resto l'Argentina è grosso modo la stessa che ha trionfato in Qatar, sesta volta da record per Messi, e una squadra a quella disposizione di Scaloni più esperta o più vecchia a seconda dei punti di vista. Possibile incognita, paradossalmente, un girone molto morbido, Austria, Algeria e l'esordiente Giordania, che preparerà poco o nulla l'albiceleste alle sfide che contano. E così per i bookmakers la pole position e la griglia delle favorite per la Spagna. I campioni d'Europa di De La Fuente vogliono riaprire un ciclo d'oro in stile Del Bosque e hanno tutte le carte in regola, a parte qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi per gli uomini chiave da Yamal a Nico Williams. Subito alle spalle la Francia di Deschamps, ma attenzione, gruppo interessante Norvegia, Senegal, oltre alla Cenerentola Iraq. Restando in Europa, la Germania deve sfatare il tabù della fase a gironi, l'Inghilterra quello dell'eterna incompiuta. Ovvio che sia più che mai da tenere d'occhio anche il Brasile. Basteranno Vinicius, il redivivo Neymar e soprattutto Carletto Ancelotti in panchina per spezzare un digiuno di 24 anni. Outsider di lusso, la talentuosa Turchia di Montella, il Marocco, grande protagonista di 4 anni fa, e ancora il Portogallo dell'infinito Cristiano Ronaldo. Lo stesso può dirsi di Modric, che trascinerà ancora la Croazia. 48 squadre e un turno eliminazione diretta in più. La strada per New York e la finale del 19 luglio sarà tortuosa e avvincente. Da Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone per il GR1.
7: Calcio mercato Bastoni resterà all'Inter, parola del suo agente Tullio Tinti, mentre Luca, dopo il prestito al Nottingham, tornerà al Napoli. Il neopromosso Monza dovrà cercare un nuovo tecnico dopo la decisione di Paolo Bianco di interrompere il rapporto col club a Brianzolo. Andrà probabilmente al Pisa. Intanto il Viminale, per gli scontri prima del derby della Mole del 24 maggio, ha vietato le trasferte agli ultras del Torino e della Juventus per 10 giornate fino al 3 novembre. Tennis, prima giornata di allenamenti per Jannik Sinner, che ha ripreso la racchetta in mano dopo la drammatica sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. Dagli esami medici effettuati non sarebbero emerse criticità. Il suo esordio a Wimbledon è previsto per lunedì 29 alle 14. Da tradizione il primo incontro sul centrale è riservato infatti al campione in carica. Ancora in dubbio la presenza di Lorenzo Musetti, a causa della lesione muscolare alla coscia sinistra non parteciperà al torneo del Queens, mentre a Stoccarda prosegue la corsa di Bellucci, approdato ai quarti di finale dopo aver battuto 6-2 al terzo set il tedesco Hanfmann. Pallavolo stasera, Ottawa in Canada l'esordio dell'Italia Nations League. Le azzurri affronteranno la Francia, inizio alle 22. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire. L'ispirazione è là fuori.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Verde, viaggiare informati.
15: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci portano subito sulla statale del Lago di Como, tratto chiuso, presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Monza, siamo in direzione passo dello Spluga e poi andiamo in A4, code a tratti, traffico tra Agrate e Bergamo verso Brescia, tempi di percorrenza 45 minuti. In A8 troviamo code a tratti e traffico tra Milano Fiere e allacciamento a Fiorenza verso Milano. Ci spostiamo in A1 Milano-Bologna, anche qui traffico intenso, code a tratti tra allacciamento tangenziale est di Milano e San Giuliano verso Bologna. Ci sono code per traffico in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale, poi in A14 il ripristino di un incidente crea delle code tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, ma anche tra San Benedetto e Teramo verso Pescara. Chiudiamo con il ramo Casalecchio. Code traffico tra Bologna e Casalecchio e allacciamento a 14 verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
18: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
19: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
20: Il premier mette a punto in queste ore.
21: The president did what he always would.
22: The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
2: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi che tratteremo agli ospiti. Saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 10 giugno 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi che tratteremo agli ospiti che saranno con noi.

0: mondo nell'Unione Europea, che poi è un po' la spinta ideale che ha portato gli ucraini a muoversi e a resistere a Putin per così tanti anni. Ne parleremo con Paolo Gentiloni. Poi sarà con noi Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA. Come sapete, oggi su tutti i giornali ci sono le notizie di un'inchiesta aperta con varie ipotesi di reato, di corruttela, che coinvolgono varie persone, tra cui un ex presidente della Corte dei Conti, un presidente aggiunto della Corte dei Conti, un ex membro del board, del CDA, appunto, della società Stretto di Messina, che si considera essere stato molto vicino alla Lega, e altri professionisti. Insomma, il ponte tra le mille difficoltà è stato anche attraversato da una nuova inchiesta giudiziaria. Sono molti giornali che sostengono che questa potrebbe essere la sua pietra tombale, ma vedremo, ne parleremo con Pietro Ciucci questa sera. Poi rivolgeremo di nuovo il nostro sguardo al Medio Oriente. Donald Trump questa mattina ha detto che l'accordo era a portata di mano. In realtà lo ha detto 38 volte da quando la guerra è cominciata, CNN le ha contate tutte, 38 volte Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era a portata di mano. Questa mattina ha detto che ci sarebbero voluti non più di 2 o 3 giorni per la firma dell'accordo, poi oggi pomeriggio invece ha detto che gli iraniani vanno puniti per aver trascinato così a lungo i negoziati e che l'America potrebbe ricominciare a bombardare, cosa che in parte ha già fatto. Anche l'Iran ha risposto, c'è stato di mezzo l'abbattimento di un avanzatissimo elicottero Apache sul Golfo che gli iraniani sono riusciti ad abbattere, c'è stata una sorta di risposta americana e insomma questo scambio ancora di guerre, potremmo dire a bassa intensità, ancora continua nonostante quella che continuiamo a chiamare una tregua. In tutto questo poi c'è il Libano, c'è Israele, ci sono i rapporti tra Netanyahu e Trump, parleremo di tutto con Fiamma Nirenstein. Invece ci occuperemo un po' più di Ucraina e di Russia, di quello che succede nella guerra, con Cristiano Tinazzi, giornalista di guerra freelance. E sarà il nostro ospite su questo. E poi parleremo dei mondiali che cominciano, i mondiali in America, in Canada, nel Messico, cominciano tra polemiche perché le nuove regole sull'immigrazione e anche sulla deportazione che Trump ha imposto al suo paese cominciano in qualche modo a entrare in attrito anche con i meccanismi dei mondiali. Arrivano atleti che vengono fermati, perquisiti, arbitri a cui viene respinto il visto, prezzi stratosferici dei biglietti, problemi di rapporto con l'ICE, come abbiamo visto, che non vuole rinunciare a sorvegliare gli stadi per fare il suo lavoro di deportazione degli immigrati che magari si facessero vedere intorno ai luoghi della gara. Ne parleremo con Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera e ideatore dell'Alzheimer Festival, segue anche una rubrica che sul Corriere della Sera, Stati Uniti, Cina. E chiuderemo tornando, dando un ultimo sguardo al risico bancario, con Osvaldo De Paolini, con direttore del giornale e direttore di Moneta.it. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG1 e cominciamo. Del TG3, scusate.
1: Meloni a Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale, vogliamo aiutare il ceto medio, le opposizioni, nessuna risposta per famiglie e imprese, tutela solo i ricchi. Ponte sullo Stretto, nuove accuse per 2 indagati, avrebbero tentato di corrompere altri giudici della Corte dei Conti, la maggioranza, andiamo avanti, il centro-sinistra, stop all'opera. Trump, attaccheremo duramente anche oggi, negoziate a rilento per colpa di Teheran, l'accordo è fatto, devono solo firmarlo, petroliera colpita da un missile al largo dell'Oman, ci sono dispersi. L'omicidio di Pierina Paganelli, scarcerato nella notte Luis da Silva, assolto per non aver commesso il fatto, i figli della vittima, rispetto per la sentenza, ma non condividiamo. Beatrice Venezzi impugna lo stop della Fenice al rapporto di collaborazione, atto illegittimo e discriminatorio. La replica del sovrintendente, nessun contratto firmato, siamo tranquilli. Mondiale di calcio, domani il fischio d'inizio a Città del Messico, i padroni di casa in campo.

0: contro il Sudafrica, poi 5 settimane di partite tra allerta sicurezza, proteste e polemiche.
1: Le 19:38 minuti, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Paolo Gentiloni, il primo ospite di questa nostra puntata. Buonasera e bentornati.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, volevo un po' partire dalle molte questioni in realtà che agitano il dibattito pubblico in questa fase, che riguardano un po' la postura dell'Europa in una fase che potremmo definire post-americana e che riguardano anche la nostra posizione nei confronti della Russia, nei confronti dell'Ucraina. Il vertice in Montenegro tra l'Unione Europea e i paesi balcanici in attesa dell'ingresso nell'Unione Europea ha riacceso un po' la questione dell'allargamento dell'Unione e ovviamente anche dell'allargamento all'Ucraina. Su questo anche in Italia ci sono molte posizioni diverse, molti caveat, molti dubbi, molti motivi di frenare, contrariamente a quanto era sembrato. La stessa Giorgio Meloni un po' di tempo fa aveva detto a Zelensky che era assolutamente favorevole. Lei che pensa di questa questione?
2: Ma diciamo che è chiaro che non è un processo semplice. L'adesione in generale, l'adesione all'Unione Europea è una strada piuttosto complicata e i paesi dei Balcani occidentali lo sanno benissimo, tanto che si potrebbe dire che se una speranza di ripresa dell'allargamento per i Balcani si è verificata, in fondo è grazie all'Ucraina. Il ragionamento può essere un po' cinico, ma l'Ucraina ha riaperto tutto il dossier dell'allargamento che era davvero nei confronti dei Balcani piuttosto imbarazzante. Di che cosa stiamo parlando? Ci sono praticamente due coppie di paesi che sono sull'uscio, ci sono 10-11 paesi che vorrebbero che hanno una loro candidatura, a questi se ne potrebbero aggiungere di altri, in particolare l'Islanda che farà un referendum in agosto per eventualmente cambiare la sua posizione che qui era negativa, ma ci sono due coppie di paesi che sono abbastanza in procinto di entrare, più rapidamente il Montenegro che potrebbe concludere già quest'anno i negoziati
1: ed entrare nel 2028 se ho capito bene.
2: Ed entrare perché c'è un periodo di 2 anni dopo la fine dei negoziati che sono dati ai diversi paesi per ratificare. E quindi 2 anni come termine massimo, si può anche fare prima. L'Albania dovrebbe concludere i propri negoziati l'anno prossimo, nel 2027, e poi c'è la coppia Ucraina-Moldavia che diciamo potrebbe arrivarci, anche se è un percorso non semplice, a concludere il negoziato attorno al 2030 e quindi entrare nel 31-32. Che tutto questo si trasformi nella discussione interna italiana in proclami non vogliamo un ingresso subito perché ci farebbe entrare in guerra con la Russia, mi sembra sinceramente un po' fuori luogo. Non lo dico per negare le difficoltà derivano dalle dimensioni del paese per l'Ucraina, che certamente è un paese molto grande con dei livelli di reddito medio più bassi del resto d'Europa e quindi porterebbe a rimodulare molte delle politiche di coesione, delle politiche per le regioni meno avanzate dell'Europa. Ma non è che ci porta in guerra con la Russia domattina, come ho sentito dire da qualcuno. Spero che la posizione della nostra Presidente del Consiglio non sia cambiata. Lei ha detto a maggio, non un anno fa, a Zelensky che sosteneva e sostiene l'adesione dell'Ucraina, la posizione che dice prima i Balcani, per capirci si riferisce a quei due paesi. Nessuno pensa che
1: debba scavalcarli, no?
2: Sì, nessuno pensa che si scavalchino quei due paesi e nessuno pensa che si possa far entrare la Bosnia-Erzegovina o la Serbia o il Kosovo dopodomani. No, quindi non c'è discussione, entrano prima Montenegro e Albania, perché i negoziati sono molto più avanti, e dopodiché dovrebbe, tra l'altro proprio oggi credo, partire il negoziato con l'Ucraina sul primo gruppo di capitoli. Insomma, è sempre complicata.
1: Ma io sento molto parlare in questi giorni da fonti diverse di possibili forme di adesione, come dire, ridotta, osservatori, associazione, qualche modo per far sentire all'Ucraina di essere già un po' dentro pur essendo ancora fuori. Sono formule credibili, si possono applicare, è giusto pensarci, oppure diciamo la cosa è bianco o nero, dentro o fuori?
2: Ma la proposta del cancelliere tedesco Merz, penso in buona fede, non per dare una fregatura agli ucraini, e la risposta di Zelensky è stata molto di grande perplessità. Lui in sostanza ha detto: noi ci stiamo difendendo dall'invasione russa e stiamo difendendo di fatto l'Europa, e non lo facciamo a metà, lo facciamo in modo pieno, e quindi pensiamo di entrare in modo pieno. Quindi gli ucraini non hanno il sospetto, io penso che abbiano abbastanza ragione, che soluzioni intermedie invece di essere un anticipo rischiano di congelare una condizione, diciamo, di serie B nel contesto europeo. Quindi devono affrontare, lo fanno sempre con grande determinazione, ma con problemi. Il tema, per esempio, della corruzione non è semplice da affrontare in termini di riforma in Ucraina, ma con grande convinzione da anni, nonostante la guerra, sperano nell'adesione all'Unione Europea, non in una via di mezzo.
1: Di questo tema ha parlato anche il ministro della difesa Crosetto. Lui ha immaginato che è molto scettico sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea per motivi che ha detto essere collegati, diciamo, al mercato agricolo interno, ma lasciamo perdere questa questione. Lui però ha detto si potrebbe invece immaginare un'associazione legata ai temi della sicurezza e della difesa. Lì l'Ucraina, insieme magari anche al Regno Unito, alla Norvegia, ad altri, potrebbero costituire un nucleo avanzato per garantire la sicurezza e la deterrenza dell'Europa nei confronti della minaccia russa, poi sostanzialmente. Questo potrebbe essere un'idea?
2: Beh, ci mancherebbe. L'Ucraina oggi ha probabilmente le forze armate più, anzi senza probabilmente, alle forze armate più potenti d'Europa. Ci mancherebbe che non fosse nel nostro interesse di avere una forma di collegamento, di coordinamento con loro. Ed è assolutamente giusto dire che se vogliamo lavorare per una difesa comune europea dobbiamo anche coinvolgere paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, in primo luogo il Regno Unito. Detto questo, l'Ucraina sono 12 anni che in fondo, se uno va a guardare la vera ragione dell'attacco russo all'Ucraina, prima ancora che l'adesione dell'Ucraina alla NATO, è l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. È di questo che si parla, è su questo che ci sono state i moti di Piazza Maidan. È questa l'orizzonte dell'Ucraina, e sarebbe incredibile, ma io ripeto, non ci voglio credere, perché mi fido di quello che ho sentito dire a Giorgia Meloni in tutti questi anni, che una volta sparita l'opposizione di Orban arrivi l'opposizione dell'Italia. Non credo che sarà così.
1: Devo dire che da quando Orban è uscito di scena, il primo ministro Magyar ha detto di voler rinunciare ad alcune forme di veto che lui aveva imposto, insomma, alla, non solo all'adesione dell'Ucraina.
2: Beh, uno dei veti all'inizio dei negoziati formali con l'Ucraina.
1: Però poi si vede che dopo che è caduta forse quella foglia di fico di Orban, poi si vede che ogni paese ha qualche forma di scetticismo o di paura o di interesse da tutelare nei confronti dell'ammissione dell'Ucraina. Questo un po' già...
2: Credo che non vedere che si tratta di un problema complesso, un paese di 40 milioni di abitanti, soprattutto l'impatto sui fondi di coesione, sui fondi agricoli da ragionare, ma abbiamo degli anni per ragionarci. Voglio che sia chiaro, perché stiamo parlando, oggi siamo nel 2026, di prospettive che, se si va veramente con grande velocità, si realizzano nei prossimi 4-6 anni. E attenzione che ci sono alcuni paesi, e di qui anche la comprensibile prudenza, che potrebbero dover passare attraverso il referendum, in particolare
1: la Francia, sia... mi pare, no?
2: La Francia, a meno che non ci sia una maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea nazionale, è obbligata dalle sue leggi a fare un referendum, e questo rende, tra virgolette, problematiche tutte le prospettive, anche la prospettiva dell'Albania, per intenderci.
1: Certo.
2: Quindi non minimizziamo, il tema è molto complicato, ma evitiamo che l'Italia si assuma la responsabilità di sostituire Orban. A questo io non posso e non voglio credere.
1: Che cosa può fare l'Europa per l'Ucraina oltre alla questione dell'ammissione? Ci sono questi famosi volenterosi, il format E3 con Starmer, Merz, Macron, insieme anche al primo ministro inglese, insomma i tre stanno cercando di imporre al dibattito pubblico un qualcosa di più, anche un impegno ad inviare truppe una volta che nella Ucraina ci sia stata dichiarata una tregua, impegnarsi di più anche nel sostituire in qualche modo la mancanza degli aiuti americani. Questo fiorire di format, gli E3, poi gli E5, serve a qualcosa? C'è stata una polemica per il fatto che a Londra, a quel vertice, non ci fosse anche Giorgia Meloni, c'erano soltanto appunto le bandiere dell'Ucraina, del Regno Unito, della Francia, della Germania. Lei che pensa di questo? L'Italia dovrebbe essere più attiva, dovrebbe impegnarsi di più anche in questo gruppo dei volenterosi, o fa bene a tenere un passo indietro magari per non irritare Trump?
2: Io direi che il non irritare Trump mi pare un programma un po' troppo vasto per il governo italiano. Il tema dell'Ucraina, certamente se noi ci mettiamo verso l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, faremo fatica a svolgere un ruolo, e per questo penso che non lo faremo. La condizione in cui siamo è che gli europei sono stati straordinariamente efficaci nel sostituire il vuoto americano dal punto di vista del sostegno economico, che non riguarda solo il sostegno al bilancio, ma anche il sostegno in termini di armi all'Ucraina. Oggi le armi all'Ucraina vengono fornite dagli europei, spesso acquistandole negli Stati Uniti. Questa operazione è stata fatta in un modo straordinario, perché dagli ultimi 6 mesi di Biden non arriva un centesimo dagli Stati Uniti all'Ucraina. Quello che manca è che gli europei devono cercare di mettere sul tavolo è un possibile ruolo per arrivare a una tregua e a una pace, partendo dal fatto che gli Stati Uniti difficilmente avranno un ruolo efficace da questo punto di vista, perché hanno dimostrato in questi mesi di essere un po' troppo influenzabili da Putin.
1: Basti pensare ad Anchorage, al vertice in Alaska, no?
2: Anchorage, poi a un certo punto arrivò una strana proposta in 21 punti che sembrava scritta in russo e tradotta in inglese, insomma c'è un'ambiguità nella funzione degli Stati Uniti, che comunque non sostengono l'Ucraina e rischiano di essere un pochino sbilanciati verso Putin, anche se sembra paradossale. Quindi gli europei, se la prospettiva, ed è l'unica possibile, è quella di una soluzione, come si dice, alla coreana, cioè si fermano i combattimenti nell'attuale linea del fronte, si consolida questa linea del fronte, e in Corea si è consolidata da 70 anni, non è che sia durata qualche giorno, e questa essendo l'unica linea possibile, si dice gli europei potrebbero prendere un'iniziativa da questo punto di vista. Il rischio per noi italiani è che a prendere questa iniziativa si consolidi questo formato cosiddetto E3. E queste vicende diplomatiche, di politica internazionale, quando questi formati si affermano, e poi sono lì, noi per esempio decidemmo 13-14 anni fa di non partecipare al formato europeo che discuteva con l'Iran, parlo dell'accordo che fu poi raggiunto.
1: E un po' ci siamo pentiti forse.
2: Avevamo grandi rapporti, avevamo grande tradizione, rapporti economici con l'Iran, potevamo svolgere un ruolo, però una volta che si è affermato il fatto che erano solo francesi, inglesi e tedeschi, fu una scelta italiana. Io non ho capito bene se il fatto di non partecipare a quel formato E3 sia una cosa che l'Italia ha subito o ha cercato. Mi auguro che l'abbia subita, e se l'ha subita che la cosa sia reversibile, diciamo così.
1: Certo. Un'ultima domanda che riguarda, diciamo, le cose che si possono fare per... Si parla ormai da anni, dalle guerre balcaniche, che si parla di una difesa europea immaginata in qualche modo. Poi se ne è riparlato dopo l'Afghanistan, se ne riparla dopo l'Ucraina, c'è chi vorrebbe una difesa europea tout court, c'è chi vorrebbe invece il rafforzamento del pilastro europeo nella NATO, c'è adesso chi parla, è risorta un po' la proposta di una sorta di consiglio di sicurezza europeo. Si riesce a sbrogliare questa questione, a dire come dovrebbe essere fatta, come dovrebbe essere l'Europa messa in grado di difendersi meglio?
2: Io penso di sì, nel senso che è vero che questo discorso va avanti da quasi 30 anni, e è cominciato praticamente alla fine del secolo scorso, e che sono state prodotti alcuni quintali di slide, di roadmap, di bussole sulla difesa comune. Però negli ultimi anni ci sono due grandi novità. La prima è che Putin ha invaso una parte fondamentale di territorio europeo, e la seconda è che gli americani hanno fatto capire in modo chiaro che si disimpegneranno dalla difesa, speriamo solo convenzionale, europea. Quindi ci sono due cose enormi che per la prima volta stanno portando a qualche accenno vero di difesa comune. C'è un fondo di 150 miliardi di prestiti che va nella direzione di una difesa comune, non solo di aumentare le spese, e c'è, io penso, una consapevolezza di tutti che si debba e si possa costruire un, come si dice in gergo, un pilastro europeo della NATO. E cioè che, essendo che gli americani si disimpegneranno sempre più dalla NATO, salvo, speriamo, la deterrenza nucleare, è normale che gli europei, e forse gli americani potrebbero anche assecondare questa dinamica, che gli europei consolidino un ruolo non solo nella parte politica della NATO, che hanno sempre avuto questo ruolo, ma nella catena di comando militare, che invece è sempre stata nettamente americana. Quindi questo è possibile, ed è legato però allo sviluppo di una difesa comune europea. Non basta che tutti i paesi europei spendano qualche soldo in più per la difesa se continuano a spenderlo in modo disordinato.
1: E nazionale, certo.
2: E nazionale, anche perché i borsellini nazionali sono molto diversi. Quindi un conto è la Germania, che tra 4-5 anni potrebbe permettersi di spendere 180-190 miliardi l'anno per la difesa, qualcosa di simile a quello che spende la Russia, e un conto sono paesi come la Francia, l'Italia, la Spagna, che certamente non hanno quella capacità di spesa.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie Paolo Gentiloni per essere stato con noi. Grazie davvero, buonasera e buon lavoro. Siamo 19:57 minuti, con un po' di ritardo io saluto e me ne scuso il nostro prossimo ospite, che è Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Buonasera, grazie buonasera per essere con noi. Grazie ancora del suo
3: grazie
1: tempo.
3: Per l'invito.
1: Allora, i giornali di questa mattina sono pieni delle notizie, indiscrezioni, intercettazioni su questa inchiesta che ha colpito il ponte di Messina, l'inchiesta a Roma. Ci sono vari protagonisti, un ex magistrato, un ex consigliere della società Ponte di Messina, un imprenditore calabrese, insomma si sarebbero messi d'accordo per influenzare il giudizio della Corte dei Conti, poi per correre ai ripari quando quel giudizio fu negativo, scambi di promesse, promozioni. Lei dal suo punto di vista come guarda tutta questa vicenda? È preoccupato? Ci sono giornali che hanno detto questa dovrebbe essere la pietra tombale sul ponte.
3: Ma questa è un'affermazione fuori contesto. L'indagine, io ho letto ovviamente il comunicato ufficiale della Procura, in cui con molta attenzione vengono riportate la sintesi di queste indagini. Addirittura in quel comunicato non ci sono neanche i nomi delle tre persone, ma soltanto le iniziali. E si chiude il comunicato dicendo: attenzione, queste sono indagini preliminari. E ovviamente, e riportando addirittura il concetto della presunzione di innocenza fino a. No, al completamento del tutto l'iter procedurale. Una prima cosa che devo dire, Stretto di Messina con questa vicenda non è assolutamente estranea, non c'entra niente, e quello che colpisce rispetto al comunicato che ricordavo è che oggi invece sui giornali vengono riportate con molta attenzione numerose intercettazioni virgolettate che nel comunicato non c'erano, e invece che sono concentrate
1: la sorprende questo
3: fatto di per sé no un pochino però non sono così ingenuo da sorprendermi, però credo che sia doveroso ugualmente sottolinearlo, no? Altrimenti ci abituiamo a cose a cui non dovremmo abituarci. Ma quello che sorprende di più, per il discorso pietra tombale, le diceva prima, no? Che invece che concentrarsi su tutto quello che è emerso, deve essere verificato nel corso delle indagini, che sono soltanto praticamente all'inizio, Ma invece che concentrarsi sul fatto di per sé, sul fatto che questi tre personaggi, un magistrato contabile, no, abbiano svolto un'attività, un tentativo di corruzione perlomeno, si è utilizzato questo fatto come un assist per attaccare il progetto Ponte da un punto di vista ingegneristico, finanziario, ambientale, no, la pietra tombale.
1: Beh, lei lo sa bene che il ponte divide gli italiani, divide la politica, quindi anche questo
3: divide
1: potrebbe...
3: Divide la politica più che gli italiani, a mio avviso, per quello che io conosco e conosco da un po' di anni il progetto. E questo, il problema della realizzazione del ponte non è tanto un problema di carattere ingegneristico, di cui posso assicurare e dimostrabile che abbiamo coinvolto le migliori intelligenze e i migliori progettisti a livello mondiale che hanno realizzato ponti analoghi in altri paesi copiando lo stile di Messina, cosa che con fatica tentiamo di fare in Italia. Dicevo, il problema non è tanto ingegneristico o ambientale, su cui abbiamo speso e investito tantissimi capitali, ma è un problema di procedure, di opposizione a prescindere, di opposizione preconcetta, e quello che è successo stamattina, i commenti sui giornali ne sono una grande dimostrazione. Cosa c'entra il punto con questo e con quanto risulta da questa indagine? Tre persone, di cui una è un ex consigliere d'amministrazione di Stretto di Messina, uno è un giudice, un magistrato, e forse è la posizione più grave, sempre subordinata a una verifica, e un imprenditore sconosciuto, almeno a me e a tutte le imprese coinvolte, e che tentano di influenzare una decisione della Corte dei Conti. Ma il consigliere, l'avvocato Saccomanno, che non è più consigliere, comunque è un consigliere semplice, senza nessuna delega, senza nessuna rappresentanza, e quindi non in grado di impegnare la società. l'imprenditore, non si capisce bene a quale titolo intervenga, alla fine la conclusione peraltro è che la Corte dei Conti non ha registrato la delibera CIPES e quindi non c'è stato neanche un effetto di questo tipo. L'obiettivo è sempre quello di attaccare il progetto, di mettere in dubbio la realizzazione. Noi andremo avanti perché la legge ci chiede di fare questo, perché dopo le decisioni della Corte dello scorso anno, un nuovo decreto di marzo di quest'anno ha fissato puntualmente tutte le attività da svolgere per avere una nuova delibera CIPES, perché, come ho avuto più volte modo di dire, noi puntiamo, desideriamo, riteniamo indispensabile avere una delibera CIPES registrata pienamente dalla Corte, perché niente forzature.
1: Io ricordo che, tornando appunto alla questione dell'ISO, lasciamo un momento da parte l'inchiesta, tutto nasce dal fatto che a novembre dell'anno la Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture per il Ponte dello Stretto. Per alcuni motivi c'era un problema di rispetto di regole europee, c'era un problema sull'incertezza sul costo complessivo, la possibilità che si superasse la famosa soglia del 50% delle variazioni ammissibili, c'era un problema sul fatto che il capitale di questo nuovo progetto è tutto pubblico, non in parte pubblico, in parte privato, e che quindi questo richiedeva un nuovo contratto. Ecco, tutti questi dubbi che hanno portato la Corte a non approvare quel decreto sono stati superati adesso, cioè si sono aperte.
3: Sì, certo. Dopo le decisioni della Corte e tutti i rilievi espressi, come ho avuto modo di dire più volte, alcuni non perfettamente condivisi, almeno da parte mia, come abbiamo evitato, per quanto ci riguarda, ovviamente la decisione del governo, ogni forzatura. Sa che era possibile chiedere una registrazione con riserva della delibera CIPES, non superando il diniego, la ricusazione della Corte. L'abbiamo esclusa assolutamente. È stato suggerito, è stato assunto dal Parlamento un decreto legge già convertito, che ha fissato una procedura puntuale per tornare a una nuova delibera del CIPES, adeguandosi, la legge parla di conformandosi ai rilievi della Corte dei Conti, tutti, alcuni dovuti probabilmente a qualche problema da parte nostra, che non siamo stati in grado forse di esprimere esattamente o di illustrare esattamente lo stato del progetto. Lei faceva riferimento ad esempio al problema famoso o più o meno famoso del 50%. Beh, lì la Corte rilevava che non aveva ricevuto sufficienti indicazioni numeriche per valutare se questo 50% è stato superato o meno. Ma va vista poi qual è la normativa europea. La normativa europea esclude dal conteggio del 50% l'indicizzazione dei prezzi e fa riferimento unicamente alle varianti di lavori. Allora, la crescita del nostro corrispettivo significativo riguarda essenzialmente l'aumento dei prezzi. Pensi a cosa è accaduto negli stili prezzi tra prima del Covid e post Covid per tutte quante le opere infrastrutturali in corso di realizzazione. Se si confronta gli stili prezzi del ante Covid e post Covid, non so, di ANAS e di RFI, gli incrementi sono dell'ordine del 40-50% e hanno riguardato tutte le opere. Allora, le nostre varianti sono molto limitate e sono assolutamente al di sotto del 50%. Questo è assolutamente così. Sul discorso del finanziamento, anche lì c'è un misunderstanding notevole, perché si parla di project finance, a volte si è parlato di project finance usando espressioni diverse, ma la nostra gara è una gara per il contraente generale, non per un project finance. Quindi il rischio finanziario, direbbe qualche finanziere, la raccolta della provvista, non è un rischio del contraente generale, che non è un promotore di un project finance, ma un contraente generale. Chi è che deve procurarsi le risorse? Stretto di Messina, che faceva riferimento sia a contributi dello Stato che al mercato del debito. Questo è un po' quello che è successo tanti anni fa per realizzare, non so, l'autostrada del Sole. dove c'erano delle imprese che costruivano e la società Autostrade, l'attuale ASPI, che si finanziava un po' sul mercato, un po' con contributi. Questo è esattamente lo stesso tipo di impostazione, ma questo non è che lo dico io, perché a parte che conosco in prima persona tutto questo sviluppo, ma è scritto nei bandi di gara che noi abbiamo fatto a suo tempo, è scritto nel contratto stipulato a suo tempo, non è cosa che di oggi. Oggi il Parlamento, nella sua prerogativa, il governo ha deciso che l'intero opera è finanziata con fondi dello Stato, ma non tocca il contraente generale, che riceve sempre il suo corrispettivo da Stretto di Messina. Adesso la gran parte delle opere pubbliche sono finanziate con risorse dello Stato. Non è un'eccezione straordinaria per il ponte sullo Stretto di Messina, la Salerno-Reggio Calabria, la 106 Ionica.
1: Presidente, devo chiederle di chiudere perché siamo molto al di là dei nostri tempi.
3: Sì, no, ho chiuso dicendo che anche questo del finanziamento è perlomeno qualcosa non capita, non chiarita. Noi chiudo dicendo: entro fine mese contiamo di tornare al CIPES, entro fine luglio alla Corte dei Conti, e se tutto va in questa maniera, entro fine anno le prime attività sul territorio.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie davvero, grazie a Pietro Ciucci, grazie per essere stato con noi, amministratore delegato dello Stretto di Messina. 29 minuti, un po' in ritardo, ma arrivano le notizie dal meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
8: La sera tutti a bocca aperta.
7: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno, voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci e isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico,
11: azionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Zapping.
1: Sono le 20 e 12 minuti, bentornati a Zapping e noi andiamo avanti con la puntata e do subito il benvenuto a Fiamma Nire, esterno editorialista del giornale e senior researcher al Jerusalem Center for Public Affairs. Buonasera Fiamma, bentornata.
13: Eccomi qua, buonasera, come va?
1: Tutto bene, insomma, nei limiti del possibile. E ci serve un po' il tuo punto di vista per capire che cosa sta succedendo nella guerra contro l'Iran, il cui epicentro ormai già da parecchio tempo, da qualche settimana, si è spostato, diciamo, dallo stretto di Hormuz, dove tutto sembrava dover accadere, al Libano. È il Libano in questo momento l'epicentro della crisi, che addirittura ha messo a quanto pare in scontro Trump e Netanyahu. I giornali raccontano delle telefonate infuocate. A che punto siamo? Perché il Libano adesso è diventato così importante?
13: Beh, prima di tutto devi considerare che il Libano è una propaggine dell'Iran, questa è la cosa più importante, cioè in questo scontro ha questo carattere. Infatti l'Iran perché si è arrabbiato e ha attaccato Israele l'altra sera, no? Perché Israele, così come aveva annunciato da molto tempo, dopo i molteplici attacchi di Hezbollah dal Libano ed alcuni che erano stati particolarmente drammatici e pericolosi perché erano andati addirittura a colpire in zone dove c'erano dei gruppi di bambini in gita, insomma la cosa era apparsa molto drammatica, e poi ci sono stati svariati attacchi sui soldati che stanno nel sud del Libano a presidiare la zona nella quale gli Hezbollah dovrebbero essere banditi dall'essere presenti e anche dall'essere armati secondo la tregua che è stata siglata, ma da dove invece seguitano a sparare. Beh, è stato lì, è stato su questo attacco a Dahia di nuovo, cioè nella casa madre degli Hezbollah stessi, che l'Iran ha deciso di attaccare. Ha deciso di attaccare, e qui è stato qui che Trump ha avuto quello scontro di cui tutti i giornali hanno parlato ripetutamente, seguitano a ripetere che questo scontro ormai è permanente, che si ripresenta, e se vuoi su questo poi possiamo ragionare, ovvero quello in cui Trump ha detto il suo don't, va bene, i presidenti americani l'hanno detto sempre, prima o poi
1: questa cosa non la fai, gli ha detto, insomma.
13: E questa cosa non la fai.
1: Beh, ma perché Trump in questa fase sembra avere veramente poca voglia di riprendere la guerra, invece molta voglia di siglare un accordo, e gli scontri tra Israele e il Libano impediscono che questo accordo prenda forma. Questo almeno
13: aspetta,
1: io ho capito.
13: Giancarlo, perché intanto stasera di nuovo Trump ci dà un'altra pista, perché dopo che avevano risposto gli americani al fatto che era stato abbattuto un elicottero con una serie di risposte svariate, ma sempre, diciamo così, scaramucce belliche, non attacchi autentici, e l'Iran invece ha subito risposto bombardando la Giordania, si è dato da fare la Giordania, sul Bahrain, sul Kuwait, insomma ha bombardato parecchio anche. E allora oggi, stasera e di poco fa, questa presa di posizione, Trump sembra di nuovo molto irato e ha detto è tutto pronto, c'è l'accordo sul tavolo, non resta altro che firmarlo, ma santo cielo, questi iraniani seguitano a insistere in maniera molto drammatica, e quindi diciamo non è più tanto Israele. A me è sembrato che Trump fosse più corrucciato al momento. Perché? Perché tutti quei paesi arabi che in genere costituiscono per Trump, come posso dire, una corona di speranza, o comunque per il suo disegno di un diverso Medio Oriente, in questo momento sono preoccupati, certo, perché vedono un'America debole, e tu sai benissimo che il Medio Oriente misura sempre la sua prospettiva, le sue alleanze, le sue scelte, invece su chi fa una figura da personaggio e da paese che non si lascia intimidire da nessuno. In questo caso il fatto che Trump non si faccia avanti in maniera determinata potrebbe forse per la prima volta causargli una rottura piuttosto seria con tutti questi paesi, per i quali invece lui prevede un futuro diverso, quella pace, no? Quella pace, certo, che Trump ha sempre detto, e poi alla fine io vi porterò una pace più larga e più importante che voi non avete mai conosciuto e che ha a che fare in fondo coi patti di Abramo. Ma torniamo al Libano, come tu dici, vedi qua la situazione è molto semplice e molto complicata nello stesso tempo. Semplice perché? Perché Israele è chiarissimo su questo tema, non esiste che possa beccarsi i continui attacchi degli Hezbollah per un motivo evidente, che altrimenti tutta la popolazione del nord, la popolazione israeliana intendo, viene completamente smobilitata dalla sua vita.
1: Devono evacuare ormai tutto il nord del paese. Certo.
13: Ha evacuato, non è che lo deve evacuare, ha evacuato tutto il nord del paese, ci deve tornare. Le scuole non funzionano, il lavoro non c'è, tutto il turismo di montagna che lì è importantissimo, non esiste più, ma nemmeno insomma l'agricoltura che lì è fondamentale, tante cose insomma, non si vive al nord. Ecco, se gli Hezbollah insistono a seguitare a sparare, e l'ultimo sparo grosso è stato l'altra notte, ma anche oggi hanno seguitato in qua e là a tirare, o sono missili oppure sono droni, ma insomma... Sì. Sì, sono questi droni orribili, insomma, perché sono droni di cui senti uno come fosse una zanzara, capisci? Poi invece ti insegue, ti raggiunge, sì, e ti uccide, ecco, e ti uccide. Questi sono puntati sia su civili che su
1: però
13: militari.
1: Fiamma, io una cosa allora volevo capire, scusami se ti interrompo.
13: Aspetta, sì, no, ti devo, sì, dire una cosa importante, sì, su questo, sul Libano. Allora, a questo punto Israele deve rispondere per forza, non ci sta, non esiste che non lo faccia, e quindi Trump via via dovrà decidere se l'accetta o non l'accetta. Però Israele su questo c'è un forte punto interrogativo, perché quando è che Israele si riterrà in dovere di rispondere agli attacchi? Quando il missile cade sul territorio israeliano, oppure invece anche quando il missile vola e viene raggiunto da tutti gli strumenti che Israele ha in funzione, appunto Iron Dome, no? Certo. Per fermare i missili per aria? Quando è diretto verso i civili o anche quando è diretto verso i militari? Quando è un drone o quando è un missile? Quindi diciamo che Israele, rispetto alla sua volontà di rispondere al Libano e quindi di mettere in moto tutto il gioco internazionale, la risposta dell'Iran, che ha detto guardate che se Israele riattacca gli Hezbollah noi comunque non trattiamo più con Trump, perché questo è il gioco, certo, no? Allora qui c'è un margine c'è un lasso di possibilità su cui Israele può giocare. Ecco, questa era la cosa che volevo dire.
1: Io la cosa che volevo capire però è questa: ci sono contemporaneamente dei negoziati tra Gerusalemme e Washington, cioè tra dove si incontrano diciamo i negoziatori di Israele e del Libano, e a me pare, sì, che il presidente libanese Aoun sia assolutamente convinto della necessità di frenare, totalmente, e di sradicare la violenza di Hezbollah. Quindi non capisco tanto qual è il punto di arrivo di questi negoziati, perché qualsiasi cosa si mettono d'accordo, allora, qualsiasi cosa facciano Israele e Aoun, cioè Netanyahu e Aoun, poi ci sarà sempre Hezbollah che non ci sta e che fa saltare quell'accordo.
13: Allora, prima cosa, anche qui vedi, così come ti dicevo per la prima parte, anche per questa seconda parte ci sono delle possibilità variegate. Per esempio, di già ci sarebbero in funzione, secondo degli accordi, delle zone sperimentali in cui, mentre Israele per ora ovviamente non ritira l'esercito fino a che gli Hezbollah non vengono disarmati, però ci sono delle zone sperimentali in cui si prova a spostare l'esercito. Ci sono già queste zone, non se ne parla ancora,
1: e a lasciarle all'esercito libanese.
13: Sì, esatto, e c'è quindi anche questo, per esempio, uno degli elementi di una possibile trattativa. Ma la cosa che tu dici, Giancarlo, è molto sensata, perché in realtà le due parti sarebbero d'accordo, se non fosse che manca la possibilità di realizzarlo questo accordo, perché fino a che l'esercito libanese non ha la possibilità fisica, né più né meno, di affrontare gli Hezbollah, che sono particolarmente armati, particolarmente feroci, particolarmente spinti avanti dal loro signore padrone, che è l'Iran, il quale li muove appunto per controllare l'insieme della situazione, e non certo soltanto il rapporto fra Israele e Libano, ma l'insieme della situazione che descrivevamo un momento prima, cioè quella di come, muovendoli come burattini, l'Iran gestisce la possibilità
1: l'intera
13: di trattare o meno
1: la sua
13: con
1: intera
13: Trump.
1: Partita, certo.
13: Esatto. Gioca la partita sul Libano, ma non si può dire tanto sul Libano quanto dovremmo dire sugli Hezbollah, perché sono la carta che gli è rimasta in mano. E dicendo questo, però, diciamo una cosa da una parte drammatica e dall'altra però che può anche aprire qualche elemento di speranza, perché questo significa che gioca su delle misere carte, nel senso che gli Hezbollah non sono certo più quella armata invincibile che minacciava con 250.000 missili, di cui parecchi anche balistici, Israele, va bene? L'Iran a sua volta, per quanto ci sia molta stampa che si sforza di dire che è forte, che si contrappone agli Stati Uniti in maniera praticamente invincibile, è in condizioni disastrose, e nei suoi supermarket non si trova più nemmeno il pane, e la gente muore di fame, e tutto quello che riesce a fare il regime per tenerla ferma è spararli o impiccarli.
1: Dobbiamo chiudere, Fiamma, che c'è un po'...
13: Sì. È un argomento appassionante, e quindi insomma diciamo che tutto sommato questa situazione
1: potrebbe cambiare per il meglio presto.
13: Potrebbe cambiare, secondo me potrebbe cambiare, ecco, e io non vedo che ci sia tutta questa discrepanza fra quelle che sono le intenzioni degli Stati Uniti e quelle di Israele, e in generale anche del mondo arabo, che vorrebbe vedere una situazione migliorata e liberata da questa minaccia immane che è l'Iran, che è una minaccia immane per tutti quanti.
1: Grazie a Fiamma Nirenstein, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro.
13: Grazie a voi, arrivederci.
1: 20-24 minuti, ci spostiamo rapidamente in Ucraina, dove parliamo con Cristiano Tinazzi, un giornalista freelance, un giornalista di guerra freelance. Tinazzi, buonasera, bentornato a Zapping.
12: Sì, buonasera a tutti.
1: Allora, leggevo tra l'altro una cosa che mi aveva colpito, che proprio oggi la durata della guerra in Ucraina raggiunge la stessa durata, 1568 giorni, che era la durata della prima guerra mondiale, cioè le due guerre, quella russa contro l'Ucraina e la prima guerra mondiale, oggi arrivano ad avere la stessa durata, 1568 giorni, ed era una guerra che doveva finire in tre giorni.
12: Sì, come era nelle prime previsioni di Putin, la guerra sarebbe durata non tre giorni, però sarebbe dovuta durare molto, molto meno. In realtà adesso, appunto, dopo 1568 giorni, dopo più di quattro anni di conflitto, la Russia si trova completamente impantanata in questa guerra che non può vincere, in una guerra di attrito fortissima, dove ormai i droni ucraini stanno prendendo sopravvento soprattutto in diverse zone del fronte, perché stanno distruggendo completamente la logistica e continuano a colpire all'interno della Russia. Quindi insomma ci troviamo in una situazione che penso Putin non avrebbe mai potuto prevedere all'inizio di questo conflitto, e oggi è ancora più difficile uscire da questa situazione.
1: Sta perdendo sulla linea del fronte, ma sta continuando ferocemente a bombardare le città, ormai anche Kiev, tutte le notti, tutti i giorni, e questo immagino abbia un peso anche sulla popolazione ucraina, anche, e lui almeno spera sul suo morale.
12: Ovviamente le persone sono stanche, è uscito anche un sondaggio oggi dove si dava anche gli indici di gradimento sui politici ucraini. Zelensky è ancora al 61%, però c'è un 61% di popolazione che vorrebbe raggiungere un cessate il fuoco, però ha delle condizioni, cioè che gli eserciti della NATO arrivassero sulla linea di congelamento di questo cessate il fuoco e presidiassero tutta la linea di congelamento.
1: A patto che il cessate il fuoco non sia un modo per i russi di riorganizzarsi e riattaccare, ecco, questo è il punto.
12: Questo è il punto, perché la paura di tutti è quello che può poi può ripetersi, quello che è successo dal 2014, non dimentichiamo la prima invasione della Russia, è venuta nel 2014 con la guerra in Donbass e con l'invasione della Crimea, e poi è appunto nel 2022 l'invasione su larga scala. Però ecco, la Russia in questo momento è in difficoltà, non si vuole lasciare spazio alla Russia, Zelensky ha offerto anche un tavolo di pace, Putin non lo accetta, ma perché sa benissimo che accettando queste condizioni il suo potere sarebbe in grave pericolo all'interno dello stesso paese.
1: Forse Putin avrebbe, così guardandoci indietro, accettare qualcuno dei vari piani di pace che gli aveva sottoposto Trump, forse era un momento in cui gli sarebbe convenuto.
12: Nel recente passato c'era la convinzione che comunque il fronte non avrebbe tenuto per gli ucraini, o comunque l'avanzata sarebbe stata veloce, come era successo in alcune zone dopo la caduta di Bakhmut o dopo la presa di Pokrovsk. In realtà adesso ormai ci sono delle, le chiamano kill zone, sono queste zone larghissime, anche ormai anche 100 chilometri, dove la fanno da padrone dei droni a medio e corto raggio, e fare delle manovre meccanizzate, delle controffensive, delle offensive su larga scala è difficilissimo, e questo ci dà l'idea di una guerra che sì, di trincea, come era appunto richiamando la prima guerra mondiale, ma è anche una guerra di tecnologia. E però c'è sempre un richiamo: durante la prima guerra mondiale vennero introdotti per esempio i carri armati e altri tipi di tecnologie contro i soldati. Ci troviamo nello stesso punto, e ci troviamo però in un punto in cui l'Ucraina, che era lo stato invaso, in qualche modo è riuscita a recuperare tremendamente questo ritardo tecnologico nei confronti dei russi, della potenza militare, e gli sta dando grosso filo da torcere.
1: Perché tutto questo è accaduto ormai praticamente con gli aiuti americani del tutto azzerati, se non sbaglio, restano soltanto gli aiuti europei per quello che gli europei riescano a fare.
12: Sì, ovviamente gli aiuti europei sono importantissimi, però tutto quello che riguarda la produzione di droni, non dimentichiamolo, è quasi tutto interno, anche i missili da crociera, i Neptune, i Flamingo, sono tutti costruiti da start-up e da aziende ucraine, e hanno avuto, diciamo, anche la fortuna di basarsi su quello che era la tradizione aerospaziale dell'Ucraina, che era uno dei fulcri di produzione durante l'Unione Sovietica. L'Ucraina era un centro di eccellenza, Dnipro era la città d'eccellenza per la produzione dell'aerospaziale. Questo l'hanno messo in pratica e sono riusciti a fare quello che gli americani non volevano dare, cioè dare di Storm Shadow, piuttosto che HIMARS, altri tipi di missili che potevano colpire sul territorio russo. Adesso ogni notte, lo vediamo tutti dalle notizie che arrivano, vengono colpiti impianti petroliferi, terminal, porti, navi, tutto questo anche addirittura a quasi 3.000 km di distanza dalla linea di combattimento. O meglio, i Neptune e soprattutto i Flamingo arrivano a distanze che prima non ci si poteva neanche immaginare, e questo ovviamente mette in crisi il sistema di produzione militare russo.
1: Cioè, gli europei e gli americani hanno per tutti questi 4 anni centellinato gli aiuti militari alla Ucraina, chiedendo di mandare soltanto armi difensive per paura dell'escalation. Alla fine l'escalation l'ha fatta Zelensky da solo.
12: Diciamo che è così, insomma, in qualche modo ha giocato le carte che Trump diceva non aveva in mano, insomma, se le ha inventate queste carte, le ha create e poi le ha sbattute sul tavolo. Tant'è che appunto la produzione di droni è stata così importante che poi diversi paesi del Golfo hanno chiesto l'aiuto dei consulenti militari ucraini per sviluppare dei sistemi antiaerei in grado di contrastare i droni da parte dell'Iran. Insomma, tutte queste cose sono visibili sotto gli occhi di tutti.
1: Forse se gli europei, se la NATO avessero consentito questa famosa escalation qualche anno prima, la guerra sarebbe finita prima, forse possiamo dire questo.
12: Forse, come purtroppo non si fa la storia, però sicuramente sarebbero cambiate le cose, sicuramente se fossero arrivate prima tecnologie che avrebbero potuto aiutare gli ucraini, ci sarebbero stati molti meno morti, molti meno feriti, e una popolazione che, torniamo appunto al discorso del trauma, è in gran parte traumatizzata, in gran parte ferita mentalmente, non solo fisicamente, da questo conflitto che dura da troppo tempo.
1: Ma secondo te, con uno sforzo di immaginazione, di previsione, come potrebbe finire questa guerra? Con che tipo di scenario?
12: Ma io credo che definire uno scenario sia difficile, nessun analista serio potrebbe fare, io non lo so, non sono un analista, però nessuna persona che fa analisi e previsioni potrebbe darne una. Sicuramente quello che sta avvenendo in queste ultime settimane, cioè il completo controllo aereo da parte degli ucraini sulle linee di rifornimento della logistica russa che va dal confine fino a Mariupol e poi dopo verso la Crimea, sta creando gravissimi problemi alla logistica russa, quindi vuol dire rifornimenti, vuol dire benzina che manca, vuol dire mezzi che non riescono più a arrivare perché vengono sistematicamente colpiti su queste infrastrutture. La Crimea ormai non può più utilizzare il ponte di Kerch per il traffico pesante. Insomma, la situazione sta diventando simile a quella che era nella regione di Kherson quando c'è stata la prima controffensiva, la prima ritirata russa. Ovviamente nessuno si aspetta che i russi si ritirino dalla Crimea, sarebbe un attacco incredibile, però questa situazione è abbastanza insostenibile. Bisogna vedere per quanto tempo gli ucraini riescono a portare avanti questo tipo di attacchi e per quanto tempo

0: attraverso i droni, i russi in qualche modo dovranno arrivare a un...
1: farsi qualche conto, insomma, certo.
0: Direi che più di un conto, sì, perché comunque si parla di 30.000 morti al mese in questo...
1: Cristiano, ti devo salutare, grazie davvero per essere stato con noi. Cristiano Tinazzi, ospite a Zapping, grazie ancora. E abbiamo il titolo del TG2 da farvi sentire, poi andiamo avanti.
2: Papa Leone in Spagna, messa solenne la Sagrada Famiglia e l'inaugurazione della Torre del Gesù in preghiera davanti alla tomba di Gaudì nel centenario della morte. Trump, colpiremo di nuovo duramente l'Iran, e aggiunge: l'accordo è fatto, Teheran deve solo firmarlo, nuovi raid di Israele sul Libano, diversi morti. Meloni a Confcommercio, vogliamo tagliare le tasse al ceto medio, i decreti sull'intelligenza artificiale varati dal Consiglio dei Ministri, sull'economia e confronto tra maggioranza e opposizioni. Operazione anticapolato nella polizia nelle campagne laziali, reportage del TG2 tra i braccianti, il ministro Piantedosi, più controlli e più ispettori. Sempre la stessa dal 1970, disegnata da Garzaniga, è la Coppa del Mondo a rappresentare l'Italia ai mondiali di calcio. Da domani sarà contesa da 48 paesi. Al via il Termina Film Festival, 72esima edizione, Russell Crowe l'ospite più atteso, da Helen Mirren l'omaggio ad Anna Magnani, madrina Anna Valle.
1: 20 e 35 minuti, questi titoli del TG2, noi avete sentito anche nei titoli, si è parlato dell'apertura dei mondiali 2026, noi parliamo con Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera. Buonasera Michele, bentornato, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, domani aprono i tanto attesi, discussi mondiali 2026, l'Italia non c'è, ci sono tante polemiche però già aperte, soprattutto sul versante degli Stati Uniti. Sappiamo che questi mondiali si svolgeranno in Messico, Stati Uniti e Canada, ma negli Stati Uniti, che in questi anni trampiani, in questa epoca trampiana, si è chiusa come un fortino assediato a qualsiasi ingresso indesiderato, questo sta provocando qualche problema anche serio sull'arrivo non soltanto dei tifosi ma anche degli sportivi e degli arbitri. Come sta funzionando questa cosa?
3: Ma allora, a distanza, io dico che la faccia, il personaggio di questi mondiali al momento è un arbitro somalo, l'arbitro dell'anno scorso in Africa, un somalo che dopo 11 ore di interrogatorio all'aeroporto di Miami è stato ricacciato indietro con un volo via Istanbul e oggi è tornato a casa, a Mogadiscio, accolto come un eroe, è andato allo stadio, una partita allo stadio. Ora è stato cacciato perché è ritenuto sospetto di contatti con i terroristi di Al-Shabaab. È lui, non è il solo, sappiamo che squadre dell'Uzbekistan con del nostro Cannavaro sono state tenute in aeroporto.
1: Anche il Senegal, Michele, sono stati perquisiti sulla pista appena scesi dalla scaletta davanti a tutti.
3: Esatto, e non oso immaginare cosa succederà agli iraniani, alla squadra iraniana che adesso è in Messico, no? A Tijuana, il quartier generale, ma dovranno poi andare a giocare a Los Angeles, credo che giochino martedì prossimo.
1: Specie se poi Trump riprenderà a bombardare come stasera ha detto, quindi...
3: Sì, è probabilmente la squadra che se io potessi scegliere, fossi là, andrei a seguire. I biglietti, tra l'altro, dovessi pagare i biglietti, sono i biglietti meno costosi di tutti, $150 per andare a vedere Iran Nuova Zelanda. I biglietti, il costo dei biglietti sono un tema enorme, ma non solamente per la finale, oltre $4.000 il 19 luglio per la finale New York, New Jersey, ma insomma i biglietti, la stessa prima partita degli Stati Uniti sabato col Paraguay, i biglietti vengono a $900, con $900 uno andava, si va a vedere le finali NBA tra i Knicks e gli Spurs, che sono naturalmente l'evento al momento, l'evento sportivo che guardano gli americani. Sai, gli americani il calcio sì, è interessante, però lo guardano sempre un po' con un certo, certo, distacco, e chi lo guarda forse con maggiore passione, come sempre, e questa volta hanno il fuso orario dalla loro parte, sono i sudamericani, sono i messicani. I biglietti lì sono riusciti a comprarli, ce ne sono pochissimi invenduti, c'è la solita passione. Teniamo conto che questo

0: mondiale, no? Su tre paesi, il grosso sarà giocato negli Stati Uniti, perché 11 location sono negli Stati Uniti, credo che il Messico ne abbia 3 e il Canada 2, ma sono tre paesi i cui leader si guardano in cagnesco, o meglio Donald Trump quando era alla Casa Bianca, no?
1: Sicuramente non si amano, diciamo.
0: No, voleva annettersi il Canada con il Messico, della presidenta Sheinbaum ha litigato più volte, ha cambiato il nome del Golfo del Messico, poteva essere e potrebbe essere, chissà, magari lo sarà, un'occasione di diplomazia del pallone, no? Come c'è la diplomazia del ping pong, come è stato nel 2002 quando Giappone e Sud Corea tennero dei mondiali. Forse è l'unico altro caso di mondiali giocati in paesi organizzati da due paesi diversi, no? E anche lì, insomma, tra Sud Corea e Giappone c'era qualche ruggine da pianare, e in realtà fu così. Non credo francamente che
1: questa sia
0: Trump
1: la volta.
0: No, secondo me non sarà così, non sarà così,
1: anche
0: purtroppo.
1: Perché leggevo che gran parte dei biglietti, anche le aspettative degli albergatori, sono rimasti abbastanza delusi, si aspettavano un flusso molto maggiore e invece c'è stata probabilmente molti turisti del calcio, un po' per il costo dei biglietti, un po' per la paura delle dogane, un po' per la paura di essere deportati, forse non sono andati, e gli alberghi in gran parte sono rimasti vuoti, c'è stato un calo del 20% circa un po' dappertutto.
0: Assolutamente, sono calati, hanno cercato poi di correre ai ripari abbassando il costo dei biglietti, sono scesi del 20% nell'ultimo mese, però fondamentalmente comunque costano 5 volte di più che in Qatar del 2022, eh? Ora non è che poi gli arabi scherzavano, no? con i prezzi dei biglietti, quindi 5 volte, e chi è che va, chi è che si fa un giro? Chi è che va a Los Angeles per vedersi? Ma lo so, io credo proprio che sarà quello che è annunciato, cioè un flop, tranne che per la FIFA, perché poi la FIFA no, guadagnerà, si dice, 3 miliardi di dollari in biglietti, cioè il triplo che 4 anni fa.
1: Non so se hai visto che oggi Ruud Gullit ha fatto un lungo tweet chiedendo le dimissioni, un passo indietro ad Infantino, dicendo: hai sbagliato tutto, è responsabilità tua, sarebbe il caso che ti tirassi indietro.
0: Ma non credo che lo farà, io lavoro agli esteri e quindi magari dirò anche delle stupidate sportive, però penso che perlomeno adesso, poi Infantino è pappeciccia con
1: Trump. Sì, gli ha dato anche
0: Trump
1: un premio, no?
0: Il Nobel, lo pseudo Nobel, con la cosa dorata, no? Infantino perlomeno fino adesso, poi sai, finché porta questi guadagni, poi chi lo toglie da lì? Però ecco, cioè, diciamo che la mia sensazione da qua, quindi magari anche la vostra, poi vedremo di partita in partita, è che insomma l'entusiasmo che solitamente si respira, no? Quando io mi ricordo l'unico mondiale a cui ho assistito di persona è stato quello in Sudafrica nel 2010, e fu l'ultima volta, se non sbaglio, che c'era anche l'Italia, peraltro poi fu una bellissima performance la nostra, però lì era stato un evento voluto ancora da Nelson Mandela. È vero che poi fu sempre un evento per le elite, perché i poveri insomma se ne stavano un po' ai margini, però respiravi, no, le vuvuzelas, respiravi un clima di gioia. Mi ricordo che andai a intervistare Shakira, che aveva fatto l'inno, no, Waka Waka, e portai dei ragazzi di Soweto, dove vivevo a quel tempo, perché volevano conoscere Shakira. Entrammo con questi ragazzi sconosciuti. Tu ti immagini adesso,
1: sì,
0: gli Stati Uniti
1: sarebbero stati, cioè, tutti arrestati probabilmente,
0: esatto, e andrebbe già bene, cioè. Quindi non lo so, magari poi puntiamo sul Canada, sul Messico. Io punterei sulle partite in Messico, e poi vediamo, che magari poi ci sorprendono gli Stati Uniti, ci sorprendono e Trump non si addormenta come ha fatto l'altro giorno alla partita dei Knicks e gli Spurs a New York, dove è stato peraltro anche fischiato.
1: Sei moltissimo, un sacco di bu. Va bene, grazie Michele, grazie per essere stato con noi. Michele Farina, Corriere della Sera, esteri, buonasera e buon lavoro.
0: Anche a voi, grazie, ciao.
1: Grazie ancora. ovviamente le redazioni sportive di Radio 1 vi racconteranno ampiamente poi gli aspetti più legati al calcio, allo sport nei prossimi giorni. Noi abbiamo un po' anche giocato sui problemi. Insomma, il problema è che gli Stati Uniti si sono un po' autoimposti con le loro chiusure, le loro barriere all'ingresso. Non so se abbiamo Rai News 24, se no andiamo avanti direttamente. 20:44, Rai News 24.
2: Mentre il Qatar lavora per arrivare a un'intesa, Trump attacca, vicino a ordinare nuovi raid, l'accordo è negoziato, devono solo firmarlo, l'iraniano Galibaf, se aggrediti nostra risposta sarà decisa. Il Papa a Barcellona, stasera la messa nella Sagrada Famiglia per il centenario dalla morte dell'architetto beato Antoni Gaudí e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La Premier all'assemblea della Confcommercio, vogliamo tagliare le tasse al ceto medio, disonesto sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono, ha detto. Proteste anti-migranti degenerate in aperte violenze in Irlanda del Nord dopo la brutale aggressione di un cittadino sudanese a un passante. Starmer, fermatevi, violenze ingiustificate. Omicidio di Pierina Paganelli, assolto e rimesso in libertà da Silva, e la rinascita della giustizia, ha detto l'operaio di origine senegalese, unico imputato assolto nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Domani al via i mondiali 2026, alle 21 su Rai 1 la sfida inaugurale Messico-Sudafrica, la Casa Bianca, ottime ragioni per negare il visto all'arbitro somalo e alcuni membri dello staff dell'Iran.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24, eccoci all'ultimo appuntamento di questa puntata di Zapping con Osvaldo De Paolini, con direttore del giornale, direttore di Moneta.it. Osvaldo, buonasera, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a te, eccomi qua.
1: Allora, noi volevamo un po' chiederti di aiutarci, adesso che forse le polveri si sono depositate e l'aria è più trasparente, aiutarci a capire il senso di questa operazione, come si dice, ha rianimato il risico bancario, anzi ha cambiato o potrebbe cambiare, se andrà in porto come si pensa, lo scenario delle banche italiane. L'offerta di pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo nei confronti di quella che adesso si chiamerà Monte dei Paschi e non più Monte dei Paschi di Siena, a che cosa punta e quali sono le forze in gioco che potrebbero ostacolarla, se ci sono?
3: Allora, le polveri non si sono ancora sedate, cioè ci vorrà ancora del tempo, anzi io credo che da qui alla fine dell'anno vedremo qualche altro numero cinese.
1: Sì,
3: non è finito, perché il risico, anche se è la curva finale, perché con la scesa in campo di Intesa, che è la più importante banca italiana, con degli strumenti piuttosto significativi, però ci sono altri attori, a cominciare da Unicredit, che potrebbero in qualche modo modificare lo scenario.
1: Tu dici che Unicredit nell'ombra sta tramando qualcosa?
3: Ma io dubito che Andrea Orcel, che è l'amministratore delegato di Unicredit, sia un banchiere abituato ad osservare gli altri. Di norma è quello che semmai interviene sugli altri, magari anche a gamba tesa. Ci ho detto magari è prematuro, certo. Anche perché oggi è molto impegnato in Germania con il tentativo di conquista di Commerzbank, e quindi per qualche tempo potremo non vedere nulla, ma di qui a fine anno qualcosa di nuovo dovrà succedere. Però io volevo significare una cosa, perché noi ci stiamo perdendo un po', tutti i giornali ci stiamo perdendo nelle operazioni, a raccontare appunto come funzionano le opere, la regolamentazione, le autorizzazioni che non arrivano, i pacchetti che si formano. La verità è che nessuno, o pochi insomma, stanno cercando di capire cosa c'è dietro questo, cioè il significato vero di questa operazione. Qui non si tratta di conquistare una banca, una compagnia d'assicurazione, che è poi l'oggetto di quello che sta accadendo. La vera domanda è se davvero il capitalismo italiano stia finalmente ritrovando, dopo una trentina d'anni, un centro, un baricentro, una cabina di regia che ha perso da 30 anni, insomma, cioè questo è il punto. E secondo me c'è la possibilità che si possa arrivare a questo baricentro.
1: E quale sarà questo baricentro? Quale potrebbe essere?
3: Allora, il tema è che noi veniamo da lontano, c'è stata una sorta di soluzione con la morte di Enrico Cuccia, con la perdita di peso e di potere di Mediobanca, la fine delle grandi partecipazioni pubbliche, la privatizzazione del sistema bancario, sostanzialmente hanno frammentato un po' tutto, cioè quella che poteva essere la cabina di regia, anche con l'arrivo dell'euro, tra l'altro, si è persa un po', per cui noi oggi ci troviamo ancora una grande economia industriale senza una vera cabina di regia finanziaria, e il fatto che appunto ci siano cioè il risico bancario possa contribuire a costituire questa nuova cabina di regia attraverso le banche, che non sono più gli intermediari del tempo ma sono un animale completamente diverso rispetto a solo dieci anni fa, questo per l'Italia, per il paese, cioè, sarebbe un passo avanti importante. Quindi non è più il tema delle operazioni, le operazioni ci sono, ci saranno ancora, ma il significato di quello che si va a costruire. Il capitalismo italiano a questo punto può davvero trovare quel baricentro che per 20 anni, negli anni 90, è riuscito a dimostrare che, insomma, l'economia del paese andava in una certa direzione. Credo che le banche oggi, che sono non più soltanto intermediari, come dicevo prima, ma sono gestori di patrimonio, distributori di prodotti finanziari, piattaforme tecnologiche, investitori istituzionali, e non dimentichiamo che tutto il mondo del risparmio che loro gestiscono serve non solo a sostenere l'impresa, non solo a sostenere le famiglie quando è necessario, ma sono un formidabile contenitore di risorse necessarie a tenere in piedi il debito pubblico. Se la cabina di regia funziona e la redistribuzione degli utili, dei proventi, dei risparmi nel sistema, è evidente che il paese, anche agli occhi dell'Europa, anche agli occhi del mondo, può diventare, diciamo, un qualcosa di più credibile di quanto non lo sia stato negli anni passati.
1: Alcuni giornali facevano notare che tutto questo grande sommovimento in realtà è un consolidamento nazionale che ancora lascia le banche europee molto indietro nella classifica planetaria. Se anche tutto andasse in porto, Banca Intesa sarebbe molto lontana da banche americane, inglesi, australiane, cinesi, canadesi. L'Europa non riesce a prendere una postura internazionale adeguata al suo peso economico complessivo.
3: Ecco, io ho la sensazione che questo passo di Intesa, che è la banca più patrimonializzata del sistema, che porterà ad essere la seconda banca per importanza in Europa, e se poi il primo passo verso magari un accordo con una qualche banca americana che la porti direttamente sullo scenario globale. Diciamo che questo è un passaggio in una direzione che può essere questa. Oggi l'Europa non è neanche in grado di costituire una sorta di unione bancaria, perché con le lentezze e le burocrazie di Bruxelles e soprattutto le resistenze da parte di paesi come la Germania, che hanno ancora interesse a mantenere un'autonomia bancaria perché hanno banche relativamente deboli, l'Europa anche in questo è un passo indietro. Diciamo che l'Italia invece, grazie al risico di questi 2 anni, sta creando la piattaforma perché poi in Europa si possa costituire, insieme magari alle banche spagnole, qualcosa che possa consentire di affrontare poi la sfida globale.
1: La politica ha avuto un ruolo in tutta questa partita, o comunque ha avuto una posizione?
3: Ma assolutamente sì, in questo senso io sono allibito dal fatto che la gente si stupisca perché Palazzo Chigi ha acceso un faro, ha molta attenzione e segue le operazioni.
1: Sarebbe stato strano il contrario, no?
3: Ma sì, certamente, ci mancherebbe altro. Ogni governo responsabile guarda con attenzione ai luoghi in cui si concentrano i risparmi nazionali. Il risparmio nazionale è l'ossatura, è quello che consente al paese di progredire, di fare tutti gli investimenti necessari. Ci mancherebbe altro che il governo non ci interessasse. Fanno ridere, sono sciocchezze quelle che si dicono che il governo deve restare all'esterno e deve essere solo il mercato. Il mercato dà le sue regole e bisogna seguire quelle regole, ma poi il governo deve essere attentissimo, perché è fondamentale per la tenuta dell'ossatura del sistema. Ci mancherebbe altro che non si occupasse di queste cose.
1: Tra l'altro il mercato mi pare che abbia festeggiato per 2 giorni di seguito, la Borsa di Milano ha fatto scintille.
3: Quando ci sono in movimento decine di miliardi, è chiaro, la borsa non aspetta altro, la speculazione è fatta proprio di questo. Quindi avremo ancora delle novità, secondo me non è finita, ci saranno ancora nuovi passi. Non mi farei molte illusioni che la cosa sia finita con l'ascesa in campo di Intesa, anche se davvero è difficile immaginare di contrastare un molosso come Intesa. Però ci sono molte situazioni che vanno sistemate. Banco BPM, per esempio, che ha questa partecipazione di Crédit Agricole e Francesi, è difficile che resti, diciamo, senza un partner. Beh, no, sicuramente diverrà quanto prima oggetto di appetiti.
1: Qualcuno ha segnalato un problema con il fatto che ancora non c'è un presidente della Consob. Può essere effettivamente un problema in questa fase così agitata?
3: È un fatto molto grave questo, perché in una situazione come questa la Consob deve essere pronta a intervenire in qualunque momento, perché le manipolazioni sono presenti come non mai, soprattutto quando ci sono movimenti di miliardi di questo genere. E il fatto che non, che la Consob non abbia la testa e che, diciamo, si muova senza avere i poteri che ha quando c'è un presidente, beh, è un fatto piuttosto grave, soprattutto se pensiamo che la ragione per la quale non abbiamo ancora un presidente della Consob è una ragione politica e secondo me piuttosto meschina di partecipazione ai partiti.
1: Dei partiti che non si mettono d'accordo tra loro, mi pare.
3: Sì, perché considerano un'authority che dovrebbe essere al di sopra e al di sotto delle situazioni istituzionali, la considerano come se fosse una casella da occupare con il proprio parente, ci mancherebbe. Ecco, su questo devo dire il governo sta facendo un po' acqua. Io credo che sia il caso, sia, mi auguro che quanto prima ci sia un nuovo presidente, ma temo purtroppo che si arriverà a settembre, purtroppo, da quello che sento capire.
1: Ci fermiamo qui, grazie Osvaldo De Paolini, buonasera e buon lavoro anche a te. Grazie.
3: Buonasera
1: per essere
3: a tutti
1: stato
3: voi,
1: con noi.
3: Grazie.
1: Si ferma qui Zapping questa puntata. Io ringrazio tutti: Gianna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Alex Messina, il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Alessandro Campanella. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi ricordo che Zapping torna venerdì 12, domani saltiamo proprio per l'apertura dei mondiali. Nel frattempo potete risentire questa puntata e tutte le altre su raiplaysound.it. Un saluto, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a venerdì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
5: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
7: La settimana scorsa abbiamo parlato della prima parola francescana, relazioni. Oggi vogliamo toccarne un'altra, fiducia. San Francesco spesso è ricordato per aver sposato Madonna Povertà, come dice Dante Alighieri nella Divina Commedia. Giotto poi nella Basilica di Assisi rappresenta questa scena con rara bellezza. Francesco infila l'anello nuziale al dito di Madonna Povertà vestita di stracci, mentre Cristo benedice le nozze. È un'immagine romantica, ma anche profondamente simbolica. Francesco infatti non sceglie la povertà per ideologia, né per rifiutare le cose materiali come cattive. La sceglie perché ha fiducia che la vita, per la misericordia di Dio, si prenderà cura di lui e delle persone che ama. Non possedere non è un rifiuto, ma un atto di fiducia. Spesso infatti il possesso nasce dalla paura, dalla sfiducia in sé, negli altri e per chi crede perfino in Dio. Francesco insegna che la fiducia è una scelta coraggiosa. Certo, anche lui ha subito tradimenti, ma questo non è stato sufficiente per smettere di credere che le persone possono cambiare, possono imparare dai propri errori e riscattarsi. Dopo 800 anni la sua vita ci dimostra che aveva ragione. Noi viviamo in un tempo in cui il sospetto sembra una virtù. Pensare male degli altri ci fa sentire furbi, ma forse ci rende solo più soli. Francesco ci invita a un'altra sapienza. Il mondo, infatti, in realtà è la casa di tante persone, fratelli e sorelle, che come noi lottano con i loro problemi e cercano di fare il meglio di cui sono capaci. A volte ci riusciamo, a volte no. A volte facciamo del nostro meglio, altre volte no. Eppure anche chi sbaglia, come me e come noi, può sempre ricominciare, solo se incontra qualcuno che nonostante tutto gli tende la mano e ha fiducia in lui.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente sospeso tra escalation e diplomazia. Dopo una nuova serie di raid in seguito all'abbattimento di un elicottero americano, Donald Trump annuncia attacchi ancora più duri e accusa Teheran di rallentare i negoziati sul nucleare. A Doha intanto prosegue la mediazione del Qatar. Secondo Axios, funzionari di Stati Uniti e Iran hanno avuto colloqui separati negli ultimi due giorni. Saltato però un possibile incontro diretto a tre, rifiutato dai delegati della Repubblica Islamica. L'altro fronte di guerra in Ucraina. Kiev colpisce sempre più in profondità il territorio russo. Il presidente Zelensky rivendica un attacco missilistico contro un impianto militare a Cheboksary, a 1000 chilometri dal confine, condotto con missili di produzione nazionale. Colpita anche una raffineria nella regione di Samara e una petroliera nel Mar Nero. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee, pur mantenendo aperto il dialogo. Torniamo in Italia, a Roma, l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Poi la rassicurazione: non ci saranno patrimoniali, e sulle tasse ha aggiunto:
4: vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
3: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Dopo l'omelia, l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Con la sua opera, ha detto il Papa, ci ha proposto un pellegrinaggio spirituale che porta all'incontro con Cristo. Poi il Pontefice è tornato a parlare di pace. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non possiamo credere in Gesù e matare l'innocente.
3: Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. La cronaca ora con l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. L'interrogatorio di garanzia per il secondo fermato, effettuata l'autopsia del 22enne.
6: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo giovane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 20 anni, nato in Argentina, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, dopo l'aggressione la sera del 26 maggio sui binari di Milano Certosa, aveva lasciato l'Italia. L'arresto già convalidato per omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi. Dobbiamo ancora studiare gli atti, hanno spiegato così i suoi legali la scelta del silenzio. Aveva parlato invece il 19enne Jefferson Smith e Echevarría Verano, già in carcere da qualche giorno. Le sue parole però sono state ritenute inverosimili dal giudice. Oggi anche l'autopsia sul corpo di Gianluca. Ora le indagini proseguono per risalire a tutti gli aggressori e per delineare meglio i contorni di questa guerra tra pandiglie sudamericane. Paolo Camporini è l'avvocato della famiglia della vittima.
7: Per quello che so io, sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, ma neanche il fratello.
6: Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: Roma, l'assemblea generale di Federvini. Bene le vendite nella grande distribuzione, ma l'export è in calo. Nel primo trimestre 2026, attesta la federazione, restano nel complesso stabili le vendite, con una crescita dell'8,7% degli spumanti. Siamo portatori di valori economici, culturali, identitari che nessun dazio può intaccare, ha detto il presidente Giacomo Ponti. Ascoltiamo le sue parole.
8: Ci sono delle buone prospettive con i nuovi accordi di libero scambio per quanto riguarda i paesi del Mercosur e anche l'India. Abbiamo ancora la Cina, che è un paese che in teoria potrebbe essere un grande mercato di destinazione, ma è ancora molto ridotto. La situazione è delicata, però abbiamo dei grandi asset su cui fare leva per reagire.
3: A Venezia è presentata la nuova stagione lirica, sinfonica e del balletto del teatro La Fenice. Molte le novità, mentre fa discutere l'azione legale annunciata da Beatrice Venezzi. Nel servizio il sovrintendente della Fenice, Nicola Colabianchi.
0: le polemiche per il caso Venezzi e la Fenice non si sono ancora spente, anzi lei annuncia azioni legali contro il teatro per la risoluzione del suo contratto con la Bianchi.
9: Ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno, noi sappiamo che il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto.
0: E per la nuova direzione musicale aspettiamo prima di prendere decisioni, dice Colabianchi. Aprirà la stagione Fedora di Umberto Giordano, poi Butterfly, Norma, Il Barbiere, il repertorio della tradizione arricchito da titoli mai rappresentati a Venezia come Le nozze istriane di Antonio Smareglia e Partenope di Georg Friedrich Händel. Qualche classico per quest'anno andrà in pausa.
9: Non ci sarà Traviata, ma ci sarà Adriana Lecouvreur, ci sarà una nuova Carmen.
0: Ricca anche la stagione sinfonica con l'omaggio a Sinopoli e del balletto, il gala con Les Étoiles, Giselle e la Fenice torna in piazza San Marco 5 luglio con il concerto dedicato a Ennio Morricone. Andrea Rossini per il GR1.
3: E chiudiamo con il cinema. Hollywood rende omaggio a due grandi protagonisti degli ultimi decenni. L'attrice Glenn Close e il regista Ridley Scott riceveranno l'Oscar alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 15 novembre. Premiato anche Floyd Norman, pioniere dell'animazione americana. La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Zona Cesarini.
16: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini, mercoledì 10 giugno 2026, Giacomo Prireschi al microfono con voi, sono le 21, 8 minuti e 10 secondi e saluto subito la nostra squadra con la regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica Alessandro Campanella e in redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS WhatsApp, scriveteci, fatelo, saremo insieme per due ore fino alle 23, 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, gli argomenti di questa serata, fra poco parleremo di basket, dei playoff di Lega A, si incontreranno Milano e Venezia a partire da domani con gara 1 e quindi andremo un po' intanto a ricordare il tabellone con tutte le gare appassionanti di questa cavalcata dei playoff di Lega A di basket e poi analizzeremo meglio anche la finale e cosa ci aspetta da gara 1 in poi in questa match fra Milano e Venezia. I mondiali, perché domani si inizia e si inizia con i mondiali di calcio alle 21, la gara inaugurale sarà Messico-Sudafrica, la nostra squadra che si trova negli Stati Uniti ci racconterà insomma questo avvicinamento alla prima gara, c'è il nostro Giuseppe Bisantis in Messico, sappiamo si gioca in tre paesi diversi, invece a Dallas Guido Ardone, quindi dai vari luoghi di questo mondiale avremo tutte le curiosità che volete su questo proprio sui mondiali e poi ancora il calcio con un libro, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e quindi analizzeremo anche a livello un po' geopolitico cosa vogliono dire questi mondiali, e parleremo in generale di calcio ed economia. C'è poi un premio letterario importante di cui dobbiamo parlare, lo faremo, e ancora in chiusura il calciomercato con tutte le novità di questa giornata. Si continua davvero ad alto ritmo in Serie A fra panchine e giocatori, ci sarà tanto movimento nella prossima stagione, vedremo già i primi movimenti importanti a partire da questo mese, quindi scriveteci anche le vostre curiosità sul calciomercato, 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Partenope, Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors qui a Zona Cesarini, 21, 12 minuti e 50 secondi. Vi avevamo preannunciato che parleremo di basket e lo facciamo anche con coach Walter De Raffaele, che è un uomo che di basket ne sa di sicuro qualcosina. Intanto lo salutiamo e lo ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto, mister.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, dobbiamo parlare di Lega di basket, lo faremo con questi playoff, la finale tra Milano e Venezia. Tra l'altro, lo diciamo per i nostri radioascoltatori, la seguiremo domani a partire dalle 20 all'interno anche della trasmissione che parlerà di mondiali di calcio con la cerimonia inaugurale e poi la prima partita, come vi ho detto, fra Messico e Sudafrica. Intanto però sono curioso di sapere da coach De Raffaele come sta andando in Giappone, perché questa è una nuova esperienza molto particolare. Allora sono curioso di sapere cosa succede da quelle parti col basket.
1: Beh, intanto è diciamo, sto iniziando a fare la squadra con il management della squadra dei Breaks, che è quella per cui ho firmato. Un movimento in grande espansione, con grandi possibilità, strutture meravigliose, molto tendente più all'NBA come struttura di campionato. E poi tante altre cose che scoprirò lì, però c'è tanta curiosità da parte mia, tanto desiderio di vedere anche un nuovo modo, una cultura nuova, un tipo di rispetto, di etica diverse, e anche un movimento, ripeto, in grande crescita, proprio per il fatto di portare tanti giocatori europei comunque in questo campionato.
0: Quando si trasferirà? Quindi non è ancora in Giappone al momento?
1: No, ad agosto.
0: Ad agosto. Bene, certo. Bene. Beh, sarà anche un cambio di vita abbastanza particolare. Vorrei sapere anche come è maturata questa scelta per lei, che ha tanta esperienza come giocatore, ma anche come allenatore, ha allenato in tante squadre, no, in Italia.
1: Ma è maturata da un'esperienza precedente che avevo fatto andando a fare dei corsi in Giappone. Sono rimasto affascinato proprio al di là delle strutture e dell'organizzazione, che sappiamo essere un elemento, diciamo, caratterizzante del popolo giapponese, proprio anche da questa loro volontà di crescita e soprattutto da questo rispetto anche in ambito sportivo, da questa etica che hanno e tanti valori rispettati. E quindi dopo tanti anni in Italia avevo desiderio di un'esperienza all'estero. Naturalmente ci sono posti ben più vicini, ma questa era una cosa che incontrava anche proprio a livello di vita, una visione che negli anni, poi quando arrivi alla maturità, ti richiede delle altre necessità, e credo che queste le potrà pagare questo mio desiderio.
0: Beh, sicuramente tanta curiosità da parte sua anche, no? Di conoscere qualcosa di completamente nuovo. Tra l'altro mi diceva Giappone tendente più all'NBA, questo è molto interessante. Sono curioso invece di sapere cosa ne pensa di questi playoff di Lega di basket. Intanto si aspettava un Venezia così competitivo?
1: Ma assolutamente sì, la squadra è una squadra che ha grande qualità, sempre ha avuto altre grande qualità, è stata, diciamo, altalenante nel campionato, soprattutto per quanto riguarda l'Eurocup, però ha fatto un bel percorso arrivando in grande condizione in questi playoff. Bologna credo che abbia giocato purtroppo anche un pochino penalizzato dagli infortuni, ma Venezia credo che si sia qualificata con grande merito e con soddisfazione per chi come me ha avuto la fortuna di starci tanti anni e di vincere con Venezia, quindi direi che al netto dei problemi degli altri è una finale meritata.
0: Ha seguito, non so se ha seguito gara 4, ma è stata una partita abbastanza incredibile, molto molto divertente, colpi di scena da una parte e dall'altra, insomma.
1: Sì, diciamo che da fuori è stata molto divertente, per chi la deve aver allenata e vista da dentro un po' meno. Diciamo che Bologna sembrava in grande controllo, si è un po' sciolta agli ultimi minuti, mentre Venezia è stata molto brava a non mollare mai, a trovare canestri difficili con grande motivazione, con una spinta del pubblico. Quindi ripeto, credo che poi nella serie, avendo strappato il fattore campo, abbia poi nel computo delle quattro partite meritato la qualificazione.
0: Milano, come vediamo Milano in questa finale? È la favorita, rimane la favorita oppure no?
1: Beh, intanto è il fattore campo, per quanto poi, come si è visto, non sempre determinante, soprattutto poi per vincere. come qualità di roster è naturale che sia leggermente superiore, non solo per il fatto di aver giocato un'Eurolega. Devo dire che è arrivata anche Milano nel momento giusto, in ottima condizione, ha giocato una bella serie contro Brescia, quindi credo che abbia tutte le qualità per venire fuori una grande finale. È naturale che sulla carta è leggermente favorita per il fatto appunto della qualità dei giocatori e il fatto comunque di avere un minimo di fattore campo, anche se poi ripeto, nella finale contano mille altre cose, contano quelli che saranno gli adeguamenti all'interno della serie, perché poi una partita non sarà niente, ma conterà quanto le due squadre riusciranno ad adeguarsi in base ai risultati che verranno fuori.
0: Allora, saremo curiosi di sapere se ci può ricordare un aneddoto, qualcosa della sua esperienza a Venezia, perché lei è stato tanti anni, no, a Venezia, da vice e poi da allenatore, e ha vinto tutto. Ecco, sta tornando quella Venezia dei suoi tempi, secondo te? Possiamo trovare un parallelo con...
1: Credo che visto che è una finale dopo altri 7 anni, credo che comunque si dia la dimostrazione che la società è sempre stata una società solida, che nel tempo ha continuato, nonostante magari risultati non entusiasmanti, è presente nel panorama, essere sempre nel panorama di vertice, e questa è la dimostrazione che quando c'è appunto una programmazione, una visione, poi alla fine ci sono poi dei risultati. La finale è certamente un ottimo risultato. Io ho avuto la fortuna di vincere appunto degli scudetti, il primo dopo 70 anni, quindi cose indimenticabili, un altro da, diciamo, di rincorsa, perché abbiamo sempre vinto fuori casa, quindi tantissimi bei ricordi. Credo che ci sia stato un ricambio di pubblico importante, ma ripeto, credo che il denominatore comune sia la presenza di questo, della società, che negli anni è riuscita sempre a performare ad alti livelli.
0: Fra poco si torna a giocare anche in nazionale, e volevo chiederle un po' cosa ne pensa di questa nazionale, di come sta crescendo, un momento particolare, c'è questa qualificazione, questa missione qualificazione mondiale, allo stesso tempo però il campionato di basket continua veramente fino all'estate inoltrata, e questo di sicuro non deve essere semplice in vista ad esempio del raduno che, se non sbaglio, ci sarà fra 5 giorni, e quindi sì. È difficile anche, no, recuperare tutti i giocatori.
1: Purtroppo il calendario è un calendario fittissimo, fatto di mille impegni, non altro quello che era stato prima l'Eurolega, adesso le finali, è sempre stato abbastanza condensato, purtroppo ci sono anche dei tempi ristretti per giocare poi queste qualificazioni, quindi anche le convocazioni sono state convocazioni dettate da queste difficoltà, così come le difficoltà dei tanti giocatori che stanno andando negli Stati Uniti, quindi non facile, però credo che ci siano tutte le qualità per fare una grande qualificazione.
0: Quindi questo processo di crescita, comunque un processo di crescita importante secondo lei della nazionale, perché stiamo iniziando a vedere dei giovani molto interessanti, no? Senza fare nomi, ma diciamo che è una squadra che è cresciuta tanto.
1: Assolutamente, credo che il gruppo che sta venendo su, che sta, diciamo, i 30 giocatori che sono nel giro adesso della nazionale, con tanti giovani e qualche veterano, sia un gruppo che può performare veramente ad altissimo livello, con tanta qualità. Abbiamo qualche giocatore anche che parteciperà poi al draft, tanti giocatori che sono stati chiamati al college, nel NIT, dopo aver fatto i protagonisti da noi. Credo che sia un gruppo veramente molto molto interessante, speriamo che riesca a darci soddisfazioni, perché come giustamente viene detto la nazionale è sempre il traino per tutto il movimento, quindi fare risultati con la nazionale vuol dire comunque trainarsi dietro tutto il movimento in un momento che non è certamente semplice per il basket italiano, dove c'è abbastanza confusione.
0: Ecco, vogliamo fare un po' di chiarezza sulla confusione che c'è nel basket italiano, che idea si è fatto lei, che comunque in questo momento diventa esterno, no, alla situazione della Lega A di basket e di altre leghe magari.
1: Onestamente parlando faccio fatica a capire come siano le situazioni, perché poi lo sanno realmente chi le sta vivendo. La certezza assoluta è la cessione dell'attività di Cremona e l'acquisizione del titolo di Roma, da quello che si legge, però con tantissime difficoltà di qualsiasi tipo, da le strutture eccetera, più la serie di diciamo rumors che si seguono, che si susseguono tra Trieste, tra Brescia, Torino, la stessa Roma, che certamente non aiutano né le tifoserie, né tanto la programmazione, né tanto veramente il movimento. Quindi servirebbe, spero, mi auspico una soluzione nel più breve tempo possibile, perché certamente non fa bene a nessuno questa incertezza e questo senso così di precarietà.
0: Sì, è un peccato, bisognerebbe insomma arrivare a trovare una quadra per capire quale sarà il futuro in generale del basket italiano, altrimenti si rischia di fare tanta confusione in un momento molto delicato tra qualificazioni mondiali e quant'altro. Walter De Raffaele, ma sta seguendo queste incredibili finals di NBA invece?
1: Beh, assolutamente sì, anche perché ho i figli che fanno le nottate per vedere le partite, io acquisisco il risultato la mattina, quindi...
0: con tutti i dettagli però,
1: quindi levando poi la soddisfazione di vederla dopo. No, la sto seguendo e adesso credo che stanotte sarà una gara decisiva, non decisiva non lo so, però importantissima. Se San Antonio porterà a casa gara 4, si riaprirà tutto in maniera clamorosa. In caso di vittoria di New York, direi che hanno fatto un grande passo verso un titolo che manca da 53 anni, però una serie bellissima, veramente bella, bella, bella, anche inaspettata, con protagonisti di assoluto livello, insomma.
0: Le piace di più Brunson oppure Wembanyama?
1: Wembanyama è veramente qualcosa che non si è più visto e non si è mai visto, forse. Cioè non si è veramente mai visto e non so se rivedrà, perché è un qualcosa di, come giocatore, con una tipologia difficilmente replicabile. Con questo naturalmente anche Brunson è un giocatore di livello assoluto, però la tipicità del giocatore di San Antonio è veramente qualcosa di incredibile.
0: Tanta tecnica e 2,24 metri d'altezza, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori che magari non conoscono bene l'NBA, e ci sta. E l'ultima domanda prima di salutarla, Walter De Raffaele: abbiamo parlato di fisicità di Wembanyama, abbiamo parlato di NBA, di Lega, di tanto altro, le chiedo di raccontarci qualcosa in più invece sul Giappone, le informazioni che ha e quant'altro, insomma, che cosa si aspetta da questa avventura.
1: Mi aspetto, intanto c'è grande soddisfazione da parte mia ad essere il primo italiano ad andare ad allenare in un paese così, così lontano e in un campionato, ripeto, di grande struttura, di grande crescita, forse uno dei mercati più importanti in questo momento, perché è diventato attrattivo, e spero di essere anche portatore di qualcosa di costruttivo e che possa essere un apripista per tanti altri colleghi. Mi aspetto soprattutto di imparare a diciamo calarmi nella mentalità e nella cultura di un popolo che dà valore a cose diverse dalle nostre, che dà una priorità a cose diverse dalle nostre, cercando naturalmente sempre di performare, di vincere, ma facendolo attraverso un rispetto, una cultura e un'etica che spesso da parte nostra sono un po' dimenticati. Quindi sotto questo aspetto c'è grande desiderio di fare.
0: E allora noi le facciamo un grande in bocca al lupo intanto per questa nuova esperienza, con una promessa, coach De Raffaele, poi ci risentiremo magari quando inizierà questa avventura, così ci racconterà qualcosa in
1: volentieri.
0: Più. Perfetto, allora.
1: Assolutamente, volentierissimo, vi aspetto.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, a Walter De Raffaele, a presto.
1: Grazie, arrivederci.

0: Adele con Rolling in the Deep qui a Zona Cesarini, 21, 30 minuti e 15 secondi. Andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico e poi torniamo insieme.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: 21:30, ben trovati. I principali aggiornamenti, andiamo in A4. Ci sono delle code tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e barriera Milano est verso Milano. Poi sulla statale del lago di Como, Prudenza, carreggiata chiusa tra Lecco fine Ponte Kennedy e Piona in direzione confine con la Svizzera. In A26 ci sono code per un veicolo in panne tra Baveno e lo svincolo di Gravellona Toce, proprio in direzione di quest'ultima. Andiamo poi sul ramo Casalecchio, code per traffico tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione di questa autostrada. Sulla statale via Flaminia traffico rallentato, una perdita di liquido sull'asfalto, siamo all'altezza della provinciale Campagnese per Magliano Romano. Ci spostiamo sulla statale dei Monti Lepini, qui per lavori code siamo tra Ponte Maruzzo e Sezze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:32 minuti, sempre Giacomo Prioreschi con voi al microfono. Fra poco inizia una partita da seguire sicuramente per quanto riguarda il volley, la Nations League, con l'Italia che sfida la Francia al maschile. Dicevamo, Nations League di volley maschile 2026, questa stagione degli azzurri inizia ufficialmente ad Ottawa, qui si giocherà in Canada, qui la prima settimana della competizione internazionale itinerante. Campioni del mondo azzurri che iniziano la propria estate con un impegno che sarà di altissimo livello, ovvero contro i campioni olimpici in casa, quindi i campioni olimpici di Parigi ovviamente. Per questa prima settimana Fefe De Zorgi, CT della nazionale, ha rimaneggiato un po' la squadra dando riposo ai protagonisti dell'ultimo mondiale. Queste notizie principali, dalle 22 vi daremo conto anche dei risultato parziale di questo match che molto difficilmente, anzi è altamente improbabile che finisca prima delle 23. Nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Fra pochissimo invece andiamo dai nostri inviati tra Messico e Stati Uniti per parlare dei mondiali di calcio che inizieranno domani.

0: Bruno Mars con Locked Out of Heaven qui a Zona Cesarini, 21, 37 minuti e 10 secondi. Ci scrivete in tanti al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E ci scrive anche Filippo da Rimini, che dice: purtroppo le prime immagini dell'arrivo delle squadre negli Stati Uniti, la politica sui biglietti e la gestione Infantino non lasciano ben sperare per questi mondiali. Speriamo che sia il campo a ricordarci che il calcio nasce per permettere a tutti di sognare e non solo per chi ha più risorse. Questo è il pensiero di Filippo, che sicuramente ci dà uno spunto di riflessione anche con i nostri inviati, con Guidardone che è nel centro media di Dallas, e lo saluto. Ciao Guido.
1: Buonasera Giacomo, un saluto ai nostri ascoltatori anche da parte di Francesco Pionaglieri, di Daniele Antelmi. Con Paolo Arnaldi ci assistono alla parte tecnica in quello che, come dicevi, sarà il nostro quartier generale da Dallas in Texas per tutti questi mondiali fino alla finale del 19 luglio.
0: E invece Giuseppe Bisantis si è spostato un po' di più ed è in Messico, a Città del Messico. Ciao Giuseppe, dove domani si giocherà la partita inaugurale di questo mondiale.
2: Ciao, ciao Giacomo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, da cosa partiamo? Partiamo dalla domanda di Filippo Guido, che ci dà, insomma, ci dice un po', ci dà l'immagine, no, delle polemiche, delle problematiche iniziali di questi mondiali di calcio. Cosa ci puoi dire, essendo arrivato lì da qualche giorno?
1: Osservazione che coglie nel segno inevitabilmente. Ora non vogliamo mettere le polemiche davanti a tutto, perché poi a partire da domani, intanto con la cerimonia inaugurale alle 19:30 ora italiana e poi con la partita della quale ovviamente ci parlerà il nostro radiocronista Giuseppe Bisantis a Città del Messico, nel mitico Azteca, tra Messico e Sudafrica. Però sì, insomma, tanti aspetti accompagnano questo mondiale. United è il nome di questa edizione condivisa, mai così grande, mai così ampia, mai così lunga: Messico, Stati Uniti e Canada. Però insomma le divisioni sono tante, le polemiche che hanno accompagnato per esempio l'arrivo delle nazionali, il tema dei visti, la vicenda molto molto spiacevole sulla quale ha in qualche modo glissato il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha parlato pochi istanti fa proprio a Città del Messico con l'arbitro somalo che è stato sostanzialmente rimpatriato dopo un lungo interrogatorio respinto dalle autorità statunitensi. Poi sì, il tema dei biglietti particolarmente cari, sembra che la FIFA abbia affidato a un'agenzia esterna la gestione, ma comunque Infantino ha detto sono pur sempre inferiori agli sport americani. Sapete che qui insomma lo show business riguarda pienamente anche l'aspetto sportivo con tutto ciò che ne consegue a livello economico. Poi inevitabilmente comincerà a rotolare il pallone, magari spazzerà via tutto questo, noi ce lo auguriamo ed è quello che racconteremo principalmente, senza trascurare questi

0: aspetti non morbida la stampa internazionale in queste ore. Io facevo un po' una raccolta di titoli, una improvvisata rassegna per l'appunto: Liberation molto duro, la coppa di Trump contro il mondo, e poi un mondiale caotico, scrivono, a Singapore per Telegraph, è un po' il simbolo di tutto ciò che di sbagliato c'è nel calcio moderno. Potremmo andare avanti a lungo, poi è chiaro che un evento così complesso va preso da tante angolazioni, da tante prospettive. Noi non ci siamo ovviamente con la nostra nazionale, però cercheremo di raccontare il calcio, perché poi ci sarà una grande parata di stelle, insomma la top 5 dei calciatori più pagati ci porta a cifre mai così alte, così come mai così denso sarà il programma, con 104 partite fino alla finale di New York del 19 luglio. Sarà una lunga maratona, il nostro tutto il mondiale minuto per minuto, sì, sarà praticamente tutto. Noi racconteremo la stragrande maggioranza delle partite già della fase a gironi, magari eccezion fatta con per quelle nel cuore della notte italiana, e poi saremo sempre presenti di fatto per la fase a eliminazione diretta, che altra novità da quest'anno include anche i sedicesimi di finale, uno degli effetti dell'allargamento, come sapete, a 48 squadre.
1: Un turno in più, tantissime partite in più da giocare, che vi racconteremo a partire proprio dal match fra Messico e Sudafrica. Giuseppe Bisantis, intanto ti chiedo un po' che aria si respira da quelle parti, visto che sei ben distante da Guido.
2: E beh, mi aggiungo a quello che ha detto Guido, perché insomma la situazione non è florida neanche qui. Io tra l'altro finora conosco solo la realtà di Città del Messico, perché sono arrivato direttamente a Città del Messico, dove domani ci sarà la partita inaugurale, poi mi sposterò negli Stati Uniti, però ho visto solo la realtà del Messico e purtroppo devo parlare di una disorganizzazione assoluta, che insomma per questo tipo di competizioni io a memoria non ricordo, e devo dire che ormai ne ho fatte anche un bel po'. Davvero qui in Messico probabilmente è il terzo mondiale che si gioca in terra messicana.
1: È un record, tra l'altro.
2: Certo, però nei primi due, 1970-1986, organizzava solo il Messico, che tra l'altro per dimensioni e stadi avrebbe la possibilità di farlo, ma adesso ormai la politica infantile è quella di allargare. Pensate, noi ormai siamo talmente abituati a vedere queste competizioni in più stati, ma in realtà il mondiale solo una volta si è giocato in due stati, 2002 Corea e Giappone, e adesso tre, e il prossimo addirittura sei, quindi insomma diventa qualcosa di incontrollabile. Il Messico ha organizzato 70 e 86, qua diciamo che coorganizzatore, così come il Canada, in una figura, in un ruolo di secondo piano rispetto agli Stati Uniti. Devo dire che non lo sentono tantissimo, probabilmente non vogliono fare un po' da ancella agli Stati Uniti in questo mondiale. Saranno solo tre le città messicane impegnate a ospitare questo mondiale, ci sarà però la gara inaugurale, però davvero una disorganizzazione totale per quel che riguarda i trasporti, per quel che riguarda tutti i servizi per chi ci viene a lavorare e per i tifosi che verranno. Città del Messico, e il Messico in particolare, sta vivendo un periodo storico ad altissima tensione, perché da settimane continuano le proteste con blocchi stradali da parte degli insegnanti che chiedono stipendi dignitosi e anche una riforma delle pensioni migliore per loro, insegnanti che sono appoggiati dagli studenti. Tra l'altro lo Stadio Azteca è in una zona universitaria dove ci sono tantissime facoltà universitarie.
1: È anche un'occasione, no, di una vetrina mondiale per proteste, certo, e cose di questo tipo, quindi ne vedremo delle, certo, belle sicuramente.
2: Tra l'altro poi protesta anche dei magistrati, protesta, poi c'è l'incubo dei desaparecidos, purtroppo è tornato l'incubo di persone che spariscono e nessuno sa dove vanno a finire, anche se purtroppo il sospetto c'è, perché l'abbiamo già vissuto con l'Argentina, mondiali del 1978, la protesta in piazza dice saranno sicuramente di più i desaparecidos rispetto a quelli che andranno domani all'Azteca, che tra l'altro può contenere 85.000 spettatori, è lo stadio più vecchio, più anziano da tutti quelli che ospitano questi mondiali, compie proprio quest'anno 60 anni, però rimane sempre l'impianto più grande di tutto il Centro America. Poi c'è la presenza, altro incubo, l'ombra dei narcos trafficanti messicani che hanno fiutato l'affare. Comunque disorganizzazione totale, domani la partita sarà alle 13, ora ora locale, le 21 in Italia, e quindi bisognerà muoversi per tempo, ed è davvero un eufemismo per tempo, perché c'è il rischio davvero di trovare blocchi stradali con la polizia, di non riuscire ad arrivare, e quindi bisogna davvero muoversi per tempo. La Presidente della Repubblica messicana, Claudia Sheinbaum, ha promesso che tutto andrà per il verso giusto. Tra l'altro poi il tifo messicano alla fine potrebbe prevalere, perché per la nazionale qui c'è una grandissima passione. Ricordo, in tutti gli altri mondiali il seguito dei tifosi messicani è sempre stato altissimo, figurarsi adesso che ce l'avranno in casa. Tra le polemiche, poi domani rotolerà il pallone in un campo che insomma ha scritto la storia dei mondiali, perché qui all'Azteca, che poi tra l'altro adesso noi lo chiamiamo sempre Azteca, però altre denominazioni, una assolutamente anonima, Ciudad de Messico, cioè Città del Messico.
1: Adesso questo lo volevo chiedere, lo volevo chiedere a Guido, perché c'è questa curiosità sugli stadi che sono stati ripuliti, no? Siamo in America, ora Messico bene, lo conosciamo così e va bene, ma in America gli stadi sono Hard Rock Stadium, SoFi Stadium, insomma cose di questo tipo. È cambiato tutto invece, Guido, per una scelta della FIFA, e quindi come si chiameranno questi stadi?
0: Sì, in effetti un po' come accade in Europa con la nostra Champions League a livello UEFA, anche a livello FIFA non saranno adoperati i nomi commerciali, per cui semplicemente sarà il Dalla Stadium, senza citare la grossa società che naturalmente ne detiene i diritti, per così dire. Peraltro, stadio visitato questa mattina nella mattinata statunitense da Nico Forletta, ne sentirete parlare in occasione dei giornali radio. Permettetemi un accostamento ironico e perdonatemi la battuta: Giuseppe Bisantis parlava giustamente di situazione poco florida, mi veniva in mente, a proposito di Florida invece, di Orlando, che un altro tema da considerare nei prossimi giorni sarà l'aspetto meteorologico. Perché lo dico? Perché proprio è di questi minuti la notizia dell'annullamento per ora di un amichevole, conta quel che conta, tra Inghilterra e Costa Rica a Orlando in Florida. Acquazzone, nubifragio, tempesta, un assaggio l'abbiamo avuto la scorsa estate quando c'è stata un po' la prova generale, no? Con la Coppa del Mondo per club sempre negli Stati Uniti, e qui le regole sono giustamente in questo caso stringenti, perché se c'è un fulmine a una determinata distanza o in presenza di fenomeni meteorologici estremi che da queste parti non sono, come sapete, così rari, e allora si va verso la sospensione, quindi il programma potrebbe essere un po' ballerino, ne potrebbe risentire anche il nostro palinsesto. Al di là di questo, l'atmosfera, la passione messicana la raccontava benissimo Giuseppe. Dal canto nostro che cosa possiamo dire? Noi siamo qui a Dallas praticamente da meno di 48 ore, se dovessi descrivervi una città mondiale che si prepara per i mondiali, ebbene non potrei farlo. Insomma, sì, ci sono in giro un po' di manifesti, l'immancabile scritta che è un po' il logo di tutto il mondiale, We Are Dallas in questo caso, poi declinato per le varie città, bandierine sparse, però in effetti, visto che ne parlavate pochi minuti prima di collegarvi con noi, le persone sono ancora più interessate ad altri sport, in primis, insomma, dicevate delle finals di NBA, San Antonio peraltro è a breve, si fa per dire, distanza, impegnata con New York, quindi non c'è questo tipo di atmosfera. Gli stadi, tra l'altro quello di Arlington è a un'oretta più o meno dal nostro centro stampa internazionale, è il più capiente, peraltro è un gioiello, così mi è stato descritto proprio da Nico Forletta, che come dicevo l'ha visitato, e soprattutto sarà il più utilizzato, perché con 9 partite credo che sia, come dire, il più frequentato in questi mondiali: 5 dalla fase a gironi, poi 2 sedicesimi di finale, un ottavo e una semifinale, quindi Dallas non sarà una città secondaria anche dal punto di vista strettamente agonistico. Eppure non si respira ancora, perlomeno l'attesa, il senso di attesa febbrile per un grande evento ormai imminente.
1: Giuseppe Bisantis, a proposito di meteo, io qui mi attengo all'internet. Rischio di allagamenti improvvisi, dice la Città del Messico. Qual è la situazione?
2: Allora, diciamo che è fresco, sentivo oggi i colleghi a Dallas, che dove invece lì la temperatura è molto alta, insomma a livelli italiani sopra i 30 gradi, 35, qui insomma non si superano i 20-22 gradi, pioggia erellina, sì, la sera fa questi scrosci di pioggia. Direi che insomma questo non è il primo problema che sarà da affrontare domani, poi no, magari il meteo è assolutamente imprevedibile in certi casi, però insomma non mi sembra, a giudicare da questi giorni cioè del Messico, che da quel punto di vista ci possano essere dei problemi. Appunto, i problemi saranno altri, ci auguriamo davvero che vengano risolti, che prevalga il buon senso, che insomma si pensa che questa è pur sempre una competizione, una competizione che dovrebbe unire i popoli, però insomma stiamo vedendo che non è così, però ormai insomma non è che ci facciamo troppe illusioni. Riguardo al nome degli stadi, ecco, io vi anticiperò che domani in radiocronaca, sempre ammesso che riuscirò ad arrivarci, dirò Azteca, anche se poi insomma ci sono queste altre denominazioni, però insomma anche una soddisfazione personale per poter raccontare una partita da uno stadio storico che è lo stadio dell'Italia-Germania 4-3. A proposito, la targa c'è, non è stata rimossa, c'è ancora quella targa, e poi è lo stadio di Diego Armando Maradona, è lo stadio in cui in una partita c'è stato il gol più bello della storia del calcio e anche il gol più discusso, e i due di Maradona all'Inghilterra, la mano de Dios che noi perdoniamo, perché praticamente al dio del calcio si perdona tutto.
1: Beh sì, bei ricordi di un calcio di altri tempi. Guido Ardone, domani cerimonia inaugurale oltre alla partita, cosa ci dobbiamo aspettare da questo evento? Che tipo di cerimonia ci sarà?
0: Qualcosa di inevitabilmente grandioso, come è grandioso il Tempio del Calcio Mondiale a cui faceva riferimento Giuseppe Bisantis, con il quale concordo in pieno sulla denominazione che dovrà essere usata, e non solo per motivi, come dire, legali, ma perché quello è davvero la storia del calcio e lo è stata in più di un'occasione. Dunque, ovviamente molti dettagli sono ancora per, come si dice, embargati in qualche modo. Qualcosa però insomma è stato già fatto sapere nei giorni scorsi. Sappiamo che ci sarà una bella parata di stelle, ci saranno più inni, come ormai insomma è prassi in queste circostanze. Shakira con un artista nigeriano, Burna Boy, canterà l'inno Dai Dai, che è già in circolazione da un po', ma la notizia di oggi è che ci sarà anche la presenza del maestro Andrea Bocelli, che guiderà un quartetto peraltro di super big, magari non tutti noti al nostro pubblico, soprattutto a quelli, come dire, contemporanei rispetto al sottoscritto, magari più noti tra i giovani, ora scherzi a parte, però una cantatrice sudcoreana, IJ, particolarmente nota, poi la rapper statunitense Meg Thee Stallion, e poi ancora David Guetta soprattutto, e qui ci arrivo anch'io, che è il produttore, insomma, DJ noto a livello internazionale, DNA, se la volete pronunciare in maniera internazionale, sarà il titolo di questo secondo inno. Non solo, perché poi ovviamente anche gli inni nazionali delle due squadre in campo, lo ricordo ancora, ovviamente il Messico e il Sudafrica, saranno cantati da due star locali, da una parte Alejandro Fernandez, dall'altra Tila, e poi a portare il pallone in campo, a quanto pare, sarà l'attrice pluripremiata Salma Hayek, la sua interpretazione principale insomma nei panni di Frida Kahlo, visto che di Messico si parla, altra icona, eroina del gigante centroamericano. Ci sono tre paesi organizzatori, un intero continente, e allora la cerimonia inaugurale sarà replicata in versione magari un po' più ristretta anche in occasione delle due partite che apriranno le danze rispettivamente in Canada, a Toronto, e quindi parliamo della gara di venerdì sera alle 21, ora italiana naturalmente, tra il Canada e la Bosnia, puntini sospensivi, e qui stendiamo un velo pietoso per noi ovviamente, poi anche la prima partita in territorio statunitense, Los Angeles, saremo nella notte tra venerdì e sabato alle 3 del mattino, Stati Uniti, Paraguay, anche in quel caso ci saranno tantissime star, leggevo qualche nome, ovviamente Michael Bublé, Alanis Morissette per quanto riguarda la gara di Toronto, e poi il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta invece in quel di Los Angeles. Insomma, l'accostamento spettacolo sport l'hanno inventato da queste parti. Ora domani la cerimonia sarà a Città del Messico, d'accordo, però è un mondiale molto attrazione statunitense, perché i maggiori azionisti anche dal punto di vista degli impianti, con 11 stadi su 16 se la matematica non mi inganna, sono proprio appannaggio degli Stati Uniti, e quindi la spettacolarizzazione è inevitabile. Già sappiamo, tanto per fare un salto in avanti di una quarantina di giorni circa, che in occasione della finale il 19 luglio a New York l'intervallo non durerà un quarto d'ora ma mezz'ora, perché ci sarà l'halftime show, che proprio da queste parti hanno inventato, ovviamente arriva da altre discipline, è già stato in qualche modo declinato in senso calcistico, mi vengono in mente diverse finali di Champions League, lo vedremo invece proprio all'apoteosi, alla massima potenza, in occasione della finalissima del 19 luglio.
1: Non è di sicuro un mondiale per puristi, questo possiamo dirlo, o per nostalgici, meglio che si tappino le orecchie quantomeno in questo momento. Tra l'altro siamo insieme da circa 20 minuti con Guido Ardone e Giuseppe Bisantis, e abbiamo parlato pochissimo di calcio, fa anche un po' questo effetto il mondiale, questo mondiale così particolare. Giuseppe, che partita dobbiamo aspettarci domani?
2: E allora sì, andiamo pure a pari partita. Faccio solo un'aggiunta a tutto quello che ha detto Guidardone, almeno per quel che mi riguarda dal punto di vista sportivo, perché in tribuna domani all'Azteca ci dovrebbe essere anche Gianni Rivera, che la famosa partita Italia-Germania l'ha decise col gol al 4-3 dopo aver lisciato un colpo di testa di Müller, che è terminato in porta con Albertosi, che sembrava volesse strozzarlo a Gianni Rivera. E poi riguardo a quello sempre che dice Guido sulla finale, questo stile Super Bowl con mezz'ora di intervallo, insomma davvero c'è da aspettarci di tutto. Chi ha inventato il calcio, ossia gli inglesi e i maestri per quelli che fanno il nostro lavoro, ossia la BBC, hanno già detto che loro quella mezz'ora non la manderanno in onda, manderanno il loro dibattito in studio, e io vorrei fare anche un applauso. E poi temo le innovazioni regolamentari. Ricorderete 4 anni fa in Qatar, quando vedemmo il primo recupero 10 minuti, 12 minuti, qua sono previste innovazioni regolamentari. Speriamo che non venga davvero stravolto il gioco del calcio, perché insomma deve restare quello. Se poi lo stravolgi e lo riduci a uno spettacolo televisivo, il succo si perde. Torniamo alla partita. Beh, la partita, così come fu 4 anni fa, quando la partita inaugurale fu Qatar-Ecuador, beh, fino a qualche edizione, ricorderete, la partita inaugurale era affidata alla squadra detentrice e quindi a chi detiene il titolo. Adesso invece anche i detentori fanno le qualificazioni. L'Argentina ha fatto il suo girone di qualificazione e quindi si comincia generalmente con la squadra di casa, e quindi sarà Messico-Sudafrica. Una curiosità: 16 anni fa, ed era sempre l'11 di giugno, questa partita a campi invertiti, si giocava a Johannesburg, fu l'inaugurazione del mondiale sudafricano 2010 e terminò 1-1 con le reti di Chabalala per il Sudafrica e il pareggio di Rafa Márquez per il Messico, che poi finì la carriera in Italia.
1: Dammi qualche speranza, Giuseppe, perché il Sudafrica è la mia seconda squadra dopo l'Italia, per motivi vari.
2: Allora è la prima, allora a questo punto è la prima, visto che l'Italia non c'è. Ecco, quindi è la tua squadra. Ma guarda, si è qualificato il Sudafrica praticamente all'ultimo, non arriva con grandissimi favori del pronostico. Domani si troverà di fronte un popolo, perché insomma gli 85.000 dell'Azteca saranno quasi tutti messicani. Potrebbe essere catalogata come una sorpresa, ha un allenatore non giovanissimo, Brosme, belga, 73 anni, che guida questa squadra. Non ci sono individualità di particolare rilievo, chissà, magari il collettivo di questa squadra potrà essere l'arma vincente del Sudafrica, che chiaramente cercherà di passare almeno il girone, dove è chiaro che il Messico, da paese ospitante, è la favorita appunto di questo gruppo A, da cui si aprirà questo mondiale, e quindi staremo a vederlo. Ecco, sarà una sorpresa questo Sudafrica, perché si affrontano due scuole totalmente diverse, la scuola centroamericana del Messico e la scuola appunto africana del Sudafrica, che dopo l'esploa del 2010, insomma, quei mondiali ha avuto un po' un rapporto difficile.
1: Guido Ardone, prima di salutarci direi di ricordare insieme il ricco programma sulle nostre frequenze su Radio 1 di questi mondiali di calcio.
0: E tanto per cominciare, domani in diretta da Dallas, dai nostri studi, e naturalmente dall'Azteca, Città del Messico, con Giuseppe Bisantis per Messico-Sudafrica, dalle 19.30, ora italiana, la cerimonia inaugurale e poi la prima delle 104 partite di questo Mondiale 2026, tutto il Mondiale minuto per minuto, appuntamenti naturalmente quotidiani, a orari variabili in base alla palinsesto delle partite, appuntamenti che poi ricorderemo di giorno in giorno, ma ci saremo sempre, ogni giorno, fino al 19 luglio, anche quando non si giocherà, con di approfondimento. Poi tra una partita e l'altra saranno con noi ospiti, ex giornalisti, commentatori, insomma, per seguire questo mondiale. Sì, hai ragione Giacomo, parlavamo meno di calcio perché l'assenza dell'Italia ci induce forse, però ovviamente
1: sì,
0: i contenuti
1: cose.
0: Sono tanti, le favorite ci sono, le sorprese chissà, lo ha detto Infantino, Norvegia e Marocco, io mi fido del presidente della FIFA in questo caso, non c'è una favorita, ha spiegato nella conferenza stampa che si è chiusa proprio pochi minuti fa, è comunque un'avventura tutta da vivere. Poi alla prossima con l'Italia in campo ci penseremo al momento opportuno.
1: Perfetto, allora io ringrazio davvero Guidardone, inviato a Dallas, per essere stato con noi. Guido, ci risentiamo domani e parte
0: domani
1: questa maratona dei mondiali di calcio su Radio 1. E saluto anche Giuseppe Bisantis da Città del Messico. Giuseppe, cerca di arrivare allo stadio domani, incrociamo le dita.
2: Partirò prestissimo.
1: Che ci racconterà domani Messico-Sudafrica, gara inaugurale di questi mondiali. Ciao Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
2: A
1: risentirci domani.
2: Ciao.
1: Allora, noi siamo in chiusura di questa prima ora insieme insieme di Zona Cesarini. Rimanete con noi perché saranno tanti i temi che tratteremo nella seconda parte della nostra trasmissione, in chiusura il calciomercato. E allora vi ricordo il numero SMS WhatsApp 335 699 2949, scriveteci tutte le vostre curiosità. GR1 delle 22, a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Ancora escalation nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. Dopo gli attacchi incrociati delle ultime ore, Donald Trump minaccia nuovi raid.
3: Ieri li abbiamo attaccati duramente e lo faremo anche oggi. Parola del presidente degli Stati Uniti. L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto. Ci hanno messo troppo tempo a negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora ne pagheranno le conseguenze, scrive Trump sul suo social. Teheran non si fa intimidire. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte: qualsiasi aggressione avrà una risposta dura e decisa. Ma intanto dietro le quinte i negoziati vanno avanti. I mediatori del Qatar sono stati oggi a Teheran per tentare di colmare le divergenze residue. Sul fronte libanese, nuovi bombardamenti israeliani nel sud provocano almeno 14 morti. Unitevi a noi contro Hezbollah, dice Netanyahu ai libanesi. Scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Torniamo in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale in settori chiave come scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni. Previsti 100 milioni di euro per la formazione dei docenti e l'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'educazione civica, uno strumento dalle grandi potenzialità ma da governare per limitarne i rischi, per la premier Giorgia Meloni, che non rinuncia a un po' di ironia.
4: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema.
2: Sanità, si ferma la riforma della medicina territoriale che prevedeva l'ingresso dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il progetto contestato dai sindacati è stato accantonato dopo le perplessità emerse nella maggioranza. Il ministro Schillaci assicura che il lavoro prosegue. Dure le opposizioni, il PD chiede chiarimenti e le dimissioni del responsabile della sanità. Ora la cronaca, il processo per la morte di Pierina Paganelli, la soluzione l'immediata scarcerazione di Luis da Silva fanno discutere. Dopo la sentenza della Corte d'Assise di Rimini arrivano le reazioni delle parti coinvolte.
5: Questo giorno dopo è bello perché, come vi ho sempre detto, la verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare ma arriva, e la prima rampa di scale l'abbiamo fatta, adesso ci godiamo il primo pianerottolo.
6: Dei protagonisti della vicenda non si vede nessun altro. Manuela Bianchi rilascia una dichiarazione ANSA. La mia coscienza è serena, ho sempre detto la verità. Lei, nuora della vittima e all'epoca dei fatti amante di Luis da Silva, un anno e mezzo dopo il delitto era diventata principale accusatrice. Spiegò che fu Luis a farle trovare il cadavere la mattina del 4 ottobre 2023. Un'amica di Manuela durante il processo ha però smentito questa sua ricostruzione e questo potrebbe aver avuto un peso sulla decisione della Corte d'Assise. Resta in me la consapevolezza, conferma ora Manuela dopo la soluzione, di avere sempre raccontato i fatti con sincerità. Insoddisfatti della sentenza, i figli di Pierina Paganelli, che tramite avvocati spiegano di rispettarla ma di non condividerla. L'attesa adesso è tutta per le motivazioni. La procura ha comunque preannunciato il ricorso in appello contro la soluzione.
7: Rimini, per il GR1, David Marceddu.
2: Si è al balzo della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato ieri a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme con un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire il movente del delitto. Un annuncio online, un appuntamento e poi la rapina, artefice della trappola, una coppia che operava in provincia di Latina, il servizio di Filippo Pala.
0: adescavano uomini sul web promettendo prestazioni sessuali a costi ridotti e dopo averli incontrati li rapinavano e in alcuni casi li picchiavano. Sono stati arrestati per questo ad aprile un uomo di 56 anni di Roma e una 38enne originaria della Bulgaria. I due hanno già alcuni precedenti e sono accusati a vario titolo in concorso di 3 casi accertati di rapina aggravata e lesioni. Secondo quanto emerso, gli ignari clienti, dopo aver contattato un'utenza telefonica pubblicizzata su un sito internet di incontri, attratti dal costo della prestazione promessa, circa 20 euro, sarebbero stati invitati a raggiungere un appartamento ad Aprilia. Una volta sul posto, le vittime sarebbero state inizialmente accolte dalla donna e successivamente sorprese dall'intervento dell'uomo, che con la minaccia di armi da taglio le avrebbe costrette a consegnare denaro contante, telefoni cellulari ed effetti personali. In alcuni casi il 56enne non si sarebbe limitato a intimidire le vittime, ma a fronte dei loro tentativi di resistenza le avrebbe colpite con diversi fendenti. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Latina, mentre la donna in quello di Rebibbia.
2: Infine il meteo, pressione in calo e venti da nord sull'Italia, domani attesi rovesci e temporali sparsi sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, con precipitazioni possibili anche su Umbria e Alto Lazio, prevalenza di sole sul resto del paese con qualche nube in più al nord. Ci fermiamo qui, linea allo sport, il giornale torna alle 23.
1: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda parte della nostra trasmissione, 22 6 minuti e 30 secondi. Giacomo Prileschi al microfono con voi, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi. E fra poco i temi di questa seconda ora insieme saranno il libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini e Trump. Ci darà la possibilità di discutere insieme dei mondiali, dell'evoluzione di questa competizione. E sicuramente è un passaggio importante quello di questi mondiali negli Stati Uniti e in Canada e Messico, perché sono tanti i temi a livello geopolitico che fanno da contorno, ma neanche tanto da contorno, a questa rassegna iridata calcistica. E poi parleremo di un premio letterario sportivo, il premio Invictus. Ci saranno con Luca Pancalli, presidente di giuria, e Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario. In chiusura il calciomercato, e a proposito di calciomercato possiamo dirvi delle evoluzioni per quanto riguarda il nuovo organigramma del Milan, perché davvero si cambia tutto in casa rossonera. Sono giorni caldissimi, c'era stata davvero una lunga attesa dopo che Gerry Cardinale aveva azzerato praticamente, a partire dall'allenatore, tutta la direzione tecnica della squadra. Si stanno definendo le poltrone più importanti dell'area sportiva rossonera. Sarebbe, questo è quanto raccolto dalle ultime informazioni, Ralf Rangnick il nuovo direttore tecnico e Oliver Glasner come allenatore, e queste le possibilità e queste decisioni di Gerry Cardinale portano anche a una sorta di distanziamento da Zlatan Ibrahimovic, ex campione svedese, attualmente impegnato in Nord America come commentatore, spingeva per altri profili e per questo sicuramente perderà un po' di potere nell'ambito decisionale dell'area sportiva milanista in futuro. Vedremo come andrà, ma più tardi ne parleremo nella nostra pagina dedicata al calciomercato. Allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Malika Ayane con Una possibilità qui a Zona Cesarini, 22:12 minuti e 10 secondi. Parliamo del libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. C'è con noi il collega scrittore Luca Pisapia, che saluto. Ciao Luca, benvenuto qui a Zona Cesarini.
1: Ciao, grazie mille dell'invito e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, quale momento più propizio per parlare di un libro con queste tematiche, visto che domani iniziano i mondiali di calcio, i mondiali un po' di Trump ed Infantino, e allora il calcio qui davvero è potere, e come, con questa anche rivoluzione, no? Ne stavamo parlando, non so se ci ascoltavi poco fa, con i nostri inviati. Diventa anche un po' uno show all'americana questo mondiale, con questi intervalli da mezz'ora e quant'altro. Cambia un po' tutto in mezzo alle proteste in Messico, la confusione negli Stati Uniti. Che ci puoi dire di tutto ciò?
1: Vi posso dire che questi mondiali, che sono chiaramente i mondiali dell'esclusione, non è stata esclusa l'intera squadra dell'Iran, ma saranno esclusi molti delegati della squadra che non potranno entrare negli Stati Uniti e dovranno rimanere in Messico. Sono stati esclusi i tifosi, perché alcuni non riescono ad ottenere il visto, e altri, anche se riescono ad ottenere il visto, magari hanno anche paura dell'ICE e delle varie agenzie di frontiera, o comunque non hanno i soldi per prendere i biglietti, che costano in media $2,000-3,000.
0: Sì, dicevamo prima, parlavano i nostri inviati, dicevano, però costeranno comunque meno, l'ho detto anche Infantino, dei grandi match degli altri eventi sportivi in America. Ad esempio le finals NBA arrivano tranquillamente a $7,000. Beh, certo che è distante anni luce da quello che per noi è il prezzo giusto di un biglietto di una partita di calcio.
1: No, ma certamente, ma se lo slogan della FIFA è Football Unites the World, tu dovresti permettere anche da chi viene da altre parti del mondo meno abbienti di poter accedere, certo, a dei biglietti. Non è uno spettacolo americano, è uno spettacolo globale. Ecco, io nel libro cerco di capire come siamo arrivati a questo punto, come è potuto succedere, e secondo me, storicizzando la storia dei campionati mondiali di calcio maschile, si vede che c'è un lungo filone che li collega dal 1930 a oggi, che lungo un secolo non ci sono state solo delle rotture che tutti conosciamo, il 1934 nell'Italia fascista, il 1978 nell'Argentina della dittatura, o il 2022 nel Qatar, con la morte di migliaia di lavoratori migranti nella costruzione degli stati e delle infrastrutture, ma anche negli altri mondiali. C'è il mondiale imperiale, del declino imperiale dell'Inghilterra, ci sono tutta una serie di mondiali delle dittature brasiliane, dietro le grandi vittorie del Brasile, meraviglioso, fantastico, di Pelé, di Garrincha, di Diva, va, ci sono dittature che utilizzano il calcio. C'è la dittatura in Messico negli anni 70. Insomma, anche in quelli che sembrano essere i campionati mondiali più tranquilli, in realtà c'è sempre una comunanza di affetti, una relazione pericolosa tra la FIFA e i peggiori governi che si trovano al momento sul pianeta. E diciamo che questo qua, tra Infantino e Trump, forse è il matrimonio sublime che certifica tutto questo.
0: Ecco, partiamo proprio dal titolo e andiamo per gradi. Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, e allora ci riguarda molto da vicino, anche se sono passati davvero tantissimi anni. Però in quel ventennio fascista, tu parli, inizi proprio da questo, lo metti anche nel titolo del libro, l'Italia vince due mondiali.
1: L'Italia vince due mondiali perché il fascismo ha la capacità di rendersi conto dell'importanza del calcio nel riuscire a creare tutta una serie di narrazioni ideologiche, nel riuscire a creare la mitologia imperiale, e anche nel, diciamo così, tenere a bada l'ordine pubblico. È stata una grande intuizione quella del fascismo. I mondiali del 1934 funzionano alla perfezione, ma funzionano proprio nel senso per cui la intendono il fascismo e la FIFA di Rimé. E appunto cambia poco poi, perché i mondiali si strutturano sempre come favorevoli punti di forza delle varie dittature. E questo filo nero che non si è mai spezzato, appunto, attraversa veramente tutta la storia. E potremmo quasi dire che sono sempre, con ovviamente un'evoluzione storica e politica delle grandi feste del fascismo, solo che una volta comunque si cercava di mantenere un'accoglienza, i mondiali cercavano di accogliere, cercavano di essere presentati come delle feste, servivano anche, diciamo, tra virgolette, a ripulire le immagini di paesi che volevano presentarsi all'estero in modo diverso da come in realtà erano. Ecco, dal 2022 in Qatar al 2026 negli Stati Uniti qualcosa è cambiato, non interessa più a nessuno mostrarsi accogliente, non interessa più a nessuno fare finta che il mondiale è una grande festa aperta a tutti, ma anzi diventa una prova di forza per fare vedere che chi vuole, chi può e chi è scelto può entrare, può fare parte della festa e tutti gli altri ne vengono esclusi.
0: Cosa e quando è successo? Quando è avvenuto questo cambiamento? E Luca, secondo te va di pari passo anche col cambio di dialettica a livello politico internazionale? Perché quello che si è visto in Qatar è stato abbastanza paradossale, davvero, tra diritti violati, stadi a tratti semi vuoti, la questione ovviamente delle donne negli stadi, i tanti immigrati che purtroppo sono morti nella costruzione degli impianti, a questo mondiale che deve ancora iniziare. Ma ecco, poco fa con i nostri inviati abbiamo fatto fatica a parlare di calcio perché c'erano così tante altre questioni sul tavolo che poi anche giornalisticamente diventa complesso parlare, che so io, di una partita inaugurale come quella tra Messico e Sudafrica, no? Ci sono così pochi elementi rispetto a tutto il resto.
1: Assolutamente, se diciamo il grande cambiamento nella storia dei mondiali, nella storia della FIFA, arriva con João Havelange negli anni 70 e poi con Blatter, sì, che è segretario generale durante il ventennio in cui Havelange è presidente della FIFA, sono loro a far passare diciamo i paesi aderenti alla FIFA da una cinquantina a 180. Oggi la FIFA conta 211 paesi, le Nazioni Unite 190. Quindi la grande crescita della FIFA anche a livello di introiti pubblicitari, commerciali, avviene tra gli anni 70 e gli anni 10 del nuovo millennio. Ma poi la svolta vera avviene con Infantino. Non dimentichiamoci che Infantino, oltre a essere il presidente della FIFA, era presente all'inaugurazione del secondo mandato di Trump, alla festa della Casa Bianca, era presente tra il pubblico, ma comunque era presente alla firma degli accordi di Abramo, ha partecipato al Board of Peace, addirittura partecipa ai viaggi presidenziali nei paesi del Golfo di Trump, negli Emirati, in Arabia Saudita, in Qatar, tanto che il Guardian l'ha definito sarcasticamente come parte dell'entourage politico-diplomatico del presidente degli Stati Uniti. Ecco, quindi tra Qatar, Arabia Saudita, dove si giocheranno i mondiali del 2034, che sono stati dati per la prima volta nella storia della FIFA per assegnazione diretta, senza neanche passare dal voto, e sono addirittura stati annunciati mesi prima che il Congresso ratificasse l'assegnazione. Ecco che questo nuovo potere, che non sappiamo quanto durerà, ma che adesso leggiamo, diciamo, tutti i giorni sui giornali, ascoltiamo la radio e vediamo la televisione, questo potere tremendo che c'è tra paesi del Golfo e Stati Uniti, Infantino ha colto questa direzione del potere globale, del potere finanziario globale dove stava andando, e ne è entrato a fare parte per la gloria sua, per la gloria della FIFA, che a bilancio ha previsto alla fine di questi mondiali ricavi per 13 miliardi di dollari, che non sono pochi, sono il doppio dell'edizione precedente. Ecco, tutto questo mi viene da chiedere quanto potrà durare, quanto potrà durare l'America trampiana e quanto potrà durare la FIFA di un presidente, Gianni Infantino, così sdraiato sulle politiche trampiane.
0: Tu citi i mondiali in Qatar come un po', diciamo, l'inizio di questa era dei mondiali dell'ipercapitalismo, no? Beh, diciamo che c'è un'evoluzione evidente in quelli attuali, perché aumentano le squadre, aumentano le partite, aumentano i luoghi del calcio, insomma, e quindi è un processo che continua a crescere. Vedremo un esaurimento di tutto ciò. Tanti nostri radioascoltatori che ci scrivono al 335-699-2949, forse anche per questioni proprio anagrafiche, sono un po' dei puristi, no, del calcio, come lo siamo noi. E allora cosa dobbiamo aspettarci da questa continua evoluzione verso il denaro del calcio?
1: Certo, assolutamente, per noi è una cosa impensabile, è una cosa ipertrofica. Noi siamo stati abituati a guardare, se non tutte le partite dei mondiali, la maggior parte delle partite dei mondiali, cioè, ci piaceva anche guardare quelle più strane, più curiose, meno celebrate, perché la passione per il calcio una volta ogni 4 anni ti porta a questo. Oggi sono veramente troppe, si giocano a orari veramente improbabili. Non è più neanche la questione di giocare a mezzogiorno sotto il sole negli Stati Uniti come nel 1994 per avere le partite in diretta alle 9 di sera in Europa. Adesso si gioca proprio spalmati su tutto il giorno. Ma perché? Perché probabilmente questo mondiale non è rivolto a noi, questo mondiale non è rivolto a chi vuole seguire le partite, a chi è appassionato di calcio e a chi segue tutte le partite. Questo mondiale è tutto spezzettato, perché sarà frammentato anche il modo in cui verrà proposto, perché verrà proposto attraverso i nuovi media e quindi attraverso piccolissime clip, 30 secondi, 40 secondi al massimo, dove si vedono i gol, le esultanze, le pubblicità, le dichiarazioni, e che vanno a ciclo continuo 24 ore su 24 su questi nuovi media. Questa è la direzione che ha provato a prendere il calcio attuale, il neocalcio. Io non so se sia vincente e personalmente non lo credo, ma sicuramente, come è stato pensato questo mondiale, non è stato pensato per la solita fruizione, diciamo, abituale, lunga un secolo, di quello che erano i mondiali di calcio.
0: No, sì, purtroppo sono d'accordo con te, e non è neanche nostalgia, ma è proprio, insomma, c'è una ricerca, no? Un cercare di tornare a seguire il calcio come lo si faceva un tempo, e diventa veramente difficile e complicato. Luca Bisapia, il tuo libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. Prima di salutarti ti chiedo un aneddoto, un qualcosa, che c'è un elemento del tuo libro, una curiosità, per invitare poi anche i nostri radioascoltatori a leggerlo.
1: Io il titolo Il calcio è potere, ovviamente cerco di raccontare, come ho fatto in questa chiacchierata, il calcio come un dispositivo del potere, quindi un dispositivo del potere in mano alle dittature, in mano al capitale, nel conflitto contro il lavoro. Però in realtà potere significa anche possibilità. Il calcio è un luogo di possibilità, è un terreno di conflitto, e quindi ci sono, anche nel suo punto più alto di sviluppo, ovvero la Coppa del Mondo, ci sono tutta una serie di storie meravigliose di chi ha provato e di chi è riuscito a opporsi o a giocare in altra maniera. Parliamo per esempio dell'Ungheria del 1954, ma magari ancora più sconosciuta, racconto, dedico quasi un capitolo alla storia della nazionale del Fronte di Liberazione Algerino, composta da giocatori che avrebbero dovuto giocare per la Francia nel 1958 e che invece, siccome scoppia la battaglia di Algeri e c'è l'insurrezione, il tentativo di rendere l'Algeria indipendente, scappano dalla Francia, tornano in Algeria e costruiscono questa piccola squadra di una nazione non ancora riconosciuta, quindi non può essere la nazionale algerina, perché l'Algeria sarà riconosciuta solo anni dopo, e iniziano a giocare tutta una serie di partite in giro per il mondo per racconto come il calcio abbia in questo caso una funzione assolutamente fondamentale, forse è stato uno degli aspetti più importanti non solo della lotta anticoloniale algerina, ma della lotta anticoloniale in generale, che poi si è sviluppata anche negli anni 60 e 70.
0: Assolutamente, perché poi il mondiale, come questi tanti altri eventi sportivi così importanti, le Olimpiadi, sono una vetrina immensa, e quindi anche riuscire a sfruttarla per una buona causa in qualche modo può essere, può risultare vincente. Grazie davvero a Luca Pisapia per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro, Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali, da Mussolini a Trump. A presto, grazie mille, ciao.
1: Grazie mille, un abbraccio, a presto.

0: Celeste con Love is Back qui a Zona Cesarini, 22:29:40. Parliamo adesso di un premio letterario sportivo, l'Invictus. Collegati con noi ci sono Luca Pancalli, presidente di giuria, che saluto. Buonasera Pancalli.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus. Buonasera Giovanni.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, Pancalli, che abbiamo conosciuto e conosciamo, un amico di Rai Radio 1, è stato presidente del CIP, del Comitato Paralimpico Italiano. Questa nuova avventura come presidente di giuria al premio letterario sportivo Invictus, dove passano tanti talenti, no, della scrittura sportiva.
1: Ma è sicuramente un'esperienza nuova, ringrazio Giovanni che mi ha tirato dentro, nonostante poi, diciamo, la circostanza che ha portato al mio nome è triste, perché nasce ahimè dalla scomparsa prematura di Davide Tizzano, per cui avrei preferito non fare il presidente di giuria. Però oggi così è, e devo dire che la sfida è estremamente entusiasmante, perché siamo arrivati alla 7ª edizione. Io ho seguito il grande lavoro fatto da Giovanni in tutti questi anni, ma soprattutto entusiasmante, perché tende a esplorare un terreno nuovo, quello di riuscire a trasformare quella dimensione competitiva, che naturalmente è resa evidente anche da strumenti narrativi, da libri in questo caso, in una dimensione anche culturale. Generalmente lo sport si affronta solamente nella sua accezione più forse limitativa. Abbiamo sentito poc'anzi, stavo seguendo, quanto lo sport, il calcio, sia stato strumento per le lotte in Algeria anticolonialiste. Spesso gli eventi di grande visibilità sono state vetrine per rivoluzioni anche culturali, per proteste e quant'altro, per cui lo sport non è un mondo a parte, è una parte del mondo, e anche la letteratura sportiva è una parte della letteratura che favorisce una crescita culturale del paese. Bisogna sapere intercettare e comprendere il fatto che lo sport ha accompagnato anche nei nostri 80 anni di Repubblica tante trasformazioni, e potremmo fare 3.000 esempi. Quindi è una sfida entusiasmante, perché aiuta poi un paese anche in questo senso a essere un paese migliore. Insomma, lo sport è il primo spazio pubblico nel quale potremmo misurare la qualità democratica di un paese, per cui insomma è una cosa che credo che debba essere riconosciuta a Giovanni, ma sicuramente mi auguro che possa crescere sempre di più.
0: Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, editore di Lab DFG, le chiedo, visto che stiamo parlando un po' dell'evoluzione anche dello sport in generale in questa seconda ora insieme qui a Zona Cesarini, con libri, premi letterari e quant'altro, l'evoluzione, siamo alla 7ª edizione dell'Invictus, se non sbaglio, no? Come sta crescendo, cosa sta cambiando?
2: Ah sì, siamo alla 7ª edizione, il premio cresce sempre di più, perché sono sempre di più le opere che partecipano a questo premio. Sono io che ringrazio Luca di aver accettato la carica di presidente, tra l'altro il ricordo di Davide Tizzano, e nella finale noi avremo proprio un momento dedicato a Davide Tizzano col suo ottimismo della volontà. Ma un po' un cerchio che si chiude, perché Luca è stato il nostro primo ambassador, oggi presidente, e sicuramente, come già stato detto, lo sport poi segna epoche, anche perché se noi andiamo a vedere, molto spesso lo sport è metafora di vita da una parte, ma racconta anche l'evoluzione di una società, l'evoluzione di un popolo, l'evoluzione di un paese. A noi ci piace molto dire come si scrive sport, ma si legge vita. Ecco, quello là è il cardine, la mission poi proprio di Invictus, quindi di, attraverso queste opere, raccontare un po' la vita sportiva, sociale, quotidiana, ma anche di grandi lotte, di grandi cambiamenti e soprattutto di epoche molto spesso poco conosciute, che attraverso questi libri, attraverso lo sport, portano alla luce.
0: Luca Pancalli, stavamo dicendo prima, lo sport, a questo punto anche la letteratura sportiva che va un po' di pari passo con lo sport, possono essere un termometro della situazione di un luogo, di un paese, di una nazione, insomma di tanti luoghi diversi. Che cosa è emerso dalla lettura dei libri che sono in concorso?
1: Ma guarda, adesso in particolar modo sugli ultimi cinque che sono stati selezionati, sì, ancora devo io, ma penso come tutti gli altri giurati, dobbiamo iniziare il lavoro. Io credo comunque, per l'esperienza degli anni passati e un po' per, come dire, il piacere di leggere spesso, un po' per default, io credo comunque per l'esperienza degli anni passati e un po' per, come dire, il piacere di leggere spesso, un po' per deformazione professionale, un po' per passione.

0: straordinario portiere fino agli anni nostri. Ecco, io credo che lo sforzo che si debba fare oggi è riuscire a promuovere un'idea di sport, ripeto, che non è un mondo a parte ma è una parte del mondo, e come tale risente di quelle che sono le situazioni, le influenze economiche, politiche, sociali dei propri tempi. Ma questo non serve pertanto per raccontarcela tra di noi, serve per aumentare le sensibilità nei confronti delle politiche sportive, cioè per riuscire a tirarle fuori da quella ghettizzazione che è legata soltanto al risultato sportivo o all'evento, il grande evento clamoroso, e farne qualcosa di quotidiano, qualcosa, un pezzo di politiche pubbliche del paese sul quale investire per aiutare un paese a cambiare. Guardate, giustamente ti ringrazio di aver ricordato i miei anni al Comitato Paralimpico. In questi 80 anni lo sport è riuscito anche a far superare ostacoli che sembravano ostacoli naturali e inimmaginabili che potessero essere superati, eppure abbiamo portato a vedere dei ragazzi atleti ed atleti paralimpici, a vederli indossare una divisa della Polizia dello Stato, della Polizia Penitenziaria o di altri gruppi sportivi, delle armi o di gruppi dello Stato. È una rivoluzione, ma è una rivoluzione che non è sportiva, ha aiutato un paese ad essere un paese migliore. E in tutti questi anni, io insomma, se riprendiamo dal 46 in poi, ma basta ricordare quell'evento mitico nel 48 dell'attentato a Togliatti e della vittoria di Bartali, quante volte ne abbiamo sentito parlare. Certo. Eppure quell'evento incrocia un periodo drammatico della storia del paese, che dove abbiamo rischiato una guerra civile. È che in quel momento la storia di Bartali, la vittoria, come potremmo raccontarne tante, non solo del nostro paese, dimostrano come lo sport, la politica sportiva, lo sport nella sua interezza è un pezzo della vita del paese, civile e anche culturale.
1: Prima di salutarvi, di ringraziarvi per essere stati con noi, Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio, le chiedo insomma gli appuntamenti. È stata decisa una cinquina, no? Se non sbaglio, ma si andrà avanti un po' tutta l'estate.
2: Sì, proprio ieri abbiamo annunciato la cinquina, tra l'altro con libri molto diversi, perché abbiamo Marco Bellinazzo con La colpa di chi muore, passando per Emanuele Atturo con Il mito dei bomber di provincia, Giacomo Agostini con la sua biografia con Raffaele Sala, Cristian Ghedina che si racconta a Lorenzo Fabiano, e poi Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna con Il destino di un bomber.
1: Tocchiamo quindi tanti sport diversi e tante tematiche diverse, molto interessante.
2: Sì, e tantissime, soprattutto storie nelle storie, perché poi lo sport molto spesso è soltanto uno spunto, come ha detto bene Luca. L'appuntamento è per la finale che ci sarà il 9 settembre, e i giurati da oggi inizieranno ad cimentarsi nella lettura di queste cinque opere, per poi decretare il 9 a Cisterna di Latina il vincitore, l'Invictus del 2026. Quindi, tra l'altro, proprio la bellezza di questo premio è proprio il andare a scoprire storie e sport diversi, perché se pensiamo al primo vincitore, che è stato Stefano Nardi, indimenticato, indimenticabile alpinista, e l'anno scorso invece ha vinto un giallo sportivo, provaci ancora Mister Cascione di Marco Marzullo. Quindi spaziamo veramente nella cultura letteraria italiana, e questa qua è stata negli anni la forza del premio, e poi soprattutto l'autorevole giuria che vede il meglio del giornalismo sportivo italiano, guidata da Luca Mancalli.
1: E allora grazie davvero a Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio letterario sportivo Invictus, e a Luca Pancalli, presidente di giuria di questo premio letterario. Buona lettura e grazie davvero per essere stati con noi.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie.

0: Lola Young con From Down Here qui a Zona Cesarini, 22:44 minuti. Parliamo di calciomercato, vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, scriveteci tutte le vostre curiosità sulla sessione estiva di calciomercato, su tutti i movimenti tra panchine e quant'altro. In Serie A con noi collegato c'è il direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, che saluto. Ciao Nicolò, benvenuto.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito, buonasera a tutti.
0: Ci fa sempre piacere averti qui Nicolò, e partiamo proprio dall'apertura sul vostro sito, ovvero la questione Milan e Cardinale, che sta finalmente, forse, non lo so, mettendo ordine a questo vuoto lasciato che aveva anche un po' preoccupato, non poco direi, forse, i tifosi rossoneri.
1: Beh, insomma, situazione paradossale quella del Milan, che dopo la mancata qualificazione in Champions League a un certo momento ha deciso di esonerare un po' tutti, dall'allenatore da Allegri a Moncada, poi il discorso è finito anche su Furlani e su Tare, quindi la società si è praticamente ritrovata senza avere una guida vera e propria. Adesso Cardinale si è preso del tempo per valutare, per fare delle decisioni, per prendere delle decisioni. Adesso sembra che, insomma, si vada sulla linea di Rangnick e di Glasner come allenatore, cioè voglio dire un dirigente che ha fatto anche allenatore, che oggi dovrebbe soprassedere un po' a tutte le situazioni, e poi però un allenatore come Glasner che dovrebbe rappresentare, ecco, l'immediato futuro. Però vediamo, perché poi alla fine la linea guida sembrerebbe questa, ci sono dei tempi tecnici da rispettare, però credo che il Milan, ecco, vada verso una linea totalmente straniera, che non so se poi sia la cosa giusta, ecco, in questo momento. Fatto sta che però bisogna anche prendere atto di quello che sta accadendo, però la stagione del Milan deve cominciare velocemente, perché il terreno è un po' franato sotto e ora bisogna ricominciare a ricostruire.
0: Rischio anche fughe da parte dei calciatori, si parla di Maignan e tra l'altro voi in apertura invece avete la questione Modric. Non sembra del tutto finita la storia d'amore col Milan, potrebbero esserci dei risvolti positivi in realtà?
1: Beh, insomma, Modric ha sempre detto, quando è arrivato al Milan, che uno dei suoi desideri era quello poi di giocare in un club così prestigioso, cioè nella sua carriera riuscire a fare anche questo. Chiaramente era arrivato con un altro presupposto, che era quello di non dover essere un grande titolare, o quantomeno di fare una prestazione, diciamo, dal punto di vista di esperienza più che di quantità in campo. E finché lui, secondo me, è andato bene anche fisicamente, il Milan ha avuto anche dei risultati importanti. E poi
0: Però l'hanno spremuto per bene, per essere, esatto, insomma, uno di quell'età.
1: Esatto, poi alla fine anche lui è andato, diciamo, in assenza di benzina. Però ovviamente non si può certo ridurre la stagione del Milan, no, al fatto che ci fosse solo Modric. È chiaro, la sua esperienza, la sua grande qualità e il fatto anche di essere, secondo me, un uomo spogliatoio ha aiutato inizialmente, però il girone di ritorno è sotto gli occhi di tutti del Milan, quindi al di là di Modric o meno, beh, credo che lui sia andato proprio per la speranza di poter dare il suo contributo alla stagione del Milan. In parte ci è riuscito, in parte non ci è riuscito, e chiaramente tra averlo e non averlo, un giocatore così è sempre meglio, no, trattenerlo. Però bisogna vedere cosa vuol fare anche Modric, una speranza c'è ancora, vediamo se si concretizzerà, e questo sarebbe importante per il Milan, ecco.
0: Ha parlato Tullio Tinti, agente di Bastoni, altra notizia, insomma, che è un po' su tutti i siti, e diciamo che ha detto che resterà all'Inter quasi al 100%, con la solita poi chiusura: nel calcio può succedere di tutto, e che vuol dire, insomma, tutto e niente, però ecco, comunque sono importanti queste parole di Tinti.
1: Ma Bastoni è un giocatore importante, le tentazioni del Barcellona ci sono state assolutamente, sì, e secondo me in un certo momento il Barcellona aveva fatto capire anche le sue intenzioni con il giocatore, offrendogli un'idea di contratto. Poi è normale che la valutazione dell'Inter di 60-70 milioni ha bloccato un po' tutto, non anche che questo naturalmente sia sempre facile da attivarsi nel mondo del calcio, però bisogna anche tenere presente che il Barcellona non ha più le risorse economiche di un tempo, quindi non è che può spendere 60-70 milioni per un giocatore e poi non riuscire a fare mercato. Bastoni comunque all'Inter sta volentieri, credo che abbia trovato l'ambiente giusto, mi sembra che questa società sia decisamente con le idee sempre molto chiare, ripartendo da Bastoni, con Acerbi che va via, con De Vrij che potrebbe anche rinnovare ma non è detto, e loro hanno in testa di prendere Soleil dall'Udinese, che comunque ha una valutazione da 25 milioni di euro, e poi comunque io credo che l'Inter alla fine riuscirà a prendere Palestra, che secondo me è veramente uno dei veri propri talenti che adesso sono rimasti nel nostro calcio.
0: Ci danno notizia, perché è lievitato questo cartellino in una maniera sconsiderata, cioè con una possibilità di interessamento di alcuni club della Premier League, è diventato un cartellino da più di 50 milioni di euro. Molti dicono al 335-699-2949, e faccio fatica a dargli torto, sono tanti.
1: No, sono tanti, e devo dire che l'Atalanta, sono molto bravi all'Atalanta.
0: Cioè, sono tanti, scusami se ti interrompo, sono tanti per un calciatore così giovane, delle qualità indubbie. Sì. Io gli auguro una grande carriera, è un giocatore importante, anche con la maglia della nazionale ha fatto molto bene, ma è sempre un ragazzo.
1: Sì, sì, è vero, assolutamente, sono d'accordo. Poi i giovani italiani, siccome ce ne sono sempre meno bravi, almeno quantomeno quelli che giocano titolari nelle squadre, quando ce n'è uno di questo valore, di queste dimensioni, tra l'altro l'abbiamo visto anche in nazionale, perché non mi sembra abbia sofferto minimamente anche l'esordio, no? Nelle due partite, cioè lui ha esordito proprio nella prima partita dell'Italia a Bergamo e poi ha giocato anche contro la Bosnia, si vede che è un ragazzo con un altro passo, un'altra velocità, una personalità. Il problema è che chiaramente se tu hai anche dei club stranieri come il Manchester City che ti offrono 50 milioni con questa facilità, è chiaro che un club poi è portato a dire vabbè, se abbiamo questo tipo di offerte non possiamo fare sconti a squadre italiane. Tieni presente che l'Atalanta ha venduto Ederson a 45 milioni più bonus, anche questa al Manchester United, se vende Palestra come lo venderà, e io penso che alla fine, vista la volontà di Palestra che è quella di giocare nell'Inter, alla fine troveranno un accordo con l'Inter, prenderanno una cifra vicina a 50 milioni di euro, loro pronti attenti via sono a 100 più i 40 di Lookman a gennaio.
0: Questo sono curioso.
1: Sono competitivi.
0: Sono competitivi. Sono curioso di questo perché abbiamo assistito, mi dai l'assist per un'altra domanda Nicolò, abbiamo assistito l'anno scorso a un mercato dell'Atalanta abbastanza invasivo, tanti giocatori acquistati e che succederà quest'anno con questo tesoretto secondo te, visto che la squadra adesso sembra un po' più stabilizzata, però perderà dei punti comunque centrali come Ederson, che ha giocato titolare tutta la stagione?
1: Ma guarda, a me piace l'idea di rivedere la coppia di Napoli, Giuntoli-Sarri, che secondo me è tanta roba. Io credo che comunque l'Atalanta abbia avuto abbia scritto una straordinaria pagina di storia grazie a Giampiero Gasperini, ma anche grazie alla società, perché qui c'è stato il lavoro sia della famiglia Percassi che anche di Giampiero Gasperini, che è un maestro di calcio e che è riuscito a valorizzare questo club portandolo a vincere anche l'Europa League. Solo che naturalmente quest'anno la ripartenza non è stata semplice, no? Hanno provato con Juric, poi è arrivato Palladino, che comunque ha provato in qualche maniera, no? A riassestare un po' la stagione, ma era evidente che questa potesse essere una stagione di transizione. Io credo che Sarri, Giuntoli a Napoli abbiano fatto cose straordinarie. È mancato lo scudetto a questa coppia, scudetto che poi è arrivato con Spalletti, è arrivato con Antonio Conte, però avevano fatto vedere cose veramente molto buone. Secondo me questo tandem può dare continuità al progetto Atalanta, senza tener però presente anche un aspetto, che l'Atalanta ci sta abituando troppo bene.
0: Vero.
1: Noi non dobbiamo pretendere da questa squadra, da questa società che faccia sempre la Champions League, perché la sua storia dice altro, e quindi quello che sta accadendo oggi nel calcio italiano e che ha fatto l'Atalanta deve essere un esempio.
0: Nicolò, mercato un po' strambo, qui vedo tutte notizie su portieri che probabilmente non saranno neanche titolari nelle squadre dove andranno, Provedel, Dibu Martinez, tanto movimento nelle porte, ma poi alla fine i titolari rimangono gli stessi, o meglio quelli che ci aspettiamo.
1: Ma sai, Provedel può essere un'ottima soluzione, visto che l'Inter ha bisogno anche di un altro portiere, però per esempio Dibu Martinez nel caso della Juventus io penso che lui potrebbe venire a fare il titolare, anche perché evidentemente Di Gregorio ha avuto delle prestazioni altalenanti quest'anno nella Juventus, è stato pagato anche diversi soldi, però la maglia della Juve pesa inevitabilmente, quindi non è facile secondo me poi reggere anche l'impatto e la pressione, poi non va in Champions League e chiaramente poi le responsabilità sono un po' di tutti, e il portiere è un po' come l'attaccante che non segna, finisce spesso nel mirino, no? Perché Di Gregorio ha preso anche delle reti che si potevano evitare. Poi è sempre facile dirlo, no? Quando siamo davanti alla televisione oppure quando siamo a guardare una partita, poi bisogna stare in campo.
0: Diciamo che poi la Juventus è stata abituata a portieri di altissimo livello, quindi anche i paragoni sono difficili da fare.
1: Sono difficili, per cui sì, questi portieri però comunque hanno uno spessore. È chiaro che, guarda, mi hai portato a parlare della Juventus, io penso che se riescono a convincere l'Aston Villa, allora Dibu Martinez sarà probabilmente anche il portiere titolare della Juve, ma la Juve secondo me ha un problema enorme, che è là davanti, perché dopo l'assenza di Vlahovic, la partenza di Vlahovic, che comunque io francamente non riesco a capire anche le sue richieste economiche, perché quando Chiellini ha detto con queste cifre che lui chiede non potrà giocare in Italia, io so che la Juve gli ha fatto veramente una bella offerta, e quindi evidentemente Vlahovic...
0: Cosa è successo? Cosa è successo con Vlahovic? Ha chiesto dei soldi alla Juventus fuori totalmente budget, dopo le prestazioni che abbiamo visto. Poteva andare a un'altra italiana, e anche lì ci sono stati problemi per quanto riguarda il cartellino, ma è incredibile questa storia.
1: Sì, è incredibile. D'altra parte poi Vlahovic è arrivato alla Juve, no? Dalla Fiorentina 4 anni e mezzo fa, pagato 80 milioni di euro, perché quella fu una cessione per certi versi anche storica del campionato italiano, capocannoniere nella Fiorentina, venduta 80 milioni a metà stagione. Raramente si è visto una cosa del genere, no? Queste cifre, e la Juventus aveva scommesso tanto su questo giocatore, che alla Fiorentina aveva dimostrato di avere delle qualità, però si ritorna lì. Per giocare in certi club bisogna avere le physique di un roll. Vlahovic, secondo me, è un ottimo attaccante, non è un campione probabilmente, e questo però suo fatto di non volere restare alla Juve di fronte anche a un'offerta e comunque anche a una considerazione importante di Spalletti mi ha lasciato un po' perplesso, e sono curioso di vedere dove andrà a finire. Comunque, tornando alla Juve, devono fare due attaccanti, Sorloth è sicuramente un nome, l'altro io mi gioco Colomwani, che è sempre una soluzione in questi casi per la Juventus molto buona.
0: E vedremo se riusciranno, perché anche qui le trattative vanno per le lunghe. Io ti ringrazio davvero, Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, per essere stato con noi. Noi siamo in chiusura, grazie davvero, e a presto, ci risentiremo sicuramente, perché ci aspetta una lunga estate di calciomercato.
1: Grazie mille, sempre a disposizione, grazie ancora per l'invito e buona serata a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Niccolò, grazie mille. E noi adesso ci ascoltiamo Bon Jovi con Living on a Prayer. Subito dopo c'è il GR1 delle 23. Allora saluto anche la nostra squadra con Umbretta Conti regia, la parte tecnica Andrea Di Marco, Alessandro Campanella e redazione Tony Tisi. Un saluto e buonanotte da Giacomo Priereschi. Ci ascoltiamo Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra in Medio Oriente in primo piano. Trump valuta un'operazione lampo su vasta scala di breve durata per spingere Teheran a negoziare. Lo riporta il sito Axios. A Doha intanto prosegue la mediazione del Qatar. Colloqui separati con funzionari di Stati Uniti e Iran negli ultimi due giorni. Saltato invece un possibile incontro diretto a tre, rifiutato dai delegati della Repubblica Islamica. Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, lo ha dichiarato Bill Gates durante un'audizione a porte chiuse al Congresso americano. Il fondatore di Microsoft ha ammesso che i contatti con il finanziere condannato per reati sessuali furono un errore, pur ribadendo di non aver mai assistito a comportamenti criminali né di aver avuto conoscenza di attività illecite. Il miliardario ha inoltre negato qualsiasi coinvolgimento personale e ha spiegato di aver interrotto i rapporti nel 2014. A Belfast si resta in allerta dopo i gravi disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Scuole chiuse per precauzione e rinforzi di polizia mentre cresce il timore di nuove tensioni. Il governo britannico assicura tolleranza zero mentre la famiglia della vittima invita alla calma e a non alimentare l'odio. Torniamo in Italia. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e assicura non ci saranno patrimoniali. Questa non è la Repubblica delle banane, rivendica. Qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Dalle carte emergerebbe il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato con l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio.
4: L'obiettivo era quello di avere la certezza del semaforo verde della Corte dei Conti al ponte sullo Stretto. Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del Consiglio di Amministrazione della Società dello Stretto, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, secondo l'ipotesi di accusa, coinvolgono così Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte, che offre la sua disponibilità a informarli sugli orientamenti dei giudici contabili in cambio di incarichi e persino di aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Quando poi la Corte a ottobre non dà il visto al progetto, Miele, in una conversazione intercettata, definirà deficienti i suoi colleghi. Fallisce invece il tentativo di avvicinare altri due magistrati contabili. Intanto l'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina. Fausto Bertuccioli, IG.
3: Al question time alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato della vigilanza straordinaria che sta per partire su Capolarato e della necessità di un controllo dell'immigrazione. Ascoltiamo le sue parole.
5: Il rafforzamento dei controlli è una delle priorità del governo, tanto che sono stati fatti investimenti che hanno permesso l'incremento del corpo ispettivo. Ciò ha contribuito in maniera determinante a raggiungere nel 2025 il numero di oltre 157.000 ispezioni avviate a fronte delle 100.000 nel 2022. Sono numeri mai raggiunti in passato, ma soprattutto grazie all'impegno del nostro governo le sanzioni conseguenti sono praticamente raddoppiate rispetto ad un decennio fa.
3: Puglia isolata per tutto il mese di giugno, circolazione sospesa tra Caserta e Foggia e i prezzi degli aerei schizzano alle stelle.
6: Fino al 30 giugno niente treni per Roma. La circolazione tra Caserta e Foggia sarà sospesa per lavori di potenziamento necessari a completare il lotto Napoli-Cancello dell'itinerario dell'alta velocità che unirà Bari al capoluogo campano. Una notizia che ha colto molti viaggiatori di sorpresa.
7: Onestamente non lo sapevo, ne ero completamente all'oscuro.
8: Dovremmo prendere i pullman, sicuramente.
6: Per turisti, studenti o lavoratori si annunciano 20 giorni di passione. Poche le alternative a disposizione. Oltre all'auto ci sono i bus delle compagnie private, il cui viaggio è più lento del treno, o gli aerei più veloci ma decisamente più costosi. Lunedì 22 giugno un volo diretto Bari-Roma con Ita Airways può arrivare a costare quasi 600 euro in classe economica, 260 con Ryanair. Dario D'Urso, Codacons Bari.
9: Chiediamo che venga
0: vengano implementate più tratte aeree e che soprattutto si dia luogo ad una compagnia di bandiera italiana low cost che possa assicurare una concorrenza interna alle compagnie low cost tradizionali.
6: Per il GR1 da Bari, Adela Pertosa.
3: Su Radio 1 ora c'è il mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
9: Attention.
10: Attention.
9: Attenzione. 3, 2, 1.
11: O vedi la gente si fermava per strada davanti alle vetrine dei negozi che vendevano apparecchi televisivi per vedere, per guardare Giochi senza frontiere.
12: Ci guardavano non come cittadini di un'altra nazione, ma come se fossero tutti di una grande nazione che si chiamava Europa.
13: Il 26 maggio del 65 va in onda la prima puntata di Giochi senza frontiere. Questa sera, al Mix delle 23, raccontiamo la storia di una trasmissione internazionale dove si sfidano squadre provenienti da diverse nazioni d'Europa. Tra acrobazie, scivoli d'acqua, corse nei sacchi, il programma promuove l'incontro tra popoli per abbattere le barriere e costruire, oltre i giochi, un'Europa senza frontiere dei popoli. Ma come nasce l'idea di questo programma? Ascoltiamo Marie-Claire Vionnet, coordinatrice dell'EBU, l'Unione Europea delle Aziende Radiotelevisive, Ettore Andenna, conduttore di Giochi Senza Frontiere, e Guido Pancaldi, storico arbitro della trasmissione.
14: Il primo autore di Giochi senza frontiere è stato un italiano, un personaggio straordinario, Popi Perani.
15: Popi Perani inventò una trasmissione per la RAI che si chiamava Campanile Sera.
16: Arona e Monfalcone alla ribalta di Campanile Sera.
17: Si tratterà di compiere per 6 volte questo circuito della lunghezza di 250 metri, quindi 6 volte un totale di 1,5 km, su queste piccole variazioni per giochi dei go-kart.
18: Campanile Sera è stato poi incamerato da Guy Lux e portato in Francia.
15: Guy Lux, che era il Mike Buongiorno francese, durante l'inverno faceva Campanile Sera in Francia, che si chiamava Anterville, dove lanciò le vachette.
14: E lo generale al generale Charles de Gaulle piaceva molto Interville. E aveva chiesto alla televisione francese, che forse all'epoca era ORTF, di proporre quel format anche ad altri paesi europei. E per questo poi il programma venne chiamato Sans Frontières, Giochi senza frontiere.
13: L'intuizione è del presidente francese Charles de Gaulle e arriva in un momento particolare. In Europa la guerra è finita da poco e le frontiere sono ancora chiuse. Lo scopo del nuovo programma è preciso: creare un torneo televisivo per unire le diverse nazioni europee per favorire la pace tra i popoli. Così raccontano lo storico Sergio Romano e il regista Kalmer Maten, segretario generale dell'EBU.
19: Per capire De Gaulle bisogna innanzitutto rendersi conto che non fu mai ostile all'Europa, anzi per molti aspetti era un europeista. Naturalmente credeva che la Francia in quell'Europa dovesse essere, per così dire, protagonista e anche leader, ma per esempio fu infinitamente meno antitedesco di una grande parte della società francese. Stimava la Germania, aveva con Adenauer un rapporto cordiale, credeva che la pace fra i due paesi fosse, come dire, fossero i contrafforti, i due paesi fossero i contrafforti dell'Europa e che la pace fosse sulle loro spalle.
11: Tutti sanno che il generale De Gaulle non prendeva assolutamente impegni le sere in cui andava in onda Giochi senza frontiere. Lo seguiva in compagnia di sua moglie. Sembra che il programma piacesse molto a tutti e due. E quando c'erano delle riunioni con capi di Stato di altri paesi, per esempio con Konrad Adenauer, non si parlava soltanto di politica, ma anche di Giochi senza frontiere.
13: Questo programma apre una piccola breccia tra le frontiere e con la ricostruzione e il benessere gli europei iniziano anche a viaggiare, a scoprirsi al di là di tutte quelle barriere che avevano immaginato precedentemente. Ma c'è ancora un altro elemento che ha reso possibile il successo ai Giochi senza frontiere: l'Eurovisione, ancora lo storico Sergio Romano.
19: Non bisogna dimenticare che le tecnologie hanno un'influenza decisiva. Non sarebbe accaduto tutto questo se non ci fossero state le televisioni e se le televisioni non avessero potuto collegarsi l'una all'altra, creare uno spazio televisivo.
16: Il 6 giugno 1954 l'Eurovisione ebbe effettivamente inizio. A grande velocità, a poche ore dalla prima trasmissione multilaterale, fu chiamato un disegnatore londinese per ideare una ghirlanda di raggi che da quel momento avrebbe annunciato le immagini al di là delle frontiere.
10: Good evening, Europe, and welcome to Copenhagen. We're so happy to have you all with us here tonight for the 1964 Eurovision Song Contest.
13: Eurovision Song Contest, Sanremo sono tutti spettacoli annunciati con la sigla dell'Eurovisione, ma è anche la sigla di eventi sportivi internazionali, annunci e celebrazioni. L'Eurovisione infatti si sviluppa soprattutto per lo scambio delle news, lo sport e la cultura, ma Giochi senza frontiere è diverso da tutto il resto, come spiega Luciano Gigante, produttore della RAI.
12: C'è di Eurovisione nei Giochi senza frontiere e quanto c'è di Giochi senza frontiere nell'Eurovisione. Sono simbiotici fra di loro. L'Eurovisione non nasce con Giochi senza frontiere, ma Giochi senza frontiere ha dato una bella spinta all'Eurovisione. Stava alla pari con certe manifestazioni sportive, tipo campionati del mondo di calcio, tipo la Formula 1 di auto. Chiaramente, a differenza di quelli, questo era un varietà, doveva far divertire.
13: Edizioni, 2700 giochi, 30.000 concorrenti, una media di 65 milioni di telespettatori a puntata. Giochi senza frontiere è uno spettacolo itinerante, avvincente e prevedibile. Alla prima edizione partecipano Italia, Francia, Germania e Belgio. Il programma va in onda sul secondo canale della RAI. A condurlo sono Giulio Marchetti e Enzo Tortola. Ascoltiamo ancora il produttore della RAI, Luciano Gigante.
20: Sole a Ischia è implicito, quasi come una bronchitella a Cinè. Comunque, cari amici, eccovi il nostro sindaco. Meno voluminoso del sindaco di Cinè sarà la congiuntura, non lo so.
12: Enzo Tortora, Poppo Perani, Enrico Tavaglieri, Armando Nobili, Giulio Marchetti, Josh Kleiman, Guy Lux, Antonio Bivar. Sono le colonne di questi Giochi senza frontiere, sono stati i veri artefici, ci hanno creduto fino allo spasimo.
20: Per la RAI siamo noi, Rosanna Baudetti e il sottoscritto che vi parla, vi salutiamo affettuosamente.
13: Negli anni tanti conduttori si passano il testimone del programma, da Milli Carlucci a Ettore Andenna, da Claudio Lippi a Maria Teresa Ruta, ma nel regolamento dei Giochi senza frontiere anche l'arbitraggio è fondamentale.
20: Qui ci sono due signori che penso di volere, ai quali penso di volere molto bene, ma ti vedono un fischietto e un cronometro. Chi sono? Bernardo Olivieri e Pino Pancaldi, naturalmente.
21: Gli strumenti nostri erano molto semplici, erano il libretto, il comando, il fischietto e basta, e era tutto. E il cronometro, naturalmente.
22: Nessuno è riuscito, vuol dire che mettiamo per ogni squadra al tabellone, un tabellone 0-0-0 a un punto per ognuno.
21: Si andava in produzione e si decidevano queste regole. Queste regole venivano applicate sul campo.
23: In pratica comandavano più loro dei produttori.
24: 3, 2, 1...
25: Dobbiamo fare ripartire la Svizzera perché la valanga è partita con un secondo di anticipo.
26: Giustissimo.
21: Eravamo noi che avevamo il pugno di ferro, quello che decidevamo noi era deciso, punto e basta.
13: Fino al 1995 il programma è stato itinerante e ogni puntata viene realizzata in uno dei paesi che partecipano alla competizione. In grandi spazi aperti vengono realizzate delle maestose e spettacolari scenografie, dei veri e propri set cinematografici, come racconta lo scenografo Armando Nobili.
27: Stanno cercando con tutta la loro forza evidentemente di far cadere il loro avversario, dovrebbe essere quello francese. Ed è caduto per primo l'avversario degli italiani.
28: Le scenografie per i Giochi senza frontiere
0: nascono come tutte le scenografie per lo spettacolo, per la rivista, per la commedia, per i quiz. Solo che hanno un problema, i Giochi senza frontiere sono delle cose che succedono all'esterno, per cui le costruzioni sono molto più grandi.
27: L'Italia sta recuperando clamorosamente, l'Italia rappresentata da Treviso, che si sente in seconda posizione, stanno affrontando le mura romane.
0: Le torri luci sono di 25 metri, i campi giochi sono di 100 metri. La gente che deve stare sul campo è tantissima, sono 6 squadre da 12 persone per squadra, più tutti gli operatori. A Roma, quando ho fatto la puntata di Roma, di fianco al Clodio, contro Montemario, abbiamo fatto delle rovine romane. Ma siccome non c'erano lì, non ci sono le rovine romane, le abbiamo costruite. Tant'è vero che quando sono arrivati gli stranieri mi hanno detto: Armandi, che fortuna che hai avuto, hai trovato un posto con le rovine. E hanno detto: da vai dietro a vedere le rovine. Poi hanno girato, hanno visto che erano tubi innocenti e polistirolo.
13: Il programma è in diretta in Eurovisione per 90 minuti. Tutto deve funzionare alla perfezione. Giochi, coreografie, concorrenti. Ma per evitare ogni tipo di imprevisto c'è sempre un piano di riserva. Ce ne parla uno scenografo, Armando Nobile ed Ettore Andenna.
1: Abbiamo le televisioni di tutta Europa, possiamo dire di mezzo mondo, che sono collegate per questa finalissima.
0: Lo stress nostro era a mille, cioè era veramente altissimo. Perché? Perché con la diretta, se un gioco non avesse funzionato, si doveva ripiegare sul gioco di riserva, che era una banale corsa nei sacchi. Perché doveva essere un gioco pronto, subito, immediato, perché eravamo in diretta. Per cui la nostra preoccupazione era che i giochi funzionassero.

0: tedesca.
1: Io ho avuto la fortuna di non fare mai le corse nei sacchi, ma i sacchi erano sempre pronti.
2: Altre cose della prima edizione rigorosamente in diretta, giochi d'inverno in Francia. Io mi ricordo che venne una bufera di neve, 1977. C'erano 2,50 m di neve fresca che erano venuti giù. È l'unica volta nella storia dei Giochi Senza Frontiere che hanno rimandato l'Eurovisione perché la domenica non siamo riusciti. Siamo arrivati la domenica sul posto che dovevamo fare la trasmissione.
3: Protagonisti indiscussi di Giochi Senza Frontiere sono i concorrenti, atletici e abili in tutto. Negli anni le squadre in gioco arrivano a 18, pronte a sfidarsi una sorta di spassose olimpiadi. Ma il programma diventa anche l'occasione per conoscere nuove culture e creare nuovi legami. Questi i ricordi dei concorrenti, dell'arbitro Guido Pancaldi e infine di Ettore Andenna.
4: E per l'Italia la nostra Jesolo, che si è classificata prima a Nîmes. Il capitano è come sempre Giorgio Crema, la capitana Daniela Scagnetto.
5: Per noi poveri provinciali, andare in città come Amsterdam, andare in città come Bruxelles, insomma, era scoprire una realtà nuova di come quei paesi vivevano.
6: Eravamo amici con tutti quelli delle altre squadre, perché c'era sì la rivalità, ma c'era l'amicizia.
4: Grazie e tanti grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato ai giochi.
7: E per il loro entusiasmo, e d'altra parte è stato sempre un grande patto d'amicizia che si è compiuto anche quest'anno per la 12ª volta.
8: Siamo riusciti ad allestire una squadra abbastanza competitiva proprio sulla falsariga dei giochi che ci venivano fatti vedere con schizzi, con regolamenti appena abbozzati. C'erano giochi di abilità e destrezza, io ero più portato per questi, giochi di forza e potenza, e quindi bisognava scegliere degli atleti robusti che facessero pesistica e facessero sollevamento pesi.
9: Attenzione, 3, 2, 1, partiti!
6: L'abbinamento atleta-gioco era sorteggiato. Poteva succedere che capitasse l'omone di 2 metri pieno di muscoli a fare il gioco, dove invece bisognava essere molto svelti, agili e capaci di salire una fune velocemente o di infilarsi in dei buchini dove i poverini magari non riuscivano neanche a passare.
7: In ogni modo era molto basso lui e molto alta la chiave, perché la chiave era più di 3 metri.
4: Anche nella finalissima infatti i concorrenti sono stati sorteggiati, non è che Giorgio Crema e Paolo Scagnetto li hanno scelti e assegnati ai vari giochi a seconda delle possibilità dei concorrenti, della statura o del peso.
2: I giocatori più, qualcuno può pensare appassionati, io direi più accaniti, erano i portoghesi e gli ungheresi. Loro non volevano mai perdere.
10: Come amatoriale abbiamo avuto specialmente gli inglesi, che loro se ne infischiavano altamente di arrivare ultimi o no. Loro volevano solo partecipare, mentre che le altre squadre, le germaniche e teutoniche, sono quelle che hanno vinto di più inizialmente, perché molto disciplinati.
3: Insomma, la formula del programma è geniale e vincente. Tutto è studiato nei minimi dettagli, anche i costumi hanno la loro importanza, non solo perché raccontano qualcosa di più del paese dove si svolgono i giochi, ma anche per un altro motivo legato alla gara, come ci racconta lo scenografo Armando Nobili.
1: Insomma, i concorrenti che arrivano sono preparatissimi, per cui se uno decide di far fare un salto a un concorrente di 2,5 metri, cioè la maggior parte lo fa di 3 metri, e uno non può portarlo a 4 metri per fargli far male. Allora il salto giusto, diciamo, è 2,5 metri. Però con 2,5 metri bisogna renderglielo un po' complicatino. Allora cosa succede? Grandi costumi.
4: Il nostro Corrado Minelli riesce a vedere solo dalla bocca aperta sorridente della maschera. Altro ostacolo, queste grosse scarpe.
1: Ingombri, che ingombrano il concorrente, lo impacciano, gli evitano di fare il salto di 2,5 metri in modo molto sciolto. E se al limite cade, perché è lì che non lo vogliamo far cadere, però ha 20 cm di gomma piuma tutto intorno e praticamente non si fa niente, finisce tutto con una gran risata.
4: È una cura dimagrante, avrebbe fatto bene. Oppla!
3: Ma è chiaro fin da subito che Giochi senza frontiere non è solo un torneo a squadre, ma un programma che cerca di unire l'Europa ricca di diversità e di particolarità. Così Marie Claire Vionnet, coordinatrice dell'EBUR, l'Unione Europea delle Aziende Radiotelevisive, e Luciano Gigante, produttore RAI.
0: Penso che la gente che guardava il programma si divertisse molto e viaggiasse con la fantasia davanti alla TV. Il telespettatore scopriva nuovi paesi, altre culture, perché in Giochi senza frontiere c'era anche un aspetto culturale. Ogni paese inventava dei giochi che erano legati alla storia e alla cultura del paese stesso.
11: Questo simbolo dei Bruxelles, bisogna innanzitutto comporre il puzzle, una colonna formata da quattro elementi.
12: Si preparavano delle schede per queste città, per queste località dove andavamo, tentando di far capire alla gente dove fossimo capitati. Avevamo l'attenzione di non farne mai una lezione culturale per pochi intimi, ma tentavamo di far capire anche agli ignoranti come me dove eravamo.
4: Con il suo capitano Giorgio Crema e la capitanessa è Daniela Scagnetto, che è venuta con suo marito Paolo, che ha collaborato alla preparazione della squadra.
12: Credo che Giochi senza frontiere abbia contribuito a cambiare mentalità non tanto nei governi quanto in coloro che hanno fatto le frontiere, perché era una specie di tam-tam, si scambiavano le idee.
13: Giochi senza frontiere 1967, qui ci sono troppe lingue che si mescolano.
12: Per esempio, sono andati una volta a Wolfsburg c'era la Volkswagen, eravamo lì con la squadra veneta, Jesolo mi pare di ricordare. A un certo punto ci vediamo venire incontro un gruppo di 15-16 signori, uomini non molto alti, non, chiaramente del sud Italia. Chi è il responsabile di questa cosa? Io sono io. Voi dovete farci un regalo. E quale? Mi dica. Dovete vincere, perché sennò poi qui moriamo noi. Come morite? Ci prendono in giro. Fortunatamente la squadra di Jesolo è arrivata a seconda per un niente. Sono ritornati a trovarci questi operai e ci hanno ringraziato. Non perché fossimo arrivati a secondi, perché loro avevano la testa alta con i loro tedeschi con cui lavoravano.
14: Ciao Maria, una bandiera italiana.
15: E grazie allo splendido pubblico che è riunito questa sera qua a Montecatini Terme per la finalissima dei giochi.
3: Giochi senza frontiere è una grande macchina organizzativa e mettere tutti d'accordo non è semplice, come raccontano i conduttori Rosanna Vaudetti, Ettore Andenna e ancora il produttore Luciano Gigante e l'arbitro Guido Pancalli.
16: La prova generale, ad esempio, nei paesi latini, tipo la Francia e l'Italia, non eravamo mai pronti a puntino. Allora, alla riunione dopo, c'era la Germania, la BBC, eccetera, che dice, oh, ma no, è una cosa che non va, sarà un disastro. Invece le nostre trasmissioni erano le più belle, perché c'era quel pizzico dell'ultimo momento, della tensione, della cosa che non funzionava, che invece poi andava benissimo.
17: Ogni produzione cercava di cambiare i giochi in modo che andasse meglio per la sua televisione, per il suo paese, per la sua squadra, e lì si facevano discussioni di lana caprina.
12: La sera ci trovavamo, litigavamo, bisticciavamo, bevevamo un bicchiere di Sangiovese e andavamo avanti.
10: La longevità di questi giochi è dovuto allo spaghetti party. Conosce questo? No. Noi siamo convinti che questa spaghettata fatta fra gli arbitri e i dirigenti ha fatto cemento per circa 6 o 7 anni. Io penso che senza Spaghetti Party i Giochi senza frontiere avrebbero avuto un qualche anno di meno.
12: Praticamente diciamo che era una compagnia di giro come la commedia dell'arte, un po' più mastodontica, un po' più tecnologica, ma anche noi inventavamo ogni giorno come la commedia dell'arte, non c'è niente da fare.
3: L'avventura dei Giochi senza frontiere si interrompe nell'estate dell'82, ma gli organizzatori ricevono migliaia di lettere di protesta e nell'88 il programma torna in onda, la platea è più grande, le sfide sempre più accese e nella grande famiglia dei giochi ora ci sono anche i paesi dell'est. Ne parla lo storico Sergio Romano.
18: Quando crolla il comunismo e si disintegra l'Unione Sovietica, l'Europa ne riceve per così dire un beneficio indiretto. nel senso che l'Europa appare sempre di più come un successo. Di fronte al comunismo che falliva, l'Europa che andava bene rappresentava, non fosse che per la comparazione, un grande trionfo, un grande successo.
3: La storia e la geopolitica del continente, insomma, stanno cambiando. L'Europa ha meno frontiere. Tuttavia, la storia di questo programma è ormai destinata a finire. Analizzano le ragioni della fine del programma i dirigenti dell'EBU, l'Unione Europea delle Aziende Radiotelevisive, poi Luciano Gigante, produttore della RAI, Milly Carlucci, Armando Nobili e Guido Pancaldi.
19: Gioca per la prima volta ai giochi estivi ed è la Cecoslovacchia con Praga!
0: In quegli anni le puntate della nuova serie di Giochi senza frontiere venivano registrate. Ogni paese arrivava sul posto, registrava il programma e poi si portava a casa il girato e lo montava per la diffusione in differita sul proprio canale.
19: È stata una trasmissione veramente, veramente dura.
20: Nella seconda edizione i giochi si svolgevano come nella prima. Non c'era nulla di nuovo e fu un errore. Forse sarebbe stato meglio aggiornare il format.
21: Ciao a tutti!
22: Ciao a tutti!
21: A sabato prossimo!
22: Ciao.
12: Avendo fatto ben 3 anni di seguito Torino, Budapest e Le Castella, 36 trasmissioni tutte nello stesso posto, tanto il costo è diminuito, ma non è vero, perché aumenta, perché le squadre in trasferta sono squadre in trasferta, non è che non costano, non si faceva vedere niente di nuovo, non c'era più quella professionalità, quell'entusiasmo e quella creatività che c'era prima. Era inevitabile che i giochi di frontiere nel 99 morissero.
23: Oggi, sai, era anche un programma molto preparato, molto provato. I tempi della televisione sono diversi oggi, si lavora con molta più rapidità perché non c'è il tempo di fermarsi a provare così tanto o di scrivere tutte quante le cose, è un'altra televisione.
24: Sono sicuro che prendendo un telespettatore che ha bene in mente una bellissima trasmissione, ma molto molto bella, la facciamo vedere oggi a lui non piace più. Perché insomma il nostro cervello ha cambiato, le nostre abitudini sono cambiate e il nostro modo di vedere la televisione è tutta un'altra cosa.
1: Nonostante, voglio dire, ho fatto Sanremo, ho fatto Super Quark, ho fatto delle riviste, ho fatto delle commedie, ho fatto tanta televisione, ma l'unica cosa che mi manca ancora oggi sono i giochi senza frontiere.
3: Il mix delle 23 torna domani. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
25: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci e isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionari su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a chi ci scrive al 335-699-2949. È proprio questo numero da cui vorrei partire fin da quest'anteprima per chiedervi in questa settimana di scriverci per proporci anche dei frammenti della scaletta di venerdì. Sarà il nostro commiato per questa stagione e sarebbe bello se in qualche modo partecipaste anche alla scelta dei brani con cui ci saluteremo. L'idea che in questo momento sta frullando nella testa del sottoscritto è quella di comporre una specie di greatest hits della stagione, non tanto le interviste che sono state numerosissime quanto pezzi che ci hanno un po' accompagnato e ci fanno pensare che in fondo il 2025-2026, quest'anno scolastico con la nota del giorno dopo, è stato un anno anche un po' di ripresa della musica. Sono inguaribilmente ottimista, me lo direte voi, anzi ce lo scriverete al 335-699-2949. Il 10 giugno del 2001 arriva al primo posto in classifica un album su cui ruota questa nostra anteprima. È il quinto, nemmeno tanto difficile, ma forse un po' dimenticato album di una band che ha squadernato il pop britannico anche al di là delle sue stesse aspettative. Alle spalle dei Radiohead c'è un disco incredibile come OK Computer, che nel 97 trasforma la band in uno dei gruppi più importanti del pianeta, e chi canta e tante volte pensa alla struttura delle canzoni, Thom Yorke, ne esce letteralmente a pezzi. Un tour infinito che non appunto ha nessun tipo di pausa, aspettative, la sensazione che però anche il rock chitarristico un po' Britpop, se volete, da cui sono partiti Radiohead, ormai abbia esaurito il suo percorso. E così quando la band si chiude in studio per registrare un nuovo album nel 99, all'inizio di quell'anno, Yorke arriva con le valigie piene di elettronica, di un catalogo, quello della Warp, di jazz d'avanguardia, di musica classica del Novecento. Insomma, sono mesi densi, troppi probabilmente per un disco solo. Ottobre del 2000 esce Key Day, niente singoli, niente video, un muro di mistero. E 8 mesi dopo arriva quello che per molti è il lato B di Key Day. Niente di più sbagliato, innanzitutto perché appunto il 10 giugno del 2001 svetta in classifica, ma poi anche perché la profondità di Amnesia, che è importante così come quella di Key Day. Key Day apre una porta che si definisce meglio in questo disco, Amnesia, che debutta al numero 1 in Gran Bretagna, al numero 2 nella classifica americana, ha vendite che superano tantissimi altri gruppi che escono con un disco nello stesso momento. Riceve anche un Grammy e lo fa grazie alla grafica di Stanley Donewood, che tante volte ha collaborato con i Radiohead e che qui si immagina un libro finito in un cassetto ma restituito, che stia in una soffitta, e un minotauro che piange disperato perché si è perso in un labirinto. Una delle canzoni su cui ruota questo disco racconta di come Thom Yorke rimane colpito da una mostra sull'arte funerale dell'antico Egitto. È Pyramid Song.

Siamo a Copenaghen nel 1999 durante le registrazioni di quello che sarà tanto Key Day e poi una parte di Amnesiac. Thom Yorke visita una mostra di arte funeraria dell'antico Egitto e ne ritorna completamente scosso, si chiude in studio e in pochissimo tempo esce fuori la canzone che avete appena sentito. La prima versione, a quanto pare, a quanto dicono molti, bellissima, rimane rovinata nella sua registrazione e così va rimessa insieme. C'è questo tuffo in un fiume, in un al di là, affollato di tutte le persone amate, perdute, dove però non c'è niente da temere. Yorke ci ha messo molto della suggestione di questa mostra e anche un po' delle teorie di Stephen Hawking sul tempo ciclico, sulle suggestioni buddiste, insomma, al di là del fatto che tutto gira in un cerchio e niente finisce davvero, che è un po' quello che la canzone vuole esprimere, c'è anche la musica che ha questi accordi di pianoforte che avete sentito che sembrano galleggiare fuori dal tempo, e c'è, a proposito di tempo, un 4/4 che in realtà non è mai stato sviscerato del tutto. Secondo alcuni critici, in realtà il metro è un altro, perché tutto è sovrastato da questo lamento acuto di Johnny Greenwood che suona la chitarra con un archetto. Questa canzone però, quando viene pubblicata, i fan di radio già la conoscono perché viene presentata al Tibetan Freedom Concert di Amsterdam, appunto nel giugno del 99, 2 anni addirittura prima dell'uscita. E quando nel maggio 2001 diventa il singolo di lancio di Amnesiac, diventa un vero e proprio evento. È il primo singolo del radio dei tempi di No Surprises, visto che Key Day, come abbiamo detto, non aveva previsto l'uscita di nessun singolo. È una canzone importante, così come lo è anche

quella che stiamo per raccontarvi, soprattutto per farvi ascoltare. Knives Out è il brano più normale del disco, chitarra arpeggiata, una melodia diretta, una struttura da canzone vera, ma dietro questa apparente semplicità c'è una macerazione vera e propria da parte degli artisti che l'hanno pensato.

Il paradosso di Knives Out è che la canzone più semplice apparentemente di tutte ha avuto una gestazione, anzi una lavorazione di 373 giorni perché fosse conclusa dal marzo del 99 al marzo del 2000. Era troppo lineare, in quel momento la band non si fidava più di niente che suonasse lineare. E così arrivano le chitarre che avete sentito, che si intrecciano, che sono un chiaro riferimento voluto e dichiarato agli Smiths. Johnny Marr venne addirittura coinvolto come ascoltatore rispetto a quelle che erano le idee, appunto, di Knives Out, e pare che rimase, se non entusiasta, molto compiaciuto. Questo brano ha anche un altro risvolto non così gradevole. Michel Gondry gira un video che la band apprezza fino a un certo punto. Al limite si arriva quando Gondry deve fare un'antologia dei suoi video e i Radiohead gli impediscono di inserire appunto questo clip. Ci rimarrà molto male, si ricorderà per il resto della sua carriera di questo bisticcio che non fu mai espresso completamente, ma come al solito è un bisticcio in assenza, come succede tante volte nella vita di Thom Yorke, che è molto parco con le parole, lo sa chi come sottoscritto ha avuto il piacere e anche un po' la fatica di intervistarlo. C'è un brano con cui noi possiamo chiudere questo trittico che riguarda questo grande disco dei Radiohead, a cui non solo il tempo ha reso giustizia, non è il lato B di Key Day, è un disco di grande livello, è anche un disco in cui, mentre Key Day è chiuso in se stesso, si slancia verso quello che arriverà dei Radiohead. Appunto, tra queste canzoni, Life in a Glass House, quella che chiude il percorso del disco, è anche una storia importante. Dentro questo brano viene coinvolto una gloria della musica britannica, Humphrey Lyttelton, un trombettista storico del jazz tradizionale inglese fin dagli anni 40, che ignora chi siano i Radiohead. Viene coinvolto grazie all'interessamento della figlia di Lyttelton, e a sua volta coinvolge una vera e propria big band. Dopo aver sentito il pezzo, aver suggerito ai Radiohead che si tratta quella musica di un funerale alla New Orleans, e il risultato è stupefacente, come proprio testimonia l'ascolto di questa Life in a Glass House, dove tutte quelle che sono le macerie del passato pop dei Radiohead vengono rivitalizzate in qualcosa che unisce il jazz tradizionale con il contemporaneo. Insomma, si tratta di uno dei brani più interessanti, grazie anche a Lyttelton e al suo combo jazz di tutto Amnesiac.

Con Amnesiac Radiohead lasciano definitivamente il passato alle spalle, possiamo dire questo, è anche arrivato un nuovo secolo, un nuovo millennio, ma forse sì e forse no, perché il vero grimaldello che porta Humphrey Lyddleton a collaborare con i Radiohead è, come dicevamo, l'interessamento della figlia di Humphrey, perché la figlia di Humphrey è una grandissima fan proprio dei Radiohead, e il modo per convincere il padre, che all'epoca non conosce assolutamente questa band, è quello di fargli ascoltare proprio, se non tutto OK Computer, almeno un brano del terzo album dei Radiohead, che ha cambiato la percezione del pop anche a chi vi parla. Non si può dire che sia Britpop, non si può dire nemmeno che sia sperimentazione pura, è semplicemente un brano straordinario nel testo, nella musica. L'abbiamo ascoltato decine, se non centinaia di volte, decine di volte sicuramente qui a Rai Radio 1 Nota del Giorno Dopo. Karma Police incanta, oltre che noi, Humphrey Lyddleton, e garantisce al gruppo di averlo in Amnesiac. Rimane un brano dei più importanti della discografia del pop britannico degli anni 90, che arrivano in un qualcosa che deve ancora definirsi meglio e che si chiama ancora una volta Radiohead.

0: Karma Police, un pezzo capolavoro dei Ragged per andare sull'Inno Nazionale e poi sul GR della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Belfast in fiamme, caccia agli immigrati, seconda notte di scontri, cannone ad acqua contro i manifestanti, Starmer, non tollereremo violenze razziste. Medio Oriente, nuovi raid contro l'Iran, siamo pronti, la risposta sarà dura, replica Teheran, ancora morti in Libano per gli attacchi israeliani, scontro tra Netanyahu ed Erdogan. Chi crede in Gesù non può fare la guerra, dalla Sagrada Famiglia di Barcellona all'appello del Papa a pace, condivisione, solidarietà. Giorgia Meloni a Confcommercio dice no alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio, la Premier rivendica i conti in ordine e la crescita dell'economia. Dal salario giusto al ponte sullo stretto, la maggioranza spinge per le riforme, critica le opposizioni, quell'opera va fermata e le retribuzioni restano basse. Ad Escava giovani donne in Piazza Duomo, arrestato molestatore seriale a Milano, a incastrarlo le immagini delle telecamere. Il ritorno del Niño porta con sé temperature record, Copernicus conferma quest'estate il caldo sarà oltre la media. Achille Lauro conquista l'Olimpico in 60.000 al suo esordio in uno stadio. Sport mondiali ci siamo, inizia la corsa alla coppa più ambita tra favorite e possibili rivelazioni. Buonasera da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale. In Medio Oriente si allontana la tregua tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump che ha dato il via a nuovi raid già in corso, ne parleremo tra poco. Ma andiamo subito in Irlanda del Nord con la seconda notte di disordini a Belfast, in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Il racconto della corrispondente.
3: La strada, una schiera di case carbonizzate, sbarrate con assi di legno. Chi abita a Belfast ricorda 30 anni di conflitti, quando i paramilitari bruciavano le case per cacciare le famiglie dell'altra fazione. La memoria degli scontri con i cattolici è così recente. Oggi però la caccia è agli stranieri. La notte scorsa ha visto il razzismo esplodere. Una trentina di persone ha avuto la casa bruciata. I quartieri assaltati sono quelli delle minoranze etniche. La polizia ha usato un cannone d'acqua per fermare nuovi disordini. L'esca della violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvie, che nell'attacco ha perso un occhio, l'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. I social media, come in altre occasioni, hanno fatto da detonatore, rilanciando il video dell'attacco. A scendere in strada manifestanti legati all'ultradestra. In Parlamento a guidare la rabbia il partito di Farage. Fuori da Westminster, ancora più a destra, c'è Restore Britain, movimento di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni. Stesso discorso dalla leader conservatrice Badenoch. Serve un comportamento responsabile, dice. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente i disordini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come annunciato dal presidente Trump, le forze statunitensi sono tornate ad attaccare l'Iran. Esplosioni in vari punti della Repubblica Islamica. Teheran, Isfahan, Sirik e Bandar Abbas. Teheran ribadisce: noi siamo pronti, la risposta sarà dura. Sentiamo il corrispondente da New York.
4: Le forze armate americane hanno iniziato a colpire l'Iran alle 17.15 orario di Washington, quando è piena notte in Iran. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, parla di strike di autodifesa contro la Repubblica Islamica, una risposta, si legge, a una continua e ingiustificata aggressione. L'ultimo avvertimento era arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, poco prima. Gli attacchi di stanotte saranno forti, aveva detto. Il primo annuncio però lo aveva dato il presidente americano nelle ore precedenti. Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, aveva spiegato. L'accordo è già negoziato, aveva proseguito. Vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, ma devono firmare un pezzo di carta e invece stanno tergiversando. Poi nel pomeriggio, rivela Axios, per il presidente, riunione nella Situation Room con i collaboratori più stretti, inclusi il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Tra le opzioni allo studio, secondo alcune fonti, quella di un'operazione ampia nelle dimensioni, ma limitata nel tempo. Tensione dunque di nuovo altissima in Medio Oriente, anche se gli stessi media americani continuano a riferire di tentativi negoziali mediati dal Qatar ancora nelle ultime ore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nel frattempo, sull'altro fronte di guerra, quello del Libano, l'offensiva israeliana non si ferma.
0: 3.696 persone sono state uccise in Libano dal 2 marzo, fa sapere il Ministero della Salute. L'esercito israeliano rivendica successi contro gli Hezbollah e le loro infrastrutture, ma sotto gli attacchi continuano a morire anche i civili. Almeno 30 morti negli ultimi raid sul sud del paese dei Cedri, nella regione di Tiro, ma anche a Sidone. Israele non è in guerra con voi, siamo in guerra con Hezbollah, che tiene il vostro paese in ostaggio, dice Netanyahu ai libanesi, chiedendo loro di unirsi a Israele nella lotta contro i miliziani sciiti. Tendo una mano di pace al presidente e al popolo libanese, scrive su X il capo di Stato israeliano Herzog, ma voi dovete preservare un Libano libero dall'influenza dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche. Intanto scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il console italiano a Bengasi, Francesco Colombo, ha visitato i due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando generi di conforto. I nostri connazionali riferiscono di essere trattati bene e hanno potuto telefonare alle famiglie. Il console ha chiesto alle autorità libiche che il legale della flottiglia possa incontrarli. L'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia, preso di mira un impianto militare con il supermissile Flamingo a 1.000 chilometri dal confine. L'ambasciatore russo a Roma, Paramonov, attacca l'Italia il colle, le accuse a Mosca di essere colpevole di tutto sono delle falsità. Il viaggio del Papa in Spagna, in serata a Barcellona, l'attesa benedizione di Leone XIV alla Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia.
5: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
6: Non potremmo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús e abbandonare a chi soffre, a chi llora, a chi huye della miseria.
5: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Le crisi internazionali saranno oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. E la Premier, parlando all'Assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse.
7: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
8: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
7: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
8: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
7: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
2: E all'Assemblea di Confcommercio il Presidente Sangalli ha sottolineato il ruolo e la resilienza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Un quadro sostenuto anche dai più recenti dati Istat.
7: Le fabbriche italiane continuano a crescere nonostante il caro petrolio. Per l'Istat ad aprile è aumentata dell'1,2% la produzione industriale rispetto a un anno prima. Non siamo un paese in declino, lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia. Carlo Sangalli.
9: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no, il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
7: Nel nostro paese non mancano i problemi per il presidente di Confcommercio, bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia, ancora Sangalli.
9: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
7: Amalia Carosi, GR1.
2: Via libera della Camera al decreto sul salario giusto che ora passa al Senato. Le nuove norme rivolte ai lavoratori del settore privato puntano a rafforzare le tutele e a incentivare i contratti stabili. Nel servizio i contenuti principali del provvedimento.
10: Al salario giusto sono vincolati gli incentivi per l'occupazione, pari a 934 milioni di euro per le assunzioni, che verranno definite entro fine anno per donne svantaggiate, giovani e disoccupati nell'area ZES e per le stabilizzazioni con la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Bonus alle imprese che verranno concessi solo a chi applica i contratti collettivi più rappresentativi. Per i contratti minori il trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito dagli accordi di legge. Per favorire l'occupazione femminile stabile c'è un bonus da 650 euro di sgravi che diventa da 800 euro nelle regioni che rientrano nella zona economica speciale. Novità infine per i rider. Per contrastare il cosiddetto caporalato digitale verrà applicata una stretta sugli account con accesso alle piattaforme attraverso il riconoscimento come lo SPID e la carta d'identità elettronica. Lorenzo Opici, GR1.
2: E su salari e lavoro si anima il confronto tra i partiti che discutono anche dell'inchiesta sul ponte sullo stretto.
11: Fratelli d'Italia punta sul salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia, mentre il PD sottolinea che i salari diminuiscono. Il governo non dà risposte a famiglie e imprese, ma tutela solo i ricchi. L'Italia deve tornare a crescere, dice la segretaria del PD, Elly Schlein, mentre per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, bisogna recuperare risorse dall'industria delle armi. Caso Ponte sullo Stretto. L'inchiesta è aperta su un'ipotesi di corruzione, bisogna aspettarne l'esito e non fermare un'opera attesa da decenni, sostiene Fratelli d'Italia. Avanti col progetto, ribadisce Antonio Tajani, Forza Italia, che chiede di non strumentalizzare. La Lega, che dopo il Consiglio federale smentisce ipotesi di scissioni, con Susanna Ceccardi spiega.
12: Saranno gli inquirenti a fare il loro lavoro, di certo è che il ponte sullo stretto è un'opera necessaria per il paese, necessaria per il rilancio del mezzogiorno, del sud, quindi andiamo avanti.
11: PD, AVS e 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare l'opera e la premier in Parlamento. Si usino i 13 miliardi per gli italiani, dicono. Antonio Misiani, PD.
13: Il ponte sullo stretto di Messina è uno dei peggiori fallimenti di Meloni e Salvini, un progetto costosissimo da 13 miliardi e mezzo, l'iter bocciato dalla Corte dei Conti e ora l'inchiesta per corruzione.
11: Progetto sbagliato da ogni punto di vista, inchiesta inquietante, evidenzia AVS. Carla Macrellino, GR1.
2: E parliamo proprio dell'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. Dalle carte emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili. Oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato insieme con l'avvocato Giacomo Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
14: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
15: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
14: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 14 minuti, proseguiamo il giornale con un'altra notizia di cronaca. A Milano, arrestato dalla polizia il presunto responsabile di almeno 2 episodi di violenza sessuale. A incastrarlo le immagini delle telecamere.
16: Ferma le donne con dei complimenti, poi le afferra, le trascina per strada oppure le porta dentro un bar a forza e le molesta pesantemente. La prima violenza sessuale avviene nel settembre del 2025. Il 33enne si avvicina ad una giovane donna e la invita a bere qualcosa. Lei rifiuta, ma lui, afferrandola per un braccio, la obbliga a seguirlo in un bar. Poi le molestie pesanti. La seconda vittima trova il coraggio di denunciare gli abusi soltanto il giorno dopo, quando vede degli agenti nel centro della città. L'approccio è identico, ero impietrita dalla paura, ha raccontato la giovane, che per fortuna ha incrociato per strada una signora facendole il segno di aiuto, cioè il gesto delle quattro dita della mano che si chiudono sul pollice già piegato, gesto che la signora coglie, aiutandola poi a rifugiarsi in un negozio. Le telecamere di Piazza del Duomo hanno permesso agli investigatori di identificare il 33enne, è un uomo con problemi psichiatrici e a suo carico risultano maltrattamenti familiari e un altro episodio di violenza. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti perché, spiegano i Dem, è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così. Non ho mai pensato alla cessione di quote della RAI ai privati, a dirlo il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione al Senato. Diverso il discorso di RaiWay, aggiunto che mira a razionalizzare la rete. Il ministro è intervenuto anche sulle nomine del Consiglio d'amministrazione RAI.
17: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
2: Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo cui il ministro dell'economia sbaglia perché l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo nelle nomine. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. E adesso parliamo di meteo, di tempo, di clima. Prepariamoci ad un'estate rovente, temperature in rialzo a causa del fenomeno El Niño.
18: Ci sono chiari indicatori, secondo gli esperti dell'osservatorio europeo Copernicus, è altamente probabile che le temperature dei prossimi mesi siano sensibilmente superiori rispetto alla media stagionale. Si rafforza il Niño, fenomeno che si registra ogni 3-5 anni sul Pacifico, con un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche che quest'anno potrebbe avere particolare intensità. Carlo Buontempo, direttore di Copernicus.
19: Le previsioni sono un po' a rialzo rispetto a quelle fatte nei mesi scorsi e lasciano presagire già nel corso dell'estate una probabilità più alta del normale di un fenomeno del Niño intenso.
18: Il Super El Niño, così è stato ribattezzato, combinato agli effetti del cambiamento climatico, potrebbe portare a picchi record della temperatura media sul pianeta, aumentando il rischio di eventi meteo estremi nelle aree più esposte.
19: Gli impatti più significativi sono sul sud-est asiatico, su sull'Oceania e sul Sud America, ma ci sono ripercussioni in tutti i paesi. Per l'Europa il legame con il Niño dipende soprattutto dalla sua intensità.
18: Daniele Morgera, GR1.
2: E siamo alla musica. In 60.000 questa sera allo Stadio Olimpico per il concerto di Achille Lauro con una dedica alla sua città. Roma, sei uno spettacolo. Prima volta del cantante romano nello stadio della sua città, dove tornerà tra un anno per due date. In scaletta 28 canzoni e il duetto con Antonello Venditti, unico ospite della serata, sulle note di Che tesoro che sei e Notte prima degli esami. Prossima tappa del tour di Achille Lauro il 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Daniele Di Noia e Giovanni Leporale. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
20: In studio Emanuele Granelli, il grande giorno è arrivato, si alza il sipario sui mondiali di calcio, l'attesa è finita, si parte alle 21 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, la seguiremo in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport, un mondiale inedito e tutto da scoprire tra favorite d'obbligo e possibili mine vaganti, uno dei nostri inviati.
21: Questione di prassi, si comincia sempre dai campioni in carica, del resto l'Argentina è grosso modo la stessa che ha trionfato in Qatar, sesta volta da record per Messi e una squadra a quella disposizione di più esperta o più vecchia a seconda dei punti di vista. Possibile incognita, paradossalmente, un girone molto morbido, Austria, Algeria e l'esordiente Giordania, che preparerà poco o nulla l'albiceleste alle sfide che contano. E così per i bookmakers la pole position e la griglia delle favorite per la Spagna. I campioni d'Europa di De La Fuente vogliono riaprire un ciclo d'oro in stile del Bosque e hanno tutte le carte in regola, a parte qualche infortunio di troppo negli ultimi mesi per gli uomini chiave da Yamal a Nico Williams. Subito alle spalle la Francia di Deschamps, ma attenzione, gruppo interessante, Norvegia, Senegal, oltre alla Cenerentola Iraq. Restando in Europa, la Germania deve sfatare il tabù della fase a gironi, l'Inghilterra quello dell'eterna incompiuta. Ovvio che sia più che mai da tenere d'occhio anche il Brasile. Basteranno Vinicius, il redivivo Neymar e soprattutto Carletto Ancelotti in panchina per spezzare un digiuno di 24 anni, outsider di lusso, la talentuosa Turchia di Montella, il Marocco, grande protagonista di 4 anni fa, e ancora il Portogallo dell'infinito Cristiano Ronaldo. Lo stesso può dirsi di Modric, che trascinerà ancora la Croazia. 48 squadre e un turno eliminatorio diretta in più, la strada per New York e la finale del 19 luglio sarà tortuosa e avvincente. Da Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone per il GR1.
20: Un campionato del mondo che dovrà fare i conti anche con l'incognita meteo a Orlando, in Florida, ritardato per maltempo il fischio d'inizio di Inghilterra-Costa Rica, ultimo test della squadra di Tuchel prima dell'esordio contro la Croazia. Una pioggia torrenziale ha allagato il terreno di gioco e anche il pericolo fulmini ha convinto tutti a posticipare di un'ora l'avvio di gara, ora regolarmente in corso. Accoglienza da eroe a Mogadiscio tra bandiere e applausi per Omar Abdulkadir Artan, l'arbitro somalo respinto alla frontiera degli Stati Uniti a pochi giorni dall'inizio della rassegna. Sarò presente ai prossimi mondiali, ha promesso il direttore di gara, eletto l'anno scorso miglior fischietto africano. Lo ha invece definito un caso sfortunato e spiacevole il presidente della FIFA Gianni Infantino. In chiusura alla pallavolo, a Ottawa in Canada la nazionale di Fefe De Giorgi in campo per l'esordio di Nations League contro i campioni olimpici della Francia. Siamo nel corso del quinto set, due set pari, si decide quindi tutto al tiebreak. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
23: Bentrovati, 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A26, segnaliamo un incidente tra l'allacciamento A4 e lo svincolo di Vercelli Est verso Genova Voltri. Sempre in A26 invece personali su strada per il ripristino di un incidente, qui siamo tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona Toce. Ci sono lavori in A10, ci sono anche dei rallentamenti tra lo svincolo di Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia. Ci spostiamo in A28 e anche qui segnaliamo un incidente tra allacciamento a 27 Mestre e Belluno e lo svincolo di Codega Sant'Urbano verso Porto Gruaro. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono code per il recupero di un veicolo tra lo svincolo Roppero e la Padana Superiore in direzione allacciamento a 1 Milano-Napoli, e poi sulla Basentana tratto chiuso viene segnalato un veicolo in fiamme 10 km prima della stazione Ferrandina in direzione di Metaponto. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. La nota del giorno dopo.
24: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie a Giovanni De Palma che rende, come tutti i tecnici della Radio 1, il nostro programma e gli altri della rete felicemente tridimensionale. Soprattutto grazie perché ci è venuto a trovare con un percorso sonoro, un album che richiama a un personaggio che è stato sicuramente suo malgrado, credo, un avventuriero. Benvenuto Francesco Cavestri.
25: Grazie mille John, un piacere tornare con te in questi studi.
24: Il piacere sicuramente è nostro, non solo mio ma anche degli ascoltatori. È un album di cui parleremo col solito estro di Francesco, che è molto giovane ma ha una grandissima familiarità con il piano, le tastiere che sono accoglienti, quindi c'è un modo per condividere. La condivisione di noi ce la spieghiamo, ce la raccontiamo dopo, ma intanto entriamo dentro un frammento di questo album e lo condividiamo insieme qui dal vivo. Nota del giorno, alla Radio 1 c'è Francesco Cavestri.

0: L'essenza della bellezza, The Essence of Beauty, è uno dei pezzi che sono finiti in questo percorso che si chiama Noè, lo avete sentito dal vivo al Piano Elettrico. Benvenuto Francesco ancora una volta.
1: Grazie ancora.
0: Nel tuo percorso ci siamo incontrati per parlare di bellezza ispiratrice ormai qualche tempo fa. Francesco è molto giovane, ma nonostante questo la sua esperienza musicale attraversa di diversi linguaggi, lo fa anche in questo album che è il coronamento anche di un lungo tour in qualche modo, certo. Forse la sua decantazione, dove la musica che non ha un genere preciso, perché sicuramente la tua formazione è anche jazzistica.
1: Esatto, e soprattutto direi essenzialmente jazzistica, ma come anche si è potuto sentire da questo brano di Essence of Beauty, che è il terzo brano dell'album, poi si apre anche tante altre influenze, in questo caso pianistiche, nel corso dell'album, non solo pianistiche.
0: E anche elettroniche,
1: anche
0: perché,
1: elettroniche,
0: perché
1: esatto.
0: L'idea che la musica sia qualcosa che è liquido, adesso il liquido io lo uso non nel senso della musica liquida che conosciamo tutti, ma nel senso che Noè, il fatto che si chiami Noè questo album, oltre al momento un po' strano che stiamo vivendo, dove forse un'arca potrebbe salvarci o forse no, è anche che siamo immersi in una realtà che è molto ondivaga, no? Dove
1: esatto,
0: c'è il diluvio, dove ci sono anche delle oasi. Credo che in questo ascolto questo pezzo rappresenti un attimo in cui ci si rasserena, ma in realtà il disco è fatto di alti e di bassi, insomma.
1: Esatto, è un disco che in realtà nel titoli dei brani, nel tutto lo sviluppo dei brani, io sono ancora un grande fan degli album che hanno un ordine e uno sviluppo proprio nell'ordine in cui i brani conseguono dall'1 al 10, in questo caso sono 10 brani. Questo è il terzo, proprio perché The Essence of Beauty è un momento in cui Noè, che è il protagonista del nostro viaggio, quasi un mio alter ego, sta per affrontare questo viaggio che poi passa da Never Let Me Go a Freedom, che è il quinto brano dell'album ed è il momento più concitato, in cui la tempesta è nel suo pieno, nella sua piena espressione, massima espressione. Invece in The Essence of Beauty, che in due brani prima Noè guarda, quasi astraendosi, guarda la situazione e cerca delle strade per poter superare questa tempesta che sta arrivando. E quindi sì, è bello quello che dice, nel senso di liquido, perché è un modo anche per affrontare il presente, no? Noi oggi siamo sommersi, ovviamente abbiamo tutti i giorni notizie dal mondo della geopolitica, ma anche dal mondo delle innovazioni tecnologiche, dall'intelligenza artificiale, tutto quello che sta arrivando e che un po' ci spaventa, ma da un lato genera eccitazione in noi, ma dall'altro ci spaventa. Quindi affrontare queste tempeste, secondo me, è l'unico modo, almeno nella musica, è rimanere aperti, rimanere con lo sguardo aperto, con la mente spalancata alle novità e a tutto ciò che ci circonda. Quindi in questo viaggio di 10 brani c'è ovviamente il jazz, ce n'è anche parecchio ed è sicuramente insieme al pianoforte il fulcro centrale dell'album, ma poi ci sono tante influenze esterne che arrivano appunto dai suoni elettronici, dai campionamenti vocali, come ad esempio in Freedom, che richiamano un mondo più vicino anche alla liquid, visto che l'hai citata all'inizio,
0: sì,
1: ma al mondo del drum and bass, dell'hip hop, eccetera.
0: Ecco, perché in realtà adesso tu dici hip hop, drum and bass, mi viene in mente uno che ha anticipato tutto questo, si chiamava Miles Davis,
1: certo.
0: L'artista poi alla fine ha una relazione molto più libera con i linguaggi di quanto li abbia la critica magari.
1: Assolutamente, io penso che i generi in realtà, nel momento in cui tu crei, io lo vedo nella mia esperienza, quando mi metto al pianoforte e scrivo qualcosa, ad esempio questo brano qua, non mi sono neanche chiesto quale genere possa essere, nel senso che sicuramente ha delle influenze, esatto, sicuramente ha delle influenze, ha dei, ovviamente c'è un mondo di musicale, di sonoro che riporta anche a delle influenze da Keith Jarrett, sicuramente dal Cold Concert, che veramente mi ha influenzato soprattutto nell'ultimo periodo parecchio la mia produzione, però è una creazione che arriva proprio da dentro. Insomma, la pratica artistica, poi l'obiettivo è questo. Infatti anche Bill Evans, che è un grandissimo pianista jazz, alziamo le mani e mano sul cuore, anzi, diceva che l'obiettivo, anzi, quello che deve fare un artista è studiare tutto e poi dimenticare tutto quello che ha studiato, per potersi lasciare travolgere, potersi completamente abbandonare a questo flusso marino, in questo caso di onde, che deriva dall'arte, dalla musica. Poi in realtà questo album ha un lieto epilogo, diciamo, perché c'è un arrivo con Souvenir di un bacio al monte Ararat, che richiama un po' ed è un tributo appunto al mito biblico di Noè, brano che abbiamo poi registrato con l'orchestra sinfonica, la Budapest Scoring Orchestra, un'orchestra di 60 elementi, che è un po' anche un sogno che avevo da un po' di tempo.
0: Allora, è una storia che finisce bene, non è detto che la nostra sia così radiosa, ma credo che sia anche giusto avere, perché punto di vista più che ottimistico, evolutivo rispetto alla musica, Francesco Cavestri ha una cosa che è un talento musicale. Questo talento lo mette al servizio di un progetto che poteva essere anche molto più comodo, secondo me, di quello che abbiamo ascoltato, di quello che è questo disco, cioè l'idea che si possano mettere assieme diversi linguaggi e soprattutto di essere contemporanei. Abbiamo citato Bill Evans o Keith Jarrett, tra l'altro tutti i personaggi che hanno avuto, scusate qua, un click in Miles Davis, uno che li ha sbloccati da tutta una serie di inibizioni che potevano avere. E credo che
1: il
0: questo
1: grande talent scout di sempre,
0: penso di sì. Pensate che John Coltrane era suo coetaneo e prima di incontrare Miles Davis era un sassofonista di terza fila, poi succede che diventa John Coltrane. Non voglio dare a Miles Davis delle qualità assolute, però c'è anche, lo dico per arrivare anche al nucleo di questo lavoro, che oltre ad essere libero e a lavorare sulla decadenza dei generi, crede ancora che nella musica si possa fare qualcosa che è un po' diverso da quello che ascoltiamo. Tu sei molto giovane e si può ancora puntare, no, sulla musica come un linguaggio assoluto ed avere anche in cambio un po' di attenzione da parte di chi la musica la ama.
1: Certo, ma e questo mi ricollego sempre al presente, perché poi appunto mi è stata posta una domanda qualche giorno fa di cosa ne pensassi di quei musicisti jazz che pensano che portare il jazz verso altre direzioni voglia dire snaturarlo. Io penso l'opposto, penso che voglia dire rispettarlo e fare quello per cui il jazz è nato, cioè rimanere sempre aggrappato al tempo presente, anzi, come ha fatto poi Miles, Herbie Hancock, anche tutti i grandi, anticipare anche le sonorità del futuro, come ha fatto Keith Jarrett, che nel concorso del 75 anticipa delle sonorità che poi vediamo nel rock, anche di Dire Straits di qualche anno dopo. Però il legame col presente è in realtà sempre questo gioco di contrasti e di ritorno tra passato e presente, perché c'è una bellissima frase di Federico Fellini, Notte e mezzo, di Federico Fellini del 63, detta da un personaggio che nel film è piuttosto antipatico, che è il critico cinematografico, che però dice una cosa molto intelligente, ovvero che non c'è bisogno, è superfluo e anche controproducente aggiungere rumore al rumore. Nel momento storico che viviamo oggi, in cui vengono pubblicati, tra l'altro molti scritti dagli umani, ma non tutti, scritti anche molti dall'intelligenza artificiale oggi, circa 50.000 brani ogni giorno nel mondo, che viviamo oggi, in cui vengono pubblicati, tra l'altro molti scritti dagli umani, ma non tutti, scritti anche molti dall'intelligenza artificiale oggi, circa 50.000 brani ogni giorno nel mondo, la mia idea

0: strumento, l'armonia, eccetera. Sempre citando Miles Davis, a proposito del pop, ricordiamoci sempre l'ultimo Miles Davis che riprende Time After Time, per esempio, di Cyndi Lauper, e viene un po' trattato male dalla critica più oltranzista, che dimentica che poi i grandi standard del songbook americano sono esattamente come Time After Time, cioè canzoni pop su cui poi il musicista fa quello che vuole. Cosa succede adesso, Francesco? Appena uscito il disco e attraverserà il mondo con questo disco.
1: Adesso, esatto, ma letteralmente adesso siamo a Roma qui a presentarlo con grande piacere, ma poi viaggiamo e tra l'altro c'è una coincidenza particolare ma bellissima, quasi evocativa, perché appunto prima parlavo dell'ultimo brano che abbiamo realizzato con l'orchestra di Budapest, che è un po' il compimento del viaggio di Noè dopo la tempesta, dopo questo marasma di mondi musicali che si incontrano. Si giunge a questo brano che si chiama Souvenir di un bacio, tra parentesi Ararat, perché è una metafora ed è un tributo al monte Ararat in cui si conclude, su cui si conclude il viaggio di Noè, Monte Ararat, che si trova in Turchia. E infatti io il primo concerto che faccio il 21 giugno di presentazione dell'album sarà proprio ad Ankara, in Turchia, in occasione della festa della musica. Poi torno in Italia per un concerto a cui tengo molto, a Bologna il 24 giugno, perché all'interno di un festival che si chiama We Make Future, incentrato a proposito di innovazione tra il mondo tech e il mondo AI, ci sono speaker come Francesca Albanese, Rego Mentana, Cecilia Sala, e concerti come Darda, Stetto nella Piaga,
0: ci
1: i
0: sono.
1: Patagarri, quindi ci
0: Anche
1: sono anch'io. Quindi
0: senza, benissimo, quindi in un grande fluire
1: esatto, in un grande fluire di mondi
0: diversità.
1: incontri. E poi a Malta il 28 giugno, per concludere il mese, nel secondo teatro più antico d'Europa, il Teatro Manuel, che farò tra l'altro due set, a proposito, citando, tributando in un momento Miles Davis in occasione di questo, che è il suo centenario, teatro che è di 5 anni precedenti al Teatro San Carlo di Napoli, quindi una grande emozione portare Noè lì.
0: Allora sarai quindi fluido più del solito, Noè, Francesco Cavestri, un modo per attraversare la musica insieme alla sua musica, ma anche alla musica che ancora una volta testimonia la decadenza, grazie al cielo, dei generi. Grazie molto,
1: Francesco. Grazie mille, John. A presto.

0: colpa della musica, capite cosa succede a un artista, ma anche un essere umano, non sempre cose meravigliose, però questo è un atto di fede. Benvenuto Frau, che stai pubblicando EP dopo EP,
1: esatto,
0: ogni notte, diciamo, c'è un riferimento che è a Dostoevskij, ma soprattutto al fatto che nelle tue canzoni da sempre racconti te stesso, le tue difficoltà, e soprattutto però trovi questo linguaggio che è quello del rock, del pop rock, possiamo dire anche un po' pop,
1: sì,
0: contemporaneo, nel senso che hai le melodie, hai le aperture, e quindi già in questo pezzo che abbiamo sentito, che fa parte di questo ultimo EP, c'è proprio l'esigenza di raccontare cosa ci fa la musica. A me la musica ha salvato personalmente la vita, credo anche a te,
1: certo.
0: E sono giorni in cui tu, questo La terza notte, appunto, c'è stata la prima e la seconda, l'EP è uscito un paio di mesi fa, lo stai presentando appunto nelle librerie, arriverai anche prossimamente a Livorno e poi il 20 giugno sarai a Madrid, fa parte di questo viaggio in cui condividi queste canzoni, no?
1: Esattamente, sì, è un percorso che appunto, come hai detto tu, è nato un anno fa con la prima notte. Ho voluto legare appunto tutto il concept a Notti Bianche di Dostoevskij, a legarmi un po' a questa figura del sognatore, perché semplicemente mi sono rivisto molto, no? nella dipendenza al desiderio, che è una cosa che secondo me si possono ritrovare in tanti. E io, essendo sempre stato sognatore sin da piccolo, un po' questi sogni mi hanno salvato, ho voluto semplicemente affidare il mio progetto musicale, diciamo, a questo immaginario, e raccontare con molta verità, come ho riscontrato attraverso le pagine di quel libro, la mia storia, la mia vita da sognatore, no? E dentro questi sogni, a volte, come ho raccontato in Per il colpo della musica, succedono delle cose, no? Però credo che l'autenticità di ognuno di noi è proprio la propria storia, e non, anche se difficili da raccontare queste storie, però volevo assolutamente esternarle, perché appunto necessitavo, anche come se fosse un autoterapeutico, insomma, no?
0: Però nel momento in cui tu queste canzoni le pubblichi, le condividi, è un po' se tu spostassi l'interesse da te a chi poi ascolta la musica, non so come dire, cioè nel senso che poi sì, la musica per molti è un'autoterapia, poi però diventa anche una triangolazione con l'ascoltatore.
1: Sì, ci vuole coraggio secondo me ad esporsi così tanto, no? Però prediligo raccontare la verità e non prendere in giro nessuno, no? E quindi di non costruire nulla, ma di raccontare in maniera molto autobiografica la cosa.
0: Ecco, quando è che la musica è diventata un punto di snodo proprio nella tua vita, anche non solo artistica, ma proprio espressiva?
1: È successo quando ero alle medie, quel periodo lì, insomma, e mi sono avvicinato alla musica grazie a una band che abbiamo formato quando ero molto piccolo, e da lì, diciamo che sono scappato da casa.
0: Cantavate in italiano?
1: Cantavamo hard rock, da lì
0: hard
1: appunto
0: rock. Okay.
1: Inglese, facevamo, coverizzavamo di base,
0: sì.
1: Poi dopodiché avevamo iniziato a scrivere qualche canzone, ma poi dopo ognuno, insomma, ha preso la propria strada. Io ho iniziato la mia carriera da solista e sono arrivato ad oggi qui.
0: E poi anche da scrittore di canzoni in generale, no?
1: Sì.
0: Cosa cambia quando magari devi collaborare a un progetto altrui? Nella tua, perché queste sono canzoni di grande proprietà, quindi ecco.
1: Sì, cambia semplicemente il fatto che io comunque racconto sempre una mia visione, chiamiamola così, ma cerco di empatizzare più l'altra figura, no?
0: Sì.
1: Però sempre con il mio pensiero.
0: La quarta notte quando arriva?
1: Non tra molto, secondo me arriverà tra qualche mese.
0: Tra qualche mese. E intanto quest'estate continui a raccontare.
1: Io adesso ho iniziato a marzo dalla libreria Bocca di Milano e ho scelto le librerie indipendenti appunto per collegare il concept che a cui ruoto attorno, ma poi soprattutto per avere un'attenzione maggiore alla parola, alla storia, no? Perché secondo me nelle librerie c'è gente curiosa di per sé. E poi la cosa super che io ho riscontrato è che ogni libraio indipendente che ho conosciuto mi ha sempre detto questa cosa: era il mio sogno aprire la libreria. E quindi si collega, cioè è diventato praticamente un, come posso dire,
0: una
1: connessione,
0: no? Sì, sì.
1: E loro hanno capito subito quello che io volevo fare, insomma sto girando lungo e largo per l'Italia e l'Europa.
0: Quindi è ancora possibile portare la propria musica nei piccoli posti, ascoltare persone che sono interessate, cioè questa comunicazione in un momento in cui ci sembra che invece sia tutto un po' massimalista, è ancora possibile? Per il fatto che tu sia qui,
1: sì,
0: credo che sia la dimostrazione che si può fare.
1: Esatto, e credo che sia anche necessario per chi inizia un percorso musicale, perché noi scriviamo le nostre canzoni in camera di base da soli. E poi dopodiché entriamo in questo mondo vasto della musica e, come posso dire, essere snobbati, un po' lasciati andare, come posso dire, è brutto, è anche frustrante. Perché? Entrare in un contesto invece dove le attenzioni ci sono, come le librerie, ti dà un plus, ti dà la forza di arrivare la settimana dopo e suonare ancora perché hai avuto gli occhi puntati addosso e l'attenzione necessaria e giusta per te stesso.
0: Sì, sì, quindi la libreria come un piccolo palcoscenico dove mettersi alla prova. Beh, sicuramente ci sono, come hai detto giustamente tu, tutte le librerie che tu hai frequentato da marzo a oggi, librai indipendenti e in generale, al di là di tutto, librai e basta, ecco, librai che portano avanti l'idea che la musica, la comunicazione
1: c'è
0: artistica,
1: una purezza proprio in quegli incontri, no?
0: Sì, sì, sì, è quella che a noi piace. Allora, questa era per colpa della musica, l'EP è la terza notte, arriverà un quarto EP, poi raccoglierai tutto in un
1: certo,
0: LP.
1: Certo, sì, poi dopodiché ci sarà un disco, poi ci sarà il mattino, poi ci sarà il disco.
0: Ok, sì. Quindi vabbè, insomma, siamo in questa, abbiamo colto Frao in questa traversata, lo ringraziamo molto per aver condiviso
1: grazie
0: con
1: a te,
0: noi
1: John,
0: questa parte
1: dell'opportunità.
0: Della musica. Grazie a te.

Abbiamo appena sentito uno di quei frammenti della storia della musica che arriva esattamente da 60 anni fa, l'11 giugno del 1966, in cima alle classifiche americane, arriva per la prima volta nella storia una canzone con dentro un sitar. Attenzione, non è il sitar la prima volta che entra in una canzone, la prima volta che arriva in una canzone rock, primo in classifica. E la canzone non è dei Beatles, che magari uno potrebbe pensare essere la cosa più sensata, ma invece è dei Rolling Stones. Si chiama Painted Black, siamo nel marzo del 66, le sessioni sono quelle di Aftermath, con Andrew Log Oldham alla produzione, il primo manager temibilissimo degli Stones. I primi tentativi di questo pezzo vanno verso House of the Rising Sun degli Animals, che non è solo degli Animals ma è un grande standard della musica blues dolente, e poi c'è la svolta. Bill Wyman si inginocchia davanti a un organo Hammond e si mette a lavorare sui pedali del basso con le mani, e viene fuori questo riff, questa pulsazione che fa parte invece di Painted Black. Potremmo dire un riff serpentino che viene portato a settembre all'ex Sullivan Show. Painted Black con 45 giri, quindi di successo, che secondo gli stessi Stones fu un errore di stampa della Decca, la virgola tra Painted e Black, ma che però fa parte del canone maggiore dei Rolling Stones. Non parla del Vietnam come qualcuno magari vorrebbe sostenere, ma finì anche nell'orizzonte della depressione di una serie di giovani che andavano a morire in Vietnam, e l'umor nero di questa Painted Black attraversa più che la storia del rock blues britannico, paradossalmente la storia del rock blues statunitense. Vogliamo anche ricordare, proprio in questo periodo arriva prima in classifica anche un disco di cui abbiamo parlato tante volte, Exile on Main Street, in esilio per motivi fiscali. Gli Stones sfornano un doppio album memorabile, e tra le tante canzoni che incorniciano questo album 55 anni fa c'è proprio, in pratica 55 quasi compiuti, i Rolling Stones arrivano con Let It Loose, che è una delle canzoni più sfumate di questo pezzo, una chitarra che non sembra una chitarra, Keith Richards che suona con un altoparlante Leslie molto particolare, è un pezzo che ha tutto questo glissato anche nel modo di cantare di Mick Jagger, che ci ricorda che gli Stones all'inizio degli anni 70 sono molto diversi dagli Stones di Painted Black, ma continuano ad arrivare primi immancabilmente nelle

0: Let It Loose, abbiamo unito un po' di momenti live con la storia massima del rock and roll, del rock blues, Painted Black, che è successo negli Stati Uniti, e Let It Loose e Exile on Main Street, che diventa un brano capitale di svolta proprio in questi giorni dei Rolling Stones. Adesso linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Gio Mignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano contro l'Iran, esplosioni nel sud del paese, nelle vicinanze dello stretto di Hormuz, colpite diverse città, anche l'isola di Kish e Qasm. Obiettivi sono i sistemi di difesa aerei, i radar. L'esercito iraniano ha risposto lanciando missili e droni contro le navi statunitense che si trovano nello stretto. I militari iraniani hanno precisato che qualsiasi imbarcazione tenti l'attraversamento di Hormuz sarà presa di mira. Israele non è coinvolto negli attacchi, ma si prepara alla rappresaglia di Teheran. Gli attacchi per il Pentagono sono un atto di diplomazia coercitiva volto a costringere l'Iran a fare concessioni al tavolo dei negoziati. Infatti l'accordo tra Washington e Teheran non è stato ancora siglato. La delegazione del Qatar, intermediari dell'intesa, avrebbe lasciato Teheran prima dell'attacco, scrive il New York Times. Seconda notte di scontri a Belfast, fiamme e veicoli a caccia agli immigrati. I disordini sono scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese, cannoni ad acqua contro i manifestanti, scuole chiuse per precauzione, trasporti bloccati e rinforzi di polizia. Il governo britannico assicura tolleranza zero, mentre la famiglia della vittima invita alla calma e a non alimentare l'odio. Nelle ultime ore i disordini sono concentrati nella periferia nord della città irlandese. Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Durante l'omelia l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Poi il pontefice è tornato a parlare di pace. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria. Le parole del pontefice. Sport calcio, il giorno dell'inizio dei mondiali americani. Si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada la partita d'esordio e Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, in diretta alle 21 su Rai 1 e Radio 1. Ed era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Qualche secondo dopo il GR arriva puntualissima un'altra notte di Radio 1 e questa è l'ultima puntata. Di Brundo già piange in regia e lo vedo con le lacrimoni, ma non vi dovete preoccupare perché forse torneremo, chissà, ma comunque la notte è giovane, saremo insieme fino alle 2, abbiamo tanti ospiti, ovviamente tanta musica da tutto il mondo, parleremo anche di argomenti interessanti, cioccolatosi possiamo dire, arriva l'estate quindi abbiamo voglia anche di essere in linea, ma comunque anche con gusto. Allora, cominciamo subito con l'ultima di Serena Brancale con The Colors e si chiama Partenope.

Merck and Cremo con Serena Brancale e The Colors sono pronti a farci ballare per tutta l'estate. Allora, racconteremo durante questa puntata intanto la grande star Raffaella Carrà attraverso una voce autorevole che ha scritto un libro su di lei, però non voglio svelarvi il nome, dovete restare con noi, e poi parleremo anche diciamo con una maître chocolatier. Già questo nome ci fa pensare alla dolcezza, di come poter mangiare i dolci o comunque riuscire a goderci la tavola senza paura della prova costume. Ma la prova costume non interessa, sapete che voglio dire, ho imparato ad accettarmi così come sono. E allora tantissima musica che ci aspetta, infatti arrivano subito loro.

0: sulle frequenze di Radio 1, Jungle the Wave, la voce che sentite di Pamela D'Amico, ma mi è venuta a trovare una ospite speciale, lei Adriana Panitteri, la conosciamo tutti perché è un volto noto, giornalista, è autrice e conduttrice del TG2 Storie, ma non solo, perché comunque è anche scrittrice.
1: Eccomi qua.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ti vedo arzilla anche se è notte.
1: Vabbè, dai, su, mi sostengo in qualche modo.
0: Senti Adriana, grazie di essere grazie arrivata qui alla notte di Radio 1, perché so che tu sei molto impegnata, ti seguiamo, fai interviste a grandi ospiti, grandi ospiti che arrivano sempre con grande piacere da te, perché devo dire è uno spazio interessante quello del TG2 Storie.
1: È uno spazio, io lo definisco comunque uno spazio di nicchia, cioè nel senso che è un pubblico molto selezionato, ovviamente non è il pubblico insomma delle grandi platee, però è un pubblico molto attento.
0: Vero.
1: Molto selettivo, e quindi mi piace, chi viene sa che è un pubblico interessante
0: e noi ti seguiamo sempre con grande
1: grazie.
0: Attenzione, e allo stesso modo voglio raccontare il libro che tu hai scritto dedicandolo alla grandissima star, icona, la migliore, la ragazza perfetta la definisci tu, e ci riferiamo alla grande Raffaella Carrà.
1: Esatto.
0: Come nasce questo libro?
1: Allora, nasce un po' al di fuori dei libri che io normalmente scrivo, insomma mi occupo di solito di temi un po' pesantoni, qualcuno dice. Raffaella Carrà invece mi è sbocciata proprio dentro.
0: Bello.
1: Nel senso che un anno dopo la morte mi sono ritrovata a realizzare un documentario con una regista della RAI, Cinzia Perreca, proprio perché volevamo comunque fare un omaggio a Raffaella Carrà. Dal documentario, che era uno speciale TG1, all'epoca lavoravo al TG1, è nato poi il libro, che è una ricostruzione, è un libro di cronaca in realtà, cioè è un libro in cui io vado a cercare tassello dopo tassello tutte le persone che hanno lavorato e sono state accanto a Raffaella per ricostruire un'immagine che magari è anche un po' diversa da quella che tutti si aspettano, cioè lei non era affatto la, diciamo, la donna della leggerezza, era una donna che aveva tante caratteristiche
0: anche contrastanti,
1: la sua esatto,
0: forza,
1: leggerezza,
0: la sua
1: e profondità si mescolavano, e questa è stata una bella scoperta.
0: Hai tracciato un profilo bellissimo che poi ovviamente leggendo il libro si può comprendere, di una grande perfezionista, una persona che era molto dura con se stessa, che tutto quello che ha conquistato l'ha conquistato con il sacrificio, e anche hai parlato anche un po' della sua vita privata, insomma il suo lato che lei voleva un po' nascondere, quello di essere una persona generosa e non voleva mai raccontarla questa generosità, ma
1: sì, lei era molto,
0: ce l'aveva.
1: Confermo, era molto riservata, non amava tanto parlare di se stessa, quando faceva, per intenderci, la beneficenza la faceva in
0: e
1: silenzio.
0: E la faceva, perché ci sono nel libro delle storie raccontate.
1: Raccontiamo, insomma, racconto delle storie.
0: Diciamone una.
1: Ma guarda, senti, lei devo dire che è stata bravissima, ha donato la sua palestra, quella a Porto Santo Stefano, alla Misericordia, cioè appunto al servizio di ambulanze eccetera, perché lei ci teneva che le persone del posto, era un po' il suo luogo del cuore Porto Santo Stefano, avessero un qualcosa in più, cioè non solo la sua presenza, ma ne ha fatte tante di opere buone, le migliaia di adozioni a distanza, cioè che lei ha promosso con il programma Amore nel 2006, ma anche con adozioni a distanza personali, insomma lei ha fatto tantissimo, ma non amava molto raccontarlo. Il titolo del libro appunto è La ragazza perfetta, perché descrivo la sua perfezione. Adesso esce in Spagna
0: La cica perfetta,
1: la traduzione in spagnolo.
0: Morellini editore. Complimenti per il lavoro, ma io approfitterei per ascoltare subito un brano della nostra Raffaella Carrà, Rumore, che se non sbaglio è uno dei tuoi preferiti.
1: Beh sì, è veramente un bel brano, perché poi racconta un po' diciamo questa vita piena, e poi insomma lo diremo dopo,
0: lo diciamo tra poco. Amici della notte di Radio 1, la grande Raffaella Carrà, Rumore, vamos!

0: Amore, Raffaella Carrà, questa è la vostra notte di Radio 1, ma anche la nostra notte, perché ho qui a fianco una splendida artista, una splendida giornalista Rai, Adriana Pannitteri, e stiamo chiacchierando proprio del suo libro. Ah. La ragazza perfetta, la cica perfetta, tra poco in Spagna.
1: Sì, tra poco arriva in Spagna traducendo. Questa traduzione. Ecco, ci tengo a sottolineare per quale motivo mi piace il brano Rumore, perché è un brano in cui lei esprime la sua personalità, e poi è paradossale che una donna che ha fatto tanto rumore, no, con il suo percorso professionale, se ne sia poi andata in silenzio. Cioè, lei si è ammalata durante il Covid, ha avuto purtroppo, insomma, una malattia molto molto veloce,
0: fulminea,
1: quasi
0: non ha raccontato a nessuno,
1: nessuno.
0: Male, proprio per non far addirittura dispiacere,
1: esatto,
0: e soffrire i suoi fan. Pensa,
1: quindi,
0: che spessore umano.
1: Sì,
0: che aveva,
1: colpisce
0: questa
1: molto questa cosa in un'epoca in cui forse si racconta un po' troppo, no?
0: Sì.
1: E invece lei ha voluto andare in sottrazione.
0: La bellezza è proprio questa. Il racconto di tutte le persone che hanno vissuto a fianco a lei tracciano una grande donna che anche riempiva la vita di momenti di svago, giocava a carte, voleva sempre vincere, racconti
1: sì.
0: tu. È incredibile.
1: Sì, sì. Questo fa un po' sorridere,
0: dire.
1: Il lato umano, insomma, di una grande artista che amava a giocare a carta, a burraco, fino alle 4, alle 5 di mattina. Tutti erano stremati
0: e lei
1: li costringeva a giocare a
0: e
1: carte
0: e a perdere, abbiamo detto.
1: Beh sì, insomma, lei preferiva vincere, però siccome ogni tanto perdeva, a Roma si dice rosicava.
0: Comunque, Adriana, posso dire, sì, veramente ti ringrazio per questo lavoro, perché se non ci fossi stata tu a fare a scrivere questo libro, a fare questa ricerca sulla sua vita, veramente avremmo avuto un racconto un po' più misero di Raffaella, perché poi è un mostro sacro ed è stato, penso, difficile andare a ricercare tutto quanto ci hai impiegato a raccogliere le informazioni.
1: In realtà è stato il documentario, abbiamo lavorato un po' di corsa, però molto aiutati, perché avevamo già tutta una serie di rapporti, insomma, di persone che potevamo consultare. Per quanto riguarda il libro, ho impiegato alcuni mesi scrivendolo ovviamente di notte, perché il lavoro non mi consentiva di dedicarmi al libro di giorno,
0: quindi
1: una richiesta dell'editore, il libro doveva uscire in un certo momento, insomma, è stato abbastanza faticoso.
0: Se fosse qui Raffaella Carrà e tu potessi farle una domanda, quale sarebbe?
1: Guarda, la domanda delle domande, quella che io poi ho inserito un po' alla fine del libro, no, come interrogativo, quanto sei stata felice? Cioè, è una donna che, insomma, veramente ha scavalcato gli oceani, no? È stata la regina dei due mondi, ha avuto una vita piena, ha avuto tante cose, però delle volte aveva un tratto di malinconia, questo lo raccontano i suoi amici, le persone che hanno lavorato con lei. Allora, insomma, mi piacerebbe farle questa domanda.
0: E secondo te la risposta qual è?
1: È la risposta che, come tutti noi, insomma, ha avuto momenti di felicità e momenti di tristezza, e sicuramente per una grande donna nel mondo dello spettacolo non è facile trovare l'equilibrio, quindi...
0: Eppure noi comunque
1: facciamo
0: mille cose, siamo
1: state
0: adesso insieme a Cagliari, abbiamo presentato il libro, devo dire con un grandissimo successo, perché sei amata come volto televisivo, come giornalista, come professionista serissima e anche attraverso queste pagine. Un grande successo, io mi auguro che ci sarà anche per La cica perfetta, quindi
1: grazie.
0: La ragazza perfetta, Raffaella Carrà, tradotta in spagnolo, e poi andiamo anche in Spagna.
1: Ah beh, certo, siamo pronti a andare anche a ballare in Spagna.
0: scoppio il cuore.
1: Grazie.
0: Adriana Pannitteri, grazie per essere stata qui con noi alla notte di Radio 1, e chiudiamo con Sting. È una canzone che hai scelto tu?
1: Sì, perché io amo queste atmosfere così un po' magiche del deserto.
0: E allora ce l'ascoltiamo. Com'è il titolo?
1: Desert Rose.
0: Allora dedicata ad Adriana Pannitteri e tutti i radioascoltatori della notte di Radio 1.

0: vostra notte di Radio 1, lei è Senna Spyro, Material Love, e prima abbiamo ascoltato Sting con Desert Rose. E andiamo avanti ancora con degli ospiti molto interessanti, perché questa notte sono venuti a trovarmi due artiste, possiamo dire assolutamente sì. Abbiamo Beatrice Bertarelli e Alessandra Cellucci. Buonanotte e benvenute.
1: Buonanotte e benvenute.
2: Grazie e buonanotte a tutti.
0: Che bello avervi qui, perché intanto stiamo parlando con due artiste. Io sempre uso questa parola perché anche, soprattutto nella pasticceria, si è artisti. Infatti Beatrice Bertarelli è una maître chocolatier, che potremmo tradurre come maestro pasticcere. La tua è una carriera molto lunga, hai lavorato nel cinema, nel fumetto, e poi adesso sei l'artista della pasticceria, anche gourmet, insomma, a livello nazionale. Beatrice, raccontaci un po'.
1: Esattamente, diciamo che ho un passato un po' camaleontico, possiamo dire, dove sono passata appunto dalla parte, diciamo, un po' creativa e non nella parte televisiva, piuttosto che la parte artistica, ancora nella parte del fumetto e dell'illustrazione, soprattutto per bambini, perché mi piacevano questo ramo. E poi piano piano mi sono avvicinata prima alla ristorazione e poi alla pasticceria piano piano, quindi è stato un viaggio tra i lavori e anche tra regioni d'Italia, piuttosto che anche estero, perché sono stata anche in Canada.
0: Infatti, diciamolo, hai girato moltissimo.
1: Sì, ho girato, non mi sono, diciamo, accontentata di un lavoro fisso e ho spaziato a 360 gradi, dalla pasticceria, da ristorazione, pasticceria, da laboratorio, cioccolato e più che ne metta. E poi alla fine la grande decisione di aprire con Alessandra in un progetto avanti per dove siamo, ma con tanta voglia di fare, tanta voglia di evolversi. E
0: possiamo dirlo dov'è? È a Chieti, è un posto veramente, un angolo di paradiso. Poi per noi golosi, perché noi ovviamente tanto, cioè i radioascoltatori di Notti di Radio 1 sono tutti golosi, e allora raccontiamo anche questa pasticceria, che tu intendi come evoluzione della tradizione tra innovazione e inclusività.
1: Beh, insomma, no? Non facciamo mancare niente, insomma, infatti, perché partiamo esattamente da un concetto, che il mio percorso è stato tradizionale, ma poi si è evoluto col tempo, quindi sono partita anch'io da babà e bignè, diciamo, chiaro e tondo. Poi siamo arrivati invece a creare un qualcosa che è diverso, senza escludere il passato, perché non bisogna mai dimenticarlo, ma con un'attenzione diversa a quello che va avanti col tempo, perché alla fine è contemporaneo, perché tutto si evolve, anche la pasticceria si è evoluta particolarmente. Siamo arrivati a da quello che poteva essere un bignè e un babà a una frutta realistica, quella che più o meno si sente adesso in questo momento, attraverso opere d'arte che sono cambiate col tempo, diciamo così, e tanta
0: ormai
1: roba.
0: Anche la gastronomia italiana è patrimonio dell'UNESCO da dicembre scorso. A Nuova Delhi c'è stata questa decisione, quindi per quello vi ho voluto invitare, anche perché adesso la pasticceria italiana a livello internazionale ha un'attenzione particolare. Tu sei specializzata in cioccolato
1: in particolare, poi la pasticceria mi piace un po' a 360 gradi, quindi non escludo la parte della viennoiserie, le torte, piuttosto che dessert al piatto. Non ci faccio mancare nulla.
0: No, neanche noi non ci facciamo mancare nulla, io accetto tutto. Adesso ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare ancora con Beatrice e Alessandra. Lei è Elisa, alla notte di Radio 1. Amore.

0: scattare una foto.
1: Amore, lei è Elisa e questa è la notte di Radio 1, la voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia e di Brundo. Saremo insieme fino alle 2, ma c'è ancora del tempo per parlare un po' di golosità e di cioccolato. Guarda, veramente, abbiamo qui due esperte, Beatrice Bertarelli e Alessandra Cellucci. Quindi parliamo di qualche ricetta che noi magari possiamo farci a casa, prepararci a casa e anche non rischiare di mettere addosso troppi chili.
2: Vabbè, diciamo che ogni tanto sgarrare non fa male, però
1: anzi,
2: diciamo che anzi è più giusto, che così sei più felice anche.
1: Alessandra, tu sgarri anche tu?
3: Sì, ogni tanto, poi essendo con le mani in pasta ogni tanto vien voglia.
1: È difficilissimo comunque fare il vostro lavoro e no, io sono golosissima, non potrei mai, perché mangiare veramente tutto.
2: Ma dopo un po' ti passa, perché okay. Anzi è più quell'esigenza di salato che ti soddisfa di più, perché sentendo tutto questo zucchero quasi addosso, alla fine il sale è più un'esigenza.
1: A proposito di zucchero, raccontiamo un po' ai nostri amici come, diamo qualche consiglio per qualche ricetta di dolci.
2: Assolutamente sì, allora arriviamo verso l'estate, si vuole fare la prova costume, noi abbiamo pensato di raccontarvi un gelato, diciamo così, veloce perché non abbiamo neanche troppo tempo di stare dietro a fornelli e altro, quindi abbiamo pensato un gelato semplice, lo yogurt greco e frutti di bosco, nulla di impegnativo ma che comunque può soddisfare il palato, rinfrescare e andare incontro a una giornata magari fatta.
1: Ma il mio preferito, ma come facevi a sapere che i frutti di bosco, che tra l'altro fanno benissimo.
2: I frutti di bosco hanno diverse proprietà, antiossidanti e comunque hanno pieni di fibre che permettono un'assimilazione di zucchero molto.
1: Come si prepara rilento. Proprio a livello pratico?
2: A livello pratico facilissimo, prendiamo i frutti di bosco, potete prendere per comodità quelli già surgelati, se no vi congelate direttamente voi quelli che vi piacciono di più, quindi dalle fragole, mirtilli, lamponi, ribes rosso, quelli che vi piacciono di più, li mettete in un mix, frullate tutto velocemente, dopodiché uniamo lo yogurt, yogurt greco, fonte proteica molto importante.
1: Giusto.
2: Dove zero grassi, sempre meglio, se vogliamo aggiungerle qualcuno non fanno
1: anche
2: male,
1: senza lattosio magari, perché
2: senza lattosio, che ecco. Poi questo è un altro ambito molto ampio, però così può essere comunque un dolce per tutti. Lo uniamo con del succo di limone e per chi vuole magari una goccia di eritritolo o di stevia. Ci sono degli zuccheri che fondamentalmente sono sostitutivi dello saccarosio, hanno un potere dolcificante che fondamentalmente può aiutare appunto a ovviare al saccarosio, che di fatto per molte persone è un problema. Parliamo nell'ambito del diabete, che è una malattia
1: infatti.
2: Che piano piano, il diabete di tipo 2 è molto, diciamo così, comune al giorno d'oggi.
1: Quindi questo diventa proprio praticamente come se fosse un gelato al palato, ecco.
2: Sì, rimane.
1: Lo inganniamo bene.
2: Poi se si vuole qualcosa lo stecco, perché magari si è in terrazza e si vuole mangiare belli comodi, sdraiati, lo si può congelare per dai 30 ai 60 minuti e ti resta comunque anche come se fosse, diciamo, un ghiacciolo. Fruttato anche lo yogurt.
1: Io, il mio cervello non verrebbe mai ingannato. Io proprio devo dire che, però parlando di cioccolato, so che il cioccolato fondente fa anche bene alla salute, giusto? Tu sei l'esperta, magari ci puoi illuminare.
2: Il cioccolato fondente è una fonte di, diciamo così, di sostanze molto benefiche per il nostro organismo, abbiamo dai flavonoli ai polifenoli, che sono comunque degli antiossidanti, alla teobromina, che in estate fa bene, che comunque non è una caffeina, però stimola un attimino ad avere un pochino più di energia, quindi non togliamolo mai neanche d'estate il cioccolato, nonostante le alte temperature. Poi non mancano comunque anche i sali minerali, quindi abbiamo magnesio, ferro, rame, manganese, quindi tutti composti che comunque fanno sempre molto bene. Parlando di cioccolato, io sto parlando del fondente, perché il latte e il bianco, magari l'aggiunta di zuccheri, comunque di proteine latte, non hanno le stesse caratteristiche. Infatti più aumentiamo la percentuale di cacao e più queste sostanze sono presenti, quindi abbiamo un maggior beneficio appunto anche a livello di salute cardiovascolare, piuttosto che quindi anche alla sensibilità dell'insulina, e qua si parla, si riallaccia il problema del diabete.
1: Molto interessante. A questo punto Mina ci racconta che lei c'ha l'acquolina in bocca. Anche noi.

dentro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua?

0: Olivia? No? Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca.
1: Ma che bontà, Mina ci racconta che ha l'acquolina in bocca come anche noi, perché siamo qui alla notte di Radio 1 con una grande esperta, una maître chocolatier, diciamo maestra pasticcera, Beatrice Bertarelli, e ci stai raccontando insieme anche ad Alessandra Cellucci della vostra esperienza, del vostro luogo d'amore, che poi ovviamente su Instagram vi possono seguire, Beatrice Bertarelli, e ci sono tutti i link alla vostra attività fantastica. Fate anche dolci, cioccolata, cioè con tutte le richieste specifiche delle persone. Qualunque cosa voi la riuscite a realizzare.
2: Cerchiamo di rendere felici tutti i nostri.
1: A Pasqua hai realizzato delle uova fantastiche, meravigliose, che io ho visto sul sito, mi stavo sentendo male solamente a vederle. Come sapete, io posso mangiare qualunque cosa e non ingrasso, perché sai, alle dive accade questo, no? Sto scherzando, ma anch'io devo stare molto attenta, ma in realtà ci hai portato altre ricette.
2: Abbiamo portato una ricettina semplice da fare a casa per avere una collezione, diciamo così, che ti fa iniziare bene la giornata col sorriso. È semplicissima, e anche questa per l'estate. Facciamo una ricetta, diciamo, per mantenere anche la linea, e quindi utilizziamo materie prime, diciamo così, semplici da reperire, gustose e facili da fare, da utilizzare. Allora prendiamo un uovo, dello yogurt greco, della farina d'avena ha un indice glicemico basso, quindi fa bene anche per l'energia che serve per tutta la giornata, e utilizziamo un po' di lievito. E se si vuole addolcire un po', a parte il nostro zucchero, miele e sciroppo d'acero, che è tipico dei pancake, usiamo eritritolo o stevia, facoltativo, ma se vogliamo dare un pizzico di dolce, perché no. Uniamo l'uovo, lo yogurt, lo mettiamo insieme e lasciamo da parte in una ciotola. Dopodiché prendiamo la farina d'avena. Se non la trovate, nessun problema, soprattutto quella integrale è sempre meglio, ma se non la trovate, nessun problema, c'è i fiocchi d'avena, li mettete in un mixer, frullate tutto e siete a posto. Un pizzico di lievito, e unite le farine con la parte dello yogurt e delle uova, mischiate tutto, pentola calda, leggermente unta con dell'olio di semi, cucchiaio alla mano, e fate delle piccole noccioline della vostra dimensione, quella che vi piace più, piccole, grandi, se volete un pancake grande, nessun problema. 2 minuti, un minuto da un lato, un minuto dall'altro, e

0: sono pronti, caldi, sono fenomenali.
1: Wow, io veramente sono incantata dalla tua bravura, devo dire, ma il tuo curriculum parla da solo della tua preparazione, però magari si possono arricchire questi pancake, Alessandra?
2: Sì, sicuramente per i più golosi, rimanendo anche in ambito cioccolato, possiamo mettere dei pezzettini di cioccolato piuttosto che per chi è pro frutta, così come abbiamo visto precedentemente, anche possiamo inserire dei frutti di bosco piuttosto che delle mele, in modo da dare anche
1: più dolcezza, che la mela rende anche più dolce il cioccolato per i golosi,
2: in modo tale da creare anche varietà differenti.
1: Devo dire che io li assaggerò tutti, grazie per questa per queste ricette, che poi sono semplicissime da realizzare a casa.
0: Semplicissime, si possono anche fare la sera prima, se proprio non ci si vuole svegliare presto, ti durano anche un paio di giorni, se non, due mattine.
1: Si
0: diciamo.
1: Possono anche mantenere in frigo?
0: Esattamente, sì, giusto una scaldata in microonde o anche in una padella a fuoco basso col coperchio e siete a posto.
1: Si possono surgelare?
0: Anche surgelare.
1: Sì, perché magari andiamo sempre di corsa, non abbiamo tempo.
0: Allora questa è la bellezza delle ricette semplici, che possono essere funzionali e però farti iniziare veramente la giornata in maniera differente e in maniera sana, anche se vogliamo.
1: Benissimo, allora noi abbiamo la musica sana qui alla notte di Radio 1 e che ci sta sempre bene. Loro sono i Beatles, Now and Then.

0: Beatles Now and Then. Un po' c'è la lacrimuccia perché è l'ultima puntata, però ho qui le mie amiche che ancora a 30 secondi vogliono raccontarci cosa vengono a chiedervi in pasticceria principalmente.
1: Ci chiedono di ogni, ma soprattutto puntano molto sulla qualità, quindi lavorano tanto sulla richiesta delle materie prime, chiedono molto le provenienze, che tipologia di prodotti utilizziamo, e vengono anche con delle richieste quasi anche loro con la lacrimuccia, perché dicono: non posso mangiare perché è il dolce, perché io sono intollerante all'uovo, sono intollerante al lattosio, le pasticcerie non fanno niente.
0: E invece voi le fate, brava Bea, brava,
1: esatto,
0: brava.
1: Noi cerchiamo di ci prendiamo a cuore, perché poi ci dispiace di questa
0: ma
1: cosa.
0: Questo è un lavoro di artigianato, lo voglio sottolineare, sono contenta veramente che siete venute qui da me questa notte, perché abbiamo raccontato l'artigianato italiano, la pasticceria, la grande pasticceria e la sicurezza di ciò che si mangia. Queste mani sono mani d'oro e la gastronomia italiana, patrimonio dell'UNESCO, anche grazie a voi che, nonostante diciamo ci sia tanto nella vita, avete anche tante altre attività, perché io so che Alessandra anche lavora anche una grande azienda, e quindi in questo mettete in mezzo l'amore del fare le cose con le mani.
1: Esatto, noi mettiamo l'amore, la passione, il tempo, perché
0: il tempo.
1: Comunque sembra, ma entri la mattina a creare e arriva già sera.
0: Però
1: ma
0: devo dire che questo è un grande lavoro, e vi seguiremo con attenzione sui social, saremo presto anche lì ad assaggiare queste bontà. Chieti, ti possiamo dire,
1: Chieti.
0: Chieti Alta. Grazie Beatrice Bertarelli e Alessandra Cellucci di essere stati qui con noi questa notte.
1: Grazie mille Pamela,
2: è stata una bellissima esperienza.
0: Io nel frattempo voglio ringraziare tutti quanti voi, grazie ascoltatori della notte di Radio 1, è stata un'esperienza straordinaria essere di nuovo con voi, per me è stato un onore, un grande piacere sarà riascoltarci subito dopo l'estate. Divertitevi, andate al mare, mangiate liberamente, state insieme alle persone che amate, prendete tanto sole perché fa bene. E di Brundo, grazie in regia, e questa è la vostra notte di Radio 1 su Rai Play Sound, potete ascoltare liberamente, quotidianamente, tutte quante le nostre puntate. Baci e abbracci, grazie da Pamela D'Amico, vi lasciamo con la musica e poi puntualissimo il GR1, restate sulle frequenze di Radio 1, ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come ha annunciato il presidente Trump, le forze statunitense sono tornate ad attaccare l'Iran. Secondo quanto riferisce il Wall Street, tutti i target colpiti sono nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di postazioni radar e sistemi di difesa. I media iraniani riportano di attacchi dei Pasdaran contro navi americane con missili e droni. E il presidente americano Donald Trump, poco fa, in un'intervista a Fox, ha detto che gli attacchi all'Iran finiranno presto, riferendo che i funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma il governo dei Pasdaran nega ogni contatto.
4: Le forze armate americane hanno iniziato a colpire l'Iran alle 17:15 orario di Washington, quando è piena notte in Iran. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, parla di strike di autodifesa contro la Repubblica Islamica, una risposta, si legge, a una continua e ingiustificata aggressione. L'ultimo avvertimento era arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, poco prima. Gli attacchi di stanotte saranno forti, aveva detto. Il primo annuncio però lo aveva dato il presidente americano nelle ore precedenti. Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, aveva spiegato. L'accordo è già negoziato, aveva proseguito. Vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, ma devono firmare un pezzo di carta e invece stanno tergiversando. Poi nel pomeriggio, rivela Axios, per il presidente, riunione nella Situation Room con i collaboratori più stretti, inclusi il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Tra le opzioni allo studio, secondo alcune fonti, quella di un'operazione ampia nelle dimensioni, ma limitata nel tempo. Tensione dunque di nuovo altissima in Medio Oriente, anche se gli stessi media americani continuano a riferire di tentativi negoziali mediati dal Qatar ancora nelle ultime ore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Altro fronte, l'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia. Nella notte droni di Kiev sono arrivati sulla regione russa di Krasnodar. Ieri colpito una raffineria e un gasdotto. Preso di mira un impianto militare russo con il supermissile Flamingo a 1000 chilometri dal confine. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee pur mantenendo aperto il dialogo. L'ambasciatore russo in Italia, Paranovov, attacca l'Italia e colle le accuse a Mosca di essere colpevole di tutto, sono solo falsità. E a Belfast resta in allerta dopo i gravi disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Anche questa notte proteste in molte città, domani scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzioni di rinforzi di polizia, mentre cresce le preoccupazioni per il governo britannico, che assicura tolleranza zero, mentre le famiglie della vittima invita alla calma e non alimentare l'odio. E il console italiano a Bengasi, Francesco Colombo, ha visitato i due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando geni di conforto. I nostri connazionali riferiscono di essere trattati bene e hanno potuto telefonare le famiglie. Il console ha chiesto alle autorità libiche che il legale della flottiglia possa incontrarli. E veniamo in Italia. Le crisi internazionali sono oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni.